0: va notato, va bene tanto ai cardinali e via dicendo, ma insomma, dato a Emma, insomma, tutto questo, per cui non credo che Mieli diventerà, perché a mio avviso sarebbe capace di farlo in un modo abbastanza straordinario, il presidente della RAI, insomma.
1: Beh, già una volta gliel'hanno impedito.
0: Sì, no, ma oggi poi figurati. Mm.
1: Beh, lì sono arrivati addirittura le scritte antisemite.
0: Sì, io devo dire francamente, ormai a sto punto di cosa, come dicono, mi spiace per Claudio, ma insomma, io preferisco Cursi, allora se se ne fa una cosa, e se va Sandro Cursi piuttosto che Claudio Petruccioli, insomma.
1: Vabbè, ho capito, va bene. E allora, senti, qua il tempo sostanzialmente è finito da un po', però... da pochi minuti. E quindi niente, possiamo forse concludere con un'ultima cosa rispetto... Allora, domani ci sono questi due appuntamenti, poi tu che cosa fai? Te ne vai a Bruxelles?
0: No, io incombe questa mia...
1: il famoso anno sapeva quello, non lo prenderai mai, l'abbiamo capito tutti.
0: Sai, no, invece...
1: Invece dovresti.
0: No, non dovrei, lo faccio. Allora. Il problema è che ogni volta ho spiegato che cosa c'era, ora ho detto che è una cosa al limite, che appunto. In questa... Devo portare... Ecco, allora annunciamo, diciamo, come lista pannella e come... presidente o neoletto riconfermato del Senato radicale, conducono in questa settimana, regoleremo tutti gli arretrati di tutti i dipendenti dell'area o collaboratori vari ed altro, con un'iniziativa fatta proprio anche dal Senato radicale, ma della lista pannella che per la prima volta si è mossa come soggetto politico autonomo fra gli altri, ha stabilito, non ho motivo di non dirlo, anche grazie a qualcosa che non avevo mai voluto fare, un'iniziativa presso le banche, insomma, no, per avere denaro, in settimana tutti gli arretrati, gli stipendi, le cose arretrate fino al 30 giugno saranno coperti completamente dalla lista pannella, con una liberatoria ovviamente da parte di coloro che ricevono questo denaro rispetto al partito, perché non ho inteso minimamente fare questo trattandolo con il partito, è un atto nostro, e così magari lo sanno qualcuno.
1: Ecco, grazie. Vabbè, per...
0: Che torno a dire, non è un intervento strutturale,
1: no, certo.
0: Ma lo faccio, lo facciamo per guadagnare quelle 3-4 settimane che consentano di attuare in modo nervoso e rischioso, ma una riforma strutturale che volta a creare una situazione nella quale la struttura non sia produttiva di passività, al plurale, ma di attività.
1: Bene, e allora c'è questo aspetto che riguarda Torre Argentina e che la lista pannella si fa carico di risolvere, insomma, di avviare a soluzione. Va bene, allora grazie a Marco Pannella, ci risentiremo immagino già credo domani, immagino, perché ci sarà qualcosa da commentare.
0: Ci risentiamo prima della mia partenza per i due mesi sabbatici.
1: Beh, questo va da sé, ma insomma...
0: volevo precisarlo.
1: Va bene, e allora quindi appuntamento a domenica prossima con il programma e probabilmente a domani per commentare una giornata politica che si annuncia interessante da più punti di vista, o oggi stesso se ci avete ascoltato di lunedì mattina.
2: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bortin con Marco Pannella che abbiamo riascoltato questa settimana. Questa volta si trattava di un'intervista del 17 luglio 2005, come sempre moltissimi gli argomenti, la laicità dello Stato, il tema della religiosità rispetto alle istituzioni, ma la storia poi del nostro paese, la vicenda, la stagione emergenzialista, punto sulla situazione politica italiana di quelle settimane. Questi alcuni degli argomenti di cui abbiamo sentito anche per questa volta, e ci fermiamo anche per questa settimana con questo programma realizzato con i documenti dell'archivio di Radio Radicale. Vi diamo appuntamento alla prossima settimana. E andiamo avanti con i programmi di Radio Radicale di questa notte, riascoltando la rassegna della stampa in lingua araba a cura di Alessia Colonnelli.
3: Ben trovati a una nuova puntata della rassegna stampa araba di Radio Radicale, la rassegna che segue gli eventi che coinvolgono i paesi dell'area arabo-islamica.

tempo, ma anche una mancanza di disponibilità sui mercati nazionali di acqua minerale. E avevamo parlato di come il presidente avesse visitato alcuni luoghi strategici appunto del paese per quanto riguarda la produzione di bottiglie, di acqua minerale, ma anche alcune società di elettricità e avesse, diciamo, concluso che c'è una sorta di complotto contro il paese, è per questo che si assiste in Tunisia a queste numerose crisi e a queste mancanze appunto di servizi. Quindi partiamo da qui con un articolo che di opinione per Ultra Tunis, che è un giornale online indipendente che si occupa di Tunisia nello specifico, Ultra Tunis. Questo articolo appunto di opinione di Tarek Kahlaoui commenta e fa un'analisi dell'attitudine del presidente, in particolare delle autorità, della maggiore autorità nel paese, nei confronti della gestione proprio delle crisi che riguardano il paese. Quindi il 30 agosto Ultra Tunis pubblica l'articolo intitolato Quando la diagnosi stessa diventa qualcosa di anormale. E Tarek Kahlaoui, che è un accademico e attivista politico tunisino, scrive: Il presidente Kais Saied ha visitato uno degli stabilimenti di imbottigliamento dell'acqua nel contesto di una crisi di approvvigionamento che ha visto aggravarsi la propria intensità. Nel frattempo ha ispezionato la diga di Nebhana, e anche la zona di Borj Ras Mahdia, commentando quanto sta accadendo con un'espressione ormai diventata familiare, nel suo discorso: ciò che sta accadendo non è normale. L'espressione è corretta nella sua sostanza, riporta Kahlaoui, ma sbaglia nell'individuare la natura della normale. In Tunisia oggi sta effettivamente accadendo qualcosa di anormale, ma non si tratta dell'interruzione dell'acqua né della diminuzione del livello della diga. Si tratta piuttosto del venir meno della capacità della stessa autorità di leggere le cause di ciò che sta accadendo e della sua costante insistenza nel sostituire la diagnosi con la congettura complottista. Durante la sua visita, uno dei dirigenti dello stabilimento in questione ha cercato di spiegare al presidente che le perturbazioni della produzione erano dovute alle interruzioni di corrente elettrica che avevano interessato il paese nel mese di luglio e che si erano estese a numerose zone industriali, danneggiando il ritmo della produzione in più di un settore. Si tratta di una spiegazione che può essere verificata sul campo. Le scorte di acqua imbottigliata si sono effettivamente esaurite durante la seconda metà di luglio, in concomitanza con perturbazioni nell'approvvigionamento elettrico che hanno interessato diverse zone industriali. Tuttavia, questo tipo di spiegazione, nonostante la sua accuratezza tecnica e la sua possibilità di essere verificata, non sembra trovare ascolto presso colui che dovrebbe costruire le proprie decisioni sui dati e non sull'intuizione, quindi riferimento al presidente. La lettura complottista, continua Kahlaoui, non è semplicemente un errore analitico occasionale, ma una scelta funzionale che svolge ruoli ben precisi. In primo luogo esonera dalla responsabilità, quindi finché il guasto è una cospirazione, viene meno la domanda sulla pianificazione e soprattutto sulla previsione di una possibile crisi elettrica durante l'estate, sulla manutenzione periodica e sul calendario degli investimenti nelle infrastrutture idriche. In secondo luogo, produce un capro espiatorio, già pronto, verso il quale indirizzare la rabbia popolare anziché rivolgerla verso chi detiene effettivamente il potere decisionale. In terzo luogo, consolida uno stato permanente di eccezione, che giustifica la sospensione del dibattito razionale perché la crisi diventa una battaglia per l'esistenza e non una questione di gestione.

0: Questa impostazione tuttavia ha un costo che si accumula silenziosamente. Il dirigente di un servizio ha paura che se prova a spiegare le ragioni tecniche di un problema possa essere accusato di essere coinvolto o di non aver fatto il suo dovere. Per questo preferisce non prendere decisioni da solo e aspetta che gli vengano date delle istruzioni. Però queste istruzioni non arrivano appunto perché l'autorità chiama al complotto. Quindi ciò spiega, secondo il giornalista, in parte perché la stessa crisi dei servizi si ripeta senza che da essa derivi un accumulo di conoscenze né una riforma strutturale. Questa insistenza sulla lettura complottista viene spesso presentata come vigilanza politica, mentre è una fuga dalla responsabilità. Alla fine, la lettura complottista divora i propri artefici perché la vittimizzazione di fronte a complotti permanenti diventa a lungo termine una debolezza. Il paradosso è che l'attuale autorità controlla completamente i diversi aspetti del potere esecutivo senza alcuna concorrenza. È forse l'autorità dotata di maggiori poteri rispetto a qualsiasi altra. È vero che la situazione locale, regionale e internazionale è complessa, piena di ostacoli e di problemi strutturali in Tunisia, ma il modo per superare tutto ciò non consiste certo nell'oscurare i fatti, bensì nell'illuminare i problemi. Tuttavia, ecco, la situazione è tale, anche a causa, riporta Kalawi, della limitata capacità dei media di fare luce sui problemi, dovuta in parte a decreti e leggi che impediscono ai responsabili di affrontare pubblicamente certe questioni. A un Parlamento dai poteri limitati, incapace di costringere i responsabili a rendere conto e ad affrontare le cause della crisi e al contesto mediatico generale che ha portato a un arretramento delle questioni politiche di interesse pubblico anche a causa del fatto che ci sono leggi che reprimono l'espressione delle opinioni. Quindi tutti questi fattori, conclude Kahlaoui, non favoriscono una diagnosi obiettiva, ma piuttosto la lettura complottista. È una dinamica negativa complessiva che approfondisce la crisi, quindi invece di risolvere i problemi. E questo era l'articolo di Ultra Tunis, un po' per continuare il discorso della scorsa settimana. Continuiamo comunque a parlare di Tunisia, ma ci spostiamo sempre in questo periodo di caldo forte. Problemi generati appunto da queste temperature molto alte, parliamo di carceri e della condizione della popolazione detenuta in Tunisia. Il giornale Al-Arabi Al-Jadid, che è un giornale appunto panarabo, diciamo molto, molto letto, il 4 settembre riporta, come altri giornali in realtà, i risultati di uno studio della Lega Tunisina per i diritti umani. E in un articolo curato da Imen Alhamdi, intitolato Tunisia, 20 detenuti morti a causa dell'ondata di caldo. Si legge che la Lega Tunisina per i diritti umani ha annunciato la morte di 20 detenuti durante l'ondata di caldo in corso da settimane. Ha precisato che il Tribunale di primo grado sta indagando su 16 decessi e ha attribuito al Ministero della Giustizia la responsabilità di non rendere noto ciò che realmente accade nelle carceri e di non fornire dati ufficiali sui decessi. Un membro della Lega, Mohi Heddin Laga, ha dichiarato all'Arabi Al-Jadid che il numero dei decessi tra i detenuti è stato raccolto sulla base delle segnalazioni delle famiglie e degli avvocati e delle sezioni della Lega presenti nelle diverse regioni. Si tratta del numero più alto rilevato all'interno dei centri di detenzione e si ritiene che sia superiore ai casi che è stato possibile documentare. Inoltre, il continuo divieto imposto alla Lega di visitare le carceri e di svolgere il proprio ruolo di monitoraggio della situazione all'interno delle strutture di detenzione impedisce di ottenere dati precisi sui decessi registrati e sulle condizioni dei detenuti. Scusate. membro della Lega ha aggiunto che le condizioni nelle carceri tunisine sono disumane a causa del sovraffollamento, della carenza di ventilazione, della diffusione delle malattie, della debolezza dell'assistenza sanitaria. Ciò espone i detenuti al rischio di morte provocata da colpi di calore, disidratazione e difficoltà respiratorie. Ha aggiunto che la Lega presenterà un ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo contro il divieto imposto dal Ministero della Giustizia alle visite dei membri della Lega nelle carceri. Nonostante esista in realtà un accordo, ricorda chi scrive, tra la Lega e l'Autorità Generale delle Carceri che consente di effettuare periodicamente le visite. Si stima che il numero dei detenuti in Tunisia sia superiore a 33.000, una cifra record senza precedenti che ha portato il tasso di sovraffollamento nelle carceri a circa il 300%. Quindi questa è un po' la condizione nelle carceri tunisine e anche ecco, il risultato un po' di questo studio della Lega dei diritti umani tunisina che ha cercato di raccogliere i dati in modo insomma, per vie traverse, diciamo, perché non è stato possibile effettuare delle visite e avere i dati ufficiali da parte delle autorità giudiziarie. Ora vorrei anche riportare la storia molto breve di un detenuto in particolare che è morto all'interno di questa appunto, ondata di morti nelle carceri delle ultime settimane. E che è stata molto discussa sui social in Tunisia questa settimana. In realtà è più presente sui social che sui media ufficiali. È la storia di un giovane uomo che è in carcere da settembre dell'anno scorso, e con l'accusa di riciclaggio di denaro, accusa che però è stata ridotta a un reato minore e il giudice istruttore aveva acconsentito al suo rilascio. Tuttavia è passato insomma, quasi un anno ormai, un anno intero tra ricorsi in appello, rinvii, eccetera, e quindi il ragazzo è rimasto in carcere e di recente è morto. È morto quando era stato, cioè dopo che è morto, in realtà è stato deciso un accordo transattivo da 6.300 dinari per appunto concludere la sua pena. E tuttavia, appunto, questa proposta di conciliazione è arrivata dopo la morte, quindi per questo la questione ha fatto molto discutere. Ho trovato un articolo che ne parla da Tunisi Telegraph, appunto giornale di informazione tunisino, che si dedica spesso alla cronaca e all'attualità tunisina. Un articolo del 4 settembre che riporta le parole dell'avvocata del ragazzo, di questo uomo. Dopo la sua morte, è il titolo dell'articolo, la dogana propone un accordo transattivo da 6.300 dinari nel caso di un detenuto a Mornaghia. L'articolo si apre affermando che l'avvocata Sakina Jomny Elhani ha dichiarato venerdì 4 settembre di aver ricevuto dagli uffici della dogana tunisina una proposta di transazione del valore di 6.300 dinari relativa al fascicolo di uno dei suoi clienti che, secondo quanto riferito dall'avvocato, era detenuto in carcere prima di morire nello stesso carcere. L'avvocata ha spiegato in un post pubblicato sui social che il suo cliente, dopo la conclusione delle indagini, era sottoposto a un procedimento per una violazione doganale di natura penale, precisando che prima della sua morte era stata presentata una richiesta per raggiungere un accordo di conciliazione con gli uffici della dogana. L'avvocata ha scritto che la dogana le ha poi inviato venerdì una proposta di conciliazione del valore di 6.300 dinari, però ecco, l'avvocata ha commentato che sul suo social che la vita del suo cliente di fatto è stata distrutta per 6.000 dinari. L'avvocato ha collegato la proposta di conciliazione al fatto che il suo cliente sia rimasto detenuto fino alla sua morte, senza che i dati resi pubblici contengano dettagli ufficiali sulle circostanze del decesso o sulle eventuali responsabilità ad esso connesse. Quindi questa storia l'ho voluta, insomma, proporre qui nella rassegna perché fa emergere una serie di problemi del sistema carcerario in Tunisia, tra cui appunto ecco, la morte di un detenuto e ancora si deve in realtà capire bene perché appunto non c'è una totale assenza di trasparenza di informazioni da parte delle autorità, quindi il problema della trasparenza è uno dei problemi e anche poi quello dei ritardi, no? Ci sono questioni giudiziarie che durano tantissimo tempo e che spesso portano a ingiustizie molto pesanti che talvolta si pagano con la morte. Cambiamo ora argomento e passiamo in Algeria. Ci sono stati nelle settimane scorse gravi incendi che hanno colpito principalmente la parte nordica dell'Algeria e il presidente è voluto intervenire con una decisione davvero senza precedenti, direi, davvero dura. Tra le altre decisioni, insomma, che ha preso, c'è stata quella di attivare una modifica del codice penale per reintrodurre la pena di morte nei confronti di chi è responsabile di incendi boschivi dolosi. Quindi leggiamo dall'agenzia di stampa algerina un po' le reazioni a questa decisione. È un articolo in particolare interessante perché secondo l'agenzia questa decisione è stata molto apprezzata sia da, diciamo, l'apparato giudiziario che dai cittadini stessi e dalla società civile. Quindi l'articolo del 2 settembre si intitola Apprezzamento e sollievo per l'applicazione della pena di morte contro i responsabili degli incendi boschivi dolosi. Si legge che le decisioni del Presidente della Repubblica, Tebboune, scaturite dalla riunione tenutasi in merito alla gestione delle conseguenze degli incendi, in particolare per quanto riguarda l'aspetto repressivo e l'avvio delle procedure per modificare il codice penale al fine di reintrodurre e applicare effettivamente la pena di morte nei confronti dei responsabili di incendi boschivi dolosi, hanno ricevuto ampio apprezzamento da parte dei giuristi e suscitato anche grande sollievo tra i cittadini e i rappresentanti della società civile locale. A questo proposito, il professore Jeddi Essadegh, che è esperto di scienze giuridiche presso l'Università Mohamed Lamine Debaghin di Sétif 2, e anche avvocato abilitato presso la Corte Suprema e il Consiglio di Stato, ha dichiarato all'agenzia di stampa algerina che contrastare il fenomeno degli incendi dolosi attraverso l'introduzione della pena di morte è una decisione arrivata al momento giusto, soprattutto dopo il recente aumento di questo fenomeno criminale che richiede una risposta giuridica efficace, capace di garantire la tranquillità pubblica e di proteggere beni e vite. Il medesimo professore, appunto Essadec, ha sottolineato nel suo colloquio con l'agenzia l'importanza di decisioni di questo tipo che potrebbero porre fine alla criminalità, almeno in questo settore, e in particolare, infatti, a questo tipo di reato che non appartiene, secondo lui, alla società algerina. Così che coloro che intendono approfittarne non siano incoraggiati a utilizzare questo atto come strumento per destabilizzare la stabilità e la sicurezza pubblica del paese. In queste pratiche, appunto, attraverso queste pratiche, definisce pratiche di sabotaggio. Per quanto riguarda l'aspetto tecnico, poi, il professor Jaddi e Sadek ha evidenziato che l'elemento dell'intenzionalità, quindi il dolo, in questo tipo di reati tiene conto del cosiddetto dolo eventuale. Ciò significa che chi commette il reato di appiccare il fuoco alle foreste e ai beni non può ignorare che il fuoco finirà per bruciare esseri umani, animali e quant'altro, quindi automaticamente, ecco, scatta il dolo. Cioè scatta si ritiene la persona consapevole, insomma, delle conseguenze gravi. Per quanto riguarda i cittadini, l'agenzia ha raccolto testimonianze. Si legge che gli abitanti della provincia di Annaba hanno espresso sollievo per queste decisioni, a cui ha anche fatto seguito l'avvio rapido di misure concrete a favore dei cittadini colpiti dagli ultimi incendi che hanno interessato diverse province dell'est del centro del paese, secondo le testimonianze appunto raccolte dall'agenzia. Rappresentanti delle organizzazioni della società civile della provincia di Tebessa hanno espresso il loro sollievo per le decisioni adottate dal presidente, in particolare Dalila Meshri, che è presidente di un'associazione locale, ha dichiarato che le recenti decisioni riflettono l'attenzione delle massime autorità del paese alla protezione del patrimonio forestale, alla tutela della sicurezza dei cittadini e dei loro beni, sottolineando che la decisione del presidente di regolamentare le abitazioni nelle aree forestali è molto importante. Da parte sua, la cittadina Fatma Zahra ha accolto anche lei con favore la decisione di applicare la pena di morte a chiunque venga riconosciuto responsabile appunto di aver appiccato intenzionalmente incendi boschivi. Ha dichiarato nell'intervista: chiunque abbia l'idea di appiccare il fuoco alle foreste, bruciando gli alberi e danneggiando le abitazioni dei cittadini e provocandone una morte, deve essere giustiziato affinché serva da monito agli altri. Quindi questo è un po' il clima in Algeria per quanto riguarda gli incendi appunto che ci sono stati, che ovviamente si sono stati molto gravi, tanto da causare varie morti. Cambiamo ora un'altra volta tema e discutiamo la recente visita di Xi Jinping in Egitto, visita che è avvenuta dopo tanto tempo, tenutasi dal 30 agosto al 3 settembre. In questa visita è stato molto importante perché segna un po' il rinnovamento di una collaborazione tra Egitto e Cina che si estende a molti settori. Tra le questioni più importanti c'è anche quella degli investimenti cinesi in Egitto, nel canale di Suez, ma anche in settori chiave come quello economico e tecnologico, ma si è parlato di tante questioni faremo emergere attraverso la lettura di un articolo dal giornale egiziano pro regime Bawab al-Aram, riporta la posizione di vari politici, anche deputati, membri del Parlamento egiziano, forze politiche, che hanno sottolineato, insomma, alcuni aspetti molto importanti di questo incontro. L'articolo è del 2 settembre, quindi insomma, pubblicato verso la fine della visita, è intitolato L'avvicinamento economico e la convergenza politica, i messaggi del vertice tra Sisi e Xi Jinping. È firmato da Nisrin al-Asal, che scrive: in un momento cruciale, il vertice egiziano tra il presidente al-Sisi e l'omologo cinese Xi Jinping riflette la profondità dei rapporti storici tra il Cairo e Pechino, aprendo nuove prospettive di cooperazione e rafforzando il coordinamento politico su questioni regionali e sulle crisi internazionali. Alcuni esponenti politici hanno sottolineato che la visita rappresenta un passo importante verso il consolidamento di una partnership strategica ancora più ampia, capace di rafforzare la posizione e il ruolo centrale dell'Egitto a livello regionale e internazionale. Ma di seguito leggeremo alcune delle posizioni politiche, appunto, che l'articolo presenta per motivi di tempo, ma in realtà le posizioni sono simili, quindi i vari responsabili politici sottolineano questioni di importanza generale, ecco, per il paese. Ayman Mohassab, che è membro della Camera dei Rappresentanti, ha dichiarato che il vertice egiziano-cinese presenta implicazioni strategiche che vanno oltre il quadro tradizionale delle relazioni bilaterali, soprattutto alla luce dei rapidi cambiamenti che interessano il sistema internazionale e alla luce dell'aggravarsi di crisi regionali e internazionali. Ha sottolineato che il vertice riflette una consapevolezza condivisa dell'importanza di rafforzare il coordinamento tra i due paesi che, sono dotati di un peso rilevante a livello regionale e internazionale. Il parlamentare ha spiegato che l'affermazione del presidente cinese sull'importanza di difendere gli interessi dei paesi in via di sviluppo e di rafforzarne il contributo alla definizione del futuro dell'ordine internazionale riflette un ampio margine di convergenza tra il Cairo e Pechino. L'Egitto si sta muovendo attivamente in questo senso, quindi rafforzare il contributo dei paesi in via di sviluppo, in un momento in cui cresce proprio la necessità di un ordine internazionale più equilibrato, più equo nella rappresentanza delle diverse potenze e delle diverse regioni. Quindi questa è una questione importante. L'avvicinamento egiziano-cinese su questo dossier potrebbe costituire un importante sostegno alla voce dei paesi in via di sviluppo nelle questioni economiche e politiche internazionali. La Cina dispone infatti di un notevole peso internazionale in quanto membro permanente del Consiglio di sicurezza dell'ONU, mentre l'Egitto occupa una posizione centrale nel mondo arabo e africano. Il deputato ha considerato il vertice una conferma del fatto che l'Egitto persegue una politica estera basata sulla diversificazione delle partnership, questa è un'altra questione importante, ma anche sulla massimizzazione degli interessi nazionali, la salvaguardia dell'autonomia della decisione egiziana e allo stesso tempo vuole aprirsi verso le potenze internazionali più influenti. Da parte sua, il deputato Michael Al-Gamal, che è membro del Senato, del partito Mustaqbal al-Watan, ha affermato che i messaggi del presidente Assisi riflettono la profondità delle relazioni storiche e strategiche tra i due paesi e ha spiegato che l'insistenza del presidente Assisi sull'importanza, della localizzazione dell'industria e del trasferimento tecnologico rappresenta un messaggio di grande importanza. Un'altra questione, soprattutto alla luce della priorità attribuita dallo Stato egiziano all'approfondimento della produzione industriale locale, quindi si vuole produrre localmente. Il parlamentare ha sottolineato che l'annuncio dell'avvio della terza fase dell'ampliamento della zona industriale egiziano-cinese nella zona economica del canale di Suez, comprendente i settori delle energie rinnovabili, dell'industria automobilistica, del tessile e delle fibre chimiche, riflette promettenti opportunità per rafforzare la produzione, le esportazioni e creare posti di lavoro. Un ultimo intervento che leggiamo è quello di Ghada al-Badawi, che è la segretaria della Commissione per l'Istruzione, la Ricerca Scientifica, l'Informatica e le Telecomunicazioni del Senato, che ha affermato che la cooperazione con la Cina dovrebbe espandersi anche verso i settori dell'istruzione, della ricerca scientifica, dell'innovazione, attraverso l'ampliamento della partnership tra università, lo scambio di esperienze, di ricercatori, di studenti, eccetera. Inoltre ha evidenziato l'opportunità di sfruttare l'esperienza cinese nella costruzione di sistemi tecnologici avanzati, sostenendo così la strategia egiziana per la trasformazione digitale e rafforzando la capacità dello Stato egiziano di utilizzare la tecnologia al servizio dei cittadini e per migliorare la qualità dei servizi. Quindi si auspica una partnership anche nel settore della tecnologia e dell'intelligenza artificiale. Questi sono alcuni dei numerosi contributi raccolti dall'articolo, ma noi ci fermiamo qui per oggi, quindi vi ringrazio per l'ascolto e come sempre ci ritroviamo la prossima settimana con la rassegna stampa araba di Radio Radicale.
1: E grazie, grazie dunque ad Alessia Colonnelli. Andiamo avanti con la programmazione di Radio Radicale. Passiamo all'ascolto della presentazione della ricerca dal titolo Dal male al bene, come trasformare i patrimoni sequestrati alle mafie della Fondazione Eurispes, un dibattito del 1 luglio. Ascolteremo gli interventi di Maria Domenica Castellone, vicepresidente del Senato del Movimento 5 Stelle, Federico Cafiero De Raho, deputato vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie del Movimento 5 Stelle, Gian Maria Fara, che è presidente dell'Istituto Studi Politici, Economici e Sociali, Eurispes, Angelo Caliendo, avvocato, responsabile dell'ufficio legale Eurispes, Ivan Pacifico, che è un avvocato, Francesco Urrero, componente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, Francesco Paolo Sisto, vice ministro della Giustizia, Alessio Iannucci, presidente della Fondazione Cavalieri Ospitalieri di San Camillo. Ascoltiamo.
2: Per il lavoro costante, continuo che fa di ricerca, di raccolta dati, di legalità. Saluto il Presidente, saluto il Direttivo, saluto tutti voi per essere qui, saluto e ringrazio i miei colleghi parlamentari e vorrei che ad aprire questi lavori fosse il nostro carissimo, onorevole Federico Cafiero De Raho. Vai Federico, benvenuto.
3: Buongiorno, scusatemi anche dell'inversione, degli interventi, ma fra pochi minuti inizierà la discussione sul progetto di legge Liberi di Scegliere, che ha in qualche modo pure un collegamento con l'origine della legge sui beni confiscati, cioè contrastare le mafie e consentire alle persone, ai bambini, ai ragazzini e alle mamme che intendono portare via i loro figli dai contesti mafiosi, portarli in località lontane dove non possono essere raggiunti dall''ndrangheta, da Cosa Nostra, dalla Camorra e avere un avvenire diverso. Quindi
2: Riempite tutti i posti anche in prima fila, scusa Federico.
3: avere quindi un'alternativa di vita. Ecco. È un progetto di legge che nasce da un protocollo che già iniziammo a sottoscrivere nel 2012-2013, quando ero procuratore della Repubblica di Reggio Calabria, poi abbiamo promosso con l'intervento di vari ministri da procuratore, quando ero procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, e ora diventa legge. Ecco, è quindi qualcosa di molto importante e devo necessariamente parteciparne. Qui saluto innanzitutto il Presidente, la Vicepresidente del Senato, la Senatrice Castellone, e la ringrazio per aver organizzato questo nostro incontro. Il Presidente di Eurispes, Gian Maria Fara, e ringrazio soprattutto Eurispes per questo rapporto con il dottor Caliendo e coloro che vi hanno partecipato per l'importante sviluppo che hanno dato alla loro analisi sui beni confiscati. Vorrei dire a qualcuno, abbiamo anche due ambasciatrici dell'ONU che qui ascoltano, la nostra legge sui beni confiscati è una legge che solo l'Italia ha. Questo per quanto riguarda il contrasto alle mafie come misure di prevenzione. Essa nasce addirittura nel 1982 e nasce dalla richiesta che aveva fatto all'epoca un senatore proprio per costituire questa legge. Egli stesso fu ucciso dalla mafia prima che la legge diventasse una legge dello Stato, e successivamente venne ucciso anche il generale della Chiesa nel settembre del 1982, e solo allora il Parlamento comprese che bisognava intervenire con una legge forte. Quella legge del 1982, numero 646, è quella che istituisce l'associazione, il delitto di associazione mafiosa, e al tempo stesso istituisce per la prima volta la confisca dei patrimoni mafiosi. Ecco, di cosa parliamo oggi? Cioè, sono passati 44 anni e questi beni sono beni che rappresentano sul territorio uno Stato che reagisce, la volontà di dimostrare al Paese che le mafie vengono sconfitte, e tutto ciò che rappresentano i loro simboli, quelle che sono le proiezioni delle loro ricchezze, diventano patrimonio dello Stato e vengono convertiti in un riuso sociale. Vanno cioè a favore di coloro che hanno bisogno, vanno a favore delle attività economiche che possono essere spinte con particolare interesse del Paese, soprattutto per le imprese giovanili, e questo diciamo che è una conquista della legge abbastanza recente. Vanno cioè a soddisfare una serie di finalità che sono molto importanti per il nostro Paese, anche quel welfare sociale che molto spesso lo Stato non riesce a garantire. Ecco, attraverso questi beni immobili, attraverso a volte le stesse imprese, si riescono a raggiungere quelle finalità. Quindi diciamo che si tratta di un utilizzo di grandissima importanza. E guardate, quando in una strada c'è scritto su una grande costruzione: questo era il bene di Michele Zagaria ed oggi è patrimonio dello Stato. Oppure: questo era il bene di Matteo Messina Denaro e oggi è patrimonio dello Stato e funziona per accogliere, non so, una caserma dei carabinieri o anche un istituto scolastico o qualunque altra iniziativa sociale importante per il nostro Paese. È bellissimo, significa che lo Stato sta facendo realmente qualcosa e ha volontà di battere le mafie. Ecco, oggi parliamo di un rapporto, quello che Eurispes, con grandissima professionalità, ricordate che Eurispes ogni anno redige un rapporto, proprio il rapporto sul nostro Paese, e quindi ha una proiezione veramente importantissima. Qui si occupa dei beni confiscati e sui beni confiscati compie un'analisi di grandissima importanza, perché guarda da un lato i beni immobili e dall'altro le imprese. E le imprese costituiscono per il nostro Paese un momento di grandissima attenzione. Anche perché pensate che le imprese mafiose hanno un circuito che è molto diverso dal circuito legale. Esse, queste imprese, sopravvivono, anzi a volte assumono quasi il monopolio di interi settori, perché sono sostenute dalle organizzazioni mafiose di cui sono promanazione, e quindi loro non troveranno mai difficoltà, anzi andranno a svilupparsi sempre di più, spesso aggregandosi anche ad altre imprese alle quali offrono dei servizi illegali. È evidente che quando queste imprese, parlo ancora pochi minuti, ma quando queste imprese finiscono per essere sequestrate e poi confiscate, escono dal circuito dell'illegalità, che non è sempre un circuito proprio nell'attività dell'impresa, ma a volte l'illegalità è rappresentata dal fatto che quelle imprese vengono sostenute dal denaro mafioso. Anche se nella concorrenza ha difficoltà, le supera, perché può offrire delle condizioni che gli altri non possono offrire, perché loro comunque continueranno a galleggiare con il denaro mafioso che proviene attraverso le più diverse e disparate forme di finanziamento. Ecco, quando lo prende lo Stato tutto cambia, perché lo Stato innanzitutto applica le regole, ma quel che è peggio è che il circuito creditizio legale finisce per non avere più fiducia e quindi quei canali di sostentamento che le imprese avevano prima finiscono per crollare. E allora le difficoltà sono non solo quelle di non avere sostegno economico dalle stesse organizzazioni, ma al tempo stesso non avere dal sistema creditizio aiuto. Tutto questo è rappresentato, devo dire, in modo enorme, grandioso, nell'ambito del rapporto che fa Eurispes, e sono, devo dire, delle indagini e analisi di grandissima importanza, perché mantenere l'impresa e continuare a mantenere l'occupazione è quanto di più importante ci possa essere nel momento in cui lo Stato prende in carico queste imprese stesse. Bene, i temi sono tantissimi, quelli che sono stati nel rapporto evidenziati. Vi terrei qua ore, per la verità, perché i beni confiscati rappresentano e hanno rappresentato per me, sono stato magistrato per 44 anni e mi sono sempre dedicato al contrasto alla camorra, all'andrangheta, alla mafia, e per me rappresentano uno strumento di valore straordinario, unico. È uno strumento attraverso il quale veramente si possono battere le mafie. D'altro canto, l'unico reale danno che si fa alle mafie non è il carcere, ma togliere il denaro, togliere le loro ricchezze. Quando togliamo a loro le ricchezze, abbiamo vinto. Ecco, questo è l'augurio che io faccio al nostro Stato e ringrazio tutti voi per l'ascolto e per la pazienza.

0: Bene, buongiorno a tutti. Come avrete intuito, c'è stata qualche piccola modificazione del programma. L'amico Cafiero De Raho ha un impegno istituzionale al quale non può sottrarsi e quindi gli abbiamo dato la parola in anticipo. E io desidero innanzitutto ringraziare con affetto la vicepresidente del Senato, la senatrice Mariolina Castellone, per aver voluto ospitare questa iniziativa in una sede prestigiosa come questa. Ringraziamento naturalmente a lei e al Senato della Repubblica. Un sincero ringraziamento vorrei rivolgerlo anche al Vice Ministro della Giustizia, Francesco Paolo Sisto, che ci raggiungerà breve. Oggi è una mattinata difficile. Io abito appena fuori Roma e ho impiegato quasi 2 ore per entrare in città. Io ho la sensazione che il concerto di ultimo abbia messo in crisi il sistema viario capitolino. E quindi un ringraziamento a Francesco Paolo Sisto che ci raggiungerà fra poco. Federico Cafiero De Raho l'avete sentito poco fa. Un ringraziamento anche al vicepresidente del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa, Francesco Urraro. Insomma, amici e estimatori che con la loro autorevole presenza testimoniano l'attenzione delle istituzioni verso un tema che rappresenta, secondo noi, così come segnalava Cafiero De Raho, una priorità per il nostro Paese. Consentitemi anche di rivolgere un particolare apprezzamento e ringraziamento agli avvocati Angelo Caliendo e Ivan Pacifico, che hanno coordinato il lavoro di ricerca sul tema del quale ci occupiamo oggi con grande rigore scientifico e competenza, portando avanti un'approfondita attività di analisi che ha coinvolto studiosi, professionisti e istituzioni. Il risultato che oggi presentiamo, con la ricerca dal titolo «Dal male al bene, come trasformare i beni sottratti alle mafie», è il frutto di un intenso lavoro collettivo svolto con l'obiettivo di offrire un contributo concreto al dibattito pubblico e al miglioramento delle politiche di gestione dei patrimoni confiscati. La partecipazione a questo incontro di rappresentanti delle istituzioni, della magistratura, del mondo accademico e della ricerca conferma come la gestione dei patrimoni confiscati non sia una questione settoriale, ma una grande sfida nazionale che coinvolge legalità, economia, amministrazione pubblica, con importanti ricadute sullo sviluppo dei territori. Quando si parla di beni confiscati alle mafie, si pensa immediatamente alla legalità e alla repressione. E in effetti questo, come capiamo tutti, è un aspetto fondamentale, ma oggi siamo chiamati a compiere un ulteriore passo in avanti, trasformare una vittoria dello Stato sul piano giudiziario in una vittoria anche sul piano economico, sociale e istituzionale. L'Eurispes affronta questo tema da diversi anni. Già nel 2019 e nel 2020 avevo avanzato una proposta che allora apparve a molti una provocazione. Immaginare una gestione unitaria e manageriale del patrimonio confiscato alla criminalità organizzata attraverso la costituzione di una sorta di IRI2, capace di valorizzare in modo strategico l'enorme ricchezza sottratta alle mafie. Dicevo all'epoca, se mettiamo insieme i beni confiscati scusatemi, nei diversi territori potremmo che onore potremmo costituire una sorta di IRI con un capitale sociale di circa 40 miliardi di euro, quindi uno strumento di grande peso, di grande efficacia. Non immaginavamo noi una semplice struttura burocratico-amministrativa, ma il risultato di una visione nuova fondata sull'idea che quei patrimoni possano diventare un motore di sviluppo, di occupazione e di crescita per il Paese. Naturalmente il dibattito può riguardare gli strumenti organizzativi più efficaci e le soluzioni normative più opportune. Questo è un compito affidato al legislatore. Ma ciò che non può più essere messo in discussione è il principio di fondo della confisca. Confiscare non basta. Ma ciò che non può essere più messo in discussione, appunto, è che occorre essere in grado di valorizzare, amministrare e restituire rapidamente quei beni alla collettività, evitando che perdano valore e rimangano inutilizzati o peggio ancora si deteriorino. Noi abbiamo assistito nel corso degli anni proprio al deterioramento di beni confiscati che finiscono per essere abbandonati al tempo. È proprio da questa convinzione che nasce la ricerca che presentiamo oggi. Il nostro è un lavoro che intende offrire una riflessione sul futuro del sistema italiano di gestione dei patrimoni confiscati, individuandone punti di forza, criticità e possibili linee di evoluzione. L'auspicio dell'Eurispes è che questo studio possa contribuire ad alimentare un confronto serio e costruttivo tra istituzioni, operatori, mondo della ricerca, nella convinzione che la migliore risposta alle mafie sia dimostrare che ciò che viene sottratto all'illegalità può tornare rapidamente a produrre valore per l'intera comunità. Insomma, questo era il nostro obiettivo. Naturalmente su questo tema, su questo argomento, noi continueremo ad insistere, continueremo a lavorare. Adesso l'idea della Costituzione di unire i due ad alcuni potrebbe sembrare azzardata, però insomma, mettendo insieme tutti i patrimoni conquistati e dando loro il valore che meritano, il valore di mercato, stiamo parlando di 40, forse anche 50 miliardi di euro. Sarebbe un bel capitale di partenza per una società che intenda mettere a frutto un patrimonio collettivo che è abbandonato a se stesso. Grazie.
1: Grazie al Presidente Fara. Come vi dicevo, per me è un grande onore oggi ospitare in questa sala la presentazione di questo rapporto sull'utilizzo dei beni confiscati alle mafie. Federico Cafiero De Rao ricordava l'origine di questa legge. Ricordiamoci che la legislazione italiana è una delle più avanzate in questo ambito e questa legge parte con Pio La Torre nel 1980. Pio La Torre, deputato, fu ucciso proprio per aver presentato questa legge, di fatto. Fu ucciso insieme, tra l'altro, al suo collaboratore Rosario Di Salvo. E la legge venne approvata 2 anni dopo, grazie al ministro Rognoni, infatti è la legge Rognoni, La Torre. La forza di questa legge l'hanno compresa tanti servitori dello Stato. Federico ricordava il generale Dalla Chiesa, io ricordo Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, a 34 anni. A 34 anni dal loro assassinio, Falcone e Borsellino capirono, come tanti servitori dello Stato, che la mafia si indebolisce non togliendogli le armi, ma togliendogli proprio la possibilità di crescere, di proliferare nella società, di avere a disposizione enormi disponibilità di denaro e di proprietà. Questo rapporto perché è importante, Presidente? Perché, come dicevi, dobbiamo far sì che questo patrimonio, che è un patrimonio anche con un valore commerciale molto importante, torni veramente nelle disponibilità dello Stato, dei cittadini e di tutte quelle associazioni che con questi beni possono generare servizi, possono generare lavoro, possono restituire alla società quello che la mafia, la camorra, l'andrangheta hanno tolto. Per me quest'anno la presentazione di questo rapporto è particolarmente importante perché anche nell'ultimo report di Libera viene fuori che proprio grazie ai fondi del PNRR, e io ringrazio sempre il Presidente Conte per essere riuscito ad intercettare quei 200 miliardi di euro che tanto stanno facendo ancora per cambiare il volto delle nostre città. Grazie a quei fondi è stato incentivato anche il riutilizzo dei beni confiscati. Pensate che nella missione 5 del PNRR 300 milioni di euro erano dedicati proprio alla riqualificazione dei beni confiscati alle mafie e in questi anni più volte abbiamo approvato emendamenti che mettevano in particolare a disposizione delle associazioni che si occupano di sociale, quindi di assistenza ai ragazzi nello spettro autistico, di case rifugio per le donne vittime di violenza, proprio a disposizione dei fondi per l'utilizzo dei beni confiscati. E quindi oggi sapere che degli oltre 46.000 beni tra immobili e aziende che sono stati confiscati alle mafie, ben il 57% è attualmente impiegato a pieno regime proprio in servizi di welfare, progettazione sociale, case rifugio per vittime di violenza e un quarto a progetti culturali e giovanili, per me è un motivo di grande orgoglio. Prima Federico ricordava Michele Zagaria, allora vi racconto una bella storia che parte proprio dalla mia città. Io sono di Giugliano, una grande città non capoluogo, 130.000 abitanti, in cui Michele Zagaria aveva una bellissima villa. Michele Zagaria, che tra l'altro voglio ricordare, è stato assicurato alla giustizia proprio da Federico Cafiero De Rao. Ebbene, grazie ai fondi del PNRR, quella villa Zagaria oggi è un parco pubblico di oltre 8.000 metri quadrati che è stato tra l'altro dedicato alla memoria del piccolo Giuseppe Di Matteo, vittima innocente della mafia, ed è un luogo in cui famiglie e bambini possono passare il loro tempo libero. E quindi un riscatto di un territorio anche verso chi quel territorio purtroppo in questi anni l'ha distrutto, l'ha martoriato, ha generato uno scempio ambientale che ancora paghiamo sulla nostra pelle. Ricordiamoci che a Giugliano c'è un'area che si chiama Area Vasta, in cui ci sono alcune delle discariche più pericolose d'Europa. Tanti di quei terreni sono ancora proprietà della camorra, aspettano ancora di essere espropriati, ed in quei terreni imprenditori senza scrupoli, facendo proprio affari con la camorra, hanno sversato di tutto, avvelenando un'intera popolazione. Proprio a dicembre scorso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, ricordiamoci che ha condannato l'Italia per i danni che sono stati inflitti alla popolazione che vive in quelle aree contaminate, anche a causa dell'operato della camorra e di imprenditori che purtroppo, anziché difendere i propri figli, il proprio territorio, ne hanno fatto scempio. Quello che diceva il Presidente è importantissimo. Perché è importante questo rapporto? Perché oggi purtroppo questi beni, spesso proprio per le difficoltà burocratiche che ci sono nell'assegnazione, nel riutilizzo, restano per tanti anni inutilizzate. Molte imprese che vengono sequestrate dopo poco falliscono, e chiaramente in quelle imprese non solo c'è un grande capitale, diciamo, economico che invece potrebbe essere riutilizzato, ma c'è anche un grande capitale umano, no? Tanti lavoratori perdono il lavoro. E allora perché è importante aggiornare queste normative? Io sono d'accordo col Presidente nel istituire un fondo che serva proprio alla riqualificazione e al riutilizzo di questi beni, perché è un beneficio che poi ricade sull'intera società. Allora voglio chiudere con una frase di Falcone, che diceva: la mafia è un fenomeno umano e, come tutti i fenomeni umani, ha un inizio, uno sviluppo e avrà anche una fine. Io credo che quella fine possa esserci solamente se noi rafforziamo sempre di più questa rete tra istituzioni, cittadini, associazioni di volontariato, che ringrazio, veramente ringrazio per il grande lavoro sociale che hanno fatto in questi anni, spesso sostituendosi anche a ciò che lo Stato non è riuscito a fare. Penso ad esempio a tutto il lavoro che fate per i centri diurni, che sono pochissimi sul nostro territorio. Vi parlo da sorella di un ragazzo che ha una grave disabilità e ha vissuto con mio fratello la difficoltà, no, di avere dei luoghi di incontro, dei luoghi in cui queste persone possano essere accolte senza doversi per forza sentire dei malati o degli esclusi dalla società. Quindi grazie veramente per tutto il lavoro che fate, e torno a dire che per me è un grande onore avervi oggi qua.
2: Buongiorno a tutti. Desidero innanzitutto rivolgere un sincero ringraziamento al Vicepresidente del Senato, la senatrice Marionina Castellone, che ci ha ospitato e organizzato questa bella presentazione, alla Fondazione Eurispes e al Presidente che ci ha permesso di realizzare questa ricerca, ai relatori che contribuiranno oggi ad un grande dibattito, Avvocato Francesco Urraro, caro amico mio, ex Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Nola, Federico Cafiero De Rao, che ci ha appena lasciato, e il senatore viceministro Sisto, che ci raggiungerà a breve. Ma consentitemi di ringraziare soprattutto chi ha contribuito alla realizzazione di questa ricerca: il mio collega Ivan Pacifico, che ha diretto con me la ricerca, e alle ricercatrici la dottoressa Patrizia Bagnato, la dottoressa Michela Siracusa e la dottoressa Alessandra Scalas. Presentare questo lavoro è per me motivo di particolare soddisfazione, perché affronta un tema che va ben oltre il contrasto alla criminalità organizzata e investe direttamente l'economia, la qualità delle istituzioni e le prospettive di sviluppo del nostro Paese. Le mafie, infatti, non sono soltanto organizzazioni criminali, sono operatori economici e finanziari che accumulano ricchezza, alterano i mercati, distorcono la concorrenza e inquinano interi territori. Per questo oggi la domanda fondamentale che dobbiamo porci non è più quanti beni si riescono a sequestrare o confiscare, ma quanti si sia realmente in grado di restituire alla collettività, trasformandoli in valore economico.

una tecnica investigativa, ma una strategia di contrasto economico alla criminalità organizzata. Seguendo questo approccio, la ricerca ricostruisce il valore economico dei beni confiscati, analizzandone la distribuzione territoriale, il costo delle inefficienze amministrative e le perdite di valore determinate dall'eccessiva durata delle procedure di gestione e di destinazione. I risultati sono particolarmente significativi. Al 9 maggio del 2025 la banca dati dell'Agenzia dei Beni Confiscati censiva 43.326 immobili e 4.836 aziende in stato di confisca. Concentrandoci adesso un secondo sugli immobili sottoposti a confisca, nella ricerca abbiamo elaborato una metodologia che integra i dati dell'Agenzia dei Beni Confiscati con le quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate, ottenendo una prima valutazione economica dell'intero patrimonio immobiliare confiscato. La ricerca distingue poi in due sottocategorie: i beni ancora in uso all'amministrazione, quindi all'Agenzia dei Beni Confiscati, e i beni che invece sono stati destinati. Allora, ad oggi i beni che ancora sono gestiti dall'Agenzia sono 21.662, per un valore di circa 2 miliardi di euro. Parliamo di beni immobili che non hanno una visione comune, nel senso che l'Agenzia non ha la capacità giuridica e amministrativa di poter pensare a questi immobili in un'unica visione di sviluppo e di patrimonializzazione. Quindi sono immobili che ognuno per sé viene amministrato da un coadiutore giudiziario, con tempi lunghissimi, e di questo aspetto poi il collega Pacifico nella seconda parte della relazione entrerà in maniera specifica. Immobili che dicevo quindi che perdono di valore ogni anno perché non vengono utilizzati, non vengono restituiti alla comunità e quindi necessitano ogni anno di ulteriori fondi per essere manutenti. Invece l'Agenzia, con un incremento molto significativo negli ultimi anni, dovuto anche al potenziamento che è stato fatto all'Agenzia, è passata da circa 30 dipendenti a 300 dipendenti, è riuscita a destinare 21.664 immobili per un valore totale di 2,71 miliardi di euro. Nel complesso, quindi, considerando i mobili destinati e i mobili ancora in uso all'Agenzia, parliamo di 43.000 immobili per un valore di circa 5 miliardi di euro. Però questa è solo una componente immobiliare per la quale è stato possibile elaborare una valutazione economica. Se allarghiamo l'analisi all'intero patrimonio sequestrato e confiscato, considerando aziende, partecipazioni societarie, beni mobili registrati, disponibilità finanziarie e altri cespiti patrimoniali, il valore complessivo raggiunge una stima compresa fra i 30 e i 40 miliardi di euro. Per capirci bene, stiamo parlando di circa due finanziarie o del 2% del nostro PIL. Quindi di una massa di ricchezza che, se efficacemente amministrata e valorizzata, potrebbe diventare uno dei più importanti strumenti di politica economica a disposizione dello Stato. Questo per quanto riguarda le aziende. E invece, se andiamo a considerare, per quanto riguarda il patrimonio immobiliare, che rappresenta certamente la parte quantitativamente più interessante, ma come diceva bene il procuratore Cafiero De Rao prima di me, le aziende costituiscono la sfida più complessa. E infatti è nella loro gestione che si misura la capacità dello Stato di trasformare la legalità in sviluppo economico. Confiscare un immobile significa sottrarre un bene alla criminalità organizzata. Confiscare un'azienda significa preservarne il valore economico, tutelare l'occupazione e consentire soprattutto il suo ritorno sul mercato. Attualmente risultano oltre 2.170 aziende definitivamente destinate. Circa 2.800 sono ancora in gestione presso l'Agenzia dei Beni Confiscati, mentre le imprese definitivamente confiscate superano le 3.400 unità. Ma il dato più significativo e preoccupante che viene fuori è che circa il 95% delle aziende confiscate viene avviato alla liquidazione, una percentuale che dimostra come il sistema sia molto efficace oggi, la legislazione nella fase ablativa, ma lo sia ancora poco nella valorizzazione economica delle imprese. Naturalmente non tutte le aziende sono recuperabili, molte sono state create esclusivamente per riciclare denaro, emettere fatture false o svolgere attività strumentali alle organizzazioni criminali. In questi casi la liquidazione rappresenta spesso l'esito fisiologico della procedura,
Però accanto a queste aziende esistono imprese pienamente operative, che producono beni e servizi, impiegano lavoratori qualificati

e dispongono di clienti, marchi, competenze, know-how che meritano di essere preservati. E noi ci siamo concentrati sulla ricerca su questa seconda categoria. E in base ai dati che abbiamo, anche perché lo shock tragico che avviene nel momento del sequestro è questo, quando viene sequestrata un'impresa, il giorno dopo il sequestro, il giorno dopo la trascrizione nel registro, come diceva il Cafiero De Rao prima di me, si ha il blocco delle banche, blocco dei prestiti, blocco dei mutui. Quindi l'azienda di per sé è incapace di sopravvivere laddove non viene assistita in maniera corretta da parte delle istituzioni. Quindi le aziende necessitano di questo shock di legalità. Io ricordo nella mia attività professionale, all'inizio sono stato consulente di un'amministrazione giudiziaria che ha sequestrato in provincia di Napoli, al clan Polverino, un famoso clan della provincia di Napoli, impianti per la macellazione della carne, impianti che occupavano 145 persone di famiglie monoreddito e che grazie agli accordi con la grande distribuzione riuscivano a portare questo prodotto in tutta Italia. Questa esperienza si è chiusa tragicamente perché dopo 90 giorni di tempo, dalla presa in possesso dell'amministrazione giudiziaria, abbiamo dovuto chiudere l'azienda, portare, come si dice, i libri in tribunale. Cosa ha generato questa esperienza? Che di fronte all'eccellente lavoro fatto dalla polizia e dalle forze dell'ordine, lo Stato ha perso, perché quei 150 lavoratori che hanno perso il posto di lavoro sicuramente hanno detto era meglio quando c'era la camorra, almeno si lavorava, e soprattutto quelle 150 persone, parecchie di quelle, sono state reimpiegate in lavori certamente che non attengono alla legalità. Ritornando ai numeri e alle imprese, come dicevamo, pienamente operative che abbiamo preso in considerazione nella nostra ricerca, l'elaborazione evidenziano un fatturato complessivo superiore ai 123 milioni di euro annui. L'analisi dei bilanci dimostra inoltre che 300 imprese impiegano complessivamente 3.000 lavoratori. Da questi dati la ricerca sviluppa una stima prospettica di particolare interesse. Se le aziende oggi in amministrazione fossero adeguatamente accompagnate nel percorso di rilancio, si potrebbe passare da 3.000 a 31.000 addetti. Si tratta della dimostrazione che una parte consistente del patrimonio produttivo confiscato conserva un potenziale economico ancora largamente inespresso. La ricerca poi propone anche un'ulteriore simulazione. Se il sistema riuscisse a inserire stabilmente sul mercato anche solo un ulteriore 20% delle imprese oggi amministrate, il recupero economico potrebbe superare sui 120 milioni di partenza circa 45 milioni di euro di fatturato annuo. Le aziende confiscate, dunque, non devono essere considerate esclusivamente un problema amministrativo, possono diventare una leva di crescita economica, occupazionale e competitiva per i territori. Come dicevamo prima però, per raggiungere questo obiettivo occorre superare un approccio esclusivamente amministrativo e introdurre, sin dalle prime fasi della procedura, strumenti di valutazione industriale che consentano di distinguere rapidamente le imprese prive di prospettiva da quelle concretamente recuperabili. Ciò significa intervenire tempestivamente con competenze manageriali, accesso al credito, sostegno finanziario e accompagnamento strategico, evitando che il passaggio dall'illegalità alla legalità coincida troppo spesso con la cessazione dell'attività d'impresa. Questa riflessione ci conduce direttamente al tema successivo della ricerca. Infatti, se il patrimonio confiscato continua a perdere valore e la maggior parte delle imprese non sopravvive, il problema non riguarda soltanto la normativa, che come diceva la senatrice Castellone è la migliore e ci invidiano in tutta Europa se non nel mondo, ma soprattutto il modello organizzativo chiamato a gestire questo straordinario patrimonio pubblico. La ricerca dunque non si limita a evidenziare le criticità del sistema, ma propone un modello di governance più moderno, capace di trasformare il patrimonio confiscato in una vera risorsa strategica per il Paese. La prima proposta concreta che presentiamo all'interno della ricerca è un rafforzamento dell'Agenzia. L'obiettivo non è modificarne la missione istituzionale, bensì dotarla degli strumenti necessari per svolgerla con maggiore efficacia. Per questo proponiamo di valutarne la trasformazione in ente pubblico economico, mantenendo inalterate le garanzie di legalità e di controllo,
ma riconoscendole una maggiore autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria. Infatti una struttura di questo tipo potrebbe operare con maggiore flessibilità, attrarre professionalità altamente specializzate e amministrare un patrimonio di straordinaria complessità con strumenti più adeguati. Tuttavia, una semplice riforma organizzativa non basta. È necessario ripensare anche il modello di gestione del patrimonio confiscato. E all'interno della ricerca facciamo nostra la proposta fatta dal Presidente Fara qualche anno fa. La costituzione di una holding nazionale dei beni confiscati. Oggi migliaia di beni, come dicevo prima, vengono amministrati come realtà isolate, spesso prive di collegamenti fra loro. Quello che proponiamo è invece una gestione unitaria, organizzata per filiere produttive, immobiliare, agricoltura, turismo, industria, logistica e servizi, capace di generare economia di scala, attrarre investimenti e valorizzare le competenze presenti sui territori. Una struttura di questo tipo consentirebbe di superare l'attuale frammentazione, trasformando un insieme di beni dispersi in un autentico patrimonio strategico nazionale. Accanto a queste due proposte, la ricerca suggerisce l'istituzione di un fondo nazionale per il costo della legalità, destinato esclusivamente alle imprese che presentino concrete prospettive di continuità aziendale. L'obiettivo non è sostenere artificialmente attività prive di futuro, ma evitare che aziende economicamente sane vengano espulse dal mercato proprio nel momento in cui entrano nella legalità. Accanto al fondo abbiamo individuato strumenti complementari, di cui lo Stato deve farsene garante, linee di credito dedicate, garanzie pubbliche, incentivi fiscali e programmi di accompagnamento manageriale, così da favorire il consolidamento delle imprese recuperabili. Per diverso tempo il dibattito si è concentrato soprattutto nella sottrazione di beni alla criminalità organizzata. Noi proponiamo di spostare l'attenzione sulla fase successiva, la valorizzazione. È lì che misuriamo il successo dello Stato e delle istituzioni. Confiscare è un atto di giustizia, valorizzare è un atto di governo. E questa, a nostro avviso, la prospettiva che dovrebbe orientare l'evoluzione dei sistemi nei prossimi anni. Questa ricerca nasce dalla convinzione che il contrasto alla criminalità organizzata cominci quando i beni sottratti alle mafie, grazie all'eccellente e incommiabile lavoro che le forze dell'ordine e la magistratura compiono, devono essere poi restituiti alla collettività. Il patrimonio confiscato deve diventare una leva di sviluppo economico, rigenerazione urbana, inclusione sociale e crescita dei territori. E questo è il messaggio che abbiamo voluto affidarvi con questa ricerca. Il titolo Dal bene al male non è soltanto una formula evocativa. Se riusciremo a compiere questo passaggio, avremo raggiunto un obiettivo ancora più ambizioso per la stessa confisca: trasformare ciò che era strumento di potere criminale in una risorsa stabile per la crescita del Paese. Grazie.

0: Buongiorno a tutti, volevo ringraziare anche io, come fatto dal collega Caliendo, la vicepresidente del Senato, l'onorevole Castellone, il presidente Fara e tutti quelli che sono intervenuti qui oggi, perché credo che questo sia un momento molto importante, perché per la prima volta con questa ricerca noi abbiamo cercato di individuare quelli che erano i meccanismi che dopo 40 anni di applicazione della legge più o meno devono essere migliorati, possono essere migliorati perché le potenzialità sono vastissime. Se noi prendiamo per esempio i beni agricoli, tutta la parte legata alla confisca dei beni destinati all'agricoltura, noi vediamo che il 40% dei beni si trova in Sicilia, un altro 40% dei beni si trova tra Campania, Calabria, Puglia, ma quello che è importante è che il 20% degli altri beni sempre di natura agricola che vengono confiscati si trovano al nord, nelle tre regioni più importanti, Lombardia, Piemonte e Liguria, e generano però hanno un valore che è circa un quarto del totale, cioè il 20% genera un valore superiore al quarto, diciamo, del valore immobiliare del bene confiscato. Questa situazione tuttavia dovrebbe portare a riflettere sul fatto che noi ci troviamo di fronte a dei beni, che quelli agricoli, che potrebbero sviluppare in termini di lavoro delle grosse ricchezze per il territorio, soprattutto per fare in maniera tale che il bene stesso, quindi il bene confiscato, possa essere utilizzato dalla collettività per creare altra ricchezza. Tuttavia la ricerca ha dimostrato che l'ente locale non ha diciamo, la capacità e non ha un reale ritorno in termini di redditività del bene stesso nella collettività. Cioè per l'ente locale il bene confiscato è un bene che determina un problema perché non sa come gestirlo. Cioè noi ci troviamo nel paradosso che il tribunale confisca, l'agenzia acquisisce, ma poi l'ente locale ha un problema, perché quando si deve amministrare, le risorse che si destinano all'ente confiscato sono sempre quelle residuali quando ci sono, se no nella maggior parte dei casi si rinvia al bilancio successivo, all'anno successivo. Solo nel 2024, pensate, c'è stato il primo accordo tra l'agenzia e il Ministero dell'Agricoltura per utilizzare circa 1.400 terreni affidati all'ISMEA, che è l'Istituto dei Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, per affidare i terreni a soggetti tra i 18 e i 40 anni, per poter affidare questi terreni affinché potessero essere valorizzati, quindi potessero essere coltivati, potessero essere creati dei prodotti anche di nicchia, perché come sappiamo diciamo, l'agricoltura italiana è un'agricoltura che tira in tutto il mondo. E tuttavia i contratti che è stato possibile fare nel 2024 erano contratti di durata massima triennale rinnovabile. Questo perché? Perché ovviamente non c'erano i fondi per poter fare una programmazione a lungo termine. Allora si pone un problema. La visione deve essere una visione strategica nazionale. Bisogna considerare che i numeri che sono stati detti poc'anzi, circa il valore economico di questi beni, devono diventare parte del sistema. Non bisogna dare l'illusione a un diciottenne che vuole anche scommettere su se stesso, magari facendo anche un lavoro in controtendenza, come può essere quello di andare a coltivare, diciamo, il campo, rispetto a tutto quello che vediamo oggi, diciamo, che viene pubblicizzato, senza poi dargli la certezza che lui potrà continuare in questo percorso, perché se il programma è triennale ovviamente determina una impossibilità di programmazione anche per la propria vita. Quindi si inserisce in uno dei nodi che bisogna cercare di superare. Altro tema importante che io vi elencherò per cercare poi di arrivare ad una sintesi alla fine è quello relativo alla lentezza del sistema, cioè il tempo che passa tra il momento in cui il bene viene confiscato e il tempo e il momento nel quale effettivamente il bene viene utilizzato, quando viene utilizzato dall'ente locale. Passano circa 13 anni, con una perdita di valore di circa il 15%, per ciascun bene, cioè ogni bene si deprezza diciamo di circa un po' più dell'1% all'anno, e in totale ogni anno sul patrimonio immobiliare solo per il deprezzamento noi perdiamo all'incirca un 30 miliardi di euro all'anno, solo per costi o perdita di valore. Perché? Perché l'inutilizzo determina il costo dell'impoverimento del bene, e poi abbiamo dei costi di gestione, custodia, manutenzioni, perizie tecniche, valgono circa 8 miliardi di euro e il 60% della spesa. Voi immaginate se la stessa cifra, cioè anche per la perizia, noi la utilizzassimo invece per poter programmare o progettare un cambiamento nell'utilizzo del bene. Cioè noi utilizzeremo la stessa risorsa che già utilizziamo, ma gli daremo la capacità di poter sviluppare una redditività, cioè ci sarebbe una redditività rispetto a quello che noi andiamo a creare. Invece purtroppo noi dobbiamo prendere atto che la lentezza del passaggio dalla confisca, quindi poi l'affidamento da parte dell'agenzia all'ente locale, poi l'affidamento da parte dell'ente locale alla cooperativa o al soggetto pubblico privato che potrebbe utilizzarlo, e poi l'avviamento di questo bene in produzione, non è neutra, costa. E quel costo invece potrebbe diventare una risorsa, potrebbe diventare un investimento, cioè noi avremmo a parità di spesa, potremmo avere un valore economico che genera una ricchezza. Noi abbiamo individuato, diciamo, all'interno della ricerca degli altri esempi, diciamo, di valorizzazione del bene. Penso alla convenzione che è stata fatta recentemente con l'Agenzia del Demanio, a cui faceva riferimento prima il collega Caliendo, anche per fare in maniera tale che dopo aver verificato la regolarità urbanistica edilizia dei beni si possa poi passare all'utilizzo di questi beni immobili attraverso anche la destinazione all'edilizia sociale o all'edilizia universitaria. Abbiamo poi anche esaminato altro esempio di successo, diciamo, del rapporto e del legame tra le vari enti che si occupano di confisca, e quello tra l'Agenzia e il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e il CNEL, che doveva, nelle intenzioni è ancora, diciamo, in fieri, doveva cercare di sviluppare delle società miste che potessero utilizzare i beni aziendali definitivamente confiscati per far sì che questi beni potessero essere un supporto alla società e comunque al contesto nel quale le aziende esistono, i beni esistono e devono essere utilizzati. Anche perché poi il mancato utilizzo dei beni ovviamente determina che poi quel bene diventa obsoleto da lì a 7, 8, 10 anni. Cioè il bene che noi confischiamo, se non lo utilizziamo subito o se aspettiamo i tempi per l'assegnazione o la vendita, quel bene non serve più, anche perché il mondo poi imprenditoriale e tecnologico va avanti, e quindi soprattutto oggi che si va avanti molto velocemente finisce per non essere più possibile utilizzare quel bene. Se dovessimo individuare quali sono ovviamente gli elementi che distinguono un successo da un fallimento, anche nella gestione dei beni confiscati, dovremmo dire che sicuramente il rapporto è tra la capacità di governance e la capacità di risultato, anche in una situazione di mancanza di risorse, perché noi abbiamo visto come, per esempio, si faceva riferimento al contesto siciliano nel quale poi nasce la legge sui beni confiscati, e l'esperienza di Libera Terra Mediterraneo, per esempio, è quella di un affidamento alla cooperativa Pio La Torre, nella quale paradossalmente anche senza fondi si è riuscito a valorizzare. Sapete come l'hanno valorizzata quel terreno, come hanno valorizzato quella cooperativa? Consentendo, per esempio, che per d'estate diventasse quasi un motivo di vanto poter passare un soggiorno in queste cooperative da parte, per esempio, dei magistrati, che però non vanno lì in vacanza, vanno lì a spiegare la legalità durante l'estate, durante il periodo estivo. Allora, quindi, questo è un tipico esempio nel quale si è messo insieme il sistema, cioè si è confiscato il bene, si è preso il bene, lo si è riutilizzato, lo si è destinato, diciamo, alla formazione. Ci sono delle persone dentro che hanno la dedizione e dedicano la loro vita a questo, e poi nel frattempo le istituzioni riconoscono la validità di quel sistema e d'estate si presta, l'istituzione, la magistratura si presta a educare alla legalità, a spiegare perché la legalità è importante e perché noi dobbiamo arrivare a non pensare, come diceva prima, rispetto al caso del clan Polverino, che poi alla fine si stava meglio prima. No, noi dobbiamo guidare per dire si sta meglio adesso che abbiamo recuperato il bene, adesso che lo abbiamo affidato alla società, adesso che abbiamo consentito alla società di godere di quel bene e far sì che i giovani credano in questa alternativa. Ma perché noi manifestiamo e aiutiamo il giovane a credere che nella legalità si sta meglio che nell'illegalità. Se invece questo percorso non lo facciamo, è ovvio che preferiranno sempre, diciamo, l'illegalità. Da quello che mi interessava evidenziare e che abbiamo poi con tutti i casi cercato di comprendere è perché alcune cose, per esempio, non funzionano. Noi abbiamo degli esempi sia al nord come al sud. Al nord abbiamo il castello di Miasino, da non confondere col castello di Masino, che invece è un bene sottoposto alla tutela del FAI. Abbiamo il castello di Miasino, che è stato un bene confiscato negli anni 90 alla criminalità organizzata e che per tutta una serie di intoppi burocratici ancora non è stato possibile da parte della regione utilizzare, proprio perché hanno avuto difficoltà d'appalto, poi le imprese si sono tirate indietro rispetto ai lavori che avevano iniziato, ci sono state delle querelle di natura legale. Oggi quel castello non viene ancora utilizzato, si presuppone che forse nel 2027 verrà aperto al pubblico. Lo stesso può avvenire, è avvenuto al sud, con per esempio la Casa della Legalità di Piersanti Mattarella, dove proprio per affermare, per cercare di convincere i giovani che si stava meglio quando c'era, diciamo, l'illegalità, i beni vengono solitamente, dopo la loro ristrutturazione, dopo la loro apertura, vengono vandalizzati e si deve ricominciare tutto quanto da capo. Oggi in Regione Calabria la Casa della Legalità di Piersanti Mattarella, diciamo, è aperta. Ci sono 6 operatori che cercano di fare assistenza, cercano di insegnare le tecniche di coltivazione dei campi, però loro lavorano senza neanche gli arredi. Perché gli arredi nella Casa della Legalità intitolata Piersanti Mattarella non sono arrivati. Ci sono 6 operatori, lavorano, cercano di tenerla aperta dopo che è stata vandalizzata nel 2023. Nel 2025 è stata riaperta, è stata vandalizzata e oggi ci sono dentro, cioè è aperta, funziona, la gente va, però si trova delle stanze vuote, senza gli arredi, perché tanto dice è importante che noi spieghiamo quali sono le tecniche di coltivazione, magari con un telefonino, con un tablet. Allora è questo che deve cambiare. Ora, se dovessimo pensare ad una soluzione, si è parlato fino adesso, diciamo, tutti gli interventi che mi hanno preceduto, diciamo, hanno evidenziato un problema. La legge c'è, è la migliore del mondo, anzi forse anche l'unica che forse esiste al mondo, perché avendo noi il problema più grande, diciamo, abbiamo dovuto affrontarlo in tempi non sospetti. Siamo arrivati per primi, abbiamo questa legge, come sempre capita nel nostro, diciamo, tessuto normativo, riusciamo a fare delle bellissime leggi, ma poi abbiamo delle difficoltà a metterle in pratica e dobbiamo arrivare alla valorizzazione. Ho sentito prima il procuratore De Rao dire non bisogna solo togliere ma bisogna gestire. Diceva il presidente Fara, abbiamo la possibilità di creare un IRI 2, abbiamo la possibilità per patrimonio immobiliare di poter consentire la realizzazione di qualcosa che possa cambiare, così come è stata l'IRI, va bene? 40 anni fa, così può essere, diciamo, la gestione dei beni confiscati. Ma io credo che il primo passo che dobbiamo fare, e che può fare solo, diciamo, presidente, solo lei, l'ISPES, è quello di creare, diciamo, un organismo di coordinamento scientifico, perché qui bisogna, all'interno dell'Eurispes, perché come l'Eurispes è stata innovativa, perché ha portato delle riforme, io penso alla legge sull'obbligatorietà del casco, alla legge sul caporalato, alla legge sull'alcol, così oggi bisogna fare in maniera tale che l'esperienza che l'Eurispes ha in termini di dati, di possibilità di esaminare le informazioni che abbiamo e di valorizzare le best practice solo l'Eurispes può fare questa cosa, solo attraverso un osservatorio costante, solo attraverso una valorizzazione costante di quelli che sono i migliori esempi da applicare ai casi che sono più deficitari. Solo attraverso questo, diciamo, noi possiamo poi arrivare al passo successivo, quello poi ovviamente di valorizzare bene e bello e bene, perché se noi non diamo il contributo scientifico, se non diamo il contributo di dati, il contributo di informazioni, non potremo mai avere autonomamente una valorizzazione di un bene. La valorizzazione del bene avviene se c'è qualcuno che la guida, questa valorizzazione del bene. In tutti i contesti c'è bisogno di chi dica cosa è giusto fare, come è giusto farlo e, diciamo, cosa porterà il risultato e in quanto tempo, perché altrimenti noi avremo diciamo anche la possibilità di avere un patrimonio immenso non gestito e staremo sempre a dire che abbiamo una bellissima legge ma non abbiamo poi la possibilità di applicarla. Quindi in questi termini ritengo che noi ci troviamo di fronte a un motore che ha una cilindrata, diciamo, altissima, che però non ha la benzina, ma la benzina è l'apporto scientifico, è lo studio, è la conoscenza che ci consente di dire: prendiamo il caso che funziona e applichiamolo anche con la governance ai casi che non funzionano, e così avremo il risultato e avremo il motore che produce per la cilindrata che ha, e avremo una legge che produce le aspettative per i cittadini rispetto a questo, e non avremo più, e qualcuno potrà dire, stavamo meglio prima. No, stiamo meglio adesso, in questi termini, diciamo, concludo.
1: Grazie a Ivan Pacifico, lasciamo la parola al già senatore vicepresidente Urraro.
2: Allora, grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito, per l'opportunità di scambiare qualche riflessione a margine di una presentazione che rappresenta un patrimonio valoriale molto ampio su un tema particolarmente sentito, per cui ringrazio il Senato della Repubblica, la Presidente Castellone, e ringrazio anche per il particolare straordinario impegno che profonde su questi temi con un riflesso sociale molto forte. Ringrazio Eurispes, il Presidente, il collega avvocato Caliendo, con cui va avanti un'interlocuzione proficua da tempo sui temi della difesa dei diritti dei cittadini come avvocati, ma soprattutto facendo un passo indietro sulla custodia di diritti compressi, talvolta compromessi, come quando le mafie si appropriano di fette e di settori vitali, soprattutto economici, del nostro vivere civile. Dal male al bene, un titolo evocativo, come trasformare i beni sottratti attraverso un'analisi, le stime, le prospettive. Credo che questa mattinata, anche con autorevoli rappresentanti dei vari osservatori e dei vari mondi istituzionali, associativi, economico-sociali coinvolti, rappresenti in un tempio della democrazia e delle istituzioni quale il Senato una sorta di stati generali del tema dei beni confiscati, con un'analisi critica ma anche un'analisi valoriale di prospettiva, anche alla luce di un lungo cammino dei diritti e del diritto e della norma e della giurisprudenza sul tema, per cui è venuto il momento di fare un tagliando e una valutazione ampia a questo punto in cui ci troviamo, per creare una prospettiva di lunga gittata. Lo facciamo anche attraverso questa interdisciplinarietà dei saperi che ben Eurispes ha messo in campo questa mattina, anche per quanto riguarda me, in questa fase istituzionale nell'organo di autogoverno della magistratura al Consiglio di Stato, dove si reprime soltanto essendo un'autorità giudiziaria, ma attraverso la funzione consultiva degli atti normativi del governo proviamo, unitamente alle istituzioni, al Senato, alla Presidente Castellone, a portare avanti un percorso di rigenerazione. Rigenerazione non è soltanto un termine spot che spesso viene evocato in alcune narrazioni, ma è il vero tema e credo il vero snodo in cui ci si trova attraverso questo percorso della destinazione, che non è affatto lineare, non è affatto scontato e che mette insieme i temi della legalità, dell'efficienza, della solidarietà. Sono venuti tutti fuori questi elementi nel corso degli interventi di questa importante mattinata, in un quadro normativo che a mio avviso merita una registrazione, ma è un quadro normativo dal codice antimafia alla riforma del 2017. Parliamo di 30 anni di costruzione di un percorso che affonda le radici nella legge Rognoni La Torre dell'82 e nelle successive norme che sono arrivate anche a consacrare il riutilizzo sociale. La stessa riforma operata nel 2017, la 161, il rafforzamento delle garanzie del contraddittorio, i diritti dei terzi, il completamento del quadro normativo con la 132 del 2018, la 199 del 2022. Il ruolo della giustizia amministrativa per alcuni spunti che mi vedono coinvolto in questa fase. La fase della destinazione dei beni confiscati si colloca a valle di un provvedimento definitivo di confisca emesso in sede penale o di prevenzione, è a tutti gli effetti un'attività amministrativa in senso proprio. Gli stessi provvedimenti dell'agenzia, le delibere degli enti locali in materia di assegnazione, i bandi per l'affidamento a cooperative sociali o associazioni del terzo settore, le concessioni e le convenzioni stipulate con i soggetti gestori, è un universo procedimentale che ricade nella giurisdizione del giudice amministrativo. E che pone una serie di dati. Lo stesso Consiglio di Stato, che è chiamato con frequenza a pronunciarsi su questioni che includono l'impugnazione dei provvedimenti di diniego di assegnazione, la contestazione dei criteri selettivi adottati nei bandi pubblici, i ricorsi avverso le revoche delle concessioni per inadempimento dei concessionari, pongono anche un focus giurisprudenziale che va messo insieme a questa bella ed importante ricerca, che vuole valorizzare degli elementi significativi del nostro Stato al cospetto di quello che è emerso e che è anche una sorta di contrasto in questo rafforzamento di fronte comune istituzionale, civico, che oggi mettiamo insieme a quel carisma criminale che magari da qualcuno può essere cavalcato, secondo cui il bene magari funzionava quando era in mani criminali, non funziona quando è in mano allo Stato. Ecco, questo è uno snodo da rappresentanti istituzionali abbiamo proprio l'obbligo morale di intercettare e di contrastare, perché sappiamo per certo che la forza delle leggi, del diritto, della democrazia prevarrà, ma probabilmente lo Stato non ha ancora vinto questa battaglia, che iniziative come queste tendono proprio a sferrare il colpo finale. Alcune criticità strutturali con qualche proposta, e cerco di chiudere velocemente. I tempi sono stati evidenziati, è un dato che è ineludibile. I tempi della destinazione evidenziano una percentuale ancora troppo elevata di beni in attesa di destinazione, con periodi inaccettabilmente lunghi. Un vero e proprio danno, tra l'altro anche un danno che può avere dei risvolti erariali. La stessa giurisprudenza del Consiglio di Stato ha iniziato a configurare l'obbligo di provvedere all'agenzia come un obbligo giustiziabile ai sensi dell'articolo 31 del Codice del Processo Amministrativo, aprendo strade a ricorsi avverso anche il silenzio inadempimento. La seconda criticità, e qui approfittando di essere in una sede che rappresenta il decisore istituzionale e politico, attiene alla frammentazione delle competenze. Il riparto tra lo Stato, le regioni, gli enti locali e l'agenzia genera sovente dei conflitti, delle sovrapposizioni e soprattutto delle aree di responsabilità diffusa all'interno delle quali nessun soggetto si assume poi la titolarità effettiva della gestione. La terza criticità concerne anche, diciamo, un dato a cui io particolarmente tengo, da anche rappresentante, ex rappresentante istituzionale dell'avvocatura, dove anche le competenze, parlo di competenze trasversali dei professionisti, dal diritto penale, della prevenzione, dall'amministrativo al civile dei beni e delle obbligazioni, al diritto urbanistico edilizio, al diritto del terzo settore, rappresenta uno snodo importante per quanto concerne anche le istituzioni forensi, che potranno e dovranno valorizzare anche le specializzazioni da questo punto di vista. Nella prospettiva quindi del giudice amministrativo, il contenzioso sui beni confiscati pone quindi delle sfide sotto il profilo anche del bilanciamento dell'interesse, quell'interesse pubblico alla massima valorizzazione sociale del bene, e le garanzie del procedimento amministrativo riferite ai canoni della trasparenza, della par condicio, della motivazione, elementi e snodi centrali che rappresentano diciamo un'attenzione particolare anche della giurisprudenza del Consiglio di Stato, si pensi soltanto ad alcuni spunti giurisprudenziali, penso alla questione dell'ammissibilità dei criteri premiali nei bandi di assegnazione a favore di cooperative sociali già radicate sul territorio o composte da soggetti svantaggiati. Il giudice amministrativo ha riconosciuto spesso la legittimità di tali criteri, purché proporzionati e non discriminatori. Un contributo importante è l'allargamento del lavoro di Eurispes al mondo economico, lo testimonia, nell'ottica di quelle nuove frontiere della rigenerazione, con la possibilità di destinare beni confiscati a finalità economiche, consentendone vendita, affitto a soggetti privati, purché nel rispetto di rigorose condizioni di trasparenza e di garanzia circa l'estraneità degli acquirenti ai circuiti criminali. Qualche spunto conclusivo e propositivo per valorizzare ancora di più questo lavoro che oggi è presentato e offerto al Paese in una maniera importante, credo che dovrà seguire anche nel Paese un prosieguo di presentazione, perché tutti gli operatori e gli stakeholder, gli attori protagonisti di questo ambito devono beneficiare di questo straordinario strumento di ricerca di Eurispes. Ritengo urgente un intervento legislativo che fissi in termini perentori e decadenziali per la destinazione di beni confiscati definitivamente. Ecco, questo credo che anche con la lungimiranza del Presidente Castellone possa essere un dato in termini di perentorietà che mette certezza rispetto a dei dati ancora critici. Il legislatore potrebbe introdurre un termine massimo di 12 mesi dalla definitività della confisca per adozione del provvedimento di destinazione, decorso il quale possono operare meccanismi sostitutivi automatici. Il modello del commissario ad acta, caro alla giustizia che rappresento, già sperimentato con successo nei settori sanitari, in quello urbanistico, potrebbe essere esteso a questo ambito, attribuendo al prefetto territorialmente competente il potere sostitutivo in caso di inerzia, anche in caso di inerzia dell'agenzia stessa o degli enti locali. In secondo luogo, si potrebbe proporre al legislatore l'istituzione di una conferenza di servizi predestinazione obbligatoria da convocarsi entro 60 giorni dalla definitività della confisca, alla quale partecipano l'agenzia, l'ente locale destinatario, l'agenzia del demanio, gli uffici tecnici comunali e, ove necessario, la soprintendenza competente. Questa relazione di Eurispes ci offre questi spunti e ci consente di risolvere, anche attraverso queste idee, queste riflessioni, delle criticità che spesso sono anche banali, apparentemente banali, come possono essere criticità catastali, urbanistiche, manutentive, che oggi paralizzano di fatto il riutilizzo dei beni. Sul raccordo istituzionale che oggi il Senato ci mette a disposizione si può spiegare anche un ulteriore raccordo CSM, Consiglio di Presidenza al Consiglio di Stato che rappresento, per promuovere protocolli operativi congiunti per la trasmissione tempestiva di informazioni tra il giudice della prevenzione e le amministrazioni destinatarie, superando attuali criticità informative che ritardano l'avvio della fase gestionale. Il Fondo Nazionale per la Rigenerazione è un tema su cui ci siamo confrontati più volte, è un'idea di grande interesse, può essere alimentato anche con una quota percentuale dei proventi derivanti dalla vendita dei beni non utilmente destinabili ai fini sociali, destinato a finanziare interventi di ristrutturazione e messa a norma indispensabili per rendere effettivamente fruibili i beni. Tutte le esperienze ci dimostrano che la mera assegnazione senza un adeguato sostegno finanziario condanna molti beni al fallimento operativo. In ultimo, la pubblica amministrazione potrebbe e dovrebbe adottare finalmente linee guida uniformi emanate eventualmente dall'Agenzia Nazionale d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni per predisporre i bandi di assegnazione, superando attuali frammentazioni che generano disparità territoriali evidenti nel nostro territorio, e i dati che ci rappresentate sono chiari, ma anche contenzioso evitabile. Tali linee guida potrebbero definire criteri minimi di valutazione dei progetti, standard di monitoraggio dell'attuazione e indicatori di impatto sociale assolutamente misurabili. Per cui davvero il mio ringraziamento è forte nei vostri confronti per questa illuminata rappresentazione che è la sintesi non di un anno di lavoro ma di un percorso datato, e credo che ciascuno di noi sicuramente non vanificherà questa relazione, questi spunti, e la porterà all'incasso nei propri ambiti istituzionali. Grazie.
1: Grazie al vicepresidente Urraro, diamo il benvenuto e diamo anche subito la parola al viceministro Sisto, che ringraziamo per essere riuscito a raggiungerci.
3: Grazie presidenti, che qui ce n'è tante di presidenti, ma la saggezza della presidente Castellone mi mette nelle condizioni di rapidamente esprimere un pensiero su questo tema, che è un tema che Eurispes affronta con grande serietà, come al solito. Non sono numeri, ma è qualità dei numeri, la capacità di linkare, di mettere insieme, di matchare i numeri e i dati per farne temi di approfondita riflessione. E su questo tema bisogna affrontare una serie di elementi. Il primo è le garanzie, perché siamo di fronte a strumenti che in qualche modo nell'ansia giusta di prevenzione molto spesso arrivano troppo presto rispetto a quella che è la tipologia delle indagini. Qui, ripeto, la saggezza delle procure, la capacità del giudice di intervenire puntualmente con dei provvedimenti rispettosi di una giurisprudenza della Cassazione molto chiara, molto netta, molto precisa, che offre delle indicazioni nomofilattiche assolutamente perentorie. Allora questa osmosi fra i giudizi di legittimità e la fase delle indagini, a mio avviso, è uno dei valori che va recuperato. Maggiore attenzione ai principi che possono essere coniugati puntualmente in provvedimenti afflittivi che molte volte, diciamocelo francamente, paralizzano le aziende, qualche volta giustamente, qualche volta meno giustamente, ma soprattutto non consentono, lo diceva prima l'amico Urraro, di essere certi che una azienda gestita di seguito a un provvedimento di sequestro, che poi diventa confisca, possa essere un'azienda che mantiene il suo livello di produttività. E il secondo step, ripeto, il primo è quello del rispetto dei principi nomofilattici, il secondo step è quello della qualità di coloro che sono chiamati ad amministrare i beni. La qualità di coloro che amministrano i beni è un problema estremamente importante, perché significa avere non soltanto la idoneità statica ad amministrare un bene, ma avere la progettualità dinamica, la capacità di organizzare. Oggi l'organizzazione nel nostro sistema è diventata fondamentale. Il 2086 del Codice Civile, modificato, obbliga l'imprenditore ad avere assetti adeguati alla sua organizzazione sotto molteplici profili. E organizzare significa esistere oggi per l'azienda, anche se un'azienda è in bonis e bisogna provvedimenti di giudici di merito, di estromissione di amministratori indipendentemente dall'andamento dell'azienda solo per non aver curato la parte organizzativa. Allora, se un'impresa deve essere organizzata, vi è più un'impresa amministrata ad esterno deve essere capace di organizzarsi. E qui si richiede quindi per coloro che amministrano una capacità, una speciale capacità, una speciale competenza che metta nelle condizioni questi provvedimenti di non essere delle condanne a morte, ma essere provvedimenti che in qualche modo addirittura resuscitano ciò che, sia pur per ragioni genetiche, di provenienza, di struttura, non meritava di stare nel tessuto connettivo di un mercato correttamente, innestato. Il terzo tema, che credo che sia assolutamente fondamentale, è quello della capacità dello Stato poi di riutilizzare questi beni per fini sociali. E qui forse è la parte più, come posso dire, importante di tutto questo. Non avrebbe nessun senso privarsi e privare di questi beni se non vi fosse poi una metamorfosi che probabilmente è molto vicina all'immagine della crisalide e della farfalla, perché una impresa che nasce in modo illecito è un bruco e poi diventa farfalla quando invece questa impresa è capace di offrire addirittura delle utilità sociali. Se vi piace più l'immagine del rospo che diventa principe, ma questa non è una magia, trattandosi di provvedimenti giurisdizionali è una trasformazione che in qualche modo onora questo istituto, che credetemi, quello della confisca, soprattutto la confisca senza condanna, è un istituto che ci viene invidiato in tutta Europa, perché in tutta Europa, io mi sono permesso di girare ogni tanto i GAI, posso dirvi che questo privare un bene di qualcuno senza che vi sia una condanna nei paesi europei è visto come un dato dissonante. Eppure noi abbiamo invece questa cultura importante in cui non vengono meno i principi, ma si raggiunge un obiettivo, il follow the money di Falcone, che in qualche modo aveva già intuito puntualmente come la lotta alle mafie avesse essenzialmente un carattere patrimoniale e non un carattere personale. Allora, su questi tre pilastri, la necessità di un'omofilachia attenta, soprattutto nella fase delle indagini, la qualità di coloro che amministrano e la capacità di riutilizzo sociale di questi beni, su questi pilastri credo che si possa fondare il futuro anche di questi beni, di queste modalità di apprensione dei beni. Perché probabilmente altre pagine possono essere scritte, soprattutto nella capacità di un sempre più ampio, sempre più condiviso, e su questi temi, posso dirlo francamente, non ci sono maggioranze e opposizioni. Abbiamo la capacità di essere tutti d'accordo e di pensare che, rispettando sempre le garanzie, sia ben chiaro, quello rimane il punto di partenza ineliminabile. Non c'è una lotta a qualsiasi criminalità che non debba rispettare le garanzie e i principi. In questo Paese così funziona. Se qualcuno la pensa diversamente, non può ovviamente che arrendersi di fronte non soltanto ai principi costituzionali, ma, ripeto, a quella granitica giurisprudenza che ci consente oggi di governare un fenomeno abbastanza complicato. Allora, bravo Eurispes, come al solito, con la sua capacità di offrirci spunti di riflessione. L'amico Fara, in qualche modo, io dico che Fara è un cognome particolare, se ci mettete un accento diventa Farà, se ci mettete la O diventa Faro, quindi è un cognome che in qualche modo impegna non solo chi ascolta, ma chi lo porta, e credo che Eurispes non potesse avere miglior cognome, fatemelo dire, miglior presidente. Grazie e buon lavoro.
1: Grazie al Vice Ministro. Allora, Presidente, io vorrei che a chiudere fossi tu. Io dico solo che quello che viene fuori anche da questa giornata è che, nonostante l'Italia, come abbiamo detto, abbia una delle normative, forse la normativa più avanzata riguardo al sequestro dei beni alle mafie in Europa, ma in generale nel mondo, ancora molto c'è da fare e molto c'è da costruire, sia per quanto riguarda la filiera istituzionale, ma soprattutto dal punto di vista burocratico, per agevolare il riutilizzo di questi beni e diciamo il potenziamento di queste imprese, perché generino veramente sempre più valore nella società. Forse l'appuntamento che ci dobbiamo dare, Presidente, è proprio nel redigere insieme delle proposte di modifica o di aggiunta rispetto alla normativa, di norme che possono servire ad agevolare questi percorsi. E poi anche, come diceva il Vice Ministro e come diceva il Vicepresidente Urraro, sicuramente c'è trasversalità in questo ambito, quindi nel primo provvedimento utile alla Camera, al Senato, ci impegniamo ad inserirli all'interno della normativa vigente. Grazie veramente per il lavoro che fate e do a te la parola per la chiusura.
4: Grazie a lei, Presidente. Io vorrei chiudere partendo dall'intervento dell'amico Pacifico, che ha, ci ha scaricato addosso una serie di compiti, di organizzazione, insomma, nella sua idea noi dovremmo diventare una sorta di potenza planetaria in grado di risolvere i problemi di chissà che cosa. Già il fatto che riusciamo a far bene il nostro lavoro mi pare un buon risultato, e che lo si faccia pensando al bene della collettività è un altro buon risultato. Per il resto, io sono sempre rimasto fedele all'insegnamento di quello che considero il mio maestro spirituale e culturale, che è Franco Ferrarotti, che diceva: i ricercatori non devono proporre soluzioni, devono fare domande. E noi questo facciamo dalla mattina alla sera, poniamo domande, poniamo problemi. In questo caso, nel caso che affrontiamo, per la vicenda che affrontiamo oggi, quella dei beni sequestrati, noi abbiamo fatto un'eccezione. e invece di porre domande abbiamo detto ma proviamo ad offrire qualche suggerimento, qualche idea, qualche soluzione, partendo da una, come dire, una battuta che io faccio spesso, che è una battuta ma ha anche una forte valenza simbolica. Dico sempre che noi dobbiamo imparare a trasformare la potenza in energia.
1: Scusa Presidente, salutiamo il Vice Ministro che deve tornare alla Camera. Grazie.
4: Figurati. Dobbiamo impegnarci per trasformare la potenza in energia, perché se tu non riesci a trasformare la potenza in energia è come vivere a 50 metri da una centrale elettrica e continuare a illuminare la casa con le candele. E quindi, insomma, abbiamo fatto questa eccezione, per la prima volta ci siamo, come dire, lanciati in una proposta che è quella di creare una holding di Stato che possa amministrare i beni, i patrimoni sottratti alla criminalità organizzata, che poi non sono solo immobili o terreni, sono anche conti correnti, sono anche azioni, sono anche partecipazioni azionarie a livello internazionale. Insomma, quando Falcone diceva seguiamo i soldi, insomma, aveva una aveva tutte le ragioni di questo mondo, perché poi l'obiettivo di tutte le mafie è il potere e il danaro. Questo è quello che interessa alla mafia. Il resto è accessorio. Insomma, se ogni tanto bisogna ammazzare qualcuno, insomma, la mafia non si pone problemi, non ha certamente scrupoli, però l'obiettivo principale è il danaro e il potere. Quindi, seguendo i percorsi del danaro, si smonta il potere delle grandi organizzazioni criminali. Quindi io sono quasi dispiaciuto di aver deciso per una volta invece che di porre domande di offrire o di proporre una soluzione. Allora, non prendetela come una soluzione, prendetela come una provocazione, dopodiché facciamo tutti quello che riusciamo a fare, cercando di farlo al meglio possibile, però si tratta di affrontare un tema, un problema di grandissimo interesse, un tema delicato, che incide sicuramente sulla qualità della nostra vita e sulla qualità della nostra democrazia. Quindi rimbocchiamoci le maniche, diamoci da fare. Grazie agli amici che stamattina hanno voluto onorarci con la loro presenza, e grazie alla nostra ospite, alla senatrice Castellone, che ha voluto dedicarci un'intera mattinata trascurando altri impegni. Grazie ancora.
5: Prima di andare via, abbiamo, come si dice in questi casi, un evento nell'evento, perché c'è l'Ordine dei Camilliani, qui rappresentato dal presidente Alessio Iannucci e da padre Mancini, che intende conferire un premio al presidente Fare, il premio dell'Ordine di San Camillo, appunto per i meriti e l'impegno che l'Istituto e il presidente hanno avuto per anni per migliorare la nostra qualità della vita, per la lotta alle mafie, per il contributo alla lotta alle mafie. Non dimentichiamo che i due termini, ecomafie e agromafie, sono due neologismi coniati dall'Istituto appunto nell'ambito del lavoro di ricerca continuo. Quindi do la parola al Presidente.
1: Io vi lascio che devo tornare in aula, faccio anche io i complimenti per il lavoro e anche per questo premio al Presidente Fara, gli dico che questa è casa vostra, quindi sentitevi a casa e siamo a disposizione ogni volta che vorrete pubblicare dei dati, presentare dei progetti. Grazie a tutti.
4: Grazie, Presidente.
6: Allora, credo che sia molto importante il titolo di questa presentazione della ricerca del Eurispes, di cui lei è il presidente, professor Fara. Ho visto nel suo curriculum che in qualche modo ha frequentato anche la mia università, l'Angelicum. Anch'io feci a suo tempo, certo, filosofia e teologia, lei invece scienze sociali. E quindi questo mi fa piacere perché...
7: Non è un vanto per l'università, eh?
6: Perché veramente i nostri professori, ecco, hanno dato sia una metodologia che era quella atomista, precisa, e nello stesso tempo anche il modo di comprendere quali sono le necessità, soprattutto a livello sociale, del mondo. E allora, invece di essere, almeno mi ha subito colpito il titolo, Dal male, e io mi ricordo un'opera di Hannah Arendt, La banalità del male. Non, in questo caso non è inteso da questa associazione, che invece usufruisce delle forze del male per far sì che diventino finalizzate al bene comune.
8: Ecco, questa era la presentazione della ricerca Dal male al bene, come trasformare i patrimoni sequestrati alle mafie, una iniziativa della Fondazione Eurispes. Andiamo avanti con la programmazione di Radio Radicale, passiamo all'ascolto della conversazione settimanale di Massimo Bordin con Marco Pannella, tratta dall'archivio di Radio Radicale. La conversazione settimanale a cura di Massimo Bordin con Marco Pannella, che stiamo per riascoltare questa settimana, è una registrazione del 17 luglio del 2005. L'intervista che ascolteremo tra poco si apre con un ampio approfondimento sul tema della religiosità e della laicità dello Stato. In particolare sentirete si discute dei rapporti tra Chiesa Cattolica e Stato italiano, ma anche dei rapporti tra lo Stato non solo italiano e le comunità musulmane, le altre confessioni religiose. Marco Pannella coglie questa occasione per ritornare

0: che poi porta intervistato l'intervistatore a discutere della situazione politica dell'epoca, i rapporti con l'Unione di allora, anche con Silvio Berlusconi, il ruolo appunto delle forze di maggioranza in quella situazione. E poi tema successivo, come sempre presente nell'analisi del leader radicale, la questione dell'informazione, in particolare alcuni giusti giudizi sulla carta stampata in quella stagione. Questi alcuni degli argomenti di cui sentiremo anche per questa volta. Vi lasciamo come sempre senz'altro all'ascolto di questa conversazione settimanale, quella di Massimo Bordin con Marco Pannella. Torniamo questa volta al 17 luglio del 2005. Buon ascolto.
1: Eccoci all'appuntamento con Marco Pannella. Grazie a chi ci ha aspettato per un quarto d'ora quasi su internet, e ricordiamo agli ascoltatori di Radio Radicale che ci ascoltano alle 22 e poi via via nelle repliche fino alle 11 di domani mattina, che questo programma è registrato per gli ascoltatori della radio e va in diretta sul sito radioradicale.it alle 18:15, quindi siamo nel pomeriggio di domenica. Bene, io direi che le cose che sono successe questa settimana pure sono molto significative. C'è stata una riunione della direzione di Radicali Italiani, il dibattito politico e quant'altro, ne parleremo sicuramente. Però oggi l'avvenimento politico-giornalistico è senza dubbio questa lunga intervista di Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera al Patriarca di Venezia, il Cardinale Scola. Intervista nella quale il Cardinale, sollecitato dalle domande del giornalista, esprime il suo pensiero, che presumiamo assai autorevole, a proposito dei rapporti fra Chiesa e Stato. Fra l'altro oggi sui giornali c'è anche uno scoop del vaticanista Zizzola, che sul Sole 24 Ore, nell'edizione domenicale, pubblica un documento che viene dagli interna corporis della Chiesa, dal momento più solenne forse della fase del pontificato, l'orazione Prodigendo Pontifice che viene proposta in conclave, e quindi anche questo è documento senz'altro indicativo. Ma parliamo senz'altro, direi, in apertura proprio di questa intervista al Cardinale Scola.
2: Sì, a me pare, diciamo che fra un'ora lui comincia a parlare a Venezia, fra un'ora noi che stiamo andando in diretta alle 18:15 di domenica. E forse non faremo tempo a recuperare magari dalle agenzie qualche spicchio o sprazzo del suo intervento, ma è indubbio che oggi il Corriere della Sera ancora una volta fornisce un documento, dall'altro, di questa serie di interviste di Aldo Cazzullo, che in realtà sono davvero molto, molto arricchenti, tutt'altro che scontate e banali. Ma il titolo del servizio: ora un patto per una nuova laicità. Angelo Scola, Patriarca di Venezia, riaprire il confronto sull'aborto, via alternativa al Pax. I credenti e i non credenti devono lavorare insieme per la società civile pluriforme. Ecco, vorrei anche dire una cosa: io non ho avuto modo di meditare bene questa pagina, ma l'ho scorsa e credo che ci sia di che subito cominciare a rispondere o corrispondere, a seconda di quello che individuiamo come animus e come finalità dell'intervento del Cardinale Scola. E direi che da un punto di vista d'ordine generale è chiaro che stiamo dinanzi ad un momento per la Chiesa di quasi, devo dire forse piacevolmente, febbrile sintesi dei decenni di pensiero e di azione, anche tra l'altro, dell'attuale pontefice, con uno stile, e non solo uno stile, di quasi direi un profumo, per altri un lezzo, di razionalismo, di nuovo razionalismo, anche mobilitato costantemente

0: per illustrare, sostenere e contestare lo spazio laico tradizionale, quello che poi loro chiamano illuministico e via dicendo, e affermare come in questa intervista, ed ecco la prima cosa che viene fuori, è che i custodi della religiosità, i custodi cattolici della religiosità, tra virgolette, e del potere religioso confessionale in Italia, oggi si danno il compito di stabilire loro una nuova laicità contro quella vecchia, aborrita e denunciata costantemente. Quindi qui ci troviamo dinanzi al patriarca di Venezia nella sua funzione magistrale, nella sua funzione di Chiesa, Ecclesia Docens, insomma, no? E ci insegna cosa? Laicità e laicismo, il nuovo. Il contesto, subito mi va da dire questo, è che la lettura, il linguaggio, il lessico è la cosa più interessante di questa intervista. Vi sono alcuni dati costanti. Ed è un richiamo puntuale, minuzioso, che comprendo, a volte condivido, alla fattualità storica e ai valori storicamente individuati. Ma la cosa, che va subito detta è che si continua a richiamare Habermas, eccetera, no? Continuamente. Si fa una sintesi fedele, diciamo, si dice, in fondo, Habermas aveva una democrazia non ha bisogno di un presupposto etico e religioso, e quindi però dice, giunge però a considerare come inevitabile che uomini religiosi e uomini non religiosi si predispongano a un confronto permanente. Ma qui non vorrei dire in modo irriverente che qui si scopre l'acqua calda, cioè, o l'acqua tiepida. È evidente che nella storia contemporanea, direi nell'antropologia contemporanea, quindi parlando da molti secoli ad oggi, il problema della religiosità, delle religioni, della laicità, dello Stato e del laicismo costituiscono un elemento fondamentale della vita, direi, del mondo. Noi ne conosciamo di più alcuni piuttosto che altri. E quindi il fatto che si debba oggi utilmente operare per come proclama, come pretende il cardinale, di operare per un patto di nuova laicità, ma stabilendo loro che cos'è la laicità nuova necessaria, beh, io direi forse che c'è anche da dire che c'è un'altra urgenza. E l'urgenza è per una non nuova religiosità che occorre affermare. Quello che mi sembra necessario se vogliamo tentare un dialogo, tentare quindi di corrispondere, non solo di rispondere, è che nel lessico vaticano e nel lessico delle gerarchie ecclesiastiche prevalenti in questo momento, religiosità, cristianesimo sono meri sinonimi del cattolicesimo e della forza della Chiesa. E questo è cosa da sottolineare, perché c'è un elemento così tradizionale che si ripropone da non poterlo usare come strumento polemico, ma come un'evidenza dalla quale sarebbe bene che si liberassero. Cioè costantemente la verità della realtà, la libertà nel bene, tutto questo è fatto proprio della Chiesa Cattolica, è proprietà della. Noi abbiamo avuto, per esempio, alla ultima prova referendaria, quasi tutte le chiese cristiane che hanno, e poi le altre monoteistiche, voglio dire, che hanno preso un atteggiamento assolutamente contrario a quello della Chiesa Cattolica, sia per la specificità, direi proprio tattico-politica, elettoralistica, eccetera, ma anche indicando sul presupposto principale la vita dell'individuo, la vita, la persona inizia con l'embrione. Bene, e qui invece si continua a parlare dicendo che il cristianesimo, la religiosità è espressa in questi atti, in questa presenza incarnata nella storia, come il cardinale giustamente ricorda, in una presenza che ha ed esercita il monopolio, il potere di monopolio della religiosità del cristianesimo. Cioè qui si parla come se appunto la religiosità sia monopolio del potere di verità della Chiesa Cattolica, della sua gerarchia, e questo a mio avviso è un falso storico patente anche morale. La fare della Chiesa Cattolica e del cristianesimo due sinonimi, beh, a mio avviso è un, non voglio dire truffaldino, mettiamoci comunque, è una controverità manifesta. E qui c'è in tutta la intervista, quello che vorrei rispondere al cardinale, di stare molto attento, cioè egli invoca di fatto e si comporta in modo tale da conferire alla Chiesa Cattolica il monopolio dell'etica, il monopolio o dell'etica appunto, il monopolio della religiosità, il monopolio del cristianesimo, e poi, e qui viene fuori un altro aspetto molto interessante, e il cardinale a tre riprese, usando la parola confronto, competizione, un'altra volta confronto, e dice poi ci bisogna consentire alle varie posizioni di confrontarsi e di competere. Poi, come lui tende sempre a precisare, nell'attuale momento storico, nel quale vige, no, la democrazia, no, nell'attuale cosa della democrazia, dobbiamo garantirci che lo Stato poi obbedisca a quello che il popolo nella competizione decide. Questo mi pare, credo di essere fedele, sì, a questa cosa, pur nella mia lettura, come torna a dire, veloce, molto necessariamente. Beh, allora parliamo, cardinale, e diciamolo. Perché ci sia una competizione, non si deve tornare ad affermare il vecchio demone anti-libertà religiosa e anti-confronto, competizioni fra le varie religiosità. Nel momento in cui il pontefice oggi dice che l'Italia, dopo questo referendum, no, è necessaria oggi affermare questa Italia, questa qui, in Europa, perché il popolo italiano, la sua forza di popolo, può essere paradigmatica per gli altri stati europei, anche sulla Pax, lui dice, no, non solo sul matrimonio e sulle altre cose. Beh, a questo punto si affaccia, mi pare, una posizione assolutamente preoccupante che va denunciata. Che possibilità c'è nel popolo italiano, nella storia, nella posizione oggi vaticana, di una competizione? Come si può continuare a parlare come se fosse la Chiesa sognata e praticata dal poverello d'Assisi, quando oggi la Chiesa è una delle massime potenze finanziarie, economiche, ma anche di potere nei media? Dov'è lo spazio per affermarsi di posizioni cattoliche che non siano quelle della gerarchia. Tutto questo sta scomparendo come nei momenti peggiori, tutto quanto criminalizzato, come venne criminalizzato dal Papa beatificato e santificato in fondo da non molto, Pio IX, no? Tutto quanto il popolo italiano. Perché? Perché in realtà il risorgimento liberale aveva piuttosto che la forma mazziniana, la forma direi cavurriana, si era poi contraddistinta per una fortissima leadership, come dire, civile e culturale di stampo cattolico liberale, no? E non è anticlericale di conseguenza. Tant'è vero che fu un mondo di scomunicati. Su questo quindi il dibattito c'è. C'è un concordato, è rispettato? Rispondiamo, come mai non ne parla? Vorremmo parlarne? Allora la risposta è bene, parliamo della nuova laicità e della nuova religiosità. Io ho già citato altre volte qui, perché credo che abbia una grande forza, una grande purezza intellettuale, la storia dell'abate Bernard Besret, dell'abate di Beaucaire, che per 20 anni è stato fra le voci religiose e i carismi anche nel mondo davvero dei credenti e della religiosità e non solo nel mondo cattolico. Dopo 20 anni lui ha serenamente abbandonato la Chiesa. E ho ricordato e ho notato e ho sottolineato come ad una domanda alla televisione belga che a partire dalla bioetica, un dibattito sulla bioetica, poi nel momento del commiato l'intervistatore chiede all'abate Bernard Besret, tra l'altro un'intervista favolosa, un'immagine bellissima di questa persona, serena, profonda, cioè di un grande carisma, ma quindi quello che ci aspetta, l'avvenire del mondo, sarà deciso dal confronto fra scienziati e religiosi? Senza molto riflettere, senza avere avuto la necessità di riflettere, ma con grande, io direi quasi dolcezza, senza amarezza, dice no, fra religiosi e spiritualisti. E la risposta dell'abate. Perché? Perché evidentemente l'abate parlava della religiosità storica come la stiamo vivendo in questi decenni. E non da poco tempo mi accade, piccola minima cosa, mi accade appunto di chiedere conto un pochino sulla realtà nei dibattiti italiani di questo che mi appare lo sfrenato materialismo, ne parlavo già negli anni 70 all'inizio, adottato, fatto proprio per tutto quel che sa di bioetica, di morale, eccetera, fatto proprio dal Vaticano e dal potere Vaticano in Italia, ecclesiastico in Italia. E quindi fui stupito appunto che da Bernard Besret c'è quello che io oggi non direi, ma mi ha fatto molto riflettere, il confronto finale fra spiritualità e religiosità o religioni. Quindi chiediamo conto di fatti precisi, d'accordo, si discute della nuova laicità, per me ormai la discussione in quanto senso è avviata e vi è una prima conclusione sconosciuta in Italia, come accade spesso quando i problemi riguardano la religiosità o le religioni o il potere religioso, ed è che la religiosità è un connotato della laicità. La religiosità è un connotato che si può conferire e viene richiesto da chi è attento e pratica la libertà di coscienza. Chi pratica la libertà di coscienza, la ricerca in coscienza di rapporto, di contatto con il mistero, con l'assoluto, con la trascendenza al singolo individuo, vabbè, di questo si tratta, in realtà appunto rivendica come connotato storico, senza il quale non può esprimere e vivere la propria religiosità se non v'è la laicità a sostanziarla storicamente e in coscienza. D'altra parte è vero anche che una laicità che accetti, come non so Giuliano Amato o altre persone, un tantino di ritenere che il cosiddetto non credente, attenzione, che il laico abbia una marcia in meno della persona che ha fede. Anche questo è una concezione della fede che credo profondamente superata e che è ingiusta, cioè possiamo anche dire che sono sempre grandi sospetti di eresie nelle religioni, cioè quindi di rivendicazioni singolari ed individuali, ma questo mi pare importante, no? Nella storia, nelle società, quelle che restano poi e danno l'avvio a grandi riforme o a grandi tragedie. Vabbè, questo, poi sono molte altre cose, ma non vorrei fare il monologo su questa pagina. E se mai parliamone un po'.
1: No, vabbè, ma io ti posso fare, figurati se mi metto a citare l'abate di Bocquin, che la mia esistenza.
0: Ma citare, vabbè,
1: però ecco,
0: ma citare
1: un paio
0: scuola,
1: di cose,
0: però.
1: Citare scuola posso azzardarmi con un paio di domande molto rozze e molto banali. La prima è questa: il concordato, in effetti, a parte alcune cose del presidente Pera, è completamente rimosso da tutto questo dibattito sulla laicità. Se la Chiesa rinunciasse al concordato, si potrebbe rivedere il discorso sul, che ne so, per esempio, sui valori, sulle radici cristiane?
0: Ma guarda, io sono sempre stato convinto che i preti, gli ecclesiastici devono poter andare in Parlamento, eccetera. E devo dire, come sempre, noi radicali, non parliamo solo in teoria, noi abbiamo portato per la prima volta, credo, nella storia di questo paese, e non solo di questo paese, una suora, Suor Marisa Galli, a essere membro del nostro Parlamento. Quindi mi pare che da questo punto di vista, io mi auguro profondamente che i religiosi, gli ecclesiastici, siano totalmente liberi, come qualsiasi altro cittadino, di partecipare, di costituire partiti, di contrapporsi con altri partiti. Questa è la visione nostra, ma ad una condizione: che non ci si trovi adesso con la nuova e vecchia laicità in una situazione nella quale ci troviamo tutti come dei protestanti, come dei valdesi, come degli, in realtà anche su questo, come degli ebrei, come dei musulmani laici, come quella forma di religiosità che è l'ateismo, cioè quella forma di richiamo alla realtà della condizione umana che non consente a chi si proclama ateo di antropomorfizzare il mistero dicendo è Dio ed è sotto questa forma. E infatti non si può confondere con l'ateo quello che non crede in nulla, no? Quello che non ne frega niente e non gliene frega niente di nulla, no? Diciamo quelli che non a caso questa Chiesa oggi, questo Vaticano, ha eletto come propri alleati sullo scontro referendario. No, quindi non ne fotte nulla di morale, di religione, di Gesù, del diavolo, eccetera. Quindi la risposta è sì, se sono degli individui, se sono la corporazione di potere senza possibile, e anche con ideologia che non permette di discutere nulla, no? Allora devo dire sì, io voglio la libertà, ma voglio innanzitutto la libertà per i preti e le suore, innanzitutto, perché a loro è negata in cambio di dei privilegi simoniaci che questo Vaticano, questa Chiesa, come molto spesso nella storia, continua ad avere, ad acquistare, a conquistare, ad imporre, con la preoccupazione soprattutto di non lasciare la libertà di interpretare il Vangelo, la parola di Dio, la rivelazione per i propri fedeli. Oggi noi abbiamo questa realtà, lo ripeto, oggi si pensa ai parroci, a 20.000 parroci italiani, come se fossero 20.000 non so, ufficiali superiori dell'esercito che se poi non obbediscono nelle cose proprio della loro professione, tra virgolette, vengono scomunicati e perdono il posto e sono ridotti alla fame, proprio, oltre che all'indegnità. Quindi, ma ben venga davvero però questa esposizione, che è tipica di questa realtà, diciamo, di questo Papa, di questo Pontefice, lungamente preparata, finalmente un Papa teologo, no? E non solo combattente, e quindi abbiamo questa nuova scuola di azione, nemmeno di pensiero. Ci sono tante cose, in questo testo il diritto positivo attualmente pesa molto, ma insomma non dovrebbe posare rispetto invece alle norme spirituali, no? Qui c'è in due posti, la democrazia è l'attuale momento democratico. Il diritto positivo stesso, no, viene detto nel momento in cui prevale il diritto positivo, mentre deve prevalere altro che il diritto positivo.
1: Ti ha inquietato un po' quella, sì, ti ha inquietato un po' quell'aggettivazione, l'attuale momento democratico.
0: Sì, ma, questo, anche ma, me, ma guarda, sì, però io già lo trovavo nel libro attribuito a Giovanni Paolo II, l'ultimo,
1: sì,
0: in cui c'era continuamente gli stati democratici, perché di quelli si parlava. Sull'aborto, sulle altre cose, Mauthausen, eccetera, no? Costantemente, e costantemente veniva ricordato come i momenti assassini e i momenti criminali delle leggi, che sono, guarda caso, le leggi degli stati democratici. No?
1: Ho capito. Senti, un'altra cosa però sul cardinale Scola, sì, ma più in generale, su questa questione, mi pare che nella posizione del cardinale Scola, alla fine un po' c'è un passaggio che forse è indicativo. Lui parla della legislazione e dice sì, per carità, dobbiamo competere, dobbiamo confrontare le varie opinioni, però io rappresento una posizione buona, la verità del bene,
0: e gli altri rappresentano la vita buona.
1: La vita buona, voi non potete contrappormi il vietato vietare.
0: Certo.
1: Ora, credo che, per esempio, nell'ultimo referendum, non è, figurati tu, se ponevi il problema del vietato vietare, ponevi semplicemente il problema di una riforma di una legge o di una approvazione di una legge.
0: Vorrei sommessamente ricordare, e uso per cortesia questo termine, ricordare al cardinale Scola che l'essenza della posizione da loro condannata radicale, parliamo del radicalismo, del liberalismo radicale, del laicismo radicale, è sempre quello della legalizzazione, cioè è al contrario del vietato vietare, è quello che regolamenta, che adotta attraverso il metodo democratico, adotta le regole che non vanno disattese, tranne appunto pagando un prezzo, che uno, il non violento, il socratico può anche volere, o il martire, se, no, religioso, eccetera, che vorrebbe eventualmente contestarli e trasgredire. E quindi c'è, ma è pieno di queste altre cose. In realtà non possiamo fare l'economia. Personalmente, ecco, voglio fare l'esempio veramente di un quidam del popolo. Insomma, sono io. Io sono, è documentabile. Più, dunque, oggi siamo 2005, sì, più di 20, ma che più di 25 anni che ho chiesto all'inizio di comprendere, poi chiedo conto alla Chiesa Cattolica perché non battezza i feti al quinto, al sesto, al settimo mese, non li battezza, è vietato. Continuo a mente a citare un articolo del codice che so, dopo il 1918-19, trasferito altrove, dico il canone 913, eccetera, nel quale è vietato battezzare quello che icto oculi, no? Non abbia sembianze umane. E 4-5 mesi prima della scomparsa di Giovanni Paolo II a Bologna, non mi ricordo, sì, in occasione di un convegno cattolico a Bologna, ecclesiastico, ufficialmente il Papa incaricò i teologi e disse: troviamo una risposta a questa. Possiamo noi fare l'economia a chi ci parla appunto di chi, c'è un confronto tra le parti, perché di questo lui dice sempre il confronto. Con che armi le facciamo il confronto?
1: No,
0: è davvero
1: questo,
0: arrogante, sì, protervo nella sostanza, ed è un uso strumentale, direi, gesuitico. no, canonistico, ecco, del pluralismo, della dialogicità, perché adesso viene il dialogos più che il logos, insomma, no? Bene, bene, viene assunto, della dialogicità, quella che loro hanno come chiesa, poteri, danaro, forza mondana, interventi, eccetera, e chiunque per rispondere a questo c'ha qualche spazio la domenica notte alle 2 di notte, se è protestante, ebreo, se è protestante, ebreo, ma se è un cattolico che non è d'accordo, non esiste e continua, la libertà religiosa è una cosa insuperabile per il laico ed è una tradizione che oggi si è rinnovata per il potere ecclesiastico cattolico.
1: Senti, però ecco, tu adesso stai dicendo in sostanza che il fenomeno dei cattolici del dissenso oramai in Italia è sparito, almeno è sparito dall'informazione.
0: No, io dico che è eliminato e identificato a livello ufficiale, cioè siccome qui parla confronto, ma il primo confronto, il primo dialogo
1: dovrebbe essere al loro interno.
0: È all'interno, certo. È fra di loro, certo. E c'è questa ferocia nella quale appunto, ma io ho citato una volta un bellissimo libro, per esempio, di Zizola, no? Quando mai poi l'abbiamo visto recensire seriamente o circolare o contestare? Eppure è un credente, credo, molto intenso, molto, come dire, molto attento, con una preoccupazione costante, un'occupazione di comprendere, no, quello che poi manifestamente non lo convince. Ma quindi in questa cosa a un cambiamento radicale, lui dice, ci troviamo di fronte a un cambiamento radicale della democrazia e della società civile. Si tratta di attuare una pratica di pensare ex novo, una teoria della laicità. Dobbiamo impegnarci con pazienza insieme a rivedere le cose. Chi? I cardinali che stanno sempre in televisione, radio, eccetera, e quante suore, quante quanti ecclesiastici, quanti studiosi cattolici, oltre appunto a quelli che invece addirittura appartengono a religiosità diverse. E quindi questo sa un po', come dire, del dittatore che parla della vera libertà del suo popolo che lui interpreta, la libertà nel bene. E poi costantemente c'è una cosa, la devo dire, perché una domanda di Aldo Cazzullo che non condivido totalmente, la domanda è interessantissima, dice, l'eliminazione dei corpi intermedi è un tratto dei sistemi totalitari, non della democrazia? Io su questo vorrei che ci fosse una precisazione. Il fascismo come forma è altrimenti di tipo organicistico, fondato proprio ufficialmente non sull'individuo, no, che vota, eccetera, ma su il carattere primario nello Stato e nel formarsi dello Stato e dell'etica dello Stato, attenzione che anche lì è unica, appunto dei corpi intermedi. Non è solo Dio, patria e famiglia, ma è lo Stato corporativista. No? E lì sono prese le chiese, la chiesa e tutto quanto. Allora, però capisco la domanda di Cazzullo perché viene fuori in questo modo. Se io mi permetto, dice il cardinale, di esprimere la mia idea buona di famiglia, commetto forse un'invasione di campo? Io dico la mia idea, tu dici la tua, poi il popolo sovrano, direttamente o attraverso i suoi rappresentanti, attenzione, non solo un bel confronto, insomma, in base alla storia, alla cultura, cioè, hai capito? Il popolo lo farà in base alla storia, alla cultura, non alla democrazia, prenderà le sue decisioni e lo Stato non può pretendere di piegarmi un'idea di neutralità in cui le soggettività personali e quelle dei corpi intermedi non si esprimano. Vabbè, io gli mando diciamo, lo statuto fascista, e devo dire, bisogna pure riconoscere, nell'etica gentiliana, no? Nell'etica di Stato, quello appunto è la, come dire, l'attutimento del demone individualistico, no? Democratico, per ufficialmente essere uno Stato che è fondato sui fasci e le corporazioni, cioè i nomi dei, no? dei corpi intermedi. E qui ci troviamo quindi, lo ripeto, a mio avviso dinanzi a una proposizione nuova, armata di novismo, di punti di riferimenti, di un integrismo totalizzante, ademocratico, aliberale, ma è davvero di un integrismo aggressivo e secolare. Poi ci sono anche altre cose interessantissime in termini di linguaggio. Quando lui dice: oggi sono i più avveduti tra i laici a parlare di società post-secolare. Sono i più avveduti dei laici? Certo, molti cristiani negano di chiamarla, anche una volta, come si dice, non solo la religione non è sparita, ma il sacro ritorna in maniera selvaggia. E qui vengono fuori le cose che cominciano a farsi in Italia e nel nostro Parlamento, il tentare di abolire, di restaurare il plagio, perché sì, il sacro si deve ritrovare lo spazio, ma dice il cardinale, fa un accenno, ma avviene in maniera selvaggia. E quindi stiamo attenti, no, alle chiese, alle chiesette, ai fondamentalismi.
1: Lì però su questa storia del plagio c'è un dibattito interno anche a posizioni, certo, cattolico integralista, almeno per il momento.
0: Per il momento, insomma,
1: c'è chi è a favore e chi è contrarissimo, perché dice no, questo deve
0: assolutamente, ma assolutamente, ma voglio dire solo che intanto c'è, ma per gli specializzati.
1: Certo.
0: Perché poi quando mai, diciamo, nei momenti di comunicazione di massa a milioni di persone o a, e così come in questa cosa, la vita buona, ma è mai successo con una tale intensità le madri che ammazzino le figlie, dicendo eccetera? Io non lo so, è un problema di cronaca, ma è una domanda che ho. Naturalmente Bruno Vespa è stato bene attento a impedire qualsiasi presenza, no, radicale, qualsiasi persona radicale. Ma vogliamo ancora parlare di cose attuali? Credo tremendamente attuali. Io già da un po' di tempo dico che c'è una operazione che è quella di avere come sinonimo, peggio, di equiparare il pedofilo col pedofobo. Cioè, mentre la scienza ci dice, dico, cattolico, tutti sono d'accordo, che le manifestazioni, tra virgolette, appunto, dico, cioè, pedofile, arrivano al 90% dal padre, dalla madre, dal fratello, ma padre, madre, zii, amici ed altro, no? E evidentemente accadono nel mondo religioso. Direi, intendo, dico, nel mondo non secolare, nel mondo ecclesiastico. Tutto questo viene semplicemente criminalizzato e confuso. Cioè, chi per motivi commerciali fa ammazzare bambini, no? Di 2, 3 anni, 5, che non lo so cosa fanno, no? nelle televisioni, eccetera. Quelli sono chiaramente pedofobi, ammazzano, no? E allora non gli viene il dubbio che se il loro popolo, il popolo del cardinale Ruffo, ma anche il popolo buono, in realtà esprime per il 90% quello che loro indicano in quel modo, come nel mondo tanti ecclesiastici, c'è qualcosa che non va. E lo ripeto, Romolo Muri, Don Romolo Muri, ma molti altri, tutti sono posti il problema che questa pretesa di essere maestra, di essere docente della struttura secolare, ecclesiastica e vaticana, beh, produce mostri, con la mancanza di libertà, con posizioni sessuofobiche. E su questo non se ne prende minimamente caso, non c'è una risposta. Allora la famiglia, quale famiglia? E come mai abbiamo le testimonianze che abbiamo? E anche lì, cosa sono, tutti delinquenti o criminali? No, questi, tra virgolette, genitori, visto che di questo si tratta. E sono tutti quanti delinquenti e criminali, cioè hanno volontà di far male tutti gli ecclesiastici, sacerdoti, i responsabili dei seminari, molto stimati in genere dai loro vescovi, per la loro umanità, dai loro cardinali. Beh, io credo che da questo punto di vista il mondo secolarizzato, il Vaticano dovrebbe rendersi conto, il cardinale Scola dovrebbe rendersi conto che dovrebbero riconoscere come maestra e riflettere la realtà quale oggi sta vivendo, anche sul piano delle moralità, sul piano delle violenze, sul piano delle malattie. Anche quello della povertà, poi, perché altro motivo, sempre, cardinale, d'accordissimo, io sarei felicissimo, davvero, ma lo dico da sempre, che lei potesse essere ministro, potesse essere presidente del Consiglio, presidente della Repubblica, tutti loro concorrere come sacerdoti. Lo ripeto, l'esempio di Marisa Galli, ma cosa che ho sempre affermato. In uno Stato non concordatario, cioè in cui l'ecclesiastico non è in qualche misura pubblico ufficiale, no? Come insegnante di religione nelle sì. sue attività, tutte le altre. Per il momento lo è, aboliamolo, ma la Chiesa non vuole. Il Concilio Vaticano II aveva detto che si poteva giustificare storicamente solo lì dove vi erano dittature ad esaurimento. Adesso ci hanno 149 concordati, li aumentano e teorizzano, il cardinale Scola, la nuova laicità, cioè lo Stato è laico se accetta il monopolio dell'etica e della religiosità e della religione della Chiesa Cattolica. E allora cominciamo a combattere anche la battaglia semantica, cattolico e cristiano non sono sinonimi, è un abuso costantemente riferirsi al cristianesimo o alla laicità nel momento di esercitare quello che il governo secolare, no, della Chiesa oggi cerca di ottenere a suo vantaggio e a vantaggio dei propri interessi.
1: Ecco, proprio su questa cosa dei regimi concordatari, ti accennavo prima, però qui la contraddizione, se possiamo un attimo passare, visto che qui si parla appunto di post-secolarismo, nuova laicità, tutti i termini che per la verità non, di cui il cardinale Scola non ha il copyright, perché li vediamo in un dibattito più diffuso.
0: Ma lì credo, scusa, credo che un pochino, se si legge il foglio,
1: eccolo,
0: credo che Giuliano li rifornisce, ecco, di una grande ricchezza, se vuoi.
1: E lì volevo arrivare, perché voglio dire, ma anche per altri versi liberal, che tu forse segui meno,
0: ma quello a livello democristiano, non cattolico.
1: Vabbè. E allora, lì però vediamo, se c'è una cosa che li accomuna, oltre a questa, è la grande passione per l'America, che condividiamo tutti. Detto questo, però, quello che non viene mai messo in risalto, sì, è che in America il concordato non c'è, e che hanno Dio sulla Costituzione e sulle banconote. Però se uno parla a un americano di un regime concordatario si mette a ridere.
0: Non solo, ma i corpi intermedi.
1: Il problema
0: in America
1: esisterà.
0: Sono fortissimi.
1: Sono un'altra cosa, è certo.
0: Ma sono privati, certo, che sono concordatari, e infatti certo, non amano l'America.
1: No,
0: quelli magari qualcheduno così, così, ma non l'amano, la odiano. Scusami, anche Giovanni Paolo II ben presto molla il comunismo sbattuto, cioè, il vero nemico è l'illuminismo,
1: il liberalismo
0: è la libertà non nel bene, è le altre forme di religiosità, no? E quindi è questo che a mio avviso è tutto questo. Però insomma, stamattina per esempio Daniele Carrezzone ha già citato una, mi pare era nella quella presentata da Zizzola, che era l'orazione di Cantalamessa del no, mi pare
1: Proeligendo Pontificio.
0: Sì, a un certo punto si è citato Corrado Vivanti, ha citato Tocqueville, il quale Tocqueville sempre ha dato grande valore al momento della religiosità umana. E proprio per questo, non malgrado questo, cosa dice nel secondo volume della Democrazia in America, parte seconda, Tocqueville? Sono così persuaso dei pericoli quasi inevitabili che corrono le credenze religiose quando i loro interpreti si mischiano nei pubblici affari, e sono tanto convinto che ad ogni costo occorra conservare il cristianesimo in seno alle nuove democrazie, che preferirei incatenare i sacerdoti nel santuario per impedire che ne escano. Vabbè, questo, siccome poi, come tutti i neofiti, anche l'ottimo Adornato, insomma, magari alcune nuance non le coglie, non le vuole cogliere, lo dedico, cioè, siccome sono fondazioni liberali, il nuovo liberalismo, la religiosità, eccetera, vorrei segnalargli appunto anche questo.
1: Sì, qui forse, come dicevi tu, la contraddizione è più, diciamo, dei nuovi laici, si fa per dire, piuttosto che dei vecchi cardinali, che in effetti sono alla base dell'antiamericanismo, come storicamente si è dato, prima ancora dei comunisti e dei fascisti, c'è chi
0: sì,
1: dice.
0: Ma poi te lo ripeto, però, diciamo una cosa, è che il cardinale Martini sta vivendo, io non ho mai avuto nemmeno grande simpatia, non l'ho mai abbastanza conosciuto, credo, ma Martini riesce a pontefice eletto, con tutti i suoi libri contro il relativismo, riesce a dire: ma c'è il relativismo cristiano, non dimentichiamo. Non una parola, niente. Devo dire, nemmeno la nostra, perché poi credo che la sofferenza, diciamo, è sempre stata feroce, i custodi dell'ortodossia vaticana, e lo restano, perché se no questo sarebbe stato interessante, no? Approfondire questo dibattito, che potrebbe anche esserci fra laici, sul relativismo e, io dico, assolutismi, no? Perché per me un pochino ci si può anche divertirsi un'oncia anche un po' a seguirli sulla strada del nominalismo, no?
1: Beh, anche lì è singolare tempo. Però la faccenda, perché a un certo punto, ci è stato spiegato, non a te, a me, Popper, appunto, che nulla era assoluto e che tutto era relativo, poi lo stesso maestro ci ha spiegato che il relativismo era un male. Il problema deve trovare poi una sede, c'è anche chi ci sta provando, c'è un interessante libro del professore Antiseri che cerca di mettere un poco insieme, una toppa si potrebbe dire, a questo problema. Però, insomma, tornando invece al cardinale Scola, secondo te oggi tu hai parlato spesso di una volontà di rivincita della Chiesa, la società post-secolare è questo?
0: Ma oggi, guarda, io insisto, ma sei un po' spaventato, perché insomma, su quello che già ho detto a partire dalla presenza islamica nell'ultimo decennio. Quando io ho detto l'islamismo potente oggi al potere, cioè che ha potere di qualificare e squalificare se stesso, è disperato. Un islamismo di questo tipo dà i suoi colpi di coda, certo. Ha ammazzato 22 bambini avanti ieri a Baghdad, perché questi volevano, come gli Shusha o noi, nel 45 prendere le caramelline dagli americani e dai soldati, che erano felicissimi di vedersi tutto questo ben di Dio, no? In quell'atmosfera, i bambini che andavano a chiederle, magari noi a 12-14 anni già si chiedeva le sigarette quando sono arrivati, insomma. E poi oggi sono 100 morti in un altro posto ancora, tra l'altro all'ingresso della moschea. Cioè, probabilmente contro i sunniti, contro. Quindi, ecco, e a questo punto di vista devo dire una cosa, proprio annotiamola, perché io trovo francamente da spavento il fatto che giorno dopo giorno, da semestri, in Iraq, si è tornato ad assassinare praticamente solo degli iracheni e gente che ha la colpa di essere solo gente del popolo iracheno, no? Che passa nelle strade, va a fare la coda per avere un posto e altro. E non sento, ma voglio dire, nemmeno nella destra, a questo punto porre questo problema. Ma se questa gente che è chiamata come ribelli, come capperi li chiamano, no, adesso gli insorti, ma se questi potessero andare al potere di una città, non di uno Stato, per mantenere il potere così conquistato, tornerebbero a usare anche le armi chimiche, è garantito, e anche di più. E Bertinotti non se ne accorge, non dice una parola, i nuovi non violenti. No, perché in realtà deve essere, sono questi che continuano a combattere contro l'invasione americana e britannica, con lo sport che è tradizionale loro. Ammazzano i loro connazionali, ammazzano il loro popolo. Beh, che su questo non ci sia stato un appello, un leader politico. Io sto, l'ho già accennato, sommesso, voglio vedere quando viene fuori. Ma se c'è un elemento di discrimine, ma Francesco in questo è bravo, no? Bisogna pure riconoscerlo. Possibile che in questo momento le cose deve parlare se ritirarsi subito o no. No, ma che non venga un barlume di dire... Ah no, non solo, se, e quando ce ne andiamo dobbiamo lasciare il posto agli, a stati arabi, no, che non sono stati compromessi, no, nella caduta di Saddam. Sì, sì. Cioè, qui devo dire però, sarà che non c'è food for oil questa cosa... ma non sento né la Chiesa né cattolici dire che andavano da Saddam. Il ministro degli esteri di Saddam era uno di loro. Ah, a proposito, ho letto ieri sul Figaro che quel padre che amavo moltissimo,
1: Benjamin. Sì,
0: ha detto di una cosa penale. Per tutto, perché lui operava, viene accusato di avere operato molto, destinatario del petrolio.
1: Sì, ma questo era uscito anche in Italia.
0: Ma lì c'è in corso, no, adesso francese. È in corso il processo, certo, la cosa, via dicendo, no? No, qui se no, insomma, direi che è una cosa scomparsa, perché padre Benjamin non era solo, ma anche Formigoni, anche gli altri... Dove io uno può dare le letture, però sono le cose che scompaiono. E allora devo dire appunto anche al Cardinale Scola e agli altri di scusarci, ma io ho qualche difficoltà, ma proprio perché sono laico, proprio perché credo a non uccidere, no, proprio perché credo, quando invece diventa, ci si trova dinanzi a una situazione storica nella quale l'unica attività manifesta di una forza è quella di fare di promuovere suicidi e assassini indiscriminati presso la gente.
1: Oh, a questo punto intanto vi devo avvertire che siamo alle soglie già della prima ora.
0: Beh, vabbè, passata, sì, quindi... Ma tanto con forse certo. Sentiremo Scola un'altra volta.
1: Ah, beh, certo. Dunque, no, però. Ti volevo anche dire, a questo punto, messe come messe le cose, ci si aprono due strade. Cerchiamo di percorrere tutte e due il più rapidamente possibile. Perché hai aperto il discorso sull'Iraq e poi la questione della Chiesa, che però resta, e poi anche quella del centro-sinistra, perché hai fatto un accenno a Rutelli. Quindi adesso in questa oretta dobbiamo far quadrare tutto questo. Allora, cominciamo intanto da questa questione degli iracheni ammazzati e degli arabi ammazzati anche in altre parti del mondo, o comunque, allora lì però c'è un altro aspetto che ci riporta al Vaticano, no? La famosa questione della strage anticristiana. Ecco, tutto si può dire, a meno che non sia l'interpretazione tutto quello che è inumano e anche non cristiano, e vabbè, ma detto questo, non si può dire che la strage dei bambini iracheni fosse una strage rivolta contro l'Occidente, era una strage rivolta contro gli iracheni. Quindi questo grande scontro non è tanto fra il califfato e le potenze occidentali, è interno lì.
0: Sì, ma io devo dire che questo è un dibattito, credo molto anche importante, ma che riguarda appunto il Vaticano da una parte e Oriana Fallaci, Giuliano Ferrara e altri, cioè loro, a noi non ci tocca molto francamente questo dibattito.
1: Sì, no, certo,
0: no, ma non per sufficienza. Cioè, voglio dire, per noi, ecco, per me, Blaise ha fatto una cosa fatta bene ai miei occhi, anche se era quasi incidentale. Ma adesso sta venendo fuori il problema, che Emma Bonino, tutti quanti noi, Emma adesso ancora a Venezia ci tornerà, eccetera. Però anch'io ho una convinzione assoluta, e che una grande parte della, per esempio, emigrazione palestinese giunta alla seconda o alla terza generazione in tutto l'Occidente, così, sono assolutamente convinti che sono i primi a volere tornare a casa se a casa c'è democrazia, non se c'è fondamentalismo vaticano, talebano, non mi interessa, ma diciamo questo tipo di disperato, no, integrismo, integralismo aggressivo, eccetera. Poi si ritrova poi adesso con la tragedia israeliana, no, degli ultra, anche loro, ma ed è una tragedia, ma io, diciamo, era prevedibile, perché diceva che il problema dello Stato di Israele non era quello dello Stato, della sovranità nazionale di Israele, di qualche pezzettino di terra, ma era quella di rendere giuridicamente, direbbe il cardinale Scola col diritto positivo, insomma, così, un passò, insomma, cosa minore, con il diritto positivo essere la frontiera di mezzo miliardo di persone. E non, e in quel caso non ci sarebbero stati grossi problemi delle, credo, delle case dei coloni o delle case coloniche, qualche volta mi viene anche voglia di metterla così.
1: Sì, adesso poi vediamo se questa cosa dello sgombro dei coloni lo potremo seguire.
0: Sì, in modo, ma dicevo, quindi, però, che questo problema, sì, sono convinto, sì, questo vale per gli iraniani di seconda e terza generazione, sono milioni e milioni e milioni di persone.
1: Non c'è dubbio.
0: E è vero, questa cosa di Magdi Allam, che Emma anche risottolinea, eccetera, a me mi ricorda un'altra cosa, che quasi tutti quanti, i capi di Stato, i ministri importanti negli stati africani, siano formati a Mosca, ma bada bene, dove? Alle scuole economiche di Mosca, eccetera. Quasi tutti, io, quelli che ho conosciuti, tornavano e divenivano i dittatori che facevano l'ordine. E infatti, chi è che faceva le lotte a favore delle libertà e dei diritti delle donne africane? Mai l'Unione Internazionale Studenti, lui, ho avuto una polemica.
1: Sì.
0: Allora, perché appunto si lasciava massacrare gli studenti in Egitto ed altrove, perché poi in realtà, allora dico, allora c'era Mosca, c'erano queste cose nell'ambito di un impero importante. Adesso è vero che quello già accadeva, c'erano anche gente, diciamo, nelle resistenze più feroci, algerine ed altro, che poi si erano formati alla Sorbona. Non è cosa del tutto nuova. Però a questo punto mi pare che, non come è stato detto, sì, l'ha detto D'Alema, ha ragione, però c'ho qualche sospetto, dobbiamo avere ottimi rapporti in fondo con le comunità musulmane, ma lì mi pare molto che si tratta, no, di avere un ottimo rapporto con le autorità costituite, no, musulmane, eccetera. La cosa che mi pare invece molto importante, che veniva da Blair e dagli altri, ma diamo la parola agli inglesi di origine, di cosa musulmana, che hanno queste, facciamo inchieste su questo, e cioè, questa è, mi pare, una visione che Blair, il primo capo di Stato, che in fondo in un momento difficile, ha detto soprattutto questo, sono,
1: sì,
0: inglesi morti.
1: Non nascondiamoci però un aspetto che ha caratterizzato senza dubbio questa settimana. Dopo la prima emozione sull'attentato, siamo tutti inglesi, siamo tutti blairiani, è partito una campagna che ha avuto eco anche forte negli Stati Uniti, contraria alla politica di Blair rispetto all'immigrazione. Tu adesso hai già detto delle cose, ma in sostanza cosa pensi?
0: Ma penso che è scontato, questo è il paese di Cossiga.
1: Ah, ecco.
0: E questo è il paese...

0: viene e adesso dà le pagelle, dalla pagella poliziesca alla pagella l'altra, con i comunisti che sono sempre, come dire, spaventati, no? Dell'esistenza di Cossiga, perché Francesco Cossiga dà corpo anche alla storia comunista, dà corpo all'assassinio di Moro per il bene della patria e della democrazia. E quindi ne hanno un rispetto quasi sacrale. Io che non ho cose sacrali ricordo che noi come radicali tentammo inutilmente di far processare il capo dello Stato Cossiga per l'unico motivo che poteva, per il quale può essere processato un capo dello Stato, e che fu proprio il Partito Comunista ad impedire perfino che la Camera discutesse di questa proposta. È il poliziesco, ecco, no? È lo stato di polizia come altra. Poi su questo vorrei anche fare un'altra osservazione, che politica d'ordine generale. Cosa succede a questo povero paese, al suo povero Presidente del Consiglio? È una cosa da non sottovalutare. C'è la Lega che fa la parte di Franci nella scuola di De Amicis, si chiama Franci, mi pare, no? Il cattivo.
1: Franti,
0: Franci,
1: Franti di
0: che
1: Berlino.
0: fa, Franci, che fa la parte del cattivo, e la fanno tutti i giorni, dice le cose piuttosto. Così, in questo modo, si crea l'attualità politica. Cioè, loro magari dicono una cosa enorme, nazista, stronza, eccetera, l'indomani ci sono le reazioni. L'attualità politica è dettata attraverso il governo e il comportamento di Berlusconi, ormai io credo semplicemente, come dire, difeso da se, ma non da se stesso, ecco, difeso da Tremonti, diciamo, come all'altro di Tremonti, è questo. Tutti i giorni viene fuori la Lega con delle attualità da paese di quarto ordine. Diventa attualità vera, quest'altri contenti di poter fare i democratici a buon mercato, dico l'opposizione, no, e viene fuori, ed ecco che c'è il decadimento terrorizzante del dibattito politico, del confronto politico, anche all'interno quindi del centrodestra ed altro.
1: Beh, una cosa non dissimile scrive Barbara Spinelli oggi sulla stampa, insieme ad altre cose, però mette in evidenza un
0: Non l'ho
1: concetto simile a
0: letto.
1: quello che hai
0: Ah,
1: appena esposto,
0: ma
1: se ho
0: questo è indubbio uno dei
1: capito
0: problemi italiani.
1: bene. È certo.
0: In questo momento è questo, che appunto l'attualità viene data attraverso la Lega, un momento. Non è solo dalla Lega, non è che lei è cattivo. Voglio dire, Tremonti non sconsiglierà certe cose, potranno dire lui la parola che contro Borghese, lui era stato disgustato per gli attacchi a Ciampi. Devo dire che, insomma, vi sono state delle critiche pubbliche di Cossiga nei confronti di Ciampi, che probabilmente erano più gravi. Insomma, lui a più riprese aveva sottolineato che non è certo il coraggio quello che contraddistingue l'attuale Presidente della
1: Si è
0: Repubblica.
1: scusato però poi, è andato in
0: Beh,
1: visita.
0: poi si confessa, si scusa, sì, va bene, d'accordo.
1: Va bene, e no, cioè va bene, forse non è adatto. Però, visto che adesso hai evocato e che il tempo continua a passare, visto che hai evocato anche la storia del PC, però ci sono dei passaggi nella storia di quello che è stato il Partito Comunista che pure sono significativi. Piccoli ma significativi, per esempio, venerdì nella relazione di Piero Fassino, quando ha detto i temi etici a questo punto non possiamo più relegarli nell'ambito delle questioni di coscienza. È un'affermazione che mi pare
0: Assolutamente.
1: sia piaciuta ai radicali.
0: Beh, certo.
1: Rispetto al rapporto, non so come dire, insomma, rispetto al dialogo, chiamiamolo così, col centrosinistra, questa relazione di Fassino è positiva.
0: Sì, però c'è un'altra cosa da tenere presente. È che mentre una battuta di D'Alema, poi ci
1: Eh
0: veniamo,
1: no, era la cosa che volevo dirti dopo.
0: diventa di grande attualità, questa cosa di Fassino è censurata dai giornali di sinistra più chiara, no? Perché magari ci si mette l'Iraq che non è stato abbastanza duro, non so che. E dall'altra parte anche quella non è poi ripresa nemmeno da troppo da coloro che dovrebbero essere felici, diciamo, di questo. E a questo punto mi pare che Daniele, anche l'abbiamo detto l'altra sera in

0: direzione. Daniele insiste che questa è la comprensibile reazione di D'Alema al fatto che sul supplemento del Corriere, dice, erano 3 pagine di intervista con Polito e che quindi non era contro di noi la mia evocazione Blair, Zapatero, Loris Fortuna, ma era contro Polito e gli altri perché gli scottava Velardi, gli poteva scottare di più. Vero, ma c'è un ma. È stato fatto per quello, è stato fatto per un'altra cosa. La risposta è stata: noi abbiamo la nostra storia, non abbiamo bisogno di Blair e Zapatero. Naturalmente Polito non aveva parlato di Loris Fortuna, che è il nome centrale nella evocazione politica e nella lotta politica che stiamo facendo in questo momento. Quale? Io, parlando di Zapatero e di Blair, parlo di coloro che guidano oggi. Oggi due grandi nazioni. Quello mette a confronto le loro tradizioni passate, e allora viene fuori quali? Cioè dalla tradizione del PC vengono fuori le iniziative laiche, anticlericali, liberali, laiciste, di Zapatero, di difesa dello Stato di diritto, e quelle di Blair, sul nuovo welfare. No, la nuova struttura è anche il nuovo modo di vedere l'Europa. Francamente, no. E questo mi preoccupa moltissimo perché non ho sentito una sola osservazione di questo genere. Naturalmente non ho letto tutto, Massimo. Però tu hai trovato questa osservazione, ma quale tradizione lui evoca? E perché lo fa questo contro le evocazioni, i punti di riferimento Zapatero e Blair? Che sono due attualissimi. Quindi è come uno che contrappone un passato nobile e giusto e attuale contro la limitatezza di questi due eventi storici un po' contemporanei. In realtà non ha avuto occasione, e non è un caso, e continua a essere in questo Polito sarà sicuramente col riformista, sempre più io dico che io non ce la faccio più, lo dico a Giuliano, a leggere il foglio. E devo dire che invece mi manca il riformista, quando, quindi devo dire, ciò detto, non sarà mai Polito a sottolineare l'aspetto delle nostre posizioni, Loris Fortuna ed alternativa. Tant'è vero che nella sua lunga intervista poi il Corriere ha potuto mettere una serie di foto di Blairiani, no? Di altre cose, ma insomma. I radicali non devono esistere se non condimento dell'unità socialista, no?
1: Poi ci
0: Grosso.
1: arriviamo all'unità
0: Sì.
1: socialista.
0: E su questo appunto poi dovremo un po' parlare, anche se dovrò dire, ma forse in finale, 5 minuti un po' duri, non si presteranno, ma consentiranno equivoci e malefedi anche. Però sul partito ho da dire qualcosa, insomma. Ma teniamola, tu hai presente l'orologio per
1: Sì, io l'orologio
0: l'ultimo.
1: ce l'ho presente oramai con sempre
0: No,
1: maggiore
0: ma dico per
1: terrore,
0: l'ultimo,
1: però
0: no, per gli ultimi 10 minuti, insomma.
1: va bene. Però ecco, vedi, adesso siamo arrivati a toccare un altro tema molto importante, perché tu dici, da un lato c'è D'Alema che invoca un passato che francamente, insomma, rispetto a Blair e Zapatero, il passato che può invocare D'Alema non è precisamente, per carità, è
0: Non è
1: il loro, però,
0: pertinente,
1: ecco,
0: diciamo
1: però
0: perlomeno non è pertinente.
1: difficilmente attuabile
0: Sì.
1: peraltro, insomma, ecco. E però d'altro verso tu dici Polito non sarà certo lui a ricordare Loris
0: No,
1: Fortuna.
0: assolutamente.
1: Allora,
0: Nei radicali altro che come appendice
1: nei
0: dei
1: radicali altro che
0: socialisti,
1: come
0: magari.
1: appendice dei socialisti, ai quali poi dovremmo pur venire. Però intanto diamo atto al riformista di una cosa, io faccio l'avvocato del diavolo, che proprio il tema che tu hai sollevato un po' di tempo fa, cioè questa storia
0: Sì.
1: dell'Iraq e del ritiro delle truppe, eccetera, sta diventando sempre più centrale per la
0: Certo.
1: posizione del centrosinistra. Immaginiamoci i radicali nella coalizione del centrosinistra, che cosa farebbero nel momento in cui avessero dei parlamentari e ci fosse da votare
0: Ci sarebbe il rischio, non per noi,
1: in...
0: che la gente di sinistra, che la base dell'elettorato venisse a conoscenza di quello che davvero proponiamo e facciamo. E credo che l'80% dell'elettorato di centro-sinistra e di sinistra si ritroverebbe nelle nostre posizioni. Ma quanto a noi che si parli nell'Unione e per conto dell'Unione, di una parte dell'Unione, qui per esempio potrei anche fare una precisazione che ci ho tenuto a non fare, perché sennò come si fa? Io sono stato intervistato in occasione dell'importantissimo, non so se oggi non riusciremo a parlarne, ma dell'importantissima iniziativa degli Amici della Terra, sì, di Regali Italiani, sul rapporto fra diciamo energia, fonti energetiche, scelte energetiche e democrazia. E poi questo era, no, il filo conduttore nelle intenzioni anche nella convocazione di questo convegno. Ma un redattore dell'Ansa mi fa un'intervista, che accetto così su due piedi, dalla quale intervista, pur essendo io difeso, perché insomma era un intervistatore che insomma voleva manifestamente che io dicessi le cose che lui pensava, e non sempre, qualche
1: capita
0: volta,
1: a volte di trovare,
0: ecco, ma così piuttosto giovane, ma insomma, per cui lì è venuto anche fuori che io a un certo punto ho detto sì, facciamo un accordo con lo SDI eccetera, per poi confluire se possibile nei DS. Non ho fatto la smentita, perché non si fa la smentita in questi casi, che vai a fare, ma so che invece a proposito dei buoni, che questo sì, avevo detto come durante la campagna referendaria con lo SDI e con il DS stiamo guadagnando sintonie importanti eccetera, il problema però sarà di fascino dei DS e allora come non nostro, perché su questo ovviamente ci troviamo, lo dico spesso, lo dico quasi provocatoriamente, questo richiamo positivo, no, alla possibile evoluzione attraverso i DS di un centrosinistra altro da quello di cui parlavo alcuni mesi fa, no?
1: Sì, in effetti Prodi a parte somiglia meno di quanto fosse l'anno scorso al centrosinistra che vinse nel 96, somiglia meno.
0: Sì, anche se credo che l'urgenza c'è ormai di qualche nostra iniziativa nei confronti della cosiddetta sinistra radicale, perché è un problema, ne hanno tutti paura, non la toccano, anche all'interno, no, dell'Unione, dice eh sì, ma loro dove... E quindi poi abbiamo il compagno e amico ultra Cossutiano e ultra Parivista eccetera, che è il nostro carissimo ex mister Manette Pecoraro Scani, ma insomma è indubbio che ci si trova dinanzi al maturare di una situazione nella quale, come dire, mi parrebbe molto imprudente. Infatti ho l'impressione che proprio Francesco, in questo caso Rutelli, abbia una prudenza sostanziale, non solo, diciamo, tattica e furbesca su questa cosa nostra, ma sulla quale, se credi, parliamone un po' più direttamente, no?
1: Sì, diciamo, facciamo sì, un poco, anche perché proprio domani, per chi ci ascolta domenica, e oggi per chi ci ascolta di lunedì mattina,
0: c'è lo Stato Maggiore,
1: c'è questa importante riunione nazionale del nuovo PSI, certo, che sembra essere, noi la seguiremo poi nel corso del Pompe la Verità. Lunedì mattina ci sono due appuntamenti,
0: poi c'è l'altro appunto.
1: Esatto, cioè questo del nuovo PSI, che ci interessa dal punto di vista dell'iniziativa dei radicali sul centro-sinistra, e dall'altro però c'è questa conferenza politica della Fondazione Magna Carta, che pure ci interessa, perché c'è il presidente Pera, ci sono tutta una serie di esponenti del centrodestra, anche autorevolissimi, dal presidente della Camera a Follini ed altri ancora, che invece parlano del partito unico e poi dei contenuti. Quindi sarà un'altra scadenza politica importante. Su Radio Radicale le potrete seguire in differita. No, non sarà importante.
0: No, sarà necessario mostrare poi se è importante o no. Come tu mi dici, che Radio Radicale lo farà.
1: Certamente.
0: Appunto, no, tutto qui, per carità.
1: Ma io ho detto non importante, posso... mica ho no, detto appunto. Che poi ne nascerà qualcosa.
0: No, sono io che ho detto importante, poi lo vedremo, ma comunque sì, grazie a Radio Radicale lo vedremo meglio.
1: Insomma. Ah sì, sì, poi si può dire.
0: No, francamente, allora è stata più importante la cosa della Fondazione Liberal con il Maître à Penser che sta diventando, no, Ferdinando Adornato.
1: Lo è sempre stato della
0: Fondazione. Sì, no, ma adesso Liberal... insomma di più, addirittura una concorrenza quasi al Presidente del Senato, insomma potrebbe anche... individuarsi
1: perché a Giuliano Ferrara no?
0: No.
1: No, vabbè. No, sono tre gruppi che sono sì, ma... o trovano un sì, modo di convivere sì. oppure dicono la stessa
0: no,
1: cosa.
0: Ma, no, le ambizioni di Giuliano.
1: Ah, tu dici come personaggio, sì, d'accordo, sì, sì, sì.
0: Vabbè, torno a dire, insomma, certo. Torno a dire, credo che per lui, insomma, visto che non sempre lo Spirito Santo è lui che è di origine laica lo soddisfa, insomma, lo garantisce. Vorrebbe qualche volta sostituire lo Spirito Santo come consigliere del Papa, insomma, e non quello di intervenire sul partito unico se non con qualche editorialino nemmeno suo, insomma. No?
1: Sì, è no. vero, questo è diverso. Sì. Però questa, è la caratteristica che ti fa leggere sempre meno il foglio, però anche sì. un po'.
0: Sì, sì, assolutamente. Cioè, nel senso che il leggere. Un assieme di testi preziosi se uno fa la tesi, lo studio, eccetera. E poi invece di, ogni tanto nomino a proposito di virtuosismi, no? Scherzi d'acqua a Villa d'Este, insomma, di Liszt, e quindi lì comunque è il virtuoso che quando suona sta al piano finisce per far fuori l'interprete, insomma, no? Tanto la musica è quella. E lo stesso puoi leggere questi virtuosismi costanti, queste idee di espressivi di Giuliano, beh, alla fine anche questo francamente mi annoia, le cose troppo brillanti e sempre brillanti mi annoia. Quindi però c'è questo, diciamo, nel foglio ogni tanto da tenere presente. Sono più modesto, eccetera, e torno a dire, anche comprendendo come vanno le cose, perché sono vecchie. Trovo il riformista e cerco da Bruxelles così sto un macello perché insomma solo sulla rassegna stampa si riesce a beccare qualcosa.
1: C'è internet però, Pannella.
0: Sì, vabbè, ma vuol dire dopodiché se uno deve cercare su internet, deve leggerle e via dicendo, poi è inutile stare a Bruxelles al Parlamento Europeo. Tanto vale che sta qui se compra il giornale e se lo legge, perché vabbè. I tempi.
1: Vabbè, la vedi come no, un'operazione.
0: No, ma i tempi del digitale bisogna andare a ripensare anche. Perché mi sono fatto ristampare in cartaceo, adesso proprio per vedere, ed è cresciuto quantitativamente in un modo incredibile il forum nostro. Quantitativamente ti comunico che rispetto a quanto sviluppa in cartaceo oggi rispetto a due mesi fa, si sviluppa del 50% in più, insomma, di boom.
1: No, è vero che c'è più, no, appunto. È in un momento di creatività.
0: Voglio dire, quindi questo poi significa che ci vuole tempo. Ecco.
1: Vabbè, comunque, non perdiamoci, se no poi, ecco, invece parliamo allora del côté socialista della cosa.
0: Sì, è radicale, appunto.
1: È radicale, perché credo ci sia stata una riunione venerdì che ha fatto un poco il punto, credo, degli incontri che ci sono stati, dell'iniziativa dei soggetti.
0: È inserito già, non sappiamo, informiamoci un po', se la riunione di direzione è già inserita per quelli di direzione.
1: Magari adesso se De Angelis mi fa sapere sul video questa cosa qua, se c'è già la riunione di direzione
0: o se lo stanno per mettere, insomma.
1: Ho capito.
0: No, perché poi appunto abbiamo questa cosa, no? Siamo gli unici al mondo, credo veramente al mondo, di rendere pubblico, no? Per quanto si possa, in termini di forza lavoro, qualche volta per trasferire le cose. Qualsiasi nostro dibattito è più importante, è più anche decisivi, determinanti, eccetera, e poi, siccome diciamo, le cose se non si vedono al buco della serratura non eccitano, siccome queste sono con la porta spalancata, poco le parlo. Comunque andiamo lì su questo. Io credo che vi è perfino una notevole parte di entusiasmo intellettuale. In Boselli, insomma, nei compagni dello SDI, credo a molti livelli, e nostra, sulla come si è venuto un po' formalizzando il nostro dialogo sul che fare, il fare quotidiano. E qui torniamo appunto a questa idea di un manifesto appello da fare, che giustifichi, spieghi meglio a noi stessi, in primo luogo perché passare alla redazione di una cosa del genere aiuta a chiarirsi ulteriormente le idee, che è quella appunto di dire la storia radicale e la storia socialista è, come dicevo un po', adesso sto pensando per laicità e religiosità, oggi non è un problema di rapporti, se non per motivi di cronaca, storici, materiali, ma possono avere a livello del diritto positivo, chiedo scusa al cardinale Scola se parlo di piccole cose, come il diritto positivo, noi abbiamo Loris Fortuna al 100% radicale, al 100% socialista, che ha l'autore delle leggi, delle proposte di legge sul divorzio, sull'aborto, con De Cataldo sulla
1: transessuale.
0: Sulle riforme anche diciamo quelle americane, istituzionali, e sull'eutanasia da più di 20 anni, 25. Allora, siccome è indubbio che questo resiste, questa roba di Loris Fortuna è negli altri parlamenti, stanno andando avanti, e in Italia bisogna dire che questo ricorso alla radice Loris Fortuna, no? Non viene fatta. Adesso mi pare che i compagni dello SDI, ma noi abbiamo avuto poi tante prove nelle lotte che abbiamo condotto in questi anni, no? Sono parlamentari dello SDI che ci siamo trovati insieme perché l'indulto non fosse l'indultinuccio, eccetera. Insomma, adesso sono convinto nella offensiva che sarà assolutamente necessaria, il detenuto ignoto e gli altri nostri compagni hanno intenzione di muoversi, si hanno detto in direzione per la battaglia per ottenere qui ed ora, una battaglia che durerà, l'amnistia, no? La clemenza. Ecco. Quindi, tranne poche eccezioni, io devo anche dire che oggi Daniele ha aperto la rassegna stampa e è stato molto lieto, citando un articolo di fondo, diciamo, del non di Arturo Diaconale, ma di Paolo Perlitteri sul loro giornale.
1: Sull'Opinione.
0: Sì, sull'Opinione. Perché trovo che in questi anni, che sono stati per lui particolarmente poi difficili, in questi anni la intelligenza, ma anche lo stile, anche di Paolo Perlitteri, cioè i contenuti, il modo, eccetera, siano stati davvero una ricchezza, forse non abbastanza avvertita, forse nemmeno adesso, anche nel mondo socialista. No? La sua attenzione simpatica, ma di stesso pathos, no? Alla nostra vita, ai nostri problemi, da parte di Paolo Perlitteri è stata tale che sono convinto, per esempio, che su questa tesi di una unità socialista e radicale e liberale, come quasi tre sinonimi per quel che riguarda il futuro, no? Quello con le quali le differenze sono non necessarie, perché a questo punto identità, col passare dei decenni, si sono venuti oggi selezionando e tali sono, oggi è possibile non dire liberal socialista o socialista liberale, si può dire socialista e liberale, ma non per fare i trattini o non trattini di Cossiga, così come radicale ovviamente. E questo potrebbe essere una piccola esaltante avventura dello spirito, come direbbe l'abate di De Bocquin, no? Di spiritualismo rispetto ai clericali, per ai confessionali. E avremo delle difficoltà. Adesso, approfondendo una cosa che appunto con Boselli, con Roberto Villetti, no, ne abbiamo parlato anche con altri compagni e compagni, e con l'Unione, beh, stiamo ancora pensando ad alta voce, perché è evidente, ho già detto delle cose inequivoche da questo punto di vista, però vorrei precisare ulteriormente, nel senso che degli atteggiamenti di non opposizione espressi, molti sono stati di tipo sufficiente, no? Vabbè, se lo SDI imbarca nelle sue liste anche candidati radicali, è che come possiamo, nulla questio. Se lo SDI, il programma dello SDI imbarca, questo diciamo è l'atteggiamento che potrebbe essere attribuito a Prodi, ma assolutamente non ci ho parlato, quindi non lo so. E non è così che basta. Per noi metodologicamente può bastare che cosa? Che si arrivi molto presto e poi per a lungo, ecco, quindi molto presto a qualcosa che abbia grande durata, come a grande ambizione, a un progetto di organizzazione della politica, dello Stato e del diritto, che in Loris Fortuna era anche esplicito, nessuna idolatria, no, rispetto ai testi nemmeno, e che porrebbe un problema diverso. Se andiamo avanti in questa strada, con l'evoluzione della Margherita, se prosegue così come è, tanto da provocare, mi pare, da parte, segnaliamolo, di Gasbarra, di Robilotti, no, di Gasbarra, chiedo scusa, di altri, di Parisi, ecco, volevo dire, di Parisi, Gasbarra, Bordon, no? Addirittura dei toni violentissimi in queste ore proprio, no? Addirittura si parla di tradimenti, cose del genere. Forse mi chiedo se la Margherita non abbia deciso di cercare di di fungere da scivolo dei, diciamo, militanti filovaticani del centrodestra. A questo punto però si pone il problema dello scivolo all'interno del centrosinistra dalla Margherita ad altrove, così come dal centrodestra ad altrove dei liberali e dei laici che pur esistono ancora nel centrodestra. Non so se è chiaro.
1: È chiarissimo.
0: Ecco. E quindi, con Boselli, non solo per il nuovo PSI va da sé, quando mi è stato chiesto dall'inizio, ma voi tu sul nuovo PSI, dico io sul nuovo PSI, figurate, abbiamo detto socialisti, liberali, radicali. Non ci basta manco per l'anticamera del cervello che andiamo a fare le prove, no, del sangue di non so che, di Gianni o di non so quell'altro. Quindi è chiaro che deve. E naturalmente su questo poi c'è subito invece altri, Formica, eccetera, e Intini. Ma deve essere unità socialista, cioè non deve essere troppo importante, parliamoci chiaro. E mentre invece io penso che possa essere unità socialista, liberale, laica, ma moderna, in questo bleriana, zapateriana, nella, direi, aiutati dal fatto che anche a tavolino, no, riflettiamo su questo e cerchiamo di mettere nero su bianco. Allora, io non voglio fare nomi, ma vi sono nella Margherita e comunque nel centro-sinistra personalità di grande storia. Potrebbe essere liberal socialista, repubblicana, azionista, quello che è, che sicuramente oggi non si trovano dove sono, in condizioni di servire adeguatamente in base al loro prestigio e alla loro storia la politica nella quale loro credono. E quindi, ripeto, non faccio nomi, ma siamo d'accordissimo con Giuseppe, eccetera.
1: Uno scivolo non solo per i laici del centrodestra, ma anche per i laici della Margherita.
0: Sì, certo, laici, liberali, socialisti, certo. Perché poi il problema è anche di politiche economiche. Tremonti, che è bravo, già comincia a fare lo scivolo e parla. Si prepara lo scivolo suo. Quando proprio ieri o avanti ieri ha detto che anche a livello di politica economica, che è verissimo, loro potrebbero mettersi d'accordo con una parte del centro-sinistra. A mio avviso non con Tabacci, mettiamo, perché Tabacci un po' al mercato ci crede davvero, no? All'elemento liberale. Cioè lui è uno di quelli, come poi altri fra i DS invece, dicono privatizzare senza liberalizzare il mercato e peggiorare il monopolio pubblico si fa diventare il monopolio privato, insomma, con quello che viene fuori. Quindi
1: sì, che poi questa qui, scusa, ma è una singolarità dell'informazione, perché queste due posizioni, tutte e due, certo, convivono tutte e due sul Corriere della Sera, sì, che da un lato dà grande spazio, per esempio c'è un eccellente servizio che Daniele ha ben evidenziato oggi, come sa fare, di Mucchetti, su come i profitti delle società che vendono servizi aumentino mentre il paese declina, quindi ci sono, sì, privatizzazioni senza liberalizzazione.
0: Ma guarda, devo
1: dire che d'altro lato però è lo stesso Corriere della Sera che è oggi l'organo quasi di Giulio, certo, Tremonti.
0: Oggi è un po' così, sì, ma, ma perché Giulio Tremonti, appunto, ma poi si prepara il movimento, insomma lui non solo di finanza creativa, pure di politica creativa, insomma.
1: Tu dici,
0: sì, con il valore che io do al creativo, insomma, sia nella economia sia nella politica e via dicendo, diciamo, è quella illusionistica, ricordando sempre che l'illusionismo è una disciplina spettacolare, sì, artistica importante, e lui gli riconosco questo, insomma.
1: Senti,
0: è vero che c'è ancora Silvio Berlusconi, credo che gli unici momenti di meraviglia e di contemplazione ottimistica del mondo è quando vede la politica creativa, no? di Tremonti, insomma, la finanza idea di Tremonti.
1: Senti, a proposito di Berlusconi,
0: per te il bourgeois è un termine giusto, insomma.
1: Per te le bourgeois. Senti, a proposito di Berlusconi, anche questa settimana c'è stato tutto il dibattito, è stanco, si è stufato, la scadenza di novembre, che è una cosa seria, sembra essere possibile, cioè che a novembre ci sia la crisi di governo, che Berlusconi passi la mano al futuro candidato premier, che non sarà fine.
0: Guarda, non lo sa manco lui. Dice, non lo dico sul serio, non lo dico per sufficienza o rispetto, non lo sa neanche lui, continuamente va avanti la giornata. E non si rende conto che la giornata è nutrita, non a caso, da rendere attuali i problemi posti dalla Lega, e che non dovrebbero avere diritto, a mio avviso, diritto di presa in considerazione nemmeno in paesetti, appunto, lombardi, assolutamente no. Comunque questa è quindi lì non previsioni non ne puoi fare, non se ne possono fare, non le fa, sono certo, ha rinunciato a farli, più o meno consapevolmente, ma penso consapevolmente ormai, Silvio Berlusconi anche, il quale dentro di sé ha una riserva, ma vediamo se con tutti i miei soldi, la mia forza di convinzione, miliardi e miliardi, si riesce, grazie anche a quell'altri che so, nei guai pure loro non sanno che vanno, no? Forse ce la fa, allora viene fuori Filtri e gli dice sì, dillo a Luca, no? A Luca di Montezemolo,
1: sì,
0: c'è il titolo oggi di Libero.
1: No, ma sono tre giorni che Filtri,
0: sì, ma oggi il titolo, Silvio, dà il potere a Luca, insomma.
1: Ma sembra però più, praticamente nel primo articolo della serie c'era quasi una confessione, sembra più una campagna contro Pier Ferdinando Casini.
0: Ma io non lo so, so che però mi pare non è stato abbastanza sottolineato, mi è dispiaciuto, insomma, un fatto non secondario, è il cambio della direzione della stampa.
1: Ah!
0: E beh, Giulio Anselmi qualcuno l'avrà nominato, immagino,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: non
1: sì,
0: credo a Elkan Junior, insomma, ecco.
1: No, se vuoi le indiscrezioni lo avrebbe nominato Caraccio. Questo sarebbe...
0: Sì, però vabbè, l'Espresso comunque... La Confindustria c'entrerà pure, non c'entrerà, visto che c'entra anche la Fiat. Sì, vabbè, però Caracciolo non è più quando c'era Gianni. No, adesso è una situazione diversa, io non la conosco. Comunque vabbè,
1: qua ci dovremmo avventurare.
0: No, appunto, dico comunque, mi pare che sia stata considerata marginale abbastanza, io non ero manco troppo accorto, devo dire, di questo passaggio, i Sorgi all'improvviso... liquidato, non so se nel direttore editoriale come fanno in genere.
1: No, resta come editorialista.
0: Ecco, appunto, editorialista. E, vabbè, e c'è Anselmi, non credo che Anselmi possa essere considerato una correzione filo centrodestra, insomma.
1: No, è improbabile, è altamente improbabile.
0: E allora, questo, che poi Libero contemporaneamente dica... l'eredità che può far vincere il centrodestra è Luca Cordero di Montezemolo. Vabbè, no, ma per dire alla tua risposta, per dirti perché alla tua domanda, dico, non si può rispondere perché non lo sa manco lui, e quindi allora bisogna guardare l'altra. Mentre il problema, vorrei riprenderlo, l'iniziativa con lo SDI alla fine poi può porre un problema, cioè se noi riusciamo a costituire questo un soggetto politico in formazione certa, è un processo ovviamente, no? Ma una formazione senza gravi rischi che non si faccia, no? Ma piuttosto con rischi che si formi, a questo punto ci sarà la domanda. Io non credo che nella realtà italiana sia realistico chiedere a chiunque altro che ai radicali la riforma anglosassone dello Stato, dei sistemi elettorali. Cioè i radicali, a mio avviso, devono a questo punto ritornare all'assalto sulla grande riforma anche istituzionale, ma non possono metterla come esigenza di progetto di legislatura prossima, no? E questo, per il resto, la linea Loris Fortuna, quella sì, o perlomeno, si può dire, questa è la costituzione di un nuovo soggetto politico, liberale, socialista, laica, quindi antiprotezionisti, tante cose, e... a questo punto potrebbe un momento. Se questo viene in qualche misura portato alla considerazione della gente, perché di questo si tratta, e si determinasse un movimento d'opinione marginale ma consistente, che non sia quindi il 2, il 3, il 4% per superare la cosa in termini elettorali, ma sia di più, e proprio a quel punto allora si porrà un problema dentro l'Unione. Chiaramente a questo punto si è formato qualcosa di nuovo, in cui certo la rosa del pugno andrebbe bene alla bisogna, essendo di fatto il simbolo socialista. Noi lo comprammo allora, sì, proprio dei socialisti. Molti ci pensano, se i socialisti vorranno, credo non ci sia nessuna difficoltà a riproporre quel simbolo, anche le battaglie, le poche che ha fatto, ha avuto il tempo di fare, sono state belle, credo che sono state fortuniane, ma no, proprio di questo senso. Allora, questo è naturalmente, come dice anche Daniele quando parla poi del seminario ed altro, io sono convinto che esiste una politica economica che sia socialista, liberale, radicale, se è una politica di legislatura, di individuazione. Dopodiché, come per tutti gli altri soggetti dell'Unione, ciascuno ha il suo programma e poi c'è quella, la sintesi. Ma a che punto sorge il problema? Non è più evidentemente semplicemente la sovranità esercitata da lo SDI di fare le liste come capperi gli pare e quindi anche con radicali ed altri, ma a questo punto bisogna prendere atto che è un nuovo soggetto, che è cresciuto il soggetto SDI, no? Che è cresciuto l'altro soggetto laico e via dicendo, e quindi non si potrà fare finta di niente e dire i radicali sono entrati alla finestra invece che dalla porta, non c'è questo problema. Si porrà un problema all'Unione. Tutto questo, lo ripeto, se su questo progetto in corso di attuazione, grazie appunto anche a un comportamento, lo ricordavo prima, insomma, dello SDI, anche in questa legislatura, su non pochi casi, anche quando io ho fatto le mie iniziative non violente a livello delle riforme o delle forme istituzionali, no? C'è stata e poi anche molte altre. Poi abbiamo in Abruzzo, no? Il governatore dell'Abruzzo, abbiamo avuto. Beh, quindi questa è la via. Il problema è quanto i DS e Fassino saranno liberi di dar corso a delle sintonie che sono patenti, se noi pensiamo anche in economia, no? Non solo ai liberal, ma devo dire anche a molti di quelli che erano conosciuti al tempo della sua presidenza del Consiglio e poi come dalemiani di economisti, diciamo, o Amato ed altri. Beh, credo che sia possibile anche da questo punto di vista non si ripeta non l'equivoco, il non equivoco comunque dell'articolo 18, no? Certo. Che c'è stato, mi pare tutto questo sono dietro le spalle molto facilmente per tutti, credo anche per Cofferati, insomma, per quel che se ne sa. E insomma, quindi sì, certo, c'è questo annuncio di una cosa in cammino. C'è interessantissima la questione della nuova. Io devo dire, stimo molto Margherita Boniver, magari Sacconi, quelli che hanno fatto la scelta Forza Italia, l'hanno fatta, no, individualmente, piuttosto che queste cose della Moroni, degli altri che adesso, insomma, del compagno e amico Caldoro, ma insomma rischio sempre di pensare al padre e non al figlio, quindi e questo adesso quindi è importante, però certo che per esempio c'è la scelta di Carmelo Conte, che è uno dei grossi notabili, diciamo, della storia socialista, Salerno, in Campania.
1: Quella però è molto particolare,
0: certo, però la sottolineo, cioè da una parte ci sono, stimo quella, non so fin quanto sarà sopportabile per loro, come per dei liberali, quella collocazione, ma direttamente in Forza Italia, non con la pretesa di avere,
1: in questo caso, il direttamente nei DS. In questo caso, nel caso di Carmelo Conte,
0: direttamente nei DS. Ma io dico da una, certo, parte e dall'altra.
1: Sì, ho capito.
0: Sì. Oh, resta poi il fatto che appunto abbiamo Formica, altre cose, ma sono cose, devo dire, penso superate davvero, nel senso, sono quelle intini, sono veramente interne ad altri decenni, insomma, sia internazionali che nazionali. Sì.
1: Senti, avevi detto che ti riservavi gli ultimi 5 minuti per il partito. Non dico che mancano 5 minuti, ma quasi, manca un quarto d'ora.
0: Allora vediamo, tu hai ricordato che c'è stata la riunione della direzione.
1: Sì. Che mi dice adesso De Angelis, non abbiamo potuto ancora mettere sul sito perché non l'abbiamo ancora ricevuta. Domani organizziamo un Michele Strogoff a cavallo,
0: cioè con la carrozza.
1: Sì, ci vorrà una carrozza, un messo a cavallo che da Torre Argentina, certo, o da qui, insomma,
0: digitalmente
1: organizzeremo la cosa, perché
0: pedestramente
1: che, sì, che bisognerà, pare che digitalmente non si,
0: vabbè, comunque vabbè. E devo dire che in questo momento appunto la vita al partito
1: è difficile, no, questa...
0: Vorrei proprio fare un esempio. Stamattina ho letto i bei servizi dall'Albania. Ma la crisi oggi in cui si trova l'organizzativa del partito, no? ha pesato. Io non l'ho sentita tutta, ma voglio dire, molti degli interpellati erano iscritti al Partito Radicale, anche l'ex presidente del Consiglio Meta.
1: E certo.
0: L'ho scritto io prima di cosa. E questo non può non esistere. Solamente che Roberto non me lo sapeva nemmeno, perché il partito non aveva manco, non era più in condizione. C'era per esempio l'ex ministro della difesa di tutti questi anni, che quello è veramente un compagno radicale che è sempre stato iscritto. Anche, vabbè, insomma, non so se poteva sentire il direttore generale, se lo è ancora, della radio e televisione.
1: No, ha molto però lavorato dietro le quinte, lui, Nura, certo, ma lui, il nostro...
0: No, quello non lo metto in dubbio, anche poi cioè, Nura sicuramente ha aiutato, eccetera. Però, insomma, ecco, ma nel senso che poi a qualcuno anche a chiedergli come mai l'iscrizione al partito l'ha rinnovata o meno. Ma questo problema generale, il partito non mette in condizioni i redattori, diciamo, della radio, quelli che non fanno necessariamente politica militante, manco quelli, perché poi a volte le comunicazioni anche di partito sono molto scarne all'interno, no, di questo tipo, ma ci sono molti parlamentari iscritti o radicali italiani o a Caino o no o d'altro, e così entriamo nell'argomento.
1: Ecco,
0: l'argomento è questo. Io l'altro giorno ho detto questo: il caso Italia diventa sempre più caso Italia, mi pare così evidente, anche che no, Berlusconi vuole il proporzionale, il maggioritario, da tutte le parti, e soprattutto a livello della legalità si leggono delle cose, no? Tutto, le riforme, il ministro della giustizia, la presidenza della Repubblica, come intendo io la presidenza, insomma tutto quanto ormai è al di fuori del sussidio dei percorsi legali, no? Repubblicani veri. Però ho detto, la riflessione fatta, in fondo noi come organizzazione radicale siamo sicuramente oggetto e vittima del caso Italia, cioè del caso del trionfo dell'illegalità da parte delle istituzioni per primo. Ma in qualche misura noi siamo comportati da 5-6 mesi essendo divenuti anche coautori e soggetto del caso Italia. Cosa intendo dire? Qui, grazie a questi nostri colloqui, Massimo, ho fatto degli accenni chiari, anche se molto contenuti, almeno 4-5 volte, al fatto che vi era una crisi radicale, non finanziaria, eccetera, ma che contrariamente ad altre volte restava cosa che lo sapevamo in, no? In un po' di persone, basta. Cioè la crisi, questa crisi di soffocamento, in passato diveniva attualità politica in Italia. O lo sceglie, lo scioglie, o 35.000 iscritti, perché veniva notificata. Cioè lo stato di salute del Partito Radicale per noi diveniva e doveva divenire fatto della politica italiana, non fatto dei radicali solo. Abbiamo coinvolto tutti, allora, non solo Enzo, non solo Modugno, no, insomma veramente, non solo il sindaco di Sarajevo, poi questa sarà un'altra cosa ad aprirsi. Questa totale cancellazione della funzione di M. Bonino e dei radicali nella realtà jugoslava, per esempio su Srebrenica, è da non credere, da piangere per Srebrenica, per la verità della storia, oltre che per assolutamente la cosa con i nostri compagni assassinati, un sottosegretario abbattuto, insomma, vabbè, tutta quella storia concreta. E devo dire il fatto clamoroso che la commissaria dell'Europa va lì, tanto perché ci va, non è che ci doveva andare, e dice 12, 13, 14, mancano 12.000 persone, mancano 12.000, 10.000, così, in tempo reale, con l'ONU, con le cose, eccetera. Adesso non si ricorda perché? Perché è troppo imbarazzante anche questo, ancora con altre cose libera. Allora dico, il problema che ho posto, e devo dire non è stato raccolto ancora, perché ho detto anche altre cose, quelle sono, su quello si è discusso, insomma. Ma non è una cosa da nulla dire che noi in fondo abbiamo coagito come soggetto, perché la storia e la vita radicale non fosse, non sia alla conoscenza, no? E alla responsabilità quindi della politica italiana, ed è ancora così. Né si può adesso metterci una pezza, sì, rifacciamolo, sceglio, lo scioglio, rifacciamo la pezza, no, ma non c'era lo sceglio, lo scioglio prima che lo facessimo. No, non c'era i lunghi 6-7 mesi fra il maggio di un anno, il 92, e il gennaio del 93, no? Sull'altra, sul partito addirittura transnazionale, poi hanno i 35.000 iscritti. Adesso che abbiamo, come dire, anche un po' più portato alla riflessione della gente il problema dell'Italia fuori legge, con le elezioni regionali, non la legalizzazione, ogni tanto si sente usare, anche a centro-sinistra e a destra, lo senti, nei problemi di legalità, no? Bene, ma appunto adesso è una nozione così, mentre, e quindi ho posto un problema, perché è bene non pensare sempre che le cose riguardino gli altri. Il fatto che noi abbiamo collaborato a non fare di attualità italiana dell'attualità radicale, della vita o della morte radicale. Ecco, questo mi importava dire, sottolinearlo. Questo c'è, poi non toglie la responsabilità di quanti ne hanno sentito parlare, magari fra direttori anche, eccetera, no? E non hanno ritenuto appunto automaticamente anche loro coinvolti al 100% nel caso Italia, nel caso dei radicali. E qui mi corre, come dire, non l'obbligo, ma per piacere di dire, abbiamo parlato un momento della stampa, è che davvero questa direzione di Mieli del Corriere della Sera sta facendo una cosa di singolare ed importante. Cioè, io ritengo che intanto, per esempio, ci ha rivelato la gestione, che la potenzialità, per esempio, di un giornalista come Cazzullo, che è sempre stato stimato, ma devo dire oggi fa parte, a mio avviso, manifestamente di firme un po' straordinarie, no? Non di quelle dall'importanza ordinaria. Il fatto di Oriana Fallaci, anche questo, io ritengo che sia una politica editoriale, direttoriale, assolutamente singolare e importante, assumendosi delle contraddizioni oggettive, perché poi, piuttosto che lasciare alla Lega e alle altre cose, queste cose, bene, c'è qualcuno che è un grosso scrittore, diciamo, che potrebbe aspirare a dire io valgo almeno quanto Gore Vidal nei momenti in cui era un best seller. Potrebbe, qualcuno potrebbe dire, io in Italia mi leggono in milioni e via dicendo, e quindi mi pare legittimo dire a se stessi, no? Dopodiché, per carità. E quindi che a questo punto il Corriere della Sera, in questo caso, fornisca non solo ai lettori di una parte politica, no? Fornisca all'attualità italiana quello che poi cresce e c'è, beh, credo che sia bene che questo accada. D'altra parte, io devo ricordare che piccole cose, ma dopo 20 anni, non so, c'era una specie di destino, parlo della fesseria, ma no, per 20 anni io non sono mai riuscito ad avere una foto sul Corriere della Sera che non facesse vomitare, insomma. Adesso, come Emma, come Daniele, sono titolare di una immagine meno schifosa, insomma, e questo richiede molto lavoro, perché quando per 20 anni c'è un riflesso, naturalmente sto qui indicando, dico che è indubbio che nel Corriere della Sera, se vuoi, accade l'opposto di quello che accade al Riformista. Il Riformista ha in proprio obiettivi che potrebbero essere anche i nostri, diciamo, il referendum, eccetera. E lo fanno come magari un vecchio Corriere della Sera, che a volte gli editorialisti dicevano le cose dei radicali senza nominare i radicali, e così si otteneva il risultato meglio di eliminare i radicali. Un po' c'è nel Riformista, non a livello di massa, ma a livello, a mio avviso, di un po' vizio che si sottovaluta, mentre in questo Corriere della Sera, tu dici oggi Tremonti, no? Queste altre cose, c'è però, direi, il gusto e la capacità di mostrare le contraddizioni italiane, ma rispettando la qualità, no, di questi soggetti contraddittori fra di loro. E noi in questo, mi pare, nel Corriere della Sera, come anche con delle attenzioni a volte di piccoli spazi di 10-12 righe, non di quegli spazi che loro hanno, io vorrei dire che questo va notato, va bene tanto ai cardinali, e via dicendo, ma insomma, dato a Emma, insomma, tutto questo, per cui non credo che Mieli diventerà, perché a mio avviso sarebbe capace di farlo in un modo abbastanza straordinario, il presidente della RAI, insomma.
1: Beh, già una volta gliel'hanno impedito.
0: Sì, no, ma oggi poi figurati. Mm.
1: Beh, lì sono arrivati addirittura le scritte antisemite.
0: Sì, io devo dire francamente, ormai a sto punto di cosa, come dicono, mi spiace per Claudio, ma insomma, io preferisco Cursi, allora se se ne fa una cosa, e se va Sandro Cursi piuttosto che Claudio Petruccioli, insomma.
1: Vabbè, ho capito, va bene. E allora, senti, qua il tempo sostanzialmente è finito da un po', però... No, da pochi minuti. E quindi niente, possiamo forse concludere con un'ultima cosa rispetto, allora domani ci sono questi due appuntamenti, poi tu che cosa fai? Te ne vai a Bruxelles?
0: No, io incombe questa mia
1: necessità. Il famoso anno sapeva quello, non lo prenderai mai, l'abbiamo capito tutti.
0: Sai, no, invece,
1: invece dovresti.
0: No, non dovrei, lo faccio, il problema è che ogni volta ho spiegato che cosa c'era, ora ho detto che è una cosa al limite, che appunto. In questa... Devo ecco, allora annunciamo, diciamo, come lista Pannella e come presidente o neoeletto riconfermato del Senato radicale, conducono in questa settimana, regoleremo tutti gli arretrati di tutti i dipendenti dell'area o collaboratori vari ed altro, con un'iniziativa fatta proprio anche dal Senato radicale, ma della lista Pannella, che per la prima volta si è mossa come soggetto politico autonomo fra gli altri, e ha stabilito, non ho motivo di non dirlo, anche grazie a qualcosa che non avevo mai voluto fare, un'iniziativa presso le banche, insomma, no, per avere denaro, in settimana tutti gli arretrati, gli stipendi, le cose arretrate fino al 30 giugno saranno coperti completamente dalla lista Pannella, con una liberatoria ovviamente da parte di coloro che ricevono questo denaro rispetto al partito, perché non ho inteso minimamente fare questo trattandolo con il partito, è un atto nostro, e così magari lo sanno qualcuno.
1: Ecco, grazie. Vabbè, per...
0: Che torno a dire, non è un intervento strutturale.
1: No, certo.
0: Ma lo faccio, lo facciamo per guadagnare quelle 3-4 settimane che consentano di attuare in modo nervoso e rischioso, ma una riforma strutturale che volta a creare una situazione nella quale la struttura non sia produttiva di passività al plurale, ma di attività.
1: Bene, e allora c'è questo aspetto che riguarda Torre Argentina, e che la lista Pannella si fa carico di risolvere, insomma, di avviare a soluzione. Va bene, allora grazie a Marco Pannella, ci risentiremo, immagino, già credo domani, immagino, perché ci sarà qualcosa da commentare.
0: Ci risentiamo prima della mia partenza per i due mesi sabbatici.
1: Beh, questo va da sé, ma insomma...
0: volevo precisarlo.
1: Va bene. E allora quindi appuntamento a domenica prossima con il programma, e... probabilmente a domani per commentare, sì, certo, una giornata politica, certo, che si annuncia interessante, certo, da, certo, più punti di vista, o oggi stesso se ci avete ascoltato di lunedì mattina.
2: Ecco, si chiudeva dunque così questa conversazione settimanale a cura di Massimo Bortin con Marco Pannella, che abbiamo riascoltato questa settimana. Questa volta si trattava di un'intervista del 17 luglio 2005, come sempre moltissimi gli argomenti.

Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale, non del lunedì alle 23.30 e poi in replica, sempre lunedì, ma alle 6 del mattino. Oggi torniamo a parlare di fine vita. Siamo partiti la scorsa puntata da un'introduzione del tema, dal dibattito internazionale che ha fatto seguito alla legge di recente approvata in Francia, dove il 15 luglio è stata approvata in via definitiva una legge destinata a segnare una svolta nell'ordinamento. Dopo un lungo iter parlamentare, l'Assemblea nazionale ha dato il via libera al cosiddetto diritto all'aiuto a morire, introducendo a determinate condizioni la possibilità di accedere al suicidio medicalmente assistito e, nei casi in cui il paziente non sia fisicamente in grado di compiere autonomamente l'atto finale, anche all'eutanasia. Passiamo quindi ora al quadro italiano, dal consenso informato alla sentenza della Corte Costituzionale. Per comprendere la situazione italiana occorre partire da un dato fondamentale. Oggi il fine vita nel nostro paese non è disciplinato da un'unica legge. Il quadro attuale è infatti il risultato di interventi diversi maturati nel corso degli anni. Da una parte c'è una legge approvata dal Parlamento, quella sul consenso informato e sulle disposizioni anticipate di trattamento, e dall'altra ci sono alcune importanti decisioni della Corte Costituzionale che hanno definito quando l'assistenza al suicidio non è punibile. È importante distinguere questi due piani: la legge, che costituisce ancora oggi il principale riferimento in materia, è la numero 219 del 2017, intitolata Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento. Non si tratta di una legge sull'eutanasia né sul suicidio assistito. Il suo obiettivo è un altro: affermare il diritto della persona a decidere in maniera libera e consapevole quali cure accettare e quali rifiutare. Il principio da cui parte è contenuto nella Costituzione italiana. All'articolo 32 stabilisce infatti che nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario se non nei casi previsti dalla legge e nel rispetto della persona umana. La legge del 2017 traduce questo principio nella pratica clinica. Stabilisce infatti che ogni trattamento sanitario richiede il consenso libero e informato del paziente. Il medico ha il dovere di fornire informazioni complete sulla diagnosi, sulla prognosi, sui benefici e sui rischi delle terapie disponibili, sulle possibili alternative e sulle conseguenze dell'eventuale rifiuto delle cure. Una volta ricevute queste informazioni, il paziente può scegliere se accettare o piuttosto rifiutare il trattamento e può anche revocare un consenso già espresso. Questo vale anche quando il trattamento è necessario appunto per mantenere in vita la persona. La legge chiarisce inoltre che nutrizione artificiale e idratazione artificiale, quando vengono somministrate attraverso dispositivi medici, costituiscono trattamenti sanitari e possono quindi essere rifiutate o interrotte. Contestualmente, il medico è tenuto ad alleviare la sofferenza del paziente attraverso le cure palliative e, quando ricorrono le condizioni cliniche previste, può ricorrere alla sedazione palliativa profonda continua. La stessa legge introduce anche le cosiddette disposizioni anticipate di trattamento, note con l'acronimo DAT e spesso indicate come testamento biologico. Ogni persona maggiorenne, capace di intendere e di volere, può indicare quindi anticipatamente quali trattamenti sanitari desidera o non desidera ricevere, qualora in futuro non fosse più in grado di esprimere la propria volontà. Può inoltre nominare un fiduciario incaricato di rappresentarla nel rapporto con i medici. La legge del 2017 dunque riconosce

0: il diritto di interrompere i trattamenti sanitari, ma non introduce alcuna forma di suicidio medicalmente assistito. E su questo punto il quadro cambia 2 anni dopo. La svolta arriva infatti attraverso una vicenda giudiziaria che diventa rapidamente uno dei casi più discussi degli ultimi anni. Nel 2017 Marco Cappato, esponente dell'associazione Luca Coscioni, accompagna in Svizzera Fabiano Antoniani, conosciuto come DJ Fabo. Antoniani era rimasto cieco e tetraplegico in seguito ad un incidente stradale e aveva deciso di ricorrere al suicidio assistito, consentito dalla legislazione svizzera. Al rientro in Italia, Cappato si autodenuncia. Il procedimento penale arriva davanti alla Corte Costituzionale, chiamata a valutare la compatibilità con la Costituzione dell'articolo 580 del Codice Penale, che punisce l'istigazione o l'aiuto al suicidio. Nel 2018 la Corte compie un passaggio insolito: invece di pronunciarsi immediatamente, rinvia la decisione di un anno e invita il Parlamento a intervenire con una legge, ritenendo che la materia presenti implicazioni etiche, sociali e sanitarie tali appunto da richiedere una disciplina legislativa ad hoc. Nel frattempo, però, il Parlamento non approva alcuna riforma, così nel settembre 2019 la Corte Costituzionale interviene direttamente con la sentenza numero 242. La decisione quindi non introduce un diritto generale al suicidio assistito e non cancella il reato di aiuto al suicidio. La Corte individua invece un'eccezione molto circoscritta, stabilisce cioè che l'aiuto al suicidio non è punibile quando ricorrono contemporaneamente quattro condizioni: la persona deve essere affetta da una patologia irreversibile, deve sperimentare sofferenze fisiche o psicologiche che considera intollerabili, deve essere pienamente capace di prendere decisioni libere e consapevoli e deve essere mantenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale. La Corte aggiunge un ulteriore elemento: prima che possa essere prestata assistenza al suicidio, è necessario che le condizioni del paziente siano verificate dal Sistema Sanitario Nazionale e che venga acquisito il parere del Comitato Etico territorialmente competente. L'obiettivo dichiarato è quello di evitare abusi e garantire che la decisione sia realmente libera, informata e maturata dopo aver conosciuto tutte le alternative terapeutiche, comprese le cure palliative. Insomma, da quel momento il quadro italiano cambia. L'assistenza al suicidio continua ad essere un reato nella generalità dei casi, ma non è punibile quando ricorrono tutte le condizioni indicate dalla Corte Costituzionale. È importante sottolineare che la sentenza non crea una procedura dettagliata, non stabilisce tempi precisi, non individua un protocollo uniforme su tutto il territorio nazionale, non disciplina il ruolo dell'obiezione di coscienza, non chiarisce quali debbano essere i passaggi amministrativi che ogni azienda sanitaria deve seguire. Quindi molte di queste questioni vengono lasciate al legislatore, ma appunto il legislatore fino ad oggi non è intervenuto con una legge organica. Negli anni successivi la Corte Costituzionale è tornata più volte in materia, precisando alcuni aspetti interpretativi e ribadendo che il Parlamento conserva la responsabilità di definire una disciplina completa. Nel frattempo, però, il sistema ha continuato a funzionare soprattutto attraverso le sentenze. Ogni richiesta di suicidio medicalmente assistito ha richiesto verifiche cliniche, valutazione dei comitati etici e non di rado ricorsi ai tribunali per ottenere risposte da parte delle aziende sanitarie. Il risultato è un quadro nel quale il diritto esiste entro i limiti fissati dalla Corte Costituzionale, ma le modalità concrete della sua applicazione possono variare sensibilmente da un caso all'altro. È proprio questo uno dei principali elementi del dibattito attuale. Le decisioni della Corte hanno individuato i requisiti di accesso, ma non hanno costruito una disciplina completa. Di conseguenza, restano aperte numerose questioni pratiche e organizzative. Chi deve decidere, entro quali tempi, con quali responsabilità e secondo quali procedure. E sono questi i temi che negli ultimi anni hanno alimentato il confronto tra governo, Parlamento, regioni, magistratura, professioni sanitarie e associazioni dei pazienti. Ecco, e veniamo ora a parlare delle questioni aperte, quindi come funziona oggi il suicidio medicalmente assistito in Italia. Infatti a questo punto è naturale appunto chiedersi che cosa accada concretamente quando una persona in Italia ritiene di possedere i requisiti indicati dalle sentenze della Corte Costituzionale e chieda di accedere al suicidio medicalmente assistito. La risposta è meno semplice di quanto possa sembrare. La sentenza della Corte, che ha infatti individuato le condizioni nelle quali l'aiuto al suicidio non è punibile, non ha costruito una procedura dettagliata, uguale per tutto il territorio nazionale. Questo significa che nella pratica ogni richiesta viene gestita all'interno del Servizio Sanitario Nazionale, ma in assenza di una disciplina organica approvata dal Parlamento. In linea generale, il paziente presenta quindi una richiesta alla propria azienda sanitaria e a quel punto inizia una fase di accertamento clinico. I medici devono verificare che siano presenti tutti i requisiti indicati dalla Corte Costituzionale, quindi la patologia irreversibile, le sofferenze ritenute intollerabili dal paziente, la piena capacità di prendere decisioni libere e consapevoli e la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale. Nel corso di questa valutazione il paziente deve essere informato anche sulle alternative disponibili, comprese le cure palliative e gli strumenti di terapia del dolore. Successivamente interviene il comitato etico territorialmente competente, chiamato ad esprimere un parere sulla procedura. Solo al termine di questo percorso, se tutte le condizioni risultano soddisfatte, può essere organizzata la procedura di assistenza al suicidio. Nella pratica, però, questo percorso non è sempre lineare. Uno dei principali problemi emersi negli ultimi anni riguarda innanzitutto i tempi. La sentenza della Corte Costituzionale non stabilisce infatti entro quanto tempo le aziende sanitarie debbano rispondere alle richieste. In diversi casi i pazienti hanno atteso mesi prima di ottenere una valutazione definitiva. Alcuni hanno presentato ricorso ai tribunali amministrativi o ai giudici ordinari per chiedere che il servizio sanitario completasse la procedura. È anche per questo che il dibattito politico si concentra oggi non soltanto sull'esistenza del diritto, ma anche sulle modalità con cui esso viene concretamente esercitato. Un altro punto particolarmente discusso riguarda uno dei quattro requisiti fissati dalla Corte Costituzionale, ossia la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale, ed è forse questo l'aspetto più controverso dell'intera disciplina. La Corte ha individuato infatti questo requisito per delimitare con precisione i casi nei quali l'aiuto al suicidio non è punibile. Negli anni però sono emerse numerose discussioni sul significato stesso dell'espressione trattamento di sostegno vitale. In alcuni casi è relativamente semplice individuarlo, ad esempio la ventilazione meccanica, perché rappresenta chiaramente un trattamento indispensabile per mantenere in vita il paziente. Ma in altre situazioni la questione è più complessa. La giurisprudenza ha infatti progressivamente riconosciuto che il concetto può concludere anche trattamenti diversi dalle apparecchiature salvavita, purché risultino indispensabili alla sopravvivenza della persona. Resta però un problema di fondo: esistono pazienti affetti da patologie irreversibili che provocano sofferenze gravissime, ma che non dipendono da un trattamento di sostegno vitale così come definito dalla Corte, e per queste persone, almeno allo stato attuale, non ricorrono tutti i requisiti richiesti. Proprio questo tema è tornato davanti alla Corte Costituzionale in più occasioni. Nel luglio 2026 la Corte ha nuovamente affrontato la questione, confermando la scelta compiuta nel 2019 e ritenendo che un eventuale ampliamento dei criteri di accesso spetti al Parlamento e non ai giudici. La Corte ha quindi mantenuto fermo il requisito del trattamento di sostegno vitale, ribadendo ancora una volta che eventuali modifiche della disciplina richiedono una decisione legislativa. Questa posizione riflette anche il ruolo della Corte Costituzionale. I giudici delle leggi possono infatti dichiarare illegittima una norma incompatibile con la Costituzione o individuarne un'interpretazione costituzionalmente orientata, ma non possono certo sostituirsi al Parlamento nella definizione complessiva di una disciplina così delicata. Ed è proprio il Parlamento uno dei protagonisti di questa vicenda. Dopo la sentenza del 2019 sono stati presentati numerosi disegni di legge. L'obiettivo comune era quello di trasformare i criteri fissati dalla Corte in una disciplina organica, definendo tempi certi e procedure uniformi e responsabilità delle strutture sanitarie. Le proposte, tuttavia, sono rimaste profondamente diverse tra loro. Una parte delle forze politiche ritiene infatti che il suicidio medicalmente assistito debba essere riconosciuto come una prestazione garantita dal Servizio Sanitario Nazionale, accessibile attraverso procedure pubbliche e uniformi. Altre forze politiche sostengono invece che il legislatore debba limitarsi a disciplinare le condizioni di non punibilità dell'aiuto al suicidio senza configurare un nuovo diritto soggettivo né una prestazione sanitaria garantita. Su questo punto si concentra una parte importante del confronto. Il nodo non riguarda solo l'accesso alla procedura, riguarda anche il ruolo dello Stato. Il suicidio medicalmente assistito deve essere considerato un'attività del Servizio Sanitario Nazionale oppure una condotta che in casi eccezionali non viene punita dal diritto penale? La risposta a questa domanda produce conseguenze molto diverse sul piano organizzativo, professionale e finanziario. Nel frattempo, sono intervenute anche alcune regioni. La Toscana, ad esempio, è stata la prima ad approvare una legge destinata a disciplinare gli aspetti organizzativi delle procedure previste dalla sentenza della Corte Costituzionale. L'obiettivo dichiarato non era introdurre un nuovo diritto, ma stabilire tempi e modalità operative per le aziende sanitarie regionali. Il governo ha impugnato la legge davanti alla Corte Costituzionale, ritenendo che la materia appartenesse alla competenza statale. La Corte nel 2025 ha riconosciuto la possibilità per la Regione di intervenire sugli aspetti organizzativi del servizio sanitario, dichiarando però illegittime alcune disposizioni che eccedevano tali competenze. Anche altre regioni hanno successivamente avviato iniziative analoghe nel tentativo di rendere più uniforme la gestione delle richieste. Il risultato però continua ad essere un sistema non del tutto omogeneo ed è proprio questa una delle principali differenze rispetto ad altri paesi europei che hanno approvato una legge nazionale. In Italia, quindi, il quadro giuridico esiste, ma è costruito attraverso fonti differenti: una legge sul consenso informato, le sentenze della Corte Costituzionale, le decisioni dei tribunali e gli interventi organizzativi delle amministrazioni sanitarie. Resta invece assente una disciplina parlamentare complessiva che riunisca questi elementi in un'unica cornice normativa. Accanto al suicidio medicalmente assistito, continua inoltre a svilupparsi un altro grande tema del fine vita, quello delle cure palliative. Nel dibattito pubblico le due questioni vengono spesso contrapposte, in realtà riguardano piani diversi. Le cure palliative hanno l'obiettivo di alleviare il dolore, controllare i sintomi, accompagnare la persona nella fase finale della malattia, indipendentemente dalla scelta che il paziente compirà rispetto ai trattamenti sanitari. La stessa Corte Costituzionale ha più volte sottolineato che l'accesso alle cure palliative costituisce un elemento essenziale del percorso decisionale. Perché una scelta possa essere realmente libera e informata, la persona deve conoscere tutte le possibilità terapeutiche e assistenziali disponibili. Anche su questo terreno, tuttavia, permangono differenze territoriali importanti nell'organizzazione dei servizi e nell'accesso alle reti di cure palliative. Il dibattito sul fine vita, dunque, non riguarda soltanto il momento conclusivo dell'esistenza, riguarda anche il modo in cui una società organizza l'assistenza ai malati più gravi, sostiene le famiglie, garantisce il controllo del dolore e definisce il rapporto tra autodeterminazione individuale e responsabilità pubblica. Sono questioni quindi che attraversano il diritto, la medicina, la bioetica e la politica, e sulle quali diversi paesi continuano a fornire risposte differenti. Parliamo ora dei modelli internazionali e il dibattito sul ruolo dello Stato. Il confronto sul fine vita non riguarda infatti soltanto l'Italia. Negli ultimi 25 anni diversi paesi hanno scelto di disciplinare forme di assistenza medica alla morte, ma lo hanno fatto seguendo strade molto diverse. Le differenze riguardano soprattutto tre aspetti: chi può accedere alla procedura, quali condizioni devono essere rispettate e quale ruolo viene attribuito al sistema sanitario. Il modello più antico è quello dei Paesi Bassi. Nel 2001 il Parlamento olandese ha infatti approvato una legge che ha regolato una pratica già in parte sviluppata attraverso la giurisprudenza e le linee guida mediche. La legge olandese infatti consente l'eutanasia e il suicidio assistito quando ricorrono specifici requisiti. Il medico deve essere convinto che la richiesta sia volontaria e ponderata, che le sofferenze del paziente siano insopportabili e senza prospettiva di miglioramento e che non esista una soluzione alternativa ragionevole. È inoltre previsto il coinvolgimento di un secondo medico indipendente e un controllo successivo da parte di commissioni incaricate di verificare il rispetto della legge. Un elemento caratteristico del modello olandese è che l'accesso non è limitato esclusivamente ai pazienti in fase terminale. La condizione centrale non è necessariamente la vicinanza della morte, ma piuttosto la presenza di una sofferenza insopportabile legata ad una patologia senza prospettive di miglioramento. Anche il Belgio dal 2002 ha adottato un sistema simile. La legge belga consente infatti l'eutanasia per persone adulte o minori emancipati che si trovino in una situazione medica senza via d'uscita e che sperimentino sofferenze fisiche o psicologiche costanti e insopportabili. Nel 2014 il Belgio ha esteso la possibilità anche ai minori senza un limite minimo di età, purché siano rispettate condizioni particolarmente rigorose e venga accertata la capacità di comprendere la propria situazione. Questi due paesi rappresentano il modello europeo più ampio, poiché non collegano necessariamente l'accesso all'eutanasia alla fase terminale della malattia. Un'impostazione diversa è quella della Svizzera. Qui l'eutanasia attiva, cioè la somministrazione del farmaco letale da parte di una persona, resta vietata. È consentito però il suicidio assistito, a condizione che la persona sia capace di discernimento e che chi fornisce l'aiuto non agisca per motivi egoistici. La particolarità del sistema svizzero è anche il ruolo delle organizzazioni private che accompagnano le persone nelle procedure. Questo ha reso la Svizzera una destinazione per persone provenienti da altri paesi dove queste pratiche non sono consentite, ed è il fenomeno del cosiddetto turismo del fine vita che negli ultimi anni ha coinvolto anche cittadini italiani. Un altro modello è poi quello spagnolo. La Spagna ha approvato la legge sull'eutanasia nel 2021. La normativa consente sia l'eutanasia quando il farmaco viene somministrato da un professionista sanitario, sia il suicidio assistito quando il paziente assume autonomamente la sostanza prescritta. Possono accedere alla procedura persone maggiorenni che soffrono una patologia grave e incurabile o di una condizione grave, cronica e invalidante che provoca sofferenze considerate intollerabili. La richiesta deve seguire una procedura formale con più verifiche e il controllo di una commissione di garanzia. Anche il Portogallo ha approvato una legge nel 2023. Il modello portoghese prevede la possibilità di morte medicalmente assistita per persone affette da sofferenza estrema derivante da una lesione definitiva o da una malattia grave e incurabile. quando il paziente non è fisicamente in grado di assumere il farmaco in autonomia, può essere prevista la somministrazione da parte del medico. La Francia, poi con la legge approvata appunto nel 2026, ha scelto una strada più restrittiva rispetto a Paesi Bassi, Belgio e Spagna. Il testo francese infatti introduce il concetto di aiuto a morire. La regola generale sarà il suicidio medicalmente assistito, cioè la persona riceve il farmaco e lo assume autonomamente. L'eutanasia sarà possibile solo quando le condizioni fisiche impediscono al paziente di compiere questo gesto. Tra i requisiti previsti ci sono la maggiore età, la residenza stabile in Francia, una malattia grave e incurabile in fase avanzato terminale, sofferenze fisiche considerate insopportabili e la capacità di esprimere una volontà libera e informata. La sofferenza psicologica da sola non sarà sufficiente. Il confronto internazionale mostra quindi che dietro la formula morte assistita esistono scelte legislative molto diverse. Alcuni paesi mettono al centro il principio di autodeterminazione della persona, altri pongono maggiormente l'accento sulla protezione delle persone vulnerabili e sul ruolo della medicina. Ed è proprio questo, il punto intorno al quale si concentra gran parte del dibattito. Da una parte c'è chi considera fondamentale riconoscere alle persone la possibilità di decidere sulle ultime fasi della propria vita, soprattutto quando la malattia comporta sofferenze irreversibili, e dall'altra c'è chi sottolinea i rischi di una scelta che coinvolge persone fragili, malate o in condizioni di dipendenza e richiama quindi la necessità di garantire prima di tutto cure adeguate, assistenza e sostegno. Questo confronto attraversa anche il sistema sanitario. Una delle domande centrali è infatti quale debba essere il ruolo dello Stato. Nei paesi dove la morte medicalmente assistita è prevista dalla legge, il sistema pubblico spesso svolge una funzione di garanzia, verifica le condizioni, organizza le procedure e controlla che siano rispettati i requisiti. In altri ordinamenti, come quello italiano attuale, il tema è più complesso. La Corte Costituzionale ha infatti riconosciuto uno spazio di non punibilità per determinate situazioni, ma il Parlamento, come dicevamo, non ha ancora definito una disciplina organica. Il risultato è un sistema nel quale convivono principi diversi: da una parte il riconoscimento dell'autonomia della persona nelle decisioni sanitarie, dall'altra la tutela della vita e delle persone più vulnerabili. In mezzo il ruolo dei medici chiamati a confrontarsi con richieste che coinvolgono contemporaneamente aspetti clinici, giuridici ed etici. Il fine vita è quindi uno dei luoghi in cui emerge con maggiore chiarezza il rapporto tra diritti individuali e responsabilità collettive. Non riguarda soltanto la possibilità di scegliere come affrontare una malattia irreversibile. Riguarda anche il modo in cui una società accompagna la sofferenza, garantisce l'accesso alle cure, sostiene le famiglie e definisce i confini dell'intervento medico. Ed è proprio perché queste dimensioni si intrecciano che il dibattito resta aperto. La domanda non è soltanto se una persona debba poter scegliere. La domanda riguarda anche quali condizioni rendano quella scelta realmente libera, quali garanzie siano necessarie e quale equilibrio debba esistere tra autonomia individuale e protezione pubblica. Nel corso delle prossime puntate affronteremo questi diversi aspetti, perché dietro le norme e le sentenze ci sono sempre storie individuali, decisioni difficili e domande che riguardano il modo in cui una società sceglie di accompagnare le persone nei momenti più delicati della loro vita. Ecco, per oggi è tutto, ci fermiamo qui e continueremo anche nelle prossime puntate, l'approfondimento sulla tematica del fine vita e su come si stanno evolvendo le legislazioni e il quadro normativo in Italia e non solo. Vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23:30 e poi in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
1: E grazie dunque a Daniela Sala, un buongiorno ancora a tutti gli ascoltatori di Radio Radicale. Ora passiamo all'ascolto della rassegna stampa di Geopolitica a cura di Lorenzo Rendi.
2: Ben trovati all'ascolto di Radio Radicale, la rassegna di geopolitica di lunedì 7 settembre 2026. Oggi presentiamo l'ultimo rapporto della IEA dedicato al petrolio. E la unica segnalazione di oggi è il rapporto intitolato Rapporto sul mercato petrolifero, agosto 2026. La fonte è l'Agenzia Internazionale per l'Energia, acronimo IEA, rapporto pubblicato il 12 luglio scorso. Le cifre. Si prevede che la domanda mondiale di petrolio diminuirà di 1,6 milioni di barili al giorno nel 2026, 510 mila barili al giorno in più rispetto alla nostra stima del rapporto del mese scorso. Perché la continua chiusura dello stretto di Hormuz e gli elevati prezzi dei carburanti continuano a pesare sui consumi di petrolio. Le contrazioni annuali si attenueranno comunque, passando da 4,9 milioni di barili al giorno nel secondo trimestre del 2026 a 2,8 milioni di barili al giorno nel terzo trimestre del 2026. Prima di tornare alla crescita nell'ultimo trimestre, si prevede che la domanda globale di petrolio aumenterà di 2,4 milioni di barili al giorno nel 2027. A luglio l'offerta globale di petrolio è aumentata di 2,4 milioni di barili al giorno, raggiungendo i 101,5 milioni di barili al giorno, ma è rimasta inferiore di 6,3 milioni di barili al giorno rispetto ai livelli di un anno fa, con 8,3 milioni di barili al giorno di produzione del Golfo ancora bloccata. Il riaccendersi delle ostilità e l'interruzione del traffico marittimo a luglio e all'inizio di agosto hanno compromesso gli sforzi di ripresa, riducendo le previsioni sull'offerta di petrolio per il terzo trimestre del 2026 di 1,7 milioni di barili al giorno rispetto al rapporto del mese precedente. Si prevede ora che l'offerta globale di petrolio diminuirà in media di 4,3 milioni di barili al giorno nel 2026, per poi rimbalzare di 8,3 milioni di barili al giorno l'anno prossimo, raggiungendo i 110,3 milioni di barili al giorno. A luglio la lavorazione del greggio nelle raffinerie è ulteriormente aumentata, ma è rimasta quasi 5 milioni di barili al giorno al di sotto dei livelli dell'anno precedente, attestandosi a 80,9 milioni di barili al giorno. Le continue interruzioni delle esportazioni di prodotti dal Medio Oriente e gli attacchi alle raffinerie russe hanno ulteriormente ridotto le stime di lavorazione per il terzo trimestre del 2026 di 370.000 barili al giorno. Si prevede ora che la lavorazione globale diminuirà in media di 2,5 milioni di barili al giorno nel 2026, per poi riprendersi con un aumento di 3,5 milioni di barili al giorno nel 2027. A luglio le scorte globali di petrolio sono crollate di 69 milioni di barili al giorno a causa delle rinnovate interruzioni delle esportazioni dal Golfo Persico e dal Mar Caspio, che hanno determinato un netto calo dei volumi di petrolio trasportati in mare. Le scorte di petrolio sulla terraferma sono diminuite di soli 6 milioni di barili a seguito del rallentamento del ritmo di rilascio delle scorte di emergenza da parte della IEA e nonostante i continui prelievi delle riserve di greggio cinesi, con poco meno di 7,9 miliardi di barili, le scorte totali di petrolio osservate si sono ridotte di 410 milioni di barili all'inizio della guerra, pari a 2,7 milioni di barili al giorno in media. A luglio i prezzi di riferimento del petrolio greggio hanno oscillato in un intervallo eccezionalmente ampio di quasi 40 dollari al barile, influenzati dagli sviluppi geopolitici e dalla contrazione dei mercati del greggio e dei prodotti raffinati. Entriamo nel merito del rapporto. A luglio i prezzi del greggio di riferimento hanno raggiunto il massimo degli ultimi 2 mesi, in seguito all'inversione di tendenza della ripresa delle forniture di petrolio dal Golfo, dopo il fallimento dell'accordo di cessate il fuoco tra Iran e Stati Uniti a metà giugno. I prezzi del petrolio hanno oscillato in un intervallo insolitamente ampio di 40 dollari al barile, spinti da improvvisi cambiamenti diplomatici sul conflitto. Le aspettative di progressi diplomatici avevano innescato forti cali dei prezzi a giugno e all'inizio di luglio, ma la ripresa delle ostilità ha portato il prezzo a un picco di 105 dollari al barile il 23 luglio. Al momento della stesura di questo rapporto, con l'incertezza nuovamente diffusa, il Brent veniva scambiato a circa 92 dollari al barile. Nel frattempo, i margini di raffinazione e di lavorazione dei prodotti petroliferi hanno continuato a crescere ad agosto, raggiungendo nuovi record in Europa. Dopo un aumento di 3,7 milioni di barili al giorno a giugno, la produzione petrolifera del Golfo è cresciuta di ulteriori 2,5 milioni di barili al giorno a luglio, raggiungendo i 23,9 milioni di barili al giorno, pur rimanendo 8,3 milioni di barili al giorno al di sotto dei livelli pre-bellici. Le esportazioni regionali, comprese le rotte che girano lo stretto di Hormuz, sono diminuite drasticamente di 2,1 milioni di barili al giorno, attestandosi a 15 milioni di barili al giorno, dopo che il passaggio chiave è stato di fatto nuovamente chiuso all'inizio di luglio e le infrastrutture petrolifere e le petroliere sono state oggetto di attacchi. I carichi hanno raggiunto il picco di 20 milioni di barili al giorno all'inizio di luglio, per poi scendere a circa 12 milioni di barili al giorno nel corso del mese. Dato che un accordo che consenta l'apertura di Hormuz e il transito senza ostacoli attraverso lo stretto di Bab el Mandeb è ancora lontano, abbiamo nuovamente rivisto al ribasso le stime di offerta per il resto dell'anno. Ora si prevede che l'offerta globale di petrolio diminuirà di 4,3 milioni di barili al giorno entro il 2026, attestandosi a 102 milioni di barili al giorno, perché la crescita di 1,4 milioni di barili al giorno proveniente dalle Americhe compenserà solo parzialmente le perdite in Medio Oriente e Russia. Allo stesso tempo, le nostre previsioni sulla domanda globale di petrolio per la seconda metà del 2026 sono state ridotte di circa 550.000 barili al giorno rispetto al rapporto del mese scorso, perché la continua chiusura dello stretto di Hormuz interrompe le catene di approvvigionamento internazionale e limita la disponibilità di prodotto. Gli elevati prezzi dei carburanti stanno esercitando un'ulteriore pressione al ribasso sul consumo di petrolio e si prevede ora che la domanda globale di petrolio diminuisca in media di 1,6 milioni di barili al giorno quest'anno. Si prevede una contrazione della domanda di petrolio di 4,9 milioni di barili al giorno nel secondo trimestre del 2026 e di 2,8 milioni di barili al giorno nel terzo trimestre del 2026, prima di invertire la tendenza e crescere di 580.000 barili al giorno nel quarto trimestre del 2026. A luglio, la crescente tensione sui mercati dei prodotti petroliferi ha spinto i margini di raffinazione del bacino atlantico ai massimi storici, con un'impennata dei prezzi del diesel, del carburante per aerei e della benzina, a fronte di una domanda stagionalmente più elevata, carenza di offerte e scorte in calo. Nonostante l'aumento mensile di 1,8 milioni di barili al giorno, a luglio la lavorazione globale di greggio da parte delle raffinerie è rimasta inferiore di quasi 5 milioni di barili al giorno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, con la capacità di altre raffinerie incapace di compensare i colli di bottiglia nell'offerta di prodotti. Il commercio di prodotti petroliferi via mare è diminuito di pari passo, con un calo di 3,8 milioni di barili al giorno su base annua. Nonostante le esportazioni americane sono aumentate di 700.000 barili al giorno, le esportazioni di diesel da Russia, Medio Oriente e Asia sono diminuite di 1,3 milioni di barili al giorno su base annua, pari a circa il 20% del commercio globale via mare. Le esportazioni di carburante per aerei da queste regioni sono diminuite di circa 670.000 barili al giorno su base annua, pari al 34% del commercio globale. Si prevede ora che il bilancio globale del petrolio mostri un deficit di 1,8 milioni di barili al giorno nel terzo trimestre del 2026, più del doppio della stima di circa 800.000 barili al giorno riportata nel rapporto del mese scorso. Dopo una breve tregua a giugno, le scorte globali di petrolio osservate sono crollate di 69 milioni di barili, pari a 2,2 milioni di barili al giorno a luglio, trascinate al ribasso da un calo del petrolio via acqua. Alla fine di luglio, le scorte osservate erano scese sotto i 7,9 miliardi di barili al giorno per la prima volta dall'aprile 2025. Sebbene ora si preveda che il mercato torni in surplus verso la fine dell'anno, i rischi rimangono sostanziali e l'urgenza di riaprire lo stretto è aumentata perché le riserve di inventario precedentemente disponibili si stanno rapidamente esaurendo. E questo è il rapporto intitolato Rapporto sul mercato petrolifero, agosto 2026. La fonte è l'Agenzia Internazionale per l'Energia. Rapporto pubblicato il 12 agosto scorso. Termina qui la rassegna di geopolitica di lunedì 7 settembre 2026. Un saluto da Lorenzo Randi.
1: Grazie a Lorenzo Rendi. Ora ascoltiamo un'ampia sintesi della conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco, che potrete poi riascoltare integralmente sul sito di Radio Radicale.
3: Buonasera agli ascoltatori di Radio Radicale, un saluto anche ai telespettatori di Teleambiente. Eccoci anche per questa settimana al consueto appuntamento con la conversazione settimanale con il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Buonasera Maurizio.
4: Buonasera.
3: Allora, Maurizio, oggi partiamo da un punto che forse ci ricollega anche ad alcune questioni di cui abbiamo discusso la settimana scorsa, perché ci eravamo lasciati sulle iniziative sul carcere, le iniziative concrete, l'esposto presentato dal Partito Radicale. Ancora una volta possiamo partire dal dire a chi ci segue in questa occasione che i radicali si distinguono dalle altre forze politiche anche per la prassi proprio della loro iniziativa politica, potendosi definire come gli attivatori proprio di tutto l'apparato istituzionale del nostro paese. Parliamo in particolare di una iniziativa di cui ci spiegherà i contorni Marco Comelli, Bellini, che è una delle voci di Radio Radicale con la sua rubrica Cittadini in divisa, ha presentato due esposti e entriamo nel merito di questioni che vengono di cui si discute, si fanno diverse ipotesi sui quotidiani, influenze straniere nel nostro paese, strutture che richiamano a un'idea totalitaria della politica. Ecco, con questa iniziativa ancora una volta andiamo a vedere quello che succede e lo facciamo con degli strumenti specifici adeguati proprio a fare chiarezza, cioè una iniziativa che consentirà delle indagini. Per il momento mi pare che siamo proprio nella fase preliminare. Ecco, ma partirei da questa questione, appunto ho voluto sottolineare l'aspetto della prassi radicale dell'iniziativa, ma spiegaci tu bene, Maurizio, di che cosa si tratta, perché tu tra l'altro sei tra i fondatori di questi soggetti che riguardano la vita dei cittadini in divisa, giusto?
4: Sì, con Luca Marco Comellini fondammo il Partito dei Diritti dei Militari, penso 15-16 anni fa, in un momento nel quale i militari non potevano avere un sindacato, avevano degli organi di rappresentanza sul modello partitocratico politico, quindi il regime vive di un modello che si perpetua nei vari ambiti, poi magari parliamo anche della RAI, e quindi a proposito, non si può fare il sindacato, facciamo il partito per i diritti dei militari, ma l'attivatore di giustizia è Luca Comellini, che si costituisce parte civile in tutti i processi nei quali i militari sono imputati, cioè, naturalmente non per cose bagatellari, sempre con l'intento, penso che sia l'unico sindacato non riconosciuto dei sindacati dei militari. Sin dall'inizio abbiamo avuto grossi problemi, penso che Comellini abbia preparato, quando ero deputato ho presentato un 500 interrogazioni su fatti specifici, ho incontrato dirigenti, ma non a livello generale, tanti dirigenti insoddisfatti, perché era proprio per il diritto dei militari rispetto a dei privilegi in termini di potere, in termini di potere dei generali, che hanno tutt'altra vita rispetto a vita militare, ma anche post militare, hanno tutt'altra vita, e che non hanno particolarmente attenzione e cura rispetto ai propri sottoposti. Io ho un ricordo vivo di un'audizione del generale Gallitelli, in cui venne ad illustrare un po' quello che era l'organizzazione dei carabinieri, cosa stavano facendo, come un po' la filosofia anche di vita, no, dell'arma. E intervenni: scusate, ma bisognerebbe chiudere i carabinieri nelle caserme ad ascoltare questo discorso. E mi fu fatto presente che era a porte chiuse, quindi quel discorso non esisteva. No, per dire, c'è anche all'interno delle forze armate e di polizia un'anima, direi, democratico-repubblicana, laica, sì. Minoritaria, sì. ma non è, visibile, conosciuta. Si cerca di tenere, poi c'è tutto l'apparato che aiuta il ministro della difesa, che è un apparato molto molto molto molto potente. Però devo dire, Guido Crosetto si sa difendere, ecco. Sì. Ha posizioni proprie e le porta avanti anche con vigore. Però detto questo, nel corso delle varie iniziative che Luca Comellini poi ha portato avanti con il Partito dei Diritti Militari, io non ci ho ancora parlato, però ho visto sui giornali il risultato di questo lavoro, e credo che ci siano i margini, non per intervenire, sicuri margini per indagare, perché nel caso specifico non si sta denunciando semplicemente la ricostituzione del partito fascista, si sta denunciando, si stanno denunciando dei militari che portano avanti delle idee in contrasto, questo è sicuro, in contrasto con quelle che sono o che dovrebbero essere le idee non politiche, di educazione civica, facciamo così, di educazione civica proprio dei militari. Quindi che all'interno delle forze armate o di polizia si creino dei nuclei del partito di Vannacci che rischiano, non dico di compromettere, ma sicuramente di inquinare la vita istituzionale di questi soggetti, è qualcosa su cui indagare, tant'è vero che la procura non ha archiviato ma ha deciso di indagare, proprio perché parliamo di militari. Poi c'è tutto l'altro aspetto, consentimi di dire che poi ho visto che la sintesi della conversazione della settimana scorsa si è tradotta in una cartolina, no? Proprio su Vannacci. Io, vedendo le reazioni su Facebook, sono fortemente preoccupato dell'involuzione umana, cioè proprio della comprensione minima. Ho sempre avuto forti dubbi sulle capacità, proprio quelle elementari, no? Della progressione dei numeri e delle lettere, l'alfabeto proprio, una lettera, e 1, 2, 3, 4, non le tabelline proprio. E devo dire, ho avuto forte riscontro di questo, perché dice adesso sostenete Vannacci, cioè dico almeno imparare a leggere è la prima delle attività, no? Imparare a leggere, non solamente leggere, imparare a leggere. Quindi voglio proprio, anche se è del tutto inutile, smentire che ci sia qualche simpatia di qualsiasi natura. C'è il diritto di tutti a parlare, perché siamo in una democrazia, e per difendere i nostri valori. Noi difendiamo i nostri valori facendo parlare Vannacci e criticando il 41 bis, li metterei sullo stesso punto come diritto, no? Diritto riconosciuto in una democrazia. Quindi credo che questa vicenda non finirà qui, perché evidentemente se dovessero emergere fatti di particolare gravità rispetto alle attività di queste persone, evidentemente poi si potrebbe anche spostare dal piano militare a quello civile. Bisogna assolutamente contenere tutte le attività, anzi contrastare più che contenere tutte le attività contro la democrazia, contro la Repubblica, contro il vivere civile, non laizzare, no? contro particolari categorie. E diciamo, è riuscito a incarnare il peggio del clerico fascismo degli anni 70. Ma il peggio,
3: stiamo parlando, no? Di Vannacci.
4: Sì, proprio di Vannacci. Il peggio del clerico fascismo degli anni 70, con queste battaglie identitarie del clerico fascismo, no? I neri, l'aborto, le solite cose che non hanno mai fatto fare un passo avanti a nessuna società, tant'è vero che, voglio dire, società fondate su quei principi sono destinati al declino. Attenzione, declino non vuol dire necessariamente la fine di una civiltà, di una cultura, di un modo di vivere. Io declino, per esempio, penso alla civiltà, a quella che era la civiltà iraniana e a quello che l'è diventata, la civiltà afghana, quello che è diventata, no? Questo erodere quanto si è conquistato nel corso di centinaia, quanto un uomo è riuscito a conquistare, una donna sono riuscita a conquistare nel corso di centinaia di anni, che poi viene eroso da questi tentativi, no, identitari, di un'identità che è l'identità dell'età della pietra, sostanzialmente, cioè, nel senso che si punta proprio a far emergere nelle persone quelli che erano i dati antropologici dei nostri antenati, no? Però c'è stata un'evoluzione, ecco, anche qui si scontra questa involuzione politico-culturale. Il clerico fascismo, diciamo, non è una cosa solo italiana, è un modo di pensare sicuramente antidemocratico. Questo bisogna hanno una strana idea di democrazia, che non è la democrazia fondata sullo stato di diritto, no? In uno stato di diritto, in una democrazia, la maggioranza tutela le minoranze, non è che fa del proprio essere maggioranza ragione per sopprimere le minoranze o i propri diritti. Ma penso che forse quella dell'aborto sia quella più significativa, non l'ultima uscita, chiamiamola uscita, sia quella più significativa, perché entra proprio nel mettere in discussione la libertà individuale.
1: Sì.
4: La ritengo una tra le più fascio-comuniste delle attività politiche, no? Quella del negare il diritto all'aborto, quella di negare la legalizzazione dell'aborto, nel senso che non è che non legalizzandolo scompare l'aborto, no? Si torna all'aborto clandestino, le droghe clandestine, tutto quello che è proibito, poi c'è un suo mercato parallelo clandestino che fa aumentare a dismisura i dati negativi, no? Perché è chiaro che un aborto fatto in ospedale è diverso di un aborto fatto in casa, come si faceva un tempo col ferro di lana. Probabilmente adesso ci sono anche possibilità di l'aborto farmacologico e via dicendo, che potrebbe consentire, no, come dire, una delle pratiche più gestibili clandestinamente. Però il problema è proprio quello: evitare la clandestinità, perché poi clandestinità alla fine coincide con criminalità, nel senso che poi tutte le attività clandestine hanno un loro valore economico che è molto superiore, se la stessa attività fosse legale. Quindi c'è un interesse da parte di chi gestisce questi mercati clandestini e illegali. Quindi è proprio simbolico il fatto, no? Abolire il diritto all'aborto, che noi abbiamo sempre visto, diciamo, come una alternativa non solo agli aborti clandestini, ma all'aborto stesso. Tant'è vero che, come dicevamo, no, il numero degli aborti dopo la legalizzazione è diminuito drasticamente in questo paese. Sicuramente oggi, visto che c'è un segmento di mercato clandestino, e riguarda soprattutto le persone, come dire, straniere, spesso in condizioni di illegalità, no? E quindi non possono rivolgersi a un soggetto pubblico.
5: 7:10, torniamo in diretta, questa è Radio Radicale, buongiorno e bentrovati da Francesco De Leo e Iva Radicev, stamane in regia. È il momento di Spazio Transnazionale, i fatti del giorno raccontati attraverso i media internazionali, con noi Giampiero Gramaglia. Buongiorno Giampiero.
6: Buongiorno Francesco e buongiorno a chi ci segue.
5: Ospiti di oggi della nostra trasmissione: Maurizio Molinari, direttore editoriale del gruppo SAE, direttore scientifico del Centro di Competenza Geopolitica ABI, bentornato a Radio Radicale.
7: Bentrovati a voi e a chi ci ascolta.
5: Un'ultima ora: in seguito all'esplosione di un ordigno sulla linea gialla, l'IDF ha annunciato, l'esercito israeliano, di aver colpito infrastrutture legate ad Hamas nella striscia di Gaza. utilizzate per preparare attacchi contro civili e militari. In un comunicato l'esercito israeliano dice che le truppe sotto il comando sud restano schierate nell'area in conformità all'accordo e continueranno a operare per eliminare qualsiasi minaccia, dunque violazione di Hamas del cessate il fuoco. Questa, direttore, è l'apertura del Financial Times di oggi. L'AfD, partito di estrema destra, balza al primo posto nelle elezioni regionali tedesche. Alternativa per la Germania diventa il primo partito in Sassonia-Anhalt, ma non raggiunge la maggioranza parlamentare. Secondo i risultati preliminari diffusi questa mattina dalle autorità regionali, l'AfD ha ottenuto quasi il 44% dei voti in un contesto caratterizzato da un'elevata affluenza alle urne. Il partito di estrema destra aveva ottenuto il 20,8% alle elezioni regionali del 2021. Abbiamo

0: posizione la Germania, ma l'impatto non potrebbe essere più grande per la Germania e per l'Europa. È la prima volta che una forza di estrema destra vince in maniera schiacciante le elezioni in un Lande tedesco dalla fine della Seconda Guerra Mondiale, può avere la legittima ambizione di governare, anche se i numeri ancora non ce li ha, e il messaggio a Berlino ed a Merz è esplicito. La realtà vera è che c'è una parte dell'opinione pubblica tedesca che è contro l'Europa, che è contro i migranti, che non esita ad avere posizioni più estreme, che contesta le basi stesse della moderna nazione tedesca.
1: Giampiero Gramaglia, Maurizio Molinari ti ascolta.
2: Sì, buongiorno Maurizio. È stato un weekend di contatti diplomatici, di ripresa di contatti diplomatici tra USA, Russia e Ucraina sul fronte della guerra, dell'invasione della Russia, dell'Ucraina da parte della Russia. Secondo te gli incontri prima a Mosca e poi a Kiev dei due negoziatori americani, Witkoff e Kushner, aprono una nuova fase negoziale, sono il segnale di un risveglio di interesse dell'amministrazione Trump per l'Ucraina, oppure la pace e un processo di pace tra Kiev e Mosca resta elusivo e lontano?
0: Sono sicuramente il segnale di un risveglio di interesse del presidente Trump per l'Ucraina, mandare i suoi due inviati, prima da Putin e poi da Zelensky, chiaramente una mossa che lascia intendere la volontà del presidente, se non altro, di dire agli americani alla vigilia di midterm che lui sta tentando di arrivare a una tregua, ma le reazioni prima di Putin e poi di Zelensky ci dicono che tutto ciò non potrebbe essere più lontano e più difficile. I russi continuano a pretendere il controllo del Donbass nelle mani dell'Ucraina, Zelensky ha risposto
1: Abbiamo delle difficoltà, direttore, non la sentiamo bene, adesso proviamo con la nostra regia a risistemare il collegamento, vediamo un attimo, intanto un aggiornamento. La Cina ha annunciato un'iniezione di capitale per un totale di quasi 54 miliardi di dollari destinata a 8 tra le principali banche e compagnie assicurative del paese. È una mossa rara, interpretata dalla stampa come parte dei piani di Pechino per potenziare il proprio settore finanziario. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua, il piano ammonta a 360 miliardi di yuan, parliamo di 46.187 miliardi di euro, e coinvolge 8 società appunto bancarie. Il South China Morning Post, il quotidiano come sapete con sede a Hong Kong, cita alcuni analisti secondo i quali il Ministero delle Finanze che guida questa operazione non è solito iniettare capitali di tale entità negli istituti finanziari, e il giornale suggerisce che il piano rifletta l'ambizione di Pechino di trasformare la nazione asiatica in una superpotenza finanziaria. Abbiamo nuovamente il direttore, ci senti Maurizio?
0: Assolutamente sì.
1: Perfetto.
0: Rispondendo alla domanda di Giampiero Gramaglia, credo che le due posizioni della Russia e dell'Ucraina restino ancora molto distanti per il disaccordo sul Donbass e l'assetto territoriale, ma soprattutto perché la fase di debolezza militare senza precedenti della Russia a favore dell'Ucraina rende obiettivamente il compromesso molto difficile.
1: Il di gradimento di Donald Trump scende al minimo storico secondo un sondaggio del Financial Times. L'ansia degli elettori per l'economia mina la popolarità del presidente degli Stati Uniti e del suo partito repubblicano a poche settimane dalle elezioni di medio termine. L'ultimo sondaggio nazionale condotto ha rilevato che solo il 33% degli elettori registrati approva l'operato di Trump come presidente, e si tratta del dato più basso registrato da quando il Financial Times ha iniziato a porre questa domanda a maggio, e di un calo di 3 punti rispetto al mese precedente. Secondo te un'eventuale sconfitta di Trump cosa provocherebbe sostanzialmente a tuo avviso nel paese?
0: Beh, bisogna vedere quali sono le dimensioni della sconfitta. Al momento lo scenario è quello dell'opposizione democratica che conquista la Camera dei Rappresentanti ma non riesce a prendere il Senato. Questo significherebbe una raffica di inchieste da parte della Camera contro il Presidente e la sua amministrazione nella seconda parte.

0: parte del mandato e un duello frontale che aprirebbe di fatto già la campagna per la Casa Bianca. Questo è lo scenario in questo momento più verosimile, però attenzione, perché potrebbe essere uno scenario che consentirebbe a Trump di cavalcare la sfida al Congresso nel tentativo di tornare a mobilitare la sua base elettorale. Sicuramente gli Stati Uniti vanno incontro a una robusta fase di instabilità politica interna.
1: Grazie davvero Maurizio Molinari, buona settimana, è stato un piacere, a presto.
0: Grazie a voi.
1: I media statunitensi con Gian Piero Gramaglia.
2: Sì, la vittoria della estrema destra nelle elezioni regionali tedesche della Sassonia-Anhalt prevale largamente nei titoli di apertura della stampa USA questa mattina, anche in misura nettamente superiore a quanto mi sarei aspettato, sugli sviluppi negoziali nel triangolo USA-Russia-Ucraina e sui sussulti di guerra tra USA e Iran, due temi che attirano appunto meno attenzione di quanto potevamo prevedere, e anche sull'avvicinamento alle elezioni di midterm. Dopo la chiusura dei seggi ieri, i media USA hanno seguito lo spoglio dei risultati fino a una breaking news della Associated Press, che ha annunciato il partito di estrema destra AfD vince un'importante elezione regionale, ma manca di poco la maggioranza assoluta dei seggi. La CSU, il partito dell'impopolare cancelliere tedesco Friedrich Merz, ottiene un risultato disastroso. Il candidato governatore dell'AfD, anti-immigranti e pro-Russia, dice che abbiamo scritto la storia e che il partito ha ricevuto un chiaro mandato per governare. Per il Washington Post l'estrema destra tedesca vince un land chiave, ma non ottiene la maggioranza assoluta. L'AfD domina le elezioni, ma non riesce a divenire il primo partito di estrema destra a governare una parte di paese dalla fine dell'era nazista, anche se questo dato che non riesca a governare va ancora verificato, non riesce a governare da sola. Il New York Times apre con le elezioni in Germania. L'estrema destra manca di poco la maggioranza assoluta in elezioni cruciali, in elezioni regionali cruciali. L'AfD ha schiantato i suoi rivali, ma non è sicura di poter governare la Sassonia-Anhalt. Il risultato è uno shock per la Germania, anche se non può essere considerato una sorpresa perché in linea con i sondaggi. In un commento a rincalzo del titolo di apertura, il New York Times scrive: «La vittoria dell'estrema destra in Germania manda un segnale all'Europa e dà una forte spinta ai partiti di estrema destra che sperano di vincere in Europa elezioni l'anno prossimo, in particolare le presidenziali in Francia e le politiche in Italia». Il Wall Street Journal titola: «Dopo l'avanzata dell'estrema destra, il cancelliere Merz è di fronte a un lacerante dilemma, decidere se lasciare o meno che l'AfD governi». Per la CNN, l'AfD di estrema destra ottiene una storica vittoria in Germania, ma non raggiunge la maggioranza assoluta nel Sassonia-Anhalt, anche se va più vicina che mai a che un partito di estrema destra in Germania eserciti il potere dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Infine, Politico vede in Sassonia-Anhalt la vittoria più importante fin qui ottenuta dall'Alternative für Deutschland, dall'AfD, anche se i risultati non le consentono di governare da sola. Poi Politico ha una versione europea che segue le elezioni e i contraccolpi delle elezioni tedesche con estrema attenzione. Naturalmente ci sono anche media che fanno scelte diverse. Vi ho citato il titolo sulla Germania del Washington Post, ma il Washington Post apre con l'ennesimo tentativo del presidente USA Donald Trump di limitare e condizionare il voto per posta nelle elezioni di midterm del 3 novembre, quando mancano soltanto più 7 settimane al voto, con un altro ricorso alla Corte Suprema contro i giudizi dei giudici federali che hanno bloccato finora i suoi provvedimenti. Poi, molto rapidamente, segnalo che anche Axios apre con temi di politica interna, ma in prospettiva presidenziale 2028, con i dilemmi dei vari governatori democratici alle prese con la decisione se candidarsi o meno. La Fox apre con un incidente aereo a un aereo della Amazon all'aeroporto di Miami con cinque vittime, e questo fatto, che è accaduto la scorsa notte, nella nostra notte, è presente ovunque con diverso rilievo su tutti i principali media degli Stati Uniti. E con questo, Francesco, ti restituisco la linea.
1: Bene, grazie a Gian Piero Gramaglia, ti faccio rispondere, abbiamo un altro minuto alla domanda che ho fatto poco fa al direttore Molinari. Un'eventuale sconfitta di Trump, come insomma, in qualche modo questo lo diciamo perché c'è stato un sondaggio, no, del Financial Times in cui il grado di gradimento di Trump scende al minimo storico, cosa provocherebbe sostanzialmente a tuo avviso nel paese americano?
2: L'osservazione fatta da Maurizio Molinari prima è corretta, cioè dipende dalle dimensioni di questa sconfitta, però se i sondaggi attuali saranno rispettati, quello del Financial Times conferma indicazioni che vengono settimanalmente dai sondaggi americani, i democratici conquisteranno la maggioranza alla Camera, ma non al Senato, potranno bloccare iniziative legislative del Presidente o non dare seguito alle sue richieste di iniziative legislative, ma quelle che saranno invece iniziative di censura nei confronti del Presidente potranno essere bloccate dal Senato, e quindi serviranno soltanto a inasprire il clima politico in vista delle presidenziali del 2028. C'è poi
1: Chiarissimo.
2: un rischio che se gli americani dovessero avere la percezione che il presidente da loro eletto non può esercitare il suo potere, tornino a esprimergli consenso, come hanno fatto nel 2024 anche per le inchieste giudiziarie che avevano messo sotto accusa, per vari motivi, tutti giustificati, il candidato Trump.
1: Chiarissimo, grazie a Gian Piero Gramaglia che ritroveremo domattina. Buona giornata Gian Piero. Allora, sono le 7:24, siete in diretta all'ascolto di Radio Radicale dedicato al voto regionale in Sassonia-Anhalt, la puntata di oggi della nuova trasmissione di Roberta Iannuzzi 8:50 dopo la rassegna stampa di Alessandro Barbano. Guardiamo i quotidiani internazionali, parto dall'Ucraina, il Kyiv Independent, la guerra continuerà, l'iniziativa di pace degli Stati Uniti non riesce a raggiungere un accordo dopo la prima visita di Witkoff e Kushner a Kiev. Vediamo il Kyiv Post. Ucraina e Stati Uniti pianificano aiuti invernali e garanzie post-belliche a Kiev. Il presidente Zelensky ha annunciato ieri che a seguito di tre cicli di negoziati sostanziali tenutasi a Kiev con inviati speciali statunitensi Witkoff e Kushner, l'Ucraina e gli Stati Uniti hanno stabilito le priorità fondamentali per la partnership in corso. I colloqui si sono concentrati sulla preparazione di un pacchetto invernale completo, che comprenda il potenziamento della difesa aerea, la protezione della rete energetica e l'accesso al GNL americano, oltre alla ripresa formale dei negoziati di pace che erano giunti a un punto morto. Zelensky sottolinea, scrive il Kyiv Post, che le questioni territoriali richiedono una risoluzione a livello di leader e ha evidenziato le discussioni su un piano di prosperità post-bellico che combini la ripresa economica con solide garanzie di sicurezza. Come potete immaginare, le numerose testate internazionali, soprattutto le europee, dedicano le loro aperture alle elezioni in Sassonia-Anhalt. La TASS di Dmitriev, i risultati preliminari delle elezioni tedesche umiliano il partito al governo di Merz. La storica vittoria dell'FD mette a nudo la ristrettezza mentale della screditata coalizione di governo tedesca, lo afferma Kirill Dmitriev, che è l'amministratore delegato del Fondo russo per gli investimenti diretti. Vediamo come apre il Guardian. L'AfD, partito di estrema destra, vince le elezioni regionali in Germania, ma non riesce a ottenere la maggioranza. La Telati for Deutschland conquista la vittoria in Sassonia-Anhalt, mentre la CDU di Merz subisce un risultato disastroso. Sempre sul Guardian, l'AfD ringrazia Elon Musk, mentre la Francia definisce la vittoria alle elezioni regionali un momento grave. Un reportage vi segnalo su Le Monde: in Germania il ricordo della presenza sovietica al centro delle elezioni in Sassonia-Anhalt. Non considero i russi come nemici. Alla vigilia di un voto in cui il partito nazionalista populista AfD potrebbe prevalere in questo land dell'ex Germania Est, la città di Stendal, dove durante la guerra fredda erano a distanza 10.000 soldati dell'Armata Rossa, illustra il rapporto singolare dell'ex Repubblica Democratica Tedesca con la Russia. Vediamo il paese: l'estrema destra trionfa in Sassonia-Anhalt, punta a governare per la prima volta in uno stato tedesco, l'AfD sfiora la maggioranza assoluta e dipende dal sostegno del partito nazionalista di sinistra per arrivare al potere. I cristiano-democratici del cancelliere Merz subiscono un crollo, passando, pensate, da 40 a 16 deputati. Uno sguardo in Medio Oriente: Times of Israel, Kushner, Israele si sta comportando in modo un po' irrazionale riguardo a Gaza a causa delle imminenti elezioni. L'inviato statunitense afferma che Israele e Stati Uniti sono d'accordo sullo scenario finale per Gaza. Secondo quanto riferito, intanto, dice il Times of Israel, un padre e una figlia sarebbero stati uccisi in un attacco a Gaza City. Il portavoce della DF sostiene che l'attacco fosse diretto contro un membro di un gruppo terroristico. La fine del regime iraniano è vicina, campeggia questa minaccia di Netanyahu sul Jerusalem Post. Siamo determinati a difenderci, a colpire i nostri nemici. Queste le parole del premier. Vediamo Arab News. L'Iran afferma di voler annunciare una nuova zona di esclusione nei pressi dello stretto di Hormuz. Il massimo responsabile della sicurezza iraniana ha affermato che Teheran istituirà questa nuova zona vietata nei pressi di Hormuz. Intanto Mohsen ha dichiarato che i dettagli relativi alla zona saranno Mohsen Rezai saranno resi noti nei prossimi giorni. Ricordo che Rezai è il nuovo capo del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale iraniano. Concludiamo col Tehran Times: il fuoco di risposta dell'Iran costringe le navi da guerra statunitensi alla fuga e mette a nudo la vulnerabilità americana. Le recenti azioni di ritorsione dell'Iran contro le navi da guerra e le infrastrutture militari statunitensi hanno sottolineato la posizione irremovibile di Teheran, secondo cui le sue forze armate non lasceranno mai senza risposta un atto di aggressione. Noi abbiamo terminato, sono le 7:29, io ringrazio Iva Radicev in regia, torniamo domattina 7:10 sempre in diretta e tutte le nostre puntate le trovate nella sezione rubriche di radioradicale.it. È il momento di Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale curata e condotta da Alessandro Barbano. Buon ascolto.

0: La nuova edizione di Stampa e Regime, condotta da Alessandro Barbano, viene offerta da Enel, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, Intesa San Paolo e Poste Italiane.
1: Cari amici di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime. Oggi è lunedì 7 settembre, sono le 7.30 e la notizia che monopolizza le prime pagine di tutti i quotidiani è la vittoria dell'ultradestra in Germania che scuote l'Europa nelle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il partito di Alternative for Deutschland ha raggiunto il 44,6% dei suffragi, sfruttando l'affluenza record del voto regionale, e sfiora ora la maggioranza assoluta. Crolla la CDU al 16,9, dimezzando i propri consensi. E i socialisti, pur migliorando il risultato di 4 anni fa, si fermano al 9, seguiti dai Verdi e dalla Linke. Questo che vuol dire? Vuol dire che il blocco democratico non ha più il potere di fermare un governo di estrema destra, soprattutto se la sinistra rossobruna di Sahra Wagenknecht dovesse accordargli un'alleanza. Le ripercussioni del voto in Germania sono su tutti i quotidiani. La posizione del cancelliere Merz è sotto accusa e c'è chi si chiede se la sua esperienza di governo non sia agli sgoccioli, ma reazioni ovviamente di preoccupazione vengono anche dall'Europa. In Italia Salvini festeggia, vittoria clamorosa dice, mentre Tajani è una pessima notizia. È in silenzio Giorgia Meloni dal suo gabinetto, però trapela una certa preoccupazione anche in chiave anti-Vannacci. L'Europa, dicono, non ha certo bisogno di estremismo o di razzismo o di soluzioni di questo tipo. Leggeremo queste reazioni sui quotidiani italiani. Poi la seconda notizia è il fallimento della missione di Witkoff e Kushner nel loro viaggio a Mosca e a Kiev. Nessuna svolta dagli inviati USA nei colloqui con Putin e Zelensky, la guerra continuerà, dice il presidente ucraino, e si apprende che lo zar ha alzato il prezzo delle richieste pretendendo impegni chiari sul disimpegno della NATO a est e sulla denazificazione, così la chiama Putin, dell'Ucraina. Intanto il ministro degli esteri Lavrov ha detto che i droni di Lipsia segnano l'inizio della vera guerra tra Europa e Russia. E poi una notizia dal fronte iraniano: il tema dei diritti umani e della sorte dei dissidenti nella vicenda delle due gemelle torturate, simbolo delle proteste, una delle due condannata a morte. La denuncia degli attivisti riporta alla luce il dramma delle due ragazze arrestate dopo le manifestazioni di gennaio, non hanno neanche 20 anni. Poi il funerale da star al Boia di Srebrenica. Oggi il Mladic sarà sepolto accanto alla figlia suicida, tese a Belgrado 350.000 persone, per una cerimonia che inquieta l'Europa e apre una distanza tra Belgrado e Bruxelles. Poi parleremo della pagina politica, l'ipotesi del voto in primavera accolta dall'opposizione. Noi siamo pronti, dice Elis Lein, ma non dipende da noi. E il campo largo esce bocciato dal sondaggio degli imprenditori a Cernobbio, che invece decretano una promozione al governo. Giorgetti rivendica la prudenza sui conti, la barca, dice, è rimasta in galleggiamento, e l'Italia oggi è molto più rispettata all'estero che nei confini nazionali e vede un PIL 2026 vicino all'1%. Ma il leader del suo partito, Salvini, torna a invocare uno scostamento di bilancio e si preannuncia, ci raccontano i retroscena dei quotidiani, un braccio di ferro in vista della prossima legge di bilancio tra le richieste dei partiti e la prudenza del MEF. C'è un appello del Vaticano al governo, più fondi per le curie palliative, la replica, sono aumentati. E poi c'è un'intervista al Corriere della Sera della nuova conduttrice di Report, Claudia Di Pasquale: io fedele a Sigfrido, io lo sono a Report e ora lo renderemo, dice, più forte e rigoroso. Da ultimo le indagini sull'omicidio suicidio di Firenze, sono piene le pagine dei giornali di questa drammatica vicenda. L'assassino di Lorena aveva compiuto diversi sopralluoghi prima di mettere in atto il folle gesto di sequestrare la propria ex compagna e di gettarla giù dal cavalcavia. Così il sommario di giornata. E adesso vediamo le prime pagine dei quotidiani. Come vi dicevo, la vittoria dell'ultradestra è una scossa che si propaga e conquista la testata di tutti i quotidiani italiani, quasi tutti. Il Corriere della Sera titola: l'ultradestra vince e fa paura. In Sassonia-Anhalt l'AfD vola oltre il 44%. Sigmund e storia, crollo CDU, Merz sotto accusa. Affluenza record al voto regionale, rebus maggioranza. Salvini e Vannacci esultano per Tajani. Come vi dicevo, pessima notizia. E poi ci sono i reportage da Cernobbio di Spalla, l'opposizione a Cernobbio, urne a maggio, siamo pronti. Giorgetti e i conti. Nella prudenza c'è il sovranismo pragmatico, dice il ministro dell'economia. Così il Corriere della Sera, la stampa. Europa valanga ultradestra. L'AfD trionfa in Sassonia-Anhalt sul filo della maggioranza assoluta, crollo verticale della CDU. Bruxelles ora teme per la tenuta di Merz e l'effetto domino sugli estremisti sarà linea dura. C'è un commento di Cesare Martinetti: la campana che suona per i governi UE. Lo stesso La Repubblica: il buio sopra Berlino, l'ultradestra di AfDestra vince in Sassonia-Anhalt con il 44%, la CDU si ferma al 17%, proteste nelle città tedesche. Il leader Ulrich Sigmund: abbiamo fatto la storia, ora il governo. Salvini e Tajani divisi, maggioranza spaccata. L'editoriale lo firma Paolo Gentiloni, è intitolato La UE e i nostalgici del nazismo. C'è il Messaggero che titola Germania ultradestra valanga, e con un editoriale di Michele Valenzise, L'inganno pericoloso, e un secondo editoriale di Mario Margiocco, La salvezza è l'Europa. Scrive il quotidiano romano. Il Mattino è più o meno fotocopia del Messaggero, stessi editoriali, titolo: Germania vola l'ultradestra. E poi di taglio c'è una notizia sull'export, la carica delle centro imprese nel Mercosur. L'Italia anticipa tutti in Argentina e Brasile per chiudere contratti in settori d'eccellenza. Così il Mattino. Libero si concentra sul referendum, o meglio sul sondaggio, chiedo scusa, è sottoposto agli imprenditori di Cernobbio dal forum Ambrosetti. La sinistra no grazie, il sondaggio del forum di Cernobbio fa a pezzi i partiti del campo largo, l'83% degli imprenditori boccia Dem e 5 Stelle, il governo invece passa i test. La destra valanga nelle elezioni tedesche è il taglio del quotidiano di Alessandro Sallusti, che ha un editoriale intitolato Un avviso ai litiganti del centrodestra. Dalla lezione tedesca, dice Sallusti, si tragga uno spirito di riconciliazione. E poi il giornale Vento di Eurodestra, l'editoriale di Tommaso Cerno, e cosa ci dice? Davvero la Germania? Lo leggeremo evidentemente. Poi AfD fa nera l'Europa, è il titolo della Verità. Sassonia, affluenza record, destra al 45%, Merz vacilla. No, i tedeschi e gli altri non sono tutti fascisti, scrive l'editoriale di Maurizio Belpietro. Lo leggeremo. Il Fatto Quotidiano: i disastri di Merz e dell'UE regalano la Sassonia all'AfD. E poi il Domani, il giorno più nero della Germania, AfD avvalanga, l'Europa ora trema. Così il quotidiano Il Domani, che ha di taglio la notizia sui negoziati in stallo per Kiev, un altro inverno di guerra. Da ultimo abbiamo il Tempo, che ha una notizia diciamo dissonante, con un'inchiesta sulla Corte dei Conti. Corte dei Conti incredibile è il appello del titolo: incarichi extra per un magistrato contabile su due. Leggeremo questa interessante inchiesta del Tempo. E poi il Foglio: non si scherza con l'onda neonazista, il titolo del Foglio. C'è un editoriale di Claudio Cerasa intitolato Democrazie a rischio quando cadono gli argini dell'antisemitismo. Giovani fuori da studio e lavoro a quota 1,87 milioni, così invece titola Il Sole 24 Ore nel suo numero del lunedì, approfondendo con un'inchiesta il fenomeno dei cosiddetti NEET. Con questo quotidiano io ho letto tutte le prime pagine dei principali giornali italiani. Adesso un breve stacco pubblicitario, poi ci risentiamo per gli approfondimenti.
2: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
3: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
7: Perché?
3: Ecco perché!
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
1: Bene, come vi dicevo, il risultato senza precedenti di AfD l'ipotesi sempre più vicina che l'estrema destra possa conquistare il governo della Sassonia-Anhalt. 44,6% racconta Mara Gergolet sul Corriere della Sera, inviata a Magdeburgo, il risultato di miglior risultato di sempre del partito di estrema destra, e c'è anche l'ipotesi che possa formare il governo regionale o almeno provarci, scrive Gergoletta. Abbiamo fatto la storia, la reazione di questo leader di 35 anni, Ulrich Siegmund, poi lo racconteremo, il candidato che ha dato una scossa a tutto il movimento. L'affluenza è stata altissima e questo è un dato molto rilevante, perché si pensava a una riscossa repubblicana all'argine, e invece tra coloro che sono andati a votare e normalmente disertano le urne c'erano altrettanti sostenitori del partito di estrema destra. E la CDU è crollata, dimezzando i propri consensi, il 16,9 per il partito del governatore uscente Sven Schulze non era previsto neppure nei peggiori sondaggi, alcuni giornali lo danno il 17,5, comunque siamo lì. La SPD, cioè i socialisti, sono migliorati di poco, sono al 9,1, ma seguono i Verdi con l'8,9 e davanti alla Linke, ma questa geografia non può più impedire a AfD di provare a rompere quella diga che era stata eretta, una diga repubblicana e democratica, e a conquistare il palazzo, soprattutto se la sinistra nazionalista di Sara Wagenknecht dovesse, che ha raggiunto la soglia del superato la soglia del 5% e al 5,2 dovesse decidere di allearsi, di dare le possibilità all'estrema destra di fare il governo. Cosa accadrà? Scrive Mara Gergolet. Sigmund si presenterà sicuramente in Parlamento come candidato alla carica di ministro presidente. Alla terza lettura, ci ricorda Gergolet, passa la maggioranza relativa dei deputati, e con l'astensione delle truppe di Sara Wagenknecht l'AfD avrebbe il suo primo ministro presidente della storia, cioè un governo di minoranza garantito dall'astensione dei rossobruni. Non è detto però che l'accordo funzioni, perché Wagenknecht si è rivelata tutt'altro che una partner maneggevole, e Sigmund potrebbe provare a forzare, cercare quindi un nuovo voto. Il partito, ha detto in TV, non si snaturerà, non vogliamo buttare a mare le nostre posizioni per entrare in una coalizione. E alla domanda su che cosa pensa allora di fare per formare una maggioranza ha risposto: nella peggiore delle ipotesi si tornerà semplicemente alle urne e allora avremo il 50 o 55%. Insomma, potrebbe non arrivare in tempi brevi il governo della Sassonia-Anhalt, che però non è il problema qui di queste elezioni, quanto il significato simbolico e politico che rappresentano per la Germania e per l'Europa. Merz ha riunito i vertici del suo partito, la CDU è sotto shock e qualcuno già si chiede, scrive l'inviata del Corriere della Sera, se l'esperienza del cancelliere sia già finita. Come ha fatto la CDU a perdersi tutto l'est, l'est a cui Helmut Kohl prometteva paesaggi fioriti, che la CDU aveva riunificato con mano ferma e che ha dominato dalla caduta della DDR, che è diventato una monocultura per AfD. Merz e Merkel, ancora una volta legati, scrive Mara Gergolet, stavolta in un'unione di colpe. Merkel perché avrebbe aperto i rifugiati siriani nel 2015, cambiando per sempre la politica tedesca. Merz perché non trasmette molto interesse personale per l'est, se non come problema da tenere a bada. Nelle raffinate analisi post-elettorali degli istituti demografici tedeschi emerge già che una parte del voto ad AfD è attribuibile proprio alla protesta contro il cancelliere, che ha il 15% di gradimento personale, ci ricorda Mara Gergolet, la metà del già poco stimato ex cancelliere Olaf Scholz. In Sassonia-Anhalt la stessa CDU non l'ha voluto ai comizi, è stato fischiato più volte. E il vice direttore, firma di punta della Bild, Paul Ronzheimer, a caldo lo dice senza mezzi termini in TV, il problema è se Merz può ancora guidare la CDU dopo questo disastro, e in molti pensano di no. La partita però è molto più grande della sorte personale del cancelliere, scrive il Corriere della Sera. La CDU si sta sgretolando davanti agli occhi di tutti, sotto la pressione dell'AfD. A livello nazionale è sotto di 6-7 punti rispetto all'ultradestra. Questa la geografia del voto che dalla Sassonia si proietta sul Parlamento di Berlino. Come è avvenuto, si chiede Paolo Valentino, raccontando la storia di questo partito, come è avvenuto che una formazione politica senza storia alle spalle sia arrivata al successo cavalcando posizioni sempre più radicali e apertamente in contrasto con la Costituzione, immottando un lessico inconfondibilmente mutuato dal nazismo, accarezzando ogni pulsione xenofoba, razzista e antidemocratica, è un quesito che risuona in tutta l'Europa. Racconta la storia, Valentino, di AfD, un partito nato, dice, nel 2013. La crisi dell'euro a quel tempo era l'acme, quando un gruppo di professori, imprenditori e politici fondarono un partito ossimoro che si voleva europeista ma senza la moneta unica, perciò ossimoro, pro e contro l'Europa. C'erano l'economista Bernd Lucke, l'ex presidente della Confindustria tedesca Hans Olaf Henkel, e c'era Alexander Gauland, un ultraconservatore che aveva abbandonato la CDU considerandola troppo a sinistra sotto la guida di Angela Merkel. Si sarebbe rivelato decisivo in una metamorfosi che nessuno aveva previsto. Perché? Perché accade che nel 2015, scrive Valentino, al congresso di Essen il neonato partitino aveva di poco mancato l'ingresso nel Bundestag nelle elezioni di 2 anni prima, ma aveva iniziato la sua lunga marcia di infiltrazione all'est nel 2014, entrando nei parlamenti regionali di Sassonia, Turingia e Brandenburgo. A Essen, sempre nel limes occidentale della Germania, i fondatori vengono messi da parte. E vince Frauke Petri, eletta a maggioranza assoluta sull'onda di parole d'ordine anti-immigrati e anti-islamiche. Fu la prima a invocare l'uso di armi da fuoco contro gli attraversamenti illegali a delle frontiere. E qui la metamorfosi del Tito, racconta Valentino, ma la svolta avvenne pochi mesi dopo, alla fine dell'estate, quando Merkel decise di non chiudere le frontiere a 1 milione di profughi siriani venuti dalla rotta balcanica. Forse la decisione più coraggiosa e suicida dei suoi 16 anni al potere. Qui la storia e le sorti di AfD si intrecciarono con un movimento spontaneo nato a Dresda e diffusosi come un incendio in tutto l'est del paese. Alle marce serali di Pegida contro l'immigrazione e l'islamizzazione partecipavano decine di migliaia di tedeschi. Fu lì che AfD capì che il suo destino si compiva a Oriente. L'oggetto del desiderio erano i Länder come la Sassonia, la Turingia e la Sassonia-Anhalt, rimasti indietro su tutto, disoccupazione più alta, salari più bassi, svuotati, tranne poche eccezioni, della loro base industriale, invecchiati e impoveriti da una fuga generazionale. L'ape regina del partito oggi è Alice Weidel, 47 anni, lesbica e madre di due figlie adottive, che presiede il partito insieme a Guido Ciurpalla, campione dell'ala più dura, e lei il volto pragmatico e contraddittorio che ha consentito a FD di uscire dal ghetto dell'est e di crescere anche nei land occidentali, dal Baden-Württemberg al Palatinato. Ma sono nuance, la ricetta di FD non offre compromessi o accenni alla melonizzazione. Deportazioni di massa, referendum per l'uscita dall'euro, recupero di sovranità dall'Unione Europea, buoni rapporti con la Russia, fine dell'aiuto all'Ucraina. Questo lo slogan, gli slogan del partito che conquista la Sassonia-Anhalt. Le reazioni in Europa ce le racconta sulla Repubblica Claudio Tito nella sua corrispondenza, sono reazioni di grande preoccupazione. L'UE in allerta, preoccupazione per la tenuta del cancelliere Tusk, scrive Tito. Le paure sono tre. La prima è forse quella più immediata. La Germania alzerà il tiro su molti dei dossier in discussione a Bruxelles, a cominciare dal prossimo bilancio pluriennale, e avere Berlino contro significa paralizzare l'UE. La seconda riguarda il possibile processo della CDU e del PPE al cancelliere. Se si mettesse in discussione la sua ricandidatura nel 2029, la legislatura sarebbe di fatto finita. La terza è quella più esplosiva, scrive Tito, e riguarda l'ipotesi di una vera e propria crisi immediata del gabinetto Merz. Un'ipotesi che viene considerata remota, ma la sola circostanza che non si escluda una caduta equivale a una piccola rivoluzione delle abitudini europee. C'è una reazione riportata dal corrispondente della Repubblica Bruxelles, è quella del premier polacco, il popolare Donald Tusk, che dice: in Polonia soltanto gli idioti o i traditori possono gioire per il trionfo dell'AfD in Germania. E invece in Italia che accade? Quanti sono gli idioti e i traditori secondo il punto di vista di Donald Tusk? Beh, in primo luogo la Lega di Matteo Salvini, che plaude al successo dell'estrema destra tedesca come se fosse una prova vittoria, come ha avuto modo di fare in questi anni, coerentemente con un disegno, per così dire, estremista, quantomeno nelle rappresentazioni verbali. È una vittoria clamorosa e Salvini festeggia, scrive il Corriere della Sera con Marco Galluzzo a pagina 6. Naturalmente le due anime della coalizione si esprimono nelle parole di Tajani, che definisce una pessima notizia il risultato elettorale della Sassonia-Anhalt. Giorgia Meloni tace, preferisce restare in silenzio. A Palazzo Chigi però nel suo staff argomentano in modo diverso che c'è poco da esultare, l'Europa non ha certo bisogno di estremismo o razzismo, di questo tipo di soluzioni. Ed è proprio negli uffici, alle dirette dipendenze di Meloni, che viene operata una sintesi ulteriore. Per la Premier la seconda analisi è quella giusta, perché cioè quella di Tajani, che dice è una pessima notizia. Perché? Perché nelle parole di coloro che lavorano a stretto contatto con lei, scrive Galluzzo, il segnale che arriva dalla Sassonia è un sintomo che va curato, perché ora più che mai è necessaria un'Europa meno tecnocratica, che si concentri di più sui problemi reali della gente, dal prezzo del gas ai clandestini, problema che non ci metta un anno e mezzo per arrivare a una decisione del Consiglio europeo, che intervenga con piani massicci e meno burocratici su dossier che interessano direttamente il portafoglio o la vita quotidiana dei cittadini. Insomma, ci vuole uno scatto politico di flessibilità e una presa d'atto del passaggio attuale. Così Giorgia Meloni, che non parla, ma di fatto è come se parlasse, perché lascia parlare il suo gabinetto, e arriva questo messaggio di preoccupazione dalle sue stanze. Ci sono una serie di interviste, c'è le vediamo molto rapidamente, perché poi mi preme leggervi invece i commenti. Però la prima intervista riguarda lo scrittore Ingo Schulze, la fa il Corriere della Sera a pagina 2, e dice: l'AfD vede nell'est una Germania originaria senza stranieri, la sua lettura del mondo non è sociale ma etnico-nazionale. Poi spiega Schulze che un attacco frontale all'illuminismo tedesco, definisce l'illuminismo un movimento internazionale non nazionale, quindi c'è una, come posso dire, una abiura di tutta l'apertura culturale della Germania al mondo, è un arroccamento in una prospettiva diciamo nazionalista e sovranista. Così Schulze, Schulze. Poi sulla Repubblica c'è invece l'intervista a pagina 2 a Andreas Schwab, potente europarlamentare tedesco della CDU, il quale dice: la risposta, sottolinea, può essere una sola: fare una larghissima coalizione, e anche con un supporto della Linke, e a livello continentale l'Unione Europea deve dare soluzioni effettive. I cittadini vogliono soluzioni ampie e non discussioni senza risultati. Una grandissima coalizione, più grande di quella attuale, anche con la Linke e i Verdi, in Turingia, spiega, c'è un esperimento analogo. Ma perché, gli crede Claudio Tito, in Germania AfD sta avendo tutto questo successo? E lui risponde: si sta realizzando ora che la nostra economia non è più quella di 20 o 30 anni fa, si perdono posti di lavoro soprattutto nel settore automobilistico, c'è una riduzione del tenore di vita, il peso della burocrazia, anche quella europea, viene avvertita come insopportabile, si è creata un'ansia nei confronti degli immigrati, e questo anche se in Sassonia-Anhalt non sono molti. L'idea è che tutto prima fosse migliore, quindi è una utopia passatista, per così dire. E poi c'è la storia di questo giovane, Ulrich Siegmund, che è raccontata da Tonia Mastrobuoni, nato nell'anno della riunificazione tedesca, leader del partito in Sassonia, nato, vi dicevo, il 1990 in un paesino vicino a Stendal, ed è cresciuto a Tangermünde, dove tre giorni fa alcuni attivisti hanno appeso nottetempo bandiere e drappi rossi con la freccia dell'AfD, un chiaro rimando al nazismo. Del resto il suo slogan è stato: tutto è possibile, per molti è suonato come una minaccia, la remigrazione, la creazione di difese civili che sanno tanto di milizie private, l'indottrinamento nelle scuole, il motto più Bismarck, meno Hitler, i legami ostentati con la Russia di Putin, le minacce di spazzare via i vertici delle istituzioni pubbliche e occuparle manu militari con fedelissimi dell'AfD, le scuole speciali obbligatorie per disabili e migranti, la guerra dichiarata alle chiese. Tutto puzza di eversione, dice Tonia Mastrobuoni. Ci sono anche interviste sui giornali di centrodestra, ce ne fa una il giornale, intervista il sociologo Andrea Grippo a pagina 4, che dà una lettura appunto sociografica, per così dire, del voto. Dice: è l'idea AfD, è l'idea di un'identità che a volte è tedesca, a volte europea, e che esclude tutto ciò che è altro, diverso, estraneo, non solo in termini etnici, in riferimento ai migrati e ai rifugiati, ma anche riguardo ad altre questioni, come quelle di genere. L'idea a cui aspirano è quella di un popolo omogeneo, una riduzione della possibilità di ognuno di esprimersi, in sostanza, della pluralità. Con gli stessi toni si muove l'analisi di un intellettuale italiano che è stato un censore critico di alcune derive della sinistra e in particolare del pensiero woke. Vi parlo di Luca Ricolfi, intervistato dalla Verità. Anche qui l'analisi di Ricolfi è quella che abbiamo spesso conosciuto nei suoi editoriali sul Messaggero. Dice Ricolfi, molti magistrati sui migranti difendono posizioni di principio senza riflettere. Si riferisce qui alla scarcerazione in Italia del molestatore e del violentatore del Bangladesh a Torino. Con loro non si può discutere, serve una legge che faccia scattare i rimpatri automatici per chi delinque. È il sogno dell'integrazione distrutto da decenni di politiche permissive. E ovviamente fa un'analisi di quello che è l'esito delle politiche rispetto ai flussi migratori che, a suo giudizio, sono state da parte della sinistra troppo morbide e quindi hanno favorito poi questa reazione. Le leggi lasciano troppa discrezionalità ai giudici. Secondo, manca una legge che faccia scattare i rimpatri in modo automatico per chi delinque ripetutamente. Terzo, il problema Albania è tuttora irrisolto. Quarto, non abbiamo abbastanza accordi di rimpatrio funzionanti. Quinto, i posti in carcere sono del tutto insufficienti. Queste ragioni sono alla base del successo delle forze dell'estrema destra, secondo Ricolfi, in Italia e in Europa. Le analisi dei quotidiani, quindi gli editoriali dei quotidiani, ovviamente esprimono un ventaglio di posizioni, ma non del tutto dissonanti, quantomeno sulle analisi. Poi sulle risposte, evidentemente ci sono posizioni di segno diverso. Allora, la prima è quella che vi leggo, riguarda appunto, come vi ho detto, l'inviata del Corriere della Sera, Mara Gergolet, che firma l'editoriale del quotidiano di Via Solferino. La remigrazione, spiega nel tentativo di dare una analisi delle cause che hanno portato AfD al successo, è al centro di tutto, ma il motore è il ritorno a un mondo tedesco da imporre contro una controrivoluzione culturale dal basso, nelle scuole. Che Mao approverebbe un'educazione prussiana dove i bambini tedeschi sono separati da quelli dei rifugiati e anche dai disabili. Non a caso i professori sono tra coloro che hanno paura. L'AfD non vuole riabilitare il nazismo, spiega Gergolet, vuole invece sminuire la memoria e il peso, abolire la centralità che il suo ripudio ha nella Germania del dopoguerra. Per questo la più grande questione che sta di fronte alla Germania nel prossimo futuro sarà bandire o no il partito più popolare tra gli elettori, ma si può fare dopo che ha conquistato queste percentuali di consenso? È possibile, se infatti te lo chiede anche lei, dopo questo successo, la Costituzione tedesca ha un meccanismo di autopreservazione, permette di mettere fuori legge chi minaccia la democrazia. Per abolirla, in teoria, servirebbe una rivoluzione. Eminenti storici dicono che è troppo tardi per il bando, altri ritengono che ormai il tabù morale sia crollato, la società è spaccata. L'altra grande lezione del voto in Sassonia, poi, è la gravissima crisi dei partiti di centro, scrive Gergolet. Questi partiti classici non hanno un'idea di mondo da offrire, e invece la destra propone un approdo di tipo orbaniano, una grande Germania riparata e protetta dall'esterno anche grazie all'alleata russa, conservatrice, patriottica e illiberale. Così Mara Gergolet sul Corriere della Sera. Poi ci sono i giornali della destra, c'è Cerno che dice il crollo della CDU non è un incidente, Cerno sul giornale, ostinarsi come fa la Commissione a tenere in piedi alleanze innaturali con Verdi e socialisti è un errore strategico, suicida. Le migliori scelte di cambiamento oggi passano per la cosiddetta maggioranza Giorgia, ovvero l'unione tra popolari e conservatori. Tajani ha ragione a preoccuparsi per una vittoria della destra che prescinde dai popolari, ma il punto focale è lo schema delle alleanze. Se il PP continua a guardare a sinistra, i suoi elettori migreranno inevitabilmente verso destra. L'Europa ha voluto accogliere ogni identità fino a smarrire la propria. Posizioni, diciamo, simili a quelle leghiste, e d'altra parte il giornale ormai è attestato su queste posizioni. C'è anche Maurizio Belpietro che dice: Schlein e compagni non riescono a capire il successo delle cosiddette destre europee, colpa loro. È il risultato, dice, di 30 anni di politiche europee dettate dall'alleanza fra popolari e socialisti. La stessa analisi di Cerno. Anni di regolamenti per imporre la transizione green, di norme per favorire l'immigrazione, di decisioni per assecondare la cultura woke, ossia la lotta a presunte discriminazioni, hanno prodotto una crisi di rigetto, come vedete, e poi anche la situazione della guerra in Ucraina, dove ovviamente il giornale, diciamo, con qualche ammiccamento alle ragioni di Putin, ovviamente non può dimenticare questo punto. E poi aggiunge, senza medici che firmano certificati falsi per impedire l'espulsione dei migranti e senza giudici che ogni qualvolta li scarcerano, anche quando violentano una tredicenne, senza preti che vanno a riattaccare la corrente nei palazzi occupati da stranieri e compagni, le persone normali, ribadisco normali, non guarderebbero a partiti di estrema destra. Ma quando tu impedisci l'uso della vecchia utilitaria a chi non ha i soldi per comprarsi un'auto elettrica e addirittura condanni le aziende che non producono motori green, creando centinaia di migliaia di futuri nuovi poveri, la rivolta è scontata. Il voto non è di destra perché gli elettori sono diventati tutti fascisti o nazisti. Il voto è di rivolta contro un establishment progressista che ci sta condannando al declino. Così, quindi, Belpietro. L'ultimo giornale di destra che voglio leggervi è quello che porta la firma di Alessandro Sallusti, ed è Sallusti conclude alla luce anche di questo risultato, c'è un avviso ai litiganti del centrodestra, diciamo, proietta l'esito del voto tedesco sull'Italia e dice, anche riferendosi al sondaggio che boccia la sinistra a Cernobbio, tutto ciò è certamente un colpo per le aspirazioni della sinistra di governare questo paese, ma anche un monito al centrodestra a non sfaldarsi per mere questioni elettorali, a non dare l'impressione che la colla magica che ha permesso di raggiungere il record di durata di un governo sia seccata, non tenga più, perché allora sì che sarebbero grossi guai, altro che vannacci. Così Sallusti, che, diciamo, molto lateralmente affronta il tema delle elezioni. Poi ci sono invece i giornali della sinistra, diciamo, che hanno un po' rappresentano il contraltare di quelli della destra. Mi riferisco al Fatto Quotidiano, con punti di contatto, però, come nell'editoriale, per esempio, di Donatella Di Cesare. Donatella Di Cesare, anche lei intellettuale, spesso ammiccante alle ragioni della Russia, in questo caso attribuisce il risultato anche a un tema decisivo come il rapporto con la Russia. Leggiamo una parte di questo editoriale di Donatella Di Cesare. Oggi la domanda non può più essere soltanto come arginare la FD, dice. Occorre finalmente chiedersi che cosa esprime un consenso di queste dimensioni. Quale messaggio arriva da questo voto alla politica tedesca e più in generale all'Europa? Non basta parlare di nuovo fascismo, perché la frattura appare ben più profonda. Si è aperto un vero e proprio abisso tra una parte crescente della società tedesca e il sistema politico che pretende di rappresentarla. Bisogna dire a chiare lettere che AfD raccoglie il rifiuto della nuova collocazione geopolitica della Germania. Non soltanto immigrazione, non soltanto sicurezza, non soltanto protesta contro Berlino. Una grande parte dell'elettorato, dice Donatella Di Cesare, rifiuta il modo in cui la Germania si è riposizionata dentro il conflitto europeo. Il riarmo, la frattura con la Russia e una politica estera convulsa, incomprensibile, lontana dagli interessi tedeschi. La guerra in Ucraina, dice la Di Cesare, ha spezzato questo equilibrio e trascinato la Germania dentro una nuova logica di contrapposizioni, di riarmo, di sacrifici economici, senza che sia stato mai davvero discusso quale interesse tedesco vi fosse in questa svolta, come se il problema fosse solo l'interesse tedesco. Quindi questa è una chiave, diciamo, di sovranismo di sinistra che giustifica il risultato elettorale. Una prospettiva diversa è quella che invece offre la Repubblica con l'editoriale di Paolo Gentiloni. Paolo Gentiloni già commissario europeo, già presidente del Consiglio in Italia, editorialista della Repubblica, e dà una risposta in chiave europeista di questo risultato. Non è facile, una risposta non facile, ma una risposta forse doverosa di fronte a quello che sta accadendo, perché altrimenti il rischio è che l'analisi ceda a un realismo spietato, che però finisce per portarla dentro un vicolo cieco in cui il contrasto al pericolo che si paventa finisce per coincidere con l'adesione al pericolo stesso. E Gentiloni si sottrae a questa tentazione e dice: di fronte a questo risultato, le forze europeiste a Berlino e nel resto d'Europa possono infatti reagire in due modi molto diversi, pensando di arginare la spinta dell'estremismo nazionalista assecondandolo, eccolo appunto il pericolo di cui parlavo, sperando di addomesticarlo, oppure rilanciando l'idea di un'Europa più integrata e più forte, capace di rispondere meglio alla domanda di sicurezza e al disagio sociale dei cittadini. Come vedete, sono le due risposte alternative a quanto sta accadendo. I prossimi giorni ci diranno quale soluzione di governo sarà adottata in questo land poco meno popoloso della nostra Calabria, i cui cittadini sono i più anziani e tra i più poveri della Germania. E poi ancora Gentiloni. Una prima strada però pericolosa, ecco il pericolo che paventava, è quella del ripiego. E cioè, di fronte all'emergere della destra nazionalista, le componenti più conservatrici dell'attuale maggioranza europeista potrebbero scegliere di vestire di realismo una sostanziale ritirata. In fondo potrebbero sostenere, nei paesi che andranno al voto,

cordone sanitario che in molti paesi ha fin qui separato i conservatori del PP dai sovranisti. I segni premonitori di questi equilibri più arretrati si sono già evidenziati. L'ascesa invece dell'estremismo nazionalista per Gentiloni va combattuta a viso aperto, rilanciando l'obiettivo di quella sovranità europea condivisa evocata dal presidente Mattarella. Solo un'Europa più forte può fronteggiare l'ostilità russa e il disimpegno americano, le grandi potenze che, ciascuna a suo modo, puntano a disgregare la UE. Difesa comune, competitività, superamento del diritto di veto, finanziamento dei beni comuni, reti di relazioni con le medie potenze del mondo. Leggi Canada. Pace giusta in Ucraina, sono questi alcuni dei capitoli della sfida europea che abbiamo davanti. E probabilmente però la velocità con cui questa coscienza si traduce in passi concreti in Europa è inadeguata. Invece, fronteggiare la velocità dell'onda che dall'estrema destra si riporta verso l'utopia passatista della remigrazione e del nazionalismo prussiano. Questo è il tema, è un tema di velocità e c'è da interrogarsi perché, nonostante di fronte a fatti di questo tipo, l'appello degli intellettuali, dei politici e anche dell'elite, dei capi di Stato sia così vigoroso, salvo poi non tradursi nelle sedi concludenti in messaggi concreti. Tant'è vero che l'agenda Draghi, dopo che l'ex presidente del Consiglio e l'ex governatore della BCE si è sgolato di fronte alle platee d'Europa per promuoverla, è rimasto nei cassetti e lo stesso Draghi forse a un certo punto si è stancato. Un'analisi di tipo diverso la fa Claudio Cerasa e tocca un aspetto chiave del successo di AfD, cioè quella che riguarda il cosiddetto antisemitismo, che è una componente trasversale in Europa che riguarda, dice Cerasa, tanto la destra quanto la sinistra e che il voto in Sassonia-Anhalt ha in qualche modo smascherato. Antisemitismo quindi bipartisan che rappresenta per l'Europa un allarme molto spesso sottovalutato perché sono tempi in cui l'antisemitismo non va di moda. Dice Cerasa nel suo editoriale del lunedì, un test importante da osservare per ragionare su un altro fenomeno che ha a che fare non solo con il futuro della Germania, ma con il futuro dell'Europa, è appunto quello dell'antisemitismo. La Germania è uno dei paesi europei in cui negli ultimi mesi è cresciuto in modo esponenziale un doppio antisemitismo alimentato, anche se ovviamente non rivendicato, tanto dalla sinistra quanto dalla destra. La sinistra propal in Germania, ma non solo, usa l'antisionismo per nascondere il proprio antisemitismo. La destra modello AfD in Germania, ma non solo, usa la difesa di Israele, difesa al centro della quale non c'è l'amore per una democrazia aggredita, ma la passione per un argine contro la minaccia islamista, come un passepartout per poter camuffare meglio il proprio etnonazionalismo e la propria relativizzazione dei crimini nazisti. Il risultato è che le parti più estreme dello spettro politico si ritrovano magicamente unite nel rendere più fragili gli argini necessari per difendere un bene persino superiore alla tenuta della Sassonia-Anhalt, il diritto di un ebreo a non considerarsi colpevole di essere ebreo. L'antisemitismo all'interno dell'AfD, si legge in un rapporto che cita Cerasa dell'American Jewish Committee, è strutturalmente radicato nella visione del mondo autoritaria, etnonazionalista del partito e si manifesta attraverso un linguaggio in codice preciso. Il revisionismo storico, gli attacchi a singoli ebrei come George Soros, le narrazioni ammiccanti sulle elite globali dominanti. A confermare, dice Cerasa, questa diagnosi, c'è poi il programma elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt, con un'ampia agenda nazionalista che include l'ampliamento delle deportazioni e il trasferimento dei rifugiati in centri di accoglienza collettivi, il definanziamento dell'arte antitedesca, una minore attenzione al passato
nazista nell'insegnamento ai bambini.

0: scarsa soglia di attenzione mostrata rispetto ai leader di partito che in questi anni hanno ripetutamente utilizzato slogan nazisti vietati in Germania o hanno liquidato il regime nazista come una semplice cacca d'uccello nella storia tedesca. Insomma, Alexander Gauland, e questo appunto il leader dell'AfD in Turingia, parla di una morte del popolo attraverso la sostituzione della popolazione e della necessità di un progetto di remigrazione su larga scala. La Germania è un laboratorio interessante, dice Cerasa, non solo perciò per misurare il consenso dell'estremismo di destra, ma anche per capire chi di fronte a due minacce speculari sarà in grado di capire una verità non così difficile da capire. Quando cadono gli argini sull'antisemitismo, a essere a rischio non è soltanto il futuro degli ebrei, ma il futuro delle nostre democrazie. Così Claudio Cerasa sul Foglio. Ci sono ancora analisi sul Messaggero di Mario Aiello e di Michele Valenzisa, l'ex ambasciatore. Mario Aiello si occupa delle cause che hanno prodotto questo risultato e un po' le attribuisce anche lui agli stessi fattori indicati da Ricolfi più volte: il cedimento verso la cultura woke della sinistra, il cedimento verso una logica dei diritti che non ha tenuto conto dei bisogni delle classi popolari. In Italia, per fortuna, dice Aiello, c'è una destra moderata che riesce a fare da argine alla deriva estremistica, ma la crescita del partito di Vannacci nei sondaggi è un campanello d'allarme. I motivi economici sono decisivi, dice Aiello, contano in ciò che sta accadendo in Europa, soprattutto nei bacini post-industriali, ma conta moltissimo anche un senso di rivalsa verso la politica autoreferenziale, distaccata dal reale, più green che pop, più accoglienza che protezione e sovranità. Il boom degli estremismi in Europa sembra insomma la conseguenza diretta di una crisi di una rappresentanza democratica. Ma anche se l'Italia, diciamo, per fortuna una classe dirigente all'altezza, occorre capire con molta attenzione ciò che sta accadendo per evitare che accada anche qui. Così Aiello, e poi Valenzise che ammette che la crescita di AfD in Germania è un problema ormai non solo per la Sassonia, ma pone un problema di tipo federale che riguarda complessivamente il destino della Germania. C'è ancora l'editoriale di Sergio L'Abate sul Domani, ve lo vado a recuperare. L'analisi di L'Abate riguarda anche qui. Avanza in Germania e prevale la rivendicazione di un nazionalismo che riscrive la propria identità sbarazzandosi orgogliosamente della propria colpa fondativa. La relativizzazione funziona come un dispositivo che sposta l'evento dal campo della memoria, quella del nazismo naturalmente, a quella dell'oblio. La xenofobia, le classi differenziali e tutto il resto non sono che ritorni al passato fondativo, fondati sul gesto pubblico dell'oblio che prende orgogliosamente il posto della memoria e ostenta un'identità che rimuove le proprie ombre. L'identità ritrascritta, dimenticando i pezzi più sconvenienti della propria storia. Dopo l'Italia post-fascista, anche la Germania sta diventando post-nazista. Questa è un'analisi però che non condividono tutti, perché riscontrano una traccia più antica, altri, come vi ho fatto notare, diciamo, nel pensiero e nell'equilibrio della Germania prussiana, più che nei confronti del nazismo c'è una relativizzazione, ma ridurre questo fenomeno a un fenomeno di reviviscenza nazista significa non comprenderlo pieno. Su questo mi pare che la maggior parte degli analisti convenga. E il contraltare di questa analisi del successo della destra xenofoba ed estremista è la crisi della sinistra, che invece impegna l'editoriale che fa Giovanni Orsina sulla Stampa, dove dice che la crisi della sinistra non deriva tanto dal fatto che la sinistra si è sottoposta alle regole del capitalismo globalizzato, ma dal fatto che i travagli della sinistra originano prima della stagione, appunto, degli anni 90, quando Blair e Clinton hanno coltivato alternative a un socialismo che stava già crollando, derivano da ciò che è accaduto negli anni 70, e cioè dal fatto che lo sviluppo dei diritti individuali, fortemente sostenuto dai progressisti, accompagna e alimenta un processo di frantumazione individualistica della società che rende sempre meno rilevanti le articolazioni sociali come la classe operaia, e sempre più faticose e inefficaci tanto la mediazione politica quanto l'azione dello Stato. In questo senso, il comunitarismo etnonazionalista della destra, diciamo, dà una risposta che invece l'individualismo della sinistra non riesce a dare. E da questo punto di vista, dice Orsina, Conte ha più frecce nell'arco di Elly Schlein, perché il Partito Democratico partecipa proprio di questa crisi e incapacità della sinistra di controllare politicamente il mondo individualista e globalizzato che pure ha contribuito a generare. Mentre Conte è più adeguato di Schlein, è più contemporaneo, per questo può raggiungere fasce dell'elettorato alle quali il Partito Democratico non sa parlare, e sarebbe per Giorgia Meloni un avversario ben più temibile, perché il Movimento 5 Stelle, dice Orsina, ha mantenuto una sua capacità comunitaria di entrare in sintonia con i ceti periferici e svantaggiati, come ha dimostrato con il reddito di cittadinanza, oltre a una notevole dose di alterità rispetto al progressismo tradizionale. Così l'analisi di Giovanni Orsina sulla Stampa, pagina 25. Questa è, insomma, conclude la pagina del voto in Sassonia, che ha, come vi ho fatto vedere, monopolizzato i quotidiani, perché la sua importanza certamente è inedita, oserei dire. E poi adesso apriamo alcune ancora pagine più piccole della politica estera. Una riguarda la missione parzialmente o quasi totalmente fallita dei due inviati di Trump in Ucraina e a Mosca, missione che ha portato Kouchner e Witkoff a colloquio prima con Putin e poi con Zelensky, ma che non è approdata a nulla di concreto. Dopo l'incontro di sabato con Vladimir Putin al Cremlino, scrive il Corriere della Sera con Viviana Mazza, corrispondente a New York, Witkoff e Kushner sono arrivati ieri in treno a Kiev. È stata la prima visita nella capitale ucraina. Sono arrivati, come sapete, non in aereo, perché c'era un'insicurezza nei cieli dopo le minacce ucraine alla Russia, e i due inviati americani non hanno portato un nuovo piano. Secondo il Financial Times, avevano con sé versioni aggiornate di documenti precedenti. Che cosa è successo? Qual è il bilancio di questi incontri, un po' tratto dalla stampa, dal Corriere della Sera? Che Putin è rimasto fermo sulle sue posizioni, anzi, ha fatto intendere che il problema è quello di alzare la posta. Cioè, quel che gli serve è la cornice sugli impegni della NATO e la governance dell'Ucraina, cioè quella che lui chiama, con un epiteto molto, oserei dire, terribile, denazificazione. E sul Donbass dice: me la vedo io, lo spiega Marco Imarisio nel suo retroscena, portando un po' i commenti anche degli editorialisti e degli opinionisti russi. Quando i principali telegiornali di Stato parlano entrambi di foro nella ciambella, che poi è il corrispettivo russo del nostro buco nell'acqua, c'è poco altro da aggiungere, scrive Imarisio, e riporta la il parere di un editorialista russo che scrive: quei due hanno avuto una conversazione molto piacevole e amichevole con Putin, intrisa di reciproca simpatia, ma non esiste alcuna possibilità reale che questo si trasformi in mosse rapide e significative nella risoluzione negoziale del conflitto ucraino. E stiamo parlando dell'editoriale di Mikhail Rostovskij. Buon interprete, scrive I Marisio, delle mosse del presidente russo e opinionista di peso, che coniuga realismo e orgoglio patriottico per una sorta di rovesciamento dei ruoli. L'improvvisa ondata di interesse di Trump per un confronto militare che a lungo ha dimenticato è comprensibile, scrive il giornalista. Il presidente degli Stati Uniti ha elezioni congressuali di medio termine estremamente importanti sul naso, nelle migliori tradizioni politiche sovietiche si suppone che debba conseguire alcuni risultati alla data rossa del calendario. E Trump non può tenerli dove originariamente intendeva dimostrarli, cioè in Iran. Così è venuto da noi, non a ordinare, ma a chiedere. E però la risposta di Putin, dice Imarisio, è altrettanto netta. Il tempo per gli USA è scaduto. Le false promesse di Anchorage pesano come un macigno e lo faranno ancora a lungo per chiunque voglia tentare un negoziato con la Russia. Troppo tardi, scrivono gli analisti russi. Dati gli attacchi ucraini sulle infrastrutture, la Russia non ritiene più necessario fare alcuna concessione. Infatti ha rilanciato, riproponendo il pacchetto completo delle sue pretese, Putin, per un cessate il fuoco, comprensivo di garanzie di sicurezza sull'allargamento della NATO e la denazificazione dei vertici ucraini. Quando hai di fronte un interlocutore debole e bisognoso, alza il prezzo, scriveva nelle sue memorie Andrei Gromyko, il ministro degli esteri più longevo della storia russa. Putin ha messo in chiaro quel che gli serve e la cornice, ovvero gli accordi su NATO e governance ucraina. Al quadro, ovvero alla conquista dei territori del Donbass, ci pensa lui. Ma allora, dice Emarisio, ma qual è il significato di queste smancerie, di questa accoglienza tributata ai due inviati di Trump? Dice: Putin ha bisogno estremo di mantenere un difficile equilibrio con gli USA e lo fa vellicando la vanità di Trump attraverso i suoi inviati, però concessioni zero. Questa è l'analisi che fa Imarizio sul Corriere della Sera. C'è un'intervista molto interessante sulla stampa al generale Petraeus, che voglio leggervi perché ovviamente la sua conoscenza del campo è ampissima e ci può dare una chiave di quello che è il pronostico del conflitto ucraino. L'innovazione, dice, ha cambiato il conflitto. Ora Putin affronta costi umani enormi. Anzitutto, Petraeus fa un'analisi di come sta cambiando la guerra. Dice: Russia e Ucraina puntano sempre più quello che definirei attrito di sistema. Mosca minaccia nuovi massicci attacchi contro l'energia ucraina prima dell'inverno. Kiev colpisce invece raffinerie, nodi logistici, aeroporti, depositi di munizioni e altre infrastrutture russe, cercando anche di isolare la Crimea. La Russia continua ad avanzare nel sud-est dell'Ucraina con guadagni limitati e costi enormi, oltre 1.000 morti e feriti al giorno e più di 1,4 milioni di perdite complessive. È qualcosa di spaventoso, che, come vi ho ricordato qualche giorno fa, la popolazione russa è di 143 milioni di abitanti. 1,4 milioni sono i morti e i feriti insieme, quindi vuol dire che ogni 100 persone ce n'è una che ha pagato alla guerra un prezzo immane. Poi parla anche di Fedorov, l'ex ministro degli esteri, diciamo, assoldato dall'Italia come consulente. Dice Petraeus: è stato protagonista dell'innovazione digitale del 2019. Il suo valore non è solo tecnologico, può aiutare l'Italia a cambiare il modo in cui organizza le forze armate, industria della difesa e sistema degli acquisti, adattando rapidamente dottrina e strategia. L'esperienza ucraina mostra che non basta una modernizzazione incrementale, serve un cambiamento istituzionale profondo, a partire da una nuova concezione della guerra. E poi bisogna soprattutto aumentare massicciamente l'acquisto di droni. Così il generale Petraeus, intervistato dalla stampa a pagina 8. E poi questa pagina ci porta su un altro scenario parallelo, che è quello della guerra in Iran. Ma soprattutto di una repressione che l'Iran ha condotto, forse anche sotto lo schermo della guerra, coprendo le sue immani responsabilità, in un'indifferenza purtroppo collettiva che si è prodotta in una stagione in cui i diritti umani sono, ahimè, molto a mal partito. E la storia, la sorte di queste due ragazze gemelle, ventenni, torturate, arrestate, torturate e condannate, una delle due a morte, ci riporta al dramma della dissidenza iraniana, di cui non parliamo perché parliamo di petrolio, parliamo di Hormuz, parliamo delle inutili trattative e delle millanterie del tycoon, ma i diritti umani in questa stagione tra Teheran, Hong Kong, Mosca sono sotto i tacchi. Comunque verrai giustiziata, che tu muoia dal dolore alla gamba o che tu muoia paralizzata, che differenza fa? Scrive Fabiana Magri sulla stampa a pagina 8. Nessuna pietà, nemmeno da parte dell'addetto all'infermeria del carcere, di fronte alla disperazione di Parane Rahimi. La ragazza non ha nemmeno 20 anni, chiede aiuto invano dopo le botte e i colpi subiti durante gli interrogatori. Non è l'unica forma di tortura. Tarane dall'isolamento sente la gemella urlare. Gli aguzzini minacciano di stuprare Romina davanti ai suoi occhi se non firmerà una confessione. A gennaio, Tarane e Romina Rahimi sono scese in strada durante le proteste contro la Repubblica Islamica. Mi sembrano due protagoniste di un film meraviglioso, Il seme del fico sacro, che racconta appunto la storia di due ragazze, figlie di un gerarca della Repubblica Islamica, che sviluppano ovviamente passioni democratiche e poi sfidano il padre, solo che nei film la sorte condanna il padre a una fine atroce e meritata, e invece la sorte della realtà ribalta i ruoli, perché le due ragazze a gennaio sono scese in strada durante le proteste della Repubblica Islamica, poi secondo il racconto della famiglia, uomini della forza di sicurezza hanno fatto irruzione di notte nella loro casa di Isfahan, le hanno legate, incappucciate e portate via. Per 4 mesi la madre le ha cercate fra tribunali, carceri e ospedali. Quando è riuscita a trovarle e a vederle, in una prigione di Daulatabad, si è trovata davanti due ragazze con il volto tumefatto, lividi ovunque i loro capelli, un tempo folti e curati, ridotti a ciocche dilatate sulla testa. Rane è stata condannata a morte, Romina a decenni di carcere e torture davanti a lei. In un paese dove, dopo la rivoluzione islamica, generazioni di giovani, uno dopo l'altra, faticano a immaginare il proprio futuro, le gemelle Rahimi volevano costruirsene uno molto concreto. Romina lavorava in un negozio di scarpe, Taraneo sognava di aprire il proprio circolo equestre. I dettagli della straziante storia di due giovani sorelle che hanno protestato in Iran e sono state presumibilmente aggredite sessualmente durante la detenzione riempiono i social grazie all'impegno di attivisti iraniani in esilio. Volto e vo come Masih Alinead, volto e voce dei tanti connazionali vittime del regime che sta conducendo una campagna di sensibilizzazione per tentare di salvare le loro vite. Le organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato confessioni estorte con torture e minacce, accesso limitato agli atti, assenza di prove dirette che colleghino gli imputati alle due morte. Un video inserito nel fascicolo mostrerebbe anzi Tarane mentre cerca di fermare il pestaggio del secondo uomo. E Iran Human Rights ha contato 528 esecuzioni, scrive Fabiana Magri, nei primi 8 mesi del 2026. 31 persone erano coinvolte nelle proteste, 13 prigionieri politici legati a gruppi vietati e 14 sono stati condannati per spionaggio. Così. Il tragico destino delle ragazze iraniane continua nell'indifferenza collettiva. E intanto Belgrado tributa i funerali di Stato, comunque una grande accoglienza finale al boia di Srebrenica, Mladic, con 350.000 persone, sempre in uno spirito, diciamo, etnonazionalista che aumenta la distanza della capitale serba dal resto dell'Europa. Cito questo dettaglio su questa notizia che riguarda oggi il funerale di Mladic, riportato dal Corriere della Sera a pagina 17, come vi dicevo. E poi mi proietto nel tempo cresta nella pagina nazionale, perché Cernobbio si è conclusa con il discorso del presidente del ministro dell'economia Giorgetti, ma soprattutto c'è stato un singolare sondaggio che ha visto gli imprenditori bocciare la prospettiva di un governo delle sinistre, circostanza che sta su tutti i giornali della destra con soddisfazione. Noi la prendiamo dal Corriere della Sera, che la racconta in maniera imparziale e scrive appunto: "Posizione bocciata dal sondaggio in platea, il 68% approva il governo", ma la segretaria Dem incassa anche degli applausi, scrive il Corriere della Sera. "Il giudizio sull'operato dell'esecutivo vede il 33% dei partecipanti assegnare un 7 in pagella, il 20% dare un 8 e un 6,7% concedere persino il massimo dei voti", quindi un giudizio assolutamente positivo. "Il giudizio per l'opposizione invece all'opposto, il 28% della sala riserva a Elis Line, insomma, il 3 tondo tondo in pagella, il 17 da 4, mentre le percentuali di voto dalla sufficienza verso l'alto sono davvero poche". Gli imprenditori, dice il Federico Fubini sul Corriere della Sera, fanno partire in salita la sfida delle sinistre a Giorgia Meloni e dell'Isla, scusate, a Giorgia Meloni e alla maggioranza di centrodestra. Ma la stessa Elis Line invece risponde con ottimismo all'ipotesi di elezioni anticipate. "Siamo pronti se si votasse a maggio", dice, "non dipende da noi. Prima il programma, poi le primarie, la roadmap del campo largo", scrive Marco Cremonesi sul Corriere della Sera, "in vista delle politiche è quello. Ma anche per il programma il da fare è molto difficile, sembra, e anche sottoscrivere un contratto con se stessi", così Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. "Settembre", dice Elis Line, "è il mese in cui si entra nel vivo della costruzione del programma. Discuteremo insieme agli alleati il come. Io ho sempre chiesto di non fare questa discussione chiusi nelle nostre stanze, ma di farla fra la gente, incontrando il mondo produttivo, il mondo sindacale, il terzo settore. In ogni caso, non partiamo da zero, ma dalle tante proposte unitarie che abbiamo fatto in questi anni". Giuseppe Conti parla invece in streaming da Agrigento, dice di non voler aprire polemiche personali, però dice che Renzi, tutto sommato, rispetto a Renzi, dice lui, guarda da tutt'altra parte, lui guarda al progetto civico di Alessandro Onorato, un movimento nuovo dal basso, innovativo, molto attento a valorizzare le esperienze amministrative, progetto dietro il quale c'è chi la vede la mano di Goffredo Bettini, e come sapete ha la sua amicizia con Conte, rassicura probabilmente il leader del Movimento 5 Stelle. Poi la rasoiata: "con tutto il rispetto per il partito di Renzi, ecco, mi sembra che da anni sia fermo a quella percentuale, non vedo una grande potenzialità espansiva". Poi molte persone continuano a diffidare della sua presenza, quindi è un gioco un po' a scacciare questo campo largo, nel mentre si professa inclusivo, però ciascuno dei leader ti toglie il sassolino dalla scarpa, e questo non è un modo di procedere che forse può portare agli esiti sperati. La divisione programmatica, dice Marco Cremonesi, riguarda però la politica estera, è lì il nodo più spinoso. Schlein pensa che la corsa al riarmo dei singoli 27 stati non aumenti l'efficienza della spesa militare e non aumenti la deterrenza. Occorre semmai sviluppare una difesa comune verso un esercito comune. Questo è un tema che il PD aveva già sostenuto, e in questo forse si avvicina alla posizione di Conte, che dice, scegliendo il minimo comune multiplo, ci ritroviamo tutti d'accordo sul fatto che l'Europa e l'Italia non si avvantaggiano di un'escalation e di una politica di riarmo. E qui bisognerà far sintesi e bisognerà capire in che misura il centrosinistra, se riuscirà a fare sintesi. E il centrodestra anche dovrà fare sintesi, ma dovrà fare una sintesi più pragmatica. Perché? Perché incombe, come vi avevo anticipato, la manovra di bilancio, e c'è chi vorrebbe allargare i cordoni della borsa. Il ministro Giorgetti, però, difende da Cernobbio il suo sovranismo pragmatico e rivendica la prudenza sui conti. La barca è rimasta in galleggiamento, dice Giorgetti, e vi assicuro che l'Italia è molto più rispettata all'estero che in Italia. La crescita resta modesta, ma il ministro dell'economia rivendica la tenuta dell'Italia in una stagione di guerre, crisi energetiche e tensione sui mercati. Porta alla platea di manager e imprenditori una previsione migliore delle attese. Abbiamo già acquisito lo 0,8% e se gli indicatori saranno confermati, potremo avvicinarci all'1% contro lo 0,6% indicato dal governo ad aprile. Quindi, dietro quei decimali c'è una questione molto più politica, destinata a pesare sulla prossima legge di bilancio. Adesso lo vediamo, perché la legge di bilancio è già in discussione, ci racconta Mario Sensini. Il libro dei sogni, come al MEF chiamano le richieste dei partiti per la prossima legge di bilancio, a oggi vale più di 40 miliardi di euro. Dalla stessa Lega, partito del ministro Giorgetti, arrivano richieste molto esose. Matteo Salvini chiede 6 miliardi solo per il caro materiali nelle ore prepubbliche, lo ha fatto nei giorni scorsi, ve lo ricordo, e altrettanto per finanziarne di nuove per il piano casa. Poi vuole evitare lo scatto di un mese dell'età pensionabile e dare l'opzione per l'uscita a 64 anni con un costo di almeno 4 miliardi. E ancora ampliare la flat tax e riformare l'ISE per estendere le agevolazioni. Anche Fratelli d'Italia spinge per un contributo straordinario delle imprese energetiche, che intravedono utili record. Per la manovra, Fratelli d'Italia ha obiettivi apparentemente compatibili. Lo sgravio IRPEF fra 50 e 60 mila euro taglierebbe le tasse di 1.000 euro al ceto medio e costerebbe 3 miliardi. L'idea piace a Forza Italia, come lo sgravio sulle tredicesime per i redditi bassi già a fine 2026. Sia Fratelli d'Italia che Forza Italia puntano alla conferma dei tanti bonus una tantum. Insomma, ci potrebbe essere spazio, dice Sensini, per una manovra da 30 miliardi, ovviamente se si uscirà dalla procedura di inflazione sul deficit. Il giorno del verdetto, ci ricorda Sensini, e il 22 settembre. E qualora ci fosse questo spazio, poi si tratterà di uscire e tagliare, perché se le richieste ci portano a 40 miliardi, ci sono 10 miliardi di troppo. E così, così il Corriere della Sera. Voglio chiudere con una notizia interessante che viene dal Tempo. Il Tempo ricorda, fa un'inchiesta e ci fa sapere che un magistrato della Corte dei Conti su due ha un incarico extragiudiziario. Ora, la Corte dei Conti è quel censore, ovviamente, della spesa pubblica, che spesso ha messo sotto accusa amministrazioni su sperperi, incarichi, affidamenti, a cui non corrispondeva forse la giustificazione e la necessità, tanto che ha chiesto spesso i soldi indietro. Bene, la metà dei magistrati della Corte dei Conti, lo ha ricordato la settimana scorsa Alfredo Mantovano, rispondendo a un'interrogazione presentata da Enrico Costa, incarichi extragiudiziari, 246 su 496 magistrati, l'esatta metà. Costa dice: ma non vi pare che dovremmo intervenire su questo quadro normativo per mettere un freno a questo fenomeno? governo ovviamente dice: ma vedetevela voi del Parlamento, questa è un'iniziativa di carattere parlamentare, e quindi la legislatura alla fine, e c'è da ritenere che se ne parlerà la prossima volta. E interrogato da Gaetano Mineo, che lo intervista, Costa dice: quando un magistrato contabile presiede o partecipa a organi di revisione di università, fondazioni e altri enti pubblici, si crea comunque una sovrapposizione di ruoli che può portare a relazioni intrecci che sarebbe meglio evitare. I dati forniti dal governo dimostrano che il ricorso agli incarichi extragiudiziari non è più un fenomeno marginale, ma ha assunto dimensioni quasi strutturali, cioè una forma di integrazione dello stipendio con cui i censori del costume pubblico aggiustano i loro salari. Insomma, una questione che forse meriterebbe di essere portata a una riflessione più collettiva da parte di tutte le forze politiche. Così l'inchiesta che il Tempo ha dedicato agli incarichi extra della Corte dei Conti. E con questa notizia sono le 8:49, e adesso io sono qui a congedarmi, ma ci risentiamo domani mattina, ricordo alle 7:30, per un'altra puntata di Alessandro di Stampa Regime. Da Alessandro Barbano, una buona giornata a tutti.
1: Da Radio Radicale, 8:50, una notizia al giorno, in 10 minuti, con Roberta Iannuzzi.
2: Lunedì 7 settembre 2026, Life Day, dunque, l'avete sentito dalla rassegna stampa, ha vinto le elezioni in Sassonia-Anhalt, anche se a quanto pare non ha la maggioranza assoluta dei seggi. La Sassonia-Anhalt è un land della Germania orientale, 2 milioni di abitanti, la capitale è Magdeburgo, è la terra di Wittenberg, dove secondo la tradizione Lutero rese pubbliche le 95 tesi nel 1517. È stata sede del triangolo chimico della Germania orientale, il cuore industriale della Germania comunista, poi smembrato. Bitterfeld era il luogo dove si producevano coloranti, pesticidi, pellicola fotografica. Negli anni Ottanta era considerata tra le città più inquinate d'Europa. Qui in Sassonia-Anhalt l'età media oggi supera i 48 anni. I giovani se ne sono andati, soprattutto le giovani donne, e dalla riunificazione ha perso un quarto della popolazione. Gli stranieri sono meno dell'8% contro il 15% della media tedesca. Più della metà viene dall'Europa. Al primo posto ci sono gli ucraini, poi ci sono i siriani e i polacchi. Secondo i dati provvisori, l'AfD, con Ulrich Zygmunt, candidato alla presidenza dell'Anda, ha raccolto il 43,8%, che è il miglior risultato di sempre in un'elezione regionale. La CDU del presidente uscente Sven Schulze si è fermata invece al 17,2%, ha dimezzato i consensi rispetto a 5 anni fa, quindi sotto il suo minimo storico. Ora si apre la fase della formazione del governo, manca poco per la maggioranza ad Alternativa per la Germania. Le servirebbe il partito di Sara Wagenknecht, che è entrato per la prima volta, sebbene per un soffio, nel Parlamento regionale, ma con quello stesso partito potrebbe forse governare anche il fronte opposto, con il timore a questo punto però di far avanzare ulteriormente l'Alternativa per la Germania alle prossime elezioni. Dunque, noi abbiamo in collegamento il professor Francesco Palermo, che è professore ordinario di diritto pubblico comparato all'Università di Verona e dirige l'Istituto di Studi Federali e Comparati Euroac Research, con il quale in questi mesi, direi anche negli ultimi anni, abbiamo raccontato diciamo questa salita nei sondaggi e adesso anche in un land dell'Alternativa per la Germania. Buongiorno professore e ben trovato.
3: Buongiorno.
2: Allora, intanto le chiedo quali scenari si aprono a questo punto per la composizione del Parlamento regionale.
3: In realtà ce ne sono abbastanza. Uno scenario possibile ovviamente è il tentativo di Ulrich Siegmund di trovare delle alleanze per arrivare alla composizione di un governo, e questa è la sua opzione primaria. Per trovarle in realtà non sarà tanto facile, perché il tema è chi potrebbe andare con lui. Si parla di qualche possibile transfuga della CDU, magari torniamo su questo punto perché il problema è realmente più nelle mani della CDU che di chiunque altro, oppure accettare un appoggio esterno da parte del partito di Sarah Wagenknecht, che però non è l'opzione principale, quella voluta, anche se questo in realtà è un'opzione con una sorta di astensione, governo di minoranza, che esiste anche in altri Länder tedeschi. Quindi non è detto che sia molto semplice la composizione del governo. C'è anche l'estrema opzione del ricorso a nuove elezioni, ma qui c'è un problema, perché servirebbe comunque per lo scioglimento del Parlamento regionale una maggioranza di 2/3 e ci sarebbe il rischio poi che la AfD vincesse ancora di più a mani basse. L'alternativa appunto di una coalizione, come menzionava lei, di tutti gli altri 5 partiti per tenere fuori la AfD non soltanto sarebbe problematica dal punto di vista dell'indirizzo politico, ma anche perché sarebbe soltanto mirata a tenere fuori l'AfD, e la domanda è per quanto tempo, visto che per il momento questa strategia non ha molto funzionato.
2: Professore, lei diceva che le chiavi sono in mano soprattutto alla CDU, però diciamo dall'altra parte, se ci spiega appunto in che senso, dall'altra parte questo è anche c'è anche il rischio appunto di un impatto sulla politica federale.
3: È proprio per questo che il problema maggiore ce l'ha la CDU, non soltanto per avere ottenuto un risultato clamorosamente al di sotto delle attese, anche molto sotto i sondaggi. Tra l'altro, quando ieri si sono visti i dati dell'affluenza generale e anche dell'affluenza con il voto per corrispondenza, si pensava inizialmente che ci fosse stata una mobilitazione soprattutto degli elettori non AfD, e invece in realtà non è andata così, quindi anche qui c'è stata una sorpresa. Ma al di là dello shock, il problema della CDU fondamentalmente è adesso diventato chiarissimo: da che parte si vuole stare. Ora, i partiti centristi sono alla frutta, non soltanto in Germania, la SPD è quasi finita, la CDU ha un processo diciamo di morte lenta un po' più appunto ritardata, ma lì si sta arrivando purtroppo. Allora la questione è che linea politica tenere, e su questo purtroppo non c'è chiarezza. Una buona metà della CDU regionale in Sassonia-Anhalt aveva già sottoscritto prima delle elezioni un documento in cui manteneva equidistanza dalla AfD e dalla Linke, dal partito di sinistra, dimenticando che uno è un partito che non condivide la sua ideologia naturalmente, ma sta dentro l'arco costituzionale, come diremo in Italia, e un altro no, ma ormai questa differenza non c'è più, quindi è anche possibile che ci siano dei transfughi CDU che vadano ad appoggiare un governo della AfD, oppure mantenere la linea dura e cercare di non collaborare. Ma questa linea, come abbiamo visto anche a livello europeo e sta succedendo un po' sempre di più anche a livello locale in Germania, non sta pagando. Quindi la CDU dovrà decidere che cosa fare, e dovrà farlo anche con uno sguardo alla politica federale, perché la Sassonia-Anhalt è uno dei Länder più piccoli, quello più povero economicamente, demograficamente, con dei problemi, come ricordava all'inizio, ma è un segnale molto forte di allarme. Il governo Merz non sta avendo dei grandi risultati, ha una stampa ancora peggiore diciamo rispetto ai risultati ottenuti, e si sta cominciando addirittura a mettere in discussione la sua sopravvivenza. Quindi il cerino ce l'ha in mano davvero la CDU, ma più che decidere cosa fare come linea politica, dovrebbe avere una strategia costituzionale complessiva, che in questo momento sembra mancare. E non dico che sia facile da trovare, naturalmente.
2: Naturalmente. Professore, in una battuta, lei come si spiega le ragioni di questo voto?
3: Ma i motivi sono tanti, sono di natura sostanzialmente sia demografica, le paure di cui tanto si parla, ma forse c'è un elemento in più. Il fatto che la politica tradizionale continua a dire che deve dare delle risposte migliori, più chiare, e in parte naturalmente è vero, ma c'è una domanda di fondo che bisognerebbe farsi: è in grado la politica tradizionale, i partiti tradizionali, di dare questo tipo di risposte? Secondo me no, e per questo c'è un avvitamento fondamentalmente che porta all'estremizzazione del messaggio, alla ricerca di risposte sempre più chiare ed estreme, ma senza la possibilità che i partiti tradizionali, non per cattiva volontà, ma proprio per mancanza di strumenti, possono dare. È una questione di rimessa in discussione del modello di sviluppo, del modello economico, del modello sociale, e speriamo di no, ma forse anche di quello costituzionale, su cui bisognerebbe fare una riflessione, ma la politica è troppo concentrata sul domani e sulle prossime elezioni per guardare al dopodomani.
2: Professore, lei diceva, abbiamo un minuto, ma lei diceva che l'AfD è fuori dall'arco costituzionale. Ecco, dobbiamo temerlo davvero? Non ci sono possibilità che si melonizzi anche l'AfD? E cosa cambia con il governo di un Land?
3: Per il momento questa possibilità non c'è, magari dovesse arrivare al potere in Länder più significativi o addirittura a livello federale potrebbe ridiscutere la strategia, ma in questo momento assolutamente no. Cosa potrebbe cambiare? Tanto, perché la Germania ha una struttura federale in cui i Länder hanno una serie di poteri abbastanza significativi, cito soltanto due esempi: la polizia, il controllo sui pubblici ministeri, l'università e la cultura. Quindi molto. La struttura federale era stata creata proprio per evitare che ci potesse essere un accentramento di poteri pericoloso a livello centrale, ma naturalmente questo può aumentare il rischio che piccole sacche di estremizzazione arrivino a livello regionale. Non c'è un modello perfetto per tutto. Continuo a pensare che una soluzione centralista non sarebbe sicuramente migliore, anzi forse sarebbe molto peggio, però certamente c'è un dilemma anche qui, perché un governo regionale può bloccare diverse cose, può avere accesso a informazioni riservate, pensiamo alle indagini, al coordinamento delle polizie, insomma sarebbe un bel problemino.
2: Professore, la ringraziamo davvero anche per la sintesi, grazie al professor Francesco Palermo.
3: Grazie,
2: alla buona
3: prossima
2: giornata. E intanto abbiamo in collegamento il nostro corrispondente da Bruxelles, David Carretta. Buongiorno David.
4: Buongiorno a voi.
2: E naturalmente ti chiediamo delle reazioni, se ce ne sono state, da parte delle istituzioni europee.
4: Beh, il trionfo di Alternativa per la Germania nelle elezioni in Sassonia-Anhalt ieri è stato accompagnato da un quasi silenzio assoluto da parte dei leader delle istituzioni dell'Unione Europea, ma anche quelli dei suoi stati membri. Anche se si tratta di uno scrutinio locale, lo shock rischia di colpire l'Unione Europea per varie ragioni politiche. Innanzitutto, l'ondata dell'estrema destra antisistema, che nel 2016 sembrava in ritirata dopo la Brexit e la prima elezione di Donald Trump, è di nuovo in piena, e questo in un anno elettorale per alcuni stati membri chiave. Il prossimo anno andranno al voto la Francia, dove Marine Le Pen è in testa nei sondaggi, la Polonia, dove il PiS potrebbe tornare al potere con partiti ancora più estremisti in coalizione, la Spagna, dove il Partito Popolare potrebbe allearsi a Vox per governare, e poi naturalmente c'è anche l'Italia. Non è un caso se una delle poche reazioni ieri è stata quella di Donald Tusk, primo ministro della Polonia, conservatore, pro-europeo, che ha detto: in Polonia solo gli idioti o i traditori possono rallegrarsi del trionfo di AfD in Germania. Ce ne sono un po' in Confederacie, partito di estrema destra, e nel PiS, il partito nazionalista che Tusk aveva battuto alle ultime elezioni. La vittoria di AfD in Sassonia-Anhalt è un duro colpo per l'establishment europeo. Perché? Perché c'è stata la marcia indietro sul Green Deal, c'è la narrazione sul rilancio della competitività attraverso il rapporto Draghi, anche se non viene messo in atto in modo completo, c'è lo slogan "l'Europa che protegge", c'è stato l'indurimento della politica migratoria. Tutto questo non è bastato a rassicurare gli elettori di un land tedesco orientale, ma in realtà non basta nemmeno a rassicurare il resto della Germania, dato che AfD è nettamente in testa nei sondaggi nazionali con quasi il 30% dei voti. È il Partito Popolare Europeo che detta la linea in questo momento, insegue le ricette dell'estrema destra su alcuni temi, Green Deal e immigrazione ne sono i due esempi più eclatanti. Forse gli elettori preferiscono l'originale. Infine, ovviamente, come avete detto, il voto di ieri è un duro colpo per Friedrich Merz, il suo governo, la sua coalizione, che già si erano mostrati molto tiepidi rispetto alle proposte più ambiziose per l'Unione Europea. Basti pensare al rifiuto di Merz di collaborare strettamente con la Francia di Emmanuel Macron su temi come la difesa e la sovranità europea, alla sua posizione nei negoziati sul bilancio 2028-34 dell'Unione Europea, con la richiesta di tagliare diverse centinaia di miliardi di euro rispetto alla proposta della Commissione di 1.800 miliardi in 7 anni. Fa discutere ovviamente il piano di riarmo tedesco, che è strutturato in modo esclusivamente nazionale. Per natura Merz, ma direi gran parte della classe politica tedesca, non considerano l'Unione Europea come parte della soluzione ai loro problemi, e questa tendenza rischia di accentuarsi nei prossimi mesi. Il famoso egoismo tedesco, i no, i nein, denunciati tra l'altro anche da Mario Draghi in un discorso al Parlamento Europeo nel 2025. In tutto questo contesto ovviamente sarà interessante vedere se Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione, che da ieri è in Groenlandia per una visita di 2 giorni, sceglierà di parlare della questione AfD, della questione estrema destra anti-europea, nel suo discorso sullo Stato dell'Unione che ci sarà la prossima settimana al Parlamento Europeo a Strasburgo.
2: Davide, restiamo proprio su questa visita in Groenlandia, quali sono gli scopi, e credo che ci sia anche un appuntamento con la stampa quest'oggi della Presidente della Commissione.
4: Sì, von der Leyen è arrivata ieri a Nuuk con un messaggio molto diverso rispetto a quelli che invia regolarmente il presidente americano Donald Trump, con la minaccia di annettersi la Groenlandia, territorio autonomo sotto sovranità della Danimarca, che non fa parte dell'Unione Europea, ma che è collegata con l'Unione Europea. Oggi lo sarà ancora di più con la firma su una nuova partnership, una dichiarazione congiunta. Siamo una famiglia, ha detto ieri von der Leyen arrivando a Nuuk, sono tornata per rafforzare ulteriormente la nostra partnership unica. La dichiarazione congiunta dovrebbe prevedere una serie di impegni della Commissione per rafforzare gli investimenti in settori come le capacità di comunicazione satellitare, le energie rinnovabili, i cavi sottomarini e i minerali critici. Quest'ultimo elemento è particolarmente importante per l'Unione Europea, perché sta cercando di allentare la sua dipendenza dalla Cina. Von der Leyen potrebbe annunciare anche un pacchetto da 200 milioni di euro per i prossimi 2 anni a favore della Groenlandia. Tra l'altro, nella proposta di bilancio 2028-34, che qui a Bruxelles chiamiamo quadro finanziario pluriennale, la Commissione ha previsto 530 milioni di euro proprio per la Groenlandia. E a differenza di Trump, von der Leyen dovrebbe essere accolta a braccia aperte. L'Unione Europea ha chiaramente espresso il suo sostegno nei nostri confronti, ha detto il primo ministro groenlandese Jens Frederik Nielsen, rispondendo al nostro desiderio di una partnership ancora più stretta. l'Unione Europea cerca di difendere la Groenlandia e dunque anche la Danimarca. Tra l'altro ci sarà anche Mette Frederiksen, la premier danese, in questa visita, insieme al premier delle isole Faroe. C'è però una ragione anche geostrategica, ed è la presenza dell'Unione Europea nell'Artico, regione considerata sempre più importante, in particolare per le conseguenze del cambiamento climatico, l'apertura di nuove rotte marittime, la sfida posta da Russia e Cina. La Russia spesso lancia messaggi minacciosi sull'Artico. Nelle prossime settimane von der Leyen dovrebbe proprio presentare la nuova strategia dell'Unione Europea sull'Artico per appunto rafforzare la presenza e soprattutto l'influenza degli europei in questa regione, contestata da Pechino per le rotte marittime, dalla Russia per ragioni di vario tipo, anche ovviamente geografiche, ma anche soprattutto politiche, ma poi dagli Stati Uniti di Donald Trump, nello specifico per la Groenlandia.
2: Grazie David, ci risentiamo domani, grazie a David Carretta. In chiusura, ecco, di questo spazio, ricordiamo che nel notiziario che apriremo tra breve con Antonello De Fortuna, che mi ha raggiunto in studio, torneremo su AfD, sulla vittoria nella Sassonia-Anhalt, di cui abbiamo parlato anche con Francesco De Leo in Spazio Transnazionale questa mattina con Maurizio Molinari. Politico pubblica nei dettagli quello che è il programma con cui ha vinto Alternativa per la Germania, promettendo un'offensiva di rimpatri con una forza dedicata alle espulsioni, il riavvicinamento a Mosca anche attraverso il ritorno degli scambi scolastici con la Russia, la rimozione delle bandiere arcobaleno dalle scuole, un contributo di 2.000 euro per i primi due figli, 4.000 dal terzo, la riduzione dello spazio dedicato al nazismo nei programmi scolastici e lo stop ai finanziamenti all'arte considerata antitedesca. L'Ufficio per la Protezione della Costituzione della Sassonia-Anhalt ha classificato la sezione locale del partito come caso accertato di estremismo di destra.
5: E tanto basta, grazie Roberta Iannuzzi. Allora, le altre notizie, intanto ricordiamo che c'è Iva Radicev che ci dà assistenza in regia, ci occuperemo dell'esposto sui militari che hanno aderito al movimento di Vannacci, quindi parleremo di politica italiana, dei risultati del rapporto del CNEL Giovani Expat, come farli tornare, e poi ovviamente del Medio Oriente, le ultime notizie, e torneremo sul voto in Sassonia-Anhalt. Luca Marco Comellini, questa è la nostra apertura, segretario generale del sindacato dei militari e voce di Radio Radicale, ha presentato nei giorni scorsi un esposto sui militari che hanno aderito al movimento del generale Roberto Vannacci, vice segretario della Lega, ex vice segretario europarlamentare. Di questa iniziativa ha parlato a lungo il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco nel corso della consueta intervista settimanale andata in onda ieri pomeriggio e condotta da Michele Lemmo. Sentiamolo.
6: Con Luca Marco Comellini fondammo il Partito dei Diritti dei Militari, penso 15-16 anni fa. In un momento nel quale i militari non potevano avere un sindacato, avevano degli organi di rappresentanza sul modello partitocratico politico, quindi cioè, il regime vive di un modello che si perpetua nei vari ambiti, poi magari parliamo anche della RAI, e quindi proposito, non si può fare il sindacato, facciamo il partito per i diritti dei militari. Ma diciamo l'attivatore di giustizia è Luca Comellini, che si costituisce parte civile in tutti i processi nei quali i militari sono imputati, cioè, naturalmente non per cose bagatellari, sempre con l'intento, penso che sia l'unico sindacato non riconosciuto dei sindacati dei militari. Sin dall'inizio abbiamo avuto grossi problemi, penso che come linea abbia preparato, quando ero deputato ho presentato un 500 interrogazioni su fatti specifici, diciamo ho incontrato dirigenti, ma non a livello diciamo generale, tanti dirigenti diciamo insoddisfatti, perché era proprio per il diritto dei militari rispetto a dei privilegi in termini di potere, in termini di potere dei generali, che hanno tutt'altra vita rispetto a vita militare, ma anche post militare, hanno tutt'altra vita, e che diciamo non hanno particolarmente attenzione e cura rispetto ai propri sottoposti. Io ho un ricordo vivo di un'audizione del generale Gallitelli, in cui venne ad illustrare un po' quello che era l'organizzazione dei carabinieri, cosa stavano

0: minoritaria, ma non è, come dire, visibile, conosciuta. Si cerca di tenere, poi c'è tutto l'apparato che, diciamo, aiuta il ministro della difesa, che è un apparato molto molto molto molto potente. Però devo dire, Guido Crosetto si sa difendere, ecco. Sì. Ha posizioni proprie e le porta avanti anche con vigore. Però detto questo, nel corso delle varie iniziative che Luca Comellini poi ha portato avanti con il Partito dei Diritti Militari, e credo che ci siano i margini, non per intervenire, sicuri margini per indagare, perché nel caso specifico non si sta denunciando semplicemente la ricostituzione del partito fascista, si stanno denunciando dei militari che portano avanti delle idee in contrasto, questo è sicuro, in contrasto con quelle che sono o che dovrebbero essere le idee non politiche, di educazione civica, facciamo così, di educazione civica proprio dei militari. Quindi che all'interno delle forze armate o di polizia si creino dei nuclei del partito di Vannacci, che rischiano, non dico di compromettere, ma sicuramente di inquinare la vita istituzionale di questi soggetti, è qualcosa su cui indagare, tant'è vero che la procura non ha archiviato, ma ha deciso di indagare.
1: Era il segretario del Partito Radicale Maurizio Turco. Adesso torniamo sulle elezioni che si sono tenute nella Germania orientale, perché se non ci sono reazioni da parte delle istituzioni europee, ce ne sono invece alcune da parte della politica italiana. Vi ricordiamo i dati: l'Alternativa per la Germania ha ottenuto il 43,8% dei voti, 39 seggi sugli 83 del Landtag, 3 in meno dei 42 necessari per la maggioranza assoluta, il migliore risultato in una elezione regionale tedesca dal dopoguerra. Per l'estrema destra, la CDU del presidente uscente Sven Schulz crolla al 17,2% dal 37,1% del 2021, dopo 24 anni di governo del Land. Entrano nel Parlamento regionale la Linke, i Verdi, la SPD con 8 seggi ciascuno, mentre l'alleanza di Sarah Wagenknecht supera la soglia del 5%, ottiene 4 seggi che possono risultare decisivi. Fuori i liberali, affluenza record, intorno quasi insomma all'80%, 78%, contro il 60 del 2021. Il candidato dell'AfD alla presidenza si chiama Ulrich Siegmund e rivendica il mandato a governare, ma è escluso un governo di minoranza. Antonello, ci sono le reazioni?
2: Sì, se come diceva Dani Carretta in 8:50 nell'Unione Europea, insomma, non si parla ancora, non si danno pochi commenti, ci sono in Italia già due commenti molto diversi, anche se sono da due vice premier. Salvini ha dichiarato: è un successo clamoroso che dimostra che un'altra Europa è possibile, così ha scandito il leader della Lega. Diametralmente opposto il commento di Antonio Tajani, vice premier e ministro degli esteri, oltre che leader di Forza Italia. Un segnale preoccupante, ma anche un voto locale e regionale era largamente atteso, si sapeva che AfD avrebbe potuto avere una netta affermazione. Del resto, in Germania dell'Est raccolgono gran parte dei loro successi, quindi è un segnale negativo, ma non dobbiamo neppure drammatizzare, stiamo parlando di un voto importante ma comunque locale. Non ha dubbi Elon Musk, l'imprenditore più ricco del mondo, così era presentato anche dalle agenzie, che ha sostenuto il partito di estrema destra AfD più volte, si è congratulato sui social per la vittoria. Gut gemacht, ben fatto, questo ha scritto Musk.
1: Oggi il cancelliere tedesco Merz parla alle 13.30 alla sede della CDU alla Adenauer House, dopo la riunione degli organismi di partito. Sono state chieste le dimissioni di Sven Schulz, che è il presidente, ministro presidente uscente. Secondo un sondaggio, solo il 9% degli elettori del Land approva l'operato di Merz. Ricordiamo che in Germania si vota ancora il 27.

0: settembre in Mecklenburg-Pomerania anteriore, dove l'AfD è data in testa, e a Berlino, dove è intorno al 18%. Nella CDU si è riaperta la discussione anche sul cambio di cancelliere. Adesso andiamo ad ascoltare qualche intervista e cominciamo da Gian Giacomo Calovini, deputato di Fratelli d'Italia, nel corso dello speciale di ieri sera su queste elezioni, curato da Francesco De Leo.
1: Un risultato che sicuramente colpisce, per quanto sappiamo che la Sassonia sia una regione abbastanza piccola, di circa meno di 2 milioni di abitanti, è chiaro che davanti a un risultato di questo genere si debbano fare delle riflessioni, poi chiaramente questo è un commento ad una politica che è quella tedesca, della politica nazionale. Sappiamo anche la storia di questo Länder, che comunque apparteneva al DDR, è il Länder più povero dei 16 della Germania, quindi è chiaro che vanno fatte delle considerazioni prettamente locali. Dopodiché, davanti comunque a un 44,4% di un partito come l'AfD, tutti devono fare delle riflessioni, penso non soltanto a livello locale, ma sicuramente anche a livello nazionale. È chiaro ed è fondamentale comprendere adesso se ci sarà, in base a un meccanismo non semplicissimo, la redistribuzione dei seggi, se ci sarà per la prima volta la possibilità di avere un presidente del Länder dell'AfD, e dopodiché, qualora questo dovesse accadere, come si comporterà una volta giunto al potere. All'unanimità si è sempre detto che con l'AfD non si doveva dialogare, non si doveva governare, probabilmente però davanti a questi risultati qualche domanda in più bisognerà farsela, e sono paradossalmente anche gli stessi tedeschi che se lo chiedono. Io frequento la Germania spesso, dialogo moltissimo con i colleghi della CDU, anche della CSU bavaresi, e anche so con certezza che anche all'interno del loro partito comunque ci sono tendenze e opinioni diverse, perché se tutti sono convinti che l'AfD sia un partito ad oggi non presentabile dal punto di vista governativo, è chiaro che però questi risultati portano anche a riflettere e a pensare sul fatto che non si può pensare che il 44,5% oggi degli elettori nella Sassonia-Anhalt non possano essere considerati, e quindi bisognerà comprendere. Dopodiché ci sono, mi permetto di dire, forse anche ormai all'interno dell'AfD opinioni diverse. L'AfD a Berlino, per quanto possibile, ha fatto negli ultimi mesi un ragionamento, comunque ha ripreso alcune posizioni, chiamiamole un po' più moderate, anche sul tema della difesa. Io ho dialogato durante l'ultimo viaggio che ho fatto a Berlino anche con alcuni membri di commissione esteri, mi sembrava di vederli sul tema Russia-Ucraina, sul tema della NATO, molto più morbidi rispetto a posizioni una volta. L'AfD locale, soprattutto quella dei Länder dell'FDBR, invece è un'AfD molto più forte, molto più rigida. Quindi bisogna capire anche con chi si vuole dialogare, qual è l'interlocutore e soprattutto qual è la direzione. Dopodiché, però, è chiaro che comunque una domanda a Berlino, non soltanto insomma nelle sale governative, ma penso anche proprio all'interno delle sale dei partiti, a partire dalla CDU e dalla CSU, è chiaro che comunque un ragionamento in più dovranno andare a farlo.
2: Era Gian Giacomo Calovini, deputato di Fratelli d'Italia. Sentiamo adesso il commento di Lia Quartapelle Procopio, deputata del Partito Democratico, che è partita anche dall'esito di queste elezioni per parlare delle opposizioni di sinistra e della questione delle influenze estere all'interno dell'AfD.
3: La Germania in realtà è un'opposizione che si va frammentando, nel senso che c'è una crescita dei Verdi, a livello nazionale c'è una crescita della Linke e c'è una decrescita della SPD. E quindi, come sempre di fronte ai grandi sommovimenti della storia, purtroppo le forze di centrosinistra rispondono con risposte diverse, alcune estremizzanti, altre polarizzanti, altre ancora diciamo con una risposta di classe. E per classe intendo che, se capisco bene la Germania, a votare i Verdi sono soprattutto persone con un titolo di studio universitario, persone studenti, pensionati, e quindi diciamo le persone invece che lavorano continuano a votare SPD o votano per la Linke. Quindi c'è davvero una divisione in un campo che, quando è unito, di solito risulta più convincente, ma quando è diviso si frammenta, poi fatica a trovare una risposta comune e quindi fatica ad aiutare a creare una opposizione reale, un'alternativa reale rispetto a quanto diceva l'onorevole Calovini prima, che mi ha stupito, perché insomma lui non esclude la possibilità che in Germania si faccia un accordo con l'AfD, non dice che è il male assoluto, per cui quando poi a sinistra ci sono tanti pezzettini si comincia a prendere anche le forze di destra più o meno moderata cominciano a prendere in considerazione il fatto di poter fare l'alleanza con delle forze non solo di destra estrema, ma delle forze pesantemente infiltrate da interessi che sono interessi stranieri, perché ricordo, il problema dell'AfD non è solo l'ideologia, ma è anche i legami profondi che ci sono e ci sono stati tra quel partito e paesi ostili alla Germania, cioè la Cina e la Russia, che sono profondamente che hanno infiltrato quel partito, che l'hanno condizionato, che l'hanno finanziato, che hanno comprato dei suoi esponenti. Quindi è un partito che non è al servizio solo degli interessi o di come interpreta gli interessi tedeschi, ma è anche al servizio di interessi di potenze straniere e ostili.
0: 9:24 minuti, così lì a Quartapelle. Interessante notare invece la presa di distanza del Rassemblement National francese. Ricordiamo che è partito primo nei sondaggi in vista delle presidenziali francesi del prossimo anno, del 2027, perché il partito di Marine Le Pen e di Jordan Bardella non ha festeggiato per il momento il risultato dell'AfD. La rottura tra i due partiti risale al 2024, quando il capolista dell'AfD alle europee, Maximilian Kra, disse al Financial Times che non tutti gli appartenenti alle SS erano automaticamente criminali. Bardella giudicò la frase inaccettabile, ottenne l'espulsione dell'AfD dal gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo. Da allora i due partiti siedono in gruppi diversi. Rassemblement National guida i patrioti per l'Europa, l'AfD ha fondato Europa delle Nazioni Sovrane. Lo scorso maggio, un'intervista alla FAZ, Bardella ha ribadito che molte posizioni dell'AfD sono incompatibili con i principi del suo partito e che l'AfD non è un alleato sul piano europeo, citando i rapporti con ambienti neonazisti e la retorica sulla storia tedesca. Nella stessa intervista si era detto più vicino a Merz su immigrazione ed economia. Questo per quanto riguarda la Francia. Un'ultima notazione: abbiamo detto che le prossime elezioni in Germania sono il 20 settembre, ma nel frattempo si voterà anche in Svezia, e a una settimana dalle elezioni politiche svedesi la candidata socialdemocratica Andersson chiede al primo ministro conservatore Kristersson di chiarire le accuse di infiltrazione russa nei Democratici Svedesi, il partito di destra che dovrebbe entrare nel suo prossimo governo. Un rapporto dell'organizzazione Expo sostiene che un dirigente del partito abbia diffuso per un decennio posizioni filo cremlino e coltivato rapporti con un gruppo sostenuto da Mosca. Kristersson ha detto che se le accuse sono confermate, quel dirigente va rimosso. Il leader dei Democratici Svedesi, Åkesson, dice di non essere a conoscenza dei fatti e annuncia verifiche interne. Andersson è in vantaggio nei sondaggi, ma il distacco si sta riducendo negli ultimi giorni. Antonello.
2: Guerra tra Iran e Stati Uniti. Ieri i guardiani della rivoluzione iraniani hanno annunciato di aver attaccato un drone navale statunitense che tentava di entrare nello stretto di Hormuz, poche ore dopo uno scambio di attacchi tra le due parti. Gli Stati Uniti avevano colpito tre petroliere iraniane, Teheran aveva lanciato missili balistici contro due navi americane. La Repubblica Islamica minaccia il ricorso a una forza maggiore in caso di altri attacchi da parte dei Marines. Sul fronte interno resta il rischio di esecuzione imminente per Ali Reza Sepahi, condannato a morte per le proteste del gennaio scorso a Isfahan. L'impiegazione fissata per il 28 luglio era stata interrotta pochi minuti prima per un'emergenza cardiaca. Il suo fascicolo è tornato all'ufficio esecuzione pene nonostante la Corte Suprema avesse accolto la richiesta di revisione. Di tutto questo ci parla Mariano Giustino in diretta. Buongiorno Mariano.
4: Buongiorno a voi. L'Iran minaccia una risposta più intensa in caso di nuovi attacchi statunitensi, annuncia una zona proibita nello stretto di Hormuz, estesa dalla linea del blocco navale americano verso il Golfo Persico. Le navi che vi entreranno potranno essere sanzionate o attaccate. Le guardie rivoluzionarie punterebbero alle imbarcazioni nel Golfo e a est dello stretto, considerate più vulnerabili. Le minacce seguono un nuovo scambio militare. Secondo il CENTCOM, il comando militare statunitense, l'Iran avrebbe tentato senza successo di colpire una portaerea e un cacciatorpediniere americano. Washington Washington ha risposto attaccando 3 petroliere appartenenti, secondo gli Stati Uniti, a una rete clandestina che finanzia le guardie rivoluzionarie e i loro alleati regionali. Teheran ha quindi rivendicato attacchi contro petroliere in transito su una rotta non autorizzata e contro 3 navi collegate agli Stati Uniti. Ha anche sostenuto di aver colpito un drone navale americano, ma il CENTCOM ha smentito. Il conflitto iniziato oltre 6 mesi fa resta in stallo. L'Iran controlla parte dello stretto, mentre gli Stati Uniti impongono un controblocco ai porti iraniani e intensificano le sanzioni. Washington vuole soffocare economicamente Teheran e fermare gli attacchi alla navigazione commerciale. L'amministrazione Trump tenta di ridimensionare pubblicamente una guerra sempre più impopolare in patria. Secondo Washington, però, l'Iran starebbe cercando disperatamente di salvare il programma nucleare, forze armate gravemente indebolite e la sopravvivenza del regime. Gli Stati Uniti escludono nuovi negoziati finché Teheran non fermerà gli attacchi contro le navi mercantili. L'ex segretario alla difesa Leon Panetta ritiene che il conflitto possa proseguire per almeno altri 6 mesi e trasformarsi in una guerra senza fine. Washington potrebbe ritirarsi, mantenere lo stallo con attacchi periodici oppure assumere il controllo di Hormuz, eliminando la principale leva strategica iraniana. Una vittoria sarebbe possibile soltanto facendo della riapertura dello stretto l'obiettivo centrale. Parallelamente, gli attacchi iraniani contro le installazioni statunitensi nei paesi arabi stanno favorendo la nascita di una nuova architettura di sicurezza regionale contro Teheran. L'Iran sostiene di colpire esclusivamente obiettivi militari americani e considera legittime le basi utilizzate per operazioni contro il proprio territorio. Questa distinzione però non rassicura Giordania, Kuwait, Qatar, Emirati Arabi Uniti e Bahrain. I raid violano il loro spazio aereo, attivano le difese, interrompono l'aviazione civile e mettono in pericolo popolazione e infrastrutture. Dopo gli attacchi contro il Kuwait, le reazioni del Golfo sono diventate più dure. Teheran considera le installazioni statunitensi obiettivi legittimi, mentre le capitali arabe interpretano le rappresaglie iraniane come aggressioni alla propria sovranità. Ogni nuovo attacco aumenta la pressione per costruire una difesa collettiva. E in questo quadro assume particolare importanza il patto della Mecca firmato da Arabia Saudita, Turchia e Pakistan. L'accordo stabilisce, ricordiamo, che un attacco contro uno dei paesi membri sarà considerato un attacco contro tutti e prevede una maggiore cooperazione militare. Pur non indicando ufficialmente l'Iran come avversario, sta assumendo un valore concreto, mentre le operazioni iraniane coinvolgono sempre più spesso i partner regionali degli Stati Uniti. Teheran ha reagito con cautela, mentre i media iraniani più radicali hanno descritto l'accordo come un tentativo di contenimento. Emerge una contraddizione: l'Iran ha sempre sostenuto che la sicurezza regionale dovesse essere affidata ad attori locali, ma con le proprie azioni sta favorendo proprio la struttura difensiva che ha cercato di impedire. I paesi arabi inizialmente neutrali rischiano così di diventare partecipanti attivi a una coalizione contro Teheran. Alla pressione militare e diplomatica si aggiunge una crisi economica interna sempre più grave. Il denaro perde valore tanto rapidamente che acquistare generi alimentari può essere sicuro, più sicuro che conservare contanti. Un uovo costa circa 25.000 toman e le famiglie comprano oggi ciò che potrebbe non permettersi potersi permettere domani. Il reddito medio mensile sarebbe inferiore ai $200, mentre casa, cibo e cure mediche assorbono una quota crescente delle entrate. Molte famiglie hanno eliminato carne e altre proteine dalla dieta. Ora oro e valuta estera servono ormai soltanto a conservare temporaneamente il potere d'acquisto. Disoccupazione, scarsità e deterioramento dei servizi pubblici alimentano il rischio di nuove proteste, alle quali le autorità minacciano di rispondere con maggiore durezza. La crisi economica non comporta necessariamente, come stiamo vedendo, un crollo politico imminente, perché il regime dispone ancora di un vasto apparato repressivo. Il governo può stampare moneta e pagare nominalmente stipendi, ma non può produrre cibo, medicine e carburante. Gli aumenti salariali diventano inutili quando l'inflazione distrugge il potere d'acquisto e i beni disponibili diminuiscono. Le difficoltà dipendono anche da monopoli legati alle guardie rivoluzionarie, scarsa concorrenza, inefficienza, contrabbando e sussidi insostenibili. Le riforme necessarie minaccerebbero gli interessi del regime. Non è possibile prevedere un punto di rottura, ma la capacità di adattamento non è limitata. Le famiglie si impoveriscono, le carenze aumentano e il denaro non è più una riserva affidabile di valore. La Repubblica Islamica tenta di nascondere questa realtà presentando come una vittoria la propria capacità di resistere militarmente. Il quadro descritto mostra invece un paese economicamente devastato, sottoposto a un crescente isolamento finanziario e privato progressivamente della leva strategica di Hormuz. Il regime rimane al potere, conserva strumenti di pressione, soprattutto informatici asimmetrici, e usa il terrore contro la popolazione. E ieri l'autorità iraniana ha impiccato Balijan Nusarzai, un prigioniero afghano di 29 anni, con una disabilità motoria, mentre era seduto su una sedia a rotelle nel carcere centrale dell'Afsanjan. E Alireza Sepahi sta per essere di nuovo portato sul patibolo dopo aver subito un ictus perché terrorizzato per l'imminente impiccagione. Infine ad Ali Zarei, la Repubblica Islamica, a cui ha cavato un occhio, vuole togliergli ora la vita. La sezione del 23 del Tribunale Rivoluzionario di Teheran lo ha condannato a morte. Era sopravvissuto alla rivolta Donna Vita Libertà con l'accusa di corruzione sulla terra, aveva sacrificato la sua vita per un occhio per la libertà del paese. Il suo giudice durante il processo sommario gli ha detto: ti abbiamo sparato nell'occhio e ne siamo felici. E le gemelle Tarané e Romina Raimi hanno appena 20 anni e sono anche loro in attesa del boia dopo essere state brutalmente stuprate. Per il momento è tutto, la linea Roma.
2: Continuiamo con le notizie dall'estero. La Cina ha annunciato un'iniezione di capitale per un totale di quasi 54 miliardi di dollari destinata a 8 tra le principali banche e compagnie assicurative del paese, una mossa interpretata da parte degli esperti del settore per potenziare il settore quindi finanziario. E Tokyo invece, a Tokyo quasi 1000 titolari di visto per manager di impresa hanno lasciato il Giappone nella prima metà del 2026 in seguito all'inasprimento delle condizioni di ingresso voluto dal governo conservatore nipponico per arginare gli abusi e rigidire i flussi migratori. Le nuove norme entrate in vigore a ottobre 2025 per volontà della premier Sanae Takeichi hanno innalzato il capitale minimo richiesto per ottenere o rinnovare il visto da 5 a 30 milioni di yen, circa 165 mila euro, imponendo inoltre l'assunzione di almeno un dipendente a tempo pieno con cittadinanza giapponese. Torniamo in Italia, rapporto CNEL sui giovani expat che studiano e lavorano all'estero, lo ha presentato il professor Renato Brunetta, presidente del CNEL, ieri nel corso della 52esima edizione del Forum Ambrosetti di Cernobbio. Sentiamo appunto una sua dichiarazione.
5: E come siamo spreconi a livello della collocazione del nostro risparmio in Europa, in Italia siamo spreconi con il nostro capitale umano. Vale a dire, i migliori laureati italiani non trovano salari sufficienti, ambienti sufficienti, ascolto sufficiente in Italia e se ne vanno all'estero. E non tornano più, perché uno dice, sai, se ne vanno all'estero per fare un'esperienza, poi tornano più bravi di prima. No, non tornano più, perché l'Italia non gli offre più le occasioni, le garanzie, i contenuti per tornare. E buttiamo via decine di miliardi l'anno di formazione, perché questi laureati, questi giovani laureati, sono stati formati quasi tutti in forma gratuita e quindi se ne vanno e abbiamo il doppio danno, perché uno ci priviamo dei giovani migliori, secondo perché regaliamo i giovani migliori ai nostri competitor che li sanno come usare, quindi i nostri competitor non hanno investito nulla su quei giovani e sono decine di migliaia all'anno.
0: Così il presidente del CNEL Renato Brunetta. Chiudiamo il notiziario di questa mattina con la nota antiproibizionista di Roberto Spagnoli.
6: Buongiorno, bentrovate e bentrovati all'ascolto della nota antiproibizionista in questa nuova collocazione all'interno del notiziario del mattino. Il Novecento è il secolo dell'invenzione della droga. Per motivi politici e senza alcuna motivazione scientifica, alcune sostanze, e solo alcune, sono state additate come diverse dalle altre, capaci di annullare la volontà di chi le assume, delle quali non è possibile l'uso, ma solo l'abuso e la dipendenza, dai quali non possono che derivare conseguenze negative, malattie e morte. Le sostanze psicoattive fanno parte da sempre della storia dell'umanità e si ritrovano in tutte le culture, a tutte le latitudini, ma negli ultimi 100 anni alcune sostanze, solo alcune, sono state accomunate in un tutt'uno indistinto. È stata inventata la droga e con essa i problemi che conosciamo oggi. Insieme ad alcune sostanze, e solo ad alcune, il proibizionismo ha stigmatizzato e represso le culture legate ai diversi consumi di queste sostanze psicoattive. Ha inventato la cultura dello sballo, la cultura della droga, il relativo e famoso tunnel della droga. Droga al singolare, sballo e tunnel sono stati legati a morte, malattia, devianza e crimine, una cultura del degrado che rappresenta una minaccia all'ordine sociale e che va quindi proibita e repressa. In quest'ottica le politiche di riduzione dei rischi e dei danni vengono accusate di essere una normalizzazione della droga, una resa alla droga. La destra si è sempre distinta nell'uso dell'armamentario propagandistico della guerra alla droga e l'attuale governo e la maggioranza che lo sostiene non fanno eccezione, anzi hanno aggravato e intensificato la linea repressiva e punitiva avviata oltre 20 anni fa, respingendo e negando le evidenze e segnando una regressione culturale. Purtroppo però questo approccio non riguarda solo le destre. La necessità e l'urgenza di una riforma della legge sulle droghe non trova sufficiente ascolto nelle forze politiche che pure si oppongono alla deriva autoritaria in atto, tranne alcune eccezioni che però restano troppo spesso eccezioni. Come ho ripetuto varie volte, la droga non esiste. Le sostanze psicoattive sono diverse tra di loro per composizione, effetti, conseguenze e vengono ricercate e usate proprio per le loro diverse proprietà. Dunque, come non esiste la droga, non esiste nemmeno la cultura della droga. Non esiste una singola cultura del consumo, ma culture diverse in cui una pratica diventa socialmente appresa, stabile, trasmissibile, regolata all'interno di un gruppo o di un contesto sociale. La cultura del consumo non è solo un insieme di significati simbolici, ma piuttosto un insieme condiviso di saperi pratici, di regole informali, di strategie di limitazione del rischio, di principi morali che orientano l'uso di una sostanza nel tempo. La cultura implica soprattutto significati, aspettative, dimensione simbolica, identitaria, socializzazione. L'erba sarà pure roba da conigli, come negli anni '80 si leggeva sui manifesti del Fronte della Gioventù, l'organizzazione giovanile del Movimento Sociale Italiano, ma con buona pace dei suoi eredi, la foglia della marijuana è un brand conosciuto a livello globale, al pari della Coca-Cola o del baffo della Nike. E quanto hanno scritto Claudio Cipitelli e Pino Di Pino su fuoriluogo.it presentando la Summer School 2006 che si è tenuta a Roma dal 3 al 5 settembre, promossa da Forum Droghe e Coordinamento Nazionale delle Comunità Accoglienti, è intitolata quest'anno Stigmi Paradigmi, per una mappa condivisa delle culture e delle narrazioni sulle droghe. Una cultura del consumo esiste quando chi partecipa a quella pratica sa implicitamente o esplicitamente quanto sia essa protettiva, quali siano le dosi accettabili, i contesti appropriati, i mix da evitare, i segnali di allarme, le responsabilità verso sé e verso gli altri. La cultura organizza ciò che è utile fare, ciò che è rischioso, ciò che è eccessivo, produce criteri di controllo, autoregolazione e apprendimento tra pari, diventando una pratica socialmente ordinata. Per questo è fondamentale ricostruirla nella prospettiva della regolazione delle politiche sulle droghe, in particolare per la riduzione del danno. Riconoscere che il controllo nei consumi di droghe non è solo imposto dall'esterno, ma può essere prodotto dalle culture del consumo che ciascuna sostanza porta con sé. Così hanno scritto appunto Pino Di Pino e Claudio Cipitelli. La questione pone naturalmente molte domande. Qual è la relazione tra contesto e gruppo sociale nel consolidamento di una cultura del consumo? La frammentazione dei legami, l'erosione dei contesti collettivi stabili, la precarietà, l'appartenenza di classe, il genere, la razzializzazione rimangono fattori determinanti quanto l'influenza del mercato. E allora chi lavora nei servizi a bassa soglia, nei servizi ambulatoriali, nella ricerca, è in grado di ricostruire le culture del consumo nei loro mutamenti? E quanto i mezzi di informazione contribuiscono a definire il sapere sociale sulle droghe? È possibile stringere alleanze tra i vari attori sociali, culturali, artistici e dell'informazione per costruire una rappresentazione sociale che tuteli al contempo le persone che usano droghe e la società? Ci risentiamo in onda alle 13. Un saluto da Roberto Spagnoli.
2: E allora il notiziario di Radio Radicale sono le 9.42, chiudiamo con la notizia del giorno, che è quella dei risultati in Germania, nella regione della Sassonia-Anhalt. C'è un commento di Angelo Bonelli di Alleanza Verdi Sinistra: il voto in Sassonia è una lezione che la sinistra europea non può permettersi di ignorare. Se il 61% degli operai ha votato alternativa per la Germania, siamo di fronte a un dato enorme e inquietante che non può essere spiegato solo con l'avanzata dell'estrema destra. Dietro quel voto ci sono una profonda crisi economica e sociale, l'impoverimento, la marginalità dei giovani e l'abbandono dei quartieri popolari.
0: Per quanto riguarda invece l'ex generale Vannacci, ha commentato su Facebook questa vittoria, anzi in quel momento gli exit poll che davano in vantaggio l'AfD in Sassonia, ha scritto che l'Europa cambia, che Merz all'ulcera, chiudendo con il nessun dorma. Il resto del post però era dedicato a Mario Monti, che è stato oggetto di un che è stato protagonista di un dibattito con lui al Forum Ambrosetti di Cernobbio, che viene attaccato per la stangata dell'IMU, la legge Fornero, il record dello spread, sostenendo che l'impegno di Monti contro di lui dimostra che il suo movimento fa paura alla casta. Questo per quanto riguarda invece Vannacci, per il momento che non ha rilasciato dichiarazioni che ritroviamo sulle agenzie, ma solo un post su Facebook. Chiudiamo qui questo notiziario.
2: Allora, non resta che salutare. Saluto da Roberta Iannuzzi, Antonello De Fortuna, Iva Radice, Finergia. Vi lasciamo con la replica di Stampa e Regime di Alessandro Barbano.
7: Cari amici di Radio Radicale, benvenuti a Stampa e Regime. Oggi è lunedì 7 settembre, sono le 7.30 e la notizia che monopolizza le prime pagine di tutti i quotidiani è la vittoria dell'ultradestra in Germania, che scuote l'Europa nelle elezioni in Sassonia-Anhalt. Il partito di Alternative for Deutschland ha raggiunto il 44,6% dei suffragi, sfruttando l'affluenza record del voto regionale, e sfiora ora la maggioranza assoluta. Crolla la CDU al 16,9%, dimezzando i propri consensi. E i socialisti, pur migliorando il risultato di 4 anni fa, si fermano al 9, seguiti dai Verdi e dalla Linke. Questo che vuol dire? Vuol dire che il blocco democratico non ha più il potere di fermare un governo di estrema destra, soprattutto se la sinistra rossobruna di Sarah Wagenknecht dovesse accordargli un'alleanza. Le ripercussioni del voto in Germania sono su tutti i quotidiani. La posizione del cancelliere Merz è sotto accusa e c'è chi si chiede se la sua esperienza di governo non sia agli sgoccioli, ma reazioni ovviamente di preoccupazione vengono anche dall'Europa. In Italia Salvini festeggia, vittoria clamorosa dice, mentre Tajani è una pessima notizia. È in silenzio Giorgia Meloni, dal suo gabinetto però trapela una certa preoccupazione anche in chiave anti-Vannacci. L'Europa, dicono, non ha certo bisogno di estremismo o di razzismo o di soluzioni di questo tipo. Leggeremo queste reazioni sui quotidiani italiani. Poi la seconda notizia è il fallimento della missione di Witkoff e Kushner nel loro viaggio a Mosca e a Kiev. Nessuna svolta dagli inviati USA nei colloqui con Putin e Zelensky. La guerra continuerà, dice il presidente ucraino, e si apprende che lo zar ha alzato il prezzo delle richieste, pretendendo impegni chiari sul disimpegno della NATO a est e sulla denazificazione, così la chiama Putin, dell'Ucraina. Intanto il ministro degli esteri Lavrov ha detto che i droni di Lipsia segnano l'inizio della vera guerra tra Europa e Russia. E poi una notizia dal fronte iraniano: il tema dei diritti umani e della sorte dei dissidenti nella vicenda delle due gemelle torturate, simbolo delle proteste, una delle due condannata a morte. La denuncia degli attivisti riporta alla luce il dramma delle due ragazze arrestate dopo le manifestazioni di gennaio, non hanno neanche 20 anni. Poi il funerale da star al Boia di Srebrenica. Oggi il Mladic sarà sepolto accanto alla figlia suicida, tese a Belgrado 350.000 persone, per una cerimonia che inquieta l'Europa e apre una distanza tra Belgrado e Bruxelles. Poi parleremo della pagina politica. L'ipotesi del voto in primavera accolta dall'opposizione, noi siamo pronti, dice Elis Lein, ma non dipende da noi. E il campo largo esce bocciato dal sondaggio degli imprenditori a Cernobbio, che invece decretano una promozione al governo. Giorgetti rivendica la prudenza sui conti, la barca, dice, è rimasta in galleggiamento e l'Italia oggi è molto più rispettata all'estero che nei confini nazionali e vede un PIL 2026 vicino all'1%. Ma il leader del suo partito, Salvini, torna a invocare uno scostamento di bilancio e si preannuncia, ci raccontano i retroscena dei quotidiani, un braccio di ferro in vista della prossima legge di bilancio tra le richieste dei partiti e la prudenza del MEF. C'è un appello del Vaticano al governo, più fondi per le curie palliative, la replica, sono aumentati. E poi c'è un'intervista al Corriere della Sera della nuova conduttrice di Report, Claudio Di Pasquale, io fedele a Sigfrido, io lo sono a Report e ora lo renderemo, dice, più forte e rigoroso. Da ultimo le indagini sull'omicidio suicidio di Firenze, sono piene le pagine dei giornali di questa drammatica vicenda. L'assassino di Lorena aveva compiuto diversi sopralluoghi prima di mettere in atto il folle gesto di sequestrare la propria ex compagna e di gettarla giù dal cavalcavia. Così il sommario di giornata. E adesso vediamo le prime pagine dei quotidiani. Come vi dicevo, la vittoria dell'ultradestra è una scossa che si propaga e conquista la testata di tutti i quotidiani italiani, quasi tutti. Il Corriere della Sera titola l'ultradestra vince e fa paura. In Sassonia-Anhalt l'AfD vola oltre il 44%. Sigmund è storia, crollo CDU, MERS sotto accusa. Affluenza record al voto regionale, rebus maggioranza, Salvini e Vannacci esultano per Tajani. Come vi dicevo, pessima notizia. E poi ci sono i reportage da Cernobbio di Spalla, l'opposizione a Cernobbio, urne a maggio, siamo pronti, Giorgetti e i conti. Nella prudenza c'è il sovranismo pragmatico, dice il ministro dell'economia, così il Corriere della Sera. La Stampa, Europa valanga ultradestra, l'FD trionfa in Sassonia-Anhalt sul filo della maggioranza assoluta, crollo verticale della CDU. Bruxelles ora teme per la tenuta di MERS e l'effetto domino sugli estremisti sarà linea dura. C'è un commento di Cesare Martinetti, la campana che suona per i governi UE. Lo stesso La Repubblica, il buio sopra Berlino, l'ultradestra di AfDestra vince in Sassonia-Anhalt con il 44%, la CDU si ferma al 17%, proteste nelle città tedesche. Il leader Ulrich Sigmund, abbiamo fatto la storia, ora il governo. Salvini e Tajani divisi, maggioranza spaccata. E l'editoriale lo firma Paolo Gentiloni, è intitolato La UE e i nostalgici del nazismo. C'è Il Messaggero che titola Germania ultradestra valanga, e con un editoriale di Michele Valenzise, L'inganno pericoloso, e un secondo editoriale di Mario Margiocco, La salvezza e l'Europa, scrive il quotidiano romano. Il Mattino è più o meno fotocopia del Messaggero, stessi editoriali, titolo Germania vola l'ultradestra. E poi di taglio c'è una notizia sull'export, la carica delle centro imprese nel Mercosur. L'Italia anticipa tutti, in Argentina e Brasile per chiudere contratti in settori d'eccellenza. Così Il Mattino. Libero si concentra sul referendum, o meglio sul sondaggio, è sottoposto agli imprenditori di Cernobbio dal forum Ambrosetti. La sinistra no grazie, il sondaggio del forum di Cernobbio fa a pezzi i partiti del campo largo, l'83% degli imprenditori boccia Dem e 5 Stelle, il governo invece passa i test. La destra valanga nelle elezioni tedesche e il taglio del quotidiano di Alessandro Sallusti, che ha un editoriale intitolato Un avviso ai litiganti del centrodestra. Dalla lezione tedesca, dice Sallusti, si tragga uno spirito di riconciliazione. E poi il giornale Vento di Eurodestra, l'editoriale di Tommaso Cerno, e cosa ci dice davvero la Germania? Lo leggeremo evidentemente. Poi AfD fa nera l'Europa, è il titolo della Verità. Sassoni, affluenza record, destra al 45%, Merz vacilla. No, i tedeschi e gli altri non sono tutti fascisti, scrive l'editoriale di Maurizio Belpietro, lo leggeremo. Il Fatto Quotidiano, i disastri di Merz e dell'UE regalano la Sassonia all'AfD. E poi il Domani, il giorno più nero della Germania, AfD a valanga, l'Europa ora trema. Così il quotidiano Il Domani, che ha di taglio la notizia sui negoziati in stallo per Kiev, un altro inverno di guerra. Da ultimo abbiamo Il Tempo, che ha una notizia diciamo dissonante, con un'inchiesta sulla Corte dei Conti. Corte dei Conti incredibile è il appello del titolo, incarichi extra per un magistrato contabile su due. Leggeremo questa interessante inchiesta del Tempo. E poi Il Foglio, non si scherza con l'onda neonazista, il titolo del Foglio. C'è un editoriale di Claudio Cerasa intitolato Democrazie a rischio quando cadono gli argini dell'antisemitismo. Giovani fuori da studio e lavoro a quota 1,87 milioni, così invece titola Il Sole 24 Ore nel suo numero del lunedì, approfondendo con un'inchiesta il fenomeno dei cosiddetti NEET. Bene, come vi dicevo, il risultato senza precedenti di AfD l'ipotesi sempre più vicina che l'estrema destra possa conquistare il governo della Sassonia-Anhalt. 44,6% racconta Mara Gergolet sul Corriere della Sera, inviata a Magdeburgo, il risultato di miglior risultato di sempre del partito di estrema destra. E c'è anche l'ipotesi che possa formare il governo regionale o almeno provarci, scrive Gergolet. Abbiamo fatto la storia, la reazione di questo leader di 35 anni, Ulrich Siegmund, poi lo racconteremo, il candidato che ha dato una scossa a tutto il movimento. L'affluenza è stata altissima e questo è un dato molto rilevante, perché si pensava a una riscossa repubblicana all'argine, e invece tra coloro che sono andati a votare e normalmente disertano le urne c'erano altrettanti sostenitori del partito di estrema destra. E la CDU è crollata dimezzando i propri consensi, il 16,9 per il partito del governatore uscente Sven Schulze non era previsto neppure nei peggiori sondaggi, alcuni giornali lo danno il 17,5, comunque siamo lì. La SPD, cioè i socialisti, sono migliorati di poco, sono al 9,1, seguono i Verdi con l'8,9 e davanti alla Linke, questa geografia non può più impedire a AfD di provare a rompere quella diga che era stata eretta, una diga repubblicana e democratica, e a conquistare il palazzo, soprattutto se la sinistra nazionalista di Sarah Wagenknecht dovesse, che ha raggiunto la soglia del superato la soglia del 5% e al 5,2 dovesse decidere di allearsi, di dare la possibilità all'estrema destra di fare il governo. Cosa accadrà, scrive Mara Gergolet? Siegmund si presenterà sicuramente in Parlamento come candidato alla carica di ministro presidente. Alla terza lettura, ci ricorda Gergolet, passa la maggioranza relativa dei deputati e con l'astensione delle truppe di Sarah Wagenknecht l'AfD avrebbe il suo primo ministro presidente della storia, cioè un governo di minoranza garantito dall'astensione dei rossobruni. Non è detto però che l'accordo funzioni, perché Wagenknecht si è rivelata tutt'altro che una partner maneggevole e Siegmund potrebbe provare a forzare, cercare quindi un nuovo voto. Il partito, ha detto in TV, non si snaturerà, non vogliamo buttare a mare le nostre posizioni per entrare in una coalizione. E alla domanda su che cosa pensa allora di fare per formare una maggioranza ha risposto: nella peggiore delle ipotesi si tornerà semplicemente alle urne e allora avremo il 50 o 55%. Insomma, potrebbe non arrivare in tempi brevi il governo della Sassonia-Anhalt, che però non è il problema qui di queste elezioni, quanto il significato simbolico e politico che rappresentano per la Germania e per l'Europa. Merz ha riunito i vertici del suo partito, la CDU è sotto shock e qualcuno già si chiede, scrive l'inviata del Corriere della Sera, se l'esperienza del cancelliere sia già finita. Come ha fatto la CDU a perdersi tutto l'est, l'est a cui Helmut Kohl prometteva paesaggi fioriti, che la CDU aveva riunificato con mano ferma e che ha dominato dalla caduta della DDR, che è diventato una monocultura per AfD. Merz e Merkel, ancora una volta legati, scrive Mara Gergolet, stavolta in un'unione di colpe, Merkel perché avrebbe aperto i rifugiati siriani nel 2015, cambiando per sempre la politica tedesca, Merz perché non trasmette molto interesse personale per l'Est, se non come problema da tenere a bada. Nelle raffinate analisi post-elettorali degli istituti demografici tedeschi emerge già che una parte del voto ad AfD è attribuibile proprio alla protesta contro il cancelliere, che ha il 15% di gradimento personale, ci ricorda Mara Gergolet, la metà del già poco stimato ex cancelliere Olaf Scholz. In Sassonia-Anhalt la stessa CDU non l'ha voluto ai comizi, è stato fischiato più volte. E il vice direttore, firma di punta della Bild, Paul Ronzheimer, a caldo lo dice senza mezzi termini in TV, il problema è se Merz può ancora guidare la CDU dopo questo disastro, e in molti pensano di no. La partita però è molto più grande della sorte personale del cancelliere, scrive il Corriere della Sera. La CDU si sta sgretolando davanti agli occhi di tutti, sotto la pressione dell'AfD. A livello nazionale è sotto di 6-7 punti rispetto all'ultradestra. Questa la geografia del voto che dalla Sassonia si proietta sul Parlamento di Berlino. Come è avvenuto, si chiede Paolo Valentino, raccontando la storia di questo partito, come è avvenuto che una formazione politica senza storia alle spalle sia arrivata al successo cavalcando posizioni sempre più radicali e apertamente in contrasto con la Costituzione, immottando un lessico inconfondibilmente mutuato dal nazismo, accarezzando ogni pulsione xenofoba, razzista e antidemocratica, è un quesito che risuona in tutta l'Europa. Racconta la storia, Valentino, di AfD, un partito nato, dice, nel 2013, la crisi dell'euro a quel tempo era l'acme, quando un gruppo di professori, imprenditori e politici fondarono un partito ossimoro che si voleva europeista ma senza la moneta unica, perciò ossimoro, pro e contro l'Europa. C'erano l'economista Bernd Lucke, l'ex presidente della Confindustria tedesca, Hans Olaf Henkel, e c'era Alexander Gauland, un ultraconservatore che aveva abbandonato la CDU considerandola troppo a sinistra sotto la guida di Angela Merkel. Si sarebbe rivelato decisivo in una metamorfosi che nessuno aveva previsto. Perché? Perché accade che nel 2015, scrive Valentino, al congresso di Essen il neonato partitino aveva di poco mancato l'ingresso nel Bundestag nelle elezioni di 2 anni prima, ma aveva iniziato la sua lunga marcia di infiltrazione all'est nel 2014, entrando nei parlamenti regionali di Sassonia, Turingia e Brandenburgo. A Essen, sempre nel limes occidentale della Germania, i fondatori vengono messi da parte. E vince Frauke Petri, eletta a maggioranza assoluta, sull'onda di parole d'ordine anti-immigrati e anti-islamiche. Fu la prima a invocare l'uso di armi da fuoco contro gli attraversamenti illegali delle frontiere. E qui la metamorfosi del partito, racconta Valentino, ma la svolta avvenne pochi mesi dopo, alla fine dell'estate, quando Merkel decise di non chiudere le frontiere a 1 milione di profughi siriani venuti dalla rotta balcanica. forse la decisione più coraggiosa e suicida dei suoi 16 anni al potere. Qui la storia e le sorti di AfD si intrecciarono con un movimento spontaneo nato a Dresda e diffusosi come un incendio in tutto l'est del paese. Alle marce serali di Pegida contro l'immigrazione e l'islamizzazione partecipavano decine di migliaia di tedeschi. Fu lì che AfD capì che il suo destino si compiva a Oriente. L'oggetto del desiderio erano i Länder come la Sassonia, la Turingia e la Sassonia-Anhalt, rimasti indietro su tutto, disoccupazione più alta, salari più bassi, svuotati, tranne poche eccezioni, della loro base industriale, invecchiati e impoveriti da una fuga generazionale. L'ape regina del partito oggi è Alice Weidel, 47 anni, lesbica e madre di due figlie adottive, che presiede il partito insieme a Guido Ciurpalla, campione dell'ala più dura, e lei il volto pragmatico e contraddittorio che ha consentito a AfD di uscire dal ghetto dell'est e di crescere anche nei land occidentali, dal Baden-Württemberg al Palatinato. Ma sono nuance, la ricetta di AfD non offre compromessi o accenni alla melonizzazione. Deportazioni di massa, referendum per l'uscita dall'euro, recupero di sovranità dall'Unione Europea, buoni rapporti con la Russia, fine dell'aiuto all'Ucraina. Questo è lo slogan, gli slogan del partito che conquista la Sassonia-Anhalt. Le reazioni in Europa ce le racconta sulla Repubblica Claudio Tito nella sua corrispondenza, sono reazioni di grande preoccupazione. L'UE in allerta, preoccupazione per la tenuta del cancelliere Tusk, scrive Tito. Le paure sono tre. La prima è forse quella più immediata. La Germania alzerà il tiro su molti dei dossier in discussione a Bruxelles, a cominciare dal prossimo bilancio pluriennale, e avere Berlino contro significa paralizzare l'UE. La seconda riguarda il possibile processo della CDU e del PPE al cancelliere. Se si mettesse in discussione la sua ricandidatura nel 2029, la legislatura sarebbe di fatto finita. La terza è quella più esplosiva, scrive Tito, e riguarda l'ipotesi di una vera e propria crisi immediata del gabinetto Merz. Un'ipotesi che viene considerata remota, ma la sola circostanza che non si escluda una caduta equivale a una piccola rivoluzione delle abitudini europee. C'è una reazione riportata dal corrispondente della Repubblica Bruxelles, è quella del premier polacco, il popolare Donald Tusk, che dice: in Polonia soltanto gli idioti o i traditori possono gioire per il trionfo dell'AfD in Germania. E invece in Italia che accade? Quanti sono gli idioti e i traditori secondo il punto di vista di Donald Tusk? Beh, in primo luogo la Lega di Matteo Salvini, che plaude al successo dell'estrema destra tedesca come se fosse una prova vittoria, come ha avuto modo di fare in questi anni, coerentemente con un disegno, per così dire, estremista, quantomeno nelle rappresentazioni verbali. È una vittoria clamorosa e Salvini festeggia, scrive il Corriere della Sera con Marco Galluzzo a pagina 6. Naturalmente le due anime della coalizione si esprimono nelle parole di Tajani, che definisce una pessima notizia il risultato elettorale della Sassonia-Anhalt. Giorgia Meloni tace, preferisce restare in silenzio. A Palazzo Chigi però nel suo staff argomentano in modo diverso che c'è poco da esultare, l'Europa non ha certo bisogno di estremismo o razzismo di questo tipo di soluzioni. Ed è proprio negli uffici, alle dirette dipendenze di Meloni, che viene operata una sintesi ulteriore. Per la Premier la seconda analisi è quella giusta, perché cioè quella di Tajani, che dice è una pessima notizia. Perché? Perché nelle parole di coloro che lavorano a stretto contatto con lei, scrive Galluzzo, il segnale che arriva dalla Sassonia è un sintomo che va curato, perché ora più che mai è necessaria un'Europa meno tecnocratica, che si concentri di più sui problemi reali della gente, dal prezzo del gas ai clandestini, problema che non ci metta un anno e mezzo per arrivare a una decisione del Consiglio europeo, che intervenga con piani massicci e meno burocratici su dossier che interessano direttamente il portafoglio o la vita quotidiana dei cittadini. Insomma, ci vuole uno scatto politico di flessibilità e una presa d'atto del passaggio attuale. Così Giorgia Meloni, che non parla, ma di fatto è come se parlasse, perché lascia parlare il suo gabinetto e arriva questo messaggio di preoccupazione dalle sue stanze. Ci sono una serie di interviste, cioè, le vediamo molto rapidamente perché poi mi preme leggervi invece i commenti, però la prima intervista riguarda lo scrittore Ingo Schulze, la fa il Corriere della Sera a pagina 2 e dice: l'AfD vede nell'est una Germania originaria senza stranieri, la sua lettura del mondo non è sociale ma etnico-nazionale. Poi spiega Schulze che un attacco frontale all'illuminismo tedesco, definisce l'illuminismo un movimento internazionale non nazionale, quindi c'è una, come posso dire, una biura di tutta l'apertura culturale della Germania al mondo, è un arroccamento in una prospettiva diciamo nazionalista e sovranista. Così Schulze, Schulze. Poi sulla Repubblica c'è invece l'intervista a pagina 2 a Andreas Schwab, potente europarlamentare tedesco della CDU, il quale dice: la risposta, sottolinea, può essere una sola: fare una larghissima coalizione e anche con un supporto della Linke, e a livello continentale l'Unione Europea deve dare soluzioni effettive. I cittadini vogliono soluzioni ampie e non discussioni senza risultati. Una grandissima coalizione? Più grande di quella attuale, anche con la Linke e i Verdi, in Turingia, spiega, c'è un esperimento analogo. Ma perché, gli crede Claudio Tito, in Germania AfD sta avendo tutto questo successo? E lui risponde: si sta realizzando ora che la nostra economia non è più quella di 20 o 30 anni fa, si perdono posti di lavoro soprattutto nel settore automobilistico, c'è una riduzione del tenore di vita, il peso della burocrazia, anche quella europea, viene avvertita come insopportabile, si è creata un'ansia nei confronti degli immigrati, e questo anche se in Sassonia-Anhalt non sono molti. L'idea è che tutto prima fosse migliore, quindi è una utopia passatista, per così dire. E poi c'è la storia di questo giovane, Ulrich Siegmund, che è raccontata da Tonia Mastrobuoni, nato nell'anno della riunificazione tedesca, leader del partito in Sassonia, nato, vi dicevo, il 1990 in un paesino vicino a Stendal, ed è cresciuto a Tangermunde, dove tre giorni fa alcuni attivisti hanno appeso nottetempo bandiere e drappi rossi con la freccia dell'AfD, un chiaro rimando al nazismo. Del resto il suo slogan è stato: tutto è possibile, per molti è suonato come una minaccia, la remigrazione, la creazione di difese civili che sanno tanto di milizie private, l'indottrinamento nelle scuole, il motto più Bismarck, meno Hitler, i legami ostentati con la Russia di Putin, le minacce di spazzare via i vertici delle istituzioni pubbliche e occuparle manu militari con fedelissimi dell'AfD, le scuole speciali obbligatorie per disabili e migranti, la guerra dichiarata alle chiese. Tutto puzza di eversione, dice Tonia Mastrobuoni. Ci sono anche interviste sui giornali di centrodestra, ce ne fa una il giornale, intervista il sociologo Andrea Grippo a pagina 4, che dà una lettura appunto sociografica, per così dire, del voto. Dice: è l'idea AfD, è l'idea di un'identità che a volte è tedesca, a volte europea e che esclude tutto ciò che è altro, diverso, estraneo, non solo in termini etnici, in riferimento ai migrati e ai rifugiati, ma anche riguardo ad altre questioni come quelle di genere. L'idea a cui aspirano è quella di un popolo omogeneo, una riduzione della possibilità di ognuno di esprimersi, in sostanza, della pluralità. Con gli stessi toni si muove l'analisi di un intellettuale italiano che è stato un censore critico di alcune derive della sinistra e in particolare del pensiero woke. Vi parlo di Luca Ricolfi, intervistato dalla Verità. Anche qui l'analisi di Ricolfi è quella che abbiamo spesso conosciuto nei suoi editoriali sul Messaggero. Dice Ricolfi: molti magistrati sui migranti difendono posizioni di principio senza riflettere. Si riferisce qui alla scarcerazione in Italia del molestatore e del violentatore del Bangladesh a Torino. Con loro non si può discutere, serve una legge che faccia scattare i rimpatri automatici per chi delinque e il sogno dell'integrazione distrutto da decenni di politiche permissive. E ovviamente fa un'analisi di quello che è l'esito delle politiche rispetto ai flussi migratori, che a suo giudizio sono state da parte della sinistra troppo morbide e quindi hanno favorito poi questa reazione. Le leggi lasciano troppa discrezionalità ai giudici. Secondo, manca una legge che faccia scattare i rimpatri in modo

analisi. Poi sulle risposte, evidentemente ci sono posizioni di segno diverso. Allora, la prima è quella che vi leggo, riguarda appunto, come vi ho detto, l'inviata del Corriere della Sera, Mara Gergolet, che firma l'editoriale del quotidiano di Via Solferino. La remigrazione, spiega nel tentativo di dare una analisi delle cause che hanno portato AfD al successo, è al centro di tutto. Ma il motore, il ritorno a un mondo tedesco da imporre contro una controrivoluzione culturale dal basso, nelle scuole, che Mao approverebbe, un'educazione prussiana dove i bambini tedeschi sono separati da quelli dei rifugiati e anche dai disabili. Non a caso i professori sono tra coloro che hanno paura. L'AfD non vuole riabilitare il nazismo, spiega Gergolet, vuole invece sminuire la memoria e il peso, abolire la centralità che il suo ripudio ha nella Germania del dopoguerra. Per questo la più grande questione che sta di fronte alla Germania nel prossimo futuro sarà bandire o no il partito più popolare tra gli elettori, ma si può fare dopo che ha conquistato queste percentuali di consenso? È possibile, se infatti te lo chiede anche lei, dopo questo successo, la Costituzione tedesca ha un meccanismo di autopreservazione, permette di mettere fuori legge chi minaccia la democrazia. Per abolirla, in teoria, servirebbe una rivoluzione. Eminenti storici dicono che è troppo tardi per il bando, altri ritengono che ormai il tabù morale sia crollato, la società è spaccata. L'altra grande lezione del voto in Sassonia, poi, è la gravissima crisi dei partiti di centro, scrive Gergolet. Questi partiti classici non hanno un'idea di mondo da offrire, e invece la destra propone un approdo di tipo orbaniano, una grande Germania riparata e protetta dall'esterno anche grazie all'alleata russa, conservatrice, patriottica e illiberale. Così Mara Gergolet sul Corriere della Sera. Poi ci sono i giornali della destra. C'è Cerno che dice il crollo della CDU non è un incidente, Cerno sul giornale, ostinarsi come fa la Commissione a tenere in piedi alleanze innaturali con Verdi e socialisti è un errore strategico, suicida. Le migliori scelte di cambiamento oggi passano per la cosiddetta maggioranza Giorgia, ovvero l'unione tra popolari e conservatori. Tajani ha ragione a preoccuparsi per una vittoria della destra che prescinde dai popolari, ma il punto focale è lo schema delle alleanze. Se il PP continua a guardare a sinistra, i suoi elettori migreranno inevitabilmente verso destra. L'Europa ha voluto accogliere ogni identità fino a smarrire la propria. Posizioni, diciamo, simili a quelle leghiste, e d'altra parte il giornale ormai è attestato su queste posizioni. C'è anche Maurizio Belpietro che dice: Schlein e compagni non riescono a capire il successo delle cosiddette destre europee, colpa loro. È il risultato, dice, di 30 anni di politiche europee dettate dall'alleanza fra popolari e socialisti. La stessa analisi di Cerno. Anni di regolamenti per imporre la transizione green, di norme per favorire l'immigrazione, di decisioni per assecondare la cultura woke. Ossia la lotta a presunte discriminazioni hanno prodotto una crisi di rigetto, come vedete, e poi anche la situazione della guerra in Ucraina, dove ovviamente il giornale, diciamo, con qualche ammiccamento alle ragioni di Putin, ovviamente non può dimenticare questo punto. E poi aggiunge, chiude, senza medici che firmano certificati falsi per impedire l'espulsione dei migranti e senza giudici che ogni qualvolta li scarcerano, anche quando violentano una tredicenne, senza preti che vanno a riattaccare la corrente nei palazzi occupati da stranieri e compagni, le persone normali, ribadisco normali, non guarderebbero a partiti di estrema destra. Ma quando tu impedisci l'uso della vecchia utilitaria a chi non ha i soldi per comprarsi un'auto elettrica e addirittura condanni le aziende che non producono motori green, creando centinaia di migliaia di futuri nuovi poveri, la rivolta è scontata. Il voto non è di destra perché gli elettori sono diventati tutti fascisti o nazisti, il voto è di rivolta contro un establishment progressista che ci sta condannando al declino, così.

0: Quindi Belpietro, l'ultimo giornale di destra che voglio leggervi è quello che porta la firma di Alessandro Sallusti. Sallusti conclude, alla luce anche di questo risultato, c'è un avviso ai litiganti del centrodestra, diciamo, proietta l'esito del voto tedesco sull'Italia e dice, anche riferendosi al sondaggio che boccia la sinistra a Cernobbio, tutto ciò è certamente un colpo per le aspirazioni della sinistra di governare questo paese, ma anche un monito al centrodestra a non sfaldarsi per mere questioni elettorali, a non dare l'impressione che la colla magica che ha permesso di raggiungere il record di durata di un governo sia seccata, non tenga più, perché allora sì che sarebbero grossi guai, altro che vannacci. Così Sallusti, che diciamo molto lateralmente affronta il tema delle elezioni. Poi ci sono invece i giornali della sinistra, diciamo che hanno un po' rappresentano il contraltare di quelli della destra. Mi riferisco al Fatto Quotidiano, con punti di contatto, però, come nell'editoriale, per esempio, di Donatella Di Cesare. Donatella Di Cesare, anche lei intellettuale, spesso ammiccante alle ragioni della Russia, in questo caso attribuisce il risultato anche a un tema decisivo come il rapporto con la Russia. Leggiamo una parte di questo editoriale di Donatella Di Cesare. Oggi la domanda non può più essere soltanto come arginare l'AfD, dice. Occorre finalmente chiedersi che cosa esprime un consenso di queste dimensioni, quale messaggio arriva da questo voto alla politica tedesca e più in generale all'Europa. Non basta parlare di nuovo fascismo perché la frattura appare ben più profonda. Si è aperto un vero e proprio abisso tra una parte crescente della società tedesca e il sistema politico che pretende di rappresentarla. Bisogna dire a chiare lettere che AfD raccoglie il rifiuto della nuova collocazione geopolitica della Germania. Non soltanto immigrazione, non soltanto sicurezza, non soltanto protesta contro Berlino. Una grande parte dell'elettorato, dice Donatella Di Cesare, rifiuta il modo in cui la Germania si è riposizionata dentro il conflitto europeo. Il riarmo, la frattura con la Russia e una politica estera convulsa, incomprensibile, lontana dagli interessi tedeschi. La guerra in Ucraina, dice la Di Cesare, ha spezzato questo equilibrio e trascinato la Germania dentro una nuova logica di contrapposizioni, di riarmo, di sacrifici economici, senza che sia stato mai davvero discusso quale interesse tedesco vi fosse in questa svolta, come se il problema fosse solo l'interesse tedesco. Quindi, questa è una chiave, diciamo, di sovranismo di sinistra che giustifica il risultato elettorale. Una prospettiva diversa è quella che invece offre la Repubblica con l'editoriale di Paolo Gentiloni. Paolo Gentiloni, già commissario europeo, già Presidente del Consiglio in Italia, editorialista della Repubblica, dà una risposta in chiave europeista di questo risultato. Non è facile, una risposta non facile, ma una risposta forse doverosa di fronte a quello che sta accadendo, perché altrimenti il rischio è che l'analisi ceda a un realismo spietato, che però finisce per portarla dentro un vicolo cieco in cui il contrasto al pericolo che si paventa finisce per coincidere con l'adesione al pericolo stesso. E Gentiloni si sottrae a questa tentazione e dice: di fronte a questo risultato, le forze europeiste a Berlino e nel resto d'Europa possono infatti reagire in due modi molto diversi, pensando di arginare la spinta dell'estremismo nazionalista assecondandolo, eccolo appunto il pericolo di cui vi parlavo, sperando di addomesticarlo, oppure rilanciando l'idea di un'Europa più integrata e più forte, capace di rispondere meglio alla domanda di sicurezza e al disagio sociale dei cittadini. Come vedete, sono le due risposte alternative a quanto sta accadendo. I prossimi giorni ci diranno quale soluzione di governo sarà adottata in questo land poco meno popoloso della nostra Calabria, i cui cittadini sono i più anziani e tra i più poveri della Germania. E poi ancora Gentiloni. Una prima strada però pericolosa, ecco il pericolo che paventava, è quella del ripiego, e cioè di fronte all'emergere della destra nazionalista, le componenti più conservatrici dell'attuale maggioranza europeista potrebbero scegliere di vestire di realismo una sostanziale ritirata. In fondo potrebbero sostenere: nei paesi che andranno al voto, le forze della destra nazionalista non sono più per l'uscita della UE o dall'euro, si accontentano di un'unione più debole, vogliono rimettere al centro gli interessi di ciascuna nazione contro il Leviatano europeo. In fondo, a parole si dicono perfino favorevoli all'Ucraina, vogliono solo smettere di sostenerla sul piano economico e militare, chiedono di porre fine alla demonizzazione di Putin. E dunque ecco il ripiego in una sorta di nazionalismo light che mantiene le differenze con la destra estrema mentre ci va a nozze, in senso letterale anche, ossia rinunciando al cordone sanitario che in molti paesi ha fin qui separato i conservatori del PP dai sovranisti. I segni premonitori di questi equilibri più arretrati si sono già evidenziati. L'ascesa invece dell'estremismo nazionalista per Gentiloni va combattuta a viso aperto, rilanciando l'obiettivo di quella sovranità europea condivisa evocata dal presidente Mattarella. Solo un'Europa più forte può fronteggiare l'ostilità russa e il disimpegno americano, le grandi potenze che, ciascuna a suo modo, puntano a disgregare la UE. Difesa comune, competitività, superamento del diritto di veto, finanziamento dei beni comuni, reti di relazioni con le medie potenze del mondo. Leggi Canada, pace giusta in Ucraina, sono questi alcuni dei capitoli della sfida europea che abbiamo davanti. E probabilmente però la velocità con cui questa coscienza si traduce in passi concreti in Europa è inadeguata. Invece, fronteggiare la velocità dell'onda che dall'estrema destra si riporta verso l'utopia passatista della remigrazione e del nazionalismo prussiano. Questo è il tema, è un tema di velocità. E c'è da interrogarsi perché, nonostante di fronte a fatti di questo tipo, l'appello degli intellettuali, dei politici e anche dell'elite, dei capi di Stato sia così vigoroso, salvo poi non tradursi nelle sedi concludenti in messaggi concreti. Tant'è vero che l'agenda Draghi, dopo che l'ex presidente del Consiglio e l'ex governatore della BCE si è sgolato di fronte alle platee d'Europa per promuoverla, è rimasta nei cassetti, e lo stesso Draghi forse a un certo punto si è stancato. Un'analisi di tipo diverso la fa Claudio Cerasa, e tocca un aspetto chiave del successo di AfD, cioè quella che riguarda il cosiddetto antisemitismo, che è una componente trasversale in Europa, che riguarda, dice Cerasa, tanto la destra quanto la sinistra, e che il voto in Sassonia-Anhalt ha in qualche modo smascherato. Antisemitismo, quindi, bipartisan, che rappresenta per l'Europa un allarme molto spesso sottovalutato, perché sono tempi in cui l'antisemitismo non va di moda. Dice Cerasa nel suo editoriale del lunedì: un test importante da osservare per ragionare su un altro fenomeno che ha a che fare non solo con il futuro della Germania, ma con il futuro dell'Europa, è appunto quello dell'antisemitismo. La Germania è uno dei paesi europei in cui negli ultimi mesi è cresciuto in modo esponenziale un doppio antisemitismo alimentato, anche se ovviamente non rivendicato, tanto dalla sinistra quanto dalla destra. La sinistra propal in Germania, ma non solo, usa l'antisionismo per nascondere il proprio antisemitismo. La destra modello AfD in Germania, ma non solo, usa la difesa di Israele, difesa al centro della quale non c'è l'amore per una democrazia aggredita, ma la passione per un argine contro la minaccia islamista, come un passepartout per poter camuffare meglio il proprio etnonazionalismo. e la propria relativizzazione dei crimini nazisti. Il risultato è che le parti più estreme dello spettro politico si ritrovano magicamente unite nel rendere più fragili gli argini necessari per difendere un bene persino superiore alla tenuta della Sassonia-Anhalt, il diritto di un ebreo a non considerarsi colpevole di essere ebreo. L'antisemitismo all'interno dell'AfD, si legge in un rapporto che cita Cerasa del American Jewish Committee, è strutturalmente radicato nella visione del mondo autoritaria, etnonazionalista del partito e si manifesta attraverso un linguaggio in codice preciso. Il revisionismo storico, gli attacchi a singoli ebrei come George Soros, le narrazioni ammiccanti sulle elite globali dominanti, a confermare, dice Cerasa, questa diagnosi. C'è poi il programma elettorale dell'AfD in Sassonia-Anhalt, con un'ampia agenda nazionalista che include l'ampliamento delle deportazioni e il trasferimento dei rifugiati in centri di accoglienza collettivi. Il definanziamento dell'arte antitedesca, una minore attenzione al passato nazista nell'insegnamento ai bambini, la scarsa soglia di attenzione mostrata rispetto ai leader di partito che in questi anni hanno ripetutamente utilizzato slogan nazisti vietati in Germania o hanno liquidato il regime nazista come una semplice cacca d'uccello nella storia tedesca. Insomma. Alexander Gauland, e questo appunto il leader dell'AfD in Turingia, parla di una morte del popolo attraverso la sostituzione della popolazione e della necessità di un progetto di remigrazione su larga scala. La Germania è un laboratorio interessante, dice Cerasa, non solo perciò per misurare il consenso dell'estremismo di destra, ma anche per capire chi di fronte a due minacce speculari sarà in grado di capire una verità non così difficile da capire. Quando cadono gli argini sull'antisemitismo, a essere a rischio non è soltanto il futuro degli ebrei, ma il futuro delle nostre democrazie. Così Claudio Cerasa sul Foglio. Ci sono ancora analisi sul Messaggero di Mario Aiello e di Michele Valenzisa, l'ex ambasciatore. Mario Aiello si occupa delle cause che hanno prodotto questo risultato e un po' le attribuisce anche lui agli stessi fattori indicati da Ricolfi più volte: il cedimento verso la cultura woke della sinistra, il cedimento verso una logica dei diritti che non ha tenuto conto dei bisogni delle classi popolari. In Italia, per fortuna, dice Aiello, c'è una destra moderata che riesce a fare da argine alla deriva estremistica, ma la crescita del partito di Vannacci nei sondaggi è un campanello d'allarme. I motivi economici sono decisivi, dice Aiello, contano in ciò che sta accadendo in Europa, soprattutto nei bacini post-industriali, ma conta moltissimo anche un senso di rivalsa verso la politica autoreferenziale, distaccata dal reale, più green che pop, più accoglienza che protezione e sovranità. Il boom degli estremismi in Europa sembra insomma la conseguenza diretta di una crisi di una rappresentanza democratica, ma anche se l'Italia, dice, ha per fortuna una classe dirigente all'altezza, occorre capire con molta attenzione ciò che sta accadendo per evitare che accada anche qui. Così Aiello, e poi Valenzise che ammette che la crescita di AfD in Germania è un problema ormai non solo per la Sassonia, ma pone un problema di tipo federale che riguarda complessivamente il destino della Germania. C'è ancora l'editoriale di Sergio Labate sul Domani, ve lo vado a recuperare. L'analisi di Labate riguarda anche qui avanza in Germania e prevale la rivendicazione di un nazionalismo che riscrive la propria identità sbarazzandosi orgogliosamente della propria colpa fondativa. La relativizzazione funziona come un dispositivo che sposta l'evento dal campo della memoria, quella del nazismo naturalmente, a quella dell'oblio. La xenofobia, le classi differenziali e tutto il resto non sono che ritorni al passato fondativo, fondati sul gesto pubblico dell'oblio che prende orgogliosamente il posto della memoria e ostenta un'identità che rimuove le proprie ombre. L'identità ritrascritta, dimenticando i pezzi più sconvenienti della propria storia. Dopo l'Italia post-fascista, anche la Germania sta diventando post-nazista. Questa è un'analisi però che non condividono tutti, perché riscontrano una traccia più antica, altri, come vi ho fatto notare, diciamo, nel pensiero e nell'equilibrio della Germania prussiana, più che nei confronti del nazismo c'è una relativizzazione, ma ridurre questo fenomeno a un fenomeno di reviviscenza nazista significa non comprenderlo. Pieno. Su questo mi pare che la maggior parte degli analisti convenga. E il contraltare di questo, di questa analisi del successo della destra xenofoba ed estremista è la crisi della sinistra, che invece impegna l'editoriale che fa Giovanni Orsina sulla Stampa. Dove dice che la crisi della sinistra non deriva tanto dal fatto che la sinistra si è sottoposta alle regole del capitalismo globalizzato, ma dal fatto che i travagli della sinistra originano prima della stagione, appunto, degli anni 90, quando Blair e Clinton hanno coltivato alternativa a un socialismo che stava già crollando, derivano da ciò che è accaduto negli anni 70, e cioè dal fatto che lo sviluppo dei diritti individuali, fortemente sostenuto dai progressisti, accompagna e alimenta un processo di frantumazione individualistica della società che rende sempre meno rilevanti le articolazioni sociali come la classe operaia. È sempre più faticose e inefficaci tanto la mediazione politica quanto l'azione dello Stato. In questo senso, il comunitarismo etnonazionalista della destra, diciamo, dà una risposta che invece l'individualismo della sinistra non riesce a dare. E da questo punto di vista, dice Orsina, Conte ha più frecce nell'arco di Elly Schlein, perché il Partito Democratico partecipa proprio di questa crisi e incapacità della sinistra di controllare politicamente il mondo individualista e globalizzato che pure ha contribuito a generare. Mentre Conte è più adeguato di Schlein, è più contemporaneo, per questo può raggiungere fasce dell'elettorato alle quali il Partito Democratico non sa parlare e sarebbe per Giorgia Meloni un avversario ben più temibile, perché il Movimento 5 Stelle, dice Orsina, ha mantenuto una sua capacità comunitaria di entrare in sintonia con i ceti periferici e svantaggiati, come ha dimostrato con il reddito di cittadinanza, oltre a una notevole dose di alterità rispetto al progressismo tradizionale. Così l'analisi di Giovanni Orsina sulla Stampa, pagina 25. Questa è, insomma, conclude la pagina del voto in Sassonia, che ha, come vi ho fatto vedere, monopolizzato i quotidiani, perché la sua importanza certamente è inedita, oserei dire. E poi adesso apriamo alcune ancora pagine più piccole della politica estera. Una riguarda la missione parzialmente o quasi totalmente fallita dei due inviati di Trump in Ucraina e a Mosca, missione che ha portato Kouchner e Witkoff a colloquio prima con Putin e poi con Zelensky, ma che non è approdata a nulla di concreto. Dopo l'incontro di sabato con Vladimir Putin al Cremlino, scrive il Corriere della Sera con Viviana Mazza, corrispondente a New York, Witkoff e Kushner sono arrivati ieri in treno a Kiev. È stata la prima visita nella capitale ucraina. Sono arrivati, come sapete, non in aereo perché c'era un'insicurezza nei cieli dopo le minacce ucraine alla Russia. E i due inviati americani non hanno portato un nuovo piano. Secondo il Financial Times, avevano con sé versioni aggiornate di documenti precedenti. Che cosa è successo? Qual è il bilancio di questi incontri? Un po' tratto dalla stampa, dal Corriere della Sera, che Putin è rimasto fermo sulle sue posizioni, anzi ha fatto intendere che il problema è quello di alzare la posta, cioè quel che gli serve è la cornice sugli impegni della NATO e la governance dell'Ucraina, cioè quella che lui chiama con un epiteto molto, oserei dire, terribile, denazificazione. E sul Donbass dice: me la vedo io, lo spiega Marco Imarisio nel suo retroscena, portando un po' i commenti anche degli editorialisti e degli opinionisti russi, quando i principali telegiornali di Stato parlano entrambi di foro nella ciambella, che poi è il corrispettivo russo del nostro buco nell'acqua, c'è poco altro da aggiungere, scrive Imarisio. E riporta il parere di un editorialista russo che scrive: quei due hanno avuto una conversazione molto piacevole e amichevole con Putin, intrisa di reciproca simpatia, ma non esiste alcuna possibilità reale che questo si trasformi in mosse rapide e significative nella risoluzione negoziale del conflitto ucraino. E stiamo parlando dell'editoriale di Mikhail Rostovskij. Buon interprete, scrive Imarisio, delle mosse del presidente russo e opinionista di peso che coniuga realismo e orgoglio patriottico per una sorta di rovesciamento dei ruoli. L'improvvisa ondata di interesse di Trump per un confronto militare che a lungo ha dimenticato è comprensibile, scrive il giornalista. Il presidente degli Stati Uniti ha elezioni congressuali di medio termine estremamente importanti sul naso, nelle migliori tradizioni politiche sovietiche, si suppone che debba conseguire alcuni risultati alla data rossa del calendario. E Trump non può tenerli dove originariamente intendeva dimostrarli, cioè in Iran. Così è venuto da noi, non a ordinare, ma a chiedere. E però la risposta di Putin, dice Imarisio, è altrettanto netta. Il tempo per gli USA è scaduto. Le false promesse di Anchorage pesano come un macigno e lo faranno ancora a lungo per chiunque voglia tentare un negoziato con la Russia. Troppo tardi, scrivono gli analisti russi. Dati gli attacchi ucraini sulle infrastrutture, la Russia non ritiene più necessario fare alcuna concessione. E infatti ha rilanciato, riproponendo il pacchetto completo delle sue pretese, Putin, per un cessate il fuoco, comprensivo di garanzie di sicurezza sull'allargamento della NATO e la denazificazione dei vertici ucraini. Quando hai di fronte un interlocutore debole e bisognoso, alza il prezzo, scriveva nelle sue memorie Andrei Gromyko, il ministro degli esteri più longevo della storia russa. Putin ha messo in chiaro quel che gli serve e la cornice, ovvero gli accordi su NATO e governance ucraina. Al quadro, ovvero alla conquista dei territori del Donbass, ci pensa lui. Ma allora, dice Emarisio, ma qual è il significato di queste smancerie, di questa accoglienza tributata ai due inviati di Trump? Dice: Putin ha bisogno estremo di mantenere un difficile equilibrio con gli USA e lo fa vellicando la vanità di Trump attraverso i suoi inviati, però concessioni zero. Questa è l'analisi che fa Imarisio sul Corriere della Sera. C'è un'intervista molto interessante sulla stampa al generale Petraeus, che voglio leggervi perché ovviamente la sua conoscenza del campo è ampissima e ci può dare una chiave di quello che è il pronostico del conflitto ucraino. L'innovazione, dice, ha cambiato il conflitto. Ora Putin affronta costi umani enormi. Anzitutto, Petraeus fa un'analisi di come sta cambiando la guerra. Dice: Russia e Ucraina puntano sempre più quello che definirei attrito di sistema. Mosca minaccia nuovi massicci attacchi contro l'energia ucraina prima dell'inverno. Kiev colpisce invece raffinerie, nodi logistici, aeroporti, depositi di munizioni e altre infrastrutture russe, cercando anche di isolare la Crimea. La Russia continua ad avanzare nel sud-est dell'Ucraina con guadagni limitati e costi enormi, oltre 1.000 morti e feriti al giorno e più di 1,4 milioni di perdite complessive. È qualcosa di spaventoso, che, come vi ho ricordato qualche giorno fa, la popolazione russa è di 143 milioni di abitanti. 1,4 milioni sono i morti e i feriti insieme, quindi vuol dire che ogni 100 persone ce n'è una che ha pagato alla guerra un prezzo immane. Poi parla anche di Fedorov, l'ex ministro degli esteri, diciamo, assoldato dall'Italia come consulente. Dice Petraeus, è stato protagonista dell'innovazione digitale del 2019. Il suo valore non è solo tecnologico, può aiutare l'Italia a cambiare il modo in cui organizza le forze armate, industria della difesa e sistema degli acquisti, adattando rapidamente dottrina e strategia. L'esperienza ucraina mostra che non basta una modernizzazione incrementale, serve un cambiamento istituzionale profondo, a partire da una nuova concezione della guerra. E poi bisogna soprattutto aumentare massicciamente l'acquisto di droni, così il generale Petraeus, intervistato dalla stampa a pagina 8. E poi questa pagina ci porta su un altro scenario parallelo, che è quello della guerra in Iran, ma soprattutto di una repressione che l'Iran ha condotto, forse anche sotto lo schermo della guerra, coprendo le sue immani responsabilità in una indifferenza purtroppo collettiva che si è prodotta in una stagione in cui i diritti umani sono, ahimè, molto a mal partito. E la storia, la sorte di queste due ragazze gemelle, ventenni, torturate, arrestate, torturate e condannate, una delle due a morte, li riporta al dramma della dissidenza iraniana, di cui non parliamo perché parliamo di petrolio, parliamo di Hormuz, parliamo delle inutili trattative e delle millanterie del tycoon, ma i diritti umani in questa stagione tra Teheran, Hong Kong, Mosca sono sotto i tacchi. Comunque verrai giustiziata, che tu muoia dal dolore alla gamba o che tu muoia paralizzata, che differenza fa? Scrive Fabiana Magri sulla stampa a pagina 8. Nessuna pietà, nemmeno da parte dell'addetto all'infermeria del carcere, di fronte alla disperazione di Tarane Rahimi. La ragazza non ha nemmeno 20 anni, chiede aiuto invano dopo le botte e i colpi subiti durante gli interrogatori. Non è l'unica forma di tortura. Tarane, dall'isolamento, sente la gemella urlare. Gli aguzzini minacciano di stuprare Romina davanti ai suoi occhi se non firmerà una confessione. A gennaio, Tarane e Romina Rahimi sono scese in strada durante le proteste contro la Repubblica Islamica. Mi sembrano due protagoniste di un film meraviglioso, il seme del fico sacro, che racconta appunto la storia di due ragazze, figlie di un gerarca della Repubblica Islamica, che sviluppano ovviamente passioni democratiche e poi sfidano il padre, solo che nei film la sorte condanna il padre a una fine atroce e meritata, e invece la sorte della realtà ribalta i ruoli, perché le due ragazze a gennaio sono scese in strada durante le proteste della Repubblica Islamica. Poi, secondo il racconto della famiglia, uomini della forza di sicurezza hanno fatto irruzione di notte nella loro casa di Isfahan, le hanno legate, incappucciate e portate via. Per 4 mesi la madre le ha cercate fra tribunali, carceri e ospedali. Quando è riuscita a trovarle e a vederle, in una prigione di Daulatabad, si è trovata davanti due ragazze con il volto tumefatto, lividi ovunque i loro capelli, un tempo folti e curati, ridotti a ciocche dilatate sulla testa. Rane è stata condannata a morte, Romina a decenni di carcere e torture davanti a lei. In un paese dove dopo la rivoluzione islamica generazioni di giovani, uno dopo l'altra, faticano a immaginare il proprio futuro, le gemelle Rahimi volevano costruirsene uno molto concreto. Romina lavorava in un negozio di scarpe e Taraneo sognava di aprire il proprio circolo equestre. I dettagli della straziante storia di due giovani sorelle che hanno protestato in Iran e sono state presumibilmente aggredite sessualmente durante la detenzione riempiono i social grazie all'impegno di attivisti iraniani in esilio. Volto e vo come Masih Alinead, volto e voce dei tanti connazionali vittime del regime che sta conducendo una campagna di sensibilizzazione per tentare di salvare le loro vite. Le organizzazioni per i diritti umani hanno denunciato confessioni estorte con torture e minacce, accesso limitato agli atti e assenza di prove dirette che colleghino gli imputati alle due morti. Un video inserito nel fascicolo mostrerebbe anzi Tarane mentre cerca di fermare il pestaggio del secondo uomo. E Iran Human Rights ha contato 528 esecuzioni, scrive Fabiana Magri, nei primi 8 mesi del 2026. 31 persone erano coinvolte nelle proteste, 13 prigionieri politici legati a gruppi vietati e 14 sono stati condannati per spionaggio. Così, così. Il tragico destino delle ragazze iraniane continua nell'indifferenza collettiva. E intanto Belgrado tributa i funerali di Stato, comunque una grande accoglienza finale al boia di Srebrenica, Mladic, con 350.000 persone, sempre in uno spirito, diciamo, etnonazionalista che aumenta la distanza della capitale serba dal resto dell'Europa. Cito questo dettaglio su questa notizia che riguarda oggi il funerale di Mladic, riportato dal Corriere della Sera a pagina 17, come vi dicevo. E poi mi proietto nel tempo cresta nella pagina nazionale perché Cernobbio si è conclusa con il discorso del presidente del ministro dell'economia Giorgetti, ma soprattutto c'è stato un singolare sondaggio che ha visto gli imprenditori bocciare la prospettiva di un governo delle sinistre, circostanza che sta su tutti i giornali della destra con soddisfazione. Noi la prendiamo dal Corriere della Sera che la racconta in maniera imparziale. E scrive appunto: opposizione bocciata dal sondaggio in platea, il 68% approva il governo, ma la segretaria Dem incassa anche degli applausi, scrive il Corriere della Sera. Il giudizio sull'operato dell'esecutivo vede il 33% dei partecipanti assegnare un 7 in pagella, il 20% dare un 8 e un 6,7% concedere persino il massimo dei voti, quindi un giudizio assolutamente positivo. Il giudizio per l'opposizione invece all'opposto, il 28% della sala riserva a Elis Lein, insomma, il 3 tondo tondo in pagella, il 17 da 4, mentre le percentuali di voto dalla sufficienza verso l'alto sono davvero poche. Gli imprenditori, dice il Federico Fubini sul Corriere della Sera, fanno partire in salita la sfida delle sinistre a Giorgia Meloni e dell'Isla, scusate, a Giorgia Meloni e alla maggioranza di centrodestra. Ma la stessa Elis Lein invece risponde con ottimismo all'ipotesi di elezioni anticipate. Siamo pronti se si votasse a maggio, dice, non dipende da noi. Prima il programma, poi le primarie, la roadmap del campo largo, scrive Marco Cremonesi sul Corriere della Sera, in vista delle politiche è quello. Ma anche per il programma il da fare è molto difficile, sembra, e anche sottoscrivere un contratto con se stessi, così Marco Cremonesi sul Corriere della Sera. Settembre, dice Elis Lein, è il mese in cui si entra nel vivo della costruzione del programma. Discuteremo insieme agli alleati il come. Io ho sempre chiesto di non fare questa discussione nelle nostre stanze, ma di farla fra la gente, incontrando il mondo produttivo, il mondo sindacale, il terzo settore. In ogni caso, non partiamo da zero, ma dalle tante proposte unitarie che abbiamo fatto in questi anni. Giuseppe Conti parla invece in streaming da Agrigento, dice di voler aprire, di non voler aprire polemiche personali, però dice che Renzi, tutto sommato, rispetto a Renzi, dice lui, guarda da tutt'altra parte, lui guarda al progetto civico di Alessandro Onorato, un movimento nuovo dal basso, innovativo, molto attento a valorizzare le esperienze amministrative, progetto dietro il quale c'è chi la vede la mano di Goffredo Bettini e, come sapete, ha la sua amicizia con Conte, rassicura probabilmente il leader del Movimento 5 Stelle. Poi la rasoiata, con tutto il rispetto per il partito di Renzi, ecco, mi sembra che da anni sia fermo a quella percentuale e non vedo una grande potenzialità espansiva. Poi molte persone continuano a diffidare della sua presenza, quindi è un gioco un po' a scacciare questo campo largo, nel mentre si professa inclusivo, però ciascuno dei leader ti toglie il sassolino dalla scarpa, e questo non è un modo di procedere che forse può portare agli esiti sperati. La divisione programmatica, dice Marco Cremonesi, riguarda però la politica estera, è lì il nodo più spinoso. Schlein pensa che la corsa al riarmo dei singoli 27 stati non aumenti l'efficienza della spesa militare e non aumenti la deterrenza. Occorre semmai sviluppare una difesa comune verso un esercito comune. Questo è un tema che il PD aveva già sostenuto, e in questo forse si avvicina alla posizione di Conte, che dice: scegliendo il minimo comune multiplo, ci ritroviamo tutti d'accordo sul fatto che l'Europa e l'Italia non si avvantaggiano di un'escalation e di una politica di riarmo. E qui bisognerà far sintesi e bisognerà capire in che misura il centro-sinistra, se riuscirà a fare sintesi. E il centrodestra anche dovrà fare sintesi, ma dovrà fare una sintesi più pragmatica. Perché? Perché incombe, come vi avevo anticipato, la manovra di bilancio, e c'è chi vorrebbe allargare i cordoni della borsa. Il ministro Giorgetti, però, difende da Cernobbio il suo sovranismo pragmatico e rivendica la prudenza sui conti. La barca è rimasta in galleggiamento, dice Giorgetti, e vi assicuro che l'Italia è molto più rispettata all'estero che in Italia. La crescita resta modesta, ma il ministro dell'economia rivendica la tenuta dell'Italia in una stagione di guerre, crisi energetiche e tensione sui mercati. Porta alla platea di manager e imprenditori una previsione migliore delle attese. Abbiamo già acquisito lo 0,8%, e se gli indicatori saranno confermati, potremo avvicinarci all'1% contro lo 0,6% indicato dal governo ad aprile. Quindi, dietro quei decimali c'è una questione molto più politica, destinata a pesare sulla prossima legge di bilancio. Adesso lo vediamo, perché la legge di bilancio è già in discussione, ci racconta Mario Sensini. Il libro dei sogni, come al MEF chiamano le richieste dei partiti per la prossima legge di bilancio, a oggi vale più di 40 miliardi di euro. Dalla stessa Lega, partito del ministro Giorgetti, arrivano richieste molto esose. Matteo Salvini chiede 6 miliardi solo per il caro materiali nelle ore per pubbliche, lo ha fatto nei giorni scorsi, ve lo ricordo, e altrettanto per finanziare di nuove e finanziarne di nuove per il piano casa. Poi vuole evitare lo scatto di un mese dell'età pensionabile e dare l'opzione per l'uscita a 64 anni con un costo di almeno 4 miliardi. E ancora ampliare la flat tax e riformare l'ISE per estendere le agevolazioni. Anche Fratelli d'Italia spinge per un contributo straordinario delle imprese energetiche, che intravedono utili record. Per la manovra, Fratelli d'Italia ha obiettivi apparentemente compatibili. Lo sgravio IRPEF fra 50 e 60 mila euro taglierebbe le tasse di 1.000 euro al ceto medio e costerebbe 3 miliardi. L'idea piace a Forza Italia, come lo sgravio sulle tredicesime per i redditi bassi già a fine 2026. Sia Fratelli d'Italia che Forza Italia puntano alla conferma dei tanti bonus una tantum. Insomma, ci potrebbe essere spazio, dice Sensini, per una manovra da 30 miliardi. Ovviamente, se si uscirà dalla procedura di inflazione sul deficit, il giorno del verdetto, ci ricorda Sensini, è il 22 settembre. E qualora ci fosse questo spazio, poi si tratterà di uscire e tagliare, perché se le richieste ci portano a 40 miliardi, ci sono 10 miliardi di troppo. E così, così il Corriere della Sera. Voglio chiudere con una notizia interessante che viene dal Tempo. Il Tempo ricorda, fa un'inchiesta e ci fa sapere che un magistrato della Corte dei Conti su due ha un incarico extragiudiziario. Ora, la Corte dei Conti è quel censore, ovviamente, della spesa pubblica che spesso ha messo sotto accusa amministrazioni su sperperi, incarichi, affidamenti a cui non corrispondeva forse la giustificazione e la necessità, tanto che ha chiesto spesso i soldi indietro. Bene, la metà dei magistrati della Corte dei Conti, lo ha ricordato la settimana scorsa Alfredo Mantovano, rispondendo a una interrogazione presentata da Enrico Costa, incarichi extragiudiziari, 246 su 496 magistrati, l'esatta metà. Costa dice: ma non vi pare che dovremmo intervenire su questo quadro normativo per mettere un freno a questo fenomeno? Il governo ovviamente dice: ma vedetevela voi del Parlamento, questa è un'iniziativa di carattere parlamentare, e quindi la legislatura alla fine, e c'è da ritenere che se ne parlerà la prossima volta. E interrogato da Gaetano Mineo, che lo intervista, Costa dice: quando un magistrato contabile presiede o partecipa a organi di revisione di università, fondazioni e altri enti pubblici, si crea comunque una sovrapposizione di ruoli che può portare a relazioni intrecci che sarebbe meglio evitare. I dati forniti dal governo dimostrano che il ricorso agli incarichi extragiudiziari non è più un fenomeno marginale, ma ha assunto dimensioni quasi strutturali, cioè una forma di integrazione dello stipendio con cui i censori del costume pubblico aggiustano i loro salari. Insomma, una questione che forse meriterebbe di essere portata a una riflessione più collettiva da parte di tutte le forze politiche. Così l'inchiesta che il Tempo ha dedicato agli incarichi extra della Corte dei Conti. E con questa notizia sono le 8:49, e adesso io sono qui a congedarmi, ma ci risentiamo domani mattina, ricordo alle 7:30, per un'altra puntata di Alessandro di Stampa Regime. Da Alessandro Barbano, una buona giornata.
1: Sono le 11:01, questa è la replica di Stampa e Regime condotta da lunedì a venerdì da Alessandro Barbano. Adesso riprendiamo la linea dallo studio e proseguiamo con i nostri programmi. Una breve appendice, ecco, della rassegna stampa, perché oggi sul Fatto Quotidiano, nella rubrica del lunedì, ma mi faccia il piacere, il direttore Marco Travaglio scrive: radicali ermetici, dopo 3 giorni Alessandro Di Battista resuscitò, cita un tweet di Marco Taradas che scrive: appunto, dopo 3 giorni Alessandro Di Battista resuscitò, era quasi morto, ma grazie ai bravissimi medici cubani è ora di ritorno più forte che prima. Da non sottovalutare le preghiere di italiani e di tutto il mondo politico, ne sono molto lieto. Ora forza Diba verso le elezioni politiche, Putin ha molto bisogno di te e di Vannacci per non impigrire Conte e Salvini. Così Taradas su X, e il commento del direttore Travaglio è: se ancora non riuscite a vomitare, pensate che questo a Radio Radicale lo paghiamo noi. Allora, rispetto a questa Twitter, e tra l'altro l'autore Marco Taradas ci è ritornato sempre su X per scusarsi per quanto aveva scritto, visto che le condizioni di Alessandro Di Battista si sono rivelate più serie anche nei giorni successivi rispetto a quanto sembrava nel momento in cui scriveva, che era il 2 settembre, quando sembrava che il leader politico, ecco, si fosse ripreso. C'è una nota che vi leggiamo della direttrice di Radio Radicale, Giovanna Reanda. Caro direttore, si rivolge naturalmente a Travaglio, nel tuo Radicali Ermetici del 7 settembre hai attribuito a Radio Radicale la responsabilità e anche il costo di un testo pubblicato su un social da Marco Taradas su Alessandro Di Battista. Mi corre l'obbligo ricordare che il pensiero del collega, curatore di Stampa Regime del Sabato, non corrisponde necessariamente alla nostra politica editoriale, a maggior ragione se è espresso su un suo personale account. Non condivido il tono del suo scritto e continuiamo qui da Radio Radicale a fare il tifo per Alessandro Di Battista finché possa tornare al più presto alla sua famiglia e alla sua attività politica, quella sì molto distante dalla nostra. Ma la censura non ci appartiene. Grazie e cari saluti. Così Giovanna Reanda, direttore di Radio Radicale. Adesso andiamo avanti con il nostro palinsesto e recuperiamo in questo spazio una delle rubriche che questo fine settimana non vi abbiamo proposto perché abbiamo seguito in diretta i lavori del Forum Ambrosetti. Poi vi ricordo gli appuntamenti di economia, capire per conoscere, il mondo a pezzi, economia e lavoro, e poco prima vi proporremo anche l'intervista di Antonio De Fortuna al professor Renato Brunetta sulla fuga dei cervelli. Ma adesso Niccolò Rinaldi, Aria del Continente.
2: Cari ascoltatori, un saluto da parte di Niccolò Rinaldi. Oggi siamo con Angela Furlan, l'avvocata Angela Furlan, che è membro del Consiglio Generale del Partito Radicale, ma in questa occasione all'Area del Continente ci parla in quanto avvocata e in quanto presidente dell'associazione Superminus di un problema che è sempre più rilevante, relativamente nuovo tutto sommato, nel senso che è sorto direi negli ultimi 20 anni probabilmente nelle nostre società europee, che è quello dei minori non accompagnati. I dati sono drammatici, l'arrivo di questi bambini, ragazzi, a volte neonati, che non hanno nessuno, che arrivano sul nostro territorio e che sono portatori di molti problemi naturalmente, ma ovviamente anche di una serie di diritti di cui devono disporre. E sotto questo profilo tanto la SEDU, quindi la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo, quanto un po' l'esperienza che ciascun paese sta cercando di fare, più o meno e spesso meno coordinati gli uni con gli altri, sta aprendo una strada, che è una strada dei diritti difficili da realizzare, e una strada comunque anche di un dibattito che deve essere sempre più presente sulla radio e naturalmente tra di noi e ovviamente anche come Partito Radicale, ma un lavoro che essenzialmente richiede, devo dire Angela, da quello che ci siamo detti, due qualità. Innanzitutto una preparazione giuridica molto forte, perché non si tratta semplicemente di una perfetta, legittimissima militanza, ma anche di avere le competenze per sapere come affrontare il tema dei minori non accompagnati, nel districarsi della burocrazia, nel riuscire a far fronte ai tanti bisogni che questi adolescenti, bambini, giovani hanno portano naturalmente con sé. Ma poi c'è anche bisogno di una forse sensibilità umana, di un'attenzione, di uno sguardo, di un atteggiamento di giusto affetto che è umano e al tempo stesso è anche grande portatore di responsabilità, che si deve combinare con queste competenze giuridiche in un campo che, ripeto, per l'Italia, per l'Europa è relativamente nuovo. Allora Angela, benvenuta e raccontaci un po' qual è la tua esperienza come avvocata, come presidente di Superminus e le battaglie che stai portando avanti.
3: Allora, innanzitutto buonasera a tutti, agli ascoltatori di Radio Radicale e naturalmente al nostro Niccolò Rinaldi. Grazie per questa opportunità che mi dà per l'appunto la possibilità di parlare di un argomento, di una tematica che mi sta molto a cuore e che in qualche modo è stata necessaria per contribuire a declinare i diritti umani, i diritti fondamentali in Italia. I minori stranieri non accompagnati in Italia esistono legalmente naturalmente dal 2017, perché nasce la legge Zampa, che è la legge che ha introdotto appunto la figura del tutore volontario per minore straniero non accompagnato. Spesso noi abbiamo bisogno di dare dei nomi alle cose per riconoscerne l'esistenza. Questo è stato uno di quei casi. I minori stranieri non accompagnati esistono da chissà quanti secoli, direi da sempre ovviamente, fanno parte ovviamente del fenomeno migratorio. Quando ti sposti, che sia per motivi economici, che sia per motivi di fuga da carestie, da guerra o da qualsiasi situazione negativa, puoi essere ancora minorenne. Quindi questi sono gli stranieri minori non accompagnati, sono soggetti minorenni che si trovano a scappare dai propri paesi di origine o ad intraprendere viaggi dai propri paesi di origine quando sono ancora minorenni e senza diciamo essere accompagnati da figure adulte di riferimento. In Italia questa cosa, come dicevo, è stata introdotta nel 2017. Il tutore volontario è l'altra faccia della medaglia del minore straniero non accompagnato, proprio perché, devo dire, una best practice squisitamente italiana è stata questa legge Zampa, perché ha previsto che in qualche modo ogni, nel migliore dei mondi possibili, poi vedremo che non è sempre così, però diciamo nell'immaginario del legislatore in quel momento si voleva fare in modo che ogni minore non accompagnato fosse accompagnato dalla figura del tutore volontario. Il tutore volontario, come vedremo, non necessariamente un avvocato, quindi ci si rivolge in realtà alla società civile. Ovviamente, come diceva Niccolò precedentemente, sono tematiche che riguardano sia una forte componente umanitaria, umanistica, che è fondamentale, sia però anche una componente di competenze importanti, per cui per fare il tutore volontario devi comunque fare dei corsi organizzati dalle regioni, devi sostenere degli esami, cioè c'è comunque un percorso preparatorio. Quindi questo solo per dire che non è che da dopodomani diventi un tutore volontario. Qualora superi la formazione, gli step, gli esami, e naturalmente lo desideri ancora, perché è sempre solo su base volontaristica, viene inserito all'interno di un registro tenuto presso i tribunali per i minorenni dei vari luoghi, e lì puoi essere associato del tutto casualmente, naturalmente, quindi non c'è nessuna possibilità di chiedere il minore biondo e con gli occhi azzurri, ma ti capita assolutamente quello che ti capita, come è giusto che sia, e il tribunale emette un decreto di nomina, e da quel momento in poi la figura del tutore volontario, diciamo, entra in azione. Ora, perché tutta questa lunga introduzione parlando, voglio tornare al concetto dei diritti umani, che è quello che mi interessa di più e che è quello che a me personalmente affascina di più di questa mia attività. E che poi ovviamente coniugo e declino con la mia professione di avvocata. E in realtà i minori, esattamente come le donne, come altre categorie note, sono soggetti palesemente vulnerabili, proprio perché sono minorenni. E spesso e volentieri questi minori si portano dietro delle duplici, triplici vulnerabilità, perché naturalmente vengono da contesti spesso e volentieri di guerra, magari sono scappati da realtà terrificanti, spesso e volentieri questi minori quindi possono essere anche riconosciuti rifugiati e quindi iniziare ad avere appunto doppie tutele, triple tutele. L'importante, io credo, per uno stato di diritto che si rispetti sia proprio garantire le tutele e anche le doppie tutele laddove si debba parlare di doppia tutela. Cosa succede talvolta? E questo parto da un'analisi velocissima, solo per dire che questa cosa mi è venuta in mente a seguito di un caso pratico che poi mi ha fatto così, mi ha sollevato altre riflessioni. Un caso pratico è stato che durante una tutela mi sono resa conto che la mia tutelata, che in questo caso era molto molto molto giovane, infante, cioè rientra proprio nella categoria.
2: Ci puoi dire qualche dettaglio in più? O è una bambina di pochi mesi?
3: Allora, è una bambina che è arrivata in Italia infante, quindi la definizione di infante prevede che sia entro i 2 anni e mezzo e i 3, quindi stiamo parlando proprio di una bambina.
2: È sopravvissuta a una zona di guerra tra le più dure, truciche, possiamo dire,
3: possiamo dire della striscia
2: di Gaza, quindi bambina palestinese che salvata dai bombardamenti è arrivata in Italia,
3: è arrivata in Italia,
2: poi lasciamo perdere come è arrivata, ma
3: è arrivata e chiaramente è stata riconosciuta in prima battuta minore straniero non accompagnato, poi come vedremo grazie anche al mio intervento è stata riconosciuta anche rifugiata, però questo in questo contesto viene successivamente e non rileva ai fini della nostra chiacchierata odierna. Allora, questa bambina, dicevo, arriva da sola, 2enne, 2enne e mezzo,

0: relazionale, psicologica, eccetera. Quindi, assolutamente in buona fede, inizio a informarmi per cominciare la procedura amministrativa del ricongiungimento familiare, ai sensi dell'articolo 29 bis, in questo caso perché è rifugiata, del testo unico immigrazione. In realtà mi rivolgo, come chiunque al patronato che ha che sono, diciamo, i soggetti delegati dai ministeri degli interni per portare avanti queste pratiche. E scopro incredibilmente che pur in qualità di tutore volontario, avente quindi la responsabilità legale della minore, io non potevo avanzare la richiesta perché la modulistica prevista sia in presenza presso lo sportello sia a video, insomma, non prevedeva come soggetto legittimato a fare questa istanza il tutore volontario. Quindi voglio andare oltre e voglio parlare d'altro, però parte tutto uno scambio di mail per capire come risolvere, se è possibile risolvere. Devo dire, patronato disponibilissimo, nel senso che nei limiti del possibile si è mostrato disponibilissimo, salvo però alla fine propormi delle forzature, cioè l'unico modo per risolvere il problema sarebbe stato forzare il sistema, forzare la modulistica, una liberatoria da parte mia, insomma, tutta una serie di procedimenti speciali, chiamiamoli così, che potevano in qualche modo permettere, in maniera abbastanza fantasiosa, di depositare questa istanza.
1: Cioè, vorrei che l'ascoltatore, che tutti noi capissimo esattamente, stiamo parlando di un diritto che è negato perché manca il formulario attraverso il quale si può chiedere l'esercizio dello stesso diritto. È così,
0: È così,
1: eh? In realtà
0: assolutamente.
1: vale in questo caso, probabilmente può valere anche in altri casi. Questo ci porta alla questione che abbiamo sollevato
0: Successiva.
1: dell'effettività della pubblica
0: Esatto,
1: amministrazione.
0: assolutamente. Velocina. E niente, quindi cerco di stringere, perché io poi di queste cose potrei parlare per ore, chiedo
1: È
0: scusa.
1: molto bene.
0: Allora stringo, alla fine risolviamo, vabbè, mi rivolgo al giudice per un articolo 31 e tutto, comunque risolviamo e appuriamo con tanto di decreto del tribunale che il diritto c'è, esiste e effettivamente al caso di specie, quindi alla bambina Pinco Pallina, viene riconosciuto questo diritto all'unità familiare, tant'è che il giudice ne autorizza l'ingresso e la permanenza in Italia dei genitori proprio per permettere l'unità, il ricongiungimento familiare, l'unità della famiglia. Cosa succede? Questa cosa ha sollevato un problema che si lega ne necessariamente al principio di effettività, perché mi sono posta questo problema che espongo a voce alta. Ma se la legge mi assicura una cosa, il giudice me la conferma e me la riconosce, e io per un problema amministrativo, burocratico, non riesco a realizzare questo diritto, che peraltro è un diritto veramente fondamentale, quindi importante, più importante rispetto ad altri, non lo riesco a realizzare per un modulo, per un problema di modulistica, io mi sono detta che forse dovremmo introdurre una nuova dimensione dei nostri principi, che è il principio dell'effettività dell'amministrazione, perché per avere un diritto pienamente applicato ed efficiente, questo diritto deve coordinarsi, deve potersi coordinare anche con l'amministrazione. Perché se il giudice torna a dire mi dà ragione e afferma il diritto, abbiamo un legislatore che afferma il diritto, il giudice che lo riconosce al caso di specie, e poi l'amministrazione che non è che lo neghi, ma non lo prevede,
1: Non declina lo strumento indispensabile.
0: e quindi di fatto quel diritto resta inapplicato, inefficace. Questa è una cosa che mi ha fatto proprio pensare alla necessità di introdurre una dimensione nuova, un principio nuovo, un cambio di paradigma. Cioè, se prima ci siamo sempre interrogati rapporto giudice-diritto, è forse il caso che ampliamo il rapporto e lo facciamo diventare un triangolo. Cioè, giù

0: Cioè, diritto, amministrazione. In questo modo forse è un'idea, però forse in questo modo potremmo pensare di realizzare pienamente i diritti, quantomeno i diritti fondamentali.
1: Il problema che ci ha posto oggi Angela Furlan è in realtà un problema cruciale anche per tutte le norme europee, l'intreccio di norme europee rispetto alle norme nazionali, con le norme regionali, il labirinto normativo che in gran parte sta diventando una sorta di patria di mega struttura, ma anche di piovra del diritto della nostra Europa. Applicato al tema dei minori non accompagnati, acquisisce, devo dire, una dimensione quasi drammatica. E ci vuole veramente il coraggio di un avvocato, di una persona che faccia una via crucis burocratica, giudiziaria per arrivare a un dunque, ma molto probabilmente si sarebbero scoraggiati prima. Grazie Angela, tu oggi ci hai dato due pillole, non abbiamo avuto il tempo di approfondire più di tanto, però due pillole di grande informazione per quanto riguarda il tema dei minori non accompagnati e per quanto riguarda la questione che tu giustamente, in modo quasi pionieristico, ma in parte pionieristico rimane ancora anche il tema dei minori non accompagnati, è quello dell'effettività del diritto. Non basta semplicemente che sia scritto, non basta semplicemente che ci sia un giudice che ti dia ragione, ma poi bisogna avere quegli strumenti a volte banali
0: dell'amministrazione. Esatto,
1: dell'amministrazione, degli strumenti
0: perché
1: dell'amministrazione assolutamente, anche appunto semplicissimi, banali, ma senza i quali poi tutto si inceppa. È una sfida in più per l'Europa e mi fa molto piacere che il Partito Radicale se ne stia facendo carico.
0: grazie mille, arrivederci, buonasera.
1: Grazie Angela.
2: Questa era Aria del Continente con Niccolò Rinaldi. Adesso invece vi proponiamo l'intervista di Antonello De Fortuna al professor Renato Brunetta a proposito del rapporto del CNEL sui giovani expat. Sentiamo.
3: Radio Radicale, siamo in collegamento col professor Renato Brunetta, presidente CNEL Economista. Oggi un articolo del Sole 24 Ore e poi un intervento al Forum Ambrosetti a Cernobbio che la radio ha mandato in diretta, incentrato sul rapporto CNEL giovani expat, come farli tornare. Professore, è una strategia per fare dell'Italia un po' l'attrattivo, però la situazione è preoccupante.
4: La situazione è preoccupante, ma non da oggi, da 10, 20, 30 anni, della scarsa attrattività del paese, che è un paese un po' masochista, un po' sprecone. Basti dire che buttiamo sul mercato americano dei treasury 300 miliardi l'anno, e cioè dei nostri risparmi europei, per comprare titoli di Stato americani con i quali gli americani poi fanno gli investimenti, fanno le guerre, fanno le infrastrutture, fanno i gendarmi del mondo, non solo con i nostri ovviamente, il Giappone dà molto di più, la Corea dà di più e la Cina dà molto di più e così via, cioè tutto il mondo dà soldi agli americani perché compra i loro titoli e noi che avremmo tanto bisogno di quel risparmio per fare i nostri investimenti pubblici europei,
3: Certo.
4: parlo, dai satelliti alle infrastrutture, alle strade, alla sicurezza e così via, lì regaliamo agli americani e poi ci facciamo dire dagli americani: ma voi siete spreconi, voi siete taccagni, voi siete, non pagate la vostra sicurezza. È una follia, è una follia. E come siamo spreconi a livello della collocazione del nostro risparmio in Europa, in Italia siamo spreconi con il nostro capitale umano. Vale a dire, i migliori laureati italiani non trovano salari sufficienti, ambienti sufficienti, ascolto sufficiente in Italia e se ne vanno all'estero. E non tornano più perché uno dice: sai, se ne vanno all'estero per fare un'esperienza, poi tornano più bravi di prima. No, non tornano più perché l'Italia non gli offre più le occasioni, le garanzie, i contenuti per tornare. E buttiamo via decine di miliardi l'anno di formazione perché questi laureati, questi giovani laureati, sono stati formati quasi tutti in forma gratuita. In forma gratuita sono le frecce tricolori che stanno passando sopra
3: Che è
4: te.
3: sempre un piacere. Ci
4: In
3: perdiamo due volte, quindi, in
4: forma
3: sostanza.
4: gratuita sono stati formati in forma gratuita dall'Italia e quindi se ne vanno e abbiamo il doppio danno, perché uno ci priviamo dei giovani migliori, secondo perché regaliamo i giovani migliori ai nostri competitor che li sanno come usare, quindi i nostri competitor non hanno investito nulla su quei giovani e sono decine di migliaia all'anno. Per tanti anni sono centinaia di migliaia di giovani che sono andati all'estero. Questa è veramente una follia. Siamo dei spreconi. Che fare?
3: Una cosa, perché le agenzie hanno battuto una sua dichiarazione. Mi auguro la prossima manovra valutazione impatto generazionale.
4: E certo, c'è una legge che è stata fatta dal governo italiano sulla trasparenza dal punto di vista generazionale di tutte le norme di spesa, per cui se una spesa come dire, favorisce chi c'è o colpisce chi non c'è ancora. Per esempio, se io faccio un esempio, riduco l'età di pensionamento a parità di pensione, vuol dire che favorisco le generazioni presenti e metto in conto questo bonus alle generazioni future. Ecco, d'ora in poi questo in ogni legge dovrà essere scritto, e cioè deve essere detto che questa norma, questo articolo lo pagano le prossime generazioni, se in termini pensionistici. E io, amo il pericolo, ho suggerito l'utilizzo di un semaforo, e se ogni comma venisse caratterizzato da un semaforo rosso, colpisce le generazioni future, un semaforo giallo se è neutrale, un semaforo verde se invece pensa alle generazioni future. Sarebbe bellissimo. Io mi aspetterei una legge di bilancio tutta verso il futuro, cioè tutta verde, no?
3: C'era Giorgetti, l'avrà ascoltata. Esatto.
4: Ma temo molto che sia tutta rossa, e cioè anche perché le generazioni presenti votano, le generazioni future
3: ancora no.
4: non votano ancora. E quindi questo è un patto generazionale che va fatto. È una battaglia che va fatta, perché è troppo facile, mettere i bonus e poi li pagano.
3: È il guardare alla lunga distanza che è più complicato.
4: E i tuoi nipoti. Allora, questa è un'altra maniera per avere un paese serio, e non mi riferisco a questo, a quel governo, perché è una storia degli ultimi 20, 30 anni. E poi perché l'Italia non è più attrattiva? Perché la gente se ne va, i migliori se ne vanno. E pensi che il rapporto è 1 a 14 nei paesi avanzati: per ogni giovane che arriva da un paese avanzato se ne vanno 14 dei nostri, per tutti gli altri paesi avanzati si fa 1 a 1, cioè un tedesco va in Francia, un francese va in Germania, 1 a 1. Da noi un italiano, cioè un tedesco, viene in Italia e 14 se ne vanno in Europa e non tornano più. Questo è lo squilibrio, e non è stato sempre così, perché l'Italia, io ho ricordato oggi, è stata nel passato, nei secoli passati, attrattiva, e non tanto e non solo per il Grand Tour, per venire a vedere le reliquie del passato, i grandi testimonianze del passato, il Colosseo, l'arte, la storia, eccetera, ma venivano a studiare, venivano a lavorare, venivano a fare ricerca in Italia, all'Università di Padova. Io ho raccontato la sala dei 40, ci sono i 40 più grandi studenti, e c'era di tutto: scienziati, re, principi, i più grandi, e venivano a studiare in Italia, perché c'era Galileo Galilei che insegnava lì e c'è ancora la sua cattedra, perché c'erano i migliori medici, i migliori anatomisti, c'era la migliore scienza, c'erano i migliori botanici, e a Padova c'è il più antico orto botanico della storia dell'umanità. Ed è ancora quello nello stesso perimetro. L'Italia era il concentrato della scienza, della ricerca, dell'arte e così via, e attraeva da questo punto di vista. Perché abbiamo perso questa attitudine?
3: E questa è la strada da ritrovare. Ci dobbiamo fermare, professore, grazie innanzitutto.
4: E andate a vedere
3: a Venezia.
4: Cimi a Venezia, perché lì è il futuro, cioè lì è la raccolta di 600 intelligenze che con le loro mani creano altrettanta intelligenza, manufatti, bellezza, arte, a Venezia, in Italia, in Europa e nel mondo, con un allestimento straordinario. E lì è il futuro, perché non c'è intelligenza artificiale che tenga. a sostituire l'intelligenza umana, quando l'intelligenza umana è messa nelle condizioni di operare al massimo e al meglio, e lì è il futuro. Andate a vedere Homo Faber alla Fondazione Cini, a Venezia.
3: Grazie professor Renato Brunetta.
4: Grazie a voi.
5: Intervista di Antonello De Fortuna, sono le 11:30 in punto. Allora adesso apriamo i nostri spazi dedicati ai temi dell'economia e del lavoro. Adesso è il momento, come ogni lunedì, di capire per conoscere, rubrica curata dal professor Mario Baldassarri, presidente del Centro Studi Economia Reale e di STAU, l'Istituto Adriano Olivetti di Ancona. Professore, buongiorno.
6: Buongiorno a voi e chi ci ascolta.
5: Come andiamo? Tutto bene?
6: Bene, bene, c'è ancora il caldo.
5: C'è ancora il caldo, lo so. Senta, ricordiamo il numero della puntata di oggi.
6: 594.
5: Professore, il 4 settembre il governo Meloni è diventato il governo più longevo della storia repubblicana, della storia della Repubblica. E ora, al di là della durata del tempo, che insomma, dove sicuramente voglio dire è un buon risultato, e ovviamente quello che a noi interessa è fare un po' un bilancio sulla politica, sulla politica in genere, e quindi voglio dire i risultati, i ritorni economici che ci sono stati o non ci sono stati. E, allora, quindi lascio a lei innanzitutto la parola.
6: Beh, certamente la stabilità di un governo dimostra che di per sé è un valore, nel senso che sul piano interno può dare una continuità di governo, ma soprattutto sul piano internazionale significa che il governo italiano è sempre quello per una lunga durata e quindi diventa automaticamente un interlocutore importante. Questo tanto per ricordare, nei decenni passati se un governo dura sei mesi, un anno, ogni anno cambia il leader, cambia la squadra, è chiaro che nei consessi internazionali se l'Italia va a rotazione dei suoi vari rappresentanti ottiene meno, non tanto rispetto ma meno considerazione. Il problema vero è se questa stabilità, che è un risultato molto importante, quindi la durata del governo, è stata utilizzata per migliorare le condizioni del Paese. Ecco, i dati oggettivi dicono che innanzitutto sul fronte e soprattutto sul fronte degli equilibri finanziari, cioè il controllo del deficit pubblico, il contenimento dell'aumento del debito pubblico, eccetera, certamente questo è stato per l'Italia un risultato molto positivo. E il riscontro è lo spread, che è ridotto attorno a 80 punti base, quando nel frattempo quello francese è aumentato. Quindi in queste condizioni la stabilità del governo ha portato anche ad ottenere la stabilità finanziaria. Non a caso avremmo potuto uscire dalla procedura di infrazione europea già l'anno scorso, non ne siamo usciti perché invece del 3%, 3.0% di deficit abbiamo fatto 3.07 e quindi arrotondato 3.1 e quindi dovremmo uscire dalla procedura di infrazione quest'anno, come peraltro scadenza già prevista. Poi sul fronte dell'economia reale c'è certamente un dato positivo, e cioè quello che vede il record di occupati, 1.300.000 occupati in più. E questo dimostra che quando qualcuno si stracciava le vesti e si strappava i capelli perché era stato abolito o comunque fortemente modificato il reddito di cittadinanza e prefigurava valanghe di disoccupati e di poveri in mezzo alle strade, beh, in realtà si è visto che invece è aumentata l'occupazione, e questo è importante sia perché l'aumento dell'occupazione aumenta il monte salari complessivo del paese e quindi dà di per sé sostegno ai consumi, sia perché evidentemente l'alternativa di dare sussidi pubblici a spese dei contribuenti per di fatto far stare a casa le persone o, come spesso è avvenuto e avviene ancora, farle lavorare in nero per poi riscuotere il sussidio. Ecco, quindi l'aumento dell'occupazione è un dato di economia reale molto importante e molto positivo. Su questo poggia il problema del potere d'acquisto dei salari. Ecco, il potere d'acquisto dei salari in Italia è un problema che va avanti da 30 anni, quindi non è un problema di questo o quel governo, ma è da 30 anni che la produttività totale dei fattori in Italia è ferma, mentre negli altri paesi europei è cresciuta in modo consistente, il che si comporta quasi una gara a gambero da parte dell'Italia, e cioè noi nel 2000 avevamo un reddito pro capite in termini di potere d'acquisto di 27.100 miliardi, nel 2025, sempre a parità di potere d'acquisto, questo reddito è aumentato lievemente in questi 26 anni, ma a 27.400 euro all'anno, cioè praticamente rimasto fermo per 26 anni. Ma quei 27.100 miliardi del 2000, in quell'anno ci collocavano sopra la media dell'area euro dell'8% e sopra la media dell'Unione Europea del 13%. Quello stesso reddito pro capite nel 2025, poiché noi siamo stati fermi e tutti gli altri sono cresciuti in termini di produttività e quindi anche di potere d'acquisto dei salari, nel 2025 con quello stesso reddito pro capite noi in Italia siamo sotto la media europea del 9% e sotto la media dell'Unione Europea del 12%, il che vuol dire che noi siamo stati fermi mentre gli altri crescevano, e dopo 26 anni ci ritroviamo che prima eravamo in testa e adesso siamo addirittura sotto la media europea, e questo è un tema strutturale di fondo, cioè il potere d'acquisto dei salari lo si recupera, come è avvenuto negli ultimi 2-3 anni in verità, ma dopo le perdite consistenti che c'erano state negli anni precedenti, lo si recupera con un rilancio strutturale della crescita, della produttività, che consente di far aumentare il potere d'acquisto dei salari senza che ci sia una spinta all'inflazione, cioè su una base solida di aumento della produttività, e questo non lo si fa né per decreto né con un solo governo, seppure sia un governo che abbia il record della durata, perché recuperare quasi 30 anni di stop nella produttività totale dei fattori non lo si fa in 2-3 anni.
5: Certo, sarà un processo molto più lungo, però...
6: È un processo lungo, però quello che voglio dire è va impostato immediatamente un progetto di rilancio strutturale della crescita del paese.
5: Quindi con tutta la serie di riforme di cui lei ha parlato spesso.
6: Esattamente,
5: anche.
6: E soprattutto a partire, per esempio, da un dato fondamentale che è quello del costo dell'energia. Perché l'energia è trasversale, entra in tutti i settori, e quindi noi stiamo pagando decenni di, io le chiamo follie, sul fronte energetico, proprio perché non abbiamo capito un problema di fondo che è determinante. È chiaro che dobbiamo andare, e siamo andati avanti, nella produzione di energie alternative,
7: sì, siamo andati verdi, avanti, sì,
6: eolico e fotovoltaico.
7: Sì.
6: Questo ha due effetti positivi. Uno è quello del minore inquinamento, ma l'altro è quello che sono fonti nazionali. Non le dobbiamo importare pagandole agli altri come il gas e il petrolio. Il problema vero è che le fonti verdi alternative sono discontinue e questo è un problema tecnico, ma che richiede una responsabilità politica, cioè se c'è il vento e se c'è il sole si produce energia, ma se non c'è il vento e non c'è il sole, quell'energia non si produce. Ecco allora che in una strategia energetica occorre avere una fonte che faccia da jolly, nel senso che quando non c'è vento e non c'è sole, supplisce con la produzione di energia da altre fonti.
7: Beh, l'energia nucleare mi sembra, no? Che questo governo.
6: La Spagna, no, il problema è questo: che la Spagna ha scelto come energia jolly l'energia nucleare, che copre infatti il 20% del fabbisogno spagnolo. Noi invece, decenni fa, abbiamo scelto come jolly il gas. Certamente il gas copre, fa bisogno di energia quando non c'è vento e non c'è sole, però uno, il gas lo dobbiamo praticamente importare tutto.
7: Sì.
6: Due, e come ho detto mille volte, il prezzo del gas abbiamo lasciato in tutta Europa che fosse agganciato all'indice del TTF di Amsterdam,
7: certo.
6: Che non è il prezzo che pagano le compagnie che usano il gas in Italia, perché il prezzo che pagano le compagnie è quello che pagano all'importazione, alla frontiera, quello è il prezzo vero, non il prezzo di Amsterdam che va su e giù come giustamente deve andare in mercati finanziari speculativi, dove tra l'altro non vengono scambiate neanche le quantità di gas. È un indicatore sul futuro che fa da termometro del mercato per il futuro e infatti reagisce giorno per giorno anche giustamente alle guerre, alle condizioni geopolitiche eccetera, ma far entrare questi scossoni dentro la bolletta della luce e del gas a mio parere è politicamente pura follia.
7: Certo, certo, e questo è uno, ma è una questione, no, molto importante. E ora,
6: quindi, per riassumere, la durata del governo è un fatto positivo, questo fatto positivo è stato utilizzato in termini positivi per tenere sotto controllo i conti pubblici e far aumentare l'occupazione in modo consistente. A mio parere adesso questo fatto positivo andrebbe utilizzato per dare una base di rilancio strutturale alla crescita del paese. È chiaro che l'indicazione che ha dato Giorgetti è ragionevole, e cioè tutto sommato, dice, in base agli andamenti attuali, forse riusciremo ad arrivare a 0,9-1% di crescita.
7: Esatto,
6: quest'anno.
7: Sì.
6: Il governo prudentemente aveva previsto 0,6, quindi meglio del previsto. Il problema è che non basta una crescita di 0,9-1% per avere un piano d'appoggio strutturale di medio-lungo termine della crescita. La crescita in Europa e in Italia deve andare sopra il 2% per avere un minimo di prospettiva strutturale accettabile, che peraltro una crescita di quelle dimensioni implicherebbe in automatico un ridimensionamento molto importante degli equilibri, degli squilibri di finanza pubblica, che verrebbero corretti attraverso una maggiore crescita.
7: Certo, certo. Però è vero che c'è stato, io volevo tornare un attimo sulla questione di lavoro, perché è vero che c'è stato un, insomma, no, d'altronde lo dicono i numeri, un un notevole aumento, no, di occupati. Però, come sappiamo, insomma, c'è stata anche un'inflazione insistente, che tra l'altro ha prodotto poi anche un forte effetto di fiscal drag, no, sui redditi nominali dei contribuenti. Quindi,
6: sì, però l'inflazione che stiamo subendo in queste settimane, in questi mesi, è largamente dovuta ai prezzi dell'energia.
7: Anche questo, quindi, è vero.
6: E lì si chiude il circolo.
7: Dell'energia, calcolando anche, ovviamente, noi dobbiamo anche calcolare, insomma, ovviamente, i prezzi della benzina, del gasolio, eccetera,
6: esatto,
7: eccetera.
6: Certo, dei carburanti, della,
7: che anche
6: della
7: quelli,
6: luce,
7: voglio
6: del
7: dire,
6: gas.
7: Come vede, ecco.
6: Certo.
7: Sì, certo, però, insomma, comunque ha portato.
6: Ma la cosa assurda e paradossale, a mio parere, è detta da parte di chi dice: tassiamo gli extra profitti delle compagnie energetiche. Ma il problema è non far determinare extra profitti dalle compagnie energetiche. Bisogna intervenire prima con l'antitrust, con l'ARERA, eccetera, ma soprattutto sganciando i prezzi dell'energia italiani da quegli indicatori internazionali che sono speculativi finanziari.
7: Ma guarda, io mi chiedo perché non ci pensa nessuno. Ad esempio, sentivo di nuovo Matteo Salvini dire la questione delle banche: tassiamo gli extra profitti delle banche.
6: Ma ancora, gli extra profitti di qua, gli extra profitti di là. Il problema vero è che gli extra profitti bisogna evitare che si formino prima. Ecco. E la cosa paradossale è che anche l'opposizione, tipo la segretaria del PD, che dice tassiamo gli extra profitti, senza capire qual è il cuore del problema, e cioè l'aggancio a indicatori fantomatici, finanziari, speculativi, che svolgono il loro ruolo, ma lo svolgano sui mercati speculativi, non quando entrano nelle case, nelle bollette delle famiglie e delle imprese. Per il semplice motivo che il costo che le compagnie energetiche pagano per la materia prima è quello che risulta all'importazione della materia prima, non quello che risulta nel TTF di Amsterdam.
7: Certo.
6: Quel prezzo lì loro non l'hanno mai pagato. E se il prezzo dei carburanti e il prezzo del gas è agganciato a quegli indici che le imprese non pagano,
7: Certo.
6: Evidente che si formano extra profitti, ma non sono extra profitti, sono profitti da oligopolio concentrato, cioè da potere di mercato nel caso dei grandi mercati oligopolistici, che si sposta a favore dei produttori e a scapito dei consumatori.
7: Certo. E adesso vedremo, abbiamo 3 minuti, vedremo l'ultima legge di bilancio, insomma, come...
6: Questo è il nodo vero che stavo accennando prima, cioè l'ultima legge di bilancio, in realtà, se, come sembra, la si imposta su quelle che si ritiene essere le risorse disponibili, è una legge di bilancio di quantità contenute, perché, come si usa sempre dire, e lo dicono tutti, meno il sottoscritto, e cioè che la coperta è corta, le risorse non ci sono. Ma la prossima legge di bilancio, al di là di quello che sarà il deficit da mantenere sotto il 3%, il profilo del debito da contenere e così via, in realtà il vero equivoco, ma è un equivoco che va avanti ormai da 30 anni, è che la politica economica è limitata e parametrata su quanto deficit posso fare, senza guardare gli addendi di quel deficit, cioè il totale della spesa e il totale delle entrate. Quindi la prossima legge di bilancio molto probabilmente sarà di quantità contenute, modeste, perché guarda all'obiettivo di salvaguardare, giustamente a mio parere, l'equilibrio finanziario, ma conterrà la prossima legge di bilancio, autorizzazione alla spesa per l'anno prossimo di 1.250 miliardi di euro e conterrà 1.180 miliardi di euro di totale delle entrate. Ora, su queste due grandi cifre non c'è niente da rivedere in sede di legge di bilancio.
7: Certo.
6: Non c'è, cioè, noi siamo per forza obbligati a proiettare anche l'anno prossimo tutti i 1.250 miliardi di spesa e i 1.150 miliardi di entrate?
7: Certo.
6: È chiaro che se non tocchiamo queste due cifre, il saldo, che è il deficit pubblico, che va contenuto e lascia disponibili un po' di spiccioli alla fine per fare la legge di bilancio in quanto tale. Questo è il nodo che va affrontato. Chiaro che questo nodo, a mio parere, è più facilmente affrontabile al primo anno di legislatura, per avere tempo di verificarne gli effetti,
7: piuttosto
6: che all'ultimo anno di legislatura, dove in prospettiva ci sono anche dei legittimi interessi elettorali.
7: Sì, insomma, e poi fra pochissimo entriamo in sessione di bilancio, quindi direi che ormai appunto, è andata. Questa è quindi...
6: È approvata, approvata la legge di bilancio, saremo in campagna elettorale l'anno prossimo.
7: Secondo me è probabile che incominceremo a essere in campagna elettorale, vediamo un po'.
6: Siamo già, però.
7: Già, sì, no, lo so, ma vedremo tutte le richieste che faranno i partiti, che come se, cioè, siamo abituati, no, che richiedono sempre un po' di tutto di più in fase di sessione di bilancio, poi dopo ovviamente uno deve tirare le fila come fa il ministro Giorgetti, certo. Vedremo, e credo che quest'anno ci saranno ancora molte più richieste. Grazie a Mario Baldassarri.
6: Se vogliamo dare una sintesi, potremmo dire che la stabilità di governo merita 9 sul fronte degli equilibri finanziari,
7: certo,
6: e 6 meno sul fronte del rilancio strutturale della crescita.
7: Ecco, così diamo un'idea ancora più chiara.
6: Esattamente.
7: Grazie.
6: E l'opposizione dovrebbe entrare nel merito dei problemi, piuttosto che, francamente, come ho sentito in queste settimane, di fronte al caro energia, andare a dire che bisogna tassare gli extra profitti.
7: Certo. E allora grazie, professore.
6: Gli extra profitti si devono evitare prima che si formino e non dopo.
7: Certo. Ci sentiamo lunedì prossimo. Grazie a Mario Baldassarri, capire buongiorno, per conoscere.
6: Buongiorno e buon lavoro.
7: Buon lavoro a lei. Andiamo avanti, sono le 11:52 minuti. È il momento adesso invece di economia e lavoro, una rubrica curata dal professor Tiziano Treo, professore emerito di diritto del lavoro all'Università Cattolica di Milano. Avevamo iniziato a parlare la scorsa settimana, ve lo ricorderete, di intelligenza artificiale e continuiamo ancora questo ovviamente è declinata poi a quelli che sono i temi del lavoro, continueremo anche in questa puntata di oggi. Professore, buongiorno, sì, eccoci qua.
8: Buongiorno, sì, dico solo dove eravamo rimasti.
7: Sì.
8: Avevamo fatto un discorso sulla importanza, la pervasività, dicendo anche che la penetrazione effettiva dell'intelligenza artificiale nelle imprese è ancora lenta nel nostro paese, ma anche in altri, perché è complicata. Non basta comprare un soprammobile con scritto su intelligenza artificiale perché funzioni, deve essere molto adattata ai sistemi, messa nell'organizzazione, insomma. Ancora non vediamo tutti gli effetti, gli impatti, per questo anche le previsioni sono ancora approssimative, però avevamo concluso, certamente c'è un cambiamento dei compiti, cioè non c'è più tanto lavoro stabile, non dico il posto fisso, ma anche lavoro stabile, ci sono sempre di più dei task, dei compiti mobili, per cui anche la formazione, che sicuramente dovrà essere incrementata, è anche una formazione, deve essere una formazione veramente molto personalizzata, molto, molto adattabile. Quindi insomma abbiamo davanti, pur nell'incertezza generale, però abbiamo davanti parecchie cose sicure da fare. Ed eravamo rimasti a dire appunto che ci sono dei rischi, tra l'altro i rischi sono stati anche messi in risalto recentemente, non solo dal Papa con l'enciclica Magnificum Humanitas, che ha detto attenzione, e lui era consigliato bene su questi temi, non andiamo, forse è necessario rallentare la velocità dei miglioramenti perché rischiamo di perdere la capacità di controllo, e infatti ci sono delle notizie ultime che dicono che ormai abbiamo degli esempi, sia pure piccoli, di queste macchine intelligenti all'avanguardia che hanno manifestato segnali di insubordinazione, cioè di non rispondere ai comandi di chi li ha creati. Quindi insomma è una cosa preoccupante, non cerchiamo di che non ci siano innovazioni che sfuggono al controllo. Questo per dire insomma il problema più generale che avevamo lasciato lì, ripeto che non lo dice solo il Papa, l'Economist ultimo ha riportato, come anche altre fonti, questi esempi ancora piccoli insomma di questi, alcuni di questi device che hanno trasgredito tra virgolette gli ordini di chi li aveva costruiti. Ma finiamo questo punto. Invece eravamo rimasti a parlare più propriamente dell'impatto sul lavoro, non sulla...
7: Esatto, esatto.
8: Perché sicuramente la trasformazione, come detto, non più lavori belli, stabili, tranquilli, ma task mobili, per cui più complicato adattarsi, e questo va bene, vuol dire che dovremo appunto imparare di più, eccetera. Però sull'incertezza della quantità del lavoro è stata sempre molto presente, anche tutti gli studi insomma danno risultati molto variabili, e proprio anche perché questo è il tipo di tecnologia che cambia continuamente. Io ho avuto l'impressione che fino poco tempo fa forse prevalevano le paure, anzi forse prevalgono ancora le paure, cioè che siano di più i posti di lavoro che vengono distrutti dall'intelligenza artificiale di quanto non siano i posti che vengono creati, perché nel passato noi abbiamo sempre visto tutte le nuove tecnologie hanno distrutto posti di lavoro, ma ne hanno creati di altri, e finora il bilancio era andato positivo. Ebbene, la notizia che volevo dare, perché è proprio recentissima, negli ultimi giorni, viene dagli Stati Uniti, quindi riguarda il mercato del lavoro degli Stati Uniti, non è detto che valga anche per noi, e adesso anzi dirò perché, noi siamo molto diversi. Ma allora la notizia buona, data sempre dai giornali di specialistici, dal titolo "L'apocalisse dei lavori è rinviato", cioè dagli ultimi dati non sembra che i lavori distrutti siano appunto un'apocalisse, e per ora è rinviato. Perché? Perché addirittura l'ultima rilevazione degli Stati Uniti riguardante il mercato del lavoro degli Stati Uniti, riguardante il 2025 e 26, anzi due anni, quindi un po' più, metà 24, 25, 26, metà 26, dice che sono stati il bilancio tra distrutti e creati è positivo, addirittura 500.000 posti di lavoro nuovi creati e dall'intelligenza artificiale, e quindi per ora all'apocalisse dei lavori è arrivato, anzi ci sono questi bilanci, primi bilanci positivi, nettamente positivi, ripeto gli Stati Uniti, quindi uno deve subito dire vediamo poi cosa succederà in Europa, perché noi abbiamo un mercato del lavoro più lento, più insomma, molto diverso. Però voglio fare qualche commento, perché anche chi ha mandato fuori questi dati fa qualche commento, cioè dov'è che vengono costruiti, dove si trovano questi posti di lavoro, perché sicuramente c'è una serie di professioni, di compiti che sono stati aboliti dall'intelligenza artificiale, per esempio molto lavoro professional, tra cui gli avvocati, e di tipo diciamo cognitivo tradizionale, è sicuro che sono aboliti, che sono in grande difficoltà, perché vengono fatti più velocemente
7: dall'intelligenza artificiale,
8: dei controlli. Poi per esempio io vedo nello studi legali che io frequento, ormai la ricerca dei precedenti giudiziari e quella che era il lavoro di ricerca che facevano i giovani avvocati è fatto velocissimo. Naturalmente bisogna che poi qualcuno controlli, perché ci sono, fanno errori queste macchine,
7: certo,
8: però
7: certo.
8: Insomma, quel tipo di lavoro lì molto professionale è sicuramente il lavoro che sta riducendosi parecchio, non solo il lavoro degli avvocati ma di molte professioni, anche dei commercialisti eccetera, cioè tutti quei lavori che hanno bisogno di ricerche storiche, di precedenti e cose di questo tipo vengono fatti. Insomma, l'intelligenza artificiale è un'ottima ricercatrice, ecco. Però, allora, da dove vengono questi posti nuovi? Vengono dal fatto che questi grandi centri di intelligenza artificiale, potentissimi, sempre più sviluppati, non nascono nel vuoto, cioè è una realtà virtuale che però ha bisogno di usare su cose molto concrete, cioè data center, che sono degli enormi fabbricati anche con dentro grandi appunto macchine di calcolo eccetera, primo, reti che trasmettano i dati, che devono essere costruite e aggiornate, perché le vecchie reti, non dico quelle dell'elettricità tradizionale, ma anche le reti avanzate non sono adeguate a questo tipo, e quindi data center, costruzione e aggiornamento di reti, impianti e costruzioni che siano materialmente in grado di reggere questi luoghi, questi sono tipi di lavoro in fondo abbastanza tradizionali, perché sono lavori di costruzione, di elettricisti, di impiantistica, anche di costruzione di edifici commerciali per tenere dentro questi grandi meccanismi. Quindi si spiega questo, per ora, ripeto, dagli Stati Uniti, questo bilancio positivo in due anni di 500.000 posti, che sono in sostanza più di quello che stima sempre il mercato del lavoro americano, quali sono stati gli esuberi dai lavori high tech. Abbiamo visto, no? Annunci, Amazon licenzia,
7: come no, sì sì,
8: eccetera. Allora il bilancio è questo, io ho detto 500.000 posti nuovi in questi lavori in fondo materiali, e 200.000 erano gli esuberi da lavori high tech, quindi anche da persone informatici eccetera. Bilancio positivo 300.000, compresi i giovani, perché c'era questa idea che i giovani potevano essere colpiti di più, per esempio nei nostri tipi di lavori professionali, un giovane che non sa niente, che deve imparare a destreggiarsi in questi, per esempio, precedenti giudiziari, eccetera, non è quasi più utile, perché in realtà questa è una cosa che fa subito l'intelligenza artificiale, quindi c'è il rischio che uno assume solo la gente già abbastanza preparata, invece i giovani, così ancora inesperti, e non riescono più a entrare, perché tanto questa roba qui la fa l'intelligenza artificiale. Però questa era un'ipotesi che ci faceva anche in Italia. Dai dati che io dicevo sempre negli Stati Uniti, sembra che non è vero, che anche in fondo, sia pure in vari posti, anche i giovani sono per ora, non hanno l'apocalisse, sono abbastanza difesi, tanto è vero che la disoccupazione negli Stati Uniti è al più basso livello storico, cioè sul 4%, praticamente è la, è la disoccupazione funzionale. Quindi diciamo dati positivi, ripeto, da noi si tratta di vedere come vanno le cose, perché noi sicuramente stiamo meglio per un verso perché stiamo prendendo e utilizzando e diffondendo l'intelligenza artificiale più lentamente di quanto non sia negli Stati Uniti. Quindi i nostri informatici non saranno messi in esubero così velocemente e così tanti, come ho detto, 200.000 negli Stati Uniti, quindi più lentamente. Però è anche vero che bisogna che su questo si investa, perché appunto se dobbiamo usare più ampiamente questi strumenti, abbiamo bisogno di quelle cose che poi danno anche il lavoro, cioè grandi data center, grandi impianti di rete, aggiornamenti della medesima, eccetera. Quindi noi per ora siamo meno movimento, ecco, però per avere un movimento positivo come vediamo negli Stati Uniti, cioè certo si perdono un po' di informatici tradizionali, ma si guadagnano posti di lavoro in una serie di costruzioni di impiantistica all'avanguardia che riguarda questo tipo di nuova realtà. Quindi guardiamo questi risultati positivi, cerchiamo di prendere la lezione e naturalmente la cosa poi decisiva, perché abbiamo fatto anche noi, cominciato delle ricerche, magari una delle prossime volte ne parleremo, perché ne avevamo parlato prima dell'estate,
7: sì,
8: quando con l'Università Cattolica e l'ARL abbiamo fatto delle prime ricerche su come e quanto le nostre aziende effettivamente usano l'intelligenza artificiale, e si vedeva che appunto era ancora piuttosto lenta e quindi non aveva queste preoccupazioni, però non aveva neanche prospettive positive. Adesso magari una delle prossime volte vediamo a che punto siamo, per vedere sempre se questa grande realtà, che ha delle, come abbiamo visto anche adesso, non è così apocalittica, però vediamo se anche da noi la stiamo usando in modo adeguato e quindi vedremo anche i risultati.
7: Certo.
8: Eccoci qua.
7: Certo. Quindi, grazie.
8: Cominciamo il settembre non male, insomma.
7: Buon lavoro. Buon lavoro a Tiziano Treo. Ci sentiamo lunedì prossimo, professore. Grazie. Allora, sono le 12:07. Adesso andiamo ad ascoltare Il mondo a pezzi con il professor Paolo Guerrieri, quest'oggi curato da Antonello De Fortuna.
3: Radio Radicale, Il mondo a pezzi, il programma del professor Paolo Guerrieri, docente a Sciences Po a Parigi, economista. Professore, bentornato.
9: Buongiorno agli ascoltatori.
3: Allora, professore, la settimana scorsa l'attualità politica italiana si è occupata del record di longevità del governo Meloni, 1413 giorni superati il 4 settembre, un record che ne fa il governo più longevo della storia della Repubblica italiana. E dal punto di vista dell'economia, che cosa possiamo dire di questi oltre 1400 giorni?
9: Uno slogan che è stato utilizzato dal governo per celebrare questa, appunto, longevità e durata è stato quello di sottolineare: il governo è più stabile, l'Italia è più forte. Ora, se guardiamo ai risultati economici di questi 4 anni, credo che si possano nutrire dei forti dubbi su questa rinnovata forza dell'economia italiana. Perché naturalamente la stabilità è un mezzo, diciamo, una condizione importante, ma è un mezzo per ottenere poi dei risultati. Se facciamo una fotografia dell'economia italiana oggi e la raffrontiamo all'economia italiana 4 anni fa, la ritroviamo, diciamo, per quanto riguarda le condizioni di fondo, in qualcosa di molto simile, cioè l'economia italiana 4 anni fa, ma ormai da tempo, soffre di un forte indebitamento che ci portiamo, diciamo, da oltre 30 anni appresso, ma soprattutto di una crescita molto bassa, poco più dello zero, e al di sotto, diciamo, della media dell'area euro. questa fotografia di 4 anni fa è la fotografia che ritroviamo oggi, perché se andiamo a vedere quelli che sono stati poi i risultati di questi anni, la crescita è stata quasi sempre, diciamo, tranne la fiammata del post-Covid, inferiore all'1%, quindi poco più dello zero, e soprattutto tra le economie europee l'economia italiana è quella più lenta in quanto a dinamica di crescita. Ora è anche vero che ci sono risultati proprio recentissimi, si prevedeva addirittura anche quest'anno uno 0,6%, in realtà le cose stanno andando un po' meglio perché abbiamo già acquisito uno 0,8% e quindi si spera di avvicinare,
10: di arrivare all'1%,
9: esatto, alla fine, però questo non cambia, diciamo, il quadro di fondo, cioè siamo ancora nell'ordine, se guardiamo poi all'insieme di questi 4 anni, dello 0, perché poi la crescita potenziale, quello che potrebbe essere, diciamo, ottimale della nostra economia, continua a essere frenata da una produttività che è debolissima e poi, come sappiamo, da una demografia sfavorevole. Ora, quello che in qualche maniera preoccupa è che questo risultato, che è in qualche modo non soddisfacente, perché ritrovarsi nelle stesse condizioni di 4 anni fa, non almeno per quanto riguarda la crescita, che poi è un dato fondamentale, questo risultato, diciamo, è ancora più preoccupante, perché noi in questi 4 anni abbiamo avuto a disposizione una enorme massa di risorse dal punto da parte europea, il
10: famoso, si riferisce PNRR, al PNRR, certo.
9: Esatto, qualcosa che, diciamo, nel suo complesso equivale a 194 circa miliardi di euro, è una somma che in termini di PIL è il 9% del PIL, quindi è in qualche maniera un diciamo un ammontare di risorse come da decenni non, l'economia italiana, diciamo, non era a disposizione della nostra economia, e naturalmente li abbiamo spesi, e questo naturalmente comunque ha inciso, perché ci sono stati investimenti pubblici, ci sono state costruzioni, c'è stato avanzamento anche nel campo della digitalizzazione dell'economia, ci sono analisi che della Banca d'Italia, della Commissione Europea, che lo confermano, però il problema è un altro, che la valutazione che si dava di questo modo con cui si poteva usare queste risorse non era tanto quello di spendere, no? E quindi che comunque era un dato naturalmente importante, ma soprattutto, diciamo, era come questa spesa poi si sarebbe tradotta a livello di settori, di attività, perché quello a cui si doveva mirare era quello di una maggiore produttività e quindi una maggiore crescita dopo che il PNRR sarà finito, come sappiamo, quest'anno.
10: Tra poco.
9: Esatto, una piccola, tra poco. Questo era, cioè, quello che si chiama l'effetto sulla offerta produttiva, sulla capacità di crescita. Quindi non solo spendere, ma in qualche maniera spendere in maniera qualitativa. Ecco, questo, se guardiamo quello che poi è successo in questi anni, invece, diciamo che nella gestione di questa enorme massa di risorse, il governo ha privilegiato più l'uso delle risorse e quindi la spesa, mentre in realtà questa qualità della spesa per ora non si è visto. E naturalmente questa qualità, e lo sapevamo benissimo, si doveva associare a spendere queste risorse, ma accompagnandole con riforme importanti nel campo, naturalmente, di quelle che sono da sempre i problemi della nostra economia, quindi la dimensione dell'impresa, l'innovazione, l'energia, il capitale umano, sono tutti i capitoli,
10: la, diciamo, giustizia,
9: che conosciamo,
10: diciamo, no?
9: La giustizia che conosciamo a memoria. Ecco, questo è mancato, cioè in realtà si è speso, abbiamo in qualche modo soddisfatto queste condizioni, ma se andiamo a vedere questo piano di cambiamenti strutturali, di riforme, beh, si è fatto pochissimo, e quelle che sono poi, come dire, i nodi più importanti sono rimasti lì irrisolti, diciamo, da questo punto di vista. Quindi si potrebbe parlare di una opportunità che difficilmente si ripeterà per una trasformazione.
10: Un'occasione persa quasi.
9: Io direi di sì.
10: Quello che temevano tutti, almeno all'inizio, qualche anno fa, no? Esatto.
9: Erano un po' quello che su cui si puntava molto, perché si diceva questo.

0: in qualche modo di queste risorse le ha utilizzate nella direzione che dicevamo, cioè molto più per migliorare la capacità d'offerta produttiva e sta traendo dei grandi benefici in termini di maggiore crescita, proprio grazie anche a questa utilizzazione. Quindi questo è un dato che va in qualche maniera, come si dice, sottolineato. Naturalmente bisogna allo stesso tempo riconoscere che sul fronte, per esempio, dell'occupazione, in questi anni il governo ha operato perché l'occupazione crescesse e abbiamo avuto proprio recentissimamente questi dati sugli occupati totale, siamo oltre 24 milioni e passa di occupati, e questo naturalmente vuol dire un milione qualcosa in più di occupati in questi anni. Allo stesso tempo è diminuito il tasso di disoccupazione, anche questo va riconosciuto, era diciamo oltre l'8-9%, oggi si viaggia sotto il 6%. Quindi questo è un risultato importante, però anche qui c'è in qualche maniera, come dire, una connotazione da sottolineare. È importante aumentare il numero di occupati, però è anche qui importante sapere che cosa fanno questi nuovi occupati,
1: La
0: dove sono.
1: qualità, diciamo, del lavoro.
0: Esatto, la qualità del lavoro. E qui diciamo, ci rifacciamo ad analisi ufficiali, quali quelle dell'OCSE, e ci dicono che una parte significativa, anzi la maggior parte di questa nuova occupazione si è diretta in una gamma di servizi, turismo, le costruzioni, i servizi alla persona, comunque importanti, ma che sono comunque caratterizzati da bassa produttività, basso valore aggiunto e soprattutto salari relativamente bassi. Quindi c'è qui diciamo, quello che è un aspetto che si potrebbe definire anche un po' paradossale, cioè aumenta l'occupazione, però allo stesso tempo aumenta in direzione di una qualità dell'offerta che non migliora, che anzi, diciamo, in prospettiva può essere considerata negativamente. E questo preoccupa perché questo aumento dell'occupazione ha superato addirittura, proprio perché molti di questi settori erano a bassa produttività, l'aumento della produzione e quindi la produttività del lavoro, che poi per un paese avanzato è il vero motore della crescita, no? Non è tanto che si aumenta la quantità di risorse, si aumenta il modo, l'utilizzo di queste risorse e quindi la produttività. Bene, questa produttività negli ultimi 3 anni è addirittura diminuita in Italia e non di poco. Quindi
1: E questo
0: è come se noi
1: è e sarà un problema, diciamo.
0: E sarà un problema. È come se avessimo appunto più lavoro, e questo naturalmente è positivo, però non abbastanza lavoro produttivo. E naturalmente quando non cresce la produttività, e ormai purtroppo lo abbiamo sperimentato, non crescono neanche stabilmente, ovviamente, il prodotto interno lordo, ma soprattutto i salari, perché la produttività è la base attraverso la quale diciamo, si ha la possibilità di aumentare i salari. E infatti anche qui dati OCSE ci dicono che all'inizio di quest'anno, gli ultimi dati si riferiscono al primo trimestre di quest'anno, i salari italiani, naturalmente misurati in termini reali, cioè di potere d'acquisto, erano ancora inferiori, intorno al 6%, rispetto a 5 anni fa, cioè alla situazione Covid, al primo trimestre del 2021. Quindi, da questo punto di vista, questo aumento dell'occupazione ha un problema di qualità che si riverbera poi sul piano dell'andamento salariale, perché naturalmente è così che vanno lette poi, diciamo, vanno letti questi numeri, altrimenti si arriva, no,
1: A delle conclusioni,
0: troppo
1: diciamo,
0: affrettato.
1: errate.
0: Esatto, affrettate, diciamo, da questo punto di vista. Questo e naturalmente questo in qualche maniera si riflette anche, siccome una parte importante dell'occupazione è poi, per quanto riguarda

0: Italia, nell'industria, nel manifatturiero, nei servizi legati all'industria, perché ormai il sistema produttivo non è, diciamo, meramente industria, ormai industria e una buona parte dei servizi sono collegati. Bene, la situazione, il quadro industriale, l'Italia rimane naturalmente, dopo la Germania, la seconda grande potenza manifatturiera dell'Unione, però è una base industriale che ormai da parecchio tempo vive sotto forte pressione, perché non dimentichiamocelo, adesso quest'anno c'è stato un leggero aumento, una leggera correzione, ma negli ultimi 3 anni, e quindi parliamo del 2023, 2024, 2025, in Italia la produzione industriale è o calata o in qualche modo ristagnata. E questo naturalmente su questo ha pesato molto il costo dell'energia, come
1: Certo,
0: sappiamo.
1: legato, diciamo, alle questioni della geopolitica che rendono difficile
0: Assolutamente.
1: esattamente la vita, soprattutto alle imprese, anche medio, anche piccole, che consumano energia.
0: Assolutamente, perché poi appunto è un input, diciamo, fondamentale un po' per tutto. E qui naturalmente le cause sono soprattutto esterne, però sono anche il fatto che noi dipendevamo molto dalle importazioni di gas e quindi di idrocarburi 4 anni fa, dipendiamo molto dalle importazioni di idrocarburi e di gas oggi, quindi anche qui, diciamo, si è fatto molto poco per poter in qualche modo lenire questa dipendenza. Naturalmente i problemi dell'industria italiana vengono da lontano, cioè basta citare il caso dell'Ilva a Taranto, ci sono poi cause esterne che hanno peggiorato questa situazione, i dazi di Trump, questa crisi dell'automobile che poi è una crisi europea. Però se noi andiamo a vedere, ma che cosa si è fatto poi in questi 4 anni, qui il problema è che le grandi crisi della vecchia industria, se vediamo poi tutti i famosi tavoli, diciamo, drammatici, perché poi riguardano appunto l'occupazione di molti, sono rimasti tali e non siamo nemmeno però, proprio per le ragioni che dicevamo prima, riusciti a sviluppare quella che è la nuova industria, cioè questa industria legata al digitale e oggi, come sappiamo, all'intelligenza artificiale. Qui in questo c'è un nostro ritardo. Quindi questo discorso industria e occupazione va letto in questo quadro d'insieme. Ora, c'è una ragione che è stata molte volte evocata, è indiscutibile, cioè che l'economia ha dovuto superare degli shock inauditi dal punto di vista internazionale in questi anni,
1: Certo.
0: perché, no? Messi in fila sono stati guerre, sono state l'energia e la crisi energetica, c'è stato adesso il protezionismo di
1: Pandemie.
0: Trump. Assolutamente. Però questo naturalmente vale per l'Italia, ma vale anche allora per altri paesi. E allora non si capisce perché di fronte agli stessi shock, dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista energetico, paesi come la Spagna, il Portogallo, la Grecia, se noi andiamo a vedere i numeri di questi paesi, soprattutto la dinamica di crescita, questi paesi in questi stessi 4 anni sono cresciuti, diciamo, il doppio, se non il triplo, il caso della Spagna, dell'Italia. Tanto che c'è stato una specie di capovolgimento che è un po' paradossale nella geografia della crescita europea. Cioè, una volta i motori dell'economia europea erano il cuore centrale, la Germania, la Francia, diciamo, no, le grandi economie che trainavano il resto dell'area. Bene, questo negli ultimi anni, proprio in questi anni, parliamo appunto anche dei 4 anni, è cambiato perché in realtà i nuovi motori della crescita europea sono diventati proprio in qualche modo i paesi mediterranei. Se andiamo a vedere la dinamica di crescita rispetto a una Germania, una Francia che invece faticano enormemente la crisi tedesca, se oggi poi diciamo, tradotta in questi anche risultati.
1: Certo, nell'avanzata dell'ultradestra esatto. non promette bene, dice lei, noi dovevamo restare agganciati, diciamo, al treno del sud, quello che insomma
0: ecco, appunto,
1: inaspettatamente allora, è diventato trainante.
0: Ci si può chiedere, ma l'Italia, che tra l'altro beneficiava di queste grandi risorse del PNRR, del Next Generation EU, l'Italia non è riuscita a salire su questo treno e in qualche modo siamo, come dire, rimasti con i motori affaticati, i vecchi motori affaticati di Germania e di Francia come dinamica di crescita. Quindi questo è...
1: Qui questo è un po' il bilancio. Possiamo in conclusione dire quindi, professore, che va bene il governo longevo ma con riforme strutturali e con misure strutturali di economia, questo ci vorrebbe?
0: Sì, nel senso che va riconosciuto il fatto che comunque in questi appunto anni siamo riusciti a navigare attraverso questi marosi, mantenendo, come dice, la barca a galla.
1: Come dice Giorgetti.
0: Questo è indubbio, però qui il problema è che lo abbiamo fatto grazie a questa spinta straordinaria del PNRR, però il problema è che dopo questi anni e questo enorme aiuto che ci è venuto da queste risorse, noi ci ritroviamo con un debito tra l'altro che resta elevatissimo, nonostante il rigore fiscale che indubbiamente abbiamo seguito. Ci troviamo con un problema energetico che è quello di avere prezzi dell'elettricità che sono i più alti in Europa e soprattutto con questa bassa produttività. Quindi io credo che il problema è, diciamo, non solo che siamo riusciti, come dire, a crescere poco con il PNRR, ma la domanda che ci si può fare è: ma quanto allora riusciremo a crescere quando già a partire da quest'anno questo PNRR non ci sarà più? Quindi questa opportunità, come dire, che abbiamo in qualche modo perso di utilizzare queste risorse e quindi questo ritrovarci con i mali antichi in una situazione, come sappiamo, internazionale che non ci darà certo una mano nei prossimi
1: anni. E in clima preelettorale, insomma, diciamo, questo rende il quadro.
0: Esattamente, dove si può in qualche modo temere che poi la spinta, come dire, a spendere di più, e questo naturalmente sarà un discorso, poi lo faremo, ma con questi numeri che abbiamo poi riassunto, vedo molto difficile la possibilità di... diciamo grandi spese elettorali. Questo poi
1: ne parleremo ancora. Ci fermiamo qui. Grazie professor Paolo Guerrieri.
0: Grazie a voi.
1: Il Mondo a Pezzi torna da 7 giorni.
2: Ecco, è così il Mondo a Pezzi curato quest'oggi da Antonio De Fortuna con il professor Paolo Guerrieri. Sono le 12:28 minuti. Allora, intanto domani ci sarà un incontro tra Dombrovskis sull'Ucraina, il commissario all'economia Dombrovskis e la direttrice del Fondo Monetario Internazionale Kristalina Georgieva per discutere del sostegno all'Ucraina. Invece il Cremlino sull'incontro che c'è stato nel fine settimana tra Witkoff, Kushner e Vladimir Putin, e ricordo che Witkoff e Kushner poi sono andati a Kiev la prima volta da quando è iniziata la guerra, che appunto sono andati a Kiev. Il portavoce del Cremlino dice che la missione è sicuramente un piccolo passo verso la pace. Ora è il momento però della LASVIS, la trasmissione condotta da Valeria Manieri e Delis Viettone. Andiamo ad ascoltarla.
3: Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con Alta Sostenibilità qui su Radio Radicale, la trasmissione che insieme all'ASVIS e l'Alleanza per lo Sviluppo Sostenibile portiamo avanti da molto tempo per fare il punto sui 17 goal dell'Agenda 2030 ONU sullo sviluppo sostenibile e ovviamente occuparci poi di attualità oltre che di grandi temi. Di questo parleremo perché siamo davvero a poche ore dall'avvio dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Qualche puntata fa ne abbiamo parlato, abbiamo detto che questo settembre sarebbe stato caratterizzato soprattutto in questo spazio proprio da questo tema. Con me per parlare di questo, ovviamente per allacciarci ai goal dello sviluppo sostenibile, ma soprattutto al tema della crisi climatica, c'è Ruggero Po, giornalista per parte ASVIS a co-condurre. Buongiorno.
4: Buongiorno, eccomi, ciao Valeria.
3: E grazie ai nostri ospiti, io ringrazio per essere con noi davvero i nostri ospiti, tutti diciamo esperti dei temi di cui parleremo, a partire da casa ASVIS, della segreteria ASVIS Luigi Di Marco, ben trovato, bentornato.
5: Bentrovate, bentrovati a tutte e tutti.
3: Grazie al vice direttore di Sette, giornalista del Corriere della Sera, Edoardo Vigna, un piacere riaverti con noi.
6: A voi, piacere tutto mio.
3: Grazie a Valeria Zanini, ecco Think Tank, appunto esperta di questi temi, analista, advisor sulla diplomazia climatica, ben trovata.
7: Buongiorno, grazie mille.
3: Grazie a Emanuele Bonpan, direttore di materia rinnovabile, che tra l'altro si è occupato di questi temi e anche di un tema in particolare che andremo a toccare in questa mezz'ora, ben trovato.
8: Grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
3: Grazie davvero, Ruggero. I temi
8: Sì.
3: non mancano davvero.
8: No, non mancano assolutamente. Come hai detto tu, giustamente, domani a New York si apre l'81esima sessione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed è un appuntamento che arriva in una fase nella quale il multilateralismo sembra essere contemporaneamente più necessario ma più fragile. E sullo sfondo c'è una scadenza che si avvicina rapidamente, cioè il 2030. Mancano ormai poco più di 4 anni alla data che la comunità internazionale si era data per raggiungere i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile. Ma a rendere ancora più significativo questo appuntamento è anche un rapporto che è appena stato pubblicato dal Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, l'UNEP, che dà un messaggio che è difficile da equivocare. Il mondo è ormai destinato a superare la soglia di 1,5 gradi, quella che era stata stabilita, la soglia di 1,5 gradi di riscaldamento rispetto all'epoca preindustriale. Probabilmente questo accadrà già nei prossimi anni e persino nello scenario più ottimistico, secondo l'UNEP, la temperatura globale raggiungerà un picco di circa 1,8 gradi e quindi in altri scenari si superano anche i 2 gradi. Questo però non significa, sostiene questo rapporto, che l'obiettivo di Parigi debba essere considerato morto. Cambia piuttosto la strategia. L'UNEP parla di overshoot, di peak, di decline, cioè superare temporaneamente la soglia, limitare il più possibile il picco e la durata dello sforamento e poi riportare la temperatura sotto 1,5 gradi. Ma sappiamo che ogni decimo di grado conta, più alto e più lungo sarà il superamento, maggiori saranno i rischi di eventi estremi, perdita di ecosistemi e soprattutto di oltrepassare punti di non ritorno climatici. Quindi chiediamoci, che cosa ci dobbiamo aspettare se il mondo stia entrando in una fase climatica diversa da quella sulla quale avevamo costruito gli obiettivi di Parigi e come cambia la politica della sostenibilità. Comincio immediatamente con Luigi Di Marco dell'ASVIS. Luigi, partiamo proprio dall'Assemblea Generale. Siamo entrati negli ultimi anni dell'Agenda 2030 e sappiamo che già molti degli obiettivi non saranno raggiunti nei tempi previsti. Il rischio è che il 2030, invece di essere una scadenza capace di accelerare le politiche, diventi progressivamente una data dalle quali prendere le distanze. È possibile scongiurarlo questo rischio? È possibile ancora?
5: Dunque, tutto quello che possiamo fare per accelerare e portare avanti i nostri obiettivi a partire da quelli climatici, ma anche gli altri, quelli legati alla pace, al contrasto della povertà, eccetera. Tutto quello che possiamo fare per contenere quello che è la perdita rispetto a quello che era il livello di ambizione andrà a beneficio del post 2030. Perché non possiamo farci sconti dicendo, beh, ma tanto ormai è troppo tardi, rilassiamoci, c'è poco da rilassarsi, perché il conto che ci arriverà dopo sarà molto più alto. Infatti, come anche l'UNEP, focalizzandosi sul tema climatico, che poi sappiamo abbraccia tutto, lo dice in maniera chiara, ogni frazione di grado evitata e ogni anno di riduzione del superamento dei limiti consentiranno di salvare vite umane, proteggere gli ecosistemi e ridurre le perdite economiche. E il segretario generale Guterres, quando ha commentato la presentazione di questo rapporto sull'overshoot, ha detto: a questo punto ci vuole un overshoot d'ambizione, per cui non è il momento di dire ma ormai tanto, voglio dire, è andata, rilassiamoci, assolutamente il contrario. Dobbiamo alzare il livello di ambizione perché è la cosa che ci conviene di più, cioè questo aspetto va compreso fino in fondo, così come anche non si può dire ma non ci sono le condizioni a livello internazionale per poter portare avanti questi obiettivi, è proprio il contrario, costruiamoli. Si è tenuto pochi giorni fa anche il meeting del Shanghai Cooperation Organization, che ha invitato il segretario Guterres. Loro hanno comunque in una dichiarazione hanno riportato il loro impegno. Noi non sappiamo fino a che punto sincero da parte di tutti, ma il loro impegno rispetto alla Carta dell'ONU, rispettare il diritto internazionale, gli impegni climatici e tutte le altre cose che sono in pratica collocabili nel quadro dell'Agenda 2030, resta comunque un punto di leva forte per le negoziazioni internazionali su tutti i profili che per noi da cui dipende il nostro futuro.
3: Io passo la parola a Valeria Zanini di Eco Think Tank per capire, diciamo, questa assemblea quali momenti avrà per parlare appunto di diplomazia climatica, della quale tu ti occupi da vicino e che trova in questo momento alcune manifestazioni drammatiche a livello di crisi climatica. Abbiamo raccontato in vari spazi e del resto i nostri occhi sono pieni delle immagini dei tanti telegiornali sul disastro in Nepal, sulla regione himalayana e sullo scioglimento, appunto il distacco praticamente di blocchi interi di ghiaccio e di pietra che hanno portato a enormi fenomeni alluvionali con una lista infinita di morti e di dispersi. Ecco, quanto questo tema, diciamo, tornerà all'interno del dibattito di questo lungo mese di settembre dedicato appunto all'Assemblea Generale ONU e i suoi vari momenti?
7: Allora, direi che il clima inevitabilmente, diciamo, sarà presente nell'Assemblea Generale, però ovviamente c'è una linea evidente tra l'essere presente in un'agenda e poi effettivamente essere al centro delle discussioni politiche. Questa Assemblea Generale avrà un compito molto importante, ricordiamolo, perché stiamo avanzando verso la selezione del prossimo segretario generale delle Nazioni Unite, che prenderà mandato all'inizio di gennaio, e quindi, diciamo, da osservare anche quali saranno.
3: Quello sarà un termometro, no? Esattamente.
7: Esatto, se ci saranno, insomma, indicazioni su chi sono, diciamo, i candidati favoriti. Per ora siamo 8, ma stiamo ancora aspettando il candidato del Security Council, insomma, del Consiglio di Sicurezza, che poi è anche quello inevitabilmente più forte, perché sappiamo che i membri permanenti del Consiglio di Sicurezza hanno il veto. Quindi quello, diciamo, sarà un punto da osservare. In quanto a eventi strettamente climatici all'interno dell'agenda, ce ne saranno direi principalmente tre, quindi ci sarà una giornata per discutere gli obiettivi di sviluppo sostenibile, una giornata chiamata dall'attuale segretario generale Guterres per parlare di cambiamento climatico e transizione energetica e una più nello specifico sull'aumento del livello dei mari. Io mi aspetto anche che ovviamente all'interno della sezione, diciamo, del dibattito generale, quindi dal 22 settembre, molti degli interventi, soprattutto dei paesi in via di sviluppo, saranno legati agli impatti del cambiamento climatico, proprio a causa, diciamo, dell'urgenza che quest'estate di caldo estremo e alluvioni e disastri climatici ha portato. Allo stesso tempo, diciamo, questa assemblea generale prende piede in un contesto che sappiamo essere molto complicato per il multilateralismo. Infatti il tema di quest'anno, il tema scelto per l'81esima assemblea generale, è proprio ricostruire la fiducia. E sul clima direi che questa fiducia è anche, diciamo, questa mancanza di fiducia, questa rottura nella fiducia internazionale è legata ovviamente da un lato alla crisi più generale del multilateralismo, ma anche più nello specifico dal fatto che è un problema concreto, cioè il fatto che gli strumenti che in questo momento abbiamo costruito negli anni, nei decenni, non sono ancora commisurati all'urgenza e alla scala della sfida che abbiamo davanti. E per capire la scala, ovviamente, abbiamo di fronte il caso del Nepal. Il caso del Nepal ci ricorda che, per esempio, 4 anni fa, alla COP27, i paesi avevano costituito questo fondo che si chiama Fondo per le Perdite e i Danni, che deve rispondere proprio a questo, no? Quindi casi in cui il danno climatico ormai si è verificato e bisogna affrontarne le conseguenze. Al fondo, ad oggi, sono stati promessi circa 820 milioni di dollari, e le stime preliminari dei danni di un solo disastro in un solo paese, quello del Nepal, ammontano a circa 2,5 miliardi, quindi un singolo evento in un singolo paese vale 3 volte tutte le risorse finanziarie finora promesse, certo, a questo fine.
8: Edoardo Vigna, voglio passare al collega, voglio passare all'operatore dell'informazione. Edoardo, in questi anni il clima è entrato molto di più nell'informazione quotidiana, anche perché siccità, alluvioni, abbiamo sentito adesso Nepal, incendi, ondate di calore sono diventati esperienza diretta delle persone. Eppure quello che mi chiedo, sembra essersi indebolita la spinta politica verso la transizione. Quindi quello che voglio chiedere a te, è cambiata l'opinione pubblica oppure è cambiato soprattutto il modo in cui la politica la interpreta, l'opinione pubblica?
6: Ma questa è una bellissima domanda, naturalmente sarebbe difficile anche da arrivare a una soluzione. Io credo che in realtà ci sia sempre stata una grandissima difficoltà a parlare di clima, innanzitutto per una ragione forse basica, e cioè il fatto che tutti i temi climatici che sono arrivati in questi anni, naturalmente via via che la temperatura saliva piano piano, sono temi difficili. La transizione energetica è un tema che, per esempio, incrocia più i problemi economici nostri quotidiani che diciamo un approccio vero e proprio da parte della collettività. Anche se bisogna sempre ricordare che un incremento forte all'utilizzo, per esempio, del fotovoltaico c'è stato. Quindi non c'è un disinteresse, resta un interesse ancora di una minoranza, e questa è la ragione per la quale è difficile anche che se ne parli nel cosiddetto mainstream, che nella maggior parte, che diventi un tema quotidiano, che non diventi un tema permanente. Il Le Monde, il quotidiano francese, ha una pagina quotidiana che si chiama Planète, in cui ogni giorno dà informazioni, ma sono informazioni per lo più di politica internazionale, legate alla geopolitica. Noi ci siamo accorti quest'estate, ovviamente con queste continue ondate di calore, siamo alla sesta, che si tratta di un problema evidente, è un problema che riguarda tutti e che ci riguarda molto da vicino e che ci riguarda sempre di più. L'evento del Nepal, nella sua catastrofismo esagerato più che estremo, nel senso che è stato talmente clamoroso da lasciare tutti quanti ammutoliti, avrà delle conseguenze, per esempio adesso proprio nell'Assemblea Generale dell'ONU, e magari ci sarà occasione di parlarne. Però il mio timore è che avete visto come è uscito rapidamente dalle prime pagine, dai titoli di testa del telegiornale, perché viene tutto quanto sempre superato da ciò che è emergenza quotidiana, individuale, personale. I media raccontano questo e la politica naturalmente non fa nient'altro che volentieri ad adeguarsi, perché la politica naturalmente sui temi climatici sono temi talmente grandi che richiedono talmente investimenti così importanti che si preferisce lasciarli un
8: sì,
6: po'
8: da parte. Ma la politica si adegua a questo, diciamo così, apparente disinteresse o cerca di spingere fuori l'opinione pubblica da questo?
6: Ma io credo che non abbia neanche tutta questa gran difficoltà a spingere fuori dall'interesse. L'opinione pubblica già di per sé in qualche modo. Il caldo di quest'estate è un avvenimento molto importante, terribile, terrificante, ha provocato danni economici enormi, ha provocato perdite umane non indifferenti che noi dimentichiamo molto rapidamente, ma io credo che sia una di quelle cose che potrebbe spostare anche in considerazione del fatto che tra poco arriverà, come è stato già annunciato, il Niño, le conseguenze
3: super Niño, esatto.
6: Del super Niño, le catastrofiche del Niño, e quindi probabilmente tra poco ogni giorno saremo costretti a parlarne. Ci sarà un momento in cui sarà necessario parlarne in modo sistemico. Lì la politica vedremo realmente se spinge fuori, perché finora non ha avuto necessità di spingere fuori, siamo noi, diciamoci la verità, perché poi dobbiamo fare anche un esame di coscienza tutti quanti, siamo noi che appena passa l'emergenza, appena passa il supercaldo, appena passa l'inondazione localizzata qua e là, o la tromba d'aria a Cremona, in fin dei conti è successo solo a Cremona e non è successo dove mi trovo io, e passiamo oltre e ci preoccupiamo di altri problemi. Ecco, quando tutte queste cose convergeranno, e temo, io purtroppo dico che convergeranno,
8: certo.
6: Convergeranno i problemi economici, energetici, convergeranno la necessità di intervenire sui danni, quando tutte queste cose convergeranno e purtroppo, sottolineo, non manca molto, allora sì, l'opinione pubblica sì. Si troverà di fronte a un fatto e la politica, lì vedremo veramente quanto spingerà per buttarsi.
3: Non che alla politica oggettivamente manca,
6: no.
3: Momento, Sponti, diciamo, considerando che abbiamo appena assorbito la notizia che in Sassonia-Anhalt l'AfD ha il 44,5%, questo diciamo, come dire, configura anche il tipo di dibattito che ci sarà per questi prossimi mesi, e considerando che entreremo soprattutto in Europa in un anno.
8: E quindi sarà un anno di elezioni.
6: Posso aggiungere una cosa brevissima?
8: Ma brevissima, perché poi vorrei passare a Bonpanzi.
6: Giuro, è soltanto questo. La politica ha molto più interesse propagandistico a tenere i temi della sicurezza, proprio come il successo della AfD in Germania dimostra, che il clima.
3: Perché forse appunto quello è, diciamo, è talmente gigantesco che nonostante esista qualche mappatura sulle soluzioni, appare più grande di noi spesso, purtroppo.
8: Sì. Però, Valeria, fammi fare una domanda a Bonpan e poi riprendiamo, se, per quello che possiamo, un secondo giro. Bonpan, entriamo nel rapporto UNEP. La formula che abbiamo citato, overshoot, peak and decline, superamento, picco e discesa, tradotta fuori dal linguaggio tecnico, che cosa significa concretamente e soprattutto quanto è realistico pensare di riportare la temperatura sotto il grado e mezzo dopo averlo superato?
4: Beh, innanzitutto bisogna spiegare cos'è questo grado e mezzo, che è l'obiettivo che per la scienza globale, quindi di qualsiasi paese, è ritenuto il più sicuro aumento delle temperature medie globali da raggiungere entro la fine del secolo. Questo nuovo report ci dice che praticamente è virtualmente impossibile che riusciremo in questo obiettivo e che molto probabilmente quindi cosa bisogna fare? Le emissioni continuano a crescere, purtroppo anche più velocemente di quello che ci saremmo aspettati. Attualmente lo scenario indica una forbice tra il 2,7 e il 2,7 e 2,9 gradi centigradi media alla fine del nostro secolo. Bisogna quindi fare in modo che le emissioni a un certo punto tra il 2040, 2045, 50 raggiungano il picco e inizino a diminuire. In questo modo noi sforeremo ovviamente ampiamente, probabilmente, questo grado e mezzo, ma lavorando in maniera molto concertata tra economia, società civile e anche nuove soluzioni tecnologiche, si parla sempre di più di cattura e stoccaggio della CO2, anche purtroppo soluzioni di geoingegneria per ridurre gli effetti del cambiamento climatico, con l'obiettivo entro la fine del secolo di qualche modo tornare verso il grado e mezzo. Non è impossibile, ovviamente gli scenari che l'IPCC, quindi il panel intergovernamentale degli scienziati, ha disegnato, esistono dei pathway, esistono dei percorsi per cui è possibile raggiungere questo percorso, però significa iniziare oggi con i temi di decarbonizzazione in maniera molto più radicale e urgente di come abbiamo fatto finora, e purtroppo gli scenari, a partire dagli Stati Uniti, non indicano una traiettoria plausibile quantomeno nei prossimi 5-10 anni. Abbiamo visto in paesi fare importanti raggiungere importanti risultati, probabilmente la Cina è quello che più di tutti ha saputo elettrificare e decarbonizzare la propria economia in maniera efficiente. L'Europa ha fatto la sua parte, anche se vediamo dei rallentamenti, la grande critica al Green Deal, la surgere delle destre, che ovviamente sono fortemente contrarie alle politiche di decarbonizzazione, l'attacco da parte del governo italiano all'ETS, che è questo meccanismo sulle emissioni che di fatto consente di mettere un prezzo alle emissioni di CO2 delle grandi imprese, e che però viene visto come un nemico alla competitività e allo sviluppo industriale, una fase importante deindustrializzazione dell'Europa e quindi sotto attacco da parte di tantissime parti politiche, inclusa la Confindustria, almeno la presidenza della Confindustria italiana, perché poi anche la Confindustria è spaccata su questo tema. Quindi questo report cosa ci racconta infine? Ci racconta che abbiamo fatto sicuramente tantissimo, ma che va accelerato. Serve quindi riportare con urgenza l'attenzione sui negoziati climatici e sulle azioni dei singoli stati, perché poi i meccanismi negoziali ci sono, sono stati approntati. Valeria Zanini prima raccontava del meccanismo del loss and damage sul Nepal, che c'è, esiste,
3: Esatto, ma
4: ma non
3: tu
4: è
3: di
4: ancora
3: questo ti
4: sufficiente.
3: sei anche occupato in un recente articolo proprio su materia rinnovabile, hai detto dall'aiuto al risarcimento il Nepal cambia il linguaggio della crisi climatica. Questo mi sembra un punto molto interessante anche per chiudere un po' il cerchio di quanto dicevamo, cioè come facciamo a interessare la politica? A parte, no, i grandi temi, giustamente il ministro degli esteri nepalese oltre a diciamo, usare la parola aiuti, ha introdotto anche questa parola che è compensazione, risarcimento, e ha aggiunto stiamo pagando il prezzo di una crisi che non abbiamo creato. Questo mi sembra un po' la chiave, no, per
4: È una
3: dire.
4: notizia molto importante, innanzitutto perché dimostra che i negoziati in qualche modo possono funzionare, perché è un meccanismo che esiste, che è stato concordato da tutti i paesi che sono parte del negoziato dell'UNFCCC, quindi il negoziato ONU sul cambiamento climatico. Dimostra che i governi possono chiedere che questi meccanismi vengano applicati, tant'è che appunto il ministro nepalese e il governo di Narendra Shah hanno sia chiesto direttamente compensazioni. Quindi vuol dire, voi siete responsabili di questo danno, ci dovete pagare, noi che siamo un paese poco sviluppato e che siamo probabilmente tra i minori contributori globalmente di emissioni di gas serra. Quindi voi governi dovete rimborsarci, e poi sfruttiamo anche il meccanismo delle Nazioni Unite del loss and damage, delle perdite e danni, che sebbene non sia finanziato, ha delle risorse, sono 250 milioni mobilitati, milioni di dollari mobilitati nello scorso biennio. Quindi applichiamo e chiediamo di essere aiutati con compensazioni. Ed è fondamentale perché finalmente si prende consapevolezza della responsabilità storica dei grandi emettitori, in questo caso governi, ma questa responsabilità si andrà sempre di più a spostare sulle società petrolifere anche, cioè coloro che fanno
3: Quindi
4: profitti
3: non
4: anche
3: solo
4: dal
3: governi, ma
4: punto di
3: anche i
4: vista del cambiamento
3: privati.
4: climatico.
3: Grazie, buon pane. Io proprio su questo passo la parola a Valeria Zanini rapidamente per dire questo è il nuovo linguaggio della diplomazia climatica, cioè risarcimenti. Poi diciamo c'era anche un altro ragionamento, perché poi se si accettano i risarcimenti vuol dire che in qualche modo ci si rassegna al danno, no? Però intanto piuttosto che niente, meglio piuttosto per chi subisce il danno, verrebbe da dire.
7: Allora, secondo me il linguaggio dei risarcimenti è un linguaggio che già c'era all'interno della diplomazia climatica, di cui si parla da tanto perché c'è una chiara divisione tra i paesi che sono storicamente responsabili delle emissioni e quelli che poi sono più
3: Certo.
7: esposti sia per posizione nel mondo sia per una questione, diciamo, di sviluppo economico ai danni della crisi climatica. Questo è un linguaggio che è molto tornato ovviamente di fronte a queste crisi. E penso che rimarrà, ed è anche giusto, diciamo, che rimanga come sottotono di una conversazione in cui ovviamente bisogna cercare di trovare delle soluzioni comuni. Allo stesso tempo, diciamo, un punto che mi preme è che questi due, no, questi due casi che abbiamo preso, il Nepal e il report dell'UNEP, secondo me ci mandano un po' rispettivamente lo stesso messaggio, che è un po' un monito per il multilateralismo, perché il Nepal ci dice che no, la geografia fisica di una criosfera che è in degrado, e quello UNEP ci dice che l'atmosfera sempre più carica di gas a effetto serra, ci mandano un messaggio comune, che è che questi due elementi trascendono i confini nazionali e quindi richiedono un lavoro comune tra gli stati. In più, diciamo, l'International Court of Justice ci ricorda che questi compiti degli stati non sono solo obiettivi politici, ma sono degli obblighi, per quanto valga, diciamo, in questo momento il diritto internazionale. Un ultimo punto sul rapporto dell'UNEP è che dobbiamo ricordarci che ce lo dice chiaramente, che un grado e mezzo rimane l'obiettivo. Cioè, noi siamo in una, diciamo, una traiettoria di overshoot, ma non dobbiamo perdere di vista l'obiettivo. Questo percorso può essere cambiato, l'impegno però deve rimanere, perché quello che si chiama overshoot, diciamo, nella fisica del clima, è un processo, quindi non è il semplice superamento lineare di una soglia. Ogni frazione di grado conterà, e soprattutto ogni anno trascorso in una situazione di overshoot conterà e aumenterà i costi, gli impatti e anche i costi per tornare indietro. Perché
3: anche l'eliminazione di un sacco di specie che stanno soffrendo moltissimo, per esempio l'innalzamento delle temperature marine, mi viene da pensare, no? Ci sono specie che stanno scomparendo nel nostro...
7: Esattamente, quindi la perdita della biodiversità,
3: Grazie Zanini, e proprio su questo stesso filo sollecito anche Edoardo Vigna, vice direttore di Sette, Corriere della Sera.
6: Ma io vorrei sottolineare che fare un piccolissimo passo in più e andare a vedere il fatto che ci sarà una COP 31 tra poco, e che sarà una COP particolare, perché è una COP che ha una copresidenza anomala e unica finora, e cioè si svolgerà in Antalya, e quindi è la Turchia che ha la presidenza logistica, ma c'è una presidenza politica che è quella dell'Australia, che è legata tutto al mondo della Pacific Family, cioè delle isole, delle piccole isole Tuvalu, Palau, Fiji, che sono poi quelle che hanno spinto in questi anni, giustamente essendo quelle più direttamente, più immediatamente minacciate. Ecco, in questa COP 31 forse quella chiave di multilateralismo al quale siamo partiti avrà un'opportunità in più, forte della risoluzione dell'ONU, forte dichiarazione della sentenza della Corte di Giustizia Internazionale, e potrebbe anche avere qualche elemento più, perché poi gli elementi giuridici non sono secondari, perché è vero che poi bisogna farli mantenere, farli imporli, e far pagare quei danni e quelle compensazioni, e far tirar fuori soldi ai grandi emettitori e alle multinazionali, e quello non è mai facile, lo sappiamo bene. Però nel momento in cui ci sono risoluzioni, sentenze, eccetera, sarà sempre un po' più difficile sottrarsi.
8: Chiudo con Luigi Di Marco. Di Marco, guardando all'Europa e guardando all'Italia, a questo punto, anche con le considerazioni che faceva Vigna sulla prossima COP, quali dovrebbero essere, secondo ASVIS, le priorità ora da portare a New York per dimostrare che l'agenda 2030 continua a essere uno strumento politico concreto e non soltanto una cornice di riferimento?
9: Beh, dunque, il Consiglio dell'Unione a luglio si è riunito e ha elencato quelle che sono le sue priorità per l'81esima Assemblea Generale dell'ONU, e ci sono dentro tutte le cose che sostiene ASVIS. Il punto è avere la forza, la capacità di portarli avanti con piena coerenza all'interno dell'Europa, quindi portando avanti le politiche del famigerato Green Deal senza sconti, perché sono politiche non per il clima, sono politiche per l'economia, per la salute delle persone, sono tutto ciò che ci vuole per avere un'economia sana e per avere anche una forte coesione sociale, perché una leva su cui non si è lavorato è quello del coinvolgimento partecipativo della società civile, dei cittadini all'interno dei paesi dell'Unione. Questo è un tema fondamentale, e coinvolgere anche i cittadini dell'Unione nei dibattiti internazionali, perché tutti i mali che ci affliggono sappiamo che, un po' siamo colpevoli noi, ma vengono dal fatto che c'è un'arena internazionale che è un po' preclusa, nessuno poi ci viene magari a raccontare. Per esempio, ecco, vi lancio questo flash: Avete visto per caso qualche giornale che ha scritto che l'Italia, in una delle ultime riunioni Assemblea Generale dell'ONU, assieme ad altri paesi, ha portato avanti il decennio della cultura per lo sviluppo sostenibile, che sarà il 2027-2036. L'Italia è promotore di questa cosa. Sarebbe bello, insomma, che ci sia magari il Ministro della Cultura a dire: io ho portato avanti questo obiettivo, e che ce lo spieghi. Creerebbe tutto un altro clima, sia di... perché noi siamo contenti di queste cose, sì. Però per scoprirle dobbiamo andare sul sito delle Nazioni Unite. Perché
8: chiudiamo con questo incoraggiamento, allora.
3: Ci fermiamo qui, grazie Ruggero Po, compagno di viaggio.
8: A te, ciao.
3: Alta sostenibilità qui su Radio Radicale, grazie a Luigi Di Marco dell'ASVIS, segreteria ASVIS, grazie a Emanuele Bompan di Materia Rinnovabile, direttore di Materia Rinnovabile, Valeria Zianini di Eco Think Tank, e grazie al vice direttore di SET, giornalista Corriere della Sera, Edoardo Vigna. Per alta sostenibilità per quest'oggi è tutto, ovviamente continueremo a seguire questi temi, soprattutto in questo mese, con appunto l'Assemblea Generale ONU e tutti i suoi addentellati. Grazie ancora, buon proseguimento con i nostri programmi qui su Radio Radicale.
1: Era la voce di Valeria Manieri, sono le 13:01, tra poco ci occuperemo di Francia, di elezioni presidenziali francesi. Andiamo per qualche minuto in Germania, dove si dibatte del risultato dell'AfD, del trionfo dell'AfD in Sassonia-Anhalt. C'è una dichiarazione di Friedrich Merz, il cancelliere tedesco, che è impegnato nella riunione di partito della CDU, ha ribadito che non ci può essere alcuna cooperazione con l'estrema destra dell'AfD, ha dichiarato Merz, e ha anche detto appunto che il voto ha scosso la CDU fin dalle fondamenta. Merz avrebbe evocato il rischio della nascita di un governo di estrema destra guidato da un presidente di estrema destra. Abbiamo però una Costituzione forte e tutti gli strumenti necessari per difenderla da un governo di estrema destra, ma stiamo assistendo a uno sconvolgimento tettonico del nostro sistema partitico. Non possiamo semplicemente andare avanti come se nulla fosse, non può farlo la CDU, non posso farlo io e non può farlo il governo federale, così Merz nel corso della riunione del suo partito. Per quanto riguarda i commenti italiani, il patto Nord evidenzia come Lega e Forza Italia abbiano posizioni incompatibili su questo, sulla vittoria dell'AfD. Per Nevi di Forza Italia è un campanello d'allarme da non sottovalutare. Calenda si riferisce a Salvini, Salvini festeggia, si attacca a qualsiasi cosa, mentre per Maristella Gelmini di Noi Moderati la vittoria di AfD sia la sveglia per l'Europa. Questi i commenti, diciamo così, dell'ultima ora riguardo al voto regionale tedesco. Noi andiamo a occuparci invece delle prossime elezioni presidenziali francesi. Roberta Iannuzzi ne ha parlato con il professor Michele Marchi.
10: Radio Radicale, siamo in collegamento con il professor Michele Marchi, storico all'Università di Bologna, insegna al campus di Ravenna, esperto della Francia contemporanea e tra l'altro editorialista di alcuni giornali e collaboratore della rivista Il Mulino. Buongiorno professore, ben trovato.
11: Salve, buongiorno.
10: Allora, parliamo con lei della campagna per le presidenziali francesi, che formalmente diciamo è di là da venire, perché insomma comincerà soltanto l'anno prossimo quando si voterà, però diciamo è in corso in realtà già da molto tempo. Anzi, si contano mi pare oltre 30 tra candidati dichiarati e potenziali, pare un numero senza precedenti. Ecco, professore, come si arriva di solito a una selezione, a una sintesi per arrivare a un numero, ecco, di candidati possibili per le prossime elezioni?
11: Sì, diciamo, allora il quadro è molto frammentato e questa fase di particolare frammentazione è anche un po' legata, potremmo quasi dire, a ragioni... potremmo fare un paragone tra la rentrée littéraire francese, cioè l'idea che nei mesi autunnali all'indomani della pausa estiva escono i principali romanzi, i principali saggi nelle librerie francesi, e insieme alla rentrée littéraire c'è stata anche una rentrée, potremmo dire, politica, con un'accelerazione importante da parte di una serie di candidati. Questo è stato poi in larga parte veicolata anche da una serie di sondaggi francesi, diciamo tra i paesi al mondo che utilizzano maggiormente i sondaggi dopo gli Stati Uniti c'è sicuramente la Francia, e l'affollarsi di una serie di sondaggi che hanno da un lato dato praticamente quasi per certa la presenza del candidato del Rassemblement National al ballottaggio presidenziale, quindi già al secondo turno, e una serie di sondaggi che hanno detto quasi sicuramente questo ballottaggio sarà Le Pen-Mélenchon, quindi diciamo così destra radicale e sinistra radicale, ha ulteriormente accelerato il quadro. In questo magma, a mio parere, bisogna diciamo soffermarsi su pochi punti, e alla fine sono tre quelli essenziali oggi. Allora, il primo riguarda proprio il fatto che al 99% ci sarà un candidato del Rassemblement National al ballottaggio. Su questo, diciamo così, quasi nessuno ha da diciamo, ridire o mette in discussione questo passaggio. L'altra parte è c'è anche, potremmo dire, un'opa di Mélenchon sulla sinistra. Questo è il primo grande punto interrogativo e il primo grande punto da tenere presente, che si lega strettamente al secondo, cioè le primarie socialiste e plus public, diciamo le primarie che non saranno primarie di tutta la sinistra. Non dimentichiamo questo punto, perché in realtà il segretario del Partito Socialista, Olivier Faure, voleva primarie aperte, potremmo dire all'italiana, primarie da campo largo, quindi da Mélenchon fino al Partito Socialista. In realtà i suoi iscritti, con una votazione interna degli iscritti, hanno chiuso a questa ipotesi e hanno detto no, primarie, diciamo così, semichiuse o semiaperte, cioè primaria aperta al Partito Socialista, a plus public, e non dimentichiamo a tutti coloro che vorranno votare se saranno disposti a pagare 15 euro. C'è tra l'altro una polemica in corso su questa cifra, perché è considerata una cifra, alcuni diciamo appartenenti a un lato alla France Insoumise o a altri soggetti esterni al Partito Socialista e a plus public hanno parlato di primarie censitarie. Poi magari su queste primarie torniamo. Questa è la seconda però questione fondamentale, perché a queste primarie oggi sappiamo che sarà candidato Glucksmann, Raphael Glucksmann, come appunto portabandiera, portavoce di Place Publique, e anche il segretario Olivier Faure. In realtà ci sono, sono attese almeno altre tre candidature, due diciamo poco note al grande pubblico e una invece nota al grande pubblico, perché è quasi sicuramente Ségolène Royal, la candidata alle presidenziali del 2007 contro Nicolas Sarkozy, che è poi compagna di François Hollande e più volte ministro, anche presidente di regione, sarà probabilmente anche lei candidata, probabilmente una candidatura più di bandiera che d'altro. Da queste primarie che cosa potrà emergere, qual è il dato politico sul quale fare molta attenzione? Diciamo, in realtà sono due. Da un lato potrebbe essere una primaria che alcuni dicono fratricida, potrebbe essere una primaria che si conclude in un bagno di sangue politico tra il candidato socialista, appunto il segretario Olivier Faure e Raphael Glucksmann. Invece gli ottimisti dicono sarà il lancio, il vero e proprio lancio, il vero e proprio primo passo nella costruzione di una leadership presidenziale da parte di Raphael Glucksmann. Sarà il modo per far conoscere al di fuori dei circoli ristretti dell'intelligenza, degli intellettuali, del mondo dei parlamentari europei, la candidatura di Glucksmann. Il terzo ed ultimo elemento riguarda questo affollamento di candidature tra, diciamo così, la destra repubblicana e il centro. Ad oggi abbiamo tre candidati certi, Edouard Philippe, ex primo ministro a lungo di Macron durante il primo mandato, nonché poi sindaco di Le Havre, insomma personalità che proviene dal mondo delle Républicaine, Gabriel Attal, che anche lui brevemente primo ministro e più volte ministro di Macron, nonché per certi aspetti figlioccio politico che poi ha rinnegato, diciamo così, il padre politico, e Bruno Retailleau, che è il presidente delle Républicaine. In realtà questi sono i tre candidati al momento, ce ne sono degli altri che stanno guardando alla finestra, ma qui il tema politico, al di là dell'elenco, è: ci saranno delle primarie nello spazio della destra e del centro. Da alcuni giorni c'è stata anche una imponente raccolta di firme da parte di 200 eletti del mondo, diciamo, del centro e della destra, guidati da questo presidente della regione, Hervé Morin, che è stato più volte ministro con Sarkozy, un centrista, che dice: dobbiamo organizzare delle primarie del centro e della destra per arrivare ad una sola candidatura, altrimenti il rischio concreto è quello di non avere ancora una volta il candidato del centro-destra, diciamo della destra repubblicana, del centro, al ballottaggio, come ricordiamo è già avvenuto per due candidature, per due presidenziali di seguito. E chi dice di sì, chi dice di no? Al momento si sono espressi Retailleau e Attal, hanno detto di non tenere una convocazione di primarie. Philippe resta colui che è più in disparte, che non ha sostanzialmente dato una risposta sul punto. Sappiamo che fin dall'inizio Philippe aveva cercato di imporre la sua candidatura e di conseguenza non sarebbe particolarmente convinto sull'ipotesi di organizzazione delle primarie. Questi, ecco, direi sono i tre elementi fondamentali. Si può arrivare ad una sintesi? Si può arrivare ad una sintesi con una candidatura della sinistra, diciamo così, riformista e socialdemocratica, che potrebbe essere quella di Klutschmann. Ci si potrebbe arrivare con delle primarie o la scelta comunque di progressivamente fare un passo indietro da parte eventualmente di Retailleau, eventualmente di Attal, per quello che ad oggi sembra, anche i sondaggi lo dicono, il candidato più accreditato a raccogliere quella cifra di voti che potrebbe permettergli di andare al secondo turno, che è appunto Edouard Philippe. Stiamo parlando di una cifra, qui chiudo il quadro, che dovrebbe oscillare tra il 16, il 18, il 19%, visto che Jean-Luc Mélenchon, da tutte le rilevazioni di opinione nell'ultimo anno e mezzo, è mantenuto tra il 15 e il 18% stabile. Quindi se quella è la linea per andare al ballottaggio, per andare al secondo turno, una candidatura unitaria, che sia della sinistra riformista, che sia della destra repubblicana e del centro, dovrebbe raggiungere questa soglia.
10: Chiarissimo. Allora, tornando alle primarie, visto che per quello che mi ricordo la sinistra francese non raggiunge il ballottaggio presidenziale, insomma, da molto tempo, come potrebbe un candidato come Glucksmann effettivamente portare beneficio? Perché è un candidato, diciamo, non proprio classico, ecco, è pro Israele, pro nucleare, non è abbastanza radicale in economia, è figlio di André Glucksmann, che, ecco, gli ascoltatori di Radio Radicale conoscono perché, insomma, è stato citato tante volte anche da Marco Pannella, insomma, da una famiglia di attivisti intellettuali. In che modo effettivamente potrebbe beneficiare la sinistra di una figura del genere?
11: Allora, Glucksmann interpreta la sua candidatura a queste primarie come il primo passo per la ricostruzione della gauche francese, intesa appunto nella sua ottica. Questa gauche deve essere una gauche che non prevede nessun tipo di contatti con la France Insoumise. Ricordo che Glucksmann avrebbe voluto che nella carta dei valori condivisi che firmerà ciascun partecipante alle primarie quando andrà a votare vi fosse scritto l'obbligo di non stringere accordi con la France Insoumise. L'elemento non è passato,
12: la direzione socialista era contraria da questo punto di vista, soprattutto perché il blocco dei parlamentari socialisti sa che dopo le elezioni presidenziali ci saranno delle elezioni legislative e probabilmente sarà necessario anche andare ad una serie di accordi, soprattutto sui territori, nei singoli collegi, anche con la France Insoumise. Nell'ottica però, tornando a Glucksmann, l'idea è quella di un primo passo verso la ricostruzione di una sinistra, quindi per certi aspetti il carattere interessante da un lato ma rischioso di queste primarie è che Olivier Faure vi parteciperà come segretario del Partito Socialista, dicendo il Partito Socialista dopo le debacle, ricordava giustamente le debacle clamorose nelle ultime due elezioni presidenziali, il Partito Socialista non va oltre il ballottaggio fondamentalmente da quando François Hollande

0: passo per costruire una sinistra nuova, una sinistra moderna che dovrebbe integrare i socialisti, ma dovrebbe essere qualcosa di ben più ampio, ben più differente. E poi dicevo, come modo per trasformarsi da brillante, per certi aspetti potremmo dire anche fine intellettuale o anche suggeritore del potente di turno. Non dimentichiamo che Glucksmann ha iniziato, potremmo dire, la sua carriera facendo il consigliere del presidente georgiano Saakashvili, quindi ha una carriera alle spalle che non è quella tradizionale della politica in quanto tale. La prima volta che è stato eletto risale al 2019, alle elezioni europee del 2019, con una lista che si chiamava Unpid Europe, che era stata formata appunto da questa sorta di club, come si caratterizza Place Publique, soprattutto nella sua prima fase, e di conseguenza un percorso che viene da dire è un percorso di medio-lungo periodo. Ma se Glucksmann è però un candidato presidenziabile serio, questo medio-lungo periodo probabilmente non c'è di fronte a Glucksmann, e qui subentra un'ulteriore riflessione. Da questo punto di vista Glucksmann però sembra aver avviato un percorso nel quale il suo obiettivo è quello di riuscire ad arrivare al ballottaggio presidenziale. Questo cosa significa? Significa anche una serie di prese di posizione sui temi economici, sui temi di società, sui temi identitari, che devono allargare il discorso anche ad una parte consistente di elettorato che sicuramente non è un elettorato riformista. Faccio un esempio tra tutti, alla faccia a faccia che si è avuto la scorsa settimana tra quelli che potrebbero essere i candidati presidenziali organizzati dalla Confindustria francese. Glucksmann ha fatto alcuni interventi di taglio economico che non sono per niente piaciuti all'uditorio di Confindustria, ma che potrebbero essere interessanti per raccogliere un voto che solitamente oggi è quello che sceglie la sinistra radicale, quindi alcuni accenni alla tassazione degli ultraricchi, alcuni accenni ai tema, un tema chiave che sarà della campagna elettorale, della riforma delle pensioni, ecco, diciamo così, non proprio da sinistra riformista, ma da candidato che ha bisogno di un certo numero di voti per riuscire a raggiungere quella soglia per andare al ballottaggio, e a quel punto poi potremmo dire potrebbe dispiegare anche invece una visione maggiormente riformista o altro, quindi una visione più per certi aspetti pragmatica, una visione che diciamo così non voglio dire strizzi l'occhio ad una sinistra che non è la sua, ma che fondamentalmente lo ponga nella posizione di poter competere per l'elezione presidenziale. Questo è un po' oggi l'obiettivo di breve periodo, cioè quello che lo deve portare a vincere le elezioni primarie e poi a cercare di allargare quello spazio della sinistra, magari verso il centro, ma da questo punto di vista diciamo così un elettore macroniano della prima ora, soprattutto che proveniva dal mondo socialista, può non dispiacergli la candidatura di Glucksmann. Il punto di Glucksmann è anche riuscire ad allargare questo spazio verso, diciamo così, sinistra.
1: Un'altra domanda, professore, sull'area diciamo centrista e il ruolo che sta avendo, magari dietro le quinte, visto che non può ricandidarsi, Emmanuel Macron. Sono circolati appunto di diversi articoli, si è parlato insomma delle sue trame rispetto ai suoi ex primi ministri, che sono più o meno diciamo in ballo, Philippe Attal, ma anche la figura di Bayrou e quella di Le Cornu, che però mi pare appunto abbia sgombrato il campo rispetto a questo.
0: Sì, da questo punto di vista allora è chiaro che il livello di gradimento, di fiducia così basso di Emmanuel Macron fa sì che qualsiasi candidato che faccia riferimento a quell'area si debba il più possibile, diciamo così, distanziare dal presidente. Nel citare Philippe nel citare a Tal o appunto eventualmente

0: ovviamente anche le Cournot o Beirut. Non a caso Edouard Philippe per certi aspetti è colui che per primo ha preso le distanze, visto che sostanzialmente tutto il secondo mandato di Macron, in tutto il secondo mandato di Macron non ci sono più stati sostanzialmente rapporti, e di conseguenza più volte Edouard Philippe ha presentato la sua candidatura non come in continuità rispetto a quella di Macron, non rinnegando gli anni passati a Matignon, quindi fare il primo ministro di Macron, ma sostanzialmente facendo presente che poi c'è stata un'evoluzione. Lui è chiaro che un discorso di questo genere è un po' più difficile per Attal, che ad esempio ha preso la guida del partito politico che è stato fondato da Emmanuel Macron, sul quale più volte abbiamo detto Macron poi non ha investito le necessarie, diciamo così, energie per trasformarlo in un vero partito politico. Per quanto riguarda le Cournot, lo stesso Le Cournot appunto ha di recente sgomberato il campo dicendo che il suo ultimo grande impegno sarà quello di cercare di portare a casa una legge finanziaria alla fine del, appunto nell'autunno del 2026. Tra l'altro questo sarà un passaggio chiave, perché ancora una volta ci sarà da cercare di portare a casa una legge di bilancio senza fondamentalmente una maggioranza parlamentare, con il rischio ancora una volta di andare a chiudere l'anno sostanzialmente con senza legge di bilancio, per poi passare all'inizio dell'anno a chiudere la gestione provvisoria dei conti, come è accaduto, non dimentichiamo, negli ultimi due anni, cioè da dopo le famose elezioni anticipate, e quindi l'assenza di una maggioranza. Cosa ne sarà dell'eredità di Macron? Questo sarà un bel tema della campagna elettorale vera e propria, perché su questo punto bisogna essere chiari, insomma, e credo anche un po' chiudere il discorso. C'è stata questa accelerazione alla rentrée, è tutto però molto anticipato, nel senso che la vera campagna elettorale, quando veramente vedremo quali saranno i temi di questa campagna elettorale, credo che lo vedremo tra, diciamo così, all'inizio del mese di gennaio / all'inizio del mese di febbraio. Oggi c'è grande attesa sui temi dell'economia, tutti i sondaggi di opinione dicono che la preoccupazione maggiore dei francesi è il potere d'acquisto, il tema dell'emigrazione ad esempio è solo tra il terzo e il quarto posto, non sappiamo però tra gennaio e febbraio, considerato anche un quadro internazionale, europeo ed internazionale in continuo divenire, considerate le possibili infiltrazioni che sappiamo da parte russa nelle elezioni, quindi non abbiamo oggi ben chiaro quali saranno i due o tre grandi temi di questa campagna presidenziale, quindi dobbiamo fare molta attenzione, e poi dobbiamo stare anche molto attenti perché in passato, se rapidissimamente facciamo mente locale su come sono andate le campagne presidenziali, diciamo così, delle ultime presidenziali, ma se andiamo indietro anche alle ultime otto, diciamo, se saltiamo le prime, quelle nelle quali ha coinvolto De Gaulle, che poi si è dimesso nel 69, Pompidou che è morto in carica nel 74, ma se, diciamo, se partiamo dall'81 ad oggi, ci sono alcune campagne elettorali nelle quali già a settembre, già diciamo così alla ripresa dell'anno precedente, il quadro sembrava molto chiaro. Ne abbiamo però alcune, almeno quattro, nel quale il quadro non era per nulla chiaro. Ne cito solo rapidissimamente due. Nel 1994, cioè nel settembre del 94, quando stava finendo l'epoca, la lunga epoca mitterrandiana, i 14 anni di Mitterrand, nel settembre del 94 i due candidati più accreditati erano Jacques Delors e Edouard Balladur. Allora, Jacques Delors poi non si candidò nemmeno alle presidenziali, perché rinunciò alla candidatura socialista con grande scandalo, insomma tutto quello che poi ne concorse. Edouard Balladur, che peraltro è morto due giorni fa all'età di 97 anni, che all'epoca era il primo ministro di coabitazione di François Mitterrand, venne scavalcato al primo turno da Jacques Chirac, che poi diventerà presidente, quindi non andò nemmeno al ballottaggio. Ancora una volta, le famose elezioni che porteranno al ballottaggio Jean-Marie Le Pen del 2002, nel settembre del 2001 i due candidati più accreditati erano Jacques Chirac e Lionel Jospin, e Jean-Marie Le Pen era dato al 7% delle intenzioni di voto. Sappiamo come andò a finire: Jospin eliminato dal ballottaggio, Chirac che ci arrivò quasi nemmeno con il 20%, e Jean-Marie Le Pen secondo candidato che andò a quel ballottaggio, che poi si concluse con quasi l'80% dei voti, anzi più dell'80% dei voti per Jacques Chirac. Questo per dire che bisogna davvero fare grande attenzione ad eccessivamente accelerare il discorso sui probabili candidati vittoriosi, perché siamo oggettivamente in una situazione ancora molto ma molto precoce.
1: Professore, un'ultima battuta. Oggi il New York Times in una newsletter parla del record di longevità del governo Meloni e dice, insomma, quello che spesso è stato detto: in fondo si è moderata, non ha manomesso le corti, ha abbandonato rispetto all'Europa l'uscita dall'euro e dice di voler cambiare l'Unione da dentro. E questo, secondo l'autorevole quotidiano statunitense, potrebbe essere un indizio per guardare all'Europa che verrà qualora Le Pen vincesse in Francia e in Germania Alice Weidel della AfD. Insomma, l'Europa cambierebbe, ma non sarebbe la fine dell'Unione. Lei è d'accordo?
0: Diciamo così, fino ad un certo punto, nel senso che sarebbe sicuramente la fine dell'Unione Europea come l'abbiamo pensata nelle origini, come è mutata nel corso degli anni 80-90 e come sta cercando di mutare oggi. Innanzitutto, per due grandi ragioni ho questo dubbio su queste convinzioni invece che ha il New York Times. Allora, da un lato, perché è vero che l'approccio di Giorgia Meloni è stato assolutamente un approccio molto pragmatico, molto realista, per certi versi non si è così discostata, lo diciamo sempre, anche nel contesto italiano, da un certo tipo anche di politica economica, di scelte di politica economica che assomigliano molto a quelle del governo Draghi per certi aspetti, peraltro rispetto al quale non dimentichiamo che l'allora piccolo partito di Meloni era l'unico ad essere sostanzialmente all'opposizione di quelle scelte, però insomma questo è una questione di coerenza sul quale si potrebbero poi aprire giudizi politici. E però d'altra parte, diciamo così, Meloni ha poi a livello di politica internazionale aveva scelto una linea molto filoatlantica che è entrata in completa contraddizione e confusione nel momento in cui è uscito di scena Joe Biden ed è arrivato alla presidenza Trump. Quindi abbiamo passato un anno nel costruire l'immagine di Meloni come ponte tra il trumpismo e l'Europa e l'europeismo, e poi sappiamo come sono andate a finire le cose con la rottura e tutto ciò. Quindi questo è un elemento. L'altro elemento, non dimentichiamo che, e questo lo dico soprattutto per l'eventuale arrivo all'Eliseo di Marine Le Pen, o comunque di un candidato del Rassemblement National, il sistema semipresidenziale francese fornisce al Presidente della Repubblica francese una serie di poteri che sono difficilmente comparabili con altri capi di governo, con altri presidenti del Consiglio a livello europeo. Quindi l'arrivo, mentre insomma fatico a pensare ad un arrivo di Alternative für Deutschland alla cancelleria, fortunatamente facciamo un passo alla volta, vediamo come andranno queste elezioni in Sassonia-Anhalt, già lì sarebbe naturalmente una discontinuità importante, perché significherebbe il governo di un Länder, significherebbe entrare dentro la Camera dei Länder tedesca. Però un'elezione di Marine Le Pen alla presidenza della Repubblica francese, quindi alla guida dell'Eliseo, significherebbe la gestione praticamente totale della politica estera, della politica di difesa di quel paese, che insieme alla Germania ha costituito l'asse portante dell'Unione Europea che noi conosciamo. Ecco, pensare che una situazione di questo genere non tocchi l'evoluzione e gli equilibri del processo di integrazione europea mi sembra un po' strano.
1: Certamente, professore. Allora, grazie davvero al professor Michele Marchi per la sua disponibilità. Ci risentiamo nei prossimi giorni. Grazie ancora.
0: Grazie, a presto.
2: La registrazione era stata fatta, questa l'intervista al professor Marchi è stata registrata prima dell'esito delle elezioni in Sassonia e proprio con l'esito delle elezioni in Sassonia apriremo il nostro notiziario, ci occuperemo poi dell'Ucraina, del percorso di pace sempre più difficile, della legge elettorale italiana. Antonello De Fortuna al microfono, Eva Radice fine regia, ma come ogni lunedì apriamo il notiziario con, ma anche no, con Walter Vecellio, direttore di Notizie Radicali. Buongiorno Walter.
3: Buongiorno a te, buongiorno a chi ci ascolta. Ma il comma 22 è un paradosso, trae origine da un romanzo famoso di Joseph Heller, dove si poteva chiedere di essere esentati da missioni di guerra particolarmente pericolose perché pazzi, ma il fatto di chiederlo era la dimostrazione che pazzi non si era. In sostanza è l'apparente possibilità di scegliere, ma in realtà nessuna scelta è possibile per motivi imperscrutabili. Le carceri italiane sono piene di comma 22. Questa volta si è addirittura scomodata la Corte di Cassazione. Un detenuto sessantenne sottoposto al regime del 41 bis chiede di poter leggere una rivista, Scarpe e Sport, che dà consigli appunto sull'acquisto di calzature e di abbigliamento sportivo. Il magistrato di sorveglianza di Novara non dà il consenso. È un no motivato dal fatto che è una rivista di nicchia e non rientra tra quelle previste dalle norme penitenziarie per soddisfare il diritto all'informazione. Inoltre, attraverso la rivista si potrebbero veicolare messaggi e scambi di notizie con complici all'esterno. E vai a capire che messaggio o che scambio di notizie si può celare dietro l'offerta di un mocassino o di una tuta da ginnastica. Il detenuto presenta reclamo che viene accolto dal Tribunale di Sorveglianza di Torino, che ordina all'amministrazione penitenziaria di permettere l'acquisto, mantenendo però il visto di controllo e la censura previsti per il materiale destinato ai reclusi al 41 bis. Da qui un nuovo ricorso, questa volta del Ministero di Giustizia alla Cassazione, che annulla l'autorizzazione ritenendo corrette le iniziali argomentazioni formulate dal giudice di sorveglianza di Novara. Appunto, si potrebbe aprire potenzialmente un canale di comunicazione con l'esterno, un rischio che non sarebbe stato compensato dalla tutela di uno specifico diritto, perché la pubblicazione non risponde a esigenze dichiarate di informazione, studio o preparazione. Non è l'unico caso. Sempre a Novara il magistrato di sorveglianza nel luglio scorso ha negato a un detenuto, anche lui sottoposto al 41 bis, di potersi abbonare al quotidiano Il Dubbio. È identica la motivazione. Messaggi occulti di non agevole decifrazione potrebbero sfuggire ai controlli della censura. Non viene chiarito e non viene spiegato come i giornalisti, il direttore, tutti quelli che confezionano Il Dubbio e Scarpe e Sport si rendano complici e autori di questa operazione, messaggeri tra l'esterno e l'interno del carcere, tra i detenuti e chi, malavitoso, è ancora a piede libero. Ci si limita a manifestare un dubbio, un sospetto. Come si sia arrivati a questo sospetto, a questa conclusione di essere portatori di messaggi occulti, un mistero. E abbiamo già assistito ad analoghi episodi, solo per fare due esempi. A un altro detenuto sottoposto anche lui al 41 bis, l'anarchico Alfredo Cospito, è stato vietato di poter leggere un romanzo di fantascienza. A un altro detenuto di poter leggere un libro scritto da Marta Cartabia, presidente emerito della Corte Costituzionale e poi ministro della Giustizia. Possibilità di veicolazione di messaggi occulti di non agevole decifrazione che potrebbero sfuggire ai controlli degli addetti alla censura. Davvero sublime come espressione. È una notizia apparentemente minore rispetto al finimondo che quotidianamente accade, ma a ben vedere e a saper capire, significativa, emblematica dei tempi che si vivono. Appunto, una quantità di comma 22. Questa è la situazione, questi fatti. A risentirci.
2: Grazie Walter Vecellio. Notizie dall'estero: il trionfo della destra radicale dell'AfD con il 44,2% delle preferenze, il crollo dei cristiano-democratici della CDU al 18%, che erano la metà dei voti dell'ultima elezione. Sono questi numeri usciti dalle urne del Land, della regione Sassonia-Anhalt, la Germania nord-orientale, dove comunque ha votato l'80% del 1.700.000 aventi diritto. La SPD si è fermata al 9,2%, la Linke a 8,6% e i Verdi a 8,9%. Un risultato appunto storico che fa esultare il leader della formazione Ulrich Siegmund, riuscito a catturare anche il voto dei giovani con le sue promesse radicali, quali lo stop all'obbligo scolastico, le classi separate per bambini con disabilità e migranti, il taglio dei fondi al servizio radiotelevisivo pubblico e anche alle chiese. Intanto la CDU ammette la sconfitta, è in corso una conferenza stampa del cancelliere Merz, appunto, che dice: è stato un terremoto tettonico che ha scosso la CDU fin dalle fondamenta. Abbiamo una Costituzione forte, però tutti gli strumenti necessari per difenderla da un governo regionale di estrema destra. Non possiamo semplicemente andare avanti come se nulla fosse, non può farlo la CDU, non posso farlo io e non può farlo il governo federale. La vittoria è un messaggio internazionale, ha detto Merz, e saremo a vedere appunto quali saranno i riflessi anche sulla politica nazionale tedesca. Andiamo ancora all'est. La Russia attribuisce un grande valore agli sforzi dei negoziatori americani. Il presidente Vladimir Putin ha dichiarato personalmente di essere grato al leader degli Stati Uniti Donald Trump per il suo impegno a favore della pace, così ha dichiarato il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov. Intanto Peskov si è rifiutato però di rivelare il contenuto delle nuove proposte portate a Mosca dai negoziatori americani Witkoff e Kushner. Non posso dirvelo, ha dichiarato ai giornalisti, le proposte avanzate dai negoziatori americani durante l'ultimo incontro a Mosca differissero da quelle presentate all'incontro, l'ultimo incontro di Anchorage, questo quindi le ultime. Intanto le armi non tacciono. Stamattina l'esercito russo ha condotto un bombardamento su larga scala contro la città di Kramatorsk, uccidendo due uomini e decine sarebbero i feriti. I conflitti armati nei Balcani occidentali degli anni 90 sono stati tra i momenti più bui della storia recente d'Europa. Siamo solidali con tutte le vittime, i sopravvissuti e le loro famiglie che hanno subito i crimini di guerra nei paesi dell'ex Jugoslavia. Sono parole di Christian Wiegand, portavoce della Commissione europea, nel giorno dei funerali in Serbia di Ratko Mladic. Mladic era un criminale di guerra condannato per crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità. È morto mentre scontava l'ergastolo per crimini contro l'umanità e genocidio di Srebrenica, ha sottolineato il portavoce, ricordando che il Tribunale Penale Internazionale per l'ex Jugoslavia lo ha condannato all'ergastolo nel 2017. Qualsiasi glorificazione di criminali di guerra, negazionismo del genocidio e revisionismo contraddicono i valori europei più fondamentali e non hanno posto nell'Unione Europea né nei paesi candidati all'adesione, così ha affermato Wiegand. L'Unione Europea è partner di tutti i paesi dei Balcani occidentali per sostenere i loro sforzi a promuovere la riconciliazione e la stabilità regionale. Andiamo in Italia, parliamo di legge elettorale, ripreso in Commissione Affari Costituzionali al Senato l'esame della riforma. Le opposizioni hanno illustrato un emendamento unitario sottoscritto da PD, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi Sinistra Italia Viva, che prevedeva un meccanismo con 314 collegi uninominali per tutto il territorio italiano. La proposta è stata però bocciata dal governo, bocciato anche appunto un altro emendamento da parte delle opposizioni. Le dichiarazioni, le ultime, sono quelle di Bignami di Fratelli d'Italia: l'opzione del ballottaggio è ancora in gioco, gli hanno chiesto. C'è un emendamento di un senatore importante e autorevole come il senatore Pera, che è il gruppo di Fratelli d'Italia, che è del gruppo di Fratelli d'Italia. Non mi risulta che l'abbiano sottoscritto tutti i componenti, quindi probabilmente ritengo che il Senato, così come la Camera, voterà liberamente la proposta di Pera, così Bignami. Ribatte l'esponente di Italia Viva Borghi, la riforma della legge elettorale è una forzatura che denota una crisi della nostra democrazia che sta perdendo l'anima costituita dal dialogo, dal rispetto dell'avversario, dal pluralismo, dal principio di rappresentanza e dal mandato dell'elettore all'eletto. Questa legge ci porta in una capocrazia perché spinge alla radicalizzazione delle posizioni, alla liquidazione dell'avversario che viene pensato come nemico, all'idea di pieni poteri come garanzia di stabilità. Così Borghi. Parliamo di un'altra legge, di un altro provvedimento. Nel giugno del 2016 veniva approvata la legge per il sostegno delle persone con gravi disabilità e delle loro famiglie, la cosiddetta legge del dopo di noi. Anna Maria Parente, già senatrice, è stata la relatrice del provvedimento. L'abbiamo intervistata. Radio Radicale, parliamo del dopo di noi, lo spunto, ma è solo lo spunto di conversazione, è un fatto di cronaca, da soli non ce la facciamo, questo è l'ultimo messaggio drammatico lasciato dai genitori di una bimba a Roma prima di compiere un gesto estremo. L'assillo del cosiddetto dopo di noi può essere molto difficile da superare. La legge cosiddetta sul dopo di noi compie 10 anni, l'ha compiuta a giugno. Ne parliamo con l'allora relatrice del provvedimento, era senatrice, Anna Maria Parente. Bentornata a Radio Radicale.
4: Grazie per l'ospitalità a voi.
2: Allora, intanto, diciamo, dopo 10 anni si può fare un bilancio abbastanza preciso di un provvedimento. Come sono andate le cose?
4: Partiamo col dire che la legge è una legge di grande innovazione, perché parlava di autonomia delle persone con disabilità grave e con un fondo specifico. Noi all'epoca abbiamo avuto prima il fondo e poi la legge, e per incentrato appunto sulla possibilità che le persone con disabilità non devono vivere più nelle istituzioni, ma che appunto potevano vivere, costruire delle case diciamo quando i genitori non c'erano.
2: Per conquistare autonomia, diciamo.
4: Per conquistare autonomia, quindi una legge di grande diciamo innovazione, che si basava anche sulla legge 328 sul progetto di vita. Allora, che cosa è successo in questi 10 anni? Intanto il fondo va ripartito per le regioni a loro volta la danno ai comuni. In questo diciamo iter intanto c'è molta differenza tra regioni.
2: Cioè c'è chi la diciamo utilizza meglio i fondi e chi un po' meno.
4: Esatto, alcuni li restituiscono, alcune regioni, e perché naturalmente sappiamo che con il nostro assetto costituzionale questa è competenza delle regioni. Quindi c'è una grande disomogeneità nel territorio. Quello che non ha, diciamo, secondo me funzionato, che era nello spirito di noi che l'abbiamo fatta, è che il dopo di noi doveva essere un durante noi. Cioè, io quando avevo in mano il provvedimento avevo tante famiglie arrabbiate, come poi parliamo un attimo di questa famiglia.
2: Sì.
4: Tante famiglie arrabbiate, perché spesso, dicevo, la riassumo così: pensate al dopo di noi quando noi abbiamo il problema del ragazzo a scuola, quando finisce la scuola a 18 anni non c'è più l'assistenza, abbiamo tanti problemi oggi. E quello che siamo riusciti a fare, se volete, un salto culturale, perché il dopo di noi non bisogna pensare solo alla morte dei genitori, ma appunto durante la vita. Costruire un progetto di vita significa appunto partire,
2: cioè realizzarlo giorno dopo giorno, insomma,
4: dalla nascita.
2: Certo.
4: E quindi il progetto di vita deve essere costruito giorno dopo giorno, ed è qui che si può, diciamo, intercettare la solitudine delle famiglie, come è successo purtroppo a questa famiglia.
2: Cioè, loro sono sentiti abbandonati e impotenti.
4: Sentiti abbandonati, sì. Il dopo di noi doveva mettere insieme anche tutte le altre norme che già esistono. Noi abbiamo una legislazione ottima, anche tutte le altre leggi dovevamo mettere insieme, no? Nella nostra concezione, cioè come si metteva insieme le norme sull'inclusione scolastica, sul collocamento, su tutte le altre norme, e ripeto, durante noi. Questo è quello che probabilmente dopo 10 anni non sempre siamo riusciti a fare, perché le famiglie devono essere sostenute in questo progetto di vita. Il progetto di vita non è un fatto burocratico, è un Bisognerebbe fare, io l'altra volta a un'assemblea ho detto, bisognerebbe fare un monitoraggio caldo della norma, cioè non come si, cioè come burocraticamente può essere andata avanti, no?
2: Poi quindi le storie, non solo i numeri.
4: Esatto. Non voglio, a proposito di numeri, non voglio andare, perché il fondo comunque dal 24 ad oggi è stato diminuito, prima era 76 milioni, ora è 72, ma non voglio fare un discorso di finanziamenti, ma la legge doveva servire a tenere insieme tutto quello che c'era, pensando a quando nasce un bambino o una bambina con disabilità, al dopo di noi, perché che significa il dopo di noi? Che i genitori si preoccupano del fatto che quando non certo. sono più loro, dove
2: chi si occuperà del figlio,
4: della figlia?
2: La domanda
4: della legge sul dopo di noi era esattamente questo, esatto, che farà mio figlio dopo non ci sarò più. Ma appunto, ripeto, bisogna pensarci dall'inizio della vita, il progetto di vita deve essere costruito passo passo, questo è diciamo quello che secondo me a 10 anni non ha funzionato.
2: Ma
4: ha funzionato.
2: Ci vuole una revisione della legge oppure applicarla, diciamo, a fondo?
4: Io penso che anche la tragedia di Pietralata debba invece testimoniarci, come è avvenuto anche altre volte, non è l'unico caso, debba testimoniarci appunto il stato di solitudine e di prostrazione in cui le famiglie versano. E probabilmente noi dovremmo, magari anche mettendo un fondo ad hoc, anche nel fondo stesso, su progetti di aiuto ai genitori.
2: Sì.
4: Quindi i genitori vanno sostenuti, questo è un altro punto, no? Perché la legge prevede progetti di autonomia, ma nel frattempo i genitori non ce la fanno a gestire il quotidiano. E quindi probabilmente una rete di associazioni, insieme ai servizi sociali del comune, bisogna mettere in campo delle azioni di sostegno, di aiuto dei genitori e delle famiglie.
2: Anche questo, perché insomma si tratta di ragazzi giovani che possono, insomma, non è facile per nessuno, no? Dover assistere un malato grave.
4: Esatto, perché poi naturalmente la legge si rivolge alle disabilità cognitive, disabilità gravi, ma soprattutto alle disabilità cognitive, perché una persona che ha disabilità fisiche chiaramente ha la possibilità di decidere del proprio futuro, no?
2: Certo.
4: Vi ricorderete che c'è un altro pezzo della legge che parla di segregazione patrimoniale, cioè ci sono degli istituti, trust oppure tutti quelli che sono previsti dal nostro codice civile, che prevedono che il genitore protegge il patrimonio, no? Una casa per la persona che non può decidere.
2: Certo, per
4: l'altra cosa che dovremmo fare in via pratica, ci sono state tante esperienze di costituzioni di fondazioni, di famiglie, di genitori, di associazioni che mettono in comune il patrimonio e così sono più sicuri.
2: L'unione fa la forza, diciamo, no?
4: Esattamente. Bisognerebbe prendere delle buone pratiche che già ci sono sul territorio per anche esaltare, diciamo, questa esperienza dei genitori, perché anche sul patrimonio molte volte i genitori giustamente non si fidano, dice a chi va questa casa, e quindi perché la casa, se sei proprietario di una casa, dovrebbe servire a tenere tuo figlio. Tanti genitori mettono a disposizione una casa e ci vanno ad abitare anche altri 4
2: certo.
4: Ragazzi. Quindi diciamo bisognerebbe fare queste azioni qui a 10 anni, un sostegno vero e concreto ai genitori, alle famiglie, e prendere le buone pratiche ci sono sul territorio di costituzioni anche di associazioni di familiari che insieme possono appunto risolvere il problema. Il fondo, per esempio, qual era anche il nostro intento 10 anni fa? Il fondo ha un finanziamento pubblico, no? Però il fondo può essere alimentato anche da donazioni private. Quindi anche nella nostra testa mettiamo una dotazione base, poi chi vuole può alimentare
2: questo certo,
4: fondo. Quindi
2: certo.
4: Anche una terza azione che si può fare, un'azione di grande sensibilizzazione per aiutare appunto le persone che possono a mettere in campo anche altre risorse. Quarta questione, che c'è poca informazione, ancora a 10 anni dalla norma. Molte volte i genitori non sanno di che cosa possono usufruire. E quindi
2: anche una campagna qui andrebbe fatta
4: proprio una campagna mirata su questi temi, perché veramente non si può più tollerare, non si possono
2: no, tollerare. E bisogna dare risposte, questo è certo. Sì. Grazie Anna Maria Parente.
4: Dare il senso di solitudine.
2: Assolutamente. Grazie Anna Maria Parente.
4: Grazie a voi.
2: 13:51, questo è il notiziario di Radio Radicale. A proposito di carcere, il trasferimento, questa è una nota del sottosegretario alla giustizia Balbone, il trasferimento di 88 detenuti sottoposti al regime speciale di 41 bis presso l'apposita sezione del carcere di Uta, in provincia di Cagliari, appositamente ristrutturato per renderla adeguata a ospitare detenuti di elevata pericolosità e affidata alla vigilanza del reparto operativo mobile di Cagliari, dimostra lo straordinario impegno e incredibile professionalità della polizia penitenziaria, così Alberto Balboni. L'operazione si è svolta sabato e domenica, è stata denominata Alto Impatto Sicurezza 41 bis, quindi con queste decine di trasferimenti. L'operazione, scrive ancora il Ministero, è stata realizzata in esecuzione dell'atto di indirizzo del capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria Stefano Carmine De Michele. Rivolgo un sincero ringraziamento al capo del DAP, ha scritto Balboni. Il 41 bis è il principale strumento di contrasto alla mafia e l'ultimo baluardo della sicurezza nazionale. Il nostro ordinamento e la nostra polizia penitenziaria sono d'esempio per numerosi stati esteri che studiano l'Italia nella lotta alla criminalità organizzata. Caso Ranucci, c'è una dichiarazione di Walter Lavitola davanti al Tribunale del Riesame nel corso dell'udienza che si è conclusa poco fa. Ho fatto tutto questo per proteggere Ranucci da un possibile attentato di cui avevo notizie per 2 mesi. Dopo quanto invece è avvenuto, ho chiamato Ranucci per chiedere che la scorta gli fosse aumentata, così davanti agli avvocati, ai propri avvocati. Gli avvocati di Lavitola hanno dichiarato che è insussistente il movente che viene contestato dalla procura in base a quanto riferito proprio da Lavitola, perché Ranucci non ha mai inteso candidarsi in politica, anzi si è spesso lamentato che Lavitola proponesse l'argomento. Riguardo proprio alla dinamica dell'attentato, Lavitola avrebbe dato mandato in bianco a Gomes, che si è assunto la responsabilità del gesto. Gomes ha fatto a modo suo. Il rapporto di amicizia tra Ranucci e Lavitola rimane molto sincero e il conduttore non sapeva nulla, né ha mai sospettato, e quindi si viene escluso il movente politico. Queste ancora sono dichiarazioni dell'avvocato di Lavitola, Arturo Cola. Le ultimissime notizie. Andiamo a Piazza Affari, perché il prezzo del petrolio sulle piazze internazionali cala rispetto ai massimi della mattinata, dopo che l'Iran ha detto di ritenere vicina un'intesa con l'Oman per la gestione del traffico navale attraverso lo stretto di Hormuz. Il WTI è invariato, $91.5 al barile, mentre il Brent avanza dello 0,5 del $96.8. Secondo il ministro degli esteri di Teheran, l'accordo tra i due paesi, parliamo di Iran e Oman, è vicino, è in via di definizione e includerà i dettagli di una rotta sicura e verrà notificato all'Organizzazione Marittima Internazionale dell'ONU. I colloqui hanno fatto progressi positivi, ha detto Baghaei. La possibilità di individuare questa rotta, appunto, che consenta il passaggio di maggiori carichi di petrolio attraverso lo stretto, ha alleggerito la pressione quindi sul greggio, già sotto tensione per via degli ultimi giorni nei quali sono registrati attacchi USA a petroliere iraniane che stavano trasportando appunto il greggio. Intanto Merz sta terminando la conferenza stampa dopo la riunione del suo partito per commentare la sconfitta in Sassonia. Sono fermamente deciso, ha dichiarato, a continuare il percorso che ho avviato. la Germania ha bisogno di riforme fondamentali, la mia determinazione a realizzarle resta incrollabile. Merz ha assicurato che la Germania resta un paese stabile e che i suoi valori sono ancora validi nonostante il trionfo dell'AfD e le conseguenze politiche del voto. Sul voto tedesco interviene il ministro degli esteri francese Jean-Noël Barrot. Il programma dell'AfD è un tradimento dello spirito europeo, dice Barrot. La schiacciante vittoria elettorale dell'estrema destra neonazista, antieuropea e filorussa in Sassonia-Anhalt mostra la portata e la forza dell'onda che da due decenni attraversa l'Europa. Il programma dell'AfD è un tradimento dello spirito europeo, revisionismo storico, internamento degli stranieri nei campi, esaltazione della xenofobia perfino nei programmi scolastici, allineamento dei media, ha scritto su X il diplomatico francese. La nostra prima responsabilità è opporci alla normalizzazione delle idee dell'estrema destra. Le conosciamo bene, hanno portato l'Europa alla rovina e al disonore. Ogni volta che le forze democratiche repubblicane sono scese a compromessi, sono state divorate dalla vile bestia, così Barrot. Nessun compromesso è possibile. Dobbiamo imperativamente aprire bene gli occhi sulla disperazione che porta tali idee e tali partiti al potere. Questa è l'analisi di Barrot sulla vittoria dell'AfD. A proposito del cancelliere, ultima dichiarazione battuta proprio in questo momento dalle agenzie: il governo farà in modo che la Costituzione si imponga, lo dico anche per i nostri partner internazionali. Sappiamo che per la nostra storia la Germania ha una responsabilità particolare, manterremo l'ordine politico e l'ancoraggio in Europa, così Friedrich Merz nel corso di una conferenza stampa appunto trasmessa in diretta nazionale. Andiamo avanti con le notizie sulla legge elettorale. Restano ancora alcuni nodi da sciogliere definitivamente nella maggioranza. Sulla riforma elettorale si va dal ballottaggio alla norma sui piccoli partiti, alla soglia oltre la quale si ottiene il premio di governabilità, che in un emendamento di una parlamentare di Fratelli d'Italia scenderebbe dal 42 al 41%. Per questo andrà convocata una nuova riunione del centrodestra, questo dicono le fonti parlamentari, probabilmente a livelli tecnici, entro però una deadline che è quella di giovedì prossimo, quando in aula inizieranno le votazioni sul testo. Ad ora, ragiona un esponente che non lascia il nome, di Forza Italia, l'intesa sugli emendamenti firmati da tutti, quello su cui non c'è la nostra firma andrà discusso. Intanto procede in commissione l'esame del provvedimento, è prevista oggi anche una seduta notturna. Se entro mercoledì mattina non sarà concluso l'esame, che è un'ipotesi probabile, si andrà in assemblea senza il mandato al relatore, andranno rivotate alcune modifiche approvate come quella sulle preferenze. Ci sarà molto da seguire quindi, e lo faremo ovviamente con Radio Radicale. Sono le 13:58, il notiziario termina qui, adesso vi lascio con la registrazione di un dibattito del 5 settembre scorso, un'altra idea di sicurezza, un'altra idea di paese, un dibattito registrato alla Festa Nazionale dell'Unità di Reggio Emilia. Intervengono Nicola Fratoianni, Franco Gabrielli, Matteo Mauri, sentirete la voce che modera è quella di Vanda Marra.
5: Buonasera. Allora, possiamo iniziare questo dibattito che ha già una notizia, nel senso che abbiamo la prima ospitata alla Festa Nazionale dell'Unità di Franco Gabrielli, ex capo della polizia, ex autorità delegata per la sicurezza, insomma tantissime cose, ma in questo momento diciamo sta girando l'Italia ormai da mesi con un altro ruolo, cioè sembra quasi un politico, perché praticamente sta portando in giro questo suo libro Manifesto contro la paura, e di fatto credo abbia fatto più iniziative di un politico professionista. Quindi diciamo partiamo da...
6: Per la verità in casa mia dicono che sono ormai, sto seguendo le orme dell'orchestra Casadei, perché giro giro tutte le balere d'Italia, le feste dell'unità e cose di questo genere.
5: Va bene, quindi abbiamo la prima presa di distanza, non un politico ma un musicista, ok. Poi abbiamo Nicola Fratoianni, leader di AVS. E Matteo Mauri, responsabile per la sicurezza del Partito Democratico. Essendo il tema ufficiale di questo dibattito, che è ufficiale, quindi diciamo non lo esauriremo soltanto per questo, diciamo, la sicurezza, io vorrei proprio partire dal libro di Franco Gabrielli, che sostanzialmente fa una critica al centrosinistra e dice una cosa secondo me molto interessante, ovvero che la sicurezza è il diritto dei più deboli, non il privilegio dei più forti, e che non bisogna mai ragionare in termini di noi e loro. Vorrei capire un po' in pillole, diciamo un minuto, qual è la sua ricetta per una sicurezza di sinistra.
6: Beh, intanto una sicurezza democratica, che quindi è un concetto che va un po' al di là delle categorie ottocentesche di destra e di sinistra. È una sicurezza che non vede nella repressione, nel contenimento degli effetti l'unica modalità con la quale si gestisce una cosa così complessa appunto come la sicurezza, ma è il tentativo di tenere insieme appunto tutta una serie di interventi che devono avere ad oggetto le cause, senza tralasciare però anche gli effetti, perché io credo che a volte la difficoltà della sinistra, così se vogliamo sintetizzarla, è quella di apparire come dire, quella parte politica che pensa soltanto a una futura risoluzione delle cause, mentre oggi c'è anche una domanda impellente di intervenire sugli effetti. E allora forse la ricetta è quella di avere una visione strabica, cioè un occhio che guarda all'oggi, che dà delle risposte sull'oggi alla richiesta di sicurezza dei cittadini, senza tralasciare la capacità di intervenire sulle cause, che poi sono anche la modalità con la quale la gestione e il contenimento degli effetti possono avere anche una prospettiva più duratura.
5: Ok. Quindi, prima di passare agli altri, se dovessimo dare tre priorità di effetti sui quali agire, i tre effetti su cui bisogna cominciare ad agire.
6: Il primo effetto è quello di mettere mano seriamente al tema dell'immigrazione, perché secondo me l'immigrazione non va né demonizzata, non va nemmeno esaltata, va governata. E vanno tenute insieme quelli che per me sono i pilastri, cioè i flussi leciti, i rimpatri, perché secondo me che non sono la re-immigration, ma soprattutto l'integrazione. Guardate, nel nostro paese alla fine dei salmi non si è mai intrapreso un percorso serio di integrazione, e questo è una delle questioni che poi producono quegli effetti sui quali poi una narrativa di destra in questi anni non solo ci ha giocato, ma ha anche trovato alimento per il conseguire i risultati. La seconda ricetta è quella di mettere mano una volta per tutto al sistema della sicurezza nel suo complesso, e quindi agli apparati. Una volta tanto la politica deve riappropriarsi del governo degli apparati, non occuparli ma governarli. E la terza questione è provare in qualche modo a far sì che i temi della coesione diventino inscindibili con i temi della gestione della sicurezza.
5: Grazie. Fratoianni, secondo lei è condivisibile questa, come diciamo, rappresentante della parte più sinistra della coalizione?
7: Più sinistra della sinistra. Io sono molto d'accordo con quello che ha detto Franco Gabrielli, con quello che ha scritto nel suo libro. Mi verrebbe con una battuta di dire che siccome dovremmo lavorare alla definizione di una proposta per il governo del Paese, e magari farlo anche con tempi ragionevoli prima delle elezioni, la parte sulla sicurezza ce l'abbiamo. Cioè, io credo che le cose che Franco Gabrielli ha scritto nel suo libro, adesso ne ha sintetizzate alcune, ce ne sono altre molto interessanti, come l'attenzione a un concetto che mi pare se ho capito bene, naturalmente, lui sottolinei molto l'idea della sicurezza relazionale, no? Cioè l'idea che la sicurezza appunto non sia un noi contro gli altri, gli uni contro gli altri, ma la costruzione di una trama di relazioni. Pensate a quanto ti senti insicuro di insicura quando attraversi un luogo deserto, no? Deserto perché non ci sono attività di piccolo commercio, perché non ci sono attività culturali, perché non c'è l'illuminazione, perché non ci sono i servizi. Pensa a quanto, nonostante le contraddizioni, i problemi restino, ti senti più sicuro, più sicura quando invece attraversi un luogo nel quale c'è la vita non si è ritratta, non ha arretrato, ma ha occupato gli spazi. Ecco, io penso che se provassimo a ragionare sulla sicurezza così, troveremmo anche le chiavi per fare quello che Gabriele ha giustamente detto, cioè per guardare all'oggi e all'urgenza di una risposta e contemporaneamente alle cause che generano insicurezza. Ora, sull'immigrazione lo ha accennato, vorrei solo, diciamo, anche qui come promemoria per tutti e tutte noi, per la coalizione che si candida a battere la destra a governare questo paese, lasciare lì qualche appunto, qualche post-it, no? Non solo in questo paese, lo dico a Franco, a Matteo, a tutti e tutte voi, a Vanna naturalmente, non si è mai lavorato sull'integrazione, ma in questo paese anche nei pochi tratti in cui ha governato qualcosa che assomigliasse più o meno al centro-sinistra, non siamo stati buoni di cancellare la Bossi-Fini. Adesso vogliamo stabilire alcune cose. Se andiamo a governo, la prima cosa che facciamo è cancellare la Bossi-Fini, ma non perché noi siamo per il tutti dentro, per la deregolamentazione, è il contrario, perché la Bossi-Fini è una fabbrica di irregolarità e non consente di governare il fenomeno. Ora, la destra investe su questa roba qua. Per loro il disgoverno del sistema è un investimento politico, perché più aumenta il caos, più aumenta la paura, più è facile costruire l'impresa della paura con la propaganda che hanno distribuito a piene mani, avvelenando il dibattito e la coscienza di una parte del paese. E non è un caso se oggi tornano a guadagnare spazio proposte politiche che sono esplicitamente razziste e neofasciste. Non è un caso, è un problema col quale dobbiamo misurarci. Allora, io sono molto d'accordo e ripeto, vorrei metterci un punto in più. Il lavoro che ha fatto Franco Gabrielli con questo libro e con, diciamo, la discussione che sta promuovendo deve essere per noi qualcosa di più di un libro. Deve diventare non solo un pezzo del programma, ma un contributo al modo con cui costruiamo lo sguardo su questo paese. Perché se facciamo così su questo tema, cioè se abbiamo coraggio, forse possiamo farlo anche su molte altre questioni decisive di cui spero avremo modo di parlare stasera.
8: Allora, Matteo Mauri, in quanto rappresentante del maggior partito della coalizione, diciamo d'accordo con l'idea che bisogna abolire la Bossi-Fini e soprattutto d'accordo fondamentalmente a portare come programma elettorale e come programma del PD il libro di Franco Gabrielli?
9: Franco, ma sì, allora, intanto mi fa molto piacere essere qua per provare a scambiare qualche opinione con chi per tanti anni ha avuto modo di agire direttamente da protagonista sul tema della sicurezza e non solo, e con chi da sempre in Parlamento tiene alte le bandiere dei valori della sinistra. Ma guardate, io penso che quando si parla di sicurezza si debba fare sempre grande attenzione ad essere equilibrati, e la prima cosa per essere equilibrati è decidere di parlarne, perché per troppo tempo la sinistra, parlo per il mio partito, il PD, ha rinunciato a parlare di sicurezza, ha rinunciato ad ascoltare un grido di dolore, di sofferenza che saliva dal paese. Oggi questa cosa è diventata assolutamente insuperabile, per cui oggi è necessario che arrivi una risposta chiara, riconoscibile, dentro un contesto di sinistra, e che dia una risposta alle persone che vivono una quotidianità che obiettivamente è molto complicata. Per cui la prima cosa è rendersi conto che il problema c'è e che è un problema reale e che per rispondere alla domanda di sicurezza l'unica cosa che non bisogna fare è usare le parole della destra, non solo perché sono sbagliate ed eticamente inaccettabili, ma perché non risolvono il problema, anzi lo acuiscono. Perché alla fine cosa ha fatto la destra ancora una volta? Ha usato quella logica securitaria che non porta da nessuna parte e che ha due fulcri. Il primo è giocare sull'emergenza, amplificare le paure, per provare a proporsi come la soluzione al problema che lei stessa ha creato. E come si propone di risolvere il problema? Sostanzialmente aumentando le pene, con slogan di gente che usa la ruspa o butta le chiavi della cella e nient'altro. E questo, guardate, lo dimostrano i fatti, non fa che aumentare il problema. Invece io credo che noi dobbiamo dare una risposta che sia equilibrata tra, diciamo così, la parte che possiamo dire più di contrasto alla criminalità in senso stretto, per cui la repressione, e per cui tutta una riflessione sulle forze dell'ordine e su come gli operatori e le operatrici delle forze dell'ordine possono e sono messi nelle condizioni di lavorare, perché guardate, la verità è che questa destra, che dice tanto spesso di essere amica dei poliziotti, in realtà sta facendo un disastro da questo punto di vista, un po' perché non fa le assunzioni, un po' perché il salario reale dei lavoratori delle forze dell'ordine è sceso in questi anni, cioè oggi un lavoratore delle forze dell'ordine guadagna realmente meno di qualche anno fa. E dall'altro però c'è tutto il tema della prevenzione, e per cui l'equilibrio tra repressione e prevenzione. E la prevenzione, lo dico proprio in due battute, guardate, affonda dentro le radici sociali dell'essere di sinistra, cioè affonda dentro la logica delle politiche sociali, delle politiche comunitarie, perché una persona, lo diceva Fratoianni adesso, si sente sicura non solo se la criminalità attorno a sé diminuisce, ma se ha, diciamo così, non vive una percezione di insicurezza esistenziale, se non vive dentro una logica di precarietà, se vive dentro una comunità con reti sociali forti, che sa che possono fare da paracadute se ha una difficoltà. Per cui la risposta alla sicurezza è anche la risposta alla sicurezza pubblica, ma è anche una risposta a una domanda di sicurezza più generale. Allora io penso che dentro i valori della sinistra si trovino già tutte le risposte necessarie per rispondere a quella domanda di sicurezza, perché, e chiudo, gli elementi fondamentali che stanno alla base della sinistra sono quelli che ci servono in questo momento, e cioè sostanzialmente giustizia sociale, perché l'insicurezza non colpisce tutti allo stesso modo. L'insicurezza colpisce di più alcune fasce meno protette, più fragili, più vulnerabili, colpisce di più le donne rispetto agli uomini, colpisce di più gli anziani, guardate, colpisce di più anche i giovanissimi, cioè colpisce di più quelli che hanno meno strumenti, magari anche economici, per potersi difendere. E allora dare una risposta adeguata alla domanda di sicurezza significa assolvere fino in fondo alle funzioni della sinistra, e cioè stare vicino ai cittadini a partire da quelli che hanno più bisogno. Io penso che questa debba essere la ricetta vera, e dentro il libro di Franco Gabrielli ci sono tante risposte alle tante domande che ci sono fuori, per cui apriamo le finestre, facciamo entrare tutte queste domande e diamo quelle risposte che siamo in grado di dare perché le abbiamo dentro di noi.
5: Però vorrei ripartire da lei e da due domande nette, appunto una sulla Bossi-Fini, abolirla sì o no, che non mi ha risposto, l'altra era fondamentalmente, cioè è molto interessante dire di sicurezza non riusciamo a parlare, di sicurezza parliamo poco, di sicurezza è difficile parlare, perché è vero, e appunto questa settimana Sanchez, che comunque viene tirato in ballo, è stato tirato in ballo in questi mesi come una specie di faro anche del, a un certo punto sembrava quasi il famoso terzo uomo del partito, del, della coalizione, tanto per mettere insieme cose diverse, però è finito sotto accusa anche da parte dei suoi per non aver colpevolizzato il Marocco dopo la crisi di Ceuta. Allora, che come si fa? Cioè, diciamo, come si risponde alle crisi migratorie?
9: Ma allora, rispetto alla Bossi-Fini, vabbè, io sinceramente non ho nulla da aggiungere, c'è una cosa che ci stiamo dicendo da molto tempo, cioè la Bossi-Fini è uno dei problemi di questo paese, perché è una legge criminogena, cioè che spinge verso la criminalità, perché non avendo un meccanismo di

0: Ormai da, insomma, da sempre, diciamo, la destra usa il tema dell'immigrazione in chiave elettorale, in chiave politica, cioè costruisce un pezzo di consenso sul tema dell'irregolarità, ma non solo non fa nulla per superare l'irregolarità, ma anzi ne produce ancora, perché quando noi siamo andati al governo, l'avevo seguita io in questo caso la vicenda, abbiamo abolito i decreti Salvini che toglievano la protezione umanitaria e di conseguenza si erano abbassati tantissimo i riconoscimenti dei permessi di soggiorno, per cui conseguenza c'erano più irregolari. Noi abbiamo ripristinato quella protezione chiamandola speciale e allargandola. La prima cosa che ha fatto il centrodestra arrivato al governo è ritogliere ancora la stessa protezione. Risultato: più irregolari in giro. Risultato anche, adesso non sempre perché non c'è un rapporto diretto, ma sicuramente il tema della irregolarità e illegalità poi può spingere verso anche una dimensione, diciamo così, di condotta non lineare, perciò anche criminale, e di conseguenza stanno producendo questo, per cui inevitabilmente una delle prime cose da fare in coalizione è non solo abolire la Bossi-Fini, perché quello ok, ma proporre uno schema alternativo in cui ci sia un meccanismo di ingresso nel nostro paese ordinato e coordinato, che parte prima all'estero ancora più che nel nostro paese, nell'incrocio domanda-offerta, e mi sembra che non ci sia una scarsità di richiesta di manodopera nel nostro paese, anzi esattamente il contrario, così come però bisogna intervenire sulla legge sulla cittadinanza, su cui loro stanno facendo altri disastri, perché non si può pensare che centinaia di migliaia di ragazzi che sono italiani in tutto e per tutto poi non lo siano solamente per la legge, perché questo, guardate, crea un problema anche in termini, o può crearlo anche in termini di sicurezza, perché noi dobbiamo far sentire gli italiani a casa propria a partire da questi ragazzi, perché qui dentro c'è un pezzo essenziale non solo dell'idea di sicurezza, ma dell'idea di società che noi dobbiamo avere, e parlare di giovani io credo che sia assolutamente necessario anche per parlare un po' di futuro.
1: Vabbè, la domanda su Sanchez la giro a Franco Gabrielli, cioè l'atteggiamento che ha avuto Sanchez sulla crisi di Ceuta è condivisibile, è rischioso e porta poi, diciamo, le destre a speculare?
2: Beh, la vicenda di Ceuta è un corollario di assurdità, dalla sospensione di Schengen a tutte le vicende che in qualche modo lo hanno anche generato, perché poi anche qui non ci nascondiamo dietro a un dito, tutta l'operazione è un'operazione che fa riferimento a un contenzioso che dura ormai da tempo tra il Marocco e la Spagna, le relazioni privilegiate che la Spagna sta creando con l'Algeria, quindi sono a volte delle situazioni nelle quali purtroppo gli ultimi sono soltanto lo strumento e l'occasione per combattere battaglie che con gli ultimi hanno molto poco a che vedere. Indubbiamente la Spagna ha intrapreso un percorso anche più coraggioso, ovviamente anche qui essendo favorito dal fatto che la parte più significativa della cosiddetta loro immigrazione clandestina era di lingua spagnola, perché anche questo è un elemento che ci dobbiamo chiarire una volta per tutti, che noi abbiamo un problema che è la barriera linguistica, cioè nel senso che le persone che arrivano da noi in qualche modo non conoscono la nostra lingua, e questo è un tema, ed è un po' paradossale che come al solito sia solo il Santo Padre che ci venga a dire che agli stranieri da due messaggi che io condivido moltissimo, cioè imparate la lingua italiana e non create comunità alternative nel contesto in cui vi insediate, che è uno dei temi che poi refluiscono sempre nel tema dell'integrazione. Quindi bisogna prendere coscienza che l'integrazione e l'immigrazione sono questioni molto complicate, molto complesse, che se però non ci si mette testa, non ci si mette in qualche modo anche cuore, dal mio punto di vista, non si arriverà mai a nulla. E guardate, anche le ricette che ci sono state proposte in questi anni, no? Che poi sono figlie della Bossi-Fini, pensate soltanto a quella modalità criminogena che si chiama click day. Il click day è la modalità con la quale si favoriscono solo i caporali, e nonostante questo governo abbia fatto un decreto flussi per 450.000 persone, nel pacchetto ultimo di 160.000 ne hanno regolarizzato semplicemente 15.000. Quindi c'è un tema che al di là dell'abolizione della Bossi-Fini

0: Refluisce nel trovare soluzioni intelligenti e alternative. E anche qui, e purtroppo anche l'ultimo patto per l'asilo europeo, si continua a sovrapporre il tema dell'immigrazione clandestina con la protezione internazionale, che sono due cose diverse. E quando anche nel nostro paese per troppo tempo si è in maniera ipocrita immaginato di gestire questi flussi migratori soltanto con lo strumento della protezione umanitaria, quando sapevamo che l'80% di queste persone erano migranti economici. E quindi se noi non scardiniamo questa idea ipocrita e non creiamo dei meccanismi per cui le persone possono venire e possono in qualche modo intraprendere percorsi migratori che debbono trovare una modalità, come si usa dire, win-win, cioè che sia favorevole per loro e favorevole per noi. Se invece ci poniamo, perché magari creiamo tutta questa serie di meccanismi faraginosi, in qualche modo non c'è il coraggio, perché questo è un altro tema, qui ci sono due aspetti. E mi taccio sul tema della sicurezza, che io vado ripetendo in maniera quasi ossessiva e quasi un po' anche un po' una sorta di mantra. Qui bisogna parlare da un lato un linguaggio di verità e dall'altro avere un po' di coraggio, perché se non si parla un linguaggio di verità e non si mettono in fila le cose per le quali questa propaganda che ci è stata propinata, continueremo in qualche modo a consentire che questa propaganda abbia luogo, no? Mi capita anche qui di dire che la vicenda Vannacci è in senso assoluto la certificazione del fallimento delle promesse elettorali del settembre del 22, cioè voglio dire, perché evidentemente quella modalità, quelle ricette che erano state proposte non solo non sono state realizzate, ma in ogni caso non hanno prodotto effetti, tant'è che alla loro destra è sorta, come dire, una proposta che poi dice esattamente le stesse cose. E dall'altro il tema del coraggio, cioè forse bisognerebbe uscire un po' da alcune logiche, no? Per cui certe cose non si fanno perché magari questo può avere un'incidenza o può avere un riflesso negativo da un punto di vista dei dividendi di consenso, perché se si vuole percorrere strade nuove, le strade nuove necessariamente hanno bisogno anche di coraggio.
1: A proposito di coraggio, e comunque nella coalizione che al momento è comunque in campo non c'è esattamente la stessa sensibilità sui temi della migrazione. Lo chiederei a Nicola Fratoianni, nel senso che a VS chiaramente ha una posizione di sinistra anche classica, mettiamola così. Il PD ogni tanto, diciamo ogni tanto per usare un eufemismo, ha delle esitazioni e tende quasi a non portare avanti una serie di tematiche, e i 5 Stelle hanno avuto anche un approccio molto diverso. Come si fa a mettere insieme questa cosa e avere coraggio se si parte da questo presupposto?
2: Ma si fa discutendo, che è un poco quello che manca adesso, che io disperatamente diciamo invoco come un'urgenza, no? Per questo paese, perché adesso proviamo a guardarci negli occhi, siamo a settembre del 2026, tra qualche mese andiamo alle elezioni, adesso non sappiamo quando, al più tardi tra un anno, ma realisticamente è ragionevole pensare un po' prima. Io penso che o ci diamo una sveglia e misuriamo, diciamo, il grado di consenso possibile attorno a una proposta capace di raccontare agli italiani e alle italiane che vogliamo convincere a votarci che se vinciamo noi cambiano le cose, oppure il rischio concreto, diciamoci le cose come stanno, è che mentre si discute su chi deve andare a Palazzo Chigi ci torni la Meloni, e sarebbe un bel disastro, sarebbe un bel disastro, perché nel 2022 abbiamo perso perché ci siamo divisi alle elezioni, e con queste leggi elettorali maggioritarie non c'è trippa per gatti, come dicono dalle mie parti. Se vai diviso è inutile che fai la campagna elettorale, misuri la tua rappresentanza, quanti deputati eleggi, tu, l'altro partito, ma la partita elettorale è finita prima di cominciare. Se questa destra qui, magari insieme a Vannacci, diciamo, ecco, ma anche senza, vince ancora una volta le elezioni, si prende pure il Quirinale, insomma, io qualche problemino me lo farei. Allora, come si fa, Wanda? Si fa discutendo, perché vale per la questione dell'immigrazione. Io ho già detto cosa penso, qui c'è poco da fare, bisogna chiuderla con la stagione della subalternità culturale, perché se noi facciamo i conti dei ministri e delle ministre degli interni, ne parlavamo prima con Franco Gabrielli, con Matteo Mauri, ma insomma è un calcolo facile, degli ultimi 25 anni, dal 2001, Bossi-Fini in poi, sono o largamente di destra, destra e centrodestra, qualche volta tecnici, per un brevissimo periodo espressione del PD, fatemelo dire, a casa del PD, con grande rispetto dei compagni e delle compagne del PD, con le quali voglio ovviamente allearmi alle prossime elezioni, così diciamo togliamo ogni possibile dubbio, e per un breve periodo di espressione del PD, ma francamente con politiche anche in quel caso subalterne su questo tema, no? Subalterne, che hanno contribuito ad aprire la strada, c'è poco da girarci attorno. Allora si fa cambiando paradigma, questo però vale sulle questioni della sicurezza, diciamo, più direttamente intesa come tale, vale per ciò che ha a che fare con un altro modo di ragionare su questo tema, quello della sicurezza. Torniamo alle cause, no? La sicurezza sociale. Adesso, perché le destre, domani in Sassonia c'è un voto molto importante, perché tutti i sondaggi, molti sondaggi dicono che potrebbe accadere che un partito i cui dirigenti spesso si definiscono nazisti simpatici, l'AFD, potrebbe vincere le elezioni in Sassonia. Non è uno scherzo, perché c'è l'AFD in Germania a quei livelli, c'è Vox, il partito neofranchista in Spagna a quei livelli, c'è Marine Le Pen e Bardellat con Rassemblement National in Francia che si giocano per la prima volta la presidenza della Repubblica Francese, qui ci abbiamo Meloni e Vannacci, insomma, potremmo continuare, l'elenco purtroppo non finisce qua. L'aria non è serena, perché questa internazionale nera cresce, si organizza, è alleata di Trump, è alleata di Putin, diciamo le destre a livello globale muovono unite verso un obiettivo. Perché succede però? Succede anche perché la sicurezza sociale è andata a farsi benedire, perché gli stipendi in questo paese sono fermi al palo, le pensioni pure e l'inflazione cresce. Succede perché la sanità pubblica al collasso, le liste di attesa si allungano, perché il diritto all'abitare non è più garantito e l'emergenza abitativa esplode nelle nostre città, nelle nostre periferie, perché il diritto all'istruzione non è più garantito. Ci fanno la morale tutti i giorni a reti unificate sui giovani che scappano, ma poi quando si tratta di mettere in campo qualche risorsa per garantire agli studenti e ricercatori di non avere una vita precaria, si danno di nebbia, perché si investe nella corsa al riarmo, tanto per dirne una, perché sul fisco permane una subalternità culturale anche del centro-sinistra, anche di alcune delle forze che hai nominato. Ma insomma, io, guardate, a volte mi sembra di sbattere la testa contro un muro, continuo da anni a dire che forse se immaginiamo, perché per fare le cose che ho detto, garantire una casa alle persone, una sanità che funzioni, alzare gli stipendi, servono anche dei soldi, non è che si fanno così con le chiavi. Dove li prendiamo questi soldi? E io per esempio dico spesa militare, l'abbiamo detto, siamo d'accordo su questo, abbiamo scritto un documento, io ho partecipato alla redazione, l'ultima risoluzione prima delle vacanze, poi c'è stato chi non è stato d'accordo anche nei singoli partiti, ma l'abbiamo firmata insieme. Se vinciamo noi, il 5% del PIL per le armi alla NATO non glielo diamo, perché sono 45 miliardi di euro l'anno che dobbiamo reinvestire, no? Però io aggiungo, e su questo mi sento troppe volte un po' solo, no? Ma è uno scandalo dire che in un paese come il nostro, dove ogni anno la ricchezza complessiva aumenta, perché non è che diminuisce, aumenta anche quando c'è la crisi, la ricchezza complessiva del paese cresce, solo che si distribuisce in modo indecentemente ineguale. I miliardari sono sempre più miliardari e le persone che non ce la fanno sono sempre più in difficoltà e aumentano i milioni di persone che hanno rinunciato a curarsi perché non se lo possono permettere, che non possono più mandare i figli all'università. Allora dire che a 50.000 italiani, guardate, io do dei numeri precisi, 50.000 persone su quasi 60 milioni di abitanti, 50.000, non uno in più, che hanno un patrimonio personale netto superiore ai 5 milioni di euro, non un euro in meno. E capite, 50.000 vuol dire che i più poveri dei 50.000 hanno 5 milioni, poi appena cominci a salire hanno 10, 20, 50 milioni, miliardi di euro. Ma a questi 50.000 italiani gli possiamo chiedere un piccolo sacrificio? Non li dobbiamo mandare in povertà, chiedere un piccolo sacrificio da reinvestire nel segno dell'interesse generale. Ecco, quando io dico coraggio, dico anche queste cose qua, perché se noi alziamo gli stipendi agli italiani, se gli diamo una casa e un futuro, forse la propaganda della paura trova un ostacolo. Se invece noi continuiamo con politiche che contribuiscono ad impoverire la maggioranza, ad aumentare la paura, la solitudine, come diceva Matteo, la precarietà, e allora lì la propaganda cattiva delle destre razziste, neofasciste, c'ha una prateria davanti, e noi quella prateria la dobbiamo chiudere, la dobbiamo occupare con un'alternativa di società nella testa, perché non è impossibile farlo, si tratta di scegliere da che parte stare.
1: Visto che Nicola Pratoianni ha tirato fuori un tema un po' tabù, ovvero non l'ha detto neanche la parola, la patrimoniale.
2: No, ma io la dico, non è che mi vergogno, patrimoniale sulle grandissime ricchezze, ecco. Patrimoniale sui super ricchi, non sui lavoratori, sul ceto medio, quelli che dicono, ma tu mi vuoi, scusa Vanda se mi prendo, in mezzo secondo, perché l'argomento è sempre il solito, dice, ma tu che vuoi fare? Vuoi togliere la casa al lavoratore che ha lavorato tutta la vita per comprare la seconda casa e lasciarle ai figli? No! No, chiariamoci, no, non ci rientra lì, non ci rientra. Parliamo dello 0,01% della popolazione italiana,
1: ma
2: questo... un'altra categoria, chiaro? E questa cosa bisogna che ce la mettiamo in testa, perché se continuiamo ogni volta a dire ma non si può dire perché sennò si perde, sembriamo matti, perché tutti i sondaggi, tutti, ci dicono che la larga maggioranza degli italiani è d'accordo. E lo sapete perché è d'accordo? Perché la stragrande maggioranza degli italiani quei numeri lì, in termini di soldi, non fa nemmeno in tempo a contarli, non si rende conto neanche di quanti sono. Ecco.
1: Allora, a questo punto io la domanda la giro proprio diretta prima a Franco Gabrielli e poi a Matteo Mauri, visto che di Franco Gabrielli sappiamo cosa pensa sul tema della sicurezza, ma sulla patrimoniale, che cosa ne pensa? È d'accordo con Fratoianni?
0: No, io sono d'accordo sul fatto che si debba, come dire, mettere le mani nelle tasche di chi più ha rispetto a quelli che meno hanno, cioè mi sembra un concetto assolutamente, d'altronde è scritto nella carta costituzionale, no? La contribuzione è una contribuzione progressiva, e quindi quello che magari vedo è che sono temi molto delicati che hanno bisogno di essere spiegati, magari non, e stasera Nicola Pratoianni, già mettendo in fila i numeri, no? Ha circoscritto la platea, ha definito l'ambito, perché purtroppo su queste questioni è ovvio che in un paese nel quale l'80% delle persone è proprietario di case, è ovvio che fa l'assoluta, comparazione, dice patrimoniale patrimonio, e quindi io che ho impiegato una vita per mettere su un piccolo patrimonio è ovvio che mi sento coinvolto, e quindi questo diventa un elemento di estremamente, come dire, poco appetibile, anche qui guardate, io non sono un politico, ma quando mi provo a parlare di queste cose faccio dei ragionamenti forse anche abbastanza ingenui e molto come dire, semplici, e dico questo: se uno schieramento politico vuole proporsi come alternativa, deve dire non tanto chi sarà il pivot, ma quale programma ha intenzione di mettere a terra. Seconda questione: il programma non può essere un volume di 700 pagine che non legge nessuno. 5 argomenti? 6 argomenti? Il lavoro, la sanità, la sicurezza, l'innovazione, la produzione industriale, 6-7 argomenti, punto. Terza questione, se uno vuole essere onesto deve dire che ha un progetto, ed allora abbiamo visto che l'incidenza delle spese della sanità sono il 6, quant'è? Il 6,2, si vogliono portare al 7,5, si vuole il salario minimo garantito, si vuole la sanità universale, benissimo, ma con quali soldi? Cioè io credo che una proposta seria nei confronti degli italiani, sapendo quali sono i vincoli europei, i vincoli dell'articolo 81 della nostra Carta Costituzionale, siano anche quello di dire faccio questo con questi soldi. E una forma di onestà non è faccio la lotta all'evasione, che peraltro è una cosa che non dovrebbe nemmeno più essere materia di contenzioso, ma vado, oltre a far pagare tutti, vado a in qualche modo a reperire le somme laddove è opportuno reperirle. Io credo che sia abbastanza, e su questo anche da un punto di vista proprio di statistica, cioè dire, se uno misura la corrispondenza tra la proposta e il consenso che può avere, credo che la stragrande maggioranza degli italiani non possono non essere d'accordo su questa impostazione.
1: Grazie. La patrimoniale, Matteo Mauri.
3: Ma guarda, io dicevo prima che il tema della giustizia sociale è dentro il codice genetico della sinistra e il punto fondamentale della giustizia sociale è che chi ha di più deve dare per chi ha meno e di conseguenza tutte quelle modalità che possono portare a realizzare questo modello, io credo che siano le benvenute. Tra l'altro il PD non è mai stato contro al prelievo sui grandissimi redditi. È vero, diceva prima Fratoianni, che qualcuno sostiene che porti sfiga a dirlo in termini elettorali, però allora io dico una cosa che è ancora più problematica, se vogliamo, perché potrebbe colpire anche più persone, ed è sempre la cara vecchia questione dell'evasione fiscale, perché bisogna smetterla di pensare che gli evasori siano più furbi degli altri. Gli evasori sono dei ladri, punto, e tra l'altro sono dei ladri che rubano ai più poveri, e di conseguenza questa cosa qua, come dire, deve avere un punto fermo, e nel momento in cui giustamente ci si pone il tema di dire dove andiamo a recuperare le risorse, guardate, la verità è che su quello non è che è uguale destra e sinistra, perché chi ha governato e si è costruito un pezzo di consenso strizzando l'occhiolino, diciamo, da Berlusconi e non solo in poi, agli evasori, e chi invece ha fatto delle campagne serie di recupero dell'evasione fiscale, e lì c'è un pezzo di risorse. Guardate, un'altra parte di risorse ci sono già, e sono quelle che sono usate per altre ragioni e per altri motivi. Cioè io sono convinto che non solo grazie alle proposte si possa vincere, ma grazie all'idea, a un'idea di società che noi cerchiamo di proporre, di far passare dentro la discussione pubblica. Perché oggi tutta la discussione, se ci pensate, è tutta costruita dentro una logica di egoismo sociale. Cioè tutto è ragionato solo e esclusivamente sul singolo e nel suo interesse. La riflessione sociale più generale, anche quella distributiva, non c'è. E guardate, io penso per una ragione, e secondo me dobbiamo fare questo salto di qualità vero. Noi dobbiamo, dopo tanti anni che manca in tutto il dibattito pubblico italiano e non solo, smetterla di fare una campagna elettorale solo sul passato, smetterla di fare una campagna elettorale solo sull'eterno presente. Bisogna fare finalmente una campagna elettorale sul futuro, perché lì dentro ci si può mettere la nostra idea di società. prima lo dicevo solo con un accenno, il tema dei giovani è assolutamente centrale, non solo per l'importanza delle giovani generazioni, ma per l'idea complessiva che si dà parlando o non parlando e nel modo in cui si parla dei giovani. Perché, e torno per un attimo, se me lo consenti, sul tema della sicurezza, questo governo, questa destra, per cercare di togliersi la responsabilità di dosso di una sicurezza che non c'è, che non viene, di risultati che non ci sono, ha iniziato prima a dare la colpa ai sindaci, meglio se del centro-sinistra del PD, e salutiamo il sindaco di Reggio Emilia che è qua con noi e che lo sa bene, sempre dà la colpa agli immigrati. Si inventa capri espiatori a manetta, sono professionisti in questo, ma recentemente hanno trovato l'ultimo capro espiatorio. E qual è l'ultimo capro espiatorio trovato dalla destra? I giovani. Stanno criminalizzando un'intera generazione. Peccato, io lo dico così, che uno Stato che decide di avere come nemico i giovani è uno Stato che non ha futuro. Per cui io penso che noi dobbiamo riprendere il ragionamento da lì, dire cosa pensiamo dei giovani, ascoltarli veramente, non spiegargli cosa sono e cosa pensano, ma ascoltarli, e tirando quel filo mettere in campo una proposta di Italia nuova per il domani. Io non dico inseguire il sol dell'avvenire, che sappiamo che si spostava sempre un po' più in là, però guardate che l'idealità, ok? Il percorso ideale, la prospettiva ideale è assolutamente necessaria, perché su quello dobbiamo chiamare gli italiani, per una nuova e più giusta idea d'Italia e per una società che risponda veramente ai loro interessi e non agli interessi di chi vuole speculare sulle loro paure, sulle loro difficoltà, perché questo, oltretutto, anche se non è una categoria della politica, è assolutamente immorale.
1: Allora, io su questo ci tornerei dopo, ma visto che ho sentito anche tra le righe dei ragionamenti di Nicola Fratoianni e di Franco Gabrielli, che sono rispettivamente forse in questo momento il più fiero, non voglio dire oppositore delle primarie, ma diciamo quello che ha portato al centro del dibattito, evitiamo di parlare di questo argomento, e dall'altra parte uno dei terzi uomini tirati più in ballo negli ultimi 7-8 mesi, ovvero quello che dovrebbe chissà forse andare a Palazzo Chigi al posto di Elly Schlein o Giuseppe Conte, avendo qui due personaggi che sono molto stati protagonisti anche di questo di un'estate politica molto abitata su se stessa e su questo argomento. Intanto io a Franco Gabrielli non gli chiedo se è disponibile andare a Palazzo Chigi, perché non lo so, intanto sì, no, glielo chiedo, mi piacerebbe andare a Palazzo Chigi.
0: Siccome io conosco molto bene Palazzo Chigi, vi posso dire che non è la mia massima aspirazione, quindi non, per fortuna non ho di questi problemi. Io sono molto più interessato, ripeto, ormai il libro, il mio coinvolgimento anche personale in questo sorta di tour delle balere italiane è volto a immaginare che ci possa essere una proposta seria di un'alternativa al governo attuale del paese. Non sono assolutamente interessato a questo tipo di corsa, anche perché fino a prova contraria ci sono leader di partiti importanti, tra cui Nicola Fratoianni, non arriva il solito papa straniero in qualche modo che pensa di essere o di poter mettere tutti d'accordo, quindi questa è l'ultima dei miei problemi. Come cittadino di questo paese sono invece molto preoccupato che si continui a parlare di queste cose e non si metta a terra un programma che possa essere valutato dagli italiani. Questo è il problema. Poi, perché guardate che io trovo anche con grande rispetto di chi se ne è fatto interprete, ma trovo un po' bislacco che prima si trovi il leader e poi si costruisca il programma, anche perché mi sembra complicato poi verificare come questo leader possa in qualche modo farsi interprete, peraltro all'esito di primarie che saranno un bagno di sangue, perché saranno necessariamente, come dire, una modalità di estremizzazione delle posizioni. Ora, le primarie, se si faranno, si faranno, perché poi alla fin fine sono uno strumento, però delle primarie che non avranno a base una condivisione di un programma, credo che saranno semplicemente la modalità con la quale si riconsegnerà questo paese a chi attualmente lo governa. Cioè non credo che non ci voglia una grande strategia, una grande capacità di analisi.
1: Radoianni è d'accordo, e come se ne esce, visto che lei al tavolo del programma in teoria ci si siede, e anche che il prossimo martedì alla festa di AWS ci sarà un confronto tra Schlein, Conte, Radoianni e Bonelli? Cioè, come se ne esce da questo avvitamento, diciamo, continuo su questa questione? Con un federatore, con un terzo uomo,
2: ma
1: con
2: io
1: del programma?
2: Sono uno di quelli che da mesi va girando per l'Italia a dire: occhio che così non va bene, no? Perché anche qua proviamo a ricostruire, ma in modo molto breve. Noi abbiamo stravinto il referendum costituzionale, è stata una fantastica vittoria. 15 milioni di italiani, 15 milioni di voti costituzionali e repubblicani hanno ributtato in faccia a Nordio e a Giorgia Meloni una controriforma della magistratura che aveva un obiettivo chiarissimo: indebolire la magistratura, indebolirne l'autonomia e rafforzare quel progetto, diciamo, neo-autoritario che si è, diciamo, costruito attorno all'ipotesi del premierato, che oggi fanno rientrare dalla finestra con le forzature sulla legge elettorale. Una clamorosa vittoria, peraltro una vittoria, come tutti e tutte ricorderete, segnata in modo molto forte da uno straordinario protagonismo delle giovani generazioni, quelli che di solito si dice si disinteressano, non partecipano, e che invece hanno fatto irruzione sulla scena pubblica e hanno dimostrato che non è vero niente che ai giovani non gli frega nulla di quello che accade intorno a loro. Ai giovani gli frega molto, e cercano semplicemente delle risposte che siano in grado di parlare da un lato alla loro condizione, o in cerca di strumenti in grado di contare. Il referendum da questo punto di vista indubbiamente aiuta. Che è successo? Che il giorno stesso della vittoria è partito il dibattito sulle primarie. A me mi pare una roba da matti, surreale, no? Cioè, tu che fai? C'hai un'onda di entusiasmo, un'onda di partecipazione, persino inaspettata, e che fai? Cominci a discutere di chi deve comandare. È una roba da matti, io l'ho detto in tutti i modi. Però questo dibattito è andato avanti, io, diciamo, un po', perché sono un po' testardo di carattere, ho continuato a dire: guardate, non sono d'accordo, ma non perché ce l'ho con le primarie, lo vorrei dire in modo molto chiaro, non perché ce l'ho con Giuseppe Conte, con Elly Schlein, ma ci mancherebbe, sono i miei alleati, le mie alleate principali. Uno dice: ma chi preferisci? Nessuno, ma non perché faccio il diplomatico, perché sono alleati. Giuseppe Conte è un alleato decisivo. Senza il Movimento 5 Stelle non si può vincere, senza il PD naturalmente non si può vincere, senza AWS, aggiungo, non si può vincere, forse bisogna allargare anche un po' di più. Quindi quando dico che questo dibattito è surreale, non lo dico perché sono preoccupato nemmeno dal fatto che se vince uno vince l'altra, o vince magari un candidato o una candidata di AWS, perché non si sa mai, anche qua lo vorrei dire, non diano tutti per scontato che poi, diciamo, è tutto prevedibile, no? Io non è che mi preoccupo del fatto che allora poi gli elettori, gli elettrici dell'altro, dell'altra, di chi non ha vinto, poi non... Sì, c'è magari pure un poco questo, ma mi pare marginale. Quello che a me preoccupa è che questo dibattito si sviluppa completamente a prescindere da una discussione sul merito. Che, guardate, anche qui è quella sul programma, su quello che ci unisce e su quello che ci divide. Anche qua nominiamoli i problemi, no? Perché dici sulle questioni internazionali siete divisi? Non è vero. Noi siamo d'accordo sul 99% anche delle questioni legate alla politica internazionale. C'è un punto, il tema dell'invio delle armi all'Ucraina, su cui c'è una differenza. Vogliamo discuterne? Un gruppo dirigente che vuole governare questo paese si mette lì e discute. E non è impossibile, secondo me, discuterne seriamente. Perché provi a mettere in fila le cose, io in questi giorni l'ho detto, cercando di indicare anche un metodo di lavoro, no? Siamo tutti d'accordo, per esempio, tutti e tutte, che quella di Putin è stata un'aggressione criminale, in violazione del diritto internazionale, e che l'Ucraina è la vittima. Siamo tutti d'accordo, credo. Io non sono d'accordo con chi dice che Conte è filo putiniano, me lo dicevano a me, anche perché quando abbiamo cominciato questa storia, purtroppo, io sono stato per un po' l'unico parlamentare del centro-sinistra a votare contro le armi all'Ucraina, l'unico. C'era Draghi e ero l'unico che votava contro, perché anche il Movimento 5 Stelle votava a favore. Va bene, quindi sono stato il primo a cui hanno detto sei un filo putiniano, a me filo putiniano. Putin è un uomo della destra internazionale, vengono a me a dirmi che sono filo putiniano. Diciamo, lasciamo stare il commento. Siamo d'accordo tutti, sì, primo argomento. Allora andiamo avanti. Come si aiuta l'Ucraina? Vogliamo però essere d'accordo anche sul fatto che aiutare l'Ucraina non significa prolungare all'infinito la guerra? Perché c'è pure qualcuno, diciamoci la verità, io voglio sperare in buona fede, che però in questi anni ha spacciato l'idea che stare con l'Ucraina voleva dire andiamo avanti con la guerra, continuiamo, perché la strategia delle armi e dell'assenza di diplomazia non è che ha funzionato perfettamente. Terzo, la diplomazia ha bisogno di qualche implementazione, perché è difficile fare l'accordo con Putin se tutti i giorni, mentre qualcuno diciamo costruisce l'opzione di una discussione diplomatica, poi qualcun altro dice che comunque bisogna armarci perché nei prossimi 20 anni bisogna fare la guerra contro la Russia. Ci vorrà anche uno sguardo che dica che succede se si fa la pace il giorno dopo. Allora, si può e si deve cambiare il passo della discussione tra di noi. Questo riguarda il programma, ma permettetemi, chiudo, riguarda anche l'azione oggi, perché noi è vero che dobbiamo fare la festa di partecipazione, bellissima, ma noi dobbiamo fare anche un po' di mobilitazione. Cioè gli italiani e le italiane ci chiedono qual è la vostra agenda per l'autunno. Adesso, oggi, il governo britannico ha detto ai cittadini inglesi fate scorte di cibo, perché di fronte alla dimensione del Niño, la più grande degli ultimi 1000 anni, e alla crisi climatica che ci sta schiantando, stiamo alla sesta ondata di calore, ma non è cronaca, è politica questa roba qua, è politica, no? Politica con la P maiuscola. Dov'è l'agenda del centro-sinistra? Io penso che Schlein, Conte, Fratoianni, Bonelli e chi vuole, Franco Gabrielli spero al più presto, e tanti altri, dovrebbero mettersi lì e convocare una grande manifestazione sul tema della crisi climatica, della transizione ecologica. È un fatto politico. Noi abbiamo un governo di clima freghisti. L'Italia, se governiamo noi in Europa sulla transizione ecologica, che dice? Oh, ma possiamo rimanere così? Guardate, questa vicenda della crisi climatica è una vicenda e noi non possiamo pensare al futuro. Matteo, tu hai totalmente ragione, sono d'accordo con te, e anzi, quando dici non propongo di tornare a inseguire il sole dell'avvenire, io aggiungerei se ricominciassimo anche a guardare al sole dell'avvenire, a sinistra non ci farebbe male, diciamo, ecco, non sarebbe proprio un danno. Ma se non affrontiamo questo nodo, quello della crisi climatica, politicamente, e questo è l'unico grande paese in cui questo dibattito politicamente è quasi inesistente. Cioè abbiamo le battute di La Russa, ma possiamo andare avanti con un presidente del Senato che dice ma nei Caraibi è sempre fatto caldo, ci abitueremo. Giustamente Giorgio Parisi, che è un premio Nobel, gli ha risposto ci abitueremo al cimitero, perché questa è la verità, no? Allora io questo chiedo agli alleati, alle alleate, ne approfitto da questo palco per dirglielo ancora una volta, non solo in amicizia ma in alleanza, che è qualcosa di più forte. Elly Schlein, Giuseppe Conte e tutti e tutte le altre che intendono lavorare all'alternativa, vediamoci al più presto, vediamoci per discutere del programma e per discutere dell'azione, l'agenda dell'autunno. Se i cittadini e le cittadine ci vedono insieme a batterci per un obiettivo, allora forse è anche possibile che torni un poco di speranza, altrimenti il rischio è quello della crescita della disaffezione e a quel punto sì, anche del calo dei voti, di cui invece abbiamo un disperato bisogno per battere la destra e dare speranza all'Italia.
1: Allora, siamo praticamente in chiusura e chiederei intanto a Matteo Maier una risposta flash. Secondo lei l'idea di convocare un appuntamento, una mobilitazione per ottobre, faccio un esempio, a partire proprio da questa, dalla questione dell'emergenza climatica, potrebbe essere un'idea da offrire al centro-sinistra?
3: Ma io sono un vecchio compagno, per cui io sono per la mobilitazione permanente, io mi sento sempre convocato. E anche perché la sfida è quella che si dice, cioè non è che si può far finta di non vedere qual è la posta in palio. E le elezioni non sono tutte uguali, non sono tutte importanti allo stesso modo, anche se ogni tanto abbiamo il vizio di raccontarlo, non è così. Quella che viene invece, per le conseguenze che può portare con sé anche nel medio periodo, lo è assolutamente, perché siamo di fronte a un bivio. Allora tutto quello che ci può servire per prendere, diciamo così, la parte giusta del bivio e per non prendere un muro, io sono sicuramente spinto a sostenerlo. Poi il 13 ci sarà la chiusura qua della festa, voi lo sapete bene, ci sarà l'intervento anche della nostra segretaria Lislani, io sono sicuro che dirà delle cose anche molto chiare che vanno esattamente in questa direzione.
1: Grazie. E invece a Franco Gabrielli chiedo se sarebbe interessato a partecipare alla scrittura di questo programma, non soltanto sul tema della sicurezza, ma anche se è d'accordo di mettere al centro dell'emergenza climatica e se, diciamo, pensa che si possa arrivare a un punto di sintesi anche sull'invio di armi all'Ucraina.
0: Ma intanto lo auspico, perché ribadisco il concetto, se non ci sarà la possibilità di trovare punti di caduta e quindi un programma che veda il concorso di tutte le forze che si riconoscono in uno schieramento, si andrà veramente poco lontano. Per quanto riguarda il mio contributo, intanto immagino di in qualche modo di averlo dato con la scrittura anche di questo libro, e questo era un po' lo scopo, non per candidarmi ma per concorrere a un dibattito che credo sia estremamente importante, anche perché, guardate, io credo che bisogna anche recuperare forse un tema di competenze, no? che non è il governo dei tecnici, che anzi io credo bisognerebbe una volta per tutti porlo al di fuori dell'orizzonte di una prospettiva politica, perché anche questa storia che al Ministero dell'Interno ci debba sempre stare un tecnico è una follia, perché paradossalmente poi il Ministero dell'Interno è il ministero più politico che ci sia, perché è il Ministero dei Diritti e delle Libertà. Invece, siccome da quando c'è stato Salvini non ci può più stare uno che incarni una posizione politica, e allora la politica deve recuperare il suo ruolo di indirizzo. E questo indirizzo abbiamo provato anche stasera a declinarlo rispetto a una visione, a un coraggio, a una chiarezza delle idee che, ripeto, la ricerca spasmodica di un leader, sì, mi rendo conto, viviamo nel tempo delle personificazioni, del leaderismo spinto, ma credo che peraltro storicamente questa comunità politica abbia sempre avuto una certa disaffezione verso il leader che poi incarna e riassume, anzi le molteplici anime sono esattamente la negazione di un leaderismo che è fine a se stesso. Quindi credo che anche recuperare questo non sia una modalità con la quale non si possa intraprendere un percorso di costruzione, non sempre di avviluppamento su noi stessi.
1: Grazie mille, grazie a tutti e alla prossima.
3: Grazie a Wanda Marra, grazie mille.
2: Grazie, grazie a voi.
4: Radio Radicale 15 in punto, un'altra idea di sicurezza, un'altra idea di paese. Questo è il dibattito che abbiamo appena ascoltato dalla Festa Nazionale dell'Unità 2026 di Reggio Emilia dello scorso 5 settembre, con gli interventi tra gli altri di Nicola Fratoianni e Franco Gabrielli. Adesso torniamo ai lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza a Covid e sulle misure adottate per ascoltare l'esame testimoniale del dottor Simone Prete e del dottor Pietro Peligra in leggera differita, in diretta differita.
5: Seduta, l'ordine del giorno reca l'esame testimoniale del dottor Simone Prete, dopo Peligra, va bene, già ascoltato in sede attività delegata, i testi ai quali è stata ritualmente notificata la convocazione saranno sentiti nell'ambito del ciclo istruttorio relativo alle procedure di acquisto di dispositivi di protezione individuale e gli altri beni necessari al contrasto alla pandemia nella prima fase dell'emergenza. Avverto che dalla seduta odierna verranno redatti e pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione del circuito audiovisivo interno della web TV della Camera. Tale trasmissione potrà essere interrotta anche solo temporaneamente ove le circostanze lo richiedono. Inoltre l'audizione potrà essere ove ne emerga la necessità anche su richiesta del testo in tutto o in parte segretato. In tal caso il resoconto stenografico verrà redatto comunque e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui si deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata a acquisire il previo assenso del testo ove la secretazione è stata disposta su richiesta del testo medesimo. Bene, prima di cominciare, rammento al testo che in questa sede ha l'obbligo di dire la verità e che per le audizioni a testimonianza davanti a questa commissione d'inchiesa si applicano le disposizioni di cui agli articoli 366 e 372 del Codice Penale, falsa testimonianza e rifiuto di atti legalmente dovuti. Ciò premesso, invito il testo a leggere la dichiarazione di cui all'articolo 497 del Codice di Procedura Penale e a declinare le proprie generalità. Aspetti che do il microfono.
6: Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza.
5: Perfetto, lei è?
6: Simone Prete.
5: Nato a?
6: Roma.
5: Il?
6: 8-6-81.
5: Molto bene. Ed è il legale rappresentante della società?
6: Portobello S.P.A.
5: Portobello S.P.A. Molto bene. Do la parola per le domande alla deputata Bonguerieri.
7: Grazie Presidente, benvenuto Dottor Prete, la audiamo oggi come sa a testimonianza, lei è obbligato a dire la verità e per questo io tenterò di farle delle domande brevi, chiare e le chiedo la cortesia di darci delle risposte altrettanto chiare. Brevi, certo. Lo decide lei. Può bastare in alcune situazioni dove lei lo riterrà anche banalmente un sì confermo, un no non confermo e poi la spiegazione. Intanto le chiedo, lei di che cosa si occupa, qual è la sua attività lavorativa? Chiaramente glielo chiedo sia oggi e in tempo Covid.
6: Allora, io sono l'amministratore delegato della Portobello S.p.A. Prettamente nella nostra azienda di fatto ci occupavamo di due filoni di business principali, che era la parte retail con dei negozi con vendita di prodotti di generi vari al pubblico e la parte di attività che si chiama di barter, che era una vendita di comunicazione in cambio di merce, e di fatto il business girava in questo modo. Facevamo un sourcing di merce attraverso questo tipo di attività di barter che poi andavamo a veicolare attraverso i nostri store, ovviamente poi completandola con acquisto ordinario di merce normale. Io all'interno dell'azienda mi sono sempre occupato della parte più operativa, quindi mi occupavo della gestione direttamente dei punti vendita, del personale, poi ovviamente crescendo l'azienda si è un po' mutata nel corso del tempo la mia operatività spiccia, ma ai tempi per esempio ero proprio presente a livello operativo nei negozi, nella selezione del personale, nella gestione della politica commerciale, insomma tutto quello che era la necessità di appunto dei punti vendita. Poi c'erano i miei soci Peligra e Panfilio, Peligra che è quello che ascolterà anche successivamente, si occupa più della parte finanziaria, rapporti con le istituzioni bancarie, la parte di borsa, di investor relation, e Panfili più della parte del barter, della parte media. Questa era in maniera sintetica
7: e chiara. Le chiedo, lei ha detto che è amministratore delegato di Portobello S.p.A. Le chiedo da quando è stata costituita la società, da chi è costituita?
6: Allora, costituita, io ero all'epoca amministratore unico, ovviamente che era un SRL appena costituita, e poi è diventato amministratore delegato dell'azienda fino ad oggi, che l'azienda è in concordato in questo momento. I soci fondatori dell'azienda eravamo 4, dove c'era oltre a me c'era il signor Vincenzo Di Gennaro, c'era la signora Patrizia Micucci e Luca Nardi. Poi ovviamente con la quotazione, con lo sviluppo e la crescita dell'azienda, ovviamente la compagine societaria è mutata nel corso del periodo, fino ad oggi, anzi dal 2018 è diventata un'azienda pubblica, quindi c'erano degli ancora azionisti, però poi c'è una parte flottante ovviamente che non sono a conoscenza.
7: Portobello SRL da quando è stata costituita a quando?
6: Allora, è stata costituita nell'agosto 2016 ed è partita, diciamo, a dicembre 2016 con l'apertura dei primi negozi in maniera proprio operativa e fattiva. Si è trasformata in SPA nel 2018, adesso non ricordo la data esatta, ma ci siamo quotati il 13 luglio 2018, quindi poco prima ci fu la trasformazione in SPA.
7: Okay. E le chiedo questo, la Portobello nel periodo Covid ha ricevuto delle agevolazioni dei finanziamenti?
6: Sì.
7: Può spiegarci, rammenta quali, può farcene una sintesi?
6: Allora, una sintesi precisa ve l'ho mandata anche alla commissione via mail con integrazione dei finanziamenti. Ovviamente non seguendo io direttamente la parte operativa, non me li ricordavo tutti in maniera precisa, comunque abbiamo preso dei finanziamenti con CDP, con Banca del Fucino, CDP Montepaschi, Banca del Fucino e Deutsche Bank.
7: Le chiedo questo, nelle operazioni di richiesta di finanziamento, la Portobello oggi SPA si avvaleva di studi legali?
6: Allora, questa è una fase che...
7: Anzi, le faccio prima prego. Un'altra domanda, la Portobello all'interno ha uno studio legale?
6: Allora, interno no, non
7: quindi
6: abbiamo
7: non ha
6: avvocati,
7: uno studio legale interno?
6: No, ovviamente okay. Ci avvaliamo di vari consulenti legali in funzione poi delle necessità e delle situazioni.
7: E chi sono quelli di riferimento della società?
6: All'epoca o ad oggi?
7: All'epoca.
6: All'epoca abbiamo Simons & Simons, c'era l'avvocato Augusto Santoro, che era un avvocato che si occupava prettamente della parte di quotazione, cioè seguiva il percorso di quotazione ed è stato anche un consulente, vi dico la verità, io l'ho scoperto successivamente, non me lo ricordavo, cioè ha seguito anche nella pratica di CDP. E prettamente
7: quelli?
6: Questi, sì, esatto. Poi capitava a secondo delle varie operazioni, delle richieste specifiche. Per esempio nel caso di CDP proprio stessa ci fu anche Board and Board come consulente legale nell'operazione, nella parte come advisor legale.
7: Le chiedo questo, lei è stato interrogato dai consulenti di commissione in data 22 luglio del 2026. Presso gli uffici del commissariato della Polizia di Stato di Trevicampo Marzio e a specifica domanda lei ha risposto di non conoscere né l'avvocato Luca Di Donna né l'avvocato Valerio De Luca né l'avvocato Gianluca Maria Esposito, lo conferma?
6: Sì, lo confermo perché non ho rapporti diretti, poi ho visto, non mi ricordavo sinceramente che ci avessero seguito, avevamo dato un mandato come azienda proprio un incarico per la l'istruzione dei finanziamenti con CDP. È stato un mandato specifico, però come le dicevo, seguendo Pietro Peligra la parte di advisor finanziario, tutta la parte di sviluppo a quel punto di vista, io non ho mai avuto rapporti, infatti anche nello scambio di mail, nelle cose che abbiamo mandato in allegato, non c'è mai un rapporto mio diretto con queste persone e io non ci ho mai parlato e non li conosco personalmente.
7: Chiederemo poi al dottor Peligra qualche cosa di più specifico, esatto, in merito, perché lei capisco che insomma rimanda spesso a lui perché è lui che se ne è occupato, sì, direttamente. E però le faccio alcune domande sul tema,
6: certo,
7: e lei mi dice ovviamente quello che sa e quello che non sa lo dice e lo chiederemo a chi eventualmente ne ha conoscenza. Però le chiedo anche questo, sempre interrogato dai consulenti in data 22 luglio del 2026, lei non solo risponde che non conosce questi tre legali e l'ha confermato anche oggi, ma risponde anche, ha risposto anche di non ricordare delle scritture private che sono intercorse con Lavori Riuniti SRL e l'avvocato Donna Luca, in particolare la scrittura privata del 30 di giugno del 2020 e la scrittura privata del 10 maggio del 2021, né ha dichiarato di ricordare le fatture che l'avvocato Di Donna poi emesso e che sono state pagate dalla Portobello SPA. Lo conferma?
6: Cioè, confermo che all'epoca non ricordavo, poi ovviamente dopo l'interrogatorio, come ha detto lei, ho ripreso il carteggio, le ho viste e confermo che esistono tutte queste situazioni. Poi ovviamente non avendole gestite io direttamente non me ne ricordavo, però confermo ci sono state.
7: Quindi il 22 di luglio del 2026, cioè qualche un mese fa, non ricordava nulla di questi atti o fatti, poi a seguito dell'escursione delegata ha approfondito e sono emersi contatti e
6: che non avevo io direttamente, però che la società ha avuto e quello del 30 giugno 2020, successiva alla scrittura privata successiva del maggio 21
7: e fatture conseguenti. Infatti agli atti della commissione c'è una relazione che lei manda in seguito all'escussione delegata del 22 di luglio del 2026. E la relazione è a sua firma,
6: certo.
7: Lo conferma, certo. Così come i contratti del 2020 e 2021 sono a sua firma,
6: sì,
7: lo conferma.
6: Ho potere io di firma.
7: Lei conferma ciò che è scritto all'interno della relazione che è stata inviata alla Commissione il 23 di luglio del 2026?
6: Assolutamente sì.
7: Su questa relazione, che è particolarmente interessante e chiara, io le chiedo alcune precisazioni.
6: Certo.
7: Intanto le chiedo questo. Con il contratto del 30 giugno del 2020, che ha avuto modo poi di rivedere, lei conferisce, cioè la Portobello S.p.A. nella sua persona, conferisce un incarico alla Lavori Riuniti S.r.l. e all'avvocato Luca Di Donna.
6: Corretto,
7: lo conferma?
6: Corretto.
7: Questo contratto, nello specifico scrittura privata e conferimento in carico, all'articolo, mi pare, 4, prevede, disciplina, diciamo, i compensi per questi delegati, i professionisti delegati. E mi conferma che il compenso concordato oggetto di scrittura privata di conferimento in carico è un compenso a successo dell'operazione del 5% calcolato sull'importo erogato da Cassa Depositi e Prestiti e che sarebbe stato pagato, come poi è stato pagato, all'erogazione e sarebbe stato diviso in base a quella scrittura privata del 2020 per il 3% a Lavori Riuniti e per il 2% a Lavori Riuniti e per il 3% all'avvocato Di Donna.
6: Confermo quello che c'è scritto.
7: Lei però in questa relazione dice altre cose interessanti che riguardano il rapporto che avete avuto con questi professionisti a seguito di questo conferimento di incarico e fra le altre cose io leggo che la Portobello ha gestito direttamente tutte le attività relative al perfezionamento di questi finanziamenti sia di Cassa Depositi e Prestiti che di Monte dei Paschi di Siena. Lo conferma?
6: Confermo, ma infatti anche il finanziamento stesso che, può andare che si è messo a terra è di tutt'altri importi, tutt'altre cifre rispetto a quelle dell'incarico. È stata una gestione anche nello scambio di mail e di relazioni che vi abbiamo allegato, i rapporti poi sono stati direttamente dell'azienda, del mio socio Peligra con Montepaschi e con CDP, in realtà da quello che ho visto io poi di carteggio, di cose con Di Donna e con la Lavori Riuniti c'è stato nulla, niente scambio e anche il mandato era di tutt'altre cifre e tutt'altri importi rispetto a quello che poi, e anche tempistiche.
7: Quindi la Portobello S.p.A. conferisce incarico a Lavori Riuniti all'avvocato Di Donna relativamente all'attività di recupero finanziamento sulla Cassa Depositi e Prestiti, ma l'attività che si è resa necessaria, l'attività che si è resa necessaria per ottenere quel finanziamento è stata fatta dalla Portobello S.p.A.
6: Così confermo.
7: Senta, lei conferma anche che le necessità che si sono presentate per la predisposizione della pratica di richiesta del finanziamento a Cassa Depositi e Prestiti sono stati delegati a studi professionali, legali e tributari diversi da Lavori Riuniti SRL e dall'avvocato Luca Di Donna?
6: Sì, perché sono stati attribuiti a Ernest Young come Fiscal Opinion, a Board and Board e a Simmons.
7: Lei si ricorda quanto la Portobello S.p.A. ha ottenuto di finanziamento dalla Cassa Depositi e Prestiti?
6: Sono 3 milioni e mezzo.
7: E quando avete ottenuto il finanziamento di 3,5 milioni dalla Cassa Depositi e Prestiti, Lavori Riuniti e l'Avvocato di Donna hanno emesso fattura in base alla percentuale concordata e sono stati pagati?
6: Ricostruendo questa cosa, in realtà hanno emesso fattura, che però abbiamo contestato, hanno contestato i miei soci e hanno trovato un accordo successivo, perché proprio siccome erano decorsi i termini, importi diversi e tutto quello che abbiamo detto prima, c'è stata diciamo, una contestazione dell'importo fatturato e poi si è trovato un accordo con una cifra inferiore rispetto a quello.
7: Che cosa contestavate nello specifico?
6: Devo essere sincera, non avendola seguita io, so che contestavamo tempistiche più lunghe, importi diversi e tutto quanto, quindi disconoscevamo quel tipo di contribuzione in funzione del lavoro svolto, però la trattativa e la cosa non avendola fatta io, nello specifico quello che è stato detto e come è stata svolta l'interlocuzione sul compenso.
7: Mi faccia capire bene, cioè contestavate il fatto che dovesse esserci un pagamento

0: CDP e di Montepaschi, e poi, come abbiamo detto prima, con altri consulenti in pancia all'azienda.
1: Lei si ricorda quanto la Portobello SPA ha pagato per questi due lavori riuniti?
0: 120, l'ho visto, 125.000 euro alla fine del secondo.
1: 125.000 euro oltre IVA è agli atti, quindi la Portobello SPA paga complessivamente a lavori riuniti all'avvocato Luca Di Donna 125.000 euro oltre IVA per una presentazione della società ai vertici della Cassa Depositi e Prestiti?
0: Allora, quello che mi è stato detto dai miei soci, e poi in parte sinceramente poi lo condivido anch'io, il contratto è come sempre un contratto di procacceria, di questo tipo
1: procacciamento
0: di
1: attività, affari.
0: Procacciamento affari, comunque sia, non è stato espletato in maniera completa, però di fatto poi è avvenuto un finanziamento con CDP e c'è stato un importo, quindi hanno pensato, allora lì si parlava di un finanziamento non inferiore a 16 milioni e un 5% di fee, quindi parliamo, ovviamente sarebbe stata una provvigione da circa 800.000 euro, no? Prendendo il caso minimo di quel tipo di ipotesi. È ridotta la percentuale, pagato su un importo più basso, hanno deciso, per evitare contenziosi e cose, comunque sia, di trovare questo tipo di accordo.
1: Guardi, lei nella relazione del 23 luglio del 2026 è molto chiaro sul punto e testualmente lei dice che l'attività oggetto del contratto del 30 giugno del 2020 si è esaurita nella fase iniziale di introduzione dell'operazione e apertura dei rapporti con Cassa Depositi e Prestiti. Lo conferma?
0: Confermo.
1: Quindi 125.000 euro pagati ai lavori riuniti e l'avvocato Di Donna per l'attività di presentazione della società ai vertici di Cassa Depositi
0: Confermo.
1: E Prestiti.
2: Scusi, comunque direi. Però il contratto non era di procacciamento d'affari. Il contratto era un contratto di assistenza legale, da quello che ho capito.
0: Sì, era un contratto di introduzione, di assistenza al finanziamento. Alla,
2: cioè, quindi che prevedeva una serie di attività giuridiche,
0: sì, dottore.
2: Tecnicamente. Però, chiedo se mi conferma questo, perché sì, lei ha parlato di contratto di procacciamento d'affari. No. Lei sta parlando di attività che in realtà si è svolta, a suo avviso. Cioè, a suo avviso non ci sono state attività giuridiche. È corretto questo?
0: Si è interrotto così inizialmente.
2: C'è stata solo un'attività di presentazione qualificabile forse come procacciamento d'affari.
0: Corretto.
2: È corretto?
0: Che io sappia sì, dottore. Poi, okay, come ho detto, non avendo seguito direttamente tutte le varie fasi di sviluppo delle cose, poi
2: okay,
0: c'è stato qualcosa che mi sfugge, non ho visto.
2: Su questo è stato chiaro.
0: Però
2: è
0: che
2: stato
0: io
2: chiaro.
0: Sappia sì.
2: Prego, vada avanti.
1: Sì. Solo per evidenziare che, come saprà, Cassa Depositi e Prestiti è soggetto pubblico, non è una banca privata.
0: Certo. Ma infatti tutto il percorso, comunque sia di istruttoria e tutto quanto, è stato un percorso lungo e ci siamo avvalsi anche di professionisti, Fiscal Opinion di Ernest Young, Bird & Board e Simons, comunque sia dei professionisti di...
1: E quelli erano i professionisti tributari e legali, mentre da questa parte c'erano procacciatori d'affari che venivano pagati a percentuale sull'esito, sul successo dell'esito del finanziamento, e una percentuale sull'erogazione, sull'importo erogato del finanziamento. Le chiedo questo, ma quindi quando l'avvocato di Donna Luca emette le fatture la 14 dell'11 maggio del 2021, poi annullata con nota di credito del 19 di maggio del 2021 e poi emette ulteriore fattura numero 15 del 19 maggio del 2021 e indica come descrizione, scusi, una flessione da legale solo per questo, onorari per assistenza legale stragiudiziale, è falso anche l'oggetto della fattura, dico falso per essere sintetica, perché mi dice che una prestazione professionale di assistenza legale stragiudiziale non è stata data, perché è stata fatta da altri studi legali, ho capito bene?
2: Cioè, a suo avviso la dizione che è stata messa all'interno della fattura corrisponde all'attività effettivamente svolta?
1: Parliamo di consulenza, assistenza legale.
2: Di assistenza legale, da quello che ha detto prima, no.
0: Da quello che ho detto prima di pancia, no. Poi, ovviamente, come l'ho detto prima, non avendola seguita direttamente, possono esserci dei passaggi che mi sfuggono e sicuramente Pellicola potrà rispondere in maniera più puntuale.
2: Ok.
1: In effetti quello che dice oggi ritorna anche con un'altra parte della relazione che lei ha inviato.

0: citato, nella quale testualmente scrive: le ulteriori operazioni di finanziamento concluse da Portobello sono state gestite direttamente dalla società senza il ricorso ad intermediari simili. E lo conferma?
1: Sì, confermo.
0: Quindi gli intermediari Lavori Riuniti SRL Avvocato Luca Di Donna, pagati per l'attività di intermediazione con i vertici di Cassa Depositi e Prestiti, la Portobello li ha utilizzati soltanto in questa situazione e non in altre richieste di finanziamento, giusto?
1: Assolutamente sì.
0: Lei è mai stato ascoltato dall'autorità giudiziaria o da polizia giudiziaria per questi fatti o per fatti che comunque ineriscono, il periodo del Covid?
1: Cioè, oltre l'ultima, quella di luglio, l'audizione di luglio. Non...
0: Chiederei, sì, magari 5 minuti di sospensione giusto per raccogliere le ultime carte e vedere se c'è altro da aggiungere, visto che siamo da soli e non abbiamo il tempo, insomma, che normalmente abbiamo per ragionare su eventuali ultime
1: Sì,
0: domande.
1: faccio io qualche domanda nel frattempo. Ho letto dal sommario informazioni che lei ha riferito, aspetta che le riprendo. Che lei ha riferito di non conoscere l'avvocato Di Donna e di non conoscere nemmeno gli altri avvocati. Volevo chiedere se quando è stato fatto questo contratto è stato consultato in qualche maniera, cioè le è stato detto facciamo un contratto
2: Sì, però come le dicevo
1: con...
2: prima, lei avendoci gestioni completamente distinte, ovviamente l'ho firmato io il contratto, quindi mi è stato sottoposto, però
1: Perfetto.
2: non c'è stato questo, ma c'è massima
1: Quando le è stato
2: fiducia.
1: sottoposto il contratto, gli hanno sottoposto le necessità di quel contratto? Cioè gli hanno detto firmi
2: No,
1: qua o
2: era
1: gli hanno detto...
2: legato ovviamente, era un periodo anche particolare, ti
1: No,
2: immagini,
1: certo.
2: con negozi chiusi, con tanti dipendenti, con situazioni particolari che abbiamo vissuto, c'era quel tipo di necessità e mi è stato sottoposto e
1: Ok.
2: ovviamente.
1: Ma le hanno detto il motivo per il quale la società andava uno studio legale per lei sconosciuto e non utilizzava i normali studi legali alle
2: C'era, non
1: quali
2: era stata
1: eravate
2: mai
1: legati?
2: testata che c'era una possibilità di fare questo tipo di operazioni. No,
1: In che senso questo
2: sinceramente,
1: tipo
2: no, cioè le spiego, era un'attività fatta success fee, dove ovviamente,
1: Parli al
2: mi scusi,
1: microfono, grazie.
2: era un'attività posta come un'attività success fee, quindi sinceramente seguendo Pietro quella parte di sviluppo finanziario mi ha sottoposto questa cosa. Non è che mi sono messo a fare chissà quale particolare, anche perché nel corso degli anni, in varie situazioni, in varie attività di consulenti che hanno fatto attività success fee su vari generi, su varie nature, su varie cose, ci sono stati anche altri, no?
1: E
2: E quindi nelle competenze di ognuno di noi, poi nell'operatività si condivideva, ma poi seguiva lui, quindi.
1: le è stato spiegato perché era stato individuato quello studio?
2: No, sì.
1: Bene, ha bisogno ancora di una piccola sospensione? O... Perfetto, va bene. Allora la ringrazio, sospendo la seduta per far entrare il prossimo audito e
2: Perfetto,
1: dichiaro
2: grazie,
1: chiusa
2: grazie a
1: questa
2: tutti.
1: fase testimoniale.
2: Grazie, grazie, buona giornata.
3: Arrivederci,
2: Arrivederci, grazie.
3: grazie.
1: Bene, la seduta è ripresa. Seguiamo l'ordine dei lavori che prevede adesso l'audizione del dottor Pietro Peligra, che anch'esso già ascoltato in sede di attività delegata. E questo lo devo rileggere? Le avvertenze, tutto? No. Le avvertenze le ho già date
3: No,
1: precedentemente.
3: no, queste gliele deve riofferire. Sì.
1: Queste. Riavverto che dalle sedute odierne verranno redatti pubblicati il resoconto stenografico e quello sommario, che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione del circuito audiovisivo interno della Web TV della Camera, che tale trasmissione potrà essere interrotta anche solo temporaneamente ove le circostanze lo richiedano. Inoltre l'audizione potrà essere un'emerga necessità anche su richiesta del testo in tutto in parte segretata. In tal caso il resoconto stenografico verrà comunque redatto e conservato in regime di segretezza. La Commissione, nel caso in cui si deliberasse in seguito per la declassificazione, sarà chiamata ad acquisire il previo assenso del testo e ove la segretazione è stata disposta su richiesta del del test medesimo. Allora, prima di cominciare, rammento al test che in questa sede ha l'obbligo di dire la verità, che per l'audizione di testimonianza davanti a questa commissione si applicano le disposizioni di quell'articolo 366, che sono rifiuto di atti d'ufficio, e 372 di falsa testimonianza del codice penale. Ciò premesso, invito il teste a leggere la dichiarazione di quell'articolo 497 del codice di procedura penale e declinare le proprie generalità. Prego.
4: Pietro Peligra, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo con la mia deposizione, mi impegno a dire tutta la verità e a non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
1: Molto bene. E basta, bene tutto.
4: Nato a Vittoria il 5 giugno 1978.
1: Molto bene. Allora, in teoria prima è partita la maggioranza, dovrebbe partire l'opposizione, non credo che... Ok, vediamo se dopo... Sì, vediamo se è necessario eventualmente integrare dopo con qualche minuto. Però intanto iniziare la maggioranza.
0: Grazie Presidente, benvenuto Dottor Peligra. E oggi, come le ha detto il Presidente, noi laudiamo a testimonianza, è obbligato a dire la verità. Io cercherò di aiutarla in questo, nel senso che le porrò delle domande chiare, almeno ci proverò, e brevi. Le chiederei nelle risposte di fare altrettanto, tenuto conto della modalità con cui laudiamo, se ritiene in alcune situazioni anche sufficiente un sì confermo, un no confermo e poi la spiegazione. Intanto io le chiedo questo, lei di che cosa si occupa e qual è la sua attività lavorativa?
4: Faccio l'imprenditore da circa 20 anni.
0: In quale ambito?
4: Mi sono occupato di ambiti diversi, nel mondo del media, dell'editoria, del retail, della finanza.
0: Ha una società o lo fa con partita IVA, insomma, autonoma, individuale?
4: Lo faccio come persona fisica, ma sono... assumendo anche delle quote in società su cui poi presto anche attività di consulenza o di cui divento azionista e quindi poi mi occupo di svilupparla in qualità di imprenditore.
0: Le chiedo qual è il suo percorso di studi e quali sono i suoi titoli?
4: Io ho una laurea in ingegneria elettronica, poi ho fatto un master in business administration negli Stati Uniti e ho un altro master in marketing e poi diciamo ho seguito vari corsi di specializzazione, ma sono diciamo più legati ad attività di perfezionamento professionale. Comunque i titoli principali sono questi.
0: Esercita questa professione a quanto tempo?
4: Mi sono laureato nel 2002, nel 2001, 2002, quindi più o meno sono quasi 25 anni.
0: Senta, lei conosce nell'esercizio della sua attività la società Portobello S.p.A. e se sì, che tipo di rapporti professionali ha avuto con questa società?
4: Sì, la conosco bene, sono stato il presidente di Portobello dal 2021 al 2024. E prima, diciamo, dal 2018 al 2021 consigliere di amministrazione.
0: E la Portobello, che lei sappia, nel periodo Covid ha ricevuto dei finanziamenti o delle agevolazioni?
4: Sì.
0: Riesce a farci un elenco, se ne rammenta alcuni?
4: Adesso vado un attimo a memoria, comunque abbiamo ricevuto tra il 2020 e il 2021 dei finanziamenti bancari con garanzia Mediocredito o SACE.
0: Agli atti noi ovviamente abbiamo della documentazione, sì, sulla quale è nostro interesse chiederle alcune precisazioni. Parto da questa. Fra gli altri finanziamenti che sono stati percepiti dalla Portobello S.p.A., lei ha curato una richiesta in seguito alla quale la Portobello ha ottenuto complessivi 6 milioni di euro, 3,5 milioni di euro da Cassa Depositi e Prestiti e 2,5 milioni di euro da Monte dei Paschi di Siena. Lo conferma?
4: Confermo.
0: Lei nell'esercizio della sua attività ha avuto modo di conoscere e entrare in rapporto con Lavori Riuniti, SRL e con l'avvocato Luca Di Donna?
4: Sì.
0: Come li conosce? Ci può spiegare? Si sono presentati loro a voi? Ve li ha presentati qualcuno?
4: Ci sono stati presentati nel 2020 come diciamo dei professionisti in grado di poterci mettere in contatto, quindi diciamo professionisti che potevano aiutarci nel procacciamento di affari e quindi metterci in contatto con delle banche o comunque degli istituti che potevano finanziarci, in particolare con Cassa Depositi e Prestiti.
0: Quindi Lavori Riuniti SRL, l'avvocato Luca Di Donna, l'attività che avrebbero dovuto fare era quella di procacciare affari per la società Portobello SPA.
4: Sì, con uno specifico mandato su Cassa Depositi e Prestiti, come risulta anche dal contratto che abbiamo firmato.
0: Ma si sono presentati loro a voi o qualcuno ve li ha presentati?
4: Ci sono stati introdotti. Credo che negli atti ci sia il nome della persona che mi ha introdotto, adesso mi sfugge il cognome, magari se mi dà un attimo mi ricordo, magari se può. Comunque ci sono stati presentati da, non ricordo il cognome della persona.
0: Andrea Collalti,
4: sì.
0: È un commercialista?
4: Sì, credo di sì.
0: Che a sua volta le fu presentato da Adolfo Bitonci.
4: Esatto, esattamente.
0: Quindi questi due professionisti, in particolare l'avvocato Luca Di Donna, le sono stati presentati da altri professionisti come capaci di procacciare affari su Cassa Depositi e Prestiti, ho capito bene?
4: Sì, di metterci in contatto con Cassa Depositi e Prestiti per la valutazione di un finanziamento alla società.
0: Senta, ma con particolare riferimento all'avvocato Luca Di Donna, questo si presentò a voi o le venne presentato come collega dell'allora Premier Conte?
4: Ci venne presentato come collega dell'ex Premier Conte, sì.
0: Ecco, qui io le chiederei di essere un pochino più chiaro nel farci capire che senso aveva questa presentazione, nel senso chi le ha presentato l'avvocato Luca Di Donna e ha già spiegato come persona capace di accedere ai vertici Cassa Depositi e Prestiti e lo ha presentato come collega dell'allora Premier Conte, che messaggio intendeva darvi e che messaggio avete ricevuto voi per poi metterlo a contratto, diciamo così?
4: Guardi, il tema era abbastanza semplice, stiamo parlando del 2020, quindi eravamo in pieno Covid, la società aveva i negozi chiusi, c'erano i dipendenti in cassa integrazione eccetera, poi noi eravamo una società abbastanza giovane, avevamo necessità anche di fare degli investimenti e avevamo, diciamo, eravamo anche una società quotata, avevamo diciamo, un po' tutte le carte in regola per ottenere quel tipo di finanziamento, però è ovvio che a parità di bontà o di merito dell'azienda, avere un contatto diretto o doverlo andare a cercare, a recuperare eccetera, ti fa risparmiare tempo e fatica. E quindi diciamo qualcuno che riesce a, come dire, accelerare questo processo è sicuramente, soprattutto in una situazione critica di cassa come quella in cui eravamo, è sicuramente un grosso vantaggio. Quindi diciamo l'inquadramento del rapporto con l'avvocato Di Donna era relativamente a questo, diciamo una sorta di accelerazione nell'eventuale valutazione del nostro dossier, valutazione che poi devo dire è stata estremamente complicata perché l'istruttoria con Cassa Depositi e Prestiti è durata quasi 6 mesi, ha richiesto l'intervento di 3 studi legali internazionali, è stata comunque molto molto complicata. Però ecco, far scattare la scintilla, avviare il contatto e far partire un'istruttoria è spesso un'attività che può richiedere mesi se non si ha, diciamo, l'interlocutore corretto all'interno della controparte.
0: Ma chi ve l'ha presentato era a conoscenza delle vostre difficoltà commerciali del momento?
4: Beh sì, nel senso che eravamo in una situazione, diciamo, di Covid, stiamo parlando del 2020 qui, quindi 2020, era proprio sì, in pieno Covid, con i negozi chiusi, cassa integrazione eccetera, quindi assolutamente sì, quindi ovviamente noi avevamo necessità di fare questi investimenti, di recuperare cassa perché appunto non riuscivamo a generare fatturato proprio perché i negozi erano chiusi, puoi immaginare, ma come noi immagino se ne saranno state tantissime altre aziende.
0: Quindi provo a dire come l'ho compresa io e mi dice se è corretto o meno. C'era chi sapeva che eravate come società in difficoltà commerciale. Per questo vi presenta l'avvocato Luca Di Donna e ve lo presenta precisando che era il collega dell'allora Premier Conte, facendovi dunque intendere che di donna collega dell'allora Premier Conte poteva facilitare i contatti con soggetti pubblici o amministrazioni dello Stato, compreso bene?
4: Con Cassa Depositi e Prestiti, per essere precisi.
0: Perché in quel momento avevate bisogno di quello, quindi ovviamente sì. Si è concentrato su quello il discorso. E scusi, in effetti questo si è poi verificato come vero, perché voi il rapporto con Cassa Depositi e Prestiti lo avete attivato, Cassa Depositi e Prestiti vi ha elargito un finanziamento di 3,5 milioni di euro e in seguito a questo finanziamento voi avete pagato la percentuale sulla somma erogata all'avvocato Luca Di Donna. Dico bene? Confermo?
4: Corretto, con una precisazione. Dopo aver favorito l'avvio dell'istruttoria, né l'avvocato Di Donna né altre persone a lui riferibili si sono mai intromesse o hanno mai partecipato a qualsiasi tipo di incontro durante tutta l'istruttoria di Cassa Depositi e Prestiti, che è proseguita in maniera totalmente indipendente, e devo dire è stata estremamente complessa. Guardi, con Portobello abbiamo ricevuto finanziamenti da circa una dozzina di banche. L'istruttoria più complessa in assoluto in tutti i 10 anni di vita della società è stata quella con Cassa Depositi e Prestiti. È stata molto più lunga, molto più complicata, e ha richiesto l'intervento di 2 studi legali internazionali ed un advisor fiscale internazionale. Quindi l'analisi che è stata fatta da Cassa Depositi e Prestiti è stata fatta veramente in maniera estremamente approfondita. Quindi, detto ciò, la cosa che ha detto lei è corretta.
0: Quindi lei mi dice, dopo che l'avvocato Di Donna ci ha messo in contatto con i vertici di Cassa Depositi e Prestiti, non ha fatto più nulla, nel senso non è stato più presente nelle ulteriori nell'ulteriore, esatto. È chiaro che non ci può dire se ci sono state poi interlocuzioni parallele con i vertici di Cassa Depositi e Prestiti, perché questo non lo può sapere,
4: no.
0: Non lo esclude, non lo può neanche escludere.
4: Non lo posso escludere, ma ripeto, per come è andata l'istruttoria, che il finanziamento è stato erogato per merito dell'azienda e non per altri, perché, ripeto, è stata estremamente complicata e molto molto attenta e molto molto approfondita l'analisi. E oltretutto è stata fatta insieme, anche questo è un punto importante, Cassa Depositi e Prestiti è intervenuta insieme a un'altra banca, quindi non è intervenuta da sola, è intervenuta insieme a Monte Paschi, perché voleva essere sicura di avere anche un'analisi indipendente fatta da un altro istituto.
0: Senta, lei sempre lei è stata audito prima d'ora dai consulenti di commissione Covid, e in particolare è stato audito il 31 di luglio del 2026 e presso il commissariato di polizia di Stato di Trevi Campo Marzio. In quell'occasione lei ha rilasciato delle dichiarazioni, sempre per rimanere sul tema, ce n'è una sulla quale io le chiedo conferma e se vuole qualche approfondimento. Lei dichiara che l'avvocato Luca Di Donna, oltre ad essere stato presentato come il collega dell'allora Premier Conte, fu presentato come operante in uno studio romano molto importante con rapporti istituzionali di alto livello in grado di dialogare con i vertici di Cassa Depositi e Prestiti. Conferma queste dichiarazioni?
4: Sì.
0: Senta, le chiedo questo. Il primo contratto che avete poi stipulato con l'avvocato Luca Di Donna e con Lavori Riuniti SRL, fra le diverse clausole, parliamo della scrittura privata di conferimento in carico del 30 giugno del 2020, l'articolo 4 disciplina il tema dei compensi. E questa scrittura privata, questo contratto, indica una percentuale del 5% calcolato a successo dell'operazione, calcolato sull'importo erogato da Cassa Depositi e Prestiti. Ed è una percentuale da pagare, viene indicato nel contratto, all'erogazione del finanziamento. E viene anche indicato nel contratto che questo compenso sarebbe stato diviso al 3% dall'avvocato Luca Di Donna, al 2% da Lavori Riuniti. Mi conferma quindi che il compenso oggetto di contratto era a successo dell'operazione e a percentuale sull'importo erogato dal soggetto pubblico Cassa Depositi e Prestiti?
4: Confermo.
0: Senta, da chi è stato redatto questo contratto? O predisposto, insomma?
4: Guardi, adesso non ricordo se è stato predisposto da loro e poi rivisto da noi o viceversa. Comunque è stato rivisto da entrambe le parti, quindi chi sia stato a originarlo non credo che poi abbia, non so, magari a rilevanza, però...
0: Sì, ripeto, è di interesse anche questo, un po' di interesse tutto, però magari l'aiuto a ricordare, perché quando è stato sentito dai consulenti di commissione, sempre il 31 di luglio del 2026, a questa domanda, ai tempi forse lo ricordava meglio e poi... risponde: il contratto con Didonna che abbiamo prodotto e che verrà allegato al presente verbale fu predisposto dal Didonna e da noi controllato al momento della firma, che avvenne a distanza.
4: Se ho dichiarato questo vuol dire che all'epoca lo confermo, sì.
0: Lei, sempre interrogato dai consulenti di commissione, dichiara anche, fa una precisazione, prima dichiara quello che ci siamo appena detti, cioè che era previsto un compenso a percentuale e a successo, sì, del 5% sull'importo erogato da Cassa Depositi e Prestiti, e poi fa una precisazione, dice: voglio precisare che l'accordo fu poi rimodulato un anno dopo con abbassamento della percentuale al 3,5%, lo conferma?
4: Sì.
0: Ma vi furono delle contestazioni per ridurre il compenso e andare a sottoscrivere poi un'ulteriore scrittura privata? Che cosa è
4: allora,
0: successo?
4: Allora, il motivo era che, diciamo che se non ricordo male, il contratto era intanto già scaduto, perché era stato firmato, se non ricordo male, a giugno 2020 e aveva una durata di 4-5 mesi, quindi quando... diciamo l'istruttore era finita e quindi si era perfezionata l'operazione con Cassa Depositi e Prestiti, il contratto teoricamente era già scaduto. Quindi questo era il primo motivo, tra virgolette, di contestazione. Il secondo motivo è che l'importo, diciamo la percentuale a successo, sarebbe stata era attribuibile soltanto, siccome i 6 milioni provenivano parte da Cassa Depositi e Prestiti e parte da Montepaschi, quindi ovviamente l'abbiamo rimodulato soltanto sulla parte di Cassa Depositi e Prestiti. Quindi questo è stato il motivo della rimodulazione, anche per evitare poi di eventuali contenziosi, perché comunque, ripeto, avremmo potuto anche invocare il fatto che il contratto era scaduto e quindi non erano più dovuti, però in questi casi sa che potrebbero nascere delle contestazioni, una causa e quant'altro, quindi abbiamo preferito evitare e transare in maniera amichevole.
0: Cassa Depositi e Prestiti vi eroga 3,5 milioni di euro. E, lei, sempre ai consulenti, quando la interrogano sul punto, risponde che la percentuale avete deciso di abbassarla al 3,5%, oltre a quello che ha già detto, l'attività professionale prestata dall'avvocato Luca Didonna ai Lavori Riuniti era pressoché nulla.
4: Confermo. Cioè, è quello che dicevo prima, al di là dell'aver avviato questa interlocuzione con loro, poi non è stato fatto praticamente nulla nei mesi successivi.
0: E a seguito dell'erogazione di 3,5 milioni da Cassa Depositi e Prestiti, l'avvocato Luca Didonna e Lavori Riuniti hanno emesso la fattura e a seguito di questa nuova contrattazione sono stati pagati?
4: Sì, sì, certo.
0: E complessivamente quanto è stato pagato per questa attività di introduzione a Cassa Depositi e Prestiti?
4: Vado un attimo a memoria, sono 120.000 euro circa, dovrebbe esserci la fattura negli atti?
0: Glielo confermo, 125.000 euro più IVA.
4: Sì.
0: Quindi scusi, ma voi quindi avete pagato 125.000 euro più IVA per che la vostra società fosse introdotta ai vertici di Cassa e Depositi e Prestiti da questi due professionisti. 125.000 euro più IVA.
4: Sì, confermo. Devo aggiungere però una piccola, nota di contesto. L'attività di procacciamento d'affari che mi è capitata altri procacciatori d'affari con cui mi è capitato di avere a che fare negli anni, spesso applicano per la loro attività, che sia un procacciamento d'affari di tipo commerciale, di tipo finanziario, di tipo consulenziale. Se non c'è una cosiddetta retainer fee, cioè non vengono pagati con un fisso sulla base delle ore lavorate, ma vengono pagati con una success fee, quindi a successo, tendenzialmente le percentuali sono più o meno queste. Quindi è un modus operandi, devo dire, abbastanza standard di mercato. Poi possiamo entrare nel merito del fatto che fossero dovuti o non dovuti, o che la loro attività fosse corretta o non corretta, però da un punto di vista di standard di mercato questo è, nel momento in cui si parla di success fee.
0: Ma l'avvocato Luca Di Donna, collega dell'allora Premier Conte, inserito in uno studio che aveva capacità di introdurre presso soggetti pubblici, era un procacciatore d'affari?
4: Guardi, spesso i procacciatori d'affari sono commercialisti, no, o sono professionisti.
0: Che lei sappia, si è presentato come procacciatore no. d'affari. Ok, e le chiedo allora, ma le fatture che abbiamo sotto mano, sì, emesse dall'avvocato Luca Di Donna alla Portobello S.p.A. indicano una descrizione dell'attività espletata a vostro favore di assistenza legale. Lei mi ha confermato che non ha fatto attività di assistenza legale, ma di introduzione a Cassa Depositi e Prestiti.
4: Ha fatto un'attività di valutazione, diciamo, di merito del dossier, e poi successivamente di introduzione a Cassa Depositi e Prestiti.
0: Senta, lei parla di c'è stata una contestazione sulla percentuale da pagare, questa contestazione da parte vostra ha portato a una riduzione, quindi dal 5% sull'importo erogato al 3,5%. L'intendimento quando avete aperto la contestazione era quello di non pagare nulla per la non prestazione data. E soprattutto le chiedo, lei dice abbiamo poi deciso di transarre per evitare contenziosi, gliela pongo così, per evitare contenziosi con il collega dell'allora Premier Conte o ulteriori problemi che da questo potevano eventualmente derivare?
4: Guardi, è sempre una questione di cercare il male minore, perché da un lato pagare 125.000 euro, dall'altro andare in causa, e che vuol dire rischio di soccombenza e certezza di pagare gli avvocati. Quindi in quel caso si cerca di capire qual è appunto il mare minore. Probabilmente il conto che avremmo fatto è che una causa ci sarebbe costata 70-80.000 euro di avvocati e il rischio di soccombenza, dall'altro lato magari transare velocemente, toglierci il dente e finirla lì. Quindi in questo caso non ha pesato il tema dell'essere un collega, un ex collega dell'ex premier, ma convenienza o non convenienza da un punto di vista di rischio finanziario.
0: Scusi, ma di fronte alle vostre contestazioni rispetto a questo professionista che avevano ad oggetto la contestazione del perché ti devo pagare per un'attività che non hai fatto, cioè qual è stata la giustificazione della pretesa portata da un collega? Sono avvocato anche io, se chiedo 125.000 euro più IVA devo sapere argomentare quale attività ho fatto per chiedere il compenso. Allora, di fronte alle vostre contestazioni, che legittimamente, da quel che ci dice, avevano ad oggetto il fatto che si paga se c'è stata un'attività, quell'attività da contratto non c'è stata, legittimamente voi non avreste voluto pagare, quali sono state le giustificazioni portate dall'avvocato per chiedervi il pagamento per un'attività non prestata?
4: Guardi, visto che anche lei è un avvocato, sa che gli avvocati sanno argomentare molto bene e essere molto convincenti. In questo caso ovviamente c'era una parte dell'attività che era stata svolta, che quantomeno è stata l'introduzione alla controparte. Poi il contratto era scaduto, non era stata svolta nessun'altra attività, e questi erano elementi a nostro favore. Però deve sempre considerare, se si va in giudizio, chi ha ragione, chi ha torto, cioè uno deve fare sempre una valutazione di quel tipo di rischio, non può dire ok, non ti pago, arrivederci, grazie, e pensare che non succeda nulla. Quindi per quanto possano essere stati deboli o forti le argomentazioni della controparte, il punto è che se poi parte un giudizio c'è comunque un fattore di rischio, e quindi la valutazione che abbiamo fatto noi non è stato nel merito dell'argomentazione della controparte, è stato sull'eventuale rischio di soccombenza in un giudizio e l'eventuale certezza, anzi la certezza di pagarne comunque i costi legali, le spese legali. Non so se è chiaro cosa voglio dire.
0: Sì, sì. Senta, lei sa dirci i nomi delle persone con cui l'avvocato di Donna si è interfacciato in Cassa Depositi e Prestiti?
4: No.
0: Perché sono nomi che immagino ci siano state anche delle comunicazioni scritte per, diciamo, come dire, predisporre la pratica e organizzare la procedura.
4: Sì, noi avevamo degli interlocutori in Cassa Depositi e Prestiti con cui abbiamo, però le persone con cui abbiamo interloquito noi non so se sono le stesse con cui ha interloquito lui, quindi se mi chiede con chi ha parlato lui non lo so. Le persone con cui abbiamo parlato noi sono tutte quelle riportate nelle mail, nella relazione che abbiamo presentato.
0: Senta,
4: ed erano persone che si occupavano semplicemente di valutazione creditizia e di istruttoria, solo quello.
0: Quindi figure tecniche, quelle
4: sì,
0: con
4: sì,
0: cui avete parlato,
4: certo.
0: Voi, e invece l'avvocato di Donna ha già detto che insomma li vi ha introdotto con i vertici di Cassa Depositi e Prestiti, quindi sicuramente saranno state altre persone, però non sa quali. Non sai i nomi. Sento una curiosità, nella relazione che ci ha inviato l'amministratore delegato prete della Portobello S.p.A. il 23 di luglio del 2026, noto che la due diligence relativamente a questa operazione Cassa Depositi e Prestiti è stata affidata al gruppo Ernst & Young, studio legale tributario. E, chi vi ha consigliato di affidarvi per la due diligence a questo studio?
4: Beh, adesso guardi, quella è stata una due diligence fiscale richiesta proprio dalle banche, da banche e Cassa Depositi e Prestiti, perché noi avevamo un modello di business un po' particolare basato sul cambio merci pubblicitario, sul media barter, per cui dal loro punto di vista volevano essere sicuri che non ci fossero problematiche da un punto di vista fiscale. Non ricordo da chi sia stata suggerita Ernst & Young, potrebbe anche essere stata suggerita da noi, è comunque una delle Big Four, per cui diciamo il nome è stato abbastanza tranquillamente accettato o accettabile da tutti.
0: Però quando dice volevano essere sicuri, come giusto che sia, della parte fiscale, diciamo così, per la conclusione dell'operazione, lei si riferisce ai tecnici con i quali avevate rapporto voi di Cassa Depositi e Prestiti? Cioè loro stessi vi hanno consigliato Ernst & Young come punto di riferimento?
4: Allora, ripeto, loro volevano comunque una due diligence sul modello di business, sugli aspetti fiscali legati al nostro modello di business.
0: E quindi loro ve l'hanno?
4: Loro ci hanno richiesta, poi che siano stati loro a indicarci Ernst & Young o a noi a proporlo, sinceramente non mi ricordo, dovrei andare un attimo a riguardare, non me lo ricordo.
0: E avete avuto ulteriori rapporti professionali con il gruppo Ernst & Young nella vostra attività? O è la prima volta?
4: Se non ricordo male non ci avevamo lavorato prima e non credo che ci abbiamo lavorato neanche dopo. Sto andando un attimo a memoria, però non mi risulta, non credo.
0: Quindi non era un gruppo che la Portobello S.p.A. conosceva?
4: Ernst & Young la conoscono tutti.
0: No, dico conosceva professionalmente, nel senso che aveva già avuto un rapporto professionale.
4: No, non avevamo... Vado un attimo a memoria, ma non credo. No, come revisori sicuramente non ce li avevamo.
0: E con altri invece, altri gruppi legali, tributari per questa operazione avete?
4: No, avevamo altri due studi legali, uno era Simmons & Simmons, che è uno studio legale che già ci seguiva, e l'altro credo fosse Bird & Bird, ma ecco no, Bird & Bird invece era la prima volta che ci lavoravamo, non mi ricordo da chi fosse stato suggerito, forse da Montepaschi, però anche lì dovrei andare a...
0: Quindi conferma che tutta l'attività che si è resa necessaria per la richiesta del finanziamento a Cassa Depositi e Prestiti l'avete fatta voi come società unitamente a questi studi legali e tributari che ha citato?
4: Sì.
0: Limitandosi l'attività dell'avvocato Luca Di Donna a quello che ci ha già detto per il compenso percentuale sull'erogazione del finanziamento per totali 125.000 euro oltre IVA. Le chiedo questo, lei è mai stato ascoltato dall'autorità giudiziaria o da polizia giudiziaria su questa vicenda o su vicende attinenti al periodo Covid?
4: No, oltre diciamo l'audizione a cui faceva riferimento del 31 luglio, da nessun altro.
0: Quindi solo dai consulenti di commissione, da questa commissione, da nessun altro. Va bene, per ora mi fermo.
1: Faccio io una domanda. Quindi mi pare di le chiedo, l'attività di intermediazione con casse depositi e prestiti la doveva svolgere l'avvocato di Donna?
4: Allora, l'avvocato di Donna, per quanto ci riguarda, doveva fare un'attività di assistenza, diciamo, di valutazione della bontà del dossier, di diciamo supporto nel contatto con Cassa Depositi e Prestiti e poi nell'assistenza eventualmente della predisposizione della documentazione e quant'altro, quindi delle interlocuzioni. Di queste attività le prime due sono state svolte, la terza no.
1: Ma perché questi lavori riuniti chi erano?
4: La società Lavori Riuniti? La società Lavori Riuniti faceva riferimento a credo altre persone diciamo coinvolte nell'attività di supporto su questa operazione, quindi probabilmente le persone che ci avevano presentato di Donna, immagino.
1: Quindi queste persone che ha citato prima, tra l'altro, sì, questo commercialista che ha citato prima,
4: Collatti,
1: si presenta e vi dice andate da di Donna, è corretto?
4: Sì,
1: è corretto. Vi dice andate da di Donna perché ha delle interlocuzioni di alto livello, mi conferma quello che viene scritto qua,
4: sì.
1: Perfetto. Poi lei incontra di Donna, è corretto?
4: Sì.
1: E quando firmate questo contratto c'è anche questa società Lavori Riuniti si chiama?
4: Confermo.
1: Riuniti. Però mi pare di capire che chi doveva svolgere questa attività era l'avvocato di Donna, perché se no finiva il contratto con Lavori Riuniti direttamente. Quindi Lavori Riuniti in realtà era un soggetto che era funzionale ad avere una percentuale su una percentuale, diciamo.
4: Immagino di sì.
1: Mi pare di capire da quello che dice lei, perché se non sa cosa fa Lavori Riuniti...
4: Allora, diciamo che il contratto era... aveva sia Lavori Riuniti che di Donna come controparte, quindi teoricamente l'avrebbero dovuto svolgere insieme, poi come si suddividevano il lavoro fra di loro non lo sappiamo.
1: Però non sa che attività svolgeva Lavori Riuniti. Ok, questo lo chiedo. Sì, allora prima se c'è qualche domanda del collega Ciani la farei fare e poi chiuderei con le domande della maggioranza. No, prego, facciamo chiedere qualcosa all'opposizione.
5: Grazie Presidente, buongiorno. Lei il 31 luglio 2026 è stato convocato presso un commissariato di polizia. Posso chiederle come è stato convocato, cosa ha ricevuto, quando, le modalità?
4: Ho ricevuto prima una telefonata e poi una PEC.
5: Una telefonata da parte di chi?
4: Non mi ricordo come si chiama... non mi ricordo come si chiama la persona che mi ha contattato, però mi ricordo che era presente poi durante l'audizione.
5: Quindi, e cosa le ha detto questa persona nella telefonata?
4: Mi ha chiesto di partecipare, di essere stato convocato appunto per prestare la mia testimonianza all'interno dell'attività della commissione parlamentare sul Covid. Relativamente alle mie posizioni e alla mia attività in Portobello.
5: E la PEC da chi l'ha ricevuta, si ricorda?
4: La PEC l'ho ricevuta...
1: La PEC dalla commissione d'inchiesta, dalla MEI della commissione d'inchiesta. Dalla
5: commissione. Grazie
1: d'inchiesta.
5: Presidente.
1: Lo dico.
4: Sì, dalla MEI della commissione d'inchiesta.
5: Se lui se lo ricorda, ce lo dice lui, ci fa piacere.
4: Immagino che sia appunto dalla PEC della commissione d'inchiesta.
5: E cosa ha pensato lei quando ha ricevuto una PEC dalla commissione d'inchiesta che la invitava a presentarsi in commissariato?
4: Ma guardi, ho pensato appunto che riguardasse i finanziamenti Covid.
5: Le è sembrato normale che una commissione d'inchiesta parlamentare la invitasse in commissariato?
4: Guardi, sinceramente non ho molta esperienza sulle commissioni d'inchiesta parlamentare, quindi la risposta è no, però ripeto, magari è da prassi, quindi è semplicemente la mia ignoranza.
5: Lei è andato solo a questo incontro? Sì. Mi può raccontare un pochino questo incontro, come ha avuto luogo?
4: Beh, è avuto luogo, sono arrivato al commissariato, mi sono state fatte una serie di domande molto simili a quelle che mi sono state svolte adesso, quindi sul mio ruolo, all'interno di Portobello, sugli aiuti che abbiamo avuto durante il periodo Covid, sulle interlocuzioni con l'avvocato di Donna, sulle attività svolte dall'avvocato di Donna per Portobello, sui motivi per cui ha percepito il compenso, sulle contestazioni. Credo che comunque sia tutto nei verbali. Comunque è stato fatto tutto in maniera molto corretta, al massimo rispetto e...
5: Non ne abbiamo dubbi.
4: Non mi sono sentito sotto pressione né in qualche modo, forzato a dire qualcosa che non avrei dovuto dire.
5: Erano presenti dei deputati o dei senatori a questo incontro?
4: No.
5: Come se ne è assincerato lei?
4: Beh, si sono presentati e nessuno si è presentato come un deputato o un senatore.
5: E quante persone erano presenti?
4: Credo... 5 credo.
5: Che si sono presentati?
4: 5. Si sono presentati come appartenenti alle forze dell'ordine, adesso non mi ricordo il grado o il titolo esattamente, però erano delle forze dell'ordine.
5: Hanno spiegato il loro legame con la commissione d'inchiesta?
4: Sì.
5: Può dirmi qualcosa in più?
4: Diciamo che erano stati incaricati dalla commissione d'inchiesta di fare delle verifiche e quindi di raccogliere la mia testimonianza.
5: Bene, grazie.
1: Bene, ultime domande, prego, deputato Filini.
6: Sì, solo delle precisazioni. Intanto grazie. Io le volevo chiedere, lei ci ha raccontato che per ottenere questo finanziamento si è avvalso di professionisti che nulla hanno a che fare con l'attività di Donna e che quindi tecnicamente poi è stata valutata la sua richiesta di finanziamento, Cassa Depositi e Prestiti, quindi poi anche MPS hanno giudicato consona la domanda che aveva fatto e quindi si è proceduti a questa erogazione del prestito. Ora mi chiedo, l'avvocato di Donna, lei l'ha definito come procacciatore d'affari o ha svolto comunque l'attività di procacciatore
4: d'affari? Diciamo che il mandato era un mandato di procacciamento d'affari.
6: Questo era il mandato, poi sul contratto non c'era quello ovviamente.
4: Il mandato era un mandato in cui la sua attività era un'attività di assistenza, di valutazione, di consulenza.
6: Ok, però lei ci ha detto di fatto che comunque il mandato era quello di procacciare.
4: L'obiettivo era quello di metterci in contatto con Cassa Depositi e Prestiti, cioè non era un mandato ampio spettro o un accordo quadro, era un mandato specifico su Cassa Depositi e Prestiti.
6: Ma lei prima di incontrare l'avvocato di Donna, prima che le suggerissero di parlare con l'avvocato di Donna, aveva provato già a interfacciarsi con Cassa Depositi e Prestiti?
4: Sì, avevamo provato a cercare un contatto, ma come sa non è semplice, non c'è un elenco telefonico.
6: Certo.
4: E poi oltretutto, ripeto, come dicevo prima, a parità di merito creditizio, andare direttamente sulla persona corretta o non corretta all'interno di un'istituzione abbastanza ampia ti fa risparmiare parecchio tempo. Ribadisco che anche il contesto, stiamo parlando del 2020, era appena scoppiato il Covid, quindi c'era una confusione.
6: Chiarissimo. Però quello che mi chiedo, il mandato di procacciatore d'affari, mi soffermo su questo aspetto, è relativo a qualcuno che magari riesce a far fare un affare, così come dice il nome stesso, a qualcuno che è interessato appunto a sviluppare il suo business. In questo caso, più che di affare, parliamo di un prestito anche su, mi immagino, starete pagando anche degli interessi.
4: È stato già tutto rimborsato.
6: Ah, perfetto, comunque avete pagato degli interessi, avete corrisposto
4: sì, certo.
6: Degli interessi, quindi per quanto bassi, forse perché all'epoca del Covid erano particolarmente bassi i tassi di interesse, però di fatto il procacciatore d'affari di donna, col mandato di procacciatore d'affari di donna, vi ha agevolato per ottenere un finanziamento che poi voi avete pagato interamente, corrispondendo anche gli interessi. Quindi è andata così, questo sì. Era quindi il mandato era quello di agevolarvi per avere un prestito ad interesse che voi avete corrisposto, e tecnicamente se ne è occupato qualcun altro a fare tutta quanta l'istruttoria con Cassa Depositi e Prestiti per dimostrare che avevate tutte quante le carte in regola.
4: E non sarebbe potuto essere diversamente, perché comunque servivano degli specialisti su quel tipo di attività.
6: Cosa che ovviamente il di donna non sinceramente non dava garanzie da questo punto di vista, perché altrimenti
4: magari sì, però non completamente, o non so.
6: Non l'ha fatto lui.
4: No.
6: Va bene. Bene.
1: Andiamo.
0: Solo una precisazione e poi un'altra domanda. La precisazione è che, come lei ben saprà, Casa Depositi e Prestiti è un soggetto pubblico. Quindi stiamo parlando di procacciamento d'affari non rispetto ad una banca privata, ma un soggetto pubblico.
2: Prima voi che
0: e poi sollevo un'altra questione. Io ho sentito le discussioni delegate, oltre che verbalizzate, vengono anche fonoregistrate, e ovviamente glielo dicono in anticipo che si attiva anche la registrazione. Nella registrazione, riguardo alla domanda che le avevo fatto prima, cioè chi le aveva consigliato il gruppo tributario Ernst & Young, io l'ho ascoltata la registrazione e lei ad un certo punto dice ce l'ha consigliato Cassa Depositi e Prestiti. Questo lo aiuta a ricordare, conferma quello che in quella sede ha comunque detto?
4: Guardi, se l'ho detto lo confermo. Perché magari avevo riguardato bene le mail, visto che era stata fatta una relazione, quindi avevo un po' la memoria più fresca. Questo dettaglio sinceramente adesso non lo ricordo, però diciamo se
0: in quell'occasione
4: se quello
0: l'ha
4: dichiarato
0: detto,
4: lo confermo.
0: Non ho altre domande.
1: Bene, allora chiudiamo l'audizione. Sì, deve fare.
5: Mi scusi, lei poco fa ha detto che nella poca collaborazione offerta a tutto il percorso, lo studio legale ha fatto una valutazione del dossier.
4: Preventivamente.
5: Lei ritiene che una valutazione del dossier rientri nelle competenze di uno studio legale e di un avvocato?
4: Sì, cioè, allora, prima di avviare l'interlocuzione con Cassa Depositi e Prestiti, ha fatto una valutazione della bontà del merito dell'azienda, quindi se era diciamo meritoria di quel tipo di finanziamento, ovviamente perché magari rispettava certi parametri o certi canoni. Questo è stato fatto prima di presentarcelo, quindi c'è nelle mail, c'è nella relazione, gli abbiamo mandato tutta la documentazione, i bilanci, la presentazione dell'azienda. Poi non so che valutazione sia stata fatta, la risposta è stata che diciamo si poteva andare avanti.
5: Grazie.
4: Prego.
5: Presidente, invece mi scusi, una domanda a lei, perché
1: lo facciamo fuori da, cioè no, la domanda a me?
5: No, perché fa parte di ciò che la collega ha parlato di una fonoregistrazione.
1: Sì, sì, tutte le attività di sommare informazioni delegate sono accompagnate sia, e sono già agli archivi, e i commissari sono informati, perché era nel tabellare che abbiamo inviato a tutti i commissari giovedì, sono presenti sia lo stenografico, diciamo.
5: Sì, perché io avevo visto i verbali, non avevo visto che c'era una fonoregistrazione.
1: Ci sono sempre, anche come l'altra volta, ed è possibile ovviamente audirle. Ascoltarle in sede nell'archivio, ecco.
5: E c'è corrispondenza tra verbale e fonoregistrazione, o c'è una discordanza? No, c'è corrispondenza.
1: Il verbale è
5: non è una trascrizione, è una sintesi.
1: Non è una trascrizione stenografica, come avviene anche normalmente. Come avviene anche nelle attività di sommare informazioni delegate effettuate all'interno dei procedimenti penali. Il verbale rappresenta una sintesi.
5: Lei sa che io non sono un avvocato, con lei, che non conosco la tecnicalità.
1: il verbale rappresenta una sintesi e poi c'è la fonoregistrazione integrale, ecco, quindi si possono ascoltare entrambi.
5: Invece per l'audito, mi scusi, non gliel'ho chiesto prima, tra i 5 presenti in commissariato c'erano, che lei sappia, dei funzionari o dei dipendenti della Camera o del Senato? Della commissione?
1: No, glielo dico io.
4: No, no.
1: Ma io che la presidente. Lui poveretto.
5: Presidente, che lei vuole aiutare.
1: No, no, non è questione di aiutare.
5: L'audito so a rispondere alle mie domande, la ringrazio.
1: No,
5: però,
1: onorevole. Lui è in come grado fa a sapere lui se. Cioè, nel senso.
5: Quando gli si sono presentati.
4: No, cioè, si sono presentati semplicemente come appartenenti alle forze dell'ordine. Con ovviamente nome, cognome e ruolo.
5: Grazie.
1: No, glielo dico io perché non c'è niente da... Cioè, nel senso, non è una cosa particolare, ecco. Ci sono le registrazioni, i verbalizzanti sono quelli che sono scritti nel verbale e non c'è il... E non sono presenti i segretari della Commissione, ecco. Bene, non ci sono altre domande. La ringrazio per la collaborazione e per la sintesi e dichiaro chiusa la seduta.
7: Radio Radicale 16:12 minuti e abbiamo ascoltato in leggera differita le audizioni di oggi davanti alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla gestione dell'emergenza Covid, delle testimonianze del dottor Simone Prete e del dottor Pietro Peligra. Tra poco invece andremo al Comitato Permanente sulla Politica Estera per l'Artico della Commissione Affari Esteri della Camera. Prima qualche aggiornamento, i commenti all'indomani del successo elettorale della AfD in Sassonia-Anhalt in Germania. Il cancelliere Merz naturalmente ha ammesso la sconfitta, anzi ha parlato di disfatta, siamo scioccati e promette non solo riforme fondamentali ma anche un solido ancoraggio all'Unione Europea. Arrendersi non è un'opzione, ha detto Merz. La CDU è scossa nelle fondamenta, siamo scioccati, quella in Sassonia è la peggiore sconfitta da decenni, ha detto il cancelliere, e appunto il dato è eloquente, AfD ha superato il 44% guadagnando più di 20 punti percentuali dalle elezioni precedenti, mentre la CDU ha praticamente dimezzato i propri voti dal 37 al 18%. La leader dell'AfD, Alice Weidel, definisce un peso per la Germania il cancelliere Merz, mentre il suo partito ha avviato il dialogo con le altre formazioni politiche per tentare di formare il governo regionale. Infatti in termini di seggi l'AfD si è fermata a 3 seggi dal conseguimento della maggioranza assoluta. Integrazione europea, difesa comune, Gaza e Israele, immigrazione e guerra in Ucraina, questi temi affrontati dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel suo colloquio al Quirinale con il Presidente estone Alar Karis. In particolare i due Presidenti hanno confermato il sostegno all'Ucraina, il Presidente Mattarella ha anche espresso l'auspicio che i negoziati in corso portino a risultati, così appunto il presidente Mattarella. In mattinata la missione dei due rappresentanti americani, Steve Witkoff e Jared Kushner, a Mosca e Kiev. Il portavoce del Cremlino ha giudicato l'esito dei colloqui nel fine settimana dagli inviati americani positivo, un piccolo passo verso la pace, così l'ha definito la visita. L'incontro tra il presidente Putin e gli inviati avvenuto il 5 settembre è stato un piccolo passo verso la pace, ha dichiarato Peskov, portavoce del Cremlino. Certamente ogni tentativo è un piccolo passo verso la pace, apprezziamo moltissimo gli sforzi di pacificazione dei negoziatori americani, ma appunto nulla ha più di questo, e poi non esclusa la possibilità di una telefonata tra i presidenti russo e americano dopo la visita dei due negoziatori statunitensi, ha detto Peskov, che ha sottolineato che la Russia non ha ancora alcuna informazione sull'esito invece della visita a Kiev, dove si sono recati i due appunto dopo gli incontri di Mosca. Questo appunto per quanto riguarda la Russia, che nel frattempo ha deciso di chiudere il consolato generale tedesco a San

0: aveva annunciato che la Germania avrebbe chiuso il consolato generale russo a Bonn il 18 settembre e avrebbe rescisso l'accordo relativo alle attività della Casa Russa a Berlino. E così il ministro degli esteri russo Lavrov ha indicato che a seguito di questa decisione sarebbero state chiuse anche le sedi del Goethe Institute in Russia. Il ministro degli esteri Lavrov ha definito la chiusura del consolato generale a Bonn un passo verso la distruzione delle relazioni tra Russia e Germania. Nuove tensioni nate appunto dopo che Berlino ha accusato Mosca del tentato attacco con droni all'aeroporto di Lipsia, e appunto si tratta quindi di decisioni di rappresaglia appunto rispetto a questo caso, mentre il presidente ucraino Zelensky ha rivendicato gli attacchi con droni sulla regione russa di Perm, a oltre 1000 chilometri dal confine, durante i quali sono stati colpiti impianti di raffinazione del petrolio. Sui social il leader di Kiev ha fatto sapere che i droni ucraini hanno raggiunto anche un impianto di lavorazione del petrolio nel Tatarstan. Nella regione di Kursk invece le forze ucraine hanno colpito un sito utilizzato per immagazzinare e lanciare droni d'attacco. L'Iran, il direttore generale dell'AIEA Rafael Grossi, ha esortato l'Iran a riprendere un dialogo serio e a consentire agli ispettori l'accesso agli impianti nucleari, mentre Stati Uniti e potenze europee si preparano a deferire Teheran al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La strada migliore e più rapida per ottenere un risultato positivo è che l'Iran torni a impegnarsi con noi, ha dichiarato Grossi in conferenza stampa dopo l'apertura della riunione trimestrale del Consiglio dei Governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. E ora torniamo in Italia. Walter Lavitola chiede i domiciliari. Volevo proteggere Ranucci da un attentato di cui avevo notizie, e da quell'amicizia con l'ex conduttore di Report sperava in un riscatto sociale. Così Lavitola ai giudici del riesame spiega il rapporto con il giornalista, esclude il momento politico della bomba, chiede i domiciliari. Volevo proteggerlo tanto che per 2 mesi dopo i fatti di ottobre ho chiamato Ranucci per chiedere che la scorta gli fosse rafforzata, ha detto nel corso delle dichiarazioni spontanee in videocollegamento dal carcere di Rebibbia. I giudici sono riservati sulla concessione dei domiciliari da scontare in una casa in Basilicata. La difesa ha depositato una memoria di 72 pagine. Walter Lavitola ai giudici. Andiamo appunto al Comitato Permanente sulla Politica Estera per l'Artico della Commissione Affari Esteri della Camera. Ascoltiamo le audizioni che si sono tenute lo scorso 4 giugno in videoconferenza dei rappresentanti della Repubblica d'Islanda, l'ambasciatore d'Islanda a Roma, il signor Arctic Official e il deputy e signor Arctic Official del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Islanda.
1: Colleghe e colleghi, secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico, l'audizione di Gudmundur Arnason, ambasciatore di Islanda in Italia, e Linur Gudjonsson e Torlakur Einarsson, rispettivamente senior e deputy senior Arctic official del Ministero degli Affari Esteri della Repubblica d'Islanda. Anche a nome dei componenti del Comitato saluto e ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori, collegati in videoconferenza, l'ambasciatore e gli auditi. Considerati i tempi stretti dell'audizione, mi limito a ricordare che poche settimane fa l'Unione Europea e l'Islanda hanno firmato un accordo di partenariato in materia di sicurezza e difesa. Questa partnership, che rafforzerà ulteriormente la cooperazione bilaterale, si baserà su una serie di meccanismi di dialogo e consultazione per facilitare lo scambio di informazioni e fornire orientamento e supervisione, con anche un dialogo annuale dedicato alla sicurezza e alla difesa. Inoltre è stato annunciato un referendum sulla ripresa dei negoziati di adesione all'Unione Europea, che dovrebbe svolgersi in agosto. Cedo ora la parola all'ambasciatore di Islanda in Italia affinché possa svolgere il proprio intervento. Prego, ambasciatore.
2: Grazie mille, spero che mi sentiate bene. Anzitutto siamo davvero molto lieti di avviare una cooperazione con il Comitato

0: Siamo molto lieti dell'interesse mostrato nei nostri confronti da parte degli amici italiani per una cooperazione da forgiare insieme all'Islanda. Abbiamo delle ottime relazioni e vogliamo cooperare anche sull'Artico. Sappiamo che c'è un interesse crescente in Italia verso queste tematiche. E quindi in generale negli affari che riguardano l'Artico, personalmente ero presente quando il ministro Tajani col ministro della difesa e la ministra Bernini hanno presentato la nuova politica per l'Artico del governo italiano, che uscirà a giugno di quest'anno, mi sembra. Apprezziamo molto il fatto che l'Italia sia un alleato ormai da tanto tempo e che partecipi attivamente negli affari dell'Artico, impegnandosi quindi in queste dinamiche sul lungo termine e nell'ambito quindi scientifico della dinamica. Inoltre notiamo rilevanti cambiamenti climatici, per questo motivo l'Artico assume un'importanza ancora più strategica. Ho anche tenuto una discussione con l'onorevole Formentini in merito e insieme abbiamo pensato che fosse una buona idea quella di ampliare il nostro dialogo. Sappiamo che ci sarà una riunione col mio ex collega, l'ex ambasciatore a Mosca, a Washington, che ora è in pensione e che si esprimerà quindi in maniera indipendente, e abbiamo iniziato ad avviare un dialogo con lui un mese fa e poi abbiamo proseguito i nostri dialoghi. Penso che le cose siano andate bene. Da quel momento poi ho visto che c'è uno sviluppo anche con gli italiani, io ho presentato le credenziali al presidente Mattarella a dicembre, sono arrivato a dicembre, ho presentato le credenziali a febbraio e un mese fa c'è stata una visita del presidente islandese in Italia e c'è stato un pranzo di lavoro al Quirinale insieme al presidente Mattarella, e uno dei temi affrontati durante la conversazione e con entusiasmo è stato proprio la tematica dell'importanza dell'Artico e degli affari artici nel quadro delle dinamiche politiche globali. Sappiamo anche, e ho sentito anche la presentazione del ministro italiano alla Farnesina, e vediamo che c'è un interesse verso queste dinamiche da parte dell'Italia, e questo interesse è ampio da un punto di vista culturale, da un punto di vista anche scientifico e climatico. E c'è anche ora una cosa sviluppatasi di recente, una questione securitaria e di difesa nell'Artico. Come ha detto il ministro durante la presentazione, il ministro Tajani, c'è anche una questione di rotte marittime e commerciali, e quindi che coinvolgono l'Artico. Il nostro presidente e il presidente Mattarella hanno discusso del fatto che l'Islanda e l'Italia hanno sviluppato e continuano a sviluppare relazioni amichevoli, e quindi questo può accompagnarsi a una maggiore comprensione delle dinamiche dell'Artico. Noi siamo pronti ad affrontare queste dinamiche, siamo stati anche a Roma a parlare nel corso Vittorio Emanuele, siamo davvero felici di poter proseguire questo dialogo, siamo pronti. a proseguire queste conversazioni con i ministri e con i parlamentari della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica su tutto quello che può portare avanti questo lavoro e questa collaborazione sull'Artico. E posso anche presentare qualche elemento e, in merito ai miei colleghi. Abbiamo ad esempio qui il signor Ilnur Gudjason, alto funzionario per l'Artico. Penso che lei, onorevole Formentini, abbia già conosciuto il mio collega. Ego Johnson è accompagnato dal signor Torlakur Einarsson, vice responsabile per l'Artico. Quindi tutte le dinamiche che riguardano questo dossier ovviamente richiedono anche la loro presenza, perché il loro può essere un buon contributo. Quindi sono davvero lieto di essere qui oggi con voi e siamo lieti di questa opportunità.
1: Grazie di cuore, ambasciatore, grazie per l'aiuto nell'organizzare questa audizione che sarà fondamentale per il nostro lavoro sull'Artico. Lascerei adesso la parola al dottor Gudjonsson per iniziare e poi al vice. Grazie.
0: Thank you, grazie mille ambasciatore Anderson, siamo lieti di avere questa opportunità di condividere prospettiva, un dialogo sull'Artico insieme ai nostri amici italiani. Le politiche per l'Artico islandesi sono state aggiornate e poi adottate dal Parlamento islandese nel maggio del 2021 durante l'ultima presidenza del Consiglio dell'Artico, e le politiche dell'Artico islandesi sottolineano l'importanza di una cooperazione internazionale su questioni che riguardano la regione artica, l'importanza della risoluzione delle controversie pacifica e anche del rispetto del diritto internazionale e della sovranità. Dal nostro punto di vista, il focus principale sull'Artico riguarda gli ecosistemi marini, e questo è fondamentale. Questo include ad esempio la tutela dell'ecosistema marino da minacce, la promozione di nuove soluzioni innovative e anche la pesca sicura, e lo sviluppo di capacità in mare e lo sviluppo anche di cooperazioni di ricerca in ambito scientifico. Le nostre politiche dell'Artico, come dicevo, sono state adottate nel maggio 2021 e la sicurezza dell'Atlantico del Nord e dell'Artico è fondamentale per tutti. Questo è ancora più evidente per l'Islanda, per la sua posizione geografica e per il ruolo che l'Islanda gioca nel quadro della NATO. L'esercito russo ha registrato tante perdite in Ucraina, quindi molte risorse sono state tolte dall'Artico per andare verso l'Ucraina, e l'Artico rimane di fondamentale importanza strategica per la Russia, e c'è anche un vivo interesse da parte di altri attori. Nell'estate del 2024 c'è stata un'azione di forze aeree e marine nell'Artico da parte di Russia e Cina, con anche il sorvolo di alcuni palloncini cinesi sul Canada e sull'Artico l'anno prima. Un Artico prospero e pacifico è fondamentale non solo per gli stati artici stessi, ma anche per gli altri paesi, inclusi i paesi europei. Gli stati artici ovviamente detengono una responsabilità primaria in caso di attacco nella regione e anche in caso di violazione dei confini, di violazione del diritto internazionale, e quindi saremo i primi a rispondere a questo tipo di minacce. Il principio di governance della regione è detenuto nelle mani degli stati artici ed è nel quadro delle politiche artiche è le popolazioni indigene chiamano l'Artico casa, è casa per loro. Per quel che riguarda il Consiglio Artico, diamo grande valore all'Unione Europea, al suo lavoro, e tre stati membri siedono alle sue riunioni e altri si uniscono alle nostre riunioni, l'Italia è uno di essi. Stiamo portando avanti conversazioni ad esempio nel quadro del Consiglio Artico con gruppi di lavoro e ci sono state discussioni proficue. C'è una consapevolezza anche del lavoro fatto dai gruppi di lavoro. Vediamo che molti dei gruppi di lavoro, ad esempio sulla navigazione, sulla flora e fauna e su altre questioni ambientali, che hanno prodotto risultati concreti e possono essere rilevanti per il nostro lavoro, possono dare un contributo alla nostra azione anche con i paesi europei. La Russia resta la minaccia principale alla pace e alla stabilità nell'area euroatlantica, incluso l'Artico. L'invasione russa in Ucraina ha portato a un riequilibrio della sicurezza artica con l'entrata nella NATO di Finlandia e Svezia. E ora vediamo che 7 degli 8 paesi artici sono parte della NATO. C'è un ampio riconoscimento dell'importanza strategica dell'Artico da parte della NATO e per la sua strategia di deterrenza e difesa. In questo quadro non dimentichiamo che la Russia ha capacità nucleari e che sono presenti nella regione europea dell'Artico. Il partenariato di sicurezza e difesa di cui ha parlato, firmato quindi dall'Islanda e dall'Unione Europea, sottolinea la crucialità dell'Artico per la sicurezza e la pace europea, con una vera e propria interdipendenza. C'è anche un filone scientifico, quindi non solo di difesa e securitario, c'è una grande cooperazione scientifica che è fondamentale per l'Islanda. L'Italia è un paese che dà tanto a livello di esplorazione e ricerca. L'Islanda ha relazioni con l'Europa che ormai durano da tanto tempo e che sono solide e che riguardano anche la cooperazione scientifica, e speriamo che questo impegno possa proseguire con l'aggiornamento delle politiche per l'Artico dell'Unione Europea. Però sappiamo che questa discussione si terrà a settembre. L'Islanda apprezza anche il sostegno finanziario dell'Unione Europea per le regioni dell'Artico e speriamo che anche questo sia un impegno che si protrarrà in futuro e che sarà una base solida per le nostre relazioni.
1: Grazie. Se adesso vuole intervenire il suo vice, grazie. Se vuole intervenire il dottor Einarsson.
0: Sì. Penso che Ilnur abbia già affrontato diverse tematiche rilevanti per noi e vorrei porre l'accento ulteriormente, ad esempio, sul ruolo degli stati vicino all'Artico per l'Artico e quindi i vantaggi derivanti da una cooperazione scientifica nell'Artico, dove vogliamo che paesi come l'Italia, che hanno una grande esperienza nell'Artico, possano continuare a operare nella regione. Questo è sicuramente qualcosa che apprezziamo tantissimo. Grazie.
1: Le aprirei quindi alle domande dei colleghi, che saranno sicuramente molto interessati. Vorrei intanto cercare di dirvi chi c'è presente. È presente sia la maggioranza che l'opposizione. C'è qui la vicepresidente della Commissione Esteri d'opposizione, Lia Quartapelle del Partito Democratico. È anche presente l'onorevole della Vedova di Più Europa, che è stato in passato sottosegretario agli esteri proprio con delega all'Artico. I colleghi della Lega Panizzut, Marchetti e Maffioli, e da remoto anche l'onorevole Centemero e l'onorevole Orsini. L'onorevole Orsini è di Forza Italia ed è il vicepresidente di questo comitato sull'Artico. Non ho menzionato l'onorevole Marrocco, sempre di Forza Italia, che è sempre qui in presenza. Adesso in modo ordinato magari porremo delle domande. Se vuole iniziare magari l'onorevole Orsini come vicepresidente del comitato. Non ha l'audio acceso però, non la sentiamo, l'audio, l'audio.
2: Ora mi sente?
1: Sì, sì, perfetto, grazie mille.
2: Presidente, purtroppo io sono entrato a metà della conversazione, quindi non ho seguito tutto quello che è stato detto, però sono molto lieto di questo incontro e desidero ringraziare i nostri interlocutori, i nostri ospiti, perché l'Islanda rappresenta, oltre che un paese bellissimo e di grande fascino, un punto strategico essenziale, un osservatorio essenziale di quello che accade nell'Artico. E quello che accade nell'Artico ha a che fare con molte delle emergenze della nostra epoca, a cominciare dal tema del riscaldamento globale, dello scioglimento dei ghiacci, dell'accelerazione artica, per cui gli effetti del riscaldamento globale vengono avvertiti maggiormente in quest'area che in altre aree del mondo, ma tutto questo apre prospettive di tipo strategico, economico e anche militare molto importanti, molto preoccupanti. L'Islanda è un paese solidamente parte della NATO, anche se ha deciso di non dotarsi di una forza armata autonoma. Mi sentite?
1: Sentiamo bene, grazie.
2: Sì, scusate, io sento qualche interferenza per cui non ero sicuro.
1: Ecco, magari colgo l'occasione di questa interruzione per ringraziare, non l'avevo fatto, l'onorevole Orsini, che nonostante sia infortunato ha voluto collegarsi e intervenire, quindi grazie di cuore.
2: Sono a casa a Milano con una gamba inguaiata e mi scuso di non essere lì. Stavo dicendo... in che misura l'Islanda avverte una preoccupazione per la propria sicurezza in relazione a ciò che sta accadendo nell'Artico, alla attiva presenza russa e in prospettiva anche cinese nelle regioni artiche? Cioè, esiste una preoccupazione, esiste una vostra visione del problema, cosa ne pensate?
1: Grazie mille, onorevole Orsini, se avete pazienza, se gli auditi hanno pazienza, raccoglierei almeno altre due domande per poi porre le successive. Onorevole Marrocco, sempre di Forza Italia, e poi gli onorevoli della Vedova e Quartapelle, grazie.
3: Sì, grazie Presidente, ringrazio l'ambasciatore e il suo vice. Allora, ambasciatore, io mi collego a quello che ha anche appena detto il mio collega sempre di Forza Italia.
1: E si riesce a alzare un po' la voce.
3: Orsini, sì, mi collego a quello che ha detto Orsini. L'ambasciatore ha richiamato la sua attenzione sulle attività di sorveglianza cinesi nell'Artico. E volevamo sapere quanto preoccupano il governo islandese le attività di raccolta di informazioni attribuite alla Cina nell'Artico. E se ritiene che i paesi europei siano sufficientemente preparati a fronteggiare queste nuove sfide di sicurezza, e se ritiene necessario rafforzare le cooperazioni tra paesi NATO, e se sì, in quali settori prioritari. Grazie.
1: Grazie mille. Chi vuole intervenire? Onorevole Quartapelle.
4: Grazie, ringrazio gli auditi. Una domanda. So che l'Islanda affronterà il 29 di agosto un referendum per riaprire il processo di adesione del Paese all'Unione Europea. Vorrei capire, nella vostra opinione, quanto le crescenti tensioni sull'Artico saranno oggetto di una discussione all'interno della discussione più ampia sul tema del referendum. Grazie.
1: Sì, magari farei rispondere a queste prime domande così siamo più ordinati. Prego, a voi la parola.
5: Næsta spurning öryggisráðherra frá Kína og Rússlandi og næsta spurning upplýsingaöflun Kína og Rússlands.
0: Grazie per le domande. Per quel che riguarda l'influenza cinese nell'Artico e i suoi interessi, c'è un esempio molto concreto nel Pacifico, sopra degli Stati Uniti e del Canada, quindi della regione artica di Stati Uniti e Canada, e lì ad esempio c'è una presenza cinese, e questo ci permette di capire che qui in Islanda la sicurezza e la difesa non è parte del nostro portafoglio, fa parte del Dipartimento della Difesa e della Sicurezza, quindi non riesco a darvi dettagli maggiori in merito proprio alle questioni securitarie di difesa, poiché non ce ne occupiamo esattamente in questo Dipartimento, però come detto c'è anche un chiaro esempio di questa influenza cinese del 2023-24 dei cinesi nella regione artica di Stati Uniti e Canada. Per quel che riguarda il referendum, invece, finora non, nel dibattito islandese interno non c'è un particolare riferimento all'Artico che si leghi appunto al referendum di adesione all'Unione Europea. Posso anche aggiungere qualche elemento? Grazie per queste domande molto interessanti. L'onorevole Orsini ha posto la domanda sul fatto che la sicurezza in qualche modo motivi la scelta dell'Islanda di essere in Europa, nell'Unione Europea. Penso che in generale possiamo anche dire che quando c'è stato il dibattito sull'eventuale adesione all'Unione Europea e quindi il dibattito sul referendum e quindi sulla ripresa dei negoziati con l'Unione Europea, quando c'è stato questo dibattito c'è stata una pletora di variabili che sono subentrate. Questa equazione è molto ampia e sicuramente c'è stato anche un riferimento alla sicurezza, alla difesa. Non penso che l'Islanda abbia una grande preoccupazione in questo senso. L'Islanda è entrata nella NATO come l'Italia, siamo membri fondatori della NATO e abbiamo svolto una cooperazione ottima con gli Stati Uniti sino ad ora. Questa cooperazione è stata molto stretta con questi alleati, quindi la sicurezza sicuramente è fondamentale, è parte del dibattito pubblico, ma diciamo che la rilevanza, data al tema non implica in qualche modo una scelta o l'altra nell'adesione all'Unione Europea. Per quel che riguarda invece la Cina e la possibilità che la Cina possa essere limitata, confinata, contenuta nella regione, vedo che i diversi attori politici guardano sempre più all'Artico e guardano alla rilevanza dell'Artico. C'è una vera e propria alleanza con la NATO, con gli Stati Uniti, con i nostri amici dell'Unione Europea in ottica di contenimento e penso che ci sia questa alleanza pronta a fronteggiare questa dinamica e questa alleanza è in grado di monitorare anche gli sviluppi cinesi nella regione e in ottica di contenimento. La questione del referendum invece, ecco, penso che sia necessario e importante sottolineare che il referendum non è un qualcosa di nuovo nel dibattito pubblico islandese, ormai è da 30 anni che ne parliamo e addirittura siamo parte del mercato unico dell'Unione Europea, siamo ben integrati nel tessuto economico e commerciale dell'Unione Europea. Quindi siamo ben integrati con gli alleati dell'Unione Europea. Come detto dal Presidente Formentini, gli italiani ormai da anni stanno venendo ad abitare nel nostro paese, quindi abbiamo una crescita della presenza italiana anche da noi e sicuramente c'è comunque il tema dell'adesione anche nel dibattito.
1: Grazie a tutti per le risposte. Adesso la parola all'onorevole Della Vedova, che come ricordavo prima è stato sottosegretario agli esteri in Italia con delega all'Artico.
6: Grazie Presidente, ringrazio l'ambasciatore e gli altri nostri interlocutori.
7: Gruppo misto più Europa.
6: Faccio il tifo perché nel referendum prevalga il sì alla riapertura dei negoziati, credo che sarebbe mutualmente interessante sia per l'Unione Europea che per l'Islanda ritentare e questa volta con successo una via di un negoziato che porti a un ingresso dell'Islanda nell'Unione Europea. Questo deriva anche dai temi che sono stati esposti. Io penso che condivido l'idea che la dimensione della sicurezza nell'Artico sia una dimensione sempre più presente e strategicamente decisiva, purtroppo, aggiungo, da un certo punto di vista. Condivido l'idea che la Russia di Putin, almeno fino a che la postura sarà quella mostrata nei confronti dell'Ucraina, ma anche della Georgia, eccetera, che ci sia una minaccia euroatlantica da parte della Russia che coinvolge naturalmente anche l'Artico, e questo è un tema molto, molto importante ed è un tema, come è stato detto, di condivisione, di cooperazione sia con l'Unione Europea che sul piano bilaterale tra Italia e Islanda. Delle altre due dimensioni, quella delle rotte marittime e quella scientifica legata al cambiamento climatico, la mia domanda è questa, anche molto in sintesi, qual è la valutazione che voi fate? Noi abbiamo ascoltato, grazie Presidente Formentini, scienziati, eccetera, qual è la valutazione che voi fate sul cambiamento climatico, sui suoi effetti anche rispetto all'apertura di nuove rotte marittime e sulla sua accelerazione? Ci viene detto che l'accelerazione del cambiamento climatico nella regione artica è molto più potente di quanto in realtà non avvenga ad altre latitudini, quindi capire se e quale valutazione voi date su questo fenomeno. Grazie.
1: Grazie onorevole Della Vedova, aggiungo anch'io qualche considerazione. E come è stato giustamente menzionato, l'Italia è un osservatore nel Consiglio Artico, ma questo non è qualcosa che nasce in tempi recenti, perché l'Italia ha una lunga storia di esplorazioni artiche fin dal 1899-1900 con la spedizione della Stella Polare del Duca degli Abruzzi e poi le famose scoperte raggiungendo il polo con il dirigibile Norge, il dirigibile Italia, e quindi c'è un interesse del nostro paese da sempre per l'Artico, non è qualcosa di nuovo, è un interesse che deve continuare, però il contesto è molto cambiato, perché prima si assisteva a una grande cooperazione nell'Artico, oggi invece si vede una competizione, un rischio di scontro, ed è per questo che Italia e Islanda devono cooperare ancora di più con gli alleati, con la NATO, perché il contesto è molto peggiorato. Dalle audizioni che abbiamo fatto si vede un'evoluzione verso un dominio delle rotte artiche da parte della Russia e della Cina, qualcosa che a tutto l'Occidente farebbe molto male, ma non solo all'Occidente, a tutto il resto del mondo. Noi invece siamo fortemente convinti che quelle rotte debbano essere libere, debba rimanere la libertà di navigazione, di commercio, e al contempo come italiani monitoriamo questo continuo scioglimento scioglimento dei ghiacci, l'apertura di nuove rotte stabili, perché temiamo che succeda quanto già è successo in passato con la scoperta dell'America, ovvero che tutto ciò porti a una marginalità del Mediterraneo. Però adesso lascerei davvero di nuovo la parola a voi. Grazie.
7: So on shipping,
0: per quel che riguarda la navigazione, l'Artico è sotto attento monitoraggio attraverso PAME, uno dei gruppi di lavoro del Consiglio Artico, e c'è stata di recente la pubblicazione di una relazione sulla navigazione nell'Artico e quindi il movimento di navi nell'Artico. Vediamo che quello che vediamo dal 2015 al 2025 vediamo un considerevole aumento in percentuale di navigazione, e sostanzialmente vediamo che quando guardiamo la navigazione di queste navi nell'Artico notiamo che c'è sicuramente una forte componente NATO, con operazioni della NATO, una in Canada ad esempio, e quindi a largo delle coste artiche del Canada, e vediamo anche movimento a largo delle coste russe, ma se vediamo che il 40% della navigazione nell'Artico è dato da pescherecci, allora ci rendiamo conto della situazione. Quindi i nostri database della PAME, del gruppo di lavoro del Consiglio Artico, ci sono diversi elementi, si possono fare diverse analisi di dati statistici che riguardano il tipo di vascello, di nave che va a circolare nell'Artico, da dove proviene, qual è l'operazione, e si ha anche una visione dei vari porti dell'Artico. Questi sono stati documentati proprio dal gruppo di lavoro. Quando guardiamo al traffico nel passaggio nord-ovest non vediamo un forte aumento invece. Posso aggiungere anche qualche elemento? Sicuramente noi manteniamo questo monitoraggio e vediamo un potenziale della viabilità di queste rotte marittime dell'Artico, le teniamo sotto controllo, e sicuramente molti paesi si concentrano proprio su questa viabilità, perché altri paesi che sono periferici rispetto all'Artico potrebbero avere interesse, l'India, i paesi del Mediterraneo, o vogliono mantenere questo controllo delle rotte dell'Artico, e quindi pian piano si stanno avvicinando a questa regione, nonostante siano paesi periferici, quindi per le rotte di commercio, il transito commerciale. Non vediamo però nel futuro prossimo un grande cambiamento, dobbiamo vedere cosa ci sarà. Ad esempio una impresa commerciale cinese, Istanbul Bridge, e la Cina in sostanza vuole testare questa rotta commerciale che vada dalla Cina all'Europa passando da sopra, quindi dall'Artico, quindi quest'estate ci sarà qualche operazione in questo senso. Tuttavia si tratta di operazioni che riguardano solo una piccola parte delle rotte commerciali, del commercio, dell'energia, delle forniture di energia, quindi non è ancora totalizzante. L'anno scorso abbiamo visto solo un'attività, la possibilità di navigare per sole 2 settimane in cui non c'era il ghiaccio perché era sciolto, quindi nel resto dell'anno non si poteva passare. Quindi molti stanno cercando di percorrere il passaggio a nord-est con navi che siano adeguate, che sono state rafforzate per poter affrontare questo tipo di rotte, quindi navi specifiche per rompere il ghiaccio, e questo può aprire alla possibilità di disastri ambientali se qualcosa dovesse andare male con questo passaggio. E sicuramente questo potrebbe toccare e influenzare l'Islanda e le sue rotte commerciali. Teoricamente c'è la possibilità, però ci sono diversi ostacoli. Ovviamente nelle operazioni di ricerca e salvataggio vediamo che se ci sono questo tipo di operazioni di ricerca e salvataggio, allora queste possono dare una risposta ai eventuali danni ambientali e quindi intervenire.
1: Grazie mille. Ambasciatore, vuole aggiungere ancora qualcosa? Se no, tra poco chiuderei.
0: Sì, molto brevemente, penso che i miei colleghi abbiano già dato una risposta chiara. Quindi noi sicuramente stiamo analizzando l'impatto del cambiamento climatico per le rotte commerciali, per la viabilità di queste rotte nell'Artico e quindi per l'accesso dei paesi a queste rotte con la possibilità di controllare e ostacolare queste rotte. E questo sicuramente sarà una questione fondamentale a livello economico e commerciale anche per tutti i paesi europei e non solo ovviamente. Noi siamo preoccupati dal cambiamento climatico? Certo, ovvio, siamo molto preoccupati. E questo è un problema che va avanti e che viene riportato dalla comunità scientifica. Ci sono forti cambiamenti che si stanno verificando a livello climatico, delle condizioni climatiche nella regione e che si originano da altre parti del mondo ma che influenzano l'Artico e si vede un vero e proprio deterioramento. Dobbiamo essere attenti e analizzare questa evoluzione. E questo richiederà sicuramente un grande impegno da parte di tutti i partner a livello globale per dare una risposta. Noi siamo preoccupati perché vediamo che c'è un innalzamento del livello dei mari, è preoccupante. E notiamo le correnti oceaniche che cambiano, vediamo che questo influenza molto negativamente anche il nostro paese, l'Islanda, ma non solo, anche tutto il continente europeo. Giusto per chiudere da parte mia, penso che le discussioni che abbiamo avuto illustrano il fatto che dobbiamo continuare nella strada del dialogo, quindi tra Italia e Islanda. Sono stato al Circolo dell'Artico, alla conferenza che si è tenuta a febbraio e c'è stata una grande partecipazione anche da parte dell'Istituto Ricerca Islandese, ad esempio. E questo è un punto in cui sicuramente l'Italia e l'Islanda possono impegnarsi ulteriormente in una cooperazione. Penso che le nostre sfide siano condivise e dobbiamo capire quale sarà la piattaforma ideale per avere questa cooperazione, per facilitare il dialogo e la cooperazione tra di noi. E da un lato troviamo gli aspetti climatici, scientifici, però vediamo anche aspetti di sicurezza dove vogliamo impegnarci in una cooperazione più stretta con l'Italia a livello bilaterale. Quindi posso lasciarvi questo messaggio e siete i benvenuti anche ad approfondire ulteriormente i rapporti politici con i rappresentanti islandesi. Ci sarà un referendum a fine agosto, come avete detto, e quando l'Italia avrà la presidenza del Consiglio dell'Unione Europea ci sarà modo anche forse di coinvolgere ulteriormente l'Islanda e in questo processo di adesione all'Unione Europea. Quindi ora c'è stato questo ulteriore approfondimento delle relazioni diplomatiche qualche mese fa e questo dimostra chiaramente che siamo molto impegnati nel nostro percorso di collaborazione con l'Italia.
1: E grazie di aver ricordato la volontà del governo islandese di rafforzare le relazioni con l'Italia, anche dalla Commissione Esteri, da questo sottocomitato, accogliamo con grande piacere il fatto che finalmente ci sia un'ambasciata di Islanda a Roma. È qualcosa di nuovo, qualcosa che ci porterà a cooperare, come già stiamo facendo nei prossimi mesi, per rafforzare sempre più le nostre relazioni bilaterali, che non devono fermarsi al turismo, che è fortissimo sia degli islandesi in Italia che degli italiani in Islanda, ma possono andare ben oltre. La ringrazio ancora, ringrazio anche i nostri auditi. E poi le informo che il lavoro che noi stiamo svolgendo, lo studio, sarà inviato con il documento finale che approveremo anche a voi, così potrete ritrovare le vostre parole e vedere anche le posizioni di altri stati sull'Artico e ovviamente dell'Italia. Grazie ancora a tutti, davvero.
8: Radio Radicale 17 e 3 minuti e proseguiamo con il Comitato Permanente sulla Politica Estera per l'Artico della Commissione Affari Esteri della Camera in merito all'indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione. Lo scorso 18 giugno ha svolto l'audizione di Luke Coffey, Senior Fellow presso l'Hudson Institute.
1: Seduta odierna sarà assicurata mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la Web TV della Camera dei Deputati. Ricordo altresì che la partecipazione da remoto è consentita a colleghe e colleghi secondo le modalità stabilite dalla Giunta per il Regolamento. L'ordine del giorno reca, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico, l'audizione di Luke Coffey, Senior Fellow presso l'Hudson Institute. Anche a nome dei componenti del Comitato saluto e ringrazio per la disponibilità a prendere parte ai nostri lavori, collegati in videoconferenza, il dottor Coffey. Ricordo che l'Hudson Institute è un autorevole think tank statunitense di orientamento conservatore focalizzato sulla ricerca in materia di sicurezza globale, difesa, relazioni internazionali, economia e tecnologia, con l'obiettivo di promuovere la leadership globale degli Stati Uniti e dei loro alleati democratici per un futuro sicuro e libero. Il dottor Coffey è intervenuto anche recentemente sui temi artici. Ricordo in particolare un suo intervento del 29 maggio in cui ha sottolineato, a proposito della posizione degli Stati Uniti verso la Groenlandia, che senza dubbio la Groenlandia svolge un ruolo importante nella sicurezza nordamericana e transatlantica, anche a causa della forte presenza russa e cinese nell'Artico. Inoltre, gli Stati Uniti sono già in grado di ottenere ciò di cui hanno bisogno grazie agli accordi esistenti con la Danimarca e con la stessa Groenlandia. Se Washington volesse aumentare la sua presenza militare sull'isola, potrebbe farlo attraverso gli accordi attuali. Infine, nulla impedisce alle compagnie minerarie di navigazione o di aviazione commerciale statunitensi di fare affari in Groenlandia, se non il fatto che al momento non è redditizio dal punto di vista economico. In un intervento del 12 giugno, significativamente intitolato NATO can no longer treat the Arctic as a peripheral concern, il dottor Coffey ha particolarmente valorizzato la decisione di inviare una nave scientifica italiana come parte della Task Force ex Arctic. Una scelta che, a suo avviso, dimostra che nella NATO sta emergendo un vasto consenso sull'importanza dell'Artico. Forniti questi elementi del contesto, do ora la parola al dottor Coffey. Prego.
9: Grazie mille, signore. Buon pomeriggio a tutti. 20 anni fa ho vissuto in Italia. 2 anni
10: a Vicenza e 2 anni a Pisa. Sono stato un soldato americano, ma ho dimenticato il mio italiano, quindi parlerò in inglese. It is an honor.
11: È un onore potermi rivolgere a questo comitato oggi presso la Commissione Affari Esteri della Camera dei Deputati. Parleremo oggi degli sviluppi geopolitici nell'Artico e inizierò dando un contesto generale della regione.
1: Qua il Presidente della Commissione Affari Europei della Camera che scuoteva la testa, perché noi siamo la Commissione Affari Esteri e abbiamo anche competenza comunitaria, ma siamo la Commissione Affari Esteri, quindi volevo solo precisarlo.
10: Yes, the committee born in...
4: Sì, assolutamente. Quindi è una commissione affari esteri e comunitari?
10: I see. Okay.
12: But I see. But in that committee this is the committee of foreign affairs.
4: Questa è la commissione affari esteri.
1: Grazie mille, era solo una precisazione senza voler disturbare. Grazie.
4: Quindi vorrei iniziare con una panoramica generale della regione e poi mi concentrerò sul ruolo della Cina, della Russia, sul ruolo della NATO e poi, siccome mi trovo qui a Washington, vorrei parlare anche della situazione della Groenlandia che è già stata menzionata. La regione dell'Artico è una delle aree meno popolate al mondo. Eppure qui si trovano moltissime risorse naturali in termini di materiali critici, petrolio, gas, risorse ittiche, tra le altre. Ma è una regione molto remota in cui spesso mancano anche le infrastrutture più basilari per il trasporto, il che significa che estrarre e sfruttare queste risorse è complicato. Anche semplicemente vivere nella regione è difficile. Non ci sono dati ufficiali sulla popolazione. Il Consiglio Artico stima che ci siano circa 4 milioni di abitanti nel circolo polare artico, il che corrisponde più o meno all'area metropolitana di Roma in termini di popolazione, e la metà di questi cittadini vive nel territorio della Federazione Russa. Operare nell'Artico da un punto di vista securitario e militare non è certo un compito semplice, infatti le attrezzature militari devono essere adatte alle temperature, i segnali radio possono subire delle distorsioni a causa di fenomeni magnetici e solari, i segnali GPS allo stesso modo possono subire delle distorsioni. Quindi se si vuole operare in questa regione a livello militare o in altro modo a fini securitari, è importante investire in maniera significativa nelle capacità. Dal mio punto di vista ci sono due sfide geopolitiche principali in questa regione, rappresentate dalla Russia e dalla Cina. Partiamo dalla Russia. La militarizzazione russa della regione dell'Artico è motivata dal desiderio di Mosca di svolgere un ruolo più importante nella regione per tre ordini di ragioni. Anzitutto, c'è una promozione del nazionalismo russo. La regione dell'Artico ha sempre avuto un posto speciale nel cuore dei russi, ripensando a Pietro il Grande e le spedizioni scientifiche nell'estremo oriente. La regione dell'Artico ha sempre rivestito un ruolo importante nell'identità del popolo russo e Putin lo sa bene, perché vuole rafforzare questo nazionalismo, perché vuole rafforzare la bandiera russa, unire il popolo o insomma sfruttare questo nazionalismo a fini geopolitici. E in tal senso la regione dell'Artico è un teatro che gli permette di fare proprio questo. E spesso senza correre nessun rischio di tipo geopolitico. In secondo luogo, la regione dell'Artico è importante alla Russia per motivi di ordine economico. Dicevo già che metà della popolazione dell'Artico si stima che viva proprio nel territorio della Federazione Russa e anche la metà del territorio artico si stima che ricada proprio nel territorio della Federazione Russa. Come dicevo, la regione dell'Artico ospita grandi riserve di petrolio e gas ancora inesplorate e la maggior parte di queste risorse si trova proprio in Russia. La Russia vede inoltre la rotta del Mare del Nord come una possibilità per trarre profitto. Sicuramente sapete che questa rotta è quella che collega i mercati europei e i mercati asiatici, passando lungo la costa della Federazione Russa. Putin ha investito molto nell'aumentare le capacità di questa rotta marittima, ma spesso molti degli obiettivi stabiliti da Mosca non sono stati rispettati negli ultimi anni. C'è anche chi dice che questa potrebbe essere un'alternativa al canale di Suez, soprattutto perché ci sono problemi crescenti nel Mar Rosso dovuti agli Houthi, ad esempio. Però i numeri ci danno un'immagine diversa in realtà. Una frazione delle merci, dei carichi che attraversano il canale di Suez in un giorno passa in realtà dalla rotta del Mare del Nord in un anno, quindi non siamo a un punto in cui possiamo dire che la rotta del Mare del Nord sia paragonabile a livello economico ad altre rotte come quella del canale di Suez. La Russia, riguardo alla rotta del Mare del Nord, dice che questa ridurrà il tempo e la distanza necessari per collegare l'Europa all'Asia orientale. Questo è vero, ma solo se si parte da porti dell'Europa settentrionale e si arriva a porti dell'Asia settentrionale. Se si parte ad esempio da Genova o da Barcellona, allora è ancora più, rimane sempre più conveniente attraversare il canale di Suez. Poi il terzo motivo che guida la politica artica della Russia è la sicurezza. La Russia sta investendo moltissimo nella militarizzazione dell'Artico. Negli ultimi 15-20 anni ha ristabilito, ricostruito da zero decine di basi militari in tutta la regione dell'Artico e ha investito pesantemente in unità che possono operare in condizioni meteorologiche estreme, quelle tipiche della regione dell'Artico. Al momento circa 2/3 della flotta russa si trova proprio in questa regione, quindi la Russia sta prendendo molto sul serio il tema securitario nella regione. Per parlare invece adesso della Cina e di come questa veda il proprio ruolo nell'Artico, dobbiamo dire che questa è una regione in cui la Cina può espandere la propria influenza diplomatica. La Cina sa che le proprie ambizioni nell'Artico sono in qualche modo limitate. Però tutto ciò non ha bloccato Pechino dal tentativo di stabilire la propria presenza nell'Artico. La strategia cinese per l'Artico ci dà un'idea chiara di come Pechino consideri la regione dell'Artico stessa. La strategia ha più di 5.000 parole nella sua versione inglese ed è piena di quegli slogan che sentiamo sempre in Occidente, ad esempio l'interesse comune di tutti i paesi, la governance basata sul diritto, il cambiamento climatico, lo sviluppo sostenibile. Però è in qualche modo ironico se pensiamo al Mar Cinese meridionale. La Cina ha violato qualsiasi norma internazionale in questo caso, oppure pensiamo semplicemente al fatto che la Cina sia il primo emettitore di gas a effetto serra. Quindi c'è una forte contraddizione in questo senso. Pechino si definisce un near Arctic state, un paese quasi artico. Estendendo la logica applicata da Pechino ad altri paesi nel mondo, questo significherebbe che anche la Bielorussia, l'Estonia, la Germania, l'Irlanda, il Kazakistan, la Lettonia, la Lituania, i Paesi Bassi, la Polonia e persino il Regno Unito sarebbero come la Cina dei Near Arctic State. E beh, io se però penso all'Artico non penso all'Irlanda o ai Paesi Bassi e credo che siate d'accordo con me. La Cina ha 5 motivi per cui è interessata all'Artico: nuove rotte commerciali, soprattutto verso l'Europa, poi per espandere l'influenza economica, ha creato la via della seta polare per integrare la la nuova via della seta per espandere questa rotta commerciale e connettere la Cina ai mercati commerciali in Europa. Inoltre l'Artico svolge un ruolo essenziale in questo senso. E poi vi è la ricerca scientifica a duplice uso per i cinesi, perché vi è chiaramente un'applicazione civile che può aiutare la Cina anche con le attività di deterrenza e sottomarine. E poi, avendo firmato il trattato delle Svalbard, la Cina è autorizzata a svolgere operazioni nell'arcipelago norvegese e lo fa dal 2004. In quarto luogo, la Cina sta ponendo le basi per attività militari future nella regione. Al momento l'esercito

0: Vede l'Artico come un'area in cui avere accesso a risorse minerarie, risorse ittiche e altre risorse naturali. La Cina deve infatti soddisfare la propria crescente richiesta di energia e generi alimentari, per cui sta investendo anche in progetti infrastrutturali nella regione e utilizza questa regione come un'altra fonte di risorse alimentari e naturali. Questo solleva un tema: che ruolo deve rivestire la NATO nella regione dell'Artico? 7 degli 8 stati artici fanno parte della NATO e quindi ci si aspetterebbe che la NATO si concentrasse molto su questa regione, ma non è sempre stato così. Ci sono state delle esercitazioni, soprattutto nella parte della Norvegia, ma è solo recentemente che la NATO ha accordato una posizione comune sulla posizione dell'Artico. Soprattutto questo è stato dovuto a una controversia interna tra gli Stati Uniti, tra il Canada e la Norvegia. In termini semplici, il Canada ritiene che l'Artico sia una competenza nazionale, mentre la Norvegia tendeva a credere che si trattasse di un tema che tocca tutta l'alleanza, per cui la NATO dovesse rivestire un ruolo più importante. Questa impasse, questa controversia tra i due paesi, fino a poco tempo fa ha impedito alla NATO anche solo di menzionare il termine Artico nei documenti ufficiali. Infatti è stato solo recentemente, nell'ultimo concetto strategico della NATO del 2022, che c'è stato un documento ufficiale della NATO che si riferiva proprio al High North, all'estremo nord. Dopo il vertice del 2023 della NATO, il termine Artico è stato menzionato esplicitamente. Negli ultimi anni, dopo l'aggressione russa dell'Ucraina, abbiamo visto che la NATO sta riservando più attenzione a questa regione. Un paio di settimane fa è partita anche una spedizione nell'ambito del progetto della Task Force Ex-Arctic da La Spezia, è una nave con equipaggiamento italiano, il che è sicuramente notevole, lodevole, e invia un messaggio chiaro: anche l'Europa meridionale si sta concentrando sul versante settentrionale dell'alleanza. Quando è stato annunciato che la nave sarebbe partita dalla Spezia, la NATO ha stabilito anche un gruppo tattico di forze terrestri avanzate in Finlandia, con un focus specifico sulla guerra artica.
1: Questo dimostra quanto il conflitto in Ucraina abbia avuto un impatto sull'Artico, così come su altre regioni del mondo. E vorrei menzionare velocemente che l'invasione russa ha effettivamente avuto un effetto sulla regione. Innanzitutto il funzionamento del Consiglio Artico, che fu fondato nel 1994 dagli 8 paesi artici, particolarmente per focalizzarsi su questioni che non hanno a che vedere con l'ambito militare, quindi fondamentalmente su operazioni di ricerca e soccorso, questioni ambientali, ma volontariamente lasciò fuori gli aspetti militari, gli aspetti della difesa, perché erano i più controversi. Se si vuole che i russi si siedano all'interno del Consiglio Artico con i propri colleghi europei e statunitensi, ebbene era meglio non focalizzarsi su queste questioni di difesa. Perfino dopo l'annessione russa dell'Ucraina e della Crimea nel 2014, la cooperazione continua all'interno del Consiglio Artico. Tuttavia, dalla invasione russa dell'Ucraina nel 2022, il Consiglio Artico ha smesso di funzionare e certamente non funziona nel modo in cui funzionava, e la maggior parte dei progetti sono stati messi in stand-by, soprattutto se prevedono la partecipazione della Federazione Russa. In secondo luogo, l'invasione russa dell'Ucraina ha creato opportunità per la Cina nell'Artico, ma la guerra in Ucraina ha avuto un effetto sulle ambizioni cinesi in due modi. Innanzitutto, le sanzioni economiche occidentali hanno creato nuove opportunità per le aziende cinesi. La Cina ha investito

0: molto nell'infrastruttura russa, nell'energetica nel nord. La Cina ha una forza presenza economica nell'Artica, o quantomeno nella regione russa dell'Artico, ma il rovescio della medaglia per Pechino è che il Consiglio Artico, che era il principale strumento diplomatico di Pechino per esercitare un'influenza nella regione, non funziona più, quindi ci sono state opportunità e sfide per la Cina nell'Artico come risultato della guerra russa in Ucraina. Un'altra conseguenza è stata la riduzione dell'uso della rotta marittima settentrionale, se volete possiamo entrare un pochettino più nel dettaglio, ma a causa delle sanzioni economiche applicate nei confronti del trasporto marittimo, per esempio l'aumento dei prezzi per le aziende delle compagnie di assicurazioni per quanto concerne appunto tutte le imbarcazioni che cercano di utilizzare la rotta marittima settentrionale, ebbene ciò ha comportato una riduzione di queste imbarcazioni. Inoltre anche la preparazione militare russa in questa regione ha subito un impatto a causa della guerra in Ucraina. Molti degli impegni di spesa fatti da Vladimir Putin nella regione dell'Artico sono stati ridotti a causa della guerra in Ucraina. Alcune delle risorse sono state spostate verso l'Ucraina. Molte unità russe artiche specializzate nella guerra artica sono state usate in Ucraina, e sappiamo tramite intelligence da fonti aperte che molte di queste unità hanno perso molti uomini e anche molto equipaggiamento, e ciò ha un impatto generalizzato sulla capacità russa di mantenere una prontezza militare di alto livello nella regione dell'Artico. Infine vorrei parlare brevemente della Groenlandia. Ho già condiviso la mia visione all'interno del, o meglio sono già state condivise all'interno del discorso introduttivo, ma vorrei parlarne un po' di più. Il Presidente Trump ha ragione nel sottolineare l'importanza della Groenlandia per la difesa degli Stati Uniti e di tutta l'America settentrionale, ma ha torto quando dice che l'America deve annettere la Groenlandia. Possiamo conseguire tutto ciò di cui abbiamo bisogno con la Groenlandia così come attualmente. Certamente i groenlandesi vogliono un maggior coinvolgimento economico degli Stati Uniti. Se vogliamo possiamo mettere il numero di truppe, di soldati in Groenlandia, ma bisogna fare due osservazioni molto importanti, soprattutto da un punto di vista europeo. In Europa dovete capire che i decisori americani non capiscono veramente il danno che è stato arrecato o l'impatto di questo dibattito sulla Groenlandia. Molti decisori americani adesso continuano a parlare sulla normalizzazione delle relazioni, ma nel frattempo molti dei nostri amici alleati europei sono ancora scossi e allarmati da ciò che è successo, e ciò è comprensibile, e ciò ha un impatto su anche aree al di fuori della NATO, per esempio la recente guerra con l'Iran, in cui molti decisori americani sono rimasti delusi dal mancato contributo militare europeo, ma non hanno considerato che molti europei sono ancora preoccupati da una possibile invasione statunitense della Groenlandia. Una seconda osservazione che deve essere avanzata ha a che vedere con la natura caotica della politica estera dell'attuale amministrazione. Nel dicembre 2025, la prima settimana di dicembre in particolare, l'amministrazione Trump ha pubblicato la propria strategia di sicurezza nazionale, un documento di 38 pagine. In nessun punto di questa strategia si può trovare la parola Artico o Groenlandia. Non c'è assolutamente. La regione artica è ignorata nella strategia di sicurezza nazionale, ma una settimana dopo si è cominciato a parlare dell'annessione della Groenlandia perché era vitale per la sicurezza e il benessere americani. E questo non è che l'ultimo esempio di come la politica estera americana non è concepita nella maniera interdipartimentale, interministeriale tipica, come era il caso nelle precedenti amministrazioni. Adesso questa questione è stata un pochettino tolta dal tavolo grazie all'intervento di Mark Rutte. Tuttavia, il clamore pubblico negli Stati Uniti e nel Congresso contro l'idea di annettere la Groenlandia, ebbene, io sono preoccupato dal fatto che il danno ormai è stato fatto e ci vorrà tempo per ripararlo. Questo in generale è la mia visione d'insieme geopolitica della regione. Sono aperto a rispondere a vostre eventuali domande.
1: Grazie mille, vedo prenotata da remoto la Presidente Boldrini, ma prima ha chiesto di intervenire l'Onorevole Di Giuseppe. L'Onorevole Di Giuseppe è un esponente di Fratelli d'Italia, il partito che esprime il nostro Premier, ed è un cittadino italo-statunitense. La doppia cittadinanza è un'attività a Miami. Prego.
2: Grazie Presidente. Mr. Coffey, l'Hudson Institute ha una tradizione strategica molto particolare, che è quella di pensare quello che la politica non riesce a pensare o preferisce non pensare. Se questo oggi lo applicassimo al metodo nell'Artico, questo scenario impensabile che la NATO già dovrebbe pianificare, una crisi sullo Svalbard, un sabotaggio di cavi sottomarini, una pressione russa sul Juk Gap, oppure un'operazione sino-russa mascherata da attività scientifica commerciale? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è: quando si parla di Artico, molti si concentrano nei rompighiaccio, ma il punto strategico più delicato, a mio modo di vedere, sembra essere un altro: la guerra antisommergibile, sensori persistenti, fusione di dati, capacità di attribuire rapidamente movimenti ostili. La vera vulnerabilità della NATO nell'Artico è forse la difficoltà di monitorare in modo continuo i movimenti dei sottomarini russi nel mare di Barents verso il mare di Norvegia, il Juk Gap. Grazie.
1: Grazie mille. Se ha pazienza farei intervenire anche gli altri due deputati che hanno chiesto di porre domande e poi le passerei la parola. Si è prenotata anche l'onorevole Boldrini, già presidente della Camera dei Deputati, esponente del Partito Democratico, il partito d'opposizione. Grazie.
3: Sì, grazie, grazie signor Presidente. Ringrazio il nostro esperto, il professor Luke Coffey, che ci ha fatto una esposizione dettagliata sulla la geopolitica, diciamo, dell'Artico. E ci ha espresso in maniera molto, diciamo, articolata gli interessi della Russia, l'impatto dell'invasione dell'Ucraina sul Consiglio Artico, gli interessi della Cina che ancora non è presente in maniera diciamo determinante, e poi però ci ha parlato solo brevemente del Greenland, cioè della Groenlandia. Ecco, io vorrei soffermarmi su questo, perché lui ha detto che non c'è bisogno di fatto di invadere immediatamente la Greenland da parte degli Stati Uniti, perché l'accordo attuale consente una presenza delle truppe statunitensi, infatti già c'è una base, e quindi se il problema è la sicurezza non c'è bisogno di fare un'azione militare. Ecco, e ovviamente è vero che nel National Security Strategy non c'è menzione del ruolo strategico della Groenlandia per la sicurezza statunitense, però, professore, se il capo, diciamo, il presidente degli Stati Uniti d'America, in alcuni momenti, in modo quasi compulsivo, continua a ripetere che bisogna comunque per gli Stati Uniti avere la Groenlandia, lui dice we need Greenland, we need it, ne abbiamo bisogno. Quindi esprime un concetto che non solo è legato alla sicurezza, ma un concetto che va oltre, quasi politico. Quindi io sono d'accordo con lei che basterebbe lo status quo per aver garantita la sicurezza, ma Evidentemente questo non è il parere del Presidente degli Stati Uniti d'America. Ora, ovviamente le implicazioni di questa narrazione sono gravi, perché lei lo sa bene, in Europa, sia nelle istituzioni europee che negli Stati membri, questo è motivo di grande preoccupazione, perché abbiamo già visto delle azioni scellerate da parte di questo Presidente in Venezuela, abbiamo visto la guerra illegale nei confronti dell'Iran, le minacce verso Cuba e dunque le minacce verso, verso la Groenlandia. Quindi come le dobbiamo prendere? Per scherzo? Resta difficile, sicché in questo momento noi europei siamo in una situazione molto difficile. Ecco, allora io vorrei capire, secondo lei, questa narrazione della conquista della Groenlandia, no? Che cosa andrebbe a garantire agli Stati Uniti se appunto non si tratta di un problema di sicurezza? Perché il Presidente Trump insiste così tanto su questo punto, senza porsi un problema di equilibrio con gli Stati europei, del tutto non curante del fatto che questo significherebbe andare comunque a invadere un territorio europeo, che questi significherebbe l'azionamento dell'articolo 5 della NATO. Cioè, lei capisce uno scenario terrificante e io non posso immaginare che il Presidente degli Stati Uniti dica una cosa del genere per scherzare, per far ridere le persone, per sollevare allegria. Io penso che di fatto sia espressione di qualcosa che va oltre. Allora, siccome lei è un analista, ci aiuti a comprendere perché a livello politico Trump dice questa cosa che dal punto di vista della sicurezza appunto non avrebbe nessuna motivazione. La ringrazio, professore.
1: Grazie, c'è ancora la domanda del Presidente Giglio Vigna, che appunto, come dicevo prima, è Presidente della Commissione Politiche UE. A onor del vero, per spiegare al nostro interlocutore, questa confusione sulla denominazione delle due commissioni affari esteri e comunitari e politiche UE è dovuta al fatto che la 14ª commissione è stata, politiche UE è stata scorporata dalla terza, o creata ex novo, ma con competenze che erano della terza, proprio perché la materia è di sempre maggiore importanza. Passo ora la parola al Presidente Giglio Vigna.
4: Grazie Presidente, grazie Professore per la sua relazione.
5: Della Lega?
4: Ma noi da questa parte del mondo occidentale abbiamo bisogno di capire che cosa possiamo fare di più sui temi della politica artica. Certo, l'Italia come Stato ha una sua strategia artica, tutti gli Stati dell'Unione Europea e la Gran Bretagna, che dall'Unione Europea è uscita, hanno una propria strategia artica. L'Unione Europea stessa ha una sua strategia. Da queste audizioni che noi stiamo facendo notiamo, però lo devo dire, che forse voi da quella parte lì dell'oceano avete le idee più chiare rispetto a noi su quello che sarà il destino di quella regione del mondo. Un nuovo fronte, una nuova frontiera, un luogo di incontro, di scambio e di commercio, e come fare ad arrivare verso la prospettiva migliore, e se invece dovesse scatenarsi la prospettiva peggiore, come fare a scongiurarla o nel caso ad affrontarla. Allora, al di là di quello che dice insomma il partito di opposizione in Italia, come la maggior parte dei partiti di centrosinistra in tutta l'Unione Europea, noi sappiamo benissimo, perché ovviamente sappiamo leggere le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, sappiamo benissimo che non c'è nessuna intenzione da parte degli Stati Uniti di invadere con mano militare la Groenlandia. Questo è palese, è palese alla nostra opinione pubblica, è palese alla nostra politica, è palese ai nostri cittadini, e chi dice il contrario sta effettivamente cercando di portare acqua al suo mulino, attaccando Trump, perché Trump è un presidente repubblicano, perché Trump è Trump, e via dicendo. Noi sappiamo benissimo che quelle parole di Trump e quei movimenti del governo degli Stati Uniti sulla Groenlandia servono per alzare l'attenzione qui da questa parte del mondo occidentale. E questo comitato presieduto qui in Italia alla Camera dei Deputati dall'onorevole Formentini vuole essere proprio una risposta. Vuole lanciare un messaggio anche alle nostre istituzioni, prima di tutto alle istituzioni dell'Unione Europea, e anche dall'altra parte dell'Atlantico, anche alle istituzioni, ai think tank, alle fondazioni che fanno politica, cultura, centri studio negli Stati Uniti. Ovvero, noi sappiamo che non abbiamo forse ancora le idee chiare come voi, ma attraverso questo strumento, in questa commissione, vogliamo arrivare ad avere le idee chiare come voi. Allora, perché ho fatto questa forse un po' troppo lunga, un po' troppo lungo preambolo? Per andare a fare una domanda puntuale e a diciamo anche giustificare la domanda che farò, e a far sì che la domanda che sto per fare sia effettivamente contestualizzata. L'Italia e l'Unione Europea stanno facendo abbastanza, e che cosa possiamo fare di più? Perché se l'Unione Europea non ha di fatto una sua politica estera, l'Italia e gli altri paesi dell'Unione Europea presi singolarmente hanno invece una macchina su politica estera e una capacità di analisi geopolitica e di muoversi con diversi strumenti a livelli eccezionali, a livelli veramente veramente alti. E quindi la mia domanda chiara e schietta è, partendo da tutto quello che ho detto, come Stato possiamo fare di più e come Unione Europea potremmo fare di più?
1: Grazie mille. Io vorrei chiedere ancora cosa può fare la NATO nell'Artico, ma già ci ha accennato all'evoluzione della postura dell'Alleanza Atlantica nell'Artico. Io faccio parte ormai da 8 anni dell'Assemblea parlamentare della NATO e so bene quanta importanza oggi abbia nelle discussioni l'AIN Nord, e parteciperò proprio, questa è stata una missione dell'Assemblea parlamentare nell'Artico canadese, a Nunavut, a dimostrazione che l'interesse è finalmente crescente. E quindi non mi focalizzerò sulla NATO, ma vorrei chiederle come potrà l'Occidente tutelare la libertà di navigazione nell'Artico. Questo è un concetto di cui si parla poco, ma che è vitale per le nostre economie e per il futuro. Lei giustamente ci ha sottolineato che al momento il traffico commerciale nell'Artico è solo una piccolissima frazione del traffico che attraversa il canale di Suez. Noi come italiani siamo molto preoccupati perché in futuro, se continuerà lo scioglimento dei ghiacci, questa rotta potrebbe, ho ben presente quello che lei ci ha detto sulle rotte che passeranno comunque attraverso lo stretto di Suez, comunque potrebbe relegare, se non a una marginalità, ma a una forte riduzione del traffico commerciale navale nel Mar Mediterraneo. Ecco, quindi come può l'Occidente unito tutelare libertà di navigazione ed essere più presente nell'Artico? Grazie. A lei la parola, grazie.
6: Grazie mille.
7: Ok, rivado in ordine cronologico. Prima domanda. Beh, lei ha ragione. Il fondatore dell'Hudson Institute diceva sempre che dobbiamo pensare l'impensabile. L'Artico non fa eccezione in questo senso. Molte delle sfide che affrontiamo in questa regione sono così. Oggi questa è una regione in cui c'è una bassa probabilità di conflitto armato e dobbiamo far sì che rimanga tale. Però è anche una regione in cui, se ci fosse un conflitto armato, allora le conseguenze sarebbero più gravi che in altre regioni del mondo. Poi lei parlava di domain awareness, che è un punto fondamentale. Qualsiasi discussione sull'Artico torna sempre sul tema delle rompighiaccio, perché è un'immagine che viene in mente a tutti, che la capiamo chiaramente o pensiamo di comprenderla. Però c'è un aspetto più complicato e più importante, che è quello della situational awareness, del pattugliamento, della sicurezza marittima, delle operazioni antisommergibile. L'aspetto della domain awareness è forse più astratto a livello di politiche o per i decisori politici, per cui non si presta abbastanza attenzione a questo tema, però sono aspetti fondamentali. Questa è una regione che, per le sue caratteristiche fisiche, geografiche, geometriche, è una regione in cui è difficile operare a livello militare e sicuramente potremmo investire le nostre risorse proprio sulla domain awareness per avere un maggiore impatto. Quindi questo è un aspetto fondamentale. Poi, per rispondere alla seconda domanda dalla Presidente sulla Groenlandia e quali sono le motivazioni che muovono il Presidente Trump. Potrei dirle, deve forse porre la sua domanda alla Casa Bianca, però in realtà cercherò di risponderle al meglio delle mie capacità. Per essere sincero, non credo che il Presidente Trump comprenda fino a fondo questo tema. Sappiamo che il Presidente si sta concentrando su grandi progetti qui a Washington, monumenti, memorial, per lasciare un'eredità. E credo che il Presidente consideri l'acquisizione di altro territorio in maniera un po' jeffersoniana, potremmo dire, alla Thomas Jefferson, no? Quando è stata acquistata la Louisiana, quando è stata allargata la superficie degli Stati Uniti. Credo che lui veda la Groenlandia in questo senso, in maniera jeffersoniana, per aumentare il proprio lascito, la propria eredità. Forse la spiegazione è tutta qui, molto semplice. Però ha ricevuto chiaramente un certo clamore e quindi oggi questo punto è stato tolto dall'ordine del giorno. Il Presidente ha subito cambiato posizione sul tema, ne parlava prima dicendo che l'America ha bisogno della Groenlandia per la sicurezza nazionale, poi è andato a Davos e il giorno dopo ha parlato degli ottimi colloqui in corso con la Danimarca e la Groenlandia, quindi andava tutto bene, ci sarà un accordo meraviglioso, quindi insomma credo che stia un po' testando la situazione, i limiti, però il danno ormai è stato arrecato, perché capisco che voi europei possiate tollerare queste provocazioni fino a un certo punto e sicuramente la Groenlandia è stata un problema. È stato un tema anche molto divisivo nell'alleanza e serve l'unità transatlantica in questo momento, serve per l'Ucraina, per sostenere l'Ucraina e per porre fine all'invasione russa. Poi molte di queste narrazioni non corrispondevano alla realtà. Washington si sta concentrando molto sulla Cina e sul ruolo della Cina nella Groenlandia, però in realtà la Cina non ha veramente un ruolo economico in Groenlandia, acquista risorse ittiche dalla Groenlandia, ma tutto qui. Ogni volta che i cinesi hanno tentato di investire nella Groenlandia hanno subito un embargo, che fosse per l'acquisto di una ex base navale, questa iniziativa è stata bloccata dalla Danimarca e dalla Groenlandia, oppure in un'altra occasione la Cina ha tentato di avere un ruolo nella ricostruzione di alcuni aeroporti in Groenlandia, anche questa iniziativa è stata bloccata, ci sono due siti di estrazione mineraria che però attivi in Groenlandia oggi, che però non vedono il coinvolgimento cinese. Invece per quanto riguarda la Russia, la flotta russa continua ad operare nel Gyuk, lo vediamo da decenni, quindi dal mio punto di vista se si pensa che la Russia possa porre una minaccia in Groenlandia, allora sosteniamo l'Ucraina, armiamo l'Ucraina, questa è la migliore strategia per proteggere anche la Groenlandia dalla Russia dal mio punto di vista. Ad ogni modo abbiamo bisogno di unità. Per arrivare poi al terzo quesito, quindi cosa possiamo fare di più? Gli Stati Uniti, si diceva, forse capiscono i temi relativi all'Artico meglio dell'Italia o di altri paesi, potrebbe essere così, però non ne sono del tutto convinto, molti americani non si considerano una potenza artica, per molti americani l'Alaska è un posto lontanissimo dove si va in vacanza su una crociera, oppure se si è un po' più avventurosi si può andare a caccia o a pesca in Alaska. Il segretario di Stato degli Stati Uniti, che all'epoca aveva acquistato l'Alaska dalla Russia nel 1867, è stato ridicolizzato e criticato al suo tempo proprio perché aveva comprato l'Alaska dalla Russia senza l'approvazione del Congresso. Nei suoi ultimi anni di vita gli è stato chiesto qual era stata la sua più grande conquista e quest'uomo, che era uno statista ben informato, era un senatore dello Stato di New York, è stato anche governatore di New York e segretario di Stato di Abraham Lincoln, ebbene, quest'uomo ha detto che la sua più grande conquista era stata proprio l'acquisto dell'Alaska, ma che ci sarebbero volute tante generazioni prima che la popolazione se ne rendesse conto, e aveva assolutamente ragione su questo punto. Però ci sono paesi, cose che i paesi come l'Italia possono fare in più, ad esempio le audizioni come questa, proprio per sensibilizzare i decisori politici sull'importanza dell'Artico. E poi lottare perché la NATO possa avere un ruolo più importante nella regione, questo è fondamentale, assumere ruoli di leadership, come abbiamo visto nel caso della task force con equipaggiamento italiano, questo è un ottimo esempio di come l'Italia può agire in maniera pratica e concreta. l'Italia sta contribuendo anche alle quattro forze terrestri in Finlandia. Questo è un altro segnale importante di paesi europei che assumono un ruolo di leadership importante. L'Italia è anche osservatore al Consiglio Artico, che adesso ovviamente non si sta incontrando, però se la situazione migliorerà, anche gli osservatori possono finanziare fino al 50% dei programmi e delle iniziative del Consiglio Artico, quindi in futuro l'Italia potrà agire anche in questo senso. Poi, da un punto di vista più creativo, l'Italia ha firmato il Trattato delle Svalbard del 1921, quindi l'Italia ha pari diritti rispetto alla Russia, alla Cina, gli Stati Uniti, la Norvegia chiaramente e altri paesi europei per condurre ricerca scientifica nelle Svalbard, per estrarre risorse minerarie. La Russia adesso estrae il carbone dalle Svalbard. Ci sono stato 15 anni fa, quando si va lì il cellulare si connette a una rete russa, c'è una statua di Lenin che ti dà il benvenuto nel porto qui la Russia produce carbone per sostenersi e lo fa perché può. Ecco come la Russia esercita la propria influenza sulla regione. Ecco, e noi potremmo lavorare con la Norvegia e altri paesi per aumentare la presenza scientifica nelle Svalbard. C'è molto da fare, insomma. Poi a livello di UE ci sono alcune politiche, alcune competenze che l'UE dovrebbe rafforzare. Il problema è la competizione tra il livello sovranazionale e il livello intergovernativo dell'Unione. Ecco perché la Commissione europea si è candidata per diventare osservatore al Consiglio Artico e ha ricevuto un veto anno dopo anno, perché il Consiglio Artico permette agli stati nazionali o alle organizzazioni internazionali intergovernative di essere osservatori, ma non alle istituzioni sovranazionali come l'UE, e siccome era la Commissione, non il Consiglio, a fare domanda, è stato posto un veto. Questa è una questione proprio burocratica del Consiglio Artico. Gli Stati membri possono chiaramente cooperare maggiormente con gli Stati dell'Artico, mentre l'Europa nel complesso potrebbe avere alcune difficoltà. Per quanto riguarda l'ultima domanda sulla libertà di navigazione, è un altro tema importante. Il ghiaccio si sta sciogliendo nella regione artica. Io mi reco regolarmente nella regione, lo vedo proprio con i miei occhi. Vedo dove c'era ghiaccio e adesso è scomparso. Ma in realtà il ghiaccio non si sta sciogliendo lungo la rotta del Mare del Nord così velocemente come ci potremmo aspettare. Quindi è improbabile che nel corso del prossimo secolo ci sarà una mancanza di ghiaccio nel circolo polare artico. Ci sarà sempre il ghiaccio per alcuni mesi dell'anno, per cui la finestra temporale sfruttabile per il commercio è limitata. Però la Federazione Russa sta dicendo che queste sono in realtà delle acque territoriali, nazionali, quindi forse in futuro la Federazione Russa potrebbe prevedere il pagamento di tariffe, dazi per poter attraversare queste acque. È una delle modalità con cui la Russia spera di trarre profitto da questa nuova rotta, ma al momento la Russia non è un partner affidabile, quindi non potremmo utilizzare questa rotta alle sue condizioni. Poi credo anche che dobbiamo sfidare la concezione russa che queste sono acque territoriali. A quanto ne so, solo un paese NATO ha mai condotto un'esercitazione di libertà di navigazione lungo la rotta del Mare del Nord, ed è la Francia. Lo ha fatto circa 10 anni fa. Ora non mi ricordo la data precisa, però è l'unico paese NATO che ha fatto questo tipo di esercitazione. Così come dobbiamo rafforzare la libertà di navigazione nel Mar Cinese meridionale, dobbiamo fare lo stesso nell'Artico. E concludo dicendo una cosa. Nella regione dell'Artico, sovranità significa stabilità. Significa rispettare la sovranità degli altri, ma avere la capacità anche di far valere la propria sovranità ove necessario. E credo che ci sia ancora molto lavoro da fare in questo senso. Vi ringrazio veramente per l'opportunità di rivolgermi a questo comitato oggi.
1: Grazie davvero. Se posso ancora rubarle 5 minuti, le chiederei se può dirci dal suo punto di vista quanto dobbiamo tutti preoccuparci della presenza cinese nell'Artico. Con riferimento alla Groenlandia ci ha detto che sono stati respinti gli assalti per essere presenti nelle miniere groenlandesi, così come una ex base militare e tutto quello che ci ha detto, ma invece con riferimento a altre aree dell'Artico e soprattutto all'interno dei paesi artici, delle economie dei paesi artici, notiamo una crescente presenza cinese. Mi riferisco in particolare all'Islanda, alla Finlandia, alla Norvegia. Qual è il suo punto di vista? Grazie.
7: Sono d'accordo con le sue considerazioni sull'Islanda. L'Islanda è un membro della NATO importante e svolge un ruolo fondamentale nella difesa dell'America settentrionale per la sua posizione geografica. Però pensando all'influenza cinese sull'Artico europeo, in questo caso sì, mi concentrerei sull'Islanda. La Cina ha investito anche nel soft power negli ultimi anni, ad esempio con i finanziamenti e anche partecipando alle conferenze internazionali su questi temi, e utilizza un tipo di linguaggio di cui vi parlavo prima, no? Questo linguaggio che a noi piace in Occidente, però le sue motivazioni che la muovono sono di altro ordine. Dal mio punto di vista la Cina non pone una minaccia militare nell'Artico. Le sfide poste dalla Cina nella regione artica sono più che altro di natura economica, investimenti nelle infrastrutture che potrebbero avere un duplice uso, militare e civile. E poi la Cina sta cercando di espandere la propria influenza diplomatica perché gli altri paesi possano allinearsi maggiormente con la visione del mondo di Pechino. Per fortuna questi temi, queste sfide si possono affrontare facilmente. Ed è qui, forse qui la NATO ha un ruolo minore da svolgere. La NATO come alleanza non ha le potenze, le capacità politiche per monitorare gli investimenti cinesi in diversi porti, ad esempio la NATO non ha le competenze, il mandato per attuare, per imporre delle sanzioni ad esempio, quindi è più un tema che tocca gli Stati membri, o forse è un tema che tocca l'Unione Europea. Ma se pensiamo a quello che ha fatto la Cina in altre regioni del mondo, nel Corno d'Africa, in Sri Lanka o in altri posti nell'Asia meridionale, se si pensa a questo non si può che preoccuparsi rispetto a quello che la Cina potrà fare nell'Artico, quindi dobbiamo sicuramente tenere sotto stretto controllo le sue attività. Poi un'ultima cosa che vorrei dire, il tema della Cina e della Groenlandia. Come dicevo, l'amministrazione Trump fa riferimento alle navi cinesi che circumnavigano la Groenlandia, come dice la Casa Bianca. L'ultima volta che sono stata in Groenlandia era credo il 2018 e anch'io avevo quest'illusione, credevo che avrei avuto bisogno di un dizionario di mandarino, ma sono arrivato lì e non ho visto una singola persona cinese. L'ultima volta che la Marina cinese ha operato nell'Atlantico settentrionale, e per quanto ne sappiamo non ha mai operato sopra il circolo polare, ma l'ultima volta che ha operato nell'Atlantico settentrionale credo che sia stato nel 2017 o 2018, quando ha partecipato a esercitazioni militari con la Russia nel Mar Baltico. Quindi la minaccia cinese non è una minaccia militare per il momento, ma questo non significa che dobbiamo essere negligenti. Thank you very much for contributing to our proceedings. So the hearing is closed, and I really hope we can keep in contact, and we'll make sure to send you the final document approved by this subcommittee. Thank you.
6: Thank you. Grazie mille.
1: Grazie ancora, grazie davvero.

0: Radio Radicale, sono le 18:03 minuti. Abbiamo finito di ascoltare il Comitato Permanente sulla politica estera per l'Artico della Commissione Affari Esteri e Comunitari della Camera dei Deputati, la seduta del 18 giugno, che in merito all'indagine conoscitiva sulle dinamiche geopolitiche nella regione dell'Artico ha svolto l'audizione di Luke Coffey, Senior Fellow presso l'Hudson Institute. Tra poco ci collegheremo con Roma, con la terza festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra, Tornare Umani, Diritti, Conflitti, Responsabilità. Ci saranno Don Luigi Ciotti, Donatella Della Ratta, Valerio Nicolosi, Ilaria Cucchi, Mimmo Lucano, Laura Marmolale e coordinerà Andrea Colamedici Tlon. E in attesa che inizi questo dibattito a Roma, vi vogliamo proporre invece la conferenza stampa a conclusione dell'incontro col primo ministro belga Bart De Wever della presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
1: Dunque, buon pomeriggio a tutti, grazie di essere qui. Voglio ovviamente rinnovare al primo ministro De Wever e a tutta la sua delegazione il mio benvenuto a Roma. Caro Bart, sono molto molto felice di averti qui, non solo chiaramente per il piacere di incontrare di nuovo un amico, oltre che uno dei leader più lucidi e acuti che abbia imparato a conoscere in questi anni, ma anche perché la visita del primo ministro De Wever oggi colma l'assenza di un primo ministro belga in Italia da quasi 10 anni, e quindi sono molto contenta perché penso che questo incontro dica che entrambi condividiamo l'obiettivo primario di imprimere alle relazioni tra le nostre nazioni e i nostri popoli un nuovo slancio. Dopodiché sono molto soddisfatta dell'articolato colloquio che abbiamo avuto, dei molti temi che abbiamo potuto approfondire, a partire ovviamente dai rapporti che legano le nostre nazioni. Sono rapporti profondi che si riflettono nelle relazioni economiche, negli scambi culturali, nella presenza delle nostre comunità. La storia ci ha unito in momenti importanti, ci ha purtroppo unito anche in momenti molto dolorosi. Lo scorso 8 agosto abbiamo celebrato il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, il simbolo più tragico della grande storia dell'emigrazione italiana, una storia fatta di lavoro, fatta di sacrificio, fatta di rispetto delle regole, fatta di integrazione, fatta di dignità. Una storia che anche le istituzioni europee, come si sa, hanno deciso di onorare, scegliendo proprio la data dell'8 agosto come data per celebrare la giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro per la tutela della dignità dei lavoratori, perché quella tragedia è un monito per tutti, per riaffermare che il lavoro deve sempre essere sinonimo di dignità, di diritti, di sicurezza, e che in Europa non può esserci spazio per chi calpesta i diritti dei lavoratori. Con il primo ministro De Wever ci siamo focalizzati ovviamente sui nostri rapporti economici. Sono rapporti particolarmente floridi. Nel 2025 il nostro interscambio è cresciuto ancora rispetto al 2024, ha superato i 46,5 miliardi di euro. In Belgio operano oltre 300 imprese italiane, sono attivi molti grandi gruppi industriali, i nostri tessuti industriali, i nostri tessuti economici dialogano molto bene, eppure siamo entrambi convinti che si possa valorizzare ancora meglio la complementarietà tra le nostre filiere. Penso all'energia, penso alle infrastrutture, penso ai trasporti, penso alla logistica, penso all'industria della difesa. Il Belgio è tra le nazioni che stanno aumentando gli investimenti in questo settore, come del resto l'Italia. L'Italia anche qui è pronta a mettere a disposizione chiaramente la sua cooperazione, la sua amicizia, le proprie competenze, le proprie eccellenze industriali. Credo che ci sia qui uno spazio molto ampio per rafforzare la nostra cooperazione nell'interesse delle nostre due nazioni, ma chiaramente anche nell'interesse dell'Europa nel suo complesso, perché stiamo lavorando per rafforzare la nostra autonomia, per rafforzare le nostre capacità industriali e tecnologiche. Ci siamo ovviamente confrontati sulle principali crisi in atto, a partire dall'Iran, la guerra in Ucraina. Anche alla luce degli sviluppi di queste ore, avete visto chiaramente gli incontri degli inviati americani, prima a Mosca e poi a Kiev. L'Italia, come sempre, continua a fare la propria parte insieme ai partner europei per favorire un percorso negoziale verso una pace che deve essere giusta e duratura. Da qui, col primo ministro De Wever, ci siamo soffermati anche sulle conseguenze di questo scenario sui nostri sistemi economici e sociali. È chiaramente sotto gli occhi di tutti l'impatto fortissimo che la situazione internazionale, in particolare a Hormuz, sta avendo sul costo dei carburanti, sul costo dei fertilizzanti, sul costo delle materie prime, e quanto tutto questo stia pesando sui nostri cittadini, sulle nostre imprese. Siamo per questo d'accordo col primo ministro De Wever che il prossimo Consiglio europeo debba tornare ad affrontare i temi della competitività, i temi del costo dell'energia, che debba farlo anche con più coraggio e con maggiore concretezza. Lavoreremo insieme anche su questo punto. Voi sapete che insieme animiamo un tavolo di stati membri, si dice like-minded, cioè che hanno le stesse posizioni in materia di competitività, insieme al cancelliere tedesco Friedrich Merz, e quindi siamo d'accordo sulla necessità di convocare questo tavolo prima del prossimo Consiglio europeo. Non è mancato ovviamente un confronto sul governo dei flussi migratori, dopo un'estate che avete visto è stata molto movimentata, che chiama ancora una volta in causa la capacità europea di rispondere a questa, su questa materia, di rispondere alle crisi. Da questo punto di vista io rimango fermamente convinta che sia possibile preservare nel migliore dei modi lo spazio Schengen solo se si difendono i confini esterni dell'Unione, solo se tutti gli Stati membri continuano a fare la loro parte nella lotta ai trafficanti e nella lotta all'immigrazione clandestina di massa. Con Bart, che condivide con noi tanto il gruppo di lavoro sulla migrazione del quale è membro, quanto quello in seno al Consiglio d'Europa, siamo d'accordo anche sul fatto che è fondamentale da questo punto di vista portare avanti il lavoro che abbiamo avviato per rendere più efficaci le interpretazioni e le attuazioni delle convenzioni internazionali, a partire dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Anche qui insieme abbiamo sottoscritto la dichiarazione di Chisinau, è un buon punto di partenza, dimostra quanto siamo riusciti in questi mesi, in questi anni, a collaborare. Abbiamo avuto uno scambio di idee su un altro tema cruciale, che è il prossimo quadro finanziario pluriennale, quindi il bilancio pluriennale dell'Unione Europea. Il negoziato sta entrando nel vivo e chiaramente rimaniamo convinti che si debba arrivare a un risultato all'altezza delle nuove sfide che è chiamata ad affrontare. La posizione italiana la conoscete, parte soprattutto dal rapporto tra le politiche tradizionali, politica di coesione, politica agricola comune, e la necessità di investire sulla competitività. Continuiamo a ritenere che le due cose non siano e non possano essere in contraddizione, perché riteniamo anzi che coesione e PAC siano la precondizione per poter rafforzare la competitività in Europa. In ogni caso, con il primo ministro De Wever abbiamo chiaramente approfondito anche questo dibattito. Non sempre le nostre posizioni qui si sovrappongono pienamente, ma siamo persone che si sanno ascoltare e cercare di trovarsi su compromessi che possano essere vantaggiosi per tutti. Quindi, come vedete, tantissima carne al fuoco, potrei parlare di mille altre cose che facciamo insieme. Non ultima citavamo la nostra coalizione sulla lotta alla droga, la cooperazione che c'è a livello di contrasto alle reti criminali, che pure è stata molto proficua. Insomma, tra Italia e Belgio davvero c'è un enorme lavoro comune, e c'è anche una bella amicizia che abbiamo costruito in questi anni tra persone che sono entrambe molto schiette e che cercano però di offrire quella schiettezza anche per cercare di mettere a terra delle soluzioni ragionevoli e utili per le proprie nazioni e per l'Europa nel suo complesso. Primo Ministro, grazie per essere qui e la parola a te.
2: Grazie. Presidente del Consiglio, cara collega, cara Giorgia, è ormai più di un anno che ci conosciamo come colleghe e, si posso dirlo, come compagni di battaglia nel Consiglio europeo. La nostra collaborazione è stata intensa e molto importante per me. Per questo desidero ringraziarla ancora una volta di cuore. Vorrei anche congratularmi con lei per essere diventata la Presidente del Consiglio italiano con il mandato più lungo degli ultimi decenni. È un risultato importante e un segno di stabilità politica non solo per l'Italia, ma anche per l'Europa. Il lavoro che facciamo insieme in Europa è molto importante per il futuro del nostro continente. Dobbiamo rafforzare la competitività dell'Europa per creare crescita, prosperità e maggiore sicurezza. Allo stesso tempo, dobbiamo fare in modo che l'Europa sia forte in un mondo sempre più complesso e possa avere un ruolo nel costruire il nostro futuro comune anche nel campo della sicurezza e della difesa. Infine, dobbiamo riuscire a gestire meglio la migrazione e l'asilo. Anche questo è un impegno che abbiamo prima di tutti verso i nostri cittadini. That's as far as my Italian will go.
3: Il mio italiano finisce qui. Complimenti.
2: My colleague has the talent.
3: La mia collega ha un grande talento, parla rapidamente, dice tutto e poi non lascia niente da dire agli altri. E poi ha detto anche potevo parlare ancora di mille altre cose, mi chiedo quali, perché praticamente hai parlato di tutti gli argomenti che abbiamo trattato, quindi posso essere conciso. I nostri rapporti bilaterali sono eccellenti e talvolta vale la pena vedersi deviso per dire che tutto va bene, però ci sono dei margini di miglioramento per incoraggiare la crescita, soprattutto nel settore della difesa, incrementando i nostri bilanci per affrontare le sfide, no, che abbiamo di fronte, e poi l'autonomia, maggiore cooperazione. Siamo molto interessati nel lavorare di più con l'industria italiana e anche pensando alla qualità dei vostri prodotti, senz'altro. C'è molto che possiamo fare nell'ambito della cooperazione nel settore della difesa. La competitività, siamo sulla stessa barca, condividiamo le stesse idee, le stesse ambizioni a livello europeo. Potremmo rafforzarci vicendevolmente, essendo alleati nel progetto Open Market, e non è un caso che sono stati gli italiani a scrivere rapporti sul mercato aperto, e dobbiamo spingere l'agenda europea per rendere l'Europa più competitiva, per rilanciare la nostra industria che adesso si trova in una situazione di difficoltà, prezzi dell'energia molto elevati, è un problema che condividiamo, poi anche le terre rare, materie prime critiche, anche qui abbiamo delle aziende specializzate che hanno bisogno del nostro intervento. L'energia nucleare, noi vogliamo rilanciare il nostro potenziale nucleare e noi siamo contenti del consorzio Eagles con l'Italia per sviluppare i mini reattori, speriamo di poterlo fare insieme nei prossimi anni. Hai parlato di sicurezza, ovviamente, la situazione geopolitica, che ovviamente non è delle migliori, e siamo d'accordo, vorrei dire, entrambi vogliamo che i conflitti in Medio Oriente terminino, lo stesso vale per l'Ucraina e con la Russia, dovremmo fare di più dal punto di vista diplomatico per raggiungere questo obiettivo, quindi per porre fine a questi conflitti e qui sul nostro continente. Possiamo lavorare insieme e parlare insieme attorno al tavolo europeo su questo. Siamo molto contenti della collaborazione che abbiamo creato per contrastare il crimine organizzato, lo scambio di informazioni, le conoscenze che possiedono gli italiani riguardo alla criminalità organizzata, la loro esperienza e l'apertura di cui danno prova per condividere queste conoscenze con noi. Possiamo anche fare meglio, però, anche a livello internazionale, e quindi anche su questo siamo d'accordo. Migrazione è un problema importante e mi rendo perfettamente conto della posizione italiana e credo che adesso dovremmo sforzarci di mentalizzare un pacchetto sulle migrazioni a livello europeo, anche i rimpatri. Solo con una politica di rimpatri credibili noi possiamo alla fine trasformare la politica migratoria dell'Europa in un successo, e mi rendo conto che dobbiamo rafforzare la frontiera meridionale, si parla tanto della frontiera orientale, ma abbiamo anche una frontiera meridionale, mediterranea, e l'Europa deve assumersi le proprie responsabilità per proteggere questa frontiera. Per concludere, cara Giorgia,
2: grazie per la vostra calorosa accoglienza a Roma, in senso letterale e figurato. Sono molto felice di poter continuare a lavorare insieme e guardo con fiducia al futuro della nostra collaborazione. Grazie mille.
0: Radio Radicale, sono le 18 e 17 minuti, così dunque la conferenza stampa congiunta della Premier Meloni e del Primo Ministro belga Bart.

il tutto coordinato da Andrea Colamedici di Tlon. Il dibattito, la festa sarebbe dovuta iniziare alle 18, sono le 18 e 18 minuti e ancora non c'è segno, mi chiedo conferma alla regia, infatti, di un possibile inizio. Allora andiamo a leggere alcune agenzie degli ultimi minuti. Il disegno di legge sull'antisemitismo, il PD verso l'astensione alla Camera, ma i riformisti orientati sul sì. Questa è la notizia appunto del 18 e 9 minuti. Su questo c'è dibattito perché per esempio c'è stata una dichiarazione di Sinistra per Israele che dice questo: sì al disegno di legge su antisemitismo, tesi false per ostacolarne l'ok. Dice Sinistra per Israele, contro questo provvedimento è stata avviata una mobilitazione priva di fondamento, ovvero sulla tesi falsa che preveda sanzioni contro chi critica lo Stato di Israele. In realtà il provvedimento consiste in un articolato breve e equilibrato che tiene conto di molte delle obiezioni e rilievi sollevati in sede di discussione a Palazzo Madama, cioè al Senato. Sinistra per Israele auspica che siano possibili ulteriori convergenze da parte di tutti i gruppi parlamentari, a partire dalla necessità di abbandonare argomenti che descrivono la proposta come repressiva, contenente norme che limitano il dissenso, in particolare nei confronti del governo israeliano. La realtà è semplice, la dichiarazione dell'IHRA, a cui la proposta di legge fa solido riferimento, essendo tra l'altro un documento assunto dall'Unione Europea e dal governo italiano, oltre che da altri 26 paesi dell'Unione Europea, non prevede che la critica a Israele sia vietata. Anzi, il testo dice letteralmente: tuttavia, le critiche verso Israele, simili a quelle rivolte a qualsiasi altro paese, non possono essere considerate antisemite. Di più, si aggiunge proprio nell'incipit degli esempi di antisemitismo che sono oggetti di critica legittima da parte di forze politiche associative, in quanto includono il tema di Israele, si dice, possono servire come esempi, cioè si parla di ipotesi non dell'evidenziazione di un reato né della introduzione di una nuova pena. E si badi bene che ovviamente nessuno nel mondo ha subito una condanna per antisemitismo sulla base della definizione dell'IRA dal 2016 ad oggi, seppur condanne per antisemitismo ce ne siano state anche nei paesi che hanno adottato la definizione. Sosteniamo con convinzione, conclude la nota di Sinistra per Israele, la necessità di approvare il testo contro l'antisemitismo, chiedendo al Partito Democratico di superare la posizione di astensione, contribuendo così a un largo consenso parlamentare, e chiede all'Alleanza Verdi Sinistra e al Movimento 5 Stelle come possono ipotizzare un voto contrario rispetto a un intervento che intende incidere sugli aspetti culturali e sociali dell'antisemitismo, impegno che certamente dovrebbe essere tra i fondamentali delle forze progressiste. Così dunque, però non la pensa così per esempio l'Associazione Nazionale Partigiani Italiani, che aderisce e partecipa al presidio promosso per le 13 del 9 settembre davanti a Montecitorio contro l'approvazione del cosiddetto disegno di legge contro l'antisemitismo, perché esso nasconde la possibilità di una gravissima lesione ai diritti di libertà politica, culturale e accademica, colpendo così le manifestazioni di posizioni critiche nei confronti di Israele, delle sue politiche e delle sue responsabilità nei confronti del popolo palestinese. Il contrasto e la condanna dell'antisemitismo, ricorda il Comitato Nazionale
dell'associazione espressione delle formazioni che si richiamano alle ideologie suprematiste, xenofobe e razziste condannate dalla storia che violano l'articolo 3 della Costituzione, è stato e sarà un impegno costante

dell'ANPI, che in più occasioni ha anche chiesto e sollecitato l'intervento delle istituzioni preposte al rispetto delle leggi italiane. Assieme, il Comitato Nazionale ribadisce l'importanza di un dialogo franco, aperto e continuo con le comunità ebraiche, sia a livello nazionale che territoriale, in particolare in un momento storico così tragico, per la ricerca di un terreno comune sui temi dell'antifascismo e delle celebrazioni del 25 aprile nella chiarezza del confronto politico. Il Comitato Nazionale ribadisce l'ANPI, richiamandosi ai principi fondativi della Resistenza, della Costituzione italiana e del diritto internazionale, ha assunto da sempre una posizione netta di condanna delle politiche israeliane nei confronti del popolo palestinese. Quanto sta avvenendo a Gaza non può essere letto come una semplice operazione militare e certamente mai come legittima difesa, ma configura una sistematica distruzione di un popolo attraverso uccisioni di massa di civili, inclusi migliaia di bambini, distruzione deliberata di ospedali, scuole, università e luoghi di culto, imposizioni di condizioni di vita incompatibili con la sopravvivenza, blocco degli aiuti umanitari e uso della fame come arma di guerra. Dall'altra parte, Gasparri di Forza Italia dice: preoccupa e rattrista il tentativo messo in atto dall'ANPI, da molti settori della sinistra e anche da alcuni esponenti del mondo dell'informazione, di diffondere affermazioni assolutamente false e infondate sulla normativa sull'antisemitismo approvata dal Senato e ora all'esame della Camera. Non è vero che con questa norma si impedisce di criticare Israele e i suoi governi. Chiunque potrà farlo secondo i suoi liberi convincimenti. Queste sono norme che contrastano l'antisemitismo, che ritorna con pericolosi episodi che si susseguono nel nostro paese. Chi è contro questa legge di fatto minimizza questa ondata, ed è ancora più grave che per giustificare questo atteggiamento si ricorra a una sistematica campagna di menzogne attribuendo a questa legge contenuti che non ha. Così il presidente della Commissione Affari Esteri e Difesa del Senato, Maurizio Gasparri. Adesso vi proponiamo l'intervento ieri a Trento del Presidente della Repubblica Mattarella alla cerimonia 1946-2026, 80 anni di una Repubblica e di una autonomia speciale.

0: Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente della Provincia, signor Presidente del Consiglio Provinciale, autorità, sindache, sindaci, rappresentanti delle istituzioni, signore e signori. Il 5 settembre 1946, quando Alcide De Gasperi firmava con Karl Gruber l'accordo che avrebbe posto le basi della nostra autonomia, De Gasperi aveva compreso qualcosa di profondamente moderno, che l'unità della Repubblica non si costruisce cancellando le differenze, ma riconoscendole e trasformandole in responsabilità.
1: Signor Presidente della Repubblica, signor Presidente della Provincia Autonoma di Trento, signor Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, autorità tutte, cari cittadine e cari cittadini. 80 anni fa si apriva una nuova stagione della storia italiana. Il 1946 fu l'anno della nascita della Repubblica. Per la prima volta le donne parteciparono al voto e fu l'anno in cui prese avvio il cammino che avrebbe dato forma alla nostra autonomia.
2: Signor Presidente della Repubblica, Presidente Compaccer, Presidente del Consiglio Provinciale, del Consiglio dei Comuni, autorità, care cittadine e cari cittadini. È con emozione che oggi diamo il benvenuto in Trentino a lei, Presidente della Repubblica Mattarella, per l'ottantesima giornata dell'autonomia. La sua presenza qui oggi, signor Presidente, è la quarta volta che viene Presidente in poco più di un anno in Trentino. Per noi questo è un onore e è un riconoscimento importante per una terra che ha costruito nel tempo una propria esperienza di autogoverno e di responsabilità.
3: Rivolgo un saluto di grande cordialità a tutti i presenti, al Presidente della Provincia, al Presidente della Provincia di Bolzano, al Sindaco di Trento, ai Presidenti del Consiglio Provinciale della Riunione dei Comuni, ai Sindaci presenti e a tutti i Sindaci con la richiesta, la preghiera di trasmettere il mio saluto ai loro concittadini. Sono lieto di ricordare qui con donne e uomini del Trentino un evento colmo di significato per la Repubblica, per il Trentino, per l'Italia e per l'Austria. Ho ascoltato gli interventi del Presidente Fugatti, del Presidente del Consiglio Provinciale e delle autonomie locali. Ti ringrazio per le loro considerazioni, per le loro espressioni così cortesi di saluto e di accoglienza. Abbiamo apprezzato il coro della SAT, che ringraziamo tutti con grande convinzione, che ha richiamato antiche note che sono presenti nel cuore di tutti gli italiani, anche di chi come me proviene dalla regione più lontana geograficamente e che però ha sempre usufruito della vostra calorosa accoglienza e che 25 anni addietro ha anche avuto l'onore di rappresentare questa terra in Parlamento, il Trentino, Alto Adige e Sud Tirolo.

0: Sottolineo con riconoscenza che si celebra l'80° anniversario di un importante accordo diplomatico e politico per l'autonomia speciale della regione Trentino-Alto Adige del Sud Tirol, insieme, unitamente a quello della nostra Repubblica. Una Repubblica di tutti e per tutti, come affermò e promise Alcide De Gasperi nel radiomessaggio del 14 giugno del 1946, quando in obbedienza al referendum popolare assunse i poteri di capo provvisorio dello Stato per guidare la transizione democratica dalla monarchia alla Repubblica, insieme all'insediamento dell'Assemblea Costituente. Alla Repubblica appartiene, abbiamo ricordato, anzi ascoltato, il divenire della storia di questi decenni. 80 anni, come ha ben ricordato il professor Gentiloni, che ringrazio, sono sufficienti per comprendere quanto la nostra Repubblica sia stata a sua volta speciale e quanto sia rafforzata esprimendo in tutti i campi qualità e protagonismo. Sottolineo anch'io quello femminile, che noi talvolta non abbiamo completamente colto. Sono stati anzitutto 80 anni di pace, di apertura europea, di fedeltà ai valori popolari, di progresso, di solidarietà interna e internazionale. Le difficoltà e i momenti difficili di questa storia, e ben sappiamo che ve ne sono stati, così come il loro superamento, sono la testimonianza di una solidità che merita di essere riconosciuta e che ha messo radici. Repubbliche e autonomie, e tra esse quelle speciali, sono legate strettamente fra di loro e hanno nutrito e contrassegnato lo sviluppo della democrazia italiana, in contrapposizione rispetto al fascismo e in discontinuità rispetto a quelle caratteristiche che l'Italia prefascista presentava. Le hanno nutrite la partecipazione che fa della nostra Repubblica una nazione non pietrificata, fossilizzata in se stessa, bensì che si rinnova, aperta al divenire, lo ricordava il professor Gentiloni. Contro il centralismo, contro la dittatura, le genti trentine hanno saputo opporre la loro orgogliosa esperienza di autogoverno, collegandola al futuro del Paese. Non a caso la nostra Carta usa l'espressione «La Repubblica riconosce i diritti delle persone e delle formazioni sociali e delle comunità». Il valore dell'autonomia che oggi celebriamo qui, in questa provincia alpina, è scelta che caratterizza il momento costituente della Repubblica, come ben raffigurato dalle prime 5 leggi costituzionali del 1948, che hanno riguardato la Corte Costituzionale e le regioni con autonomia speciale. La sfiducia che serpeggia tra i cittadini nei confronti della partecipazione democratica, manifestata dalla crescente tendenza alla astensione dal voto, può essere superata attingendo a esempi di autentica abnegazione e di rispetto per le esigenze e le attese dei cittadini. Come ha detto recentemente Papa Leone, le persone vengono prima di confini, definizioni, istituzioni. È una lezione nota a voi trentini, che avete donato alla Repubblica uno statista come De Gasperi, che ha aperto la strada verso orizzonti nuovi, indicando come si può essere liberi e autonomi in casa propria e liberi e solidali nei confronti di tutti i cittadini della Repubblica. La democrazia è prima di tutto fiducia nella capacità di sapersi governare e tra democrazia e autonomia vi è quindi un legame molto stretto. Come ha ricordato efficacemente il presidente Tognon poc'anzi, il professor Tognon, nella sua relazione, nel cercare con determinazione di risolvere la questione dei confini e delle minoranze, De Gasperi non ha agito con egoismo e tantomeno per spirito di parte, anzi, ha agito da uomo che pensava a quel che la Repubblica avrebbe potuto offrire a comunità capaci di autoregolarsi. Ha agito avendo vissuto il crollo tragico di un impero composto da minoranze nazionali e investendo sulla capacità del nuovo ordinamento repubblicano di riconoscere che le minoranze sono una ricchezza per tutti. Ha agito contro ogni odiosa politica di discriminazione tra le persone. Nell'accordo siglato 80 anni fa, ha chiesto anche a voi, donne e uomini del Trentino, di essere responsabili e garanti di una realtà che aveva tutte le potenzialità per mostrarsi, come è avvenuto, esemplare. Il Trentino era povero e l'Italia aveva allora ben poco da offrire. De Gasperi apparteneva a questo popolo, ne conosceva la tempra e ha aperto la strada alla possibilità di costruire con esso un futuro migliore. Siete riusciti a farlo in tanti campi, nell'economia, nella formazione, nella ricerca, per l'ambiente, anche nella solidarietà. La Repubblica vi è riconoscente. L'accordo De Gasperi-Gruber obbediva non soltanto al realismo politico, ma puntava sulla fiducia che l'impegno per una sana convivenza avrebbe compiuto a ricreare tra due repubbliche, quella austriaca e quella italiana, un clima e un rapporto nuovi e soprattutto una collaborazione sul piano europeo, così come è avvenuto. De Gasperi ha operato nella direzione di una regione ampia, plurale, che fosse garantita nella sua solidità, una prospettiva che merita di essere sviluppata e valorizzata anche oltre le frontiere, come sta tentando di fare con l'Euregio. Condividere obiettivi ambiziosi, sostenersi a vicenda, concretizza quella patria europea che era tanto cara a De Gasperi. La nozione di frontiera come recinto per contenere i propri cittadini gli era del tutto estranea. Le regioni frontaliere sono state e sono consapevoli di essere luoghi di condivisione, di incontro, e la Repubblica è chiamata a rimuovere ostacoli che impediscano non soltanto ai singoli, ma anche alle comunità di evolvere e di sperimentare forme di autogoverno. L'Europa attraversa sovente momenti di crisi che non possono trasformarsi e non si trasformano in crisi di valori, verrebbe meno la sua ragion d'essere. Le sfide sono numerose anche oggi. La guerra minaccia la pace che abbiamo così faticosamente conquistato. Alle generazioni di oggi, anche ai più giovani, come avvenne a quella di De Gasperi, è consegnata la responsabilità di costruire i tempi nuovi. Sono convinto di poter sperare che tutti siano consapevoli della responsabilità che deriva da quell'accordo di 80 anni fa, che ha visto insieme Austria-Italia per un futuro comune, che si esprimeva intanto tra il Trentino, attuale Gesù Tirol. E nel sentiero che allora venne tracciato, allora da quell'accordo, è coltivato e sviluppato con grande sagacia, con grande successo, con risultati encomiabili a Trento e a Bolzano, e su quel terreno che occorre continuare a percorrere la strada, occorre continuare a consolidarlo. Auguri per questo compito.
1: Così il Presidente della Repubblica Mattarella ieri a Trento per l'ottantesimo anniversario dell'autonomia del Trentino Alto Adige Sud Tirol. Adesso vi passiamo a proporre, in diretta differita di pochi minuti da Roma, la terza festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra, il primo dibattito, Tornare umani, diritti, conflitti, responsabilità, con Don Luigi Ciotti, Donatella Della Ratta, Valerio Nicolosi, Ilaria Cucchi, Mimmo Lucano, Laura Marmolare, il tutto coordinato da Andrea Colamedici di Tlon. Buon ascolto.
2: Buon pomeriggio, benvenute e benvenuti, grazie ad Alex Braga, grazie a voi di essere qui oggi. Inauguriamo lo spazio Tlon all'interno del Festival Terra, uno spazio in cui cercheremo di riflettere insieme su una serie di temi che ci uniscono, che ci accalorano, che ci appassionano, e cercheremo proprio di rinnovare questa spinta, questo afflato, cercare insieme di riscoprire qual era il significato, per esempio, di quella frase che Gramsci disse nel 1920 sul pessimismo dell'intelligenza e l'ottimismo della volontà, una frase che in realtà prendeva da Romain Rolland. Ed è una frase che molti fraintendono, anzi che molti non comprendono nel giusto ordinamento, cioè non capiscono che prima ci vuole il pessimismo dell'intelligenza, prima bisogna confrontarsi con i fatti, prima bisogna guardare realmente la tragedia che abitiamo. Poi a quel punto, forti di quella comprensione, non bisogna crollare, non bisogna demordere, ma bisogna unirsi e bisogna agire. Bisogna creare alleanze, alleanze con persone che ci somigliano e con persone che non ci somigliano, ma che sono unite dalla stessa istanza, dalla stessa fame, dallo stesso desiderio, come diceva Dylan Thomas, di infuriare contro il morire della luce. Inauguriamo quindi oggi questo spazio e lo facciamo insieme a Don Luigi Ciotti, a Valerio Nicolosi, Donatella Della Ratta, Ilaria Cucchi e Laura Marmorale. Benvenute e benvenuti sul palco. Stanno arrivando. Eccoli. Ben arrivate. Il tema di quest'oggi è Torniamo umani. Riprendiamo la frase di Vittorio Arrigoni del restare umani e la spingiamo un po' più in là. Forse abbiamo smesso in qualche modo, quantomeno forse in qualche momento, di essere umani. Allora in quest'ottica cerchiamo di tornare ad essere umani. Cerchiamo quindi di ricostruire un percorso che ci porti a praticare l'umanità, a praticare la fratellanza. E allora io vorrei partire da Ilaria Cucchi, con cui stavamo appunto condividendo prima un discorso su uno dei luoghi in cui accade più spesso il processo di disumanizzazione, che è il web, che è la rete, che sono i social network. Comprendere in che modo si può affrontare questo processo, quali danni può generare e che cosa possiamo fare concretamente per educarci a convivere all'interno di uno spazio che è la realtà, che non è un altro mondo, che non ha altre leggi, ma che è il nostro mondo, in cui molto spesso persone vengono devastate. E molto spesso c'è un disegno, ne parlavamo prima, un disegno che spinge a un abbandono dello spazio pubblico, al farti sentire impotente, al farti dire no, ma chi me lo fa fare? Ma io me ne vado.
3: Sì, grazie a tutti e buonasera. E grazie per la domanda. Io credo che sia una domanda molto a tema e molto molto attuale. Oltretutto devo dire, chi mi segue lo sa benissimo, che la sottoscritta, così come anche i suoi genitori, molto più di lei, sono stati e sono campioni mondiali di insulti, e in particolare di insulti sul web, lì dove è facile nascondersi dietro uno schermo, dietro una tastiera, dove ci sente liberi di dire di tutto. E quello che dicevi, su cui riflettiamo prima, è assolutamente vero ed è veramente estremamente pericoloso. Io trovo che al di là del fatto che di insulti ci si può ammalare, di insulti si può morire. Io pochi giorni fa ero a Bologna, alla festa dell'Unità, a parlare del caso di Vincent Plicchi, un giovane blogger di 23 anni che 3 anni fa si è tolto la vita in diretta web perché era diventato vittima di questi insulti online. Ma posso farvi esempi anche più vicini a casa mia: mia madre, mio padre, di quel dolore si sono ammalati. Mia madre, la madre di Stefano Cucchi, quello ammazzato di botte da 2 carabinieri, si sentiva dire sul web che aveva partorito la gallina dalle uova d'oro. Pensate un po', che fortuna avere un figlio ammazzato, morto di botte, e per poi poter diventare ricco, magari vedere la propria figlia e andare in TV. E poi la cosa che io ritengo estremamente pericolosa è che ogni qualvolta, per esempio sotto un mio post, ma ritengo anche sotto quelli dei presenti, viene fatto un commento positivo, quella persona, che il più delle volte è un perfetto sconosciuto, che non ha mai, che ha avuto pochissimi like nella sua vita, sulla sua pagina social, si vede improvvisamente coprirsi di insulti, partono a scheggia. E questo che cosa vuol dire secondo voi? Quello è un modo di mettere a tacere. Non bisogna parlare, non bisogna prendere le parti di chi è nel giusto, di chi ha subito un torto, un sopruso, di chi sta rivendicando i suoi diritti. Perché quella persona deve essere lasciata sola. Nel mio caso, Ilaria Cucchi doveva essere lasciata sola. Ilaria Cucchi non poteva sorridere, non poteva mettere una minigonna, non poteva mettere degli orecchini troppo vistosi. Ilaria Cucchi doveva soffrire, perché era la sorella del piccolo spacciatore di Torpignattara, che poi successivamente si è arricchita sulla sua pelle. E guardate, la cosa grave è che tutto questo succede ancora oggi, dopo 17 anni dalla morte di mio fratello, dopo svariate sentenze che hanno messo nero su bianco non solo che era stato ammazzato di botte, ma che pure c'erano stati i depistaggi. Il Matteo Salvini di turno se ne esce dopo l'ultima sentenza di condanna dicendo: però la droga fa male. E uno si chiede: ma che c'entra la droga? Però il messaggio è chiaro ed è evidente che se un esponente politico si sente legittimato a parlare in quella maniera, pur sapendo che non è assolutamente vero e che non c'entra nulla, questo diventa pericoloso nel momento in cui il cittadino comune si sente altrettanto legittimato. E qui devo dire la colpa è alcune volte anche dei magistrati, che rispetto a queste affermazioni e rispetto alle vittime degli insulti sul web non sono abbastanza determinati. Spesso ci sentiamo dire che le persone non possono essere identificate. Non è vero, si può fare. Si tratta soltanto di rendersi conto che questo tipo di reati sul web, sono praticamente molto spesso, sempre più spesso, reati di sangue, e come tali vanno trattati.
2: Grazie alla senatrice Ilaria Cucchi. A proposito di questo tema, il grande elefante nella stanza è l'enorme problema con la verità che si ha oggi. In parte potenziato dall'intelligenza artificiale, lo vedremo tra poco con Donatella Della Ratta, ma in generale c'è un fastidio nei confronti della verità che o viene nascosta, oppure oggi il potere non censura più semplicemente coprendo, ma riempiendo la stanza con tante altre verità, tante altre finzioni che ti impediscono poi di orientarti. Vorrei chiedere a questo riguardo a Don Luigi Ciotti, una delle persone con l'anima più grande attualmente vive in Italia in questo momento, e come tutte le anime così grandi, profondamente umile, e a cui vi chiedo un applauso. Perdona l'eccesso di parole, ma qual è il rapporto che si può oggi riscoprire con la verità, e qual è il modo con cui viene occultata la verità, per esempio nei processi per mafia a cui facevamo riferimento poco fa?
4: No, partendo da un dato che è sconcertante e che chiede il diritto alla verità, perché più dell'80% dei familiari delle vittime innocenti della violenza criminale mafiosa non conosce la verità. Questo è un dato importante. E senza verità tu non puoi costruire giustizia, Eppure le verità passeggiano per le vie delle nostre città. C'è chi sa, chi ha visto. Ma vi pare possibile che l'80% dei familiari non sa da chi guardarsi attorno nei territori dove vivono? L'omertà uccide la verità, ma anche la speranza e la giustizia. È da anni che si chiede che la ricerca della verità non può andare in prescrizione. Di tutte le stragi che sono venute, parliamo di stragi, che sono venute nel nostro paese nel dopoguerra, solo forse di una sappiamo fino in fondo la verità. Allora questo grido che si alza, importante e fondamentale. La seconda cosa molto importante è il tema della memoria, perché la memoria vera ci chiede di risarcire il dolore innocente, di portare alla luce le verità nascoste, di trovare sempre il coraggio di stare accanto a chi soffre e di ascoltare le persone, l'umanità. C'è un'emorragia di umanità impressionante nel nostro paese. È una vergogna come noi trattiamo la storia dei migranti. Una vergogna. E dobbiamo toccare, e tu l'hai detto, perché le tue parole, anche quando non parli, parli. Toccare con mano la carne viva del dolore. La carne viva del dolore. E c'è tanto, tanto dolore che ci circonda. Ma c'è una luce. La nostra Costituzione è stata salvata dai giovani nel voto dell'ultimo referendum. L'hanno salvata i giovani, la nostra Costituzione. Eh sì, perché non i partiti, che ho visto subito qualcuno che si autocelebrava. No, sono stati i giovani a salvare la Costituzione. E se andiamo a vedere i dati di chi ha votato, dei giovani, la stragrande maggioranza, le donne, le ragazze, sono andate a votare e hanno salvato la nostra Costituzione. Cioè, allora, attenzione, viviamo un tempo in cui le informazioni abbondano, social, tutti questi, le informazioni abbondano in questi tempi, ma le verità scarseggiano. Le verità scarseggiano. E noi abbiamo bisogno di verità, di verità. E chi non ha gli strumenti per discernere, e sono tanti, per fare domande, per dubitare, sono già prigionieri di questo sistema. La cosa che più preoccupa in questo momento, e chiudo, è prendere coscienza che il baricentro del potere globale si sta progressivamente spostando verso sistemi non democratici. E nel nostro paese c'è una democrazia molto molto pallida. E quei ragazzi che hanno votato hanno salvato la nostra Costituzione, perché la nostra Costituzione, no, che qualcuno vorrebbe riformare, sarebbe opportuno invece che ci impegniamo di più ad applicarla e a rispettarla.
5: Grazie. Grazie Don Ciotti. Tra i tanti punti sollevati dall'intervento, io vorrei usarne uno per sollecitare Laura Marmorale, presidente di Mediterranean Saving Humans. in questo intervento è stato toccato il tema della verità, è stato toccato il tema della Costituzione, è stato toccato anche il tema del corpo e del corpo dolorante e della vergogna di cui ci macchiamo tutti nel modo in cui trattiamo anche a livello immaginario ma soprattutto a livello pratico, concreto, il migrante. E allora vorrei chiederti in che modo hai avuto modo di riconoscere i segni di questa vergogna nel corpo. Mi hai raccontato prima una scena particolarmente dolorosa e quali sono i luoghi di cui siamo corresponsabili e di cui rischiamo di macchiarci di nuove corresponsabilità. Quindi parlo tanto della Libia attualmente quanto dell'Afghanistan a breve.
6: Grazie, buonasera a tutte e tutti e grazie per averci voluto qui su questo palco. Io parto da un racconto diretto perché a volte è più facile entrare in un ragionamento se partiamo da un dato concreto. Io qualche giorno fa ho avuto la possibilità di stare per qualche minuto ferma ad osservare una schiena. Ed era una schiena che aveva tanto da dire e tanto da gridare. È la schiena di un giovanissimo ragazzo pakistano di 21 anni che è dovuto andare via di corsa da casa sua, da un minuscolo villaggio al confine fra il Pakistan e l'Afghanistan. È un luogo che è razziato quotidianamente dai talebani. I talebani arrivano tutti i giorni, a tutte le ore in questo villaggio e ne fanno quello che vogliono, distruggono case, beni e persone a loro piacimento. E ho osservato a lungo la schiena di questo ragazzo perché quella schiena è un ventaglio di frustate ormai cicatrizzate, ormai dei cordoni a volte più spessi, a volte più sottili, di un ragazzo di 21 anni che in più di un'occasione era stato aggredito e torturato dai talebani fino ad avere un ban da loro: o vai via subito o non vedi la luce di domani mattina. E lui ha raccontato che la sua famiglia ha pagato l'agenzia, e l'agenzia sono i trafficanti, per consentirgli di mettersi in salvo. E si è ritrovato oggi in Italia in cerca di aiuto. Questo ragazzo di 21 anni si è trovato in Italia oggi quando l'Italia, a breve, fra qualche giorno, insieme al resto del mondo, si appresta a ricordare l'anniversario dell'11 settembre. Dell'attentato, della distruzione delle Torri Gemelle e dell'inizio di una fase di guerra globale permanente che oggi vediamo ancora. L'Afghanistan, le Torri Gemelle ce lo gridavano vendetta, e l'Afghanistan era l'ombelico del mondo 25 anni fa, della liberazione del mondo dall'oppressione e della restituzione al mondo della nostra democrazia. Ci siamo stati molti anni in Afghanistan, fino al 2021-22 per l'esattezza, quando abbiamo deciso, tutto sommato abbiamo fatto un eccellente lavoro, ce ne possiamo anche andare dall'Afghanistan per consentire all'Afghanistan di che tornassero al potere esattamente le stesse bande criminali che, contro cui ci eravamo organizzati come sistema mondo per andarle a distruggere e a cancellare. I talebani oggi governano quel paese, le milizie talebane oggi hanno riportato lo status quo ante 2001, i talebani hanno distrutto la schiena di questo giovane ventunenne che ho avuto l'occasione e la fortuna di poter incontrare. I talebani a giugno si sono seduti con i rappresentanti del governo italiano per scrivere e sottoscrivere un nuovo accordo di esternalizzazione delle frontiere. Oggi lo stesso paese nel quale noi siamo andati, i nostri militari sono andati a combattere, in cui noi abbiamo portato la nostra idea di democrazia, quelle stesse persone oggi, le stesse identiche persone, oggi sono ritenute persone adeguate, persone all'altezza, persone degne, tali da poter stringere accordi e da poter considerare l'Afghanistan come la Libia, come la Tunisia, come la Turchia, per restare solamente nel nostro bacino più prossimo, un paese sicuro e un paese di rimpatrio sicuro. L'Afghanistan presto diventerà la nuova Albania, dove poter costruire nuovi centri di rimpatrio anche per le persone che quel paese lo hanno solo banalmente attraversato. Il patto europeo asilo e immigrazione, che è in vigore da qualche mese, proprio da giugno, dice esattamente questo, e probabilmente il ragazzo che ho incontrato, se non riuscirà a raccontare una storia sufficientemente valida a una commissione territoriale, potrà essere rimpatriato non tanto in Pakistan ma proprio in Afghanistan, che oggi è un paese sicuro. Questo è il sistema mondo che noi stiamo costruendo in una dimensione in cui, in maniera trasversale, le destre europee, non solo l'internazionale nera che si sta costruendo, ha individuato scientemente il nemico pubblico numero uno contro cui scagliarsi, ha capito esattamente l'esternalizzazione del problema, individuando e l'altro diverso da su cui scaricare e caricare ogni tipo di problema, di colpa, di responsabilità e di mobilitazione. Oggi la persona migrante, la persona diversa, è quella che concentra perfettamente ed esattamente tutti i mali della nostra società. Basta concentrarsi sulla remigrazione, basta concentrarsi sulla chiusura delle frontiere, basta concentrarsi sull'imbarbarimento delle frontiere perché i nostri problemi quotidiani siano risolti. E noi stiamo rischiando, e su questo chiudo, di cadere in una spirale di dibattito e di contrattacco che non ci vede altrettanto e sufficientemente potenti. Noi abbiamo la capacità, dalla nostra, e solamente le persone che sono qui con me stasera e che sono davanti a noi stasera lo dimostrano, ognuno di noi rappresenta un segmento, uno spaccato di società dentro la quale agisce, opera, lavora, studia, ha relazioni umane e sociali. Non è vero che loro sono di più, non è vero che sono più forti, è vero invece che noi dobbiamo avere la capacità nuovamente di guardarci, di riconoscerci e di costruire nuove alleanze, perché i discorsi che sono cominciati e che finiranno stasera non appartengono a segmenti di intervento sociale, non appartengono a battaglie che riguardano singoli pezzi di intervento sociale, appartengono alla capacità di mobilitazione verso la costruzione di una società che è veramente più giusta. Questo è il tempo delle alleanze e di stare insieme, perché la schiena di quel ragazzo che viene dal Pakistan oggi potrebbe essere la schiena di ognuno di noi domani, e questo non lo possiamo permettere.
5: Grazie. Chiedo allora a questo riguardo Valerio Nicolosi di proseguire la riflessione. Valerio Nicolosi, giornalista, scrittore, di proseguire la riflessione sul ruolo dell'informazione e sul ruolo degli spazi digitali dell'informazione. Prima, quando cercavamo di fare il punto per salire sul palco, ci raccontavamo proprio questo, quanto fosse difficile fare informazione quando sai che arriveranno orde di troll, di commenti, di bot, di persone, e quanto tutto questo scoraggia tantissime persone, non solo dal commentare, ma anche a volte dal condividere, dal fare inchieste. E però, appunto, il richiamo al fare rete, all'alleanza, alla struttura, in che modo l'informazione può proteggersi e può soprattutto proteggere, e in che modo si può come comunità custodire uno spazio sano di condivisione, di conflitto, ma non di guerra.
7: Sì, poco fa Don Ciotti ha detto ci sono tante informazioni ma c'è poca verità, e oggi purtroppo, anche a causa dei social network e di come vengono usati, di questa internazionale nera che è organizzatissima, e voglio fare un salto indietro prima di arrivare alla tua domanda. Vi ricordate J.D. Vance a Monaco, a parte conferenza di Monaco, già ricordava insomma cose che oggi ahimè stiamo rivivendo, visto anche il risultato in Alta Sassonia, ma un discorso, cioè il vicepresidente degli Stati Uniti è venuto in Europa per dire voi state sbagliando tutto, il free speech, ovvero la libertà di parola, deve essere tutelata. Ma che cosa vuol dire la libertà di parola? Vuol dire nella loro concezione dell'internazionale nera, dove Trump, come dire, in questo momento è la massima espressione, poi con tutte le sue difficoltà anche personali, e quindi fa fatica a gestire, ma c'è Netanyahu, c'è Meloni, e c'è Le Pen e tanti altri. Ecco, questa internazionale nera è organizzatissima e dice: noi dobbiamo essere liberi di poter dire quello che vogliamo, altrimenti i fascisti siete voi. Io oggi ho aperto Scanner, il mio podcast su Fanpage, dicendo proprio: ma come, per tanti anni, per decenni ci hanno detto i liberal progressisti, i liberal, no, non dovete parlare di fascismo, il fascismo è morto. E oggi ci ritroviamo i post-nazisti al 45% in Germania, una Germania che si sta riarmando con quello che è stato definito il bazooka economico per il riarmo, in Germania così viene definito, e un riarmo della Germania, storicamente non va, insomma, non è una grande idea, con i nazisti al 45% e realisticamente al 25-30% a livello nazionale, è un qualcosa di folle. Che in un contesto normale, in un sano dibattito, senza quelle orde di troll, senza quell'organizzazione che hanno messo in piedi, oggi quello dovrebbe essere il tema, cioè fermarli. E invece ti dicono: eh no, siete voi che non avete capito, perché il problema sono i migranti, e qui tutto si collega. E quindi il giornalismo, quello che deve fare, almeno il mio giornalismo, quello che fa anche il mio giornale, io lavoro per Fanpage, c'è, cioè, un giornalismo d'inchiesta, nel mio caso anche d'opinione, anche molto netta. Il giornalismo super partes, a mio avviso, non esiste, si è sempre di parte, di qualche parte, quindi sempre meglio mettere in chiaro da quale parte si sta, perché così ti ascoltano quelli che la pensano a te e quelli che non la pensano. Io anche la mattina leggo il foglio, figuriamoci, per capire quello che pensa, no, quel tipo di idea, ma così come il libero. E però è fondamentale che quello spazio sano nel quale parlavi tu, dovremmo difenderlo, ma non per difendere il giornalismo che spesso si arrocca, no, la categoria, per dire no, noi dobbiamo essere... No, quello spazio è vitale per la nostra democrazia, perché dobbiamo difendere la Costituzione, dobbiamo farlo attraverso il voto al referendum, attraverso un dibattito sano, attraverso soprattutto... una, come dire, la nostra stella polare, che è la Costituzione, che regolamenta anche l'informazione e il giornalismo. Oggi purtroppo il web, i social, si sono formate delle bande, ma si sono formate anche, come dire, anche a sinistra, anche perché o sei con me o sei contro di me. Se sei contro di me, anche se la pensi come me, comunque ti faccio quello che viene definito il dissing, no? Oppure scrivo in privato ad altri, tu non devi parlare. Ecco, questa guerra tra bande ovviamente ha inquinato i pozzi, ma quello che invece dobbiamo fare è ricominciare a ragionare attraverso un'informazione che sia davvero libera. Questo è fondamentale, perché l'internazionale nera, scusate, si è data un'organizzazione politica, ma soprattutto un'organizzazione sociale che passa attraverso le fake news, attraverso delle false informazioni, che è quello, cioè Salvini dice la droga fa male dopo la sentenza, perché semplicemente sposta l'attenzione e ribadisce una cosa che non c'entra nulla, ma è... come dire, Bannon dice una cosa, no? Cioè, inquinare campi di merda, di letame, scusate il termine, ma riprendo Steve Bannon, quindi lo stratega del primo Trump, della prima presidenza, perché è così. Io ho ragione, io sto facendo un'analisi, provo a ragionare, magari non sei d'accordo, ma possiamo ragionare, e invece inquino i campi di letame, perché così non è più possibile un dibattito. Allora credo che tornare umani... Io poi mi sono occupato di tutta una serie di temi, cioè Palestina da una vita, dal 2014, stavo a Gaza tantissime volte, poi ovviamente dopo il 7 ottobre, di migrazioni, 12 missioni in mare, tutta la rotta balcanica, e adesso anche il clima con i negazionisti, cioè me li sono fatti tutti, come... ma in realtà l'organizzazione è esattamente la stessa, sono sempre loro, e quello che noi invece oggi dobbiamo fare è rispondere, organizzarci. Come diceva Gramsci, organizzatevi, istruitevi, agitatevi, organizzarci anche da questo punto di vista, e abbiamo bisogno proprio di questa rete, perché abbiamo bisogno di tutte le intelligenze e di tutte le esperienze per mettere in rete quello che possiamo fare per cambiare, una parola che non mi piace, che però rende l'idea, la narrazione, cioè cambiare, perché quando mi dicono ma l'opposizione che fa quando Vannacci dice qualcosa, ma l'opposizione, andate a cercare le dichiarazioni, che non passa, perché sono meglio organizzati, e allora organizziamoci anche noi.
5: Grazie Valeria. Nicolosi. Donatella Della Ratta, docente della John Cabot University, ricercatrice studiosa di intelligenza artificiale. Prendo la mossa da ciò che ha appena detto Valerio riguardo il Flood Zone with Shit di Bannon. E per fare questa operazione è cruciale l'intelligenza artificiale, per varie ragioni, per la velocità con cui riesce a produrre questo sterco, per la quantità di sterco che riesce a mettere al mondo, ma anche per la personalizzazione dello sterco. Cioè sul fatto che ognuno arriva alla sua porzione di mondo, alla sua porzione di verità. E prendo però anche l'altro slancio di Valerio, che è sulla necessità di un'organizzazione. Cioè su quanto sia incredibile che dei sovranisti iperterritoriali siano riusciti a creare una rete internazionale fortissima e dall'altra parte invece si faccia fatica a creare un'alleanza internazionale. E l'ultimo spunto di Valerio, quello che riguarda invece la necessità di una narrazione, di una mitologia condivisa, che mette insieme anche anime diverse. Allora ti chiedo, non è che oggi, a quello che prima raccontavamo gramscianamente come pessimismo dell'intelligenza e ottimismo della volontà, ci si è ribaltato davanti qualcosa e oggi abbiamo un ottimismo dell'intelligenza, anche dell'intelligenza artificiale che ci salva la vita, che in fondo di fronte a tutte le catastrofi sarà in grado di darci la soluzione assoluta, che non ha bisogno di alcun governo, e a questo segue poi un pessimismo della volontà e un senso generale di disincanto e di disimpegno. Come uscire da tutto questo? Come abitare in maniera un po' più sensata l'era dell'intelligenza artificiale?
8: Grazie, queste sono questioni, domandoni. Provo a attaccarmi sull'ultima cosa che hai detto, cioè la questione della narrazione, che è un tema che è dell'immaginazione, che è un tema che mi riguarda molto da vicino. Ho un libro in uscita fra un paio di settimane, si chiama Violenza speculativa, come l'intelligenza artificiale ci abitua all'orrore che verrà, ed è una riflessione su delle forme di intelligenza generativa che fanno un'operazione che è un po' più, ancora più sofisticata e, se volete, insidiosa rispetto a quella che Ilaria descriveva prima, che è quella classica a cui siamo abituati dei leoni da tastiera, cioè gente che si mette a commentare e a dire delle cose, degli improperi e a fare hate speech, essendo protetti dalla rete dei social. Ecco, l'intelligenza artificiale generativa offre un ulteriore strumento a questa cosa, che sarebbe lo strumento immaginativo. Voi sapete che usando l'intelligenza artificiale generativa, attraverso istruzioni verbali, possiamo generare video, elementi visivi in maniera velocissima e quasi istantanea, insomma. Ecco, io mi sono interessata a delle forme di violenza, che appunto io chiamo violenza speculativa, perché non sono immediatamente violente. Quando uno le guarda dice ok, non c'è niente di strano. Per esempio, se mia figlia, che ha 5 anni, fra 10 anni, 20 anni vede Gaza Riviera di Trump, diffusa da Trump, il video che sicuramente conoscete tutti, magari se su Gaza è stato costruito davvero un resort di lusso e davvero la memoria di cui parlava Don Ciotti è stata cancellata completamente dalle memorie nostre collettive, dai libri di storia, mia figlia potrà credere che sotto quel resort non c'è niente di male, stiamo vedendo un paradiso balneare, la gente si diverte, mangia, beve come fanno Elon Musk e compagni nel video, e non c'è nulla di strano. Ecco, però di queste forme di creazione di un immaginario di futuro attraverso l'intelligenza artificiale, la destra estrema, ahimè, ormai è diventata maestra. Questo di Trump è l'esempio che vi posso fare, che sicuramente conoscete, ma ahimè ne esistono tantissimi anche a casa nostra a livello europeo. Il problema di queste forme, che appunto io chiamo speculative, è, numero uno, queste forme non vengono censurate né dagli algoritmi né dai moderatori umani, perché non ritraggono violenza esplicita. Non c'è sangue, non c'è genocidio, non c'è nulla nulla che contravviene alle regole dei social, dunque passano. Questa è la prima cosa, che non sono soggetti a moderazione. La seconda cosa, ancora più insidiosa, è che loro fanno un'operazione. Mi riallaccio alle parole di Walter Benjamin, uno scrittore che andrebbe riletto, visto che scriveva proprio a cavallo fra due guerre, in un momento di estrema violenza. fanno un'operazione su quello che Benjamin chiama inconscio ottico. Vuol dire che a livello visivo, e soprattutto in una cultura estremamente visiva come quella a cui noi apparteniamo, queste immagini fanno qualcosa di sottile e ancora più insidioso delle parole dei leoni da tastiera, ovvero agiscono sull'immaginazione. E cioè, dopo aver visto tot volte la Gazza Riviera, mi ci sono in qualche modo abituato e non mi sembra così assurda quella idea, tant'è vero che se seguite la traiettoria del video diffuso a febbraio 25 da Trump e dell'approvazione del famoso o non famoso, infamous come si dice in inglese, del Gaza Peace Plan di ottobre 25, vedete che il Gaza Peace Plan di pochi mesi dopo è esattamente la Gaza Riviera. E quelle slide che Kushner ha presentato al Forum Economico di Davos quest'anno sono esattamente quelle, soltanto che mossi in un altro contesto, il contesto diplomatico, il contesto commerciale di Davos, sono state normalizzate, dopo essere state viralmente ribattute sui social di tutto il mondo un numero infinito, milioni di volte. Ecco, questa operazione sottile che lavora sull'inconscio ottico è una operazione di creazione dell'immaginario senza che nemmeno ce ne accorgiamo. E voglio dire un'ultima cosa. Quando Vannacci, per tornare a discorsi in casa nostra, rispetto a video come quello del Colosseo in cui la Schlein e Conte vengono messi a morte, lui ride e dice tanto è solo satira, o anche i video che si sono visti ultimamente, la donna che vuole abortire che viene schiaffeggiata, le ragazze vogliono fare la peri sushi anche loro schiaffeggiate, e loro dicono è solo satira e non l'abbiamo fatto noi. Attenzione che dietro queste due cose ci sono due cose ancora più insidiose. Numero uno, è solo satira. L'immaginario passa anche e soprattutto attraverso le risate. Noi tutti che condividiamo questi contenuti, anche per farci una risata, anche per dire guardate che stanno facendo, dobbiamo essere consapevoli che queste non sono immagini, ma sono armi di guerra, armi di distruzione di massa. E dunque dobbiamo collocarli nel loro contesto, che è un contesto di violenza, anche se non sembrano violente. Quando

0: A queste immagini come armi di distruzione di massa, armi di una guerra insidiosa che si combatte a livello di immaginario. Numero due, agli artisti e creativi che sono qui, di immaginare altri modi per ridere, perché ridere è importante, rilasciare la tensione è importante, ma questa memificazione, questi sberleffi alla Trump, alla Vannacci, non vanno più bene nel momento storico in cui stiamo vivendo. Quindi è giusto non essere seriosi, è giusto farci una risata anche noi, non è che la sinistra deve essere quella tediosa, pesante, che non ride, ma bisogna trovare altri modi, questo non è il modo giusto, e attenzione a questo tipo di satira che diffonde appunto forme di violenza sull'immaginario del domani. E poi magari ritorneremo nel secondo giro a questioni su come costruire, volevo però intanto condividere una riflessione su questo tipo di virgolette satira.
1: Grazie, Donatella Della Ratta. Allora apriamo una parte Construence. Cerchiamo di entrare in come si fa in un tempo così tragico a custodire qualcosa, come si fa a coltivare la gioia. Io ho letto una dichiarazione molto bella di Ilaria Cucchi a questo riguardo, che oltre che essere una dichiarazione personale, privata, è anche una dichiarazione politica. E abbiamo deciso di non lasciare che il lutto diventasse tutto ciò che siamo. Una dichiarazione meravigliosa, e vorrei che ce ne parlassi non soltanto appunto per la tua vicenda personale, ma a me pare che sia un manifesto a tutti gli effetti di pratica politica. Sì, riconosciamo l'orrore, però...
2: Sì, questa scelta è quella che mi ha reso Ilaria Cucchi che conoscete oggi. E vedi, tanti anni fa il professor Luigi Manconi, senatore Luigi Manconi, mi disse una cosa che non ho mai dimenticato. Ilaria, quando nella vita ti succede qualcosa di così terribile come quello che la vita ha riservato in sorte a te, hai due alternative. O ti chiudi e diventi cattivissimo e rendi la tua vita ancora peggiore, oppure trovi la forza, ma devi essere tanto forte, di trasformare quel dolore in qualcosa di positivo. E solo così puoi dargli un senso. E allora io sono convinta che dietro qualunque cosa che ci capita c'è sempre un senso, a volte è un po' difficile trovarlo, ma nulla accade a caso. E allora è stata quella la scelta che ho fatto, non ho permesso a quelle persone di rendermi un'Ilaria cattiva, ho deciso di mettere il dolore di Ilaria, il sacrificio di Ilaria, la morte di suo fratello, che tante volte è stato detto che è stato strumentalizzato dalla sottoscritta, sì, e lo rivendico perché lo rifarei altre 10.000 volte, perché vedete, Stefano è diventato poi il simbolo di tante cose che, se volete, di cui se volete potremo parlare. E non solo, rendere quella battaglia e quel dolore privato, intimo, una battaglia collettiva. E questa è stata la sfida più grande. Il mio dolore è diventato... In quel momento io ero già politica. Io facevo politica, la politica quella vera, quella in mezzo alla gente. E la gente questo l'ha saputo, la gente mi è stata accanto e siamo stati comunità, perché una cosa dico sempre, guardo Marco Grimaldi perché ce lo siamo detti tante volte, che da soli non si fa niente, ma insieme abbiamo la forza di cambiare il mondo, e un po' l'abbiamo dimostrato. È difficile, ci sono temi, i cosiddetti temi scomodi, quelli di cui non importa niente a nessuno, il tema dei migranti in cima a tutti, per non parlare di quello dei tossicodipendenti, insomma in generale degli ultimi, quelli che vediamo tanto distanti da noi, così tanto distanti da non costituire un problema. Io dico sempre due cose. Primo, non voltiamoci mai dall'altra parte, perché i diritti sono di tutti, non esistono diritti esclusivi, non esistono diritti per categorie. E battiamoci per i diritti anche che sentiamo lontani da noi. Mai voltarsi dall'altra parte. E teniamo bene in mente, oggi più che mai, perché oggi questo è estremamente attuale, che là dove noi permettiamo che i diritti di qualcun altro, del migrante, del detenuto, del tossico e così via, vengano calpestati, signori, noi dobbiamo avere ben chiaro che mai come oggi manca tanto così che i diritti di ciascuno di noi verranno buttati via. Quegli stessi diritti per cui molti prima di noi si sono battuti, per i quali hanno dato la vita, Noi ce li stiamo

0: vedendo togliere da 4 anni a questa parte, senza neanche quasi accorgersene, petalo dopo petalo. E quello che mi fa paura, oggi un po' meno, perché secondo me le persone si stanno risvegliando, è che per un lunghissimo periodo, vero Tino Magni, per un lunghissimo periodo abbiamo visto, non abbiamo visto quello che ci aspettavamo, per esempio quando discutevamo nelle commissioni del primo pacchetto, diciamo, sicurezza, e noi non riusciamo a capire perché le persone non scendevano in piazza, perché le persone non si rendevano conto di quanto era grave quello che stava succedendo. Io credo che sia semplice, perché nessuno poteva aspettarsi mai qualcosa del genere. Pochi giorni fa mi risulta che ci sia stato l'incontro a Bari per festeggiare il governo più longevo della storia. Allora uno si aspetta, si incontrano a Bari e si raccontano i grandi successi ottenuti. Però se guardiamo bene, io penso che di successi, anzi togliamo il penso, io sono convinta che di successi non hanno portato a casa nemmeno uno, hanno portato a casa solo fallimenti, ma il problema dei loro fallimenti, devo essere onesta, non me ne importa niente, ma il problema è che lo hanno fatto sulla pelle della gente. Ma ci siamo resi conto, sì o no, che dal primo all'ultimo giorno hanno sfruttato ogni occasione possibilmente riguardante sempre i cosiddetti ultimi, e sempre lì torniamo, per intanto creare cittadini di serie A e cittadini di serie B. I cittadini di serie B erano quelli, mi stai per fermare, lo so, erano quelli a cui addossare la responsabilità di tutti i nostri mali, così ci sentiamo meglio. Ma in realtà io non sto male perché ci sono i migranti in Italia, io sto male perché faccio fatica ad arrivare a fine mese, faccio fatica a fare il pieno della benzina, il diesel, avete presente a che livelli sta? Questi sono i problemi degli italiani. E poi si sono inseriti decreti su decreti, tutti fondati su un unico scopo, che nulla a che fare con l'interesse dei cittadini, parlare alla pancia della gente. Ma quella gente, io sono convinta, adesso si sta rendendo conto che ha sbagliato, e anche di grosso, perché non solo la loro vita non è migliorata, ma è peggiorata, e in un altro anno di danni se ne potranno fare ancora tanti. Quindi spetta a noi come società, spetta a chi non ha più voglia di credere nella politica, di tornare a credere, perché signori ne va del nostro futuro, di quello delle future generazioni, dei miei, dei nostri figli. Quindi facciamo sentire la nostra voce, perché è l'arma più grande che abbiamo, quella non ce la toglie nessuno.
1: Grazie Ilaria Cucchi. Da qui vorrei passare a Don Ciotti sul tema della narrazione e rinarrazione. Prima parlavamo di un'intervista durata 3 anni addirittura, in cui appunto un grande settimanale americano ti ha anche interrogato su un tema su cui tu hai lavorato tanto, che è quello di offrire una nuova storia, di accompagnare alla scrittura di una nuova storia. Un po' come si stava dicendo adesso, in che modo oggi noi possiamo imparare da questa esigenza di rinarrazione? Che cosa possiamo apprendere dalle vite di quelle persone che hanno dimostrato sulla propria carne, sulla propria pelle, di poter riscrivere la propria storia? Cosa come società possiamo apprendere dalle singole biografie di chi si è riscritto?
2: Partendo da una sottolineatura che mi sembra fondamentale, e che qui è già ritornata nei contributi portati, che gli altri sono il termometro della nostra umanità. Il termometro della nostra umanità è il nostro rapporto con gli altri. Restiamo umani, che è l'appuntamento che questa sera, restiamo umani finché riconosciamo umani i nostri simili. E questo è il nodo importante. Questa deriva etica, questa emorragia di umanità che tocchiamo con mano, o ha un sussulto di ribellione da parte delle nostre coscienze, di tutte. Perché a questi appuntamenti importanti, ma ci ritroviamo sempre gli stessi. Ci ritroviamo quelli che già aderiscono, portiamo avanti dei percorsi, ci riconosciamo in questi percorsi. Ma gli altri, dobbiamo raggiungere gli altri. E questa è la prima considerazione. La seconda, sì, questa intervista 3 anni durata. Per parlare di che cosa? Della ribellione, perché ribellione è di donne che dicono basta. E quando in passato alcune di queste donne hanno detto basta alla violenza criminale mafiosa, ai clan, a quei codici maschilisti, a quei codici mafiosi, voi lo sapete molto bene, li hanno riacciuffate e ammazzate. E nell'elenco delle vittime innocenti della violenza di mafia ci sono nomi di donne che si erano ribellate, che non volevano che i loro bambini crescessero in quella subcultura. E allora a un certo punto si è lottato. Le abbiamo accolte, nascoste, perché le cercano. Non sono come quelle che oggi si parla di liberi di scegliere, che è importante, c'è una legge. Ma molti sono degli affidamenti poi, perché anche il padre in carcere è d'accordo che il figlio vada da un'altra parte, magari anche con la madre. Noi qui parliamo di quelle donne che dicono basta al gioco criminale, che si ribellano. E ce l'abbiamo fatta, e ce l'hanno fatta. Questo vuol dire che nella storia del nostro paese è un cuneo che spacca dal di dentro l'organizzazione criminale. Perché nei codici mafiosi, che le donne prendono la loro strada da un'altra parte, non è concepito. Si rompe il sistema mafioso, ancora una volta con coraggio di donne. Però bisogna tutelarle. E quella legge che è stata votata è stato un passo in avanti, ma non ancora sufficiente. E allora è importante tutto questo. Donne che dicono non vogliamo che i nostri bambini crescano per diventare poi dei boss, che diventano a loro volta criminali. Oh, questo avviene in Italia, culla della civiltà, nel 2026. Di cosa stiamo parlando? L'altro giorno era Sfera Cavallo a Palermo, dove hanno ripreso la grande a minacciare le piccole imprese, i commercianti. Ma solo 3 commercianti hanno denunciato. È ritornata una cappa di silenzio impressionante. La paura. E vi prego, io ho incontrato quei 3 commercianti, tra cui una donna, che sono disperati e impauriti. Perché la violenza criminale, si spara apparentemente di meno in questo momento, si uccide di meno, ma sono più forti di prima. Ma hanno ricominciato anche a sparare. E sono arrivate in Italia, e alcune procure ci stanno lavorando, fornimenti di mitragliatrici non indifferenti. Per far che cosa? Non certo per mettere negli armadi. E allora è vero, quando altre volte abbiamo detto che l'ultima mafia è sempre la penultima. Perché nel codice genetico dei mafiosi ci sta un imperativo, rigenerarsi. Loro si stanno rigenerando. Questo non toglie il valore del grande lavoro di segmenti della magistratura, delle forze di polizia. Ma abbiamo avuto delle politiche negli anni che hanno cancellato gli argini di contrasto alla mafia. E soprattutto in questi ultimi anni si sono tolti degli argini importanti, magari andando a celebrare quei magistrati che avevano voluto quegli argini, perché portare le corone dall'oro è facile per tutti e li vanno a celebrare, ma hanno tolto gli argini del contrasto e le mafie, pur in modo diverso, si riciclano. A Milano si è scoperto la mafia con tre teste. Tre teste. Camorra, 'Ndrangheta, Cosa Nostra, che si sono messi insieme per fare affari, per gestire il loro potere. È un esperimento che stanno facendo tra di loro. E allora è giusto, dobbiamo metterci di più insieme noi, perché ci sono troppi latitanti, le nostre latitanze. E poi soprattutto ci sono troppi professionisti della lamentela. Allora, cari amici, voi me lo insegnate. Ci sono dei momenti nella vita in cui tacere diventa una colpa. E parlare diventa un obbligo morale e una responsabilità civile. Diventa un imperativo etico. Non possiamo stare a guardare. Dobbiamo sostenere quelle politiche giuste di chi le porta avanti, collaborare con le istituzioni se fanno le cose giuste, essere una spina al fianco se non fanno le cose giuste. Ma soprattutto, questo è un momento storico che o ci mettiamo di uno scatto in più da parte di tutti, nessuno escluso, ecco. Ma c'è un problema, c'è un grande problema, perché penso solo al decreto di legge sulla sicurezza dedicato ai giovani, l'ultimo. Wow, si punta più al consenso che alla reale soluzione del problema. Per il consenso si fanno alcune leggi, per il proprio consenso, per avere voti, per stare a galla. Sì, la violenza va contrastata, ma certi provvedimenti dovrebbero essere l'estrema ratio, soprattutto quando parliamo di ragazzi giovani. Ma vengono applicate, lo vediamo, scorciatoie, in modo di silenziare il disagio senza prima averlo ascoltato e compreso. I giovani non possono diventare, come rischio che vengono fatti da certe politiche, i nemici della società. I loro comportamenti, anche quelli più gravi, vanno interpretati e poi curati. Questa società si preoccupa dei giovani, ma non se ne occupa. Non se ne occupa. Li stiamo perdendo, i nostri ragazzi. Li stiamo perdendo. Non si incide sulle ragioni del loro disagio, della loro fragilità. C'è chi lo sta facendo, ma certi interventi. Avere abbassato l'età a 14 anni per punire penalmente è una vergogna. Fare il dibattito sui coltelli dei ragazzi, bisognerebbe fare. Il problema non sono i coltelli, il problema sono perché i ragazzi usano quei coltelli, perché poi noi che li conosciamo è un modo, e alzano sempre di più l'asticella perché chiedono di essere ascoltati, intercettati, riconosciuti, non resi invisibili. Hanno paura, escono col coltello perché hanno paura. Hanno sostituito la parola con forme di violenza. Allora dobbiamo chiederci anche il perché di questo. Li stiamo perdendo, i nostri ragazzi. E da una parte ci sono tanti ragazzi che ce la mettono tutta. Grazie a loro, ripeto. Perché se passava il referendum con il sì, avremmo avuto il primariato subito, altre riforme, e quel poco di democrazia che ci è rimasta l'avremmo persa molto per strada.
1: Grazie a Don Ciotti. E chiedo allora a Della Ratta, Marmorale e Nicolosi di andare verso la conclusione. Vorrei costruirla a livello immaginario questa alleanza, perché uno degli sproni di Don Ciotti mi pare che sia proprio come si fa a non parlare soltanto a chi è qua, come si fa ad allargare il discorso, come fa, nello specifico per Nicolosi vorrei partire da te, e poi vorrei che proseguissimo questo discorso sull'alleanza, come fa un'informazione che vuole e deve essere partigiana a parlare anche a chi non è già convinto e a convincerlo?
3: Deve stare sui temi giusti, secondo me, perché a volte, e questo è un problema della sinistra storico, cioè mentre c'è l'Internazionale Nera, vedo due leader di altri partiti di centrosinistra che discutono su primarie sì, primarie no, primarie non ce ne frega niente, pensiamo al programma, pensiamo ad un'alternativa. E proprio, come dire, andare su quei temi, il programma è proprio questo, parlare, io insomma provo a farlo spesso, cioè patrimoniale, tassare i ricchi, ridurre le disuguaglianze, ovviamente gestire il fenomeno migratorio che è inevitabile, se ne devono fare una ragione, va gestito, sì, chiaramente, anche perché la volontà è proprio quella di non gestirlo, creare il caos, creare, continuare ad alimentare il traffico di esseri umani, e quindi poi ci ritroviamo al Masri che con un volo di Stato dall'Italia viene portato, riportato in Libia come se fosse un eroe e non un criminale internazionale. Io credo però che la parola fondamentale, anzi le parole fondamentali siano due e partono proprio dai temi, e quindi dobbiamo ricominciare, lo stiamo facendo da anni, ma dobbiamo continuare a farlo con sempre più forza, di temi sociali che partano soprattutto dalle disuguaglianze, e tenere insieme, io su la discussione sul WOC neanche voglio entrare, anche perché i diritti civili e i diritti sociali vanno di pari passo, e questo va detto, perché altrimenti non esistono i diritti civili se come dire, non esistono i diritti sociali se non sono per tutti e tutte, quindi non ci sono i diritti civili, ma partire dalle disuguaglianze. Quindi se nel momento in cui mi dicono vincono i post-nazisti in Germania perché siamo invasi dai migranti e perché non c'è una risposta, quella risposta in realtà deve essere costruita dal basso, e quindi le due parole fondamentali a mio avviso sono comunità e politica, che poi se le metti insieme sono ancora più belle, ma partiamo dalle due parole singole. Comunità, perché, e torno al primo intervento, sarò rapidissimo, i social ci hanno anche frammentato, non c'è più una comunità o non c'è più quel senso di comunità, ognuno magari si posta una storia, si fa un post e si dice beh, io ho fatto il mio, io sto a posto. Invece il movimento contro il genocidio a Gaza ci ha insegnato che le piazze, che quando ci si incontra a quel punto siamo forti, le piazze devono essere i nostri luoghi, e nelle piazze dove c'è la comunità si fa politica, ed è possibile. Quel movimento ce l'ha insegnato, perché la lunga coda poi è arrivata fino al voto del referendum, ma ce l'ha insegnato perché ad un certo punto Meloni, Crosetto erano in difficoltà, perché? Perché c'erano i compagni e le compagne sulla flottiglia, perché tutte le sere si era in piazza, perché si parlava solo ed esclusivamente di quelle, quindi li metti in difficoltà. Ecco, quindi comunità, politica, questo è fondamentale, attraverso ovviamente i contenuti, e quindi chiudo davvero, quello che ho detto prima, si fa rete, la lotta alla criminalità organizzata, la gestione dell'intelligenza artificiale, la proposta di Sanders per esempio sui social network, cioè il 50% delle società, delle big tech deve essere statale, perché così lo Stato può controllare quello che c'è, quello che succede nelle carceri, la repressione, il tema migratorio, la politica estera, i diritti umani. E chiudo davvero, potevamo stare a guardare sui social un genocidio in diretta, abbiamo scelto di non farlo, e questo credo è quello che ci può dare davvero la speranza per costruire un futuro ancora umano.
1: Grazie Valerio Nicolosi, siamo in chiusura della Ratta Marmorale, come tornare umani insieme?
4: Ma io... Vai. Ma velocissimamente, io penso che bisogna andare oltre il cosiddetto cozy web, le zone di conforto in cui molti di noi si sono chiusi proprio perché questo web, questo mondo dei social dove c'è tanto odio, tanta violenza, non ci sta bene. Allora però ci siamo chiusi nelle nostre zone di conforto. Questo è un momento che bisogna andare oltre le zone di conforto, bisogna costruire alleanze trasversali, e la lancio qui, secondo me un'alleanza da fare assolutamente in questo contesto è l'alleanza con il nostro vicino di casa, il Vaticano. In questo momento Papa Leone è l'unica persona, è l'unico personaggio pubblico che ha scritto un'enciclica, Magnifica Humanitas, dove parla seriamente, con cognizione di causa, del tema dell'intelligenza artificiale, molto più di tantissimi studiosi. Parla fra l'altro di dignità umana, di empatia. Qualche giorno fa è stato introdotto il peccato contro il creato. Qui siamo, Alleanza Verdi-Sinistra. Lo so che la sinistra tradizionalmente non è necessariamente vicina alla Chiesa, ma perché invece non andare sui temi comuni? Il Papa è andato dai migranti a Lampedusa, questi temi di cui stiamo parlando, la critica all'intelligenza artificiale, l'ambiente, i migranti, la Chiesa li sta sposando. Questa Chiesa di oggi parla di dottrina sociale della Chiesa e hanno milioni di follower, quindi credo che sia stupido da parte della sinistra laica arenarsi su posizioni materialiste, fintamente laiche. Troviamo le alleanze, perché ne abbiamo tantissime, e quindi va costruita secondo me un'alleanza con il Vaticano.
5: Io mi aggancio a quello che diceva Donatella, e lo dicevo anche prima, questo è il tempo delle alleanze. Le alleanze devono essere larghe e trasversali, l'unico modo è quello di uscire dai nostri circuiti e farlo senza paura. Noi abbiamo davanti un anno cruciale, inizia un anno e mezzo cruciale, ci avviamo alle elezioni, agli anni delle elezioni locali, amministrative e nazionali. Inizia un periodo cruciale in cui certi temi saranno usati e maltrattati. Questo è l'anno in cui le cose vanno dette con chiarezza e senza paura. Io vorrei ricordare che il governo Meloni si è schiantato prima di tutto contro due temi principali: la strage di Cutro e il caso Al-Masri. Sono quei due eventi cruciali che hanno fatto tribolare questo governo, perché non lo hanno saputo gestire. Noi abbiamo la capacità e gli strumenti per gestirlo, e lo hanno fatto perché questo governo, ha ragione Don Ciotti, non può più parlare di mafia, perché con la mafia internazionale questo governo fa affari, ci si siede, noi lo sappiamo, abbiamo le prove. È il momento di dimostrarlo contro ogni sicurezza e contro decreto sicurezza e contro ogni politica securitaria. Fuori da qui, fuori dai nostri circuiti, ce ne sono tantissimi altri che si animano, a partire anche da quelli che ruotano intorno al mondo cattolico. Siamo capaci di costruire alleanze, che non significa perdere identità, ma diffonderla a macchia d'olio. Grazie.
1: Grazie a Laura Marmorale, Valerio Nicolosi, Ilaria Cucchi, Donatella Della Ratta, Don Luigi Ciotti. Buon proseguimento.
6: Radio Radicale 19:48 minuti, in leggera differita abbiamo seguito da Roma a Terra, terza festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra, tornare umani, diritti, conflitti, responsabilità, questo il tema del dibattito che abbiamo ascoltato con gli interventi tra gli altri di Don Luigi Ciotti, Ilaria Cucchi, Mimmo Lucano, Laura Marmorale. Adesso invece, sempre nell'ambito della stessa festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra, il tema è quello dell'economia, decidiamo, partecipiamo, cambiamo, la felicità non si misura in PIL, e andiamo ad ascoltarlo sempre in leggera differita.

0: Sul palco Federico Martelloni, giuslavorista dell'Università di Bologna e della Segreteria Nazionale di Sinistra Italiana come responsabile del lavoro. Un grande applauso per Federico Martelloni.
1: Buonasera a tutte, buonasera a tutti. Sono molto felice di essere a terra anche quest'anno. E mi tocca svolgere un ruolo particolare alla festa di AWS del 2026, e cioè mi tocca di presentare un economista. Quando Nico Bavaro quest'estate mi ha invitato a presentare un economista, pensavo fosse una burla, perché i giuslavoristi da un po' di anni a questa parte detestano gli economisti, avendo gli economisti più e più volte invaso con molestia il campo del diritto del lavoro, prima con le teorie dell'occupazione per cui bisognava cancellare diritti per consentire all'occupazione di crescere, poi con le teorie insider-outsider, visto che ci sono i precari bisogna togliere diritti ai lavoratori standard perché solo tagliando i capelli ai capelloni si può pensare di fare crescere i capelli ai calvi. Poi la teoria dei firing cost, da ultimo diciamo Blanchard, Tirol, Kauk, Kramars, quelli che hanno rappresentato il diritto del lavoro e il giudice del lavoro come un fattore di turbamento del calcolo di anticipazione razionale degli agenti. E con questa teoria si è pensato di mettere il bavaglio al giudice deputato a conoscere le ragioni di un licenziamento illegittimo, come fece il Jobs Act nel 2015, oppure togliere le causali giustificative di un contratto a scadenza, come è stato fatto ed è ancora oggi per un mercato del lavoro che ha dato la stura a ogni forma di precarietà, cancellando un principio elementare dell'ordinamento giuridico, il principio alla cui stregua ogni assunzione di carattere temporaneo deve essere giustificata da una esigenza, da una ragione di carattere temporaneo. Poi però ho anche scoperto che l'economista che ero deputato a introdurre non era uno di quegli economisti che piacciono a Giorgia Meloni, che piacciono al 68% degli imprenditori che hanno espresso un giudizio positivo su un governo che ha fatto il salario giusto senza fare il salario minimo, che è intervenuto sugli appalti senza dire che ci deve essere la parità di trattamento tra chi assume i lavoratori direttamente e chi li dà a un terzo soggetto per comprimere i costi di chi ha bisogno di lavorare per vivere. Insomma, diciamo, un governo che per il lavoro non ha fatto nulla e invece ha molto rassicurato l'impresa e il capitale. E io lo so che ogni tanto anche nel campo largo qualcuno ha l'impressione che il conflitto capitale-lavoro sia una cosa antica, ma invece i padroni ce l'hanno chiarissimo e infatti quando uno gli fa dei favori gli battono le mani e sono contenti. Dopodiché però, e dico una banalità, ne sono consapevole, per fortuna gli economisti non sono tutti uguali. Esistono economisti come Leonardo Dobbecchetti, che sto per presentare, che sono legati a un'altra tradizione e che non solo non hanno quella idiosincrasia e avversione per il diritto e le costituzioni antifasciste del secondo dopoguerra che aveva P.J. Morgan e gli economisti consulenti di P.J. Morgan, ma che hanno una passione, una affezione, per esempio per una norma che Leonardo cita in continuazione, l'articolo 3 secondo comma, quello sull'uguaglianza sostanziale, che considera una bussola non solo per la politica ma anche per l'economia. E ci sono degli economisti come Leonardo che sono anche degli attivisti politici, degli instancabili attivisti politici. La rete Next, di cui Leonardo e altri economisti fanno parte, federa più di 50 organizzazioni della società civile cercando di catalogare e diffondere buone pratiche che pure esistono in questo paese, perché non tutti i padroni, non tutti gli imprenditori sono quelli che a Cernobbio hanno battuto le mani al governo Meloni. C'è un'ultima cosa che voglio dire di Leonardo prima di lasciare questo palco, forse la cosa più importante di tutte. Tra gli economisti della sventura e gli economisti della felicità, noi sappiamo da che parte stare. E gli economisti della felicità sono quelli che pensano due cose fondamentalmente. La prima, che questo mondo deve essere cambiato, che serve una rivoluzione del paradigma produttivo. E la seconda cosa che pensano questi economisti è che ciò sia assolutamente possibile, alla portata del genere umano, perché senza un'economia orientata alla sostenibilità ambientale e sociale rischiamo di vivere l'ultimo secolo del genere umano. Non siamo disponibili. Leonardo Bacchetti.
2: Beh, devo ringraziare Federico, all'inizio l'avevo vista brutta perché economista sembrava una parolaccia, quindi più o meno era questo il senso, però poi dopo ha recuperato. Io parto anche da quello che ho sentito nella tavola rotonda di prima, Don Ciotti e gli altri, cioè oggi abbiamo bisogno di alleanze, c'è un piano inclinato, avete visto le lezioni di stamattina, perché, e chiederei di, non sarò noioso, ma vi faccio vedere delle immagini così vi... Ecco, bisogna avere il coraggio di contrapporre una visione a un'altra. Oggi c'è il vero problema, è una narrativa che ci rende peggiori. Oggi la narrativa che domina nella comunicazione, nei TG, che sono delle litanie di disgrazie e di fatti di cronaca nera, è la paura. E guardate che se il problema fondamentale è la criminalità, la paura, la gente si chiude in casa, gli altri sono nemici e abbiamo bisogno di qualcuno che ci protegga. Se la vita è homo homini lupus, abbiamo bisogno di un generale che ci difenda. O noi cambiamo questa narrazione o non si riesce a rovesciare il problema. Quindi bisogna avere il coraggio, io sto cercando disperatamente un partito che abbia il coraggio di dire noi siamo il partito della felicità. Perché poi qual è l'obiettivo della vita umana? È quello della felicità, che poi spiegheremo, intendiamo come soddisfazione e ricchezza di senso di vita. Ma per far questo bisogna innanzitutto rompere un incantesimo. Ecco, io mi piace molto questa slide perché chi di voi ha letto le cronache di Narnia, comunque insomma, sa che all'inizio il mondo è sotto questo incantesimo, sotto il gelo. Qual è l'incantesimo che c'è oggi? L'ha spiegato molto bene un economista, si chiama Barbara Stanceva, ha detto... Il mondo si divide in due gruppi di persone, quelle che pensano che la vita è un gioco a somma zero e quelli che pensano che la vita è un gioco a somma positiva. Se la vita è un gioco a somma zero, vediamo la slide che segue, beh, non c'è niente da fare, la torta o è mia o è tua, quindi la legge è quella del conflitto. Lo straniero viene a rubarmi una fetta di torta, l'altro è il mio nemico, ok? Quindi il mondo del gioco a somma zero... ci mette nel mondo del gioco a somma zero, l'altro non può essere qualcuno che io accolgo e insieme facciamo qualcosa di meglio, no, è un nemico. Ma la domanda è, ma la vita è un gioco a somma zero o un gioco a somma positiva? Perché questo è importante capire. Beh, guardiamo avanti, la vita è straordinariamente un gioco a somma positiva. Nell'arco di 2000 anni, pensate a quello che abbiamo fatto, siamo passati da 1 miliardo a 7 miliardi di persone, da 28 anni a 80 anni di aspettativa di vita. Abbiamo creato le condizioni per 5 miliardi di anni di vita in più, cioè oggi abbiamo un potenziale enorme e questo l'abbiamo fatto perché sin dai tempi delle popolazioni primitive vincevano le tribù dove c'era più cooperazione, dove c'era più fiducia, perché era questa che serviva per creare dei grandi gruppi che cacciavano i grandi mammiferi. Perfino la storia dell'evoluzione umana dipende da quello, non dalla selezione naturale. E voi pensate alcune cose fondamentali nella vita, i beni relazionali, i beni di rete, in una partita di calcio, in una manifestazione come questa, ogni persona in più che viene migliora la vita degli altri, più siamo e più siamo felici e più stiamo bene. Quindi nelle cose veramente importanti della vita, uno con uno fa più di due. Io dico che a scuola ci devono insegnare una quinta operazione, non la insegnano. Non è l'addizione e la sottrazione, è uno con uno che fa sempre più di due. L'accoglienza crea le condizioni per la fertilità, e se si capisse questo si risolverebbe anche il problema dell'immigrazione. Il migrante è un'opportunità. Le grandi storie, diciamo, di sviluppo delle grandi società, a partire dagli Stati Uniti, sono state fatte grazie a continui flussi migratori che hanno ravvivato e vitalizzato quel paese. Quindi oggi siamo proprio, abbiamo perso completamente la bussola, per motivi ovviamente di comunicazione. Andiamo avanti. Ecco, però il nostro tema è PIL e felicità. Allora, innanzitutto, per cambiare questo modello, questa economia, noi dobbiamo sconfiggere la dittatura del PIL. Cosa vuol dire? Oggi la cosa scontata è che se aumenta il PIL, il sottinteso è che se aumenta il PIL la felicità sta aumentando, cioè il PIL è la crescita del PIL è condizione sufficiente per l'aumento di felicità. E un economista famoso che si chiama Richard Easterlin, con un semplice grafico è diventato famoso perché fece vedere, guardate che non è vero, prendete gli Stati Uniti nel secondo dopoguerra, il PIL pro capite aumenta, quindi dovrebbe essere tutti più felici, è la linea blu, ma la quota di persone che si dichiarano molto felici diminuisce dopo la fine degli anni 50. Quindi ha detto semplicemente, non è vero, dobbiamo studiare altre cose, la felicità delle persone dipende da altre cose. E andando avanti, nella slide successiva, ancora, vedete che sono state inventate una grande quantità di indicatori, il numero, gli Happy Life Years del mio amico Veneuven, oppure l'impronta ecologica, cioè tutti indicatori che tengono conto di tante cose, l'ambiente, la qualità della vita, le relazioni, l'aspettativa di vita, la salute, ok? Tanti indicatori. Il problema, come dice il mio amico Enrico Giovannini, non è che mancano gli indicatori, abbiamo creati moltissimi, il problema è se i politici li ascoltano o no, se la comunicazione ne tiene conto o no. Andiamo avanti. Ecco, noi amanti ancora, questo è appunto il BES, noi abbiamo fatto una cosa molto bella in Italia, un processo partecipato dal basso, abbiamo chiamato la società civile, abbiamo detto quali sono le cose importanti per la nostra vita, la società civile ci ha restituito quelle 12 categorie, vedete, lavoro, benessere economico, relazioni sociali, paesaggio, qualità dei servizi, ambiente, due volte entra, no? L'ambiente e paesaggio. Su ognuna di queste categorie si è creato un gruppo che ha fatto gli indicatori. Oggi l'Italia ha 135 indicatori, alcuni dei quali si usano pure per la finanziaria, perché quando si fa la finanziaria io non voglio sapere solo il rapporto deficit PIL, ma voglio sapere pure qual è l'effetto sull'aspettativa di vita, cioè quella finanziaria aumenterà i mesi di la mia vita o la ridurrà. Ok? E voglio sapere dell'occupazione, voglio sapere della parità di genere. Quindi abbiamo tutta una serie di indicatori con cui dobbiamo misurare. Se Amartya Sen diceva in inglese what you measure you treasure, what you treasure you measure, capite? Cioè ciò che vi sta a cuore lo misurate e ciò che misurate è ciò che vi sta a cuore. Ok? Ma andiamo avanti, quello che noi diciamo adesso è che in realtà poi c'è un rapporto mondiale sulla felicità che ci dice quali sono le cose più importanti per la felicità delle persone. Sono queste 8 qui: reddito, salute, istruzione, libertà di iniziativa, assenza di corruzione, qualità della vita, di relazioni e gratuità. Però ultimamente, guardate, ancora ci manca una cosa, quella che noi chiamiamo l'ultimo miglio della felicità. E lo spiego in questo modo. Voi potete avere reddito, salute, istruzione, quindi tutte queste cose degli indicatori multidimensionali vanno bene, ma se passate la vita sdraiati sul divano non siete felici evidentemente. Quindi qual è l'ultimo miglio della felicità? L'ultimo miglio della felicità è essere appassionati per un fine, essere animati per un fine che ci appassiona. E quindi questo ultimo miglio ha a che fare molto con una cosa che io chiamo generatività. La generatività è il segreto della felicità. Noi abbiamo dentro di noi qualcosa che ci dice quanto siamo generativi. Per esempio, veniamo qui a terra, ci appassioniamo, diventiamo attivisti perché vogliamo essere generativi, vogliamo salvare il pianeta, vogliamo migliorare le condizioni di chi ci sta attorno. È questa generatività che ci anima, ok? O magari lo facciamo più in piccolo. E vediamo avanti che cos'è la generatività. La generatività ha un suo ritmo, ha 4 verbi. Nasce da un desiderio. Oggi il primo problema è la morte del desiderio. La gente non desidera più nulla. Devi desiderare qualcosa. Devi far nascere qualcosa. Devi accompagnarlo. Devi saperlo lasciare andare. Andiamo avanti. Qui è l'apporto tra relazioni e felicità, e le relazioni pure sono fondamentali per la felicità. Le persone che hanno più relazioni sono più felici. Non vi spiego questi grafici perché sono esoterici, ci metterei troppo tempo, sono le distribuzioni di felicità di chi ha più e chi ha meno relazioni, ma credeteci che sono più felici. Andate avanti, avanti ancora. Ecco, l'ultimo, un punto importante è questo. A un certo punto le persone, alcuni mi chiedono quando vado a parlare di felicità, professore, ma se sappiamo, io scherzo, dico sappiamo tutto della felicità, se sappiamo tutto della felicità, perché la gente non è felice? Cioè, bella domanda. E la risposta, le risposte sono due, il divano e le strutture sociali. Cioè il motivo per cui, pur sapendo cosa fa felici, quindi ricchezza di senso di vita, relazioni, generatività, possiamo, non possiamo essere felici se primo non ci alziamo dal divano e secondo se le strutture sociali ci impediscono di essere generativi. Andiamo avanti. Questo è un problema importante oggi, pensate a tutto il tema anche delle dipendenze digitali, eccetera. C'è un grande economista che si chiama Citosi che diceva ci sono beni di comfort e beni di stimolo. La vita ti inganna, delle cose ti danno comfort ma ti creano dipendenza, mentre le cose importanti per acquisirle devi fare una fatica, le competenze, le abilità, eccetera. Quindi in un certo senso se vogliamo essere felici dobbiamo alzarci dal divano e fare un cammino. Andiamo avanti. Questi sono anche i risultati sulla felicità per le persone che hanno più o meno beni di stimolo. E la cosa interessante è che Citosky diceva le persone con più beni di stimolo sono felici perché sono più appassionate per quello che fanno, pensano che la vita abbia più senso, si annoiano di meno. E noi abbiamo trovato esattamente questo nei dati. Qui, andiamo avanti, ecco, questo è il tema del lavoro. C'è un sociologo inglese straordinario che si chiama Graeber, che è morto purtroppo adesso, che ha scritto un libro che si chiama Bullshit Jobs. Cioè il problema nel nostro mondo è la carestia di senso, non è solo la disoccupazione, ma è quanta gente fa lavori che pensa che siano inutili o dannosi alla società. E questo produce una ferita psichica. Guardate questa, qui noi abbiamo classificato le persone a seconda di quello che ci dicevano del loro lavoro. Ci sono quelli che si comportano come nella teoria degli economisti neoclassici, che dicono ma il lavoro è un mezzo per avere un salario che poi mi serve per comprare delle cose con cui sono felice nel tempo libero. Questa è la sintesi della teoria. Altri dicono invece il lavoro è bello perché ha un impatto positivo sulla società, perché le relazioni sono buone, perché riesco a partecipare, perché sento un'appartenenza, perché continuo ad imparare. Guardate i livelli di felicità di queste persone. Andiamo avanti. Quello in fondo, che è quello a livello più basso, è quello che ragiona come nella teoria neoclassica, quello che ha detto il lavoro è un salario che mi serve per guadagnare e comprare qualcosa nel tempo libero. Quindi vedete che la grande partita oggi non è solo quella della quantità del lavoro. Guardate che oggi a Roma ci sono 50.000 posti di lavoro vacanti. Se voi andate fuori dai negozi, c'è scritto cerco personale dappertutto. Il problema è la qualità del lavoro. Oggi c'è un sacco di lavoro precario, c'è il lavoro part-time involontario, cioè c'è il lavoro poco degno. Quindi la grande battaglia che bisogna fare in materia di felicità è sulla qualità del lavoro. Andiamo avanti? Avanti? Ecco, questa è un'altra cosa molto bella. Abbiamo fatto uno studio per vedere ma qual è il livello di felicità nelle diverse aree del paese. Nord-ovest, nord-est, sud, centro-sud, abbiamo fatto pure il sud-sud, perché purtroppo, come dice Ciotti, ci sono alcune regioni del sud dove la criminalità pesa di più, che sono la Calabria e la Campania, e sono anche quelle che hanno gli indicatori economici più bassi. E vedete che il livello di felicità medio è un po' più basso nel sud-sud, ok? Poche opportunità di lavoro, eccetera. Vediamo però nel grafico successivo cosa succede. Abbiamo diviso le persone tra generative e non generative. Cioè abbiamo capito, sulla base dei dati, dei questionari, le persone che erano generative, impegno civico, partecipazione, generatività nella loro vita. E la cosa interessante è che il generativo del sud-sud, vedete, sta più in alto del non generativo del nord-ovest. Quindi la felicità non è un destino del posto in cui sei nato. La felicità dipende da te, dipende da quanto ti alzi, cammini e combatti le strutture, le ingiustizie, quanto sei impegnato e generativo. Andiamo avanti. Qui arriviamo un po' a una sintesi. Quindi noi vogliamo buttare via sulla base dei dati l'homo economicus, che è quello che dice per essere felici basta consumare di più, avere più soldi. Ben inteso, non siamo scemi, i soldi servono, ok? Quindi mio caro amico africano dice: guardate che se si lotta per la sopravvivenza la prima cosa è quella, benissimo, ma poi sparito, come dicevano anche i grandi movimenti operai, no? Cosa dicevano? Il pane e le rose. Non basta il pane, la vita è fatta di tante cose, quindi la felicità è quella dell'uomo integrale, cioè i dati ci dicono che l'ultimo miglio di felicità è fatto di relazioni, senso della vita e generatività, connessione e trascendenza. Andiamo avanti. Questa è ambiziosa questa slide, se la capite. Fondamentalmente, però è bella, mi piace. Cioè, il discorso è questo. Noi, l'ultimo miglio è quello che ci fa passare, vi ricordate Aristotele al liceo, potenza e l'atto? Questo dai, se lo ricordano tutti. Non basta avere la potenza, reddito, salute, istruzione, vivi in Svezia, paese super civile, ma la potenza si deve trasformare in atto. Quindi bisogna mettere in moto quell'ultimo miglio, che si chiama fioritura della vita, life flourishing. Oggi la grande parola che noi dobbiamo usare è la fioritura della vita. Cioè, quante persone, quanto di voi possono dire la mia vita fiorisce? Ed ecco che torniamo, si parlava prima di alleanze tra laici e cattolici, pensate che questo è l'ideale più grande sia dei laici che dei cattolici, perché i cattolici parlano del bene comune vuol dire creare le condizioni perché la vita si possa realizzare più rapidamente, i cattolici e i laici, articolo 3 parte seconda della Costituzione, compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli, no, che consentano alle persone di realizzare la propria vita e quindi realizzare l'eguaglianza, eccetera eccetera. Quindi capite che alla fine arriviamo allo stesso punto, ma se noi non mettiamo a tema la felicità e la fioritura della vita umana, restano i telegiornali, resta la povertà, resta l'insicurezza. Lo sapete che l'Italia dal 1400 a oggi, faccio una parentesi, ha visto un crollo continuo del numero di omicidi per abitante? Cioè non siamo mai vissuti in un'epoca più sicura come questa. C'è stato un crollo impressionante. Chiedete alle persone, si credono un'altra cosa, perché una volta che c'è... Ma è perché al telegiornale mi devono raccontare come è avvenuto un omicidio? Ma non me ne importa niente. Io ho bisogno di un disclaimer statistico, io voglio sapere, ok, agli italiani gli piace sentire di Via Poma, di che ne so, di qualche omicidio perché gli piacciono i gialli, però mi devi dire statisticamente che quella cosa che mi stai raccontando non conta, perché la statistica è un'altra cosa. Io voglio avere il diritto all'informazione. Andiamo avanti. Questo andiamo avanti, l'abbiamo già detto. Avanti ancora. Ecco, l'altra cosa fondamentale però è questa, cioè quando io dicevo uno con uno maggiore di uno, no? La cooperazione, e qui oggi dobbiamo mettere un'altra parola a tema, che è quella dell'intelligenza relazionale, cioè dobbiamo diventare dei maestri di intelligenza relazionale, cioè l'altro, abbiamo detto, non è un nemico, non dobbiamo fare uno contro uno che distrugge, oggi siamo pieni di uno contro uno a livello internazionale, ma dobbiamo creare la cooperazione. Cooperare non è facile, è un'arte, bisogna insegnarla. Vedete questi due produttori di grano, dice io dovrei aiutare te, tu dovresti aiutare me, ma io tu dovresti aiutarmi oggi, io non ti aiuto, tu non mi aiuti, alla fine perdiamo il raccolto, per mancanza di fiducia reciproca e di una garanzia. E allora cos'è che fa scattare l'intelligenza relazionale? Andiamo avanti. Questa è la sintesi, cioè se voi ci pensate bene, il segreto dell'intelligenza relazionale è la fiducia, ma la fiducia è un rischio, fidarsi è quello che fa il traversista che sta lì sopra, si butta nel vuoto. Lo sapete tutti nelle relazioni personali, di lavoro. Fidarsi vuol dire mettersi nelle mani di qualcuno senza una protezione legale. E allora quando è che scatta la fiducia che rende possibile fare l'esercizio, cooperare, eccetera, eccetera? Scatta quando mi fido di quello che sta sotto. Ci deve essere una persona meritevole di fiducia. E quindi la persona conquista la meritevolezza di fiducia con... Ecco io... Non lo vedevo il timer, adesso lo vedo, con la capacità di dono. Il dono è il segreto dell'intelligenza relazionale. Se io faccio qualcosa per un altro, di più di quello che l'altro si aspetta da me, creo riconoscenza, gratitudine e metto in moto meccanismi di reciprocità. Guardate che i più grandi successi dell'Italia sono successi di intelligenza relazionale. Noi non ci abbiamo Elon Musk, noi ci abbiamo Parmigiano Reggiano, ci abbiamo Grana Padano, ci abbiamo Melinda, scusate, non voglio fare pubblicità, ci abbiamo dei consorzi agroalimentari che che non sono il nome e il cognome di un imprenditore solo, ma sono storie di migliaia di produttori che hanno saputo fare quel gioco dell'intelligenza relazionale. Sapete che nel 1900 la Camera di Commercio di Reggio Emilia, di Reggio e di Parma, convocò i produttori e disse: smettete di farvi solo la guerra, sapete che se mettete assieme dei soldi possiamo fare un marchio, possiamo investire per far conoscere il nostro prodotto all'estero? Voi pensate che il prosecco sia una cosa, uno la mattina si sveglia e vuole bere il prosecco? Hanno investito miliardi di marketing e di comunicazione. Quindi le grandi storie dell'economia italiana sono di comunicazione. Andiamo avanti, avanti, salto alcune cose. Questa è la storia, avanti, avanti. Bene, questa roba qui ci serve anche per capire quello che succede a livello internazionale. Qual è la più grande storia di intelligenza relazionale? Purtroppo, ahimè, oggi sentiamo più le altre. È stata la nascita della CECA. L'atto costitutivo dell'Europa è stata una grande storia di intelligenza relazionale, perché è stato il momento in cui Francia e Germania e gli altri paesi, invece di farsi la guerra per l'acciaio, hanno detto: mettiamo assieme le risorse, perché così le moltiplicheremo, uno con uno fa più di due. È nata la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Lo sapete che tante volte noi economisti abbiamo fatto dei convegni, decine di anni fa, per parlare dell'Unione Europea della Palestina e del Medio Oriente? Ce ne eravamo talmente illusi che pensavamo che in Israele e Palestina potesse succedere lo stesso. Purtroppo non è successo, non hanno avuto quella lungimiranza di fare l'uno con uno maggiore di due, sono diventati feroci nemici. Mi ha colpito molto adesso a me, avete letto, Dante ha scritto una cosa bellissima nel Purgatorio, ha detto, lui guarda da lontano la terra e dice: quell'aiuola che ci rende feroci. Bellissima, cioè noi facciamo delle guerre assurde per dei pezzi di terra, quando oggi la ricchezza non dipende dal pezzo di terra, dipende da tutte altre cose. Andiamo avanti. Ecco, questo è quello che è oggi la Palestina e quello che poteva essere. Quello che è un rapporto tra un israeliano e un palestinese, se magari sono due colleghi di lavoro in un'azienda digitale, sono diversità che crea valore. Capite quanto il frame, quanto il contesto cambia tutto? Quanto il gioco a somma zero ci distrugge? Noi possiamo decidere se vivere nel gioco a somma zero, possiamo decidere di avvelenarci perché nel condominio ci sono 3 posti auto e siamo 10, quindi la nostra vita si dedica a quel gioco a somma zero, o possiamo andare nel mondo del gioco a somma positiva, che è quello dove invece possiamo cooperare, che è quello che crea valore. Andiamo avanti, qui va bene tutti i punti delle regole operative, andiamo avanti, voglio dirvi qualcosa, avanti. Ecco, alcune, perché voi dite, beh, ma il professor Becchetti fa tutte queste cose, ma sulla politica che vogliamo dire? Ecco, proviamo a vedere come l'intelligenza relazionale ci offre delle risposte politiche. Io ho aperto uno sportello per la lotta alla povertà, in una mensa che abbiamo a Roma, e lavoro anche nella commissione, l'osservatorio del Ministero sulla povertà, quindi ho visto reddito di cittadinanza, assegno di inclusione, e voi sapete qual è, mi rimette la slide, sapete qual è il problema vero della povertà da noi? Uno dei problemi principali che mi ha colpito tantissimo è che solo il 40% degli aventi diritto alle misure le prendono. Cioè noi possiamo dire che, ed è vero che il reddito cittadinanza è meglio dell'assegno di inclusione, eccetera, eccetera, non entra adesso nei dettagli tecnici, ma come ci mettiamo di fronte a questo dato? Allora qual è il problema? Il problema più grosso è che una persona povera, una persona senza fissa dimora, una persona che ha problemi, non ce la fa a fare quel percorso, dovrebbe avere un PhD per fare l'ISEE, per fare la domanda, per fare la cosa. Quello che manca non sono i GAF, non sono le strutture, ci sono pochi assistenti sociali, ma mancano soprattutto accompagnatori, mancano persone che si prendono cura. Gli uomini sono come le piante da questo punto di vista, se tu te ne prendi cura e te ne occupi, fioriscono. Okay? Avanti. Quindi c'è un progetto su questo. La sanità, che vuol dire intelligenza relazionale in sanità? Guardate che qui c'è una rivoluzione, noi abbiamo creato un sistema sanitario negli anni 60-70 fondato sugli ospedali e sul pronto soccorso, perché il problema era che la gente c'aveva l'ictus, c'aveva l'infarto, bisognava portare le corse all'ospedale. Cioè il tema era l'acuzie, e funziona benissimo il codice rosso in ospedale. Oggi il problema è completamente diverso, il problema è la cronicità, lo sapete, abbiamo 10 anni di aspettativa di vita non in buona salute. E quindi la cronicità è tutta un'altra cosa, ha bisogno di integrazione sociosanitaria, ha bisogno di assistenza domiciliare. Oh, mi toglie sempre le slide. Eccola. Quindi vedete che il problema oggi, nell'ospedale abbiamo, vediamo quella dopo, ecco, nell'ospedale il problema qual è? La scarsità di letti, cioè abbiamo tutte le competenze.

ma del posto. Io ho avuto la fortuna di essere il consigliere economico del ministro Costa tempo fa, e quindi un po' di ecologia. La cosa che mi piace far vedere più di tutti è questa, mi diverto con questo. Io sono molto, cioè sono pessimista nel senso che non so quando ce la faremo, ma so che ce la faremo a cambiare le fonti di energia, perché vi dico una cosa molto semplice: il sole manda sulla Terra 8.000 volte quello di cui abbiamo bisogno per l'energia di tutto il mondo, 8.000 volte. E vi dico che siamo passati da 2 a 3 terawatt nel mondo di solare nel giro di 19 mesi. In Africa stanno facendo tutte grid, mini grid solari, nel resto del mondo ci vediamo che stiamo facendo noi, stiamo facendo in tutto il mondo. E vedete che le previsioni, che sono quelle linee nere orizzontali, sono sempre battute dalla realtà, cioè la realtà va oltre, si sta installando moltissimo. E invece le previsioni sul nucleare sono sempre esplosive, vedete tutti quei capelli spettinati in alto, ma la realtà non si muove. Okay? Quindi il mondo va in quella direzione perché le tecnologie più mature, che costano meno, sono quelle rinnovabili, in particolare il solare e il fotovoltaico. Okay? Andiamo avanti. Però il problema, qui dobbiamo convincere gli italiani, perché gli italiani sono sottoposti a una propaganda avversa. Allora, torniamo al tema della povertà. Qual è il delitto più grande, secondo me, di questo governo? È quello di averci condannato alla dipendenza energetica. Un governo sovranista, l'unico sovranismo che doveva fare era quello energetico, cioè ci doveva rendere indipendenti. E invece l'Italia è il paese più schiavo del petrolio e del gas di tutta Europa. Ok? E guardate perché questo è un problema. Questa è una giornata normale di prezzo dell'energia all'ingrosso. Vedete che c'è un punto dove i prezzi vanno a zero dalle 15 alle 16. Che succede in quel momento? Succede che tutta l'offerta, la domanda di energia è soddisfatta dall'offerta di rinnovabili. Se le rinnovabili crescono, il prezzo all'ingrosso delle rinnovabili va a zero. Adesso non vi sto a spiegare il perché, ma probabilmente lo sapete perché siete tutti di qua, come si costruisce un sistema dove tutti guadagnano, chi investe, i prezzi si abbassano per i cittadini, le aste, i contratti bilaterali e tutta una serie di cose. Ma ci sono le condizioni, passando alle energie pulite, per abbassare i prezzi. Le tre più grandi sventure dell'Italia sono state tre inflazioni, tutte e tre causate dalle shock sui fonti fossili, la fine degli anni 70, ero un ragazzino, no? L'aumento dei prezzi del petrolio dell'OPEC. Poi c'è stata quella della Russia-Ucraina gas e adesso c'è il problema dello stretto di Hormuz. Basta! Noi, lo stretto di Hormuz deve diventare un posto dove si va al mare in vacanza. Capite? Cioè, ci condannano a queste scarsità, ma non c'è più bisogno di queste scarsità. Andiamo avanti. Questo è un esempio per vedere che i paesi dove c'è più quota rinnovabili i prezzi sono più bassi. Avanti. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo sbloccare i colli di bottiglia. Ci sono. Io, un'altra cosa, mi sono sempre infiltrato. Faccio l'advisor green quando il Ministero del Tesoro vende i titoli di Stato verdi. Quindi devo raccontare cosa fa l'Italia per il green. E guardate che la cosa interessante è che noi non dobbiamo chiedere soldi allo Stato per aumentare le rinnovabili. Ci sono migliaia di progetti fermi, migliaia di grandi progetti, 30.000 progetti di comunità energetiche. Il problema sono i colli di bottiglia. Ci sono due grandi colli di bottiglia: la Commissione di Valutazione di Impatto Ambientale, che è piccola, che è asfittica, che è congestionata, e il problema del GSE, degli allacci. Quindi c'è il problema delle procedure, c'è il problema delle sovrintendenze, c'è il problema del conflitto Stato-Regioni, cioè non funziona il processo. C'è una cosa che funziona benissimo, che è la creatività degli italiani, straordinaria. Il processo non funziona. E questa è la cosa più grande che si può fare di meglio rispetto al governo che c'è oggi. Andiamo avanti. Vabbè, qui le comunità energetiche dovrebbero avere lo sconto in bolletta, l'obbligatorietà dei pannelli sui parcheggi, che è la legge francese. Adesso non possiamo entrare in tutti questi dettagli, no? Però pensate che ci sono paesi come il Pakistan, dove c'è un aumento impressionante dell'energia solare perché fanno lo sconto in bolletta, cioè se hai un'unità energetica immediatamente vedi sulla tua bolletta che l'energia che produci non la paghi. Da noi non è così, prima paghi e poi ti rimborsano chissà quando. Quindi, questo per fare un po' di comunicazione, certe volte mi sembra che noi siamo Jurassic Park, ok? Quindi dobbiamo assolutamente sconfiggere. Avanti, le ultime cose, quasi finito. Queste sono le comunità energetiche, andiamo. Che, attenzione!

questo lo sapete, la grande posta in ballo qui non è solo economica, ma è proprio di democrazia. Cioè qui sta succedendo una rivoluzione per cui l'energia che era nelle mani di pochi, che è causa di guerre, che è causa di scarsità, diventerà, qua mi sembra Rifkin quando dico queste cose, che diventerà qualcosa dove, che tutti noi produciamo. Non di, capite? Nessuno fa la guerra per il pannello del vicino. Diventerà una cosa diversa. E questa è una grande rivoluzione che ha tante resistenze e si capisce perché c'ha queste resistenze. Andiamo avanti. Questa è un'altra grande cosa che abbiamo a disposizione, il voto col portafoglio. Cioè noi possiamo... Dobbiamo renderci conto che abbiamo un potere enorme, non è solo quello di andare a votare a maggio, a giugno, ma è quello di poter votare ogni giorno. Noi ogni giorno possiamo scegliere, attraverso quello che compriamo e come risparmiamo, possiamo scegliere di cambiare il mondo. Se noi premiamo quelle società più brave nel creare valore sostenibile, il mondo cambia domani, ok? Però, e questa cosa qui non me la potete confutare, è così, questo funziona. Però la domanda che ci dobbiamo fare è: perché la gente ancora non ha usato questo potere? Questa è la grande domanda. Andiamo avanti. Ancora il potere, avanti. Quello dice anche le Nazioni Unite, la ONU, no? Nei Sustainable Development. Ecco, vedete, questi sono gli ostacoli. 20 anni di lavoro, io pensavo di essere un rivoluzionario, no? Che arrivo tutti, volo col portafoglio, mi giro, non c'è nessuno dietro. No, qui non mi hanno seguito. Perché? Perché ci vuole consapevolezza, tanta gente non si rende neanche conto di questa cosa. Si può votare col portafoglio per l'energia, chi di voi ha contratti con società 100% rinnovabili che tra l'altro costano anche meno, sono più stabili, c'è il problema dell'informazione, c'è il problema del coordinamento delle scelte, se io lo faccio da solo ma gli altri non lo fanno, mi fermo perché l'effetto politico rallenta, c'è il problema del prezzo. Non sempre. C'è il problema di chi vende prodotti tradizionali ha miliardi in più da spendere per convincerci che bisogna comprare quelli, ok? E c'è il problema della pigrizia. La pigrizia è importante, ok? Una volta un frate francescano dice: professore, lei si è dimenticato un altro problema, la gente è pigra. Andiamo avanti, però ci sono due storie del voto col portafoglio che mi sono piaciute molto recentemente. La prima è Canada-Stati Uniti. Cosa ci dicono queste storie? Quanto la gente è... Io ho fatto un podcast dove ho messo De Gregori, no? Nella storia siamo noi, dice qua, la gente sa benissimo cosa fare quando è minacciata. In Canada, quando Trump ha esagerato con i dazi, l'85% dei canadesi ha cominciato a boicottare i prodotti americani. E c'era un'app che girava che ti diceva se il prodotto era americano oppure no. Andiamo avanti. Dobbiamo al voto col portafoglio il fatto che Musk sia uscito dalla politica. Musk che entra in politica è un po' come Gianni Agnelli che diventa segretario del Partito Comunista, no? È una cosa strana. Cioè è chiaro che tu non puoi, se vendi un prodotto a tutto il mondo, scegliere un partito politico, perché quelli dell'altra parte ti cominceranno a vedere in antipatia. E quindi le persone hanno cominciato a boicottare le Tesla. E Musk ha capito, ma forse non devo stare proprio in prima linea, mettiamoci un po' più dietro. Vedete che quando lo capiamo il voto col portafoglio funziona? Allora la domanda è: perché non lo usiamo? Perché ancora non sappiamo usarlo bene? Ci sono mondi dove si usa di più, mondi dove si usa di meno, in finanza si usa molto. Guardate che la finanza d'impatto, tornando alla generatività, oggi fa più di $1 trilione di masse gestite. Moltissime persone vogliono green bond, social bonds. Andiamo avanti. Chiudo, manca un minuto, perfetto. Chiudo con, facciamo un riassunto della felicità, ce lo fa Gianni Rodari. Una volta appunto era il sindaco di Firenze, diceva: guarda, ma ha visto professor Becchetti che Rodari ha scritto una bella cosa sulla felicità? In effetti era carina. Cosa dice Rodari? Dice: vorrei sapere in che consiste la felicità, se si può essere felici tutta la vita. Per essere sicuri di non sbagliare a rispondere, sono andato a cercare in un grosso vocabolario la parola felicità ed ho trovato che significa essere pienamente contenti per sempre e per un lungo tempo. Ma come si fa ad essere pienamente contenti con tutte le cose brutte che ci sono al mondo e con tutti gli errori che facciamo anche noi ogni giorno dell'anno, no? Ho chiuso il vocabolario e l'ho rimesso in libreria, con molto rispetto, perché è un vecchio libro e costa caro, ma ben deciso a non dargli retta.
la felicità deve essere per forza qualche altra cosa, una cosa che non ci costringa ad essere sempre allegri e soddisfatti e un po' stupidi, come una gallina che si è riempita il gozzo. Avanti. Forse la felicità sta nel fare le cose che possono arricchire la vita di tutti gli uomini, nell'essere in armonia con coloro che vogliono e fanno le cose giuste e necessarie. E allora la felicità non è semplice e facile come una canzonetta, è una lotta. Non la si impara dai libri ma dalla vita e non tutti vi riescono. Quelli che non si stancano mai di cercare, di lottare e di fare vi riescono e credo che possano essere felici per tutta la vita. E questo è il mio augurio anche a voi e a noi.

0: Radio Radicale 20 e 30 minuti, questo è il secondo dibattito della Festa Nazionale Alleanza Verdi e Sinistra, Alexio di Leonardo Becchetti, professore ordinario di Economia Politica presso il Dipartimento di Economia e Finanza dell'Università di Roma Tor Vergata. Prima di proseguire la notizia dalle agenzie di stampa, Emma Bonino si trova attualmente ricoverata presso il pronto soccorso dell'ospedale Santo Spirito di Roma. Sono in corso accertamenti, una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respiratoria, anche se resta vigile e lucida, a riferirlo il medico curante della storica leader radicale Claudio Santini, che è in contatto costante con i colleghi del Santo Spirito. E adesso il dibattito sempre della Festa Nazionale Alleanza Verdi e Sinistra, leggera differita alla luce del risveglio, con Francesca Albanese.
1: E Francesca Albanese, relatrice speciale Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati.

0: Allora, buonasera a tutti e a tutti. Diamo il via a questo dialogo con Francesca Albanese, che ritorna a terra dopo il grande successo dell'anno scorso con un'altra opera letteraria. Noi l'anno scorso abbiamo parlato qui con te di Quando il mondo dorme, e ci fu una standing ovation, si alzarono tutti in piedi al grido di Palestina libera. Oggi Francesca è qui con noi di nuovo con un'altra, dicevo, opera letteraria, ed è La luce del risveglio, quindi quello che tutti hanno definito più che un manifesto, un'opera d'amore, perché parla delle tematiche della Palestina, ma declina nove verbi con tante storie di vissute, tante storie straordinarie di persone che hanno attraversato in questi anni quelle terre con le loro storie, e contrappone quella che è l'oppressione dei più fragili alla prepotenza dei più forti, una storia che si perpetra negli anni, nei secoli, e che rende questo mondo in generale un mondo più debole. Quindi la sfida della Palestina è una sfida che riguarda tutti quanti noi, perché ci attraversa tutti, attraversa questa civiltà, attraversa questi popoli, e lancia, penso, alla fine un messaggio di speranza, perché se questa logica prevale, questa logica va avanti, avremmo perso un po' tutti quanti. Se questa sfida viene vinta dall'intera civiltà, viene vinta dagli interi popoli. Quindi è un messaggio positivo quello alla fine che viene lanciato. E come mi piace anche ricordare un'altra cosa che viene sottolineata, che è quella dell'apocalisse, di come l'origine semantica del termine, e quindi il doppio standard che si ha nel trattare gli stati. Abbiamo visto l'Unione Europea come ha trattato la guerra in Ucraina e come ha trattato il genocidio in Palestina, e quindi tutti quanti questi argomenti hanno fatto nascere delle riflessioni che noi qui stasera ti vogliamo porre, Francesca, in modo tale che abbiamo anche l'occasione di riparlare di questo argomento, che è un argomento quanto mai attuale e che ci dà l'occasione anche quest'anno di riporlo al centro del nostro dibattito, al centro anche di un panel della nostra festa di AWS. Quindi cedo la parola a Nico per altre due parole introduttive e poi voglio farti una domanda.
1: Sì, allora intanto buonasera e grazie a tutte e a tutti per la presenza in questa seconda giornata dopo la giornata straordinaria di ieri, e grazie ovviamente a Francesca per la sua generosità e per la disponibilità. Fiorella diceva è passato un anno dall'ultima volta che ci siamo visti alla festa, e devo dire è cambiata la situazione in un anno, no? Lo scorso anno anche dal palco di terra soffiavamo simbolicamente sulle vele della Sumud Flottiglia, provavamo a spingere nelle piazze, nelle manifestazioni, tutti insieme per accompagnare lo sforzo di umanità straordinario che provava a violare il blocco illegale di Israele sulle coste di Gaza e sulla Palestina. Un anno fa, a un certo punto, i complici di quel genocidio, i potenti del mondo, che non sono solo i governi, non è solo Trump, non sono solo gli Stati Uniti, non sono solo i governi europei, c'è un pezzo rilevante anche dei media che ha organizzato in qualche modo il silenzio o la complicità intorno alle vicende di Gaza. Ecco, dopo quella straordinaria mobilitazione, dopo, possiamo dirlo, la luce del risveglio, dopo quella che era l'alba che iniziava a rompere l'oscurità, mi viene in mente la copertina del tuo libro con l'opera straordinaria di Malak, che vede appunto un sole, no? Un'alba. Ecco, grazie a quella mobilitazione straordinaria, a quell'alba, i potenti hanno incominciato a intervenire, e hanno avuto bisogno di organizzare una straordinaria messa in scena. Non so come altro definire il Board of Peace of Gaza. Hanno avuto bisogno di dichiarare una tregua e di convocare quella volgare messa in scena che altro non è che un comitato d'affari, per poter continuare a dare a Israele la possibilità di fare genocidio in Palestina, di continuare a organizzarlo è per poter dare agli Stati Uniti la possibilità di continuare nella sua opera coloniale. Vedete, certamente quel movimento non è riuscito a fermare ad oggi il genocidio. A me viene in mente quello che è accaduto all'inizio degli anni 2000, quando gli Stati Uniti insieme agli alleati occidentali preparavano l'invasione dell'Iraq. Ci furono anche in quell'occasione milioni di persone in tutto il mondo che si mobilitarono, convocarono piazze. Erano gli anni peraltro di Porto Alegre, di Genova, erano gli anni del movimento dei movimenti, erano gli anni in cui tutti noi abbiamo formato le nostre coscienze politiche. Ecco, in quegli anni, quelle piazze straordinarie sono state definite dal New York Times la seconda superpotenza mondiale. Il movimento pacifista nei primi anni 2000 veniva definito così. Fermò la guerra quel movimento? Riuscì a impedire che gli Stati Uniti invadessero l'Iraq? No. Però riuscì a fare una cosa. Riuscì a rompere il muro di omertà e il muro anche, se vogliamo, di, appunto, Fiorella lo chiamava il doppio standard, no? L'ipocrisia dell'Occidente che dichiara la sua superiorità morale e in realtà non sta facendo altro che applicare le sue politiche colonialiste. Non è riuscito quel movimento a fermare la guerra, non sta riuscendo per ora la straordinaria mobilitazione per Gaza a fermare il genocidio, però c'è una cosa che ha sicuramente fatto. Ha salvato dalla complicità morale milioni di persone nel mondo che hanno deciso di mobilitarsi, di scendere in piazza e di dire adesso basta. Il risveglio c'è stato, credo.
0: Allora, veniamo alla riflessione. Io sono campana come te, tu vieni da Ariano Irpino, io da Napoli. Siamo quasi dello stesso anno, tu sei più giovane di me. Abbiamo entrambe una formazione giurista, anch'io sono avvocata e io insegno all'università e dico sempre ai miei ragazzi che il diritto è tecnica, però è il diritto senza la questione morale. E quando il diritto internazionale si occupa di un genocidio ma non viene applicato bene agli stati, è come se morisse due volte. E allora io, leggendo anche il tuo libro, ne ho fatto tesoro ed è una cosa che riporterò anche nelle aule tra i miei studenti. Ed è la domanda che ti voglio porre a proposito dei 9 verbi che ho utilizzato per dare titolo ai 9 capitoli. Tra questi il verbo curare è quello che a me colpisce più di tutti, perché penso che ci sia bisogno di più cura nel mondo. E anche io in questo caso richiamo la tradizione greca e latina per la dea cura, oltre a poter aprire, ma non lo farò stasera perché voglio rimanere centrata sull'argomento, anche una tematica per quanto riguarda la cura e le donne in questa società e in questo stato. Però la domanda è, dalle relazioni all'ONU a questi 9 verbi, come, che cosa passa? Come sei arrivata da una parte all'altra? E poi, sempre in questa domanda, volevo chiederti cosa può fare la persona comune? Perché io ho letto anche che tu dici che ognuno può fare la sua parte. E allora cosa possono fare i singoli, le persone comuni, per combattere quello che è successo a Gaza, per combattere queste storture della società moderna?
2: Grazie. Allora, innanzitutto buonasera a tutte e tutti, grazie ancora una volta ad Alleanza Verdi Sinistra dell'ospitalità e grazie della vostra presenza sempre così calorosa, delle sollecitazioni che avete già portato per cominciare la discussione attorno a questo libro, che io non vedo necessariamente come un'opera letteraria, grazie, ma è l'ennesima opera di denuncia nel linguaggio più semplice, più edulcorato, più diretto possibile, affinché il risveglio sia seguito dall'azione, perché svegliarsi non basta se fuori c'è un incendio, se la luce che viene che si impone che filtra dalle finestre è di fiamme e ci sta dicendo che dobbiamo muoverci e dobbiamo scappare dal tepore del sonno, in cui siamo chiaramente tentati per sicurezza, per comfort personale, a voler tornare. Avrei voluto non doverlo scrivere questo libro, e credetemi, non c'è veramente niente di vanesio o niente di glorificante o di gratificante nel dover contare i morti di una guerra infame tutti i giorni, perché è questo che faccio, cioè c'è quasi un sentimento da becchino ogni giorno: quante persone sono state uccise, quante sono morte di fame, quante sono morte di stenti, perché anche questo è il lavoro di un relatore speciale delle Nazioni Unite, il cui compito ingrato in questo caso è quello di documentare le violazioni che uno Stato, che nel mio caso è uno Stato di apartheid, quindi è istituzionalmente preposto all'oppressione di un altro popolo, commette ogni giorno nell'impunità più totale. Però appunto l'esigenza di scrivere questo libro si è imposta, da una parte a fronte di quante cose sono andata raccogliendo all'estero, ma soprattutto in questo paese, perché poi non è un caso che io questo tipo di libri li scriva e non senza sacrificio, perché mi viene da pensare in inglese spesso, ma li scrivo innanzitutto in italiano perché voglio che arrivino a voi, a questo paese, è il mio lascito a questo paese in qualche modo, e non mi aspetto gratitudine, mi aspetto capacità di assorbire e cambiare, perché ho semplicemente, a differenza di altri, vivendo da 20 anni fuori dall'Italia, essendomi occupata, avendo abitato sempre uno spazio delle istituzioni, perché sono una persona delle istituzioni, fuori dall'Italia ho una prospettiva diversa, ed è fondamentale per quella che è l'Italia, per il ruolo che storicamente, tradizionalmente l'Italia ha giocato nel Mediterraneo, nella politica internazionale, perché è un paese del G8, perché è fondamentale che si dia dignità alla politica estera di questo paese, che è un potenziale totalmente inesplorato. Quindi ci sono tanti motivi per cui ho sentito il bisogno di scrivere questo libro, raccogliendo le istanze, le preoccupazioni, ma anche le iniziative, la creatività, tutto quello che mi è venuto dalle decine, se non centinaia di piazze che ho calcato negli ultimi 2-3 anni in Italia. E questo libro è molto si muove in continuità rispetto all'altro, a Quando il mondo dorme, però è anche un libro di molto più politico, nel senso va molto più al di là della Palestina, ma perché mi sono resa conto, cioè per me la Palestina è stata quasi per certi versi una pratica ascetica, resistere sana di mente e sana fisicamente ai crimini che ho visto commettere ad Israele, che non significa vedere soltanto straziate le vittime. 20.000 bambini uccisi, cioè se dovessimo osservare un minuto di silenzio, non sono bravissima in matematica, ve ne sarete accorti, se si dovesse osservare un minuto di silenzio per ogni bambino ucciso in questi ultimi 2 anni e mezzo, dovremmo stare in silenzio per settimane. 20.000 sono davvero tanti. Però c'è anche il fatto che ci sono i diari dei soldati, ci sono i soldati israeliani che si sono uccisi, ci sono quelli che vivono da tormentati o che continuano, che diventano ancora più violenti, perché così li trasforma il trauma di essere diventati, volendo o nolendo, parte di un genocidio. Questo libro è stato scritto appunto seguendo la declinazione di verbi specifici: sognare è il capitolo forse che mi è costato di più, che ho scritto e stracciato più volte, e secondo me anche quello che si legge in maniera più farraginosa, perché come si fa a parlare di sogno quando la realtà è fatta di incubo e tu quell'incubo lo vivi soltanto da lontano, attraverso uno schermo, parlando con le vittime, parlando con quelli che sono stati torturati, stuprati, parlando con decine di persone che sono state stuprate e poi dovendoti anche difendere perché ti accusano di mentire semplicemente per il fatto di aver traslato quella testimonianza in raccomandazioni affinché quelle pratiche terminino. Quindi Però rimane l'insegnamento principale che io ho raccolto dalla Palestina, che è quella di non perdere mai il potere dell'immaginazione, di non farsi mai contaminare fino in fondo dall'odio che l'oppressore semina ovunque attorno a te. Una delle cose più belle che ho imparato dal popolo palestinese è questa loro capacità unica, unica, e per questo davvero li ringrazio, è che dicono I shall not hate, non odierò, non ti odierò, non mi insegnerai ad odiare. Questa loro capacità di praticare la cura nei confronti degli altri, del prossimo, dell'ambiente, anche nel momento in cui sono sprofondati nelle macerie, è incredibile. Quindi in qualche modo l'ho fatta mia e dico ci deve rimanere la capacità di sognare, di immaginare il mondo che vogliamo. Ecco perché ai giornalisti che prima mi chiedevano ma ti fa paura la destra, a me il fascismo ha sempre fatto paura, ma mi fa paura da quando ero piccola e da quando i miei genitori me lo raccontavano, dai libri che leggevo. Certo che mi fa paura il fascismo, però mi sento anche rassicurata da una Costituzione che il fascismo lo proibisce e che quindi dovrebbe equipaggiarci a combatterlo, a prevenirlo. Il motivo per cui non succede o non sta succedendo vuol dire che c'è una debolezza delle istituzioni che si deve correggere, e lì ci pensano i politici. Però io ho riflettuto su che cosa significa mettere in discussione il sistema nel quale si vive e dal quale si crede di essere protetti, perché questo è uno sforzo che è richiesto anche a voi oggi. Molti immagino che se siete qui è perché siete già consapevoli, ma bisogna non smettere di credere alla favola che c'è la politica che si occupa di noi e ci difende a tutti i costi, perché io ormai vedo, e appunto anche l'esperienza estera mi ha insegnato questo, ci sono stati il cui voto, non solo in consessi internazionali, ma il cui peso vale poco o nulla rispetto allo strapotere delle multinazionali, quelli dell'estrattivismo, dell'industria bellica, del sistema bancario, finanziario, dei grandi capitali. Ieri seguivo uno dei dibattiti in cui si citavano le cifre delle differenze tra la parte della popolazione più ricca e quella più povera. 50.000 persone al mondo detengono 3 volte la ricchezza della metà più povera della popolazione mondiale. Metà della popolazione mondiale possiede tutta assieme 1/3 di quello che è detenuto da 50.000 persone, che non sono persone che con quella ricchezza comprano cose e vanno in vacanza, no, comprano potere che determina come possano acquisire ancora più potere, potere estrattivo, potere militare, così poi magari possono andare su Marte, sulla Luna, a colonizzare quello, un altro paese che resta dopo che è stato bruciato tutto su questo pianeta. Però noi che non abbiamo da beneficiare di queste, noi che non siamo tra questi 50.000, che cosa abbiamo da guadagnare da questo sistema e dall'influenza che attraverso le lobby, che sono forme di corruzione legalizzata fondamentalmente o ignorata, hanno un'influenza terribile, terribile sulle nostre democrazie? Quindi dobbiamo emanciparci e mettere in discussione questo sistema. Io parto da Frantz Fanon, perché poi mi piace portare anche degli elementi di ciò che è servito come proprio pane culturale per me, di quello che ho letto, che ho vissuto attraverso anche l'esperienza degli studi decoloniali. Guardate che la parola colonialismo è fondamentale non come esercizio retorico e non come esercizio intellettuale, ma perché il colonialismo è una forma di esercizio di potere e controllo su determinati popoli, che viene esercitato dall'esterno, che previene l'autodeterminazione. Significa che anche se il popolo vuole determinate cose, quelle cose non succedono perché le decide un altro. E da questo punto di vista vi dico noi, e ve lo dico perché da persona sanzionata dagli Stati Uniti, e appartengo ad uno Stato che non ha fatto nulla, nulla per proteggermi, vi dico, non è per cattiva volontà, non è per cattiva volontà del governo, non è soltanto per cattiva volontà del governo, è perché siamo una colonia. Noi siamo una colonia degli Stati Uniti. E facciamo parte di un sistema che totalmente ha servito all'imperialismo americano, e prima lo capiamo e meglio è. E poi si parla ancora di curare è un capitolo molto delicato per me, perché ho aperto anche, come faccio rarissimamente, uno spiraglio su una cosa che è molto personale, ma perché anche cioè io ricevo una serie di critiche in questo paese, alcune meritate, come perché siamo umani e commettiamo degli errori. La maggior parte no, però. Ma nel senso, mi sono state rimproverate delle cose allucinanti, dico, io continuo a dire a me stessa: se queste sono le cose più gravi che ho fatto nella vita, andrò sicuramente in un posto migliore, in una vita migliore, in una pelle migliore dopo questa esperienza sulla Terra. Però rimane il fatto che c'è una marea, una valanga di sacrifici che le persone come me fanno pur di mettersi contro la di mettersi contro l'ingiustizia. E vi sto parlando non solo quindi il sacrificio di lasciare i figli, chi sta male in famiglia, non poter vedere il declino cognitivo della propria madre, come sta succedendo in questi anni per me, e non lo dico perché voglio che mi diciate grazie, ma perché ognuno di noi in questo tempo, in tempo di genocidio, è chiamato a fare dei sacrifici, e il sacrificio ognuno di voi lo misura secondo quello che può e secondo quello che sa, però ognuno di noi deve fare sacrifici, perché siamo già in guerra. Siamo già in guerra, soltanto che non siamo le vittime, cioè non paghiamo ancora in termini di sangue, ma paghiamo in termini di diritti, di privazione dei diritti. E la cura è, e qui mi fermo perché se no non mi faccio fare nemmeno una domanda più, però la cura è un elemento fondamentale, perché se c'è una cosa che vorrei la politica di domani riuscisse a riaccendere dentro, è la capacità di prendervi e di prendersi cura di tutto ciò che abbiamo in comune. Innanzitutto di capire ciò che ci accomuna, lo spazio che dividiamo, l'ambiente, non è una cosa che abbiamo ereditato dai nostri genitori, ma la stiamo prendendo in prestito dai nostri figli e dalle generazioni future, quindi forse ce ne dobbiamo occupare un po' di più. Ma dobbiamo tornare a progettare assieme cose dal basso e difenderci tutti assieme, quindi prenderci cura di noi stessi e degli altri è fondamentale.
1: C'è un aspetto che torna molto nel libro e anche nell'esperienza di vita che ci è data di vivere all'epoca del genocidio, no? E che dice in sostanza che quello che accade in Palestina parla molto anche di noi. Diceva Francesca adesso: siamo in guerra, ma non siamo per il momento le vittime, non siamo quelli che stanno versando il sangue, il prezzo lo paghiamo in termini di diritti, di democrazia. E c'è un capitolo in particolare che ci interroga, no? Che è emanciparsi. Questa parola che dovrebbe tornare davvero al centro della nostra riflessione, perché guardate, ci hanno colonizzato l'immaginario. Siamo stati, insomma, io sto usando un plurale come se fossimo tutti in silenzio da anni sulla vicenda palestinese, però voglio dirlo, non è così, c'è un pezzo di società piccola ma che da anni è mobilitata, no, per la Palestina, ma la stragrande maggioranza non la vedeva, no? In quel capitolo Francesca parla dell'esperienza di Frantz Fanon, no? L'hai appena citato, è uno dei più importanti intellettuali che ha raccontato il fenomeno della colonizzazione, di come quel fenomeno abbia sostanzialmente la stessa identica radice, le stesse identiche forme, e ci dice per esempio che la città del colonizzato è una città brutta, perché l'hanno devastata, perché l'hanno ridotta in polvere, in macerie, dove non ci sono più possibilità, e la città del colonizzatore invece è quella bella, è quella con il cemento, è quella con il ferro, è quella con le vetrate. E Francesca ricorda appunto le esperienze dei suoi viaggi in Palestina. Per chi ci è stato, per chi è stato a Sheikh Jarrah, per chi è stato a Sinwal, a Gerusalemme, per chi ha visto il muro terribile che squarcia Betlemme a metà, e da un lato c'è la parte occupata dagli israeliani che hanno le case in un certo modo, e dall'altra ci sono le case dignitosissime ma fatiscenti dei palestinesi, no? Tutto questo ci racconta di un'opera di colonizzazione di fronte alla quale noi abbiamo per tanto tempo scelto di non vedere come Occidente, no? E forse abbiamo deciso a un certo punto di aprire gli occhi. E mentre leggevo queste pagine mi è venuto in mente un altro libro che penso ti farà piacere, è Cecità di Saramago. Cecità, questa improvvisa, terrificante epidemia per cui uno dopo l'altro tutti gli abitanti nel mondo non vedono più a un certo punto, no? Vedono questa, non è la cecità del buio, è la cecità della luce. Hanno una luce spaventosa negli occhi, non riescono a vedere quel che accade, no? C'è una frase in quel libro, dice: quante persone cieche servono per fare una cecità? Allora io ti voglio chiedere, per quanto tempo siamo stati ciechi? Per quanto tempo c'è stata questa cecità? E quante persone con gli occhi aperti servono oggi per fare in modo che ci sia il risveglio?
2: Allora, io ritornerei ad una cosa che hai detto su quello che è successo negli ultimi 30 anni, perché non è, cioè, la storia non fa salti e non ci siamo trovati improvvisamente in un mondo in cui gli Stati Uniti hanno creato e sono andati seminando 1000 basi militari in giro per il mondo. Non è successo in un giorno, è successo nel corso di 80 anni e plasmando la nostra cultura. E quando si è all'interno di un processo, quando non, è un po' come il Truman Show, una metafora che richiamo spesso, non ti rendi conto che sei all'interno di un teatro, non ti rendi conto che la tua vita, anche la tua vita politica, ha più del performativo che del reale, o è del reale fino a un certo punto, finché non tocchi il limite e testi quel limite. La Palestina in questi anni non è che si sia ritrovata sotto un'oppressione mai conosciuta. La violenza dei coloni esiste da più di 40-50 anni, senza parlare della violenza dell'esercito. Guardate, io vi incoraggio tutte e tutti a leggere e a guardare un documentario che prende per certi versi le mosse dal libro che è stato scritto, ma c'è tanta documentazione sui crimini commessi nella Palestina storica durante la creazione, il processo che ha portato alla creazione dello Stato di Israele. Ma guardate questo documentario realizzato da un israeliano, Schwarz, che si intitola Tantura. C'è una cosa, tra le tante cose bestiali raccontate in questo documentario, che parla della distruzione di un villaggio della costa dell'allora Palestina mandataria, sotto mandato britannico, un villaggio palestinese, arrivarono le truppe sioniste e distrussero il villaggio ammazzando tutti gli abitanti e stuprando una parte della popolazione. E i soldati stessi che oggi sono ottuagenari, hanno 90 anni, raccontano ridendo. Dice: vabbè, l'abbiamo fatto, e allora, and so what? Dicono. Ed è questo and so what, questa mancanza di rimorso. I palestinesi vivono con questo sentimento di spoliazione, di privazione, di strappo.
3: Radio Radicale 21 in punto, ci fermiamo qui con il dibattito della Festa Nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra, e potete proseguire a seguire la diretta attraverso il nostro sito internet radioradicale.it, mentre apriamo la nostra programmazione serale, il momento dello speciale giustizia a cura di Sergio Scandura.
4: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto dello speciale giustizia. La nostra rubrica anche stasera prosegue l'ascolto di una importante giornata di studi sotto l'egida della Scuola Superiore della Magistratura, dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e dell'Università degli Studi, sempre del capoluogo siciliano, che ha avuto luogo il 6 luglio su diritti dei migranti, protezione internazionale e patto europeo su migrazione e asilo. È un tema importante che non può fermarsi soltanto alla polemica estiva che è nata con Ceuta e poi si è consumata in uno scontro sui cosiddetti dublinati tra l'Italia e la Germania e anche altri stati europei, perché mette di nuovo alla prova la giurisdizione in quello che è un braccio di ferro tra lo Stato di diritto e il governo italiano, soprattutto appunto nelle leggi, nei decreti che puntano ad attuare nella giurisdizione italiana appunto il patto europeo sulle migrazioni. Già negli ultimi anni abbiamo visto come la giustizione su alcuni punti centrali che vengono ora, come si usa dire, cristallizzati nei regolamenti europei, si pensi al Tribunale di Catania, a tutti gli altri tribunali d'Italia, ma il caso più noto è quello della giudice apostolico, ripropone la questione centrale anche dei paesi sicuri, ma ripropone anche l'aderenza delle legislazioni nazionali rispetto a ciò che prima è stato un argine tenuto dalle alte corti europee, soprattutto la Corte di Giustizia europea, che ha dato poi ragione ai giudici italiani, a cominciare appunto dal Tribunale di Catania, soprattutto laddove comunque il giudice del Paese membro dell'Unione europea ha facoltà di decidere di disattendere alcuni dettami di legge laddove questi siano in contrasto con i trattati internazionali. La questione rimanda alla rivisitazione un po' dei criteri anche sul diritto d'asilo, ma con l'ingresso al patto europeo a metà giugno sostanzialmente comincia a cambiare le cose anche nell'organizzazione degli uffici giudiziari. I ricorsi pendenti e antecedenti alle nuove normative verranno assegnati a delle sezioni stralcio, affidati ai giudici onorari, mentre d'ora in poi, dalla entrata in vigore del patto fino ai giorni nostri a seguire, saranno di nuovo le sezioni specializzate per l'immigrazione a riprendere la competenza sui ricorsi. Altro dato, considerati i termini molto ristretti sulle procedure di frontiera e sui termini per impugnare le decisioni negative in frontiera, vedrà appunto un carico di lavoro significativo nei tribunali e si comincia a parlare con molta insistenza anche sulla figura degli addetti al processo o del cosiddetto ufficio del processo. Noi abbiamo già evaso nella trasmissione dello speciale giustizia la prima parte della giornata di questo lungo convegno studio, proponendovi già gli interventi di Alessia Giampietro, giudice del Tribunale di Palermo, Antonio Balsamo, presidente della Corte d'Appello del Capoluogo siciliano, come Pier Giorgio Modossini, presidente del Tribunale di Palermo, Dario Greco, presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati sempre di Palermo, Maria Cerno, presidente della prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, Michele Guarnotta, giudice della sezione Immigrazione e Protezione Internazionale del Tribunale di Palermo, Ilenia Grotta d'Aurea, avvocata delegata regionale della Sicilia per l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione. Da qui riprendiamola dove ci siamo interrotti giovedì scorso all'ultima puntata dello speciale giustizia, completando la prima sezione su domanda del richiedente contraddittorio ruolo del giudice e il sistema attuale, che verrà affidata nelle conclusioni a Flavia Coppola, giudice della sezione specializzata in Immigrazione e Protezione Internazionale del Tribunale di Palermo, che verrà introdotto sempre da Maria Cerno, che guida la prima sezione civile della Corte Suprema di Cassazione. Poi ascolteremo la seconda sezione moderata da Francesco Micela, che della sezione immigrazione del Tribunale di Palermo è presidente, affidando gli interventi su Patuè, migrazione e asilo, l'impatto sul sistema della protezione internazionale e sulla tutela dei diritti a Martina Flamini, magistrato in servizio all'ufficio del massimario della Corte Suprema di Cassazione, e le procedure di screening di frontiera, paesi sicuri e rimpatri, affidati invece a Luca Perilli, presidente della quarta sezione del Tribunale di Brescia, perché sì, appunto, come vedete, il tema dei paesi sicuri torna, farà discutere e prevedibilmente, sempre dalla giurisdizione italiana, non è da escludere che ci siano ulteriori e nuovi rinvii che vadano a coinvolgere la Corte di Giustizia europea. E allora non resta che cedere la parola alla Presidente Maria Cerno per il proseguo degli interventi che vi abbiamo finora annunciati. Buon ascolto.
5: Passo subito la parola alla collega Flavia Coppola, che ci rappresenterà l'altro versante, cioè quello dell'accesso, quello del giudice, cioè il versante del controllo del riesame effettivo ed efficace del giudice su questa complicata galassia di condizioni pregiurisdizionali che si può venire a verificare. Prego Flavia, grazie.
6: Sì, buongiorno, grazie Presidente, grazie Alessia Giampietro per il coinvolgimento in questa giornata di studio. Il mio intervento sarà un intervento fondato sul quello che è il ruolo della domanda del richiedente, il contraddittorio e il ruolo del giudice nella fase giurisdizionale, cioè la fase che viene dopo la conclusione e la fase amministrativa. In particolare mi soffermerò inizialmente su quelle che sono le peculiarità della posizione del ricorrente e del giudice nel giudizio di protezione internazionale, per poi soffermarmi su quella che è l'incidenza del nuovo patto sull'esplicarsi del diritto di difesa, sul contraddittorio e sul ruolo del giudice nei giudizi in questione. Il punto di partenza è sicuramente l'articolo 67 del regolamento procedure, che riconosce al richiedente asilo un diritto a un ricorso effettivo. Riconosce quindi il diritto del richiedente di rivolgersi in qualsiasi momento al giudice avverso quelle che sono le decisioni assunte dalla commissione a conclusione della fase amministrativa. In particolare l'articolo 67 prevede il diritto di rivolgersi al giudice avverso la decisione di rigetto e la domanda per inammissibilità, la decisione di rigetto e la domanda per infondatezza o manifesta infondatezza, sia ai fini dello status rifugiato che per quanto riguarda la protezione sussidiaria, la decisione di rigetto e la domanda per ritiro implicito, la decisione di revoca e la protezione internazionale e la decisione di rimpatrio. A questo diritto del richiedente di rivolgersi al giudice corrisponde un dovere del giudice di procedere ad un esame completo ed ex nunc di tutti gli elementi di fatto e di diritto. L'esame è individuale, è completo perché appunto riguarda tutte le circostanze del caso concreto ed è ex nunc, nel senso che è un accertamento che va fatto in base agli elementi che esistono al momento della decisione. Quindi vengono in rilievo anche quelli che sono gli elementi che vengono acquisiti successivamente rispetto alla conclusione della fase amministrativa. L'effettività del diritto a fare ricorso al giudice presuppone anche che al richiedente venga riconosciuto il diritto a un servizio di interpretazione e di traduzione di documenti ove necessario, diritti che sono espressamente previsti dall'articolo 67. Nell'ambito dell'ordinamento nazionale questo diritto a un ricorso effettivo trova disciplina negli articoli 35, 35 bis e 35 ter del decreto legislativo 25 del 2008. L'articolo 35 in particolare riconosce il diritto del richiedente di fare ricorso all'autorità giudiziaria, individuando l'oggetto e l'impugnazione, che è costituita sia dai provvedimenti adottati dalla Commissione territoriale che provvedimenti adottati dalla Commissione nazionale. Il ricorso è ammesso anche nel caso in cui l'interessato abbia chiesto il riconoscimento dello status e gli sia stata riconosciuta solo la protezione sussidiaria o la protezione speciale, o nei casi in cui chieda il riconoscimento della protezione speciale. Gli articoli 35 bis e 35 ter si soffermano invece su quella che è la disciplina del processo. In particolare l'articolo 35 bis si occupa della disciplina delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella generalità dei casi. L'articolo 35 ter invece si occupa della disciplina processuale in relazione a quelle che sono le procedure di frontiera. Ciò premesso, mi soffermo su quella che è la domanda richiedente. La domanda richiedente che nell'ambito giurisdizionale, così come nella fase amministrativa, costituisce il fulcro del sistema. La domanda ha natura personale, è una struttura non formalistica, perché ciò che importa è l'oggetto, è fondata sul racconto che ha ad oggetto la vicenda personale del richiedente ed è autodeterminata, nel senso che ciò che importa non è il nomen iuris che il ricorrente attribuisce alla domanda, ma il fatto che viene dedotto come oggetto della domanda, spettando poi al giudice la qualificazione giuridica di questo fatto e verificare se possa essere ricondotta ad una delle forme di protezione internazionale. Nelle domande di protezione, quindi, la domanda è rappresentata dalla storia del ricorrente. A riguardo è la stessa Suprema Corte che ha affermato che il racconto richiedente asilo in questo tipo di giudizi al tempo stesso è allegazione dei fatti rilevanti e prova degli stessi. L'onere di allegazione ha quindi un ruolo fondamentale in questo tipo di giudizi. Spetta infatti al richiedente indicare e allegare i fatti costitutivi della domanda. Ciò trova una giustificazione il fatto che è ricorrente che conosce quella che è la propria storia personale, le vicende familiari che ha vissuto o altre vicende che appunto ha vissuto in patria durante il viaggio migratorio e deve esporre tutti questi elementi al fine di fondare la propria domanda. L'onere di allegare i fatti spetta al richiedente, pena l'impossibilità, come dice la Cassazione, per il giudice di introdurli d'ufficio nel giudizio. Quella che è l'attenuazione del principio dispositivo nei giudizi di protezione internazionale, che deriva da quella che è la cooperazione istruttoria posta a carico dell'autorità decidente, infatti riguarda solo la prova, ma non il versante dell'allegazione, che è sempre e comunque posto a carico del richiedente, che è l'unico che conosce i fatti per i quali chiede protezione. L'onere di allegazione è strettamente connesso al dovere di cooperazione che incombe sul richiedente e che è previsto nell'articolo 3 del decreto legislativo 251 del 2007, secondo cui il richiedente deve allegare, produrre o dedurre tutti gli elementi e la documentazione necessari per motivare la domanda di protezione internazionale. Questo perché, come dicevo prima, solo lui sa quelle che sono le sue esperienze personali, sia vissute in patria, sia vissute durante il viaggio migratorio. È lui che conosce le caratteristiche della sua attività in patria, sotto il profilo per esempio dell'attività politica, oppure per quanto riguarda l'orientamento sessuale, l'orientamento religioso, tutti i fatti che possono rilevare ai fini del riconoscimento di una delle forme di protezione internazionale. Gli elementi e la documentazione vanno poi presentati unitamente alla domanda di protezione o comunque appena disponibili. È ovvio che questa facoltà di integrazione e di allegazione viene compressa dalle norme che poi mirano ad accelerare la conclusione delle procedure, sia tramite la riduzione dei termini di impugnazione, sia attraverso la riduzione di quella che è la durata complessiva del giudizio, come vedremo in un secondo momento. All'onere di allegazione si accompagna quello che è l'onere di prova posto a carico del richiedente, che è un onere di prova attenuato. Si assiste in materia di protezione internazionale, infatti, a una deroga a quella che è la norma generale in materia di onere probatorio di quell'articolo 2697 del Codice Civile, secondo cui in genere è l'attore che deve dimostrare la fondatezza della propria pretesa. In questo caso, tenuto conto della peculiarità della posizione del richiedente e della situazione di vulnerabilità in cui lo stesso comunque si trova, questo onere di prova subisce un'attenuazione. Per cui è lo stesso articolo 3 del decreto legislativo 251 del 2007 che consente di considerare veritieri gli elementi o comunque le dichiarazioni rese dal richiedente anche se non sono suffragati da prove, purché sussistano una serie di circostanze che sono espressamente previste al legislatore. Innanzitutto il richiedente deve aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda. Tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti o comunque lui ha fornito una giustificazione del ritardo con cui li ha prodotti o dell'eventuale mancanza. Le dichiarazioni devono essere ritenute coerenti e plausibili e non con incontraddizioni con le informazioni di cui si dispone. Il richiedente deve aver presentato tempestivamente la domanda, quindi il prima possibile, o comunque dimostrare il motivo del ritardo. È necessario che poi, in base a quelli che sono i riscontri effettuati, in generale il richiedente sia attendibile. Questa attenuazione dell'onere della prova, che è un'eccezione rispetto a quello delle regole generali in materia di prova nel processo civile, come detto trova giustificazione nella situazione in cui si trova il richiedente, che può essere stato costretto a fuggire improvvisamente dal proprio paese per sottrarsi a un pericolo incombente relativo alla propria incolumità e quindi può non aver avuto la possibilità di reperire e portarsi dietro dei documenti volti a suffragare le sue dichiarazioni. Oppure in relazione proprio a quella che è la sua condizione personale, perché ci sono delle dichiarazioni che non sono suscettibili di documentazione, come quelle relative al proprio orientamento sessuale o alla propria confessione religiosa. In questi casi opera quello che è quindi il beneficio del dubbio, che alla luce dei criteri prima indicati presuppone quindi uno sforzo ricorrente nel circostanziare il più possibile sin dall'inizio la propria domanda, di produrre tutti gli elementi disponibili, di rendere dichiarazioni che sono coerenti e plausibili, presentare tempestivamente la domanda e risultare, in base a quelli che sono i riscontri effettuati, attendibile in generale. Un ruolo decisivo nell'ambito di questi giudizi viene assunto dal giudice. Il ruolo del giudice infatti è un ruolo attivo e non di mero spettatore, e ciò è coerente con quella che è la natura del giudizio ex articolo 35, che al di là delle espressioni utilizzate non ha carattere impugnatorio in senso stretto. Infatti il giudice non deve verificare la legittimità della decisione della commissione, ma deve procedere ad un vero e proprio accertamento circa l'aspettanza del diritto reclamato dal richiedente. Quindi un nuovo accertamento dell'intero rapporto. Il procedimento camerale è deformalizzato, sia un contraddittorio che deve sempre essere garantito come principio generale del processo civile, contraddittorio che è prevalentemente scritto e che viene garantito sin dalle fasi di avvio del giudizio ex articolo 35. L'articolo 35 bis infatti individua subito dei termini che scattano dal momento della notifica a ricorso per il deposito di memorie da parte del Ministero, il deposito della documentazione da parte della Commissione, le note del pubblico Ministero con le proprie conclusioni e poi un ulteriore termine per le note difensive eventuali del ricorrente. Questo appunto per realizzare immediatamente il contraddittorio, dal momento che l'udienza nei giudizi in questione in realtà è eventuale. L'udienza infatti va fissata obbligatoriamente solo in alcuni casi espressamente previsti dal legislatore, per esempio quando vengono dedotti fatti nuovi o quando manca la videoregistrazione dell'audizione svolta innanzi alla Commissione o se il giudice ha bisogno di particolari accertamenti o deve procedere all'acquisizione anche d'ufficio di nuove prove. Il ruolo del giudice poi si esplica in quello che è un esame individuale e comprensivo di tutti gli elementi che, come detto prima, esistono al momento della decisione. Ovviamente più si restringe lo spazio che esiste fra la proposizione e la domanda e il momento della decisione, minori saranno i nuovi elementi che potranno essere acquisiti anche d'ufficio dal giudice. L'esame del giudice si svolge in due fasi. La prima fase è quella dell'accertamento delle circostanze di fatto che costituiscono oggetto della domanda. La seconda fase invece è quella relativa alla valutazione giuridica di questi fatti al fine di verificare se gli stessi possono essere ricondotti ad uno dei presupposti normativi previsti dalla legge per il riconoscimento di una delle forme di protezione internazionale. Particolare importanza dal punto di vista del giudice riveste il dovere di cooperazione istruttoria che è posto a carico dello stesso. Dovere di cooperazione istruttoria che opera nella prima fase, cioè quella dell'accertamento dei fatti, e consiste nel potere e dovere del giudice di esercitare tutti i propri poteri al fine di accertare e valutare tutte le circostanze rilevanti del caso, anche d'ufficio. Questo dovere di cooperazione si collega strettamente a quello che è l'onere di prova attenuato del richiedente, perché è volto a colmare eventuali lacune probatorie. Dal momento che il ricorrente non è tenuto a fornire una prova piena, interviene il giudice anche d'ufficio per accertare i fatti. Ovviamente questo dovere di cooperazione concerne solo l'ambito della prova e non l'allegazione. Infatti trova un limite espresso nell'onere di allegazione dei fatti costitutivi della domanda che, come detto prima, è sempre posto a carico del richiedente, che attraverso l'allegazione dei fatti individua quello che è l'oggetto della domanda e l'oggetto del processo e quindi il perimetro entro il quale il giudice potrà esercitare i propri doveri di cooperazione istruttoria. Come si esplica questo potere di cooperazione istruttoria? Innanzitutto attraverso l'audizione del ricorrente, audizione che di regola è facoltativa, essendo obbligatoria solo in determinati casi, ad esempio quando il giudice ha bisogno di ulteriori accertamenti o approfondimenti, oppure quando vengono dedotti in ricorso dei fatti nuovi. Altro fondamentale momento è quello della valutazione di credibilità del ricorrente, che come detto prima ha un ruolo essenziale in quanto si possono considerare veritiere le dichiarazioni, quindi porle a fondamento di quella che sarà la decisione finale, anche nell'ipotesi in cui le stesse non siano suffragate da prova.

dei diritti fondamentali, quindi organizzazioni comunque accreditate. Queste COI devono essere pertinenti e aggiornate al momento della decisione, ed è non sufficiente indicare le fonti nel provento decisorio, ma anche il contenuto che in concreto è rilevante ai fini in relazione a quello che è lo specifico pericolo dedotto, in modo che nella decisione venga esplicitato quello che è il percorso decisionale che è stato seguito dal giudice. Al di là di questo, poi, nell'ambito del dovere di cooperazione istruttore, il giudice potrà esercitare ogni altro potere istruttorio, anche d'ufficio, che sia necessario al fine di accertare i fatti allegati dal ricorrente, potendo provvedere anche all'acquisizione di prove atipiche. Una domanda che si pone è quando l'inattendibilità, quindi il giudizio sulla credibilità delle dichiarazioni, che ha un'importanza fondamentale, esaurisce il giudizio, o quando invece impone ulteriori verifiche istruttorie. Come più volte ribadito dalla Suprema Corte anche in tempi recenti, la valutazione relativa alla non credibilità delle dichiarazioni rese al ricorrente esclude la necessità di esercitare il potere di cooperazione istruttoria solo in relazione a quelle circostanze che rilevano ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 14 lettere A e B, ma non incide su quella che è la verifica dei presupposti per il riconoscimento e la protezione sussidiaria ai sensi della lettera C del citato articolo 14. Il giudice quindi dovrà sempre e comunque d'ufficio verificare quella che è la situazione di sicurezza del paese di origine. Oggi, a seguito delle nuove riforme, verrà a rilievo anche quella che è la situazione del paese di primo asilo o del paese terzo sicuro. A questo punto, delineati quelli che sono le posizioni del richiedente, le posizioni del ruolo nell'ambito del giudizio e della protezione internazionale, vorrei soffermarmi su quella che è l'incidenza che il nuovo patto su asilo e migrazione esplica sul diritto di difesa, sul contraddittorio e sul ruolo del giudice. Fermo restando che poi molte di queste questioni saranno approfondite dai colleghi della successiva sessione. Obiettivo del patto, come già detto da chi mi ha preceduto, è quello dell'accelerazione delle decisioni e la conseguente accelerazione delle successive fasi di rimpatrio. Si assiste quindi a un cambio di paradigma, passando da un modello della protezione a un modello dell'accelerazione e del rimpatrio. Quali sono gli ambiti di intervento del patto che rilevano in relazione allo giudizio di protezione internazionale di cui abbiamo parlato? Innanzitutto, quelle che sono le disciplina in materia di procedure speciali, la disciplina sui termini di impugnazione, quella sulla sospensione automatica del provvedimento impugnato e quella relativa ai termini di conclusione dei giudizi. Per quanto riguarda il primo aspetto, procedure speciali, si assiste a seguito dell'introduzione del nuovo patto ad un forte ampliamento del ricorso a queste procedure speciali che, come diceva prima anche il collega Guarnotta, sono diventate la regola. Basti pensare che le procedure speciali previste sono procedure accelerate, procedure di frontiera ed esame di domande reiterate. Le procedure accelerate sono obbligatorie in ben 10 casi, le procedure di frontiera sono obbligatorie in 3 casi, che coprono però fattispecie concrete molto molto ampie. L'interrogativo che si pone quindi è: il sistema ordinario rischia a questo punto di diventare residuale, tenuto conto che quelle che devono essere procedure eccezionali diventano inevitabilmente procedure diventate la regola, diciamo, generali. L'importanza delle procedure speciali è determinante perché ha importanti effetti anche su quelle che poi sono gli aspetti processuali. Rileva riguardo la nuova disciplina sui tempi di impugnazione. Attualmente il termine impugnazione ordinario è 30 giorni, poi è previsto un termine dimidiato di 15 giorni in relazione a alcune circostanze particolari, per esempio manifesta infondatezza, domanda reiterata dichiarata inammissibile, provenienza da un paese sicuro, purché sia rispettata lo svolgimento della procedura accelerata, e poi un termine di 7 giorni per le procedure di frontiera. Il nuovo sistema invece prevede termini diversi. L'articolo 35 bis comma 2 conferma il termine ordinario di 30 giorni, che viene elevato a 60 se il ricorrente si trova all'estero al momento della proposizione del ricorso. Si assiste però a una riduzione del termine a 7 giorni, secondo l'articolo 35 bis comma 2 bis, in una serie di ipotesi in cui si segue la procedura di esame accelerata. Il termine è ulteriormente ridotto, ai sensi dell'articolo 35 ter, a soli 5 giorni nell'ambito delle procedure di frontiera, che, come detto già da chi mi ha preceduto, avranno un ambito di applicazione molto vasto. Ciò rileva ancora di più se si consideri che, quando una decisione di rimpatrio fa parte di una decisione di rigetto, la stessa dovrà essere impugnata congiuntamente alla decisione di rigetto.

0: aperto, quindi nell'ambito dei termini di 5 giorni, bisognerà proporre il ricorso attraverso il rigetto e contro la decisione di rimpatrio, con quindi una forte anticipazione di tutti quelli che sono gli oneri di allegazione posti a carico del ricorrente. Il problema che si pone è quello di verificare l'effettiva compatibilità di un termine di impugnazione di soli 5 giorni con quello che, come ho detto prima, è il diritto ad un ricorso effettivo. Già la Corte di Giustizia e l'Unione Europea, in materia di termini di impugnazione, ha affermato che il termine prescritto deve essere sufficiente dal punto di vista pratico per consentire al ricorrente di preparare e proporre un ricorso effettivo. Il problema si pone soprattutto in relazione a quelle che possono essere delle situazioni di vulnerabilità che possono incidere sulla capacità di allegare immediatamente tutti gli elementi posti a fondamento della domanda. È per questo che si impone una particolare attenzione nell'individuare il prima possibile queste condizioni di vulnerabilità, sia al fine di evitare che vengano adottate delle procedure accelerate o comunque di frontiera e che possano queste incidere su quella che poi è la conseguente disciplina processuale, quindi sul diritto di difesa del ricorrente. Altro ambito importante su cui interviene il patto è quello della sospensione automatica dell'efficacia del provvedimento impugnato. Infatti la nuova disciplina prevede una serie di casi che ho elencato nella slide in cui la sospensione automatica non opera. La sospensione automatica poi non opera mai nelle ipotesi di procedure di frontiera, salvo che il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato. Si assiste rispetto a quello che era il regime previgente a un ampliamento dei casi di mancata operatività della sospensione automatica. Si ha quindi un nuovo baricentro, si passa dal diritto a restare al diritto di chiedere di restare, perché al ricorrente, nei casi in cui non operi la sospensione automatica, spetta l'onere, in un certo senso, di fare istanza per essere autorizzato a rimanere. Questa istanza va fatta appena di inammissibilità nel ricorso. In questo caso il ricorso viene notificato a cura della cancelleria e le altre parti. Si instaura subito un contraddittorio fra le parti. Entro 3 giorni il Ministero può depositare note difensive e nei successivi 3 giorni il ricorrente può depositare note di replica. Dopodiché il giudice deciderà con un decreto motivato nei successivi 10 giorni, che decorrono dalla scadenza del primo o del secondo termine, a seconda che vi siano note del Ministero. Nel caso in cui sia stata adottata una procedura di frontiera, si ha un procedimento analogo ma con delle differenze. Anche in questo caso il ricorrente può fare l'istanza con cui chiede di essere autorizzato a rimanere, sempre appena di inammissibilità nel ricorso, deducendo subito tutti gli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda. Il ricorso va sempre notificato alla cancelleria e alle altre parti, ma si assiste ad una attenuazione del contraddittorio. Infatti in questo caso il Ministero e il PM possono depositare note difensive entro 5 giorni ed entro lo stesso termine la Commissione rende disponibile tutta la documentazione, ma non è previsto alcun termine per le note di replica del richiedente, come è previsto invece nel resto dei casi. Questa contrazione del contraddittorio è coerente con quella che è l'esigenza di particolare accelerazione che il legislatore attribuisce allo svolgimento delle procedure di frontiera e conseguentemente alla successiva fase giurisdizionale. Anche in questo caso il giudice decide sull'istanza con un decreto motivato nei 10 giorni successivi dalla scadenza del termine previsto per le note del Ministero e del PM e in questo caso, se ritiene, potrà in questo stesso termine decidere anche nel merito. La sfida che si pone per il giudice è quindi quella di garantire decisioni rapide sulle istanze di sospensione e in particolare quello di procedere ad un esame che comunque deve essere completo ed ex nunc in tempi ridotti su questioni giuridiche che possono anche essere molto complesse perché implicano la verifica delle situazioni di sicurezza del paese d'origine, anche eventuali cambiamenti di questa situazione di sicurezza, la riconducibilità del soggetto ad categorie di soggetti che sono escluse dalla presunzione di sicurezza, la verifica della sicurezza anche in quelli che sono i paesi di primo asilo, i paesi terzo sicuro. Quindi situazioni che dovranno essere valutate immediatamente in questa prima fase giurisdizionale e da cui derivano implicazioni importanti perché un'eventuale decisione negativa comporterà la facoltà di allontanare il ricorrente dal territorio dello Stato perché il divieto di allontanamento dura fino a che scade il termine per proporre l'istanza di autorizzazione a rimanere e se l'istanza è formulata fino al momento in cui il giudice decide. Quindi il giudice dovrà concentrare al massimo la propria attenzione e i propri controlli in questa fase in tempi molto ristretti. Altro ambito in cui interviene il patto è quello dei termini di definizione del giudizio. Il giudizio va definito con decreto motivato che va adottato nella generalità dei casi entro 8 mesi della proposizione di ricorso, in alcune ipotesi previste al legislatore entro 4 mesi dalla presentazione del ricorso e nelle procedure di frontiera addirittura entro 12 settimane dalla registrazione della domanda. Questo termine comprende sia la conclusione della fase amministrativa che quella della fase giurisdizionale, quindi tenuto conto che la Commissione ha un termine massimo di 4 settimane per poter decidere nell'ambito delle procedure di frontiere, al giudice possono rimanere anche solo 8 settimane e quindi solo i 2 mesi per poter procedere a tutti quelli che sono gli accertamenti necessari per valutare la fondatezza della domanda del richiedente e quindi esplicare quello che è il dovere di cooperazione istruttoria che abbiamo visto prima. Quindi tutto viene ristretto in termini molto brevi, con incidenza anche su quello che è il contraddittorio. Nelle procedure di frontiera in particolare va segnalato che la possibilità di definire il giudizio può essere ulteriormente anticipata, potendo il giudice decidere anche nei 10 giorni previsti per l'esame della domanda cautelare. È lo stesso articolo 35 ter al comma 4 che prevede che il giudice, se ritiene che il ricorso possa essere deciso nel merito, adotta nel predetto termine, cioè quello per la decisione appunto sull'istanza di autorizzazione a rimanere, il decreto decisorio, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio. Questo perché il contraddittorio ha sempre una valenza fondamentale anche nei giudizi di protezione internazionale. Quello che può accadere è che l'esigenza di contraddittorio ci sia laddove il Ministero nelle proprie note difensive abbia adotto nuovi elementi o abbia prodotto nuova documentazione, perché in questi casi sarà necessario garantire il diritto di difesa e il contraddittorio al richiedente. Un'esigenza di contraddittorio potrebbe non esserci laddove invece il Ministero si sia limitato a richiamare le motivazioni del provvedimento impugnato oppure a produrre la stessa documentazione nella fase amministrativa, oppure nel caso in cui non produca propria note difensive. Le criticità quindi che si pongono alla luce di queste riflessioni sono quelle della conciliare la rapidità e l'efficienza con l'effettività della tutela, perché è inevitabile che le esigenze di rapidità e di compressione dei termini che abbiamo visto vanno a incidere su quello che è l'esplicazione del diritto di difesa, del contraddittorio e del ruolo del giudice per quanto riguarda lo svolgimento dei propri doveri. Ne deriva che più il procedimento accelera, più diventa decisivo il ruolo del giudice, quale garante dell'effettività del diritto di asilo, quale diritto fondamentale richiedente. Io concludo alla fine con una domanda finale che mi sono posta e che pongo a voi alla luce di queste riflessioni. Il nuovo sistema, quindi, accelera la giustizia o riduce gli spazi della giurisdizione? Vi ringrazio.
1: Grazie anche a Flavia per averci posto questa domanda dopo aver esposto così lucidamente tutte le criticità determinate da questo processo di accelerazione dei tempi anche davanti al giudice. È stato veramente molto molto efficace nel rappresentarci tutte queste criticità, per alleggerire, forse definire anche un po' retorica questa domanda alla fine, ma comunque la lasciamo sullo sfondo. Ringrazio tutti, è stata per me una sessione importantissima, interessantissima, ho imparato davvero molto e lascio la parola alla nostra coordinatrice per la seconda sessione che sarà altrettanto interessante e impegnativa. Grazie davvero a tutti.
2: Grazie Presidente, grazie a te. Allora farei venire il Presidente Micela, Martina Flamini e Luca Perilli, che avete diciamo tutto il tempo che volete fino alla fine.
3: E allora possiamo iniziare adesso questa seconda sezione. Io la modererò, darò la parola ai due relatori di oggi, di questa sessione. Io presiedo la sezione specializzata di protezione internazionale qui di questo Tribunale e quindi in qualche modo Alessia mi ha diciamo coinvolto al punto di spostare di un giorno il convegno che era previsto per domani, perché purtroppo, mi scuso, ma nel pomeriggio io non potrò essere presente perché sono impegnato in un corso a Napoli di famiglia, perché la nostra presiedo due sezioni, quella di famiglia e quella di protezione internazionale. Qua a Palermo noi abbiamo avuto una storia per cui fino a 2 anni fa tutti i giudici della protezione internazionale facevano anche famiglia. Abbiamo capito che non poteva andare. E quindi a un certo punto siamo riusciti a spacchettare queste due sezioni un paio di anni fa. Ci sono 5 giudici che fanno famiglia, ci sono 4 giudici che fanno protezione internazionale, più un presidente che le presiede entrambe. La buona notizia che voglio dare è che diciamo nell'organizzazione del tribunale nei prossimi mesi si avranno 2 presidenti, uno per la sezione specializzata e uno per la sezione famiglia, in modo tale da dare alle 2 sezioni una diciamo dotazione che rispetti sufficientemente le esigenze di specializzazioni che in famiglia sono molto presenti, ma che, come voi vi rendete conto, nella protezione internazionale sono essenziali, perché non credo si possa fare protezione internazionale occupandosi anche di altre materie. Io devo dire che da questo punto di vista sono stato contento di aver ascoltato dal Presidente della Corte d'Appello e dal Presidente del Tribunale la disponibilità di rendere il più flessibili, anche tenendo conto ovviamente delle regole tabellari, ma di trovare strumenti che riescano a diciamo favorire l'organizzazione dello svolgimento di questo lavoro, perché vi assicuro che negli ultimi 2 anni sono successe la gestione della protezione internazionale è diventata una cosa veramente al di fuori di ogni immaginazione. Diciamo, sono state delle montagne russe, intanto perché noi abbiamo avuto un aumento della sopravvenienza gigantesco, si parlava del 240% in un anno, e ben più di questo, perché è stato progressivo, è aumentato anno dopo anno, per un aumento delle risorse date alle commissioni territoriali che hanno prodotto molto di più, che non ha trovato una corrispondenza all'interno della giurisdizione. Noi dobbiamo avere risorse adeguate ai flussi di lavoro e alla qualità delle decisioni, e dobbiamo avere anche i tempi che ci consentano una programmazione. Tenete conto che nel 2024 noi abbiamo saputo, nell'estate del 2024 qua a Palermo, l'apertura del centro di Porto Empedocle, che è stato un evento molto importante, perché ha preceduto l'Albania anche dal punto di vista delle convalide dei trattenimenti in frontiera. L'abbiamo saputo una decina di giorni prima, quando stava iniziando il periodo feriale, quindi anche i tempi di realizzazione. Dopodiché c'è stato il cambiamento e lo spostamento nelle corti d'appello, che ha messo in difficoltà le corti d'appello a livello organizzativo. Dopodiché c'è stato fino al 30 giugno l'obiettivo del raggiungimento del PNRR, che, come si diceva, aveva coinvolto principalmente le protezioni internazionali, perché nel frattempo si era creato un arretrato gigantesco in tutta Italia, proprio per le ragioni di cui parlavo io. Qua a Palermo noi abbiamo 6.000 procedimenti in arretrato e non siamo tra quelli che siamo messi peggio a livello d'Italia. Quindi il tentativo produrre il più possibile, quindi con delle norme, con dei principi di flessibilità nella possibilità di applicare dei giudici, e quindi però con la difficoltà di avere degli addetti all'ufficio del processo che riuscissero a stare dietro ai giudici e aiutarli, perché poi dovevano prendere le ferie tutti entro il 30 giugno. Adesso finisce il 30 giugno gli obiettivi del PNRR, pensavamo un pochettino di poter tornare in una situazione di normalità, e il decreto legge, che, come si diceva, con l'entrata in vigore il 12 giugno, entra in vigore la sera cioè viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la sera del 12 luglio, del 12 giugno, strumento normativo soggetto alla conversione, quindi abbiamo i 2 mesi ancora di incertezza, prevede l'inserimento degli addetti all'ufficio del processo prorogati all'interno delle protezioni internazionali per smaltire questo benedetto arretrato, con la costituzione di un ufficio stralcio, un ufficio del processo stralcio, il 1 luglio, quando scade, noi veniamo a sapere il 1 luglio del 2000, cioè l'altro ieri, che al Tribunale entrano e sono entrati il 1 luglio 58 addetti all'ufficio del processo. Quindi, in una situazione nella quale noi fino al 30 giugno avevamo un eccesso, una sufficienza di giudici che grazie alle norme aveva potuto diciamo affluire, ma avevamo carenza degli addetti all'ufficio del processo, adesso siamo in una situazione in cui abbiamo 4 giudici che si occupano di protezione internazionale e oltre i 10 stabilizzati, 58 nuovi addetti all'ufficio del processo che sono prorogati in un orizzonte temporale di 3 mesi, per i quali dobbiamo organizzare diciamo la mancanza di coordinamento complessivo delle gestioni, oltre alla carenza complessiva di risorse, perché abbiamo bisogno di giudici, 58 addetti, organizzare in modo sensato i 58 addetti è un'impresa, diciamo, veramente al di fuori però lo dobbiamo fare, tra l'altro periodo estivo, quindi periodo feriale. Va bene, scusate lo sfogo. Io semplicemente ora do la parola a questi due relatori, che sono Martina Flamini e Luca Perilli. Diceva giustamente Alessia, li ha citati fin dall'inizio come dei fulcri e anche ai fini dell'organizzazione di questo incontro di oggi. Michele ne ha parlato come giganti della protezione internazionale. Io dicevo loro, diciamolo in altra maniera, se mi chiedessero di indicare quali sono i 3-4 magistrati più competenti nella materia di specializzazione di protezione internazionale, sicuramente loro due ci sarebbero. Non dico i primi due, ma perché sono presenti. Ma questo non soltanto per le loro capacità e la loro dedizione e la loro passione, ma anche per il ruolo che loro hanno svolto negli ultimi anni in questa materia. Cioè hanno abbinato la loro naturale interesse e passione per questa materia, il loro obiettivo e impegno, alla possibilità che hanno avuto di svolgere dei ruoli chiave. Loro mi hanno mandato l'altro ieri le slide che utilizzeranno. Devo dire in questo momento che volevo sottolineare che una delle risorse importanti di questo corso è anche che tutti gli interventi hanno avuto le loro slide, che hanno una duplice funzione, perché non sono soltanto un ausilio all'ascolto, ma forse ancora di più sono un materiale di studio che rimane, che sarà importante, Alessia, rendere disponibile. È chiaro, è materiale di studio al 6 luglio del 2026, quindi verrà arricchito man mano dalle prime pronunce giurisprudenziali che correggeranno, integreranno questo quadro, ma è un materiale di studio importante, anche perché vedo che la gran parte di queste slide sono pensate non soltanto e non tanto come ausilio all'ascolto, ma anche come una ricostruzione sistematica della materia. Detto questo, io do la parola a Martina, che farà il suo primo intervento, di questa sessione. Il titolo è quello del patto UE su migrazione e asilo, l'impatto sul sistema della protezione internazionale e sulla tutela dei diritti. Martina è giovane, come vedete, è stata giudice in una sezione specializzata a Milano, prima ancora è stata giudice a Termini Imerese, e quindi ha lasciato un ricordo, io non la conoscevo da quando era giudice a Termini Imerese, ma ha lasciato un ricordo in molti colleghi che da Termini Imerese si sono trasferiti a Palermo, io nella sezione ne ho parecchi, per cui ha un rapporto di amicizia veri all'interno della protezione. Ma al di là di del fatto di essere stata giudice in una sezione di protezione internazionale, lei potuto approfondire molto questa materia come membro della redazione scientifica della rivista Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, che voi tutti conoscete, ed ha avuto un ruolo particolarmente attivo, ma soprattutto da molti anni, da quanti anni non lo so,
4: 4 e mezzo.
3: Da 4 anni e mezzo è al massimario della Cassazione. Io sono un vecchio magistrato, ai tempi il massimario era l'ufficio che faceva le massime delle sentenze della Cassazione. Ma quali massime delle sentenze della Cassazione? Il massimario ne ho lette diverse, fa delle relazioni, delle rassegne, ha delle rassegne periodiche, per esempio in materia di immigrazione ogni 2 mesi sono, sì. Ogni 2 mesi, quindi lei ogni 2 mesi si occupa insieme a qualche collega,
4: funzionario EWA bravissimo,
3: di riassumere e sistematizzare la materia della protezione internazionale e soprattutto nel momento in cui ci sono questioni che vengono sottoposte alla Cassazione di particolare rilievo, per cui la Cassazione ritiene necessario, predispone delle ricerche mirate, o anche quando ci sono delle novità normative. Quindi io ho visto delle sue rassegne in occasione di novità normative in cui per la prima volta un magistrato offre alla Cassazione una ricostruzione sistematica della materia. Questo significa che oltre la competenza anche ha un'attitudine in qualche modo didattica, esplicativa, che adesso vedremo all'opera.
5: Ecco, è chiaro che io non andrò mai più a nessun altro convegno se non presentata da Francesco. Cioè, io lo dico proprio pubblicamente alla scuola della magistratura, Alessia, trasferiscilo alla scuola della magistratura a livello centrale, io mi rifiuto, anche quando dovesse mai andare in pensione io lo seguirò e andrò, e lo so a breve sì, e sono felice per lui, ovviamente una perdita per la magistratura. No, ma non di tutti, io vorrei proprio una presentazione ad hoc. E, grazie mille Francesco per le parole chiaramente troppo generose, come vi renderete conto immediatamente. E, grazie mille ad Alessia, grazie alla formazione, a tutto l'ufficio della formazione decentrata che ci ha supportato per l'organizzazione di questo corso. Vabbè, io mi sento un po' tornata a casa, devo dire. Cioè, sono proprio, ho iniziato a provare a fare bene questo lavoro a Termini Imerese con il presidente del tribunale, che era Leonardo Guarnotta. Quindi, a proposito di giganti veri, io riserverei questa parola a chi davvero è stato tale, e in un contesto in cui secondo me se si comincia a fare il magistrato in Sicilia poi tutto il resto viene, diciamo, viene in maniera anche più semplice ma diversa. Io ho decisamente lasciato il cuore, dove sono stata poi 10 anni a Milano prima di arrivare al massimario, ma insomma qui ho trovato un mondo che soltanto chi ci ha lavorato, anche Luca ci ha lavorato per un po', può conoscere. Quindi sono davvero felice e onorata, doppiamente onorata, perché i lavori della prima sessione sono stati aperti non solo da colei che in questo momento è la mia presidente, perché sono applicata alla prima sezione civile, ma è stata proprio la mia capa, come chiamano i miei figli, all'ufficio del, dice mamma la tua capa, come sta la tua capa, chiedono, all'ufficio del massimario, che Maria ha diretto per tanti anni con le intuizioni delle relazioni sotto novità normativa che dobbiamo a Maria non a caso. Quindi è veramente un osservatorio molto privilegiato l'ufficio del massimario. Tutto questo studio matto e disperatissimo ovviamente poi rischia di infrangersi contro delle novità normative che ti mettono davvero a dura prova e ti fanno sentire piccolissimo. Questo è un po' il senso di questa materia e la bellezza di questa materia. Continuamente devi studiare, continuamente devi coltivare il dubbio, grazie al confronto con figure professionali diverse dal magistrato, perché questa materia non la si può fare soltanto con la lente del giudice, e quindi è davvero una fonte di arricchimento enorme. Per evitare di spaventare ovviamente coloro che ci stanno ascoltando dopo queste presentazioni altisonanti, cioè queste parleranno 4 ore e mezza ciascuno, Luca ed io saremo brevissimi e staremo nei 30 minuti ciascuno. Quindi metto qui il mio orologio e parto con l'esaminare quelli che presenterò, quelli che sono i temi che ho scelto in una selezione che necessariamente è parziale, perché questo patto che la migliore dottrina ha definito patto contro l'asilo è un insieme di 9 regolamenti e una direttiva che pone l'interprete davvero in una condizione di grandissima difficoltà. Quindi oggi in questi 30 minuti potrò, e lo sforzo che ho fatto è stato quello di selezionare alcuni temi che possano però costituire un po' una chiave di lettura trasversale da applicare poi nella lettura di questi 9 regolamenti e una direttiva. Il mio compito è stato, e anche quello di Luca, grandemente facilitato dalle relazioni che ci hanno preceduto, che hanno davvero cominciato a mettere molto bene in evidenza i parametri normativi di riferimento. Nel mio caso poi il grandissimo aiuto me l'ha dato Maria con le prime due domande che ha posto a tutti noi, ma anche a se stessa, perché come tutte le persone intelligenti anche lei coltiva il dubbio, che sono la domanda sul rapporto tra il passato e il futuro. La prima domanda è: che cosa ne facciamo di tutti i principi che le corti sovranazionali hanno, questo torna indietro? Ok, grazie, molte grazie. La prima domanda è: che cosa ne facciamo di tutti i principi che fino ad ora hanno faticosamente costruito con un grandissimo apporto dei giudici italiani in materia di rinvio pregiudiziale la Corte di Giustizia, così come la Corte di Cassazione? E la seconda domanda è un po' la domanda delle domande, la chiave interpretativa generale: che rapporto c'è, lo diceva anche Flavia in chiusura, tra regola e eccezione, e questo costituisce una chiave interpretativa trasversale da applicare non solo alle procedure di frontiera obbligatorie e facoltative o alle procedure accelerate, ma a tutto, al diritto di rimanere, alla questione del ritiro implicito, a questi nuovi istituti strani sui quali denuncio la mia totale proprio non sono attrezzata proprio ad interpretare una autorizzazione a risiedere non richiesta, perché io quando molti anni fa, perché non sono affatto giovane, ho studiato diritto amministrativo, mi hanno insegnato che l'autorizzazione si richiede e poi si ottiene. Qui c'è una inversione logica che costringe l'interprete a un lavoro parecchio innovativo. Quindi sullo sfondo della mia relazione, che avrà comunque ad oggetto la chiave di lettura, sarà il diritto al rimedio effettivo, che non arriva solo alla fine del processo. Il rimedio effettivo arriva dall'inizio e con il nuovo patto arriva da prima che le persone entrino nel territorio dello Stato, perché una delle principali novità di questo patto è la creazione di nuove figure di migranti. Cioè, nel patto approvato, come sapete, con il solo voto contrario di Polonia e Ungheria il 12 maggio del 2024, tantissime sono le novità, ma ci sono proprio creazioni di istituti nuovi, tra i quali proprio una delle principali è la figura del migrante non autorizzato. Quindi abbiamo una persona che non è autorizzata all'ingresso, e quindi la creazione per definizione legislativa di una nuova categoria di persone che soggiornano irregolarmente sul territorio degli Stati membri. Quindi dovremo partire necessariamente da capire cosa c'è nella cassetta degli attrezzi dell'interprete, che non è solo il giudice ma è anche l'avvocato, così come l'operatore legale, così come le persone funzionali dell'ufficio per il processo, tutti coloro che lavorano con queste norme. Quindi come le usiamo, da quale testo normativo partiamo, e su questo facciamo due esempi concreti. Il tema sul quale sarò molto rapida, perché hanno già detto molte cose sia Maria, sia Flavia, sia Michele, il ritiro implicito ed esplicito della domanda di protezione, il diritto al rimedio effettivo con riferimento a quello che noi anziani che facciamo protezione da tanti anni chiamiamo la sospensiva, ma che adesso non è più una sospensiva ed è qui un'autorizzazione a rimanere nel territorio dello Stato, un'autorizzazione a restare, qui lo è davvero un'autorizzazione, perché è la persona migrante che la chiede. E poi arriveremo un po' alla fine guardando al piano dei rimedi, e quindi cercheremo di capire come si fa a trovare un rimedio da utilizzare in presenza di quelle che possono essere definite aporie del sistema. Questo lo faremo guardando a due istituti importanti, che è quello dei paesi statisticamente sicuri e ancora quello dell'autorizzazione a risiedere in un posto specifico. Concluderò infine con un accenno a due temi che sono stati già affrontati questa mattina. Io non amo parlare di allegazione del richiedente, neanche Luca ama questa terminologia, perché, come ha detto Flavia, la domanda di protezione internazionale è la storia. Il richiedente protezione internazionale si deve limitare a raccontare la sua storia. Poi scatta il dovere di cooperazione istruttoria, che, ripeto, è un dovere spesso molto male nei provvedimenti si legge un potere, invece è un dovere per l'autorità amministrativa prima e giurisdizionale dopo. E quindi cominciamo con il rapporto che c'è tra le norme che ci troviamo sulle quali ci troviamo a lavorare, 9 regolamenti e una direttiva, e le norme di diritto interno. La questione qui è molto semplice. C'è il primato del diritto dell'Unione, il giudice che si trova sul tavolo un ricorso presentato dopo il 12 giugno del 2024 nel senso problematico già tracciato da Maria, cioè dobbiamo qui lavorare anche sul diritto intertemporale, per quel che vale la mia risposta, tenendoci nella cassetta degli strumenti le risposte fornite dalle sezioni unite nel 2018, a proposito del DL del 2018. Proprio perché si tratta di valutare poi effetti concreti all'individuazione di un dies a quo dal quale parte l'applicabilità di una disciplina normativa. Il rapporto quindi è molto chiaro, prendo prima i regolamenti e poi prendo la disciplina nazionale. Se non mi trovassi che i due testi coincidono, qui devo scegliere. L'albero dei rimedi anche qui è molto chiaro, la scelta tra l'interpretazione conforme, tra quelli che gli studiosi, quelli bravi di diritto dell'Unione Europea, chiamano non applicazione della norma di diritto interno, noi che siamo un po' più, diciamo così, la chiamiamo disapplicazione, ma è più corretto non applicazione della norma di diritto interno, il rinvio pregiudiziale interpretativo, quello che molti di noi hanno fatto, neanche io ne ho fatto uno sulla sospensiva, mi è andato malissimo, alla Corte di Giustizia, e il rinvio pregiudiziale di validità, che ci servirà molto per i nuovi paesi di origine definiti sicuri in un atto normativo dell'Unione, come sapete nel regolamento 626 del 2024, e poi l'eccezione di legittimità costituzionale. Sulla scaletta da seguire tra rinvio pregiudiziale di validità o interpretativo e eccezione di legittimità costituzionale non abbiamo tempo di soffermarci, ci auguriamo, me lo auguro tantissimo, io torno a fare il tribunale in un tribunale di merito sperando di essere assegnata alla sezione immigrazione, sperando di poter sollecitare una risposta in questo senso. Citava prima Michele la magistrale lezione del professor Silvestri, i controlimiti vanno utilizzati tantissimo, noi abbiamo un articolo 10,3 che ci identifica come paese e quindi tutto il bagaglio di diritti, il professor Silvestri ma anche il professor Panzera sostengono che è indissolubile il diritto di asilo o il diritto di accesso al territorio, su questo forse un nuovo passaggio alla Corte Costituzionale può essere utile, quindi sull'ordine da seguire c'è discrezionalità, non è così chiaro perché si auspica, forse uscirà a breve un contributo di Marcella Ferri su diritto immigrazione e cittadinanza, che è una rivista ad accesso gratuito ovviamente, proprio su questo tema, e quindi ci saranno tanti consigli che la dottrina ci potrà dare. E i due esempi che andremo ad esaminare sono l'esempio del beneficio del dubbio, strumento utilizzato pochissimo, perché purtroppo noi giudici di merito la utilizziamo male questo beneficio del dubbio, sono pochissime le pronunce fatte in applicazione del principio del beneficio del dubbio, e il controllo di legittimità dei paesi di origine designati di origine sicura in un regolamento europeo. Allora, la norma del beneficio del dubbio è molto chiara, l'articolo 4, paragrafo 5, dà tutta una sfilza, ecco, a proposito delle slide lasciate, le mie slide non saranno di ausilio all'ascolto perché sono terribili, quindi io le ho fatte solo proprio per lasciarle ad Alessia che le condividerà con voi, ma davvero sono pessime. E, l'unica notazione che ho messo in rosso, sulla quale ci soffermiamo in questo momento, è... Dice l'articolo 4, paragrafo 5, quindi legge applicabile direttamente, che quando uno o più aspetti della narrazione non sono suffragate da prove documentali, e come sanno tutti coloro che fanno questi giudizi, non è facilissimo che siano supportati da prove documentali, o di altro tipo, non è necessaria alcuna altra prova, quindi vuol dire è sufficiente così, in presenza di tutta una serie di condizioni, tra le quali, leggo solo la lettera D, l'attendibilità generale del richiedente è stata accertata tenendo conto, tra l'altro, cioè anche del momento in cui ha chiesto protezione internazionale. Il legislatore dell'Unione ci dice che dobbiamo valutare l'attendibilità generale. Per valutare l'attendibilità teniamo conto anche del momento in cui la domanda è stata presentata. Che cosa dice invece il nostro articolo 3 del 251 del 2007, che allo Stato il DL 100 non ha toccato? Ricordiamo che fino all'11 agosto c'è tempo per la conversione. Alla lettera D dell'articolo 3, comma 5, dice: il richiedente ha presentato la domanda di protezione il prima possibile, a meno che egli dimostri di avere avuto un giustificato motivo di ritardarlo. Quindi in questo caso l'applicazione del principio del beneficio del dubbio, e quindi mi accontento di quello che tu finora mi hai detto, se ci sono delle altre condizioni e quindi dopo posso applicarti il beneficio del dubbio, in questo caso il tempo in cui la domanda è stata presentata è fattore autonomo, quindi non deve valutare l'attendibilità insieme al tempo, ma qui per il nostro legislatore nazionale, se tu l'hai presentata tardi questa domanda, e se tu l'hai presentata prima questa domanda, è un elemento che ciò solo può far scattare il beneficio del dubbio. A questo punto l'interprete si trova di fronte a due testi che non sono perfettamente collimanti e deve scegliere il rimedio, quindi sempre alla luce del diritto ad un rimedio effettivo. Su questo ricordo, provando a dare una chiave di lettura che veramente faccio mie le parole di Maria, parlo a titolo assolutamente personale, non solo perché spesso sono portatrice di argomentazioni che poi vengono ad essere totalmente disattese, ma anche perché chiaramente sono proprio qui in questa sede. Io prendo ispirazione dalla pronuncia della Corte di Cassazione che, risolvendo il rinvio pregiudiziale ex articolo 363 bis, sollecitando quindi una funzione di nomofiliachia partecipata da parte della Cassazione alla questione della protezione complementare dopo il DL 20 del 2023, che qualcuno continua a chiamare il decreto Cutro, non in maniera appropriata, la Corte di Cassazione ha ricordato ciò che ha detto più volte la Corte Costituzionale, cioè che si deve tendere all'espansione delle garanzie. Tra norme diverse, tra approcci diversi, l'interprete sceglie quello che porta ad ampliare la garanzia, e questa è una chiave di lettura che ci dobbiamo portare molto con forza con noi. Il secondo esempio che volevo fare è quello sul controllo di legittimità sulla designazione dei paesi di origine sicura contenuta in questo regolamento 464 del 2026, che sta fuori del patto, condivide con il patto tante, diciamo, anime se vogliamo, ma non è patto. Qui partiamo dalle notissime pronunce della Corte di Giustizia del 4 ottobre del 2024, la famosa sentenza CV, e la sentenza dell'anno dopo, Alace e Campelli, che anche da un punto di vista del dibattito pubblico ha creato tantissima agitazione. La Corte di Giustizia ha detto qualcosa di molto semplice, cioè ha detto: il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva comporta il dovere, torno a ripetere questa parola, del giudice di rilevare l'eventuale violazione di condizioni che siano sostanziali e procedurali, cui il diritto dell'Unione subordina la designazione di un paese come sicuro. La cosa importante, qui provo a dare una prima risposta alla domanda che poneva Maria in apertura, è che l'ampiezza del sindacato giurisdizionale che ha disegnato la Corte di Giustizia, che hanno disegnato i giudici di Lussemburgo in Alace e Campelli, così come in CV, non è stata basata su una norma di una direttiva abrogata, ma è stata basata sull'articolo 47 della Carta, e questo è già un'altra chiave interpretativa da portarsi spesso con sé, per non dire sempre. Quei principi che la Corte di Giustizia ha affermato guardando alla Carta Europea dei diritti fondamentali, quindi all'articolo 47 della Carta, è totalmente insensibile al mutamento normativo. Cioè la direttiva è stata sostituita col regolamento, non importa niente, perché questo sindacato così esteso del giudice lo ha fissato la Corte di Giustizia e l'ha supportato con il 47 della Carta. Quindi alla domanda rimane valida, la risposta è assolutamente sì. Il legislatore del 2026 però vuole fare qualcosa di più forte, fa una lista europea di paesi. Qui cambia il rimedio. Il giudice che ha sempre un sindacato che ha oggetto quello che abbiamo visto prima, deve però operare diversamente. Se dubita della validità, sulla base di queste pronunce alla Ceccampelli ma anche Photo Frost, deve fare un rinvio pregiudiziale di validità. Per questo, per ragioni di tempo e anche sulle caratteristiche del rinvio pregiudiziale di validità, rinvio a questo recentissimo contributo in imminente pubblicazione di Marcella Ferri. E qui passiamo rapidamente al secondo tema che volevo affrontare con voi, quello del ritiro esplicito ed implicito della domanda. Sul ritiro esplicito Maria ha già detto, è disciplinato dall'articolo 40 del regolamento procedure, ritiro per iscritto da parte del richiedente, obbliga di informazione. Sugli obblighi informativi dobbiamo stare attentissimi per tutta la procedura, ribadisco, da prima che entrino. L'informazione è il cuore e, se vogliamo, anche la giustificazione che lo stesso Alto Commissariato delle Nazioni Unite, nelle sue dichiarazioni entusiastiche sul patto, ha potuto affermare. L'Alto Commissariato ha in più occasioni cercato di illuminare su alcuni degli elementi positivi del patto e, nel tentativo di farlo, ha tanto spinto sull'orientamento legale oltre che sull'armonizzazione e sul contenuto delle informazioni. Adesso le informazioni devono stare sul tavolo del giudice, quindi dobbiamo vedere che cosa sono queste informazioni, ovviamente. E poi, per carità, sempre in un'ottica ovviamente di costruzione di un sistema, anche vedere la comprensibilità di queste informazioni, la tempestività delle informazioni. Qua ci sarà utile anche tanta giurisprudenza in materia di consenso informato della responsabilità medica, quando ti dicono no, il consenso informato non è valido se te l'hanno fatto sul lettino mentre ti stanno portando in sala operatoria. Qui bisogna vedere dove te l'hanno date queste informazioni, se ci avevi ancora la termocoperta addosso, se forse ancora non avevi compreso dove ti trovavi e con chi. Quindi, insomma, valuteremo alla luce di tutti i principi giurisprudenziali che l'interprete italiano si trova nel cassetto. Obbligo di informazioni, noi dovremo vedere anche su chi grava l'onere della prova. Qui abbiamo il grande principio della vicinanza della prova che ci aiuta, ovviamente. E poi c'è questo paragrafo 4 che pone il tema, che è uno dei temi importanti che poneva Maria. Cioè, se al momento del ritiro esplicito l'autorità accertante ha già appurato che il richiedente non possiede i requisiti, con decisione non impugnabile e nemmeno sindacabile, la domanda può essere rigettata. E poi c'è il ritiro implicito. Qui noi ci eravamo portati avanti col lavoro perché il nostro legislatore aveva già inserito il 23 bis, quindi avevamo già fatto, avevamo un po' di dimestichezza con questo, con questa norma, e l'articolo 41, che appunto vi prego di non leggere altrimenti perdete la vista, ma tanto lo troverete nelle slide che lascio. Non è tanto importante, cioè è fondamentale per lo studio reggere le singole ipotesi, ma avere una chiave interpretativa, che è quella che trovate un po' in tutto il patto, infarcito di clausole generali. Perché sarà una moltiplicazione certa di ricorsi? Non solo per le numerose violazioni dei diritti della persona, ma anche perché qua è pieno di clausole generali. Ora, è troppo facile fare l'esempio di rischio di fuga, per il quale il rischio di fuga, anche per l'avvocato che è seduto qua in prima fila, il rischio di fuga tutto. Ma perché ci sono anche nella disciplina sul ritiro implicito tantissime parole che non si potrà che riempire di significato. L'articolo 41 al comma 4, al paragrafo 4, chiedo scusa, prevede una cosa importante di grande tutela per il richiedente, che ovviamente il nostro legislatore nazionale non ha previsto di disciplinare. L'autorità competente può sospendere la procedura per dare al richiedente la possibilità di giustificare o rettificare le emissioni. Non hai capito, ti do un termine per chiarire, che cosa succede? Questo dice il paragrafo 4 del regolamento. Poi noi abbiamo il nostro 23 bis del decreto legislativo 25 del 2008, perché anche per poter studiare questo decreto legge 100 con il caldo, Ogni norma del decreto legge dal 10 al 13 interviene su un testo normativo diverso, quindi persone come me di media intelligenza hanno dovuto stampare pressoché tutto, disboscando gran parte degli alberi ancora presenti, perché dovevi mettere tutti i testi normativi sotto, altrimenti una persona, diciamo, di media intelligenza non poteva farcela effettivamente. E, il nostro legislatore nazionale, all'articolo 23 bis, che ripeto era già esistente ma noi l'abbiamo integrato, si limita a dare attuazione all'articolo 41, ma ricordo e segnalo l'importanza del terzo comma, in cui prevede espressamente che nei casi di ritiro implicito c'è il provvedimento di rigetto unificato. Questo è molto importante. Però non è prevista la sospensione che vi avevo ricordato al paragrafo 4. Su questo però chiaramente ci siamo anche un po' confrontate con Maria. Il fatto che non sia previsto dalla norma nazionale è tamquam non est, perché noi applichiamo direttamente il regolamento e sia in fase amministrativa ovviamente l'autorità ben può dare un termine. Ricordo però, a completamento di quello che ha detto molto acutamente in questa brillante presentazione Michele, che l'articolo 5 paragrafo 5 del regolamento procedure espressamente prevede che se l'autorità accertante ha respinto la domanda per ritiro implicito senza esame nel merito, nell'ambito della procedura reiterata è ammissibile l'esame di tutti gli elementi. Quindi non è più necessario che ci siano tutti i presupposti per le reiterate. Questo il legislatore dell'Unione lo prevede per il ritiro implicito, dovremo capire se l'interprete ci può arrivare anche per il ritiro esplicito. Qui sul rimedio effettivo vado molto veloce, perché hanno già detto molte cose le persone che mi hanno preceduto. Mi limito solo a ricordare a tutti noi l'importanza di ricordarci il principio del rimedio effettivo, innanzitutto quando qualifichiamo la situazione giuridica in esame. Qui molte volte, attenzione, ce la chiameranno libertà di movimento, ma noi dobbiamo stare attenti, perché la qualificazione giuridica della situazione giuridica soggettiva lesa la fa il giudice. Quindi ora io dico a mio figlio, io non ti limito la libertà personale, ti limito solo la libertà di movimento, ti metto a Villa Sicania, tu non puoi uscire da Villa Sicania per un certo tempo, Villa Sicania è recintata in un certo modo, ci sono delle prescrizioni e attenzione, ci sono delle conseguenze al tuo comportamento. Ecco, io vorrei che la palla per decidere se è libertà di movimento o libertà di circolazione, sulla base dei principi, ne ricordo solo una, Corte di Giustizia FMS, passasse al giudice. Poi il rimedio effettivo c'è nella valutazione della correttezza di ogni segmento processuale. Prima ci parlava sia il difensore che Flavia del fermo per accertamenti. Il fermo per accertamenti. Da quando decorrono le 72 ore? Ecco, l'individuazione del rimedio effettivo c'è sulla valutazione attentissima di tutta la sequenza procedimentale. Che cosa succede da quando tu sei messo a disposizione? E quel tempo prima della messa a disposizione che cos'è? E poi da quando decorre questo tempo in cui sei messo a disposizione? E poi infine nella scelta del rimedio. Qui vado velocissima perché abbiamo questo bellissimo provvedimento del Tribunale di Palermo che primo... Le frontiere anche fisiche arrivano sempre prima, non le frontiere finte, le frontiere vere sulle decisioni, in cui Michele si è trovato a dover ragionare dopo pochissimi giorni dell'entrata in vigore della norma sulla compatibilità tra lo strumento cautelare atipico e il procedimento di reclamo. L'articolo 47 è un pozzo di soluzioni e soprattutto ci ricorda la Corte di Giustizia in tantissime pronunce, ho detto all'Ace Campelli ma ce ne sono tantissime, che l'articolo 47 è già sufficiente, non serve nessun'altra disposizione del diritto dell'Unione. E questa norma era prevista ovviamente sul diritto al rimedio effettivo anche nell'articolo 46 della direttiva procedure, che è stato sostituito pari pari, con alcune aggiunte ovviamente, dall'articolo 67 del regolamento. I riferimenti al diritto al rimedio effettivo sono tantissimi, non ci dimentichiamo mai il 24 della Costituzione, il 68 più volte evocato. Volevo solo precisare rispetto a quello che hanno detto che ogni decisione negativa su una domanda di protezione internazionale è accompagnata da una contestuale decisione di rimpatrio. L'articolo 28 del nuovo regolamento rimpatri che ci riguarderà, che già ci riguarda perché conviene mettersi avanti con lo studio, ma che entrerà in vigore dopo l'estate, ci ricorda l'articolo 28 che il ricorso al giudice contro il provvedimento di rimpatrio non sospende l'esecuzione. Su questo, rispondendo sempre alla domanda di Maria, ci aiuta la giurisprudenza della Corte di Giustizia. Gnandi e Adrar ci dicono che al richiedente deve essere data la possibilità di far valere circostanze successive alla decisione di rimpatrio. È necessario un controllo dopo la decisione di rimpatrio. Quali sono i principi applicabili nel nuovo ambiente normativo? Ripeto, anche Torubarov, che la dico io prima che la dica Luca perché è una delle sue preferite, che ricorda appunto che l'articolo 47, ripeto, non ha bisogno di decisioni di dettaglio a livello di normativa secondaria dell'Unione, fa obbligo agli Stati di garantire la possibilità che un giudice sottoponga ogni contestazione a una decisione di rimpatrio all'autorità amministrativa. Questa ce la dobbiamo ricordare sempre e soprattutto ce la dovremo ricordare quando entra in vigore il regolamento di rimpatrio, sui rimpatri. Nel diritto nazionale l'hanno più volte evocato, l'articolo 7 è costruito proprio su questo gioco regola eccezione, evidentemente è tutto un'eccezione, non la chiameremo più sospensiva, la chiameremo autorizzazione a rimanere. I due principi rispetto a tutto quello che è già stato detto, che mi limito a richiamare, sono il principio che ha fissato la Corte di Cassazione, che rimane valido a sezioni unite, intanto vale un'eccezione, e qui provo a dare una mia risposta da interpretare sicuramente in senso restrittivo, perché l'eccezione deroga al sistema generale, in ogni sua articolazione, sta a noi interpreti definire qual è ogni sua articolazione. E su questo torno un attimo soltanto su quello che aveva detto Maria, il momento in cui si acquisisce la qualità di richiedente asilo. Ci sono tre fasi che noi abbiamo recepito con gli articoli 26, 26 bis e seguenti, ma lo statuto protettivo da quando decorre? E su questo non possiamo non ricordare ovviamente non solo la lettera del regolamento, perché qui ci perdiamo sulle norme 26 e 27 del regolamento, ma dimentichiamo che l'articolo 3 numero 12 del regolamento nelle definizioni è chiarissima. Qual è una domanda di protezione internazionale? L'articolo 3 lo definisce: la manifestazione della volontà di richiedere protezione di uno Stato membro da parte di un cittadino che si può ritenere stia cercando lo status di rifugiato. Secondo me la risposta sta già tutta nell'articolo 3. La domanda, la manifestazione di volontà di chi si può ritenere. Volutamente il legislatore utilizza un'espressione per far retrocedere il momento di attuazione della garanzia. E poi l'autorizzazione a rimanere. Su questo sono state già indicate le norme, quindi non mi soffermo, ricordo soltanto che avremo ovviamente già questioni sulle quali si sta dibattendo, la competenza territoriale, l'istanza ex articolo 700 dopo il deposito del ricorso, proprio perché il legislatore utilizza questa terminologia che lascia spazio, e quali sono i motivi per proporre un'autorizzazione a rimanere per motivi diversi da quelli già indicati nel ricorso introduttivo. Su questo faccio due piccolissimi cenni e chiudo. L'autorizzazione a risiedere in un luogo specifico, ribadisco l'assoluta necessità di qualificare la situazione giuridica soggettiva e ricordo a me stessa che non sono individuati modalità e limiti della misura. Ricordo a me stessa la pronuncia della Corte Costituzionale che sui modi del trattenimento ha dichiarato inammissibile la questione, ma ha detto che i modi del trattenimento non sono disciplinati. Qui abbiamo un'autorizzazione a risiedere che non ha alcun modo e limite disciplinato, il reclamo e la compatibilità già affrontata dal Tribunale di Palermo. L'esempio dei paesi statisticamente sicuri è ovviamente emblematico. Qui abbiamo un lavoro completamente diverso da quelli dei paesi di origine sicura, perché il richiedente non deve invocare alcunché, grava tutto sull'autorità a dimostrare che siano integrati i presupposti. La domanda che io lascio è: ma è un rimedio effettivo quello nel quale l'interprete si limita a guardare al numero 20%? La mia risposta a titolo assolutamente personale ovviamente è no. La cooperazione del richiedente, che mi piace più chiamare cooperazione e non onere di allegazione, è declinata dalle norme che sono state più volte richiamate. Un conto è ricordarci che si può richiedere un onere di cooperazione di un certo tipo qualificato quando la persona è, tra virgolette, libera di farlo. Se ci troviamo di fronte ad una persona vittima di tratta, uomo o donna che sia, un minore di età o in stato di infermità, è necessariamente diversa una richiesta di un onere di cooperazione decisamente più attenuata e soprattutto il dovere di cooperazione istruttoria. Noi, se facciamo i giudici della protezione internazionale, se no possiamo fare altro, perché insomma ci sono tante sezioni, ma se vogliamo fare i giudici della protezione internazionale dobbiamo utilizzare il dovere di cooperazione, senza paura, motivando su come lo utilizziamo. Ed è fondamentale che venga fatto, dall'inizio alla fine, senza scorciatoie. Richiamare e definire

0: davvero tutelare i diritti invocati. Grazie.
1: Io volevo ringraziare Martina per l'impostazione che ha dato alla sua relazione. Mi sembra che sia abbastanza chiaro che ci troviamo davanti a un sistema completamente diverso rispetto a quello del quale ci siamo occupati finora, sia dal punto di vista delle fonti normative, sia soprattutto dal punto di vista delle regole. E di fronte a un sistema completamente diverso ci può essere l'errore di leggerlo sulla base di categorie che ormai ci appartengono rispetto a un sistema che è stato superato. Lei parlava della sospensiva, che poi diciamo lo sforzo è proprio quello intanto di comprenderlo per come vuole essere questo sistema, per poi ritornare al nostro modo di guardare, perché nella nostra lettura del sistema attuale ci sono una serie di riferimenti, l'articolo 47, la Carta Costituzionale, eccetera, che non sono assolutamente persi. Quindi che tipo di ruolo svolgono? È chiaro che questo richiederà tempo, ma le indicazioni, il fatto di avere individuato alcuni punti critici, avere dato delle indicazioni rispetto a queste tematiche, mi sembra che sia una fonte importante, anche per il fatto che queste slide rimangono al nostro studio. Luca Perilli. Allora, Luca, io penso che voi lo conosciate. Esatto, non me la sento di dire che è giovane, non me la sento, non lo dico che è giovane. Luca, insomma, presiede la sezione specializzata del Tribunale di Brescia, ma no, non è questa la questione. Lui, a parte che è stato componente del direttivo della Scuola Superiore della Magistratura, significa che sono pochissimi magistrati che poi si occupano per 4 anni di formazione a tempo pieno dei magistrati, e quindi, ma è stato riferimento, punto nazionale di contatto dell'Agenzia dell'Unione Europea, dell'EUA, a livello europeo in materia di immigrazione da oltre 10 anni, cioè da prima che istituissero le sezioni specializzate. Questo significa in concreto che ha una rete di il suo sguardo è uno sguardo che prescinde dall'applicazione del giudice italiano che applica, ma ha dei riferimenti anche a livello europeo e degli scambi che sono fonte di continuo arricchimento reciproco e che riesce a comunicare poi anche a noi. Volevo dire, a proposito, tornando rispetto al fatto che il sistema va letto in qualche modo prescindendo dal sistema attuale per comprenderlo fino in fondo, volevo sottolineare l'impostazione che sta per dare Luca nel suo intervento, che parte dal fatto, segue questi immigrati che arrivano nel nostro territorio per vedere la situazione e qual è la risposta dell'ordinamento, non so se ho letto bene, in modo tale da passare proprio a una descrizione di una situazione di fatto che ci aiuta anche a comprendere la logica del sistema. Grazie Luca.
2: Grazie per questa presentazione, penso che siate stanchissimi, anche perché sono state presentate moltissime nozioni, concetti, e suppongo che non tutti siano giudici specializzati, quali noi siamo ormai da diversi anni. Ma vorrei iniziare innanzitutto dicendovi la mia emozione di essere in questo Palazzo di Giustizia, in questa aula e con questa intitolazione. Per un magistrato è un luogo simbolico di un'importanza straordinaria. E poi di essere qui con dei colleghi a cui ci lega un rapporto non solo di conoscenza e di stima, ma che rappresentano l'avamposto dell'Unione Europea nell'affrontare le domande di asilo e comunque le esigenze di giustizia di coloro che si avvicinano ai confini esterni dell'Unione Europea. Io ero a Catania proprio nel periodo di settembre del 2024, alcuni mesi dopo l'adozione di questo decreto legge 20 del 2023, con il quale l'Italia dette attuazione a una norma della direttiva procedure rifusione che è la

0: l'articolo 43, che dava discrezionalità agli Stati circa la possibilità di attuare le procedure di frontiera. Queste procedure di frontiera non sono state quasi mai utilizzate a livello dell'Unione Europea, quindi noi oggi rappresentiamo un esempio per l'Unione Europea, abbiamo anticipato il patto, se non in alcuni aeroporti internazionali. E mi ricordo anche di una telefonata che intercorse tra il presidente della sezione di Palermo e il presidente della sezione di Catania, ero presente, in quei primi giorni in cui cominciarono ad arrivare i trattenimenti amministrativi. Poi a livello di linguaggio dell'Unione Europea si usa in modo un po' meno ipocrita la parola detention, no? Detenzione. Perché in Italia si decise di attuare le procedure di frontiera accompagnandole alla privazione della libertà personale. Era stato appunto realizzato il CPR di Porto Empedocle, quindi i migranti che sbarcavano a Lampedusa, e la maggior parte dei migranti che arrivano sulle coste meridionali sbarcano a Lampedusa, in questo spot che ha avuto anche la possibilità di visitare l'anno scorso grazie a un corso di formazione, e poi venivano smistati tra Pozzallo e Porto Empedocle, quindi la competenza di Catania oppure di Palermo. Fu un momento di in parte di smarrimento, nel senso che la cosa avvenne improvvisamente. E nello stesso tempo fu necessario acquisire immediatamente consapevolezza in poche ore, perché il tempo che avevamo a disposizione per queste convalide era di 48 ore, di dover affrontare problemi nuovi, cioè legati a questo concetto che in precedenza non avevamo avuto modo di affrontare, del paese terzo di origine sicuro e che rappresentava la base per adottare le procedure di frontiera e quindi il trattenimento, utilizzando una serie di concetti dell'Unione Europea estremamente complessi e che addirittura portarono il Tribunale di Catania a disapplicare prima un decreto ministeriale e poi addirittura a disapplicare la legge, altri uffici giudiziari a sollevare una serie di rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia che ebbero l'esito nel 1 agosto 2025 con questa sentenza Alace e Campelli, ma che erano stati poi preceduti il 4 ottobre 2024 da un'altra decisione della Corte di Giustizia che si chiama, nota come CV, in seguito a un rinvio pregiudiziale di un giudice del Tribunale di Brno, nella Repubblica Ceca, che aveva affermato dei principi sul rimedio effettivo, cioè sul fatto che una persona potesse invocare direttamente davanti a un giudice una norma contenuta nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, quindi non in un regolamento, ma potremmo dire nella cornice costituzionale dell'Unione Europea, che contiene delle norme che assicurano diritti, ma non vi era certezza che queste norme potessero essere invocate direttamente dalle persone che si trovano all'interno dell'Unione Europea, addirittura non da cittadini, e che il giudice le potesse applicare nei propri casi. E quella situazione di urgenza, di emergenza che trovammo in quel periodo, ed erano giornate molto convulse, mi ricordo finivamo tardi la sera, spesso andavamo a cena tutti insieme per decidere quello che avremmo fatto il giorno dopo e anche per prefigurarci chi avrebbe subito l'attacco pubblico che in quel periodo era purtroppo molto frequente nei confronti degli estensori di queste decisioni. È una situazione di urgenza che viviamo anche adesso. Perché la viviamo anche adesso? Perché questo patto dell'Unione Europea sull'asilo e l'immigrazione è stato raggiunto un accordo politico nella primavera del 2024. È stato un percorso lunghissimo, iniziato addirittura nel 2015, quando vi fu nell'Unione Europea l'apice della crisi siriana e arrivarono in Europa circa 6 milioni di migranti, per lo più in Germania. In Germania in un anno ebbe un afflusso di quasi 1,5 milioni. Poi lì assunsero migliaia di giudici dall'oggi al domani per trattare questi casi, e riuscirono a far fronte a queste sopravvenienze. Però era molto difficile trovare un accordo politico, ed è stato raggiunto proprio al termine della legislatura con un rush finale che è anche un po' sorpreso, cioè non ci si aspettava che in una legislatura europea dove era stato molto difficile trovare consensi su temi importanti per il funzionamento dell'intera Unione Europea si raggiungesse un accordo di questo tipo. Però fu presa quantomeno la decisione saggia, furono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale il 12 giugno del 2024, fu presa una decisione molto saggia che, per quanto già in vigore, si attendesse all'attuazione di quelle norme 2 anni, fino all'11 giugno 2026. Questo per dare che cosa? La possibilità agli Stati membri di adottare strategie sull'organizzazione complessiva che avrebbero dovuto essere comunicate entro termini dati dall'Unione Europea alla stessa Unione Europea, per adattare il sistema normativo, per quanto si trattasse per lo più di regolamenti e soltanto di una direttiva, quindi con norme a efficacia diretta, e per dotare le istituzioni delle risorse umane sufficienti a gestire cosa? A gestire un patto che viene concepito come un grande sistema di movimento delle persone. Cioè, al centro del patto ci sono movimenti di persone. E l'idea di fondo è quella di, innanzitutto, identificare quelle persone che non hanno nessun titolo per entrare nel territorio dell'Unione Europea, per respingerle, quindi per attuare quello che si chiama respingimento, in Italia poi è stato definito all'interno del testo unico dell'immigrazione come respingimento differito. Per coloro che invece fossero identificati come richiedenti asilo, di qui l'importanza di capire, diceva Martina, quando è che si esprime una domanda di protezione internazionale, coloro che vengono identificati come richiedenti asilo non possono essere respinti, perché questo è un principio internazionale consacrato in quelle fonti di cui ci ha parlato fin dall'inizio Michele, che ha detto il principio di non refoulement è la norma di chiusura insuperabile, e non possono essere respinti fino a che non si sia accertato se si tratta di persone che sono perseguitate o che corrono il rischio di persecuzione o corrono il rischio di subire nel paese di rimpatrio trattamenti inumani e degradanti. E questo è perché il principio, il divieto di trattamenti inumani e degradanti, il divieto di tortura, l'articolo 3 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo e l'articolo 4 della Carta dei Diritti Fondamentali, ha un valore assoluto. È uno dei pochissimi diritti fondamentali assoluti. Non è assoluto il diritto alla vita, ammette delle eccezioni, il divieto di tortura non ammette mai eccezioni. Allora, si tratta di distinguere coloro che non sono richiedenti protezione internazionale, cioè coloro che non hanno un titolo ad entrare, dai richiedenti asilo, e poi si è ritenuto di fare che cosa? Di non ammettere al territorio dello Stato, cioè al territorio dell'Unione Europea, perché noi stiamo parlando delle frontiere esterne dell'Unione Europea, di non far entrare nel territorio dell'Unione Europea coloro che si ritiene non abbiano una possibilità di ottenere asilo, cioè si presume che le loro domande d'asilo siano infondate. E quindi si introducono tutta una serie di procedure estremamente rapide che servono a definire velocemente queste domande, che si svolgano possibilmente nelle frontiere esterne e che si concludano con un rapido procedimento di rimpatrio. Ecco che quindi quelle poche procedure di frontiera che noi ci siamo trovati ad affrontare e che hanno portato per lo più a non convalida per tutta una serie di ragioni che poi sono state accolte dalla Corte di Giustizia in questa sentenza del 1 agosto 2025, le procedure di frontiera diventano una possibilità estremamente ampia. Se ne prevedono 120.000 in tutta l'Unione Europea. Quindi l'idea è: se tu sei richiedente asilo, ma è una domanda presumibilmente infondata, entri nella procedura di frontiera, non entri nel territorio dello Stato, La tua domanda viene definita in poche settimane, 12 settimane compresa la fase giurisdizionale, immediatamente dopo, addirittura quando hai già proposto il reclamo davanti al giudice, seppure non puoi essere allontanato, puoi essere avviato al rimpatrio, con una possibilità di detenzione, e normalmente questa tua situazione sarà accompagnata dalla limitazione della libertà di movimento, sempre, poi bisogna qualificarla, come dice Martina, questa limitazione, il problema l'ha sollevato anche Michele, che cosa significa limitazione della libertà di movimento, autorizzazione a risiedere in un luogo specifico ai sensi della Costituzione, rientra o meno nell'articolo 13 e così via. Comunque, normalmente limitazione della libertà di movimento, in determinati casi, detenzione. Tuttavia, siccome con una decisione dell'agosto del 2024 all'Italia sono state allocate il 26,7% delle procedure di frontiera, alla Germania sono state date l'1,2%, l'Italia 26,7%, alla Francia 2,1%. 26,7 significa 32.048 procedure di frontiera a regime. Un altro 25 qualcosa per cento ce l'ha l'Ungheria, che però nel 2025 ha avuto 133 domande di protezione internazionale, perché in Ungheria, purtroppo, l'ha accertato la Corte di Giustizia, sono diffuse pratiche di pushback e push forward, insomma no, queste domande non arrivano. L'Italia nel 2025 ne ha avute più di 130.000. Queste procedure di frontiera si fanno o nei luoghi di frontiera, come era nella direttiva rifusione, o in luoghi che, in base al regolamento, possono essere equiparati alla frontiera. Allora, dopo due anni di tempo per adeguarsi, noi abbiamo avuto questa legislazione d'urgenza il giorno dopo, o il giorno stesso, dell'entrata in vigore del patto, ma quel giorno non sapevamo ancora quali fossero le frontiere. Adesso, qualche giorno fa, io per esempio lavoro a Brescia, ho appreso che Mantova è diventata frontiera esterna dell'Unione Europea e che quindi anche a Brescia avremo le nostre procedure di frontiera. Però abbiamo anche appreso che cosa? Abbiamo appreso che l'intenzione, se quella è la circolare, ma la circolare può essere modificata, l'intenzione di far accompagnare la procedura di frontiera dalla detenzione riguarda soltanto Pozzallo e Portempedocle e Jader. Cioè, questo che cosa significa? Significa che il Tribunale di Palermo si porta sulle spalle l'Europa intera. Cioè, le procedure di frontiera sono qui, siete voi siete coloro che attueranno, in queste grandi aspettative dell'Unione Europea sul patto, che attueranno le norme sul patto. E Michele ne sa qualcosa, essendosene già occupato, con una decisione tra l'altro interessantissima, perché ha introdotto un rimedio atipico con decreto inaudito altra parte, essendoci già un rimedio previsto dalla legge, è prossimo oltretutto, quindi una decisione estremamente acuta, adesso poi ne vedremo gli sviluppi. E in quale situazione? Io sto divagando rispetto alle slide, ma mi sembra che possa interessare. Ecco, le slide ce le avete. Ho guardato poco fa i dati, ero lì col telefonino, scusatemi, al 31 maggio del 2026 erano sopraggiunte al Tribunale di Palermo, sezione specializzata, 2.162 nuove domande di protezione internazionale, che fa 5.178 la prognosi per l'anno, ma siccome è crescente, probabilmente sarà anche 5.500 o 6.000. Questi si vanno ad aggiungere a 6.351 procedimenti pendenti. In più, di fronte alle commissioni territoriali, a livello nazionale, ce ne sono circa 150.000, 230.000 al 31/12/2025, adesso saranno un po' meno. Che cosa significa? Significa che noi abbiamo una pendenza insostenibile, dei flussi che non siamo minimamente in grado di fronteggiare, dei flussi prospettici preoccupanti, cioè tutte le domande di asilo presentate alla Commissione territoriale prima del 12 giugno del 2026, i nuovi procedimenti del patto. Ogni procedura di frontiera gemma tre procedimenti. Un procedimento sulla libertà, di cui si deve occupare il giudice, un procedimento sulla sospensiva, in fatto ed in diritto, ed un procedimento del merito. Quindi è molto facile fare una prognosi, cioè se 32.000 sono le procedure di frontiera e storicamente le sezioni di protezione internazionale in Italia hanno una capacità di definizione di 34.000 procedimenti e questi 32.000 procedimenti ne gemmano altri, quindi non sono 32.000 ma sono di più, i tribunali italiani saranno assorbiti dalle procedure di frontiera, ma non saranno in grado di gestirle integralmente. A queste si accompagnano, vi sto citando questi dati perché li ho raccolti in vista di un'audizione che ho fatto al Senato la settimana scorsa per la conversione del decreto legge 100, si accompagnano verosimilmente altri 50, se stiamo a quello che è accaduto l'anno scorso, 50, 60, 70 mila procedure che diventano accelerate obbligatoriamente. Che cosa significa procedura accelerata? Lo traduco in termini diversi. Sono procedure che determina una compressione dei diritti della persona. Perché il termine per impugnare, che quindi significa accesso alla giustizia e anche tempo sufficiente ad apprestare le proprie difese, che è un elemento essenziale dell'accesso alla giustizia, è ridottissimo, cioè un cittadino italiano per proporre un ricorso al TAR a 60 giorni, un migrante che non parla l'italiano, che non conosce il paese, che non conosce gli avvocati, ne ha 5 oppure 7. E poi comportano un altro effetto, che è estremamente pesante, è già stato detto, che non si ha il diritto di restare sul territorio dello Stato finché un giudice si pronunci sul proprio caso, a meno che quel giudice non intervenga e sospenda la decisione. Quindi oltre a questi 32.000, un numero enorme di sospensive per l'autorizzazione a rimanere sul territorio dello Stato. Non siamo in condizione di farlo, non abbiamo le risorse per farlo, siamo stati presi alla sprovvista, non siamo stati informati, ma la domanda è se alla sezione di Palermo arrivassero in un giorno 40 convalide in procedura di frontiera, visto che le convalide si fanno qui, il Tribunale di Palermo, con 4 giudici, che cosa potrebbe fare? Potrebbe dire non ce la faccio, no? Non ce la faccio. Cioè se ho una sospensiva non la deciderò e non le posso decidere nei 10 giorni, non le deciderò nei 10 giorni. Se ho una convalida non posso arrivare in tempo. Perché? E questo vediamo se riesco a dirvelo velocemente. Perché? In sede di convalida, oggi, nel momento in cui si restringono le garanzie dei migranti, era quello che diceva la collega prima, si riespande il ruolo di garanzia del giudice. Tanto più hai una restrizione, tanto più si riespande. E questo è proprio il concetto del rimedio effettivo. Cioè, in Torubarov, e quindi ci torno, che cosa è successo? Era un caso ungherese, un cittadino russo. L'autorità accertante, cioè il cosiddetto primo grado, noi sono le commissioni territoriali, aveva detto non ti spetta il rifugio. Ha fatto reclamo davanti al giudice e il giudice, essendo un sistema amministrativo, ha annullato e rinviato e gli ha detto gli spetta il rifugio, daglielo. L'autorità amministrativa dice no, non glielo do, e respinge nuovamente la domanda. Torubarov impugna, si va davanti al giudice, e il giudice ha detto, t'ho detto che glielo devi dare, e quindi l'annulla e gliela rimanda. Quelli per la terza volta dicono non te lo do, questo evidentemente in Ungheria in quel momento c'era una situazione di tensione, diciamo così, tra lo Stato, che può emettere circolari nei confronti dell'autorità amministrativa, e quel giudice che riteneva di fare un esercizio indipendente della giurisdizione. Tenete presente che era un periodo nel quale in Ungheria fare rinvii pregiudiziali alla Corte di Giustizia poteva costare un procedimento disciplinare. Questo giudice di Torubarov fa un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. E la Corte di Giustizia che cosa dice? Dice, vabbè, se tu vuoi assicurare il rimedio effettivo, e lo devi assicurare, perché l'articolo 47 è norma efficacia diretta e il giudice è obbligato, c'era qui una delle prime slides che sono le uniche cose che riesco a farvi vedere a questo punto, il giudice, eccolo qua, è obbligato a interpretare le norme interne che attuano il diritto dell'UE in conformità con i diritti della Carta e a determinate condizioni è anche obbligato a disapplicare. Le norme della Carta sono parametro di interpretazione o anche parametro di invalidità, lo devi decidere nel merito. Ma quel giudice non aveva la possibilità di deciderlo nel merito in base all'ordinamento interno, ma l'ha dovuto fare. Allora, che cosa voglio dire? Voglio dire che in questa compressione di diritti e di tempi il ruolo del giudice non è cambiato. Il ruolo del giudice è sempre lo stesso. In queste oltre 500 norme che sono contenute in 9 regolamenti, una direttiva con richiami gli uni con le altre, che solo a guardarli gira la testa. Adesso abbiamo cominciato un po' alla volta a studiarli coloro che si occupano della materia, che magari hanno occasione come questa per approfondirle. È una cosa difficilissima. Però, per quanto riguarda il ruolo del giudice, nel regolamento procedure, che pure è un malloppo di queste dimensioni, ci sono tre articoli, 67, 68 e 69. Prima ce n'era uno solo, 46, adesso è stata ampliata la norma sulla sospensiva. Che cosa significa? Significa che secondo l'Unione Europea, e questo è stato detto anche nel nuovo regolamento rimpatri, che pure ha, diciamo così, una serie di criticità, che sono già state identificate in relazione alla giurisprudenza della Corte di Giustizia, il giudice deve assicurare il rimedio effettivo. Allora che cosa può accadere? Può accadere che il rimedio non esiste nella legge nazionale, come in Torubarov, e però non ci possiamo fermare a questo. Quindi attueremo quelli che sono i doveri che noi abbiamo. Quindi, rinvio pregiudiziale, rinvio alla Corte Costituzionale, doppia pregiudizialità, c'è una possibilità di disapplicare ed applicare qualcosa d'altro, oppure potremmo avere anche dei rimedi solo parzialmente regolati. Però quello a cui noi non possiamo rinunciare, e l'avete detto tutti voi, è ad assicurare un rimedio effettivo dove, in un contesto del sistema d'asilo, che anche se basato su tutte su queste procedure estremamente complesse, urgenti, che spostano le persone, le collocano alle frontiere, le rimpatriano. E nonostante tutto questo, dicevo, è rimasto come era prima, cioè un esame individuale e un esame completo all'attualità, cioè ex nunc. Quindi considerando la situazione individuale della persona com'è oggi, se noi ci mettiamo non 8 mesi, ma con questi numeri 8 anni, il legislatore ha scritto, ti faccio un favore, cioè non ha dato le risorse nel decreto legge, ma dice ti faccio un favore, anziché fartelo decidere in 4 mesi, te lo faccio decidere in 8 mesi. Però la nostra prognosi è 8 anni, insomma era una situazione nota quando è stato fatto il decreto legge. Se dicevo lo deciderò tra 8 anni, dovrò valutare la situazione individuale tra 8 anni. No, è così la situazione del paese di origine, che sono ovviamente mutevoli perché cambiano le condizioni sociopolitiche, per cui noi facciamo degli aggiornamenti costanti. E non è cambiato il nostro ruolo, noi ci muoviamo nel contesto dell'autonomia procedurale. Vi dico soltanto un'altra cosa, qui ci sono 50 slide che parlano d'altro, ma visto il dibattito di oggi, ho ritenuto di impostarlo così all'ultimo momento. Quello che volevo dire è questo, oltre a citare anch'io Gaetano Silvestri, evidentemente quell'incontro di ottobre ha significato qualcosa, in cui Gaetano Silvestri ha parlato della tendenza universalistica o del diritto d'asilo. Ogni limitazione deve essere sottoposta al triplice scrutinio di idoneità, necessità e proporzionalità. Ora, le norme sul patto, a partire da questa norma che sarà molto utilizzata, perché è stata utilizzata nel caso di Michele, del tasso di accoglimento pari o inferiore al 20%, ci dovrà portare a fare una valutazione di idoneità, necessità e proporzionalità. Perché? Perché mentre quando facevamo le procedure di frontiera sul paese terzo di origine sicuro, queste erano basate su una presunzione di infondatezza, adesso mi viene il termine inglese, rebuttable, cioè ribaltabile, una presunzione ribaltabile, una presunzione semplice di infondatezza che il migrante aveva, il richiedente asilo aveva la possibilità di superare. Poi abbiamo anche detto, dobbiamo avere la possibilità di sindacare il presupposto stesso, cioè se il paese sia o meno sicuro, il governo riteneva che fosse una designazione di discrezionalità politica, i giudici hanno ritenuto che siccome quella designazione comportava compressione dei diritti, e diritti fondamentali dei migranti, fosse una nozione giuridica e non politica. E da questo punto di vista la Corte ci ha dato ragione. Ma oggi noi abbiamo un numero, 20%, corrisponde ai criteri di idoneità, necessità e proporzionalità. 20% è un numero superiore alla percentuale di accoglimenti di protezione internazionale delle nostre commissioni territoriali, che attualmente si aggira tra il 15 e il 16%. Quindi che cosa significa? Significa che se noi utilizziamo il numero puro, avviamo a procedure di frontiera con certa limitazione della libertà personale, con possibile della libertà di movimento, con possibile privazione della libertà personale, inclusi famiglie e minori non accompagnati in determinate situazioni, famiglie sempre, se viene assicurato sufficiente supporto. Non possiamo entrare in questo che poi era in parte sulla vulnerabilità il caso di Michele, in circostanze eccezionali anche minori accompagnati, sapendo che cosa, che tra quelle percentuali, ci saranno sicuramente persone che hanno subito persecuzioni e ci sono sicuramente persone che corrono un rischio di persecuzione in caso di rimpatrio. Tra l'altro, caso di Michele, in linea di principio dovrebbero essere esentati dalle procedure frontiere, dalle procedure accelerate, le persone vulnerabili. Tra le persone vulnerabili ci sono coloro che sono state vittime di violenze gravi, stupri o altre forme di violenza grave. Chiunque faccia protezione internazionale e abbia sentito un richiedente asilo che è passato attraverso la Libia, sa che tutti sono stati vittime di estorsioni con violenze, di stupri o di violenze di altra natura. Per cui in linea di principio la stragrande maggioranza dei nostri richiedenti non potrebbe neppure essere soggetta alle procedure di frontiera. Dovremmo fare questo scrutinio, tenendo conto, e qui vado veramente a chiudere se trovo il punto e salto tutto quello che vi volevo dire, che c'è questo aspetto che va tenuto in considerazione, che tutto questo sistema è stato costruito sulla base di una volontà politica, ed è la volontà politica della maggioranza parlamentare dell'Unione Europea, come tale va rispettata. Cioè la volontà politica di identificare coloro che verosimilmente dovranno essere rimpatriati e rimpatriarli subito. Ora, la relatrice olandese al nuovo regolamento rimpatri ha detto questo nel presentarlo: attualmente solo il 28% dei richiedenti asilo respinti viene effettivamente rimpatriato nel proprio paese d'origine. E poi ha aggiunto, per essere più chiara, ciò significa che il 72% non lo è. Queste sono persone che hanno un ordine rimpatrio definitivo. Cioè costruiamo un sistema finalizzato al rimpatrio, ma non siamo in grado di rimpatriare. E allora e su questo vado a chiudere, ci sono state una serie di sentenze importantissime, Gnandi, Ararat, Adrar, quella che piace a te, Shamsi, quella che piace a te, della Corte di Giustizia, e una serie di sentenze della Corte di Giustizia recenti che mettono in luce tutti gli obblighi che ha il giudice nella situazione estrema, quindi a maggior ragione. Questo vale per chi viene prima, ma questo è il limite estremo, cioè quando la persona sta per essere rimpatriata e prima o poi viene portata davanti a un giudice, anche se poi in sede di screening si dice che la decisione di non avviare all'asilo è una non decisione, non ha un rimedio, ma lasciamo perdere, viene portata davanti a un giudice. Quel giudice deve fare tutta una serie di controlli, complicatissimi se vogliamo stare alla Corte di Giustizia. E per quello dico, se vi arrivano 20 convalide come fate? Allora, innanzitutto deve verificare che quella persona abbia ricevuto tutte le informazioni che doveva ricevere. Altrimenti ci sono delle sanzioni di nullità che sono state stabilite anche dalla nostra Corte di Cassazione. Poi, una volta che ha fatto questo, deve cercare di capire quali sono le sue ragioni, perché qui e che cosa gli sta succedendo, e qua siamo in sede di convalida. Poi deve accertarsi che vi sia una reale prospettiva di rimpatrio, perché nessuno può essere privato della sua libertà se non vi è una reale prospettiva di rimpatrio. Quindi il giudice della libertà dovrebbe, secondo me, chiedere alla controparte, cioè allo Stato, ma mi dici qual è la reale prospettiva di rimpatrio in questo caso, considerato che nel 28% dell'Unione Europea, in Italia è più basso, le persone non sono rimpatriabili? Poi dovrebbe fare una valutazione sugli indicatori di vulnerabilità. Esistono degli indicatori di vulnerabilità che lo sottraggano a queste procedure? Dovrebbe fare una valutazione, questo dice la Corte di Giustizia, di fatto, in fatto e in diritto, per evitare che vi sia il cosiddetto rischio di refoulement. Cioè, la velocizzazione delle procedure in un contesto in cui è quasi impossibile effettuare, quasi impossibile, è molto difficile nella maggioranza dei casi fare i rimpatri, e in una situazione in cui non vi sono le risorse per velocizzarle, finisce per riversare una responsabilità maggiore sul giudice, perché il giudice è rimasto il baluardo del rimedio effettivo. Ed è qualcosa a cui non può abdicare. Perché non può abdicare? E qui c'è la frase d'effetto, perché ce lo chiede l'Europa. Cioè l'Europa ha dato a noi il ruolo di rimedio effettivo, e lo dicono tutti i regolamenti. Non si deroga dalle garanzie e dai principi fondamentali. E tuttavia, se le risorse non ci sono state date, noi faremo quello che riusciremo a fare, dandoci il nostro ordine di priorità, ma certamente, e il provvedimento di Michele lo dimostra fin da subito, non rinunceremo al nostro ruolo di tutela giudiziaria effettiva. Grazie.
1: Termina qui lo speciale giustizia, vi ha fatto ascoltare ancora una parte della lunga giornata di convegno studio sotto l'egida della Scuola Superiore della Magistratura dell'Ordine degli Avvocati di Palermo e dell'Università degli Studi di Palermo, che ha avuto luogo appunto nel capoluogo siciliano il 6 luglio scorso, su diritti dei migranti, protezione internazionale e patto europeo su migrazione e asilo. L'ultimo intervento avete ascoltato di Luca Perilli, presidente della quarta sezione del Tribunale di Brescia su procedure di screening di frontiera, paesi sicuri e rimpatri, che è stato preceduto da Marta Flamini, magistrato di servizio all'ufficio del massimario della Corte Suprema di Cassazione sul patto europeo migrazione asilo, l'impatto sul sistema della protezione internazionale e sulla tutela dei diritti, e ancora preceduto dall'intervento di Flavia Coppola, giudice della sezione immigrazione del Tribunale di Palermo, entrambi i panel moderati da Maria Cerno, presidente della prima sezione civile della Corte di Cassazione, e da Francesco Micela, attuale presidente della sezione specializzata immigrazione, sempre del Tribunale di Palermo. Grazie per l'ascolto, restate con il proseguo serale dei programmi di Radio Radicale.
2: E questo era lo speciale giustizia di Sergio Scandura. Prosegue la programmazione serale di Radio Radicale, prosegue ora con una War Room Business con Mariella Leporini, che è Head of Geothermal Energy di Saipem, intervistata da Marco Di Paola il 17 giugno scorso. Il tema dell'appuntamento: quali sono le potenzialità della geotermia, una fonte di energia primaria continua e sostenibile che richiede interventi infrastrutturali complessi e presenta questioni tecniche ed economiche. L'Italia ha competenze e know-how industriale per renderla una leva strategica per la transizione. Buon ascolto.
3: imprese, mercati, tecnologie, innovazione. Tutto questo è War Room Business.
4: Bentornati a War Room Business, la rubrica di approfondimento economico di War Room. Puntata dedicata ad una potenziale protagonista del mix energetico, ovvero la geotermia, quell'energia che sfrutta il calore proveniente in maniera naturale dalla terra. Si tratta di una fonte di energia primaria, continua, affidabile, tra le più pulite e sostenibili, che però richiede interventi strutturali complessi e presenta delle questioni di natura tecnica ed economica. Resta il fatto che in epoca di urgente necessità di diversificazione energetica per arrivare a livelli di autonomia più ampi possibili, la geotermia non è solo un'opzione da tenere in considerazione, ma una risorsa strategica da valorizzare e implementare con interventi ad hoc, magari partendo dal know-how e dalla capacità tecnologica dei campioni nazionali che si misurano da decenni con impianti che arrivano a grandi profondità nel sottosuolo. Mi riferisco per esempio a Saipem, che opera nella progettazione, nella realizzazione e esercizio di infrastrutture e di impianti complessi nel settore dell'energia, tra cui anche la geotermia. In questo ambito le prime attività risalgono agli anni 70 e da allora Saipem ha costruito pozzi e fornito servizi in oltre 20 paesi in tutto il mondo. Ma quali sono allora, ci domandiamo oggi, quali sono le potenzialità della geotermia? Come siamo messi in Italia rispetto agli altri paesi e quali sono i freni che ne rallentano lo sviluppo? Giro queste domande alla nostra ospite di oggi che vado a presentare. Benvenuta Mariella Leporini, Head of Geothermal Energy and Geoscience Services di Saipem. Buonasera ingegnere.
5: Buonasera, buonasera.
4: Allora, ingegnere, io vorrei partire dalle basi. Cos'è la geotermia ed è vero che è nata in Italia?
5: La geotermia è l'energia che deriva appunto dal calore naturale contenuto all'interno della terra. L'energia geotermica è accessibile grazie alla perforazione di pozzi in grado di trasportare il calore dei fluidi geotermici in superficie e trasformarlo in elettricità oppure usarlo direttamente. È una fonte, come detto, rinnovabile, particolare, perché non dipende da fattori esterni come il clima, ma da una risorsa interna al pianeta, quindi disponibile in modo continuo e prevedibile. E sì, è assolutamente vero. L'Italia ha un ruolo pionieristico in questo settore. Il primo utilizzo della geotermia per produrre elettricità risale ai primi del Novecento all'Arderello, in Toscana, seguendo l'avvio di una filiera industriale che ha fatto scuola a livello internazionale. Se vogliamo dirlo in modo semplice, la geotermia consiste nel valorizzare il calore presente nel sottosuolo, che aumenta con la profondità, e trasformarlo in energia utile, elettricità nei contesti più favorevoli, ma soprattutto calore per città, edifici, processi industriali e anche per l'agricoltura, ad esempio per il riscaldamento delle serre. Questo la rende oggi particolarmente interessante, non solo dal punto di vista ambientale, ma anche economico e strategico, perché è una risorsa locale, stabile e in grado di contribuire sia alla sicurezza energetica, sia alla competitività del sistema produttivo.
4: E cercheremo di approfondire tutti questi temi in questa chiacchierata, ma attualmente nel dibattito, come dire, che abbiamo citato prima, sulla necessità di diversificare, no? Gli approvvigionamenti energetici. Come si inserisce la geotermia dal punto di vista strategico?
5: Si inserisce in modo strategico, in modo differente rispetto al passato, perché è cambiato il contesto. Oggi è cambiata la logica con cui guardiamo al mix energetico. Non si tratta solo di aumentare la quota di rinnovabili, ma anche di costruire un sistema equilibrato in grado di garantire continuità, sicurezza degli approvvigionamenti e controllo dei costi. In questo contesto la geotermia torna di grande interesse perché introduce una componente stabile all'interno del mix, affiancando altre fonti rinnovabili come solare ed eolico, che per loro natura sono variabili. Poi c'è un tema molto rilevante per il sistema paese. La geotermia è una risorsa locale, quindi può contribuire a ridurre la dipendenza dall'estero e rafforzare anche la resilienza energetica. Infine sta emergendo con forza anche il tema del calore, che rappresenta una quota molto significativa dei consumi energetici. In questo ambito la geotermia può giocare un ruolo diretto, soprattutto per città e industrie. Quindi oggi la geotermia non è al centro del dibattito perché è una rinnovabile in più, ma perché contribuisce al mix energetico più equilibrato, più sicuro e più aderente alle esigenze del sistema economico attuale.
4: Lei ha citato i fattori locali, no? Ma immagino che non tutti i territori siano adatti per questo, per la geotermia. In quali aree è possibile intervenire e quali sono le condizioni geologiche che lo consentono?
5: È vero, non tutti i territori sono ugualmente adatti, perché la geotermia dipende da condizioni geologiche ben precise. Però è importante distinguere tra due tipi di risorsa geotermica. Quella ad alta entalpia, che si trova tipicamente in aree geologicamente attive, come zone vulcaniche o lungo margini tettonici. Questa è la geotermia che tutti conosciamo, quella con manifestazioni superficiali come geyser o fumarole. Pensiamo all'Arderello, ma anche all'Islanda, che nel mondo è limitata a pochi contesti geologici così particolari. In molti casi il calore è presente anche in profondità in aree meno evidenti e spettacolari, ma non sempre è facilmente accessibile. Esistono infatti regioni dove la geologia offre condizioni favorevoli per sistemi profondi a media bassa entalpia e applicazioni di teleriscaldamento, processi industriali e dove idoni generazione elettrica tramite impianti ORC, Organic Rankine Cycle. Ed è proprio in questa fasce in queste fasce di risorsa meno spettacolari dell'alta entalpia, ma enormemente più diffuse in Europa, che si gioca una partita strategica. Parliamo ad esempio di sistemi geotermici basati su serbatoi sedimentari profondi. In Italia un esempio emblematico è la pianura padana, un territorio energivoro con forte domanda termica diffusa e caratterizzato da condizioni geologiche che possono favorire soluzioni di sfruttamento delle risorse geotermiche in modo modulare e sostenibile. Qui un approccio industriale, flessibile e replicabile, potrebbe generare un impatto significativo sia sul piano energetico sia su quello ambientale. Un ulteriore vantaggio competitivo di quest'area è la profonda conoscenza del sottosuolo, maturata grazie a decenni di esplorazioni oil and gas, e insieme ad essa anche il know-how su come perforare questi pozzi in modo efficiente e sicuro. Ed è proprio questo patrimonio che consente di valorizzare anche contesti meno noti dal punto di vista geotermico.
4: E qui lei ha citato uno sfruttamento industriale, qui viene, come dire, emerge appunto la competenza e l'esperienza di Saipem, che da decenni, abbiamo detto, opera nelle perforazioni profonde in tutto il mondo e quindi conosce bene anche quel sottosuolo a cui faceva riferimento. Come operate voi per rendere la geotermia, per valorizzare la geotermia e per renderla un'opzione scalabile anche?
5: Sì, Saipem si posiziona lungo tutta la catena del valore della geotermia, dalla geotermia per la produzione di calore alla geotermia per produzione di elettricità. A monte lavoriamo su tutte le attività legate alla conoscenza del sottosuolo. La fase centrale è quella della progettazione e perforazione dei pozzi, che necessita la corretta caratterizzazione del sottosuolo e che rappresenta uno degli elementi più critici sia dal punto di vista tecnico sia economico. I costi di realizzazione possono superare anche il 50% del capex di un progetto e proprio in questa fase si concentrano i principali rischi operativi, nella fase di realizzazione dei pozzi. È quindi evidente quanto sia fondamentale lavorare con operatori che abbiano un track record solido. Saipem nell'oil and gas ha realizzato oltre 7.000 pozzi e una quarantina proprio nella geotermia e questa esperienza è un elemento chiave anche nei progetti geotermici. Partiamo dalla caratterizzazione del sottosuolo per arrivare all'ingegneria e alla realizzazione dei pozzi, con il ruolo di main contractor e con una rete di fornitori qualificati e affidabili. A valle riusciamo a coprire tutta la parte degli impianti di superficie, ingegneria, procurement e costruzione, sia per la produzione di energia elettrica, sia per l'utilizzo diretto del calore, come nel teleriscaldamento e nelle applicazioni industriali. Sì, perché il nostro focus è su progetti di geotermia profonda a media bassa entalpia, dove il driver principale è proprio la produzione di calore per reti di teleriscaldamento, applicazioni industriali e anche per l'agricoltura, ad esempio nelle serre. Allo stesso tempo, dove le condizioni geologiche lo permettono, sviluppiamo anche progetti per la produzione di energia elettrica attraverso tecnologie come gli impianti binari. È proprio in questo contesto di media bassa entalpia che le condizioni geologiche di conoscenza del sottosuolo determinano un overlap tra l'oil and gas e la geotermia strategico. Naturalmente anche la geotermia ad alta entalpia rappresenta parte integrante delle nostre attività nel settore geotermico.
4: In genere la fermo un attimo perché da profano le devo chiedere proprio una necessità impellente, ma mi dà una definizione di entalpia? Perché ha citato più di una volta la media e bassa entalpia, ma
5: certo.
4: Per farla comprendere a me e a chi ci segue che magari non è avvezzo a queste tematiche, mi dà una definizione semplice di entalpia?
5: Sì, certo. L'entalpia è un termine tecnico, ma il concetto è molto semplice. Indica quanta energia utile sotto forma di calore è contenuta nel fluido geotermico, cioè acqua o vapore nel sottosuolo. In pratica è una misura che tiene conto soprattutto della temperatura, ma anche della pressione. Per questo in geotermia si usa spesso una classificazione, quella che ho utilizzato, in funzione della temperatura. Alta entalpia, temperature oltre i 150 gradi. Media entalpia, temperatura del fluido circa tra i 90 e i 150 gradi. Ad alta entalpia corrispondono temperature elevate e quindi più energia disponibile. Bassa entalpia, temperature più basse, quindi meno energia, ma comunque utile. Ed è proprio per questo che l'entalpia è un parametro chiave. Determina che cosa si può fare con quella risorsa. Ad esempio, con risorse ad alta entalpia si può produrre elettricità tramite impianti convenzionali come quelli che vediamo anche all'Arderello. Con risorse a media o bassa entalpia si utilizza il calore per teleriscaldamento, che diventa sempre più strategico, industria o anche agricoltura, ma anche elettricità tramite impianti binari. Dal punto di vista progettuale, quindi, l'entalpia guida le scelte, perché è ciò che ci dice come valorizzare al meglio la risorsa. Saipem opera a lungo tutto questo spettro, ma oggi ha un focus particolare su sistemi geotermici profondi a media bassa entalpia, tipicamente in contesti sedimentari. Qui parliamo di progetti sviluppati in formazioni porose o fratturate a profondità tra i 500 e i 3000 metri, talvolta anche maggiore, con gradienti termici moderati e profili di pozzo relativamente semplici. Ed è proprio in questo tipo di contesto che emerge con maggiore evidenza l'eredità dell'industria oil and gas, perché le condizioni geologiche e operative sono veramente molto simili. Questo significa quindi poter sfruttare un know-how consolidato che va dalla caratterizzazione del sottosuolo, alla progettazione e perforazione dei pozzi, alla selezione dei materiali, fino alla gestione dei rischi operativi. Quindi in sintesi l'entalpia non è solo un parametro tecnico, ma è ciò che collega la risorsa alle scelte industriali e quindi al modo in cui il progetto viene realmente sviluppato.
4: Quindi Saipem ha trasferito un patrimonio di competenze, ma anche di tecnologie, dall'oil and gas alla geotermia. L'ho detta in maniera grezza, poi mi dica lei se è vero. E dal punto di vista tecnologico, ci dice qualcosa di più, perché è un fattore chiave in tutto questo, in questo ragionamento?
5: L'innovazione è sicuramente un fattore chiave, ma anche qui il punto non è tanto inventare nuove tecnologie, quanto applicare le applicazioni, migliorare l'integrazione dei sistemi, perché dal punto di vista tecnologico, per valorizzare la geotermia tradizionale, quindi quella che sfrutta un fluido, che valorizza un fluido esistente in un serbatoio tramite realizzazione di pozzi, estrazione del fluido, qui la tecnologia esiste, non c'è bisogno di sviluppare, non è richiesto sviluppo tecnologico. Qui invece è importante ampliare le applicazioni e migliorare l'integrazione di questi sistemi e Saipem si sta concentrando proprio su alcuni di questi ambiti molto molto concreti. Dal punto di vista tecnologico il primo filone molto importante è la valorizzazione dell'esistente, ad esempio attraverso il riutilizzo di pozzi e infrastrutture, oil and gas e dati di sottosuolo già disponibili, che consente di ridurre tempi, costi e rischi di sviluppo. Secondo è quello dei sistemi geotermici avanzati, di tipo a circuito chiuso o di nuova generazione. Infine, un elemento molto interessante è l'integrazione con altri processi industriali. Un esempio concreto è l'integrazione tra la geotermia e la CCS, Carbon Capture and Storage. Un esempio emblematico è l'integrazione della geotermia con la cattura della CO2. Saipem, ad esempio, è proprietaria di una tecnologia, Blue Enzyme, una soluzione modulare sviluppata per la cattura della CO2 che utilizza anche calore a bassa temperatura, quindi 85-90 gradi, che è perfettamente compatibile con la geotermia a media bassa entalpia. Ecco, Saipem, assieme ad ERA, Multi Utility Italiana, ha sviluppato una proposta per un progetto presentato alla Comunità Europea per l'ottenimento dell'Innovation Fund per integrare appunto la tecnologia di cattura della CO2 con la geotermia a media entalpia. Geotermia che valorizza un fluido che fondamentalmente è acqua nell'impianto di Casaglia in Emilia Romagna e permette di alimentare questa tecnologia che va a catturare la CO2 da un termovalorizzatore sempre di proprietà ERA. Questo perché? Perché queste temperature, quindi 85-90 gradi, sono compatibili con quelle del calore fornito alla rete del gruppo ERA di teleriscaldamento cittadino, alimentato dalla centrale geotermica citata, situata all'interno dello stesso sito. L'integrazione consente di usare quindi una fonte rinnovabile, la geotermia, per il processo di cattura, evitando caldaie a combustibili fossili e riducendo ulteriormente l'impronta ambientale dell'impianto.
4: In questo immagino in genere anche riducendo, ottimizzando i costi, perché l'altro tema che mi premeva avviare è quello relativo appunto all'economia, cioè anche agli aspetti finanziari della geotermia, cioè queste operazioni sono molto costose, è così?
5: Sì, assolutamente. La geotermia richiede investimenti iniziali rilevanti, soprattutto nella fase di esplorazione e perforazione. Questi investimenti variano a seconda della tipologia di progetto e in modo particolare a seconda della profondità dei pozzi da realizzare e quindi torna di nuovo in ballo l'entalpia e il contesto geologico. Qui mi preme sottolineare che stiamo parlando di geotermia profonda, perché poi esiste un'altra geotermia, che è la geotermia superficiale, che è impiegata in ambito residenziale, e questa è già ampiamente valorizzata e continua sempre più ad essere valorizzata. La geotermia che presenta dei costi quindi molto importanti, soprattutto per la fase di perforazione dei primi pozzi, e questa geotermia profonda.
4: E quindi voi come Saipem quali strumenti utilizzate, non so, mi viene in mente il project management o comunque altri, per contribuire appunto ad ottimizzare i costi che ha detto che soprattutto a profondità rilevanti sono ingenti, ma anche rischi?
5: Sì, certo, il modo più efficace per ottimizzare costi e rischi non è tanto intervenire sulla tecnologia, come già detto, quanto migliorare l'esecuzione dei progetti, ed è qui che interviene Saipem, ed è qui che entrano in gioco le competenze ingegneristiche e di project management. L'esperienza che abbiamo maturato nell'oil and gas consente innanzitutto di ridurre l'incertezza sul sottosuolo legata alla perforazione, quindi progettare e realizzare pozzi in modo efficiente significa ridurre tempi, costi e rischi operativi, che rappresentano una parte molto significativa dell'investimento complessivo. A questo si aggiunge la capacità di gestire progetti in modo integrato, coordinando sottosuolo, pozzi e impianti di superficie fin dalle prime fasi. Questo approccio quindi consente di ottimizzare le scelte progettuali, evitare inefficienze e migliorare la bancabilità dei progetti. Quindi, in sintesi, il contributo principale è trasformare un progetto geotermico da attività con un certo rischio a progetto industriale strutturato in cui tempi, costi e performance sono sotto controllo.
4: Però, ingegnere, servono degli incentivi alla geotermia?
5: Sì, sì, sì. Per valorizzare la geotermia su larga scala, geotermia profonda, ad un certo livello di supporto è necessario, ma è importante chiarire di che tipo di supporto stiamo parlando. Non si tratta tanto di incentivare la tecnologia, perché come già ribadito è matura, quanto di accompagnare lo sviluppo, soprattutto nelle fasi più complesse e rischiose. La geotermia presenta infatti alcune caratteristiche specifiche, richiede appunto investimenti iniziali elevati, soprattutto per la fase esplorativa, con un certo rischio. Ed è proprio qui, su questo aspetto, che a livello europeo, ad esempio, si stanno concentrando le politiche di supporto. L'Unione Europea sta andando nella direzione di supportare l'introduzione di strumenti di mitigazione del rischio per la fase di perforazione ed esplorazione, strumenti che, ad esempio, già esistono in Francia. La recente comunicazione di qualche settimana fa a Celeret EU della Commissione Europea, ad esempio, ha voluto fornire soluzioni rapide alla crisi energetica attuale, e qui riconosce anche nella geotermia una risorsa strategica. Nello specifico, per la geotermia, la Commissione europea ha affermato l'importanza di sostenere la rapida realizzazione di progetti, anche promuovendo la cooperazione internazionale e esplorare il ripotenziamento degli impianti esistenti. Ed è stata confermata la presentazione di un piano d'azione dedicato alla geotermia, l'European Geothermal Action Plan, che verrà pubblicato nel giro di poche settimane, dovrebbe essere pubblicato nel giro di poche settimane, volto appunto a sbloccare gli investimenti per soluzioni di riscaldamento e produzione elettrica locale. E la Commissione europea valuterà quindi la possibilità di sostenere l'istituzione di programmi di de-risking nel settore geotermico e di regimi assicurativi in collaborazione con enti finanziatori pubblici. Poi un altro segnale importante è arrivato a livello nazionale. Proprio l'8 giugno, pochi giorni fa, è stata avviata l'asta per il FER2, quindi procedura competitiva per incentivi alla produzione di energia elettrica anche tramite fonte energetica, perché è dedicata a fonti rinnovabili innovative.

0: produzione di energia elettrica. Invece, come anticipato brevemente, a livello nazionale ed europeo è il calore che sta prendendo sempre più piede, quindi la geotermia per sistemi di teleriscaldamento, per utilizzo diretto del calore a livello industriale o anche agricolo, che sta diventando sempre più importante. E per la produzione di calore tramite energia geotermica, anche a livello nazionale si aspetta l'equivalente del FER2 per l'energia elettrica, che è il FER T. Questo supporto pubblico ha un ruolo abilitante, serve a ridurre le barriere iniziali e rendere i progetti più bancabili, attirando capitali privati e accelerando lo sviluppo. E anche in questo contesto.
1: Prego,
0: Sì.
1: prego, prego.
0: Dicevo, anche in questo contesto, in realtà il ruolo di player industriali, come Saipem ad esempio, può essere molto rilevante anche nel dialogo con le istituzioni, perché non in una logica di advocacy, ma proprio in termini di contributo tecnico e industriale, quindi portando esperienza concreta sui rischi, sui costi, sui tempi di sviluppo e soluzioni tecnologiche.
1: Io proprio sui rischi volevo farle una delle ultime domande perché stiamo per finire il nostro tempo. In breve, quali sono i rischi legati al sottosuolo, per detta in parole povere, ingegnere, perché se no
0: Sì.
1: ci addentriamo troppo nella profondità.
0: Sì. Sì, allora i rischi legati alla geotermia sono principalmente associati al sottosuolo e in particolare alla fase di esplorazione e perforazione. Il primo rischio è quello geologico, quindi conoscendo il sottosuolo in modo indirettamente esiste sempre un certo grado di incertezza sulla reale presenza, temperatura e produttività della risorsa. A questo si aggiungono poi i rischi operativi legati alla perforazione, che è un'attività complessa, diciamo che è un'arte, e qui parliamo di profondità elevate, condizioni di temperatura e pressione che possono essere importanti e possibili criticità come ad esempio, non voglio entrare nei tecnicismi, perdita circolazione, instabilità del pozzo o tempi non produttivi. Infine ci sono aspetti legati proprio alla sostenibilità e alla gestione del serbatoio, come il mantenimento della pressione, la reiniezione dei fluidi e quindi il punto chiave però è che questi rischi sono ben noti e gestibili, soprattutto quando si opera con competenze industriali consolidate ed è proprio qui che entra in gioco l'esperienza maturata nell'oil and gas.
1: E allora, guardando in prospettiva, fatto 100 il bisogno di energetico italiano ad oggi, quanto potrebbe provenire dal geotermico, secondo
0: Ah,
1: lei?
0: se guardiamo la situazione attuale, la geotermia contribuisce oggi solo per una quota limitata del fabbisogno energetico nazionale, intorno all'1,5-2% per la componente elettrica, ma in prospettiva il potenziale è decisamente più ampio. Le stime disponibili indicano che con uno sviluppo adeguato la geotermia potrebbe arrivare a coprire circa il 10% del fabbisogno elettrico nazionale, quindi valorizzando anche solo una piccola parte delle risorse disponibili attuali. Però bisogna allargare lo sguardo oltre l'elettricità e considerare, come già detto, il calore, quindi teleriscaldamento, quello che nella Nord Europa, Francia, Germania, Austria, Danimarca già sta evolvendo, e uso del calore per industria e applicazioni dirette. Qui il contributo può essere ancora più rilevante. In Europa, ad esempio, diversi studi indicano che la geotermia potrebbe arrivare a coprire fino al 70% della domanda di riscaldamento e raffrescamento, proprio perché è una risorsa continua, locale e indipendente dalle condizioni climatiche. Quindi, fatto 100 il fabbisogno energetico italiano, la geotermia può realisticamente arrivare a coprire una quota fino, ma anche superiore al 10% nel medio-lungo termine, con un ruolo particolarmente rilevante per la decarbonizzazione del calore e dei processi industriali. Sicuramente sarà fondamentale avere condizioni per sviluppare progetti su scala industriale e di creare un contesto favorevole in termini di politiche e anche permitting per poter raggiungere questo target.
1: E proprio su questo mi aggancio per l'ultima domanda, perché abbiamo parlato di player industriali, abbiamo parlato di istituzioni, ma so che anche sul piano accademico voi avete stretto delle importanti partnership, collaborazioni con l'Università di Urbino, se non erro, anche abbastanza di recente. Di cosa si tratta e in che modo può avere delle ricadute pratiche, insomma, sul settore e anche su quel territorio?
0: Sì, assolutamente. La collaborazione anche con il settore della ricerca e della formazione è fondamentale. Della ricerca appunto per continuare a sviluppare anche, come anticipato, delle soluzioni per il domani, ma anche perché il mondo della ricerca nazionale italiano ha un buonissimo know-how.

0: anche con taglio indirizzato all'industria nel settore geotermico, quindi può supportare l'industria. In particolare con l'Università di Urbino abbiamo recentemente realizzato un massive online open course, GeoTermOOC è stato rinominato. Dunque, perché? Che cos'è GeoTermOOC? GeoTermOOC è stato un programma di formazione aperta, formazione specialistica, a cui hanno contribuito professionisti di Saipem e rappresentanti della ricerca e della formazione in Italia. Perché è importante l'aspetto industriale, è importante tutto ciò che riguarda la politica, politiche e supporto a livello politico, ma è fondamentale anche la formazione, la sensibilizzazione, il aumentare e rendere consapevoli di quanto questa risorsa possa essere strategica e quindi dare e fornire anche le basi alle nuove generazioni e non, perché GeoTermOOC è stato aperto a tutti, quindi anche professionisti di altri settori che si stanno avvicinando alla geotermia hanno potuto seguirlo, ma anche professionisti del settore della geotermia stesso e risultato vincente, quindi un programma di formazione aperto, sviluppato da un'azienda in collaborazione con un'università. È il primo esempio in Italia, esistono altri esempi, non nel settore della geotermia, è stato anche il primo esempio nel settore della geotermia, quindi un pilota strategico che andremo anche a replicare. Quindi con l'Università di Urbino, abbiamo collaborazioni anche con altre università, quindi anche in Italia e anche centri di ricerca, c'è il CNR con cui abbiamo siglato un accordo strategico, ma ci sono anche altre università, Politecnico di Torino, di Milano, Politecnica delle Marche, in Italia ce ne sono, no, Pisa ad esempio, ci sono veramente molte università che con le diverse competenze possono andare ad integrare e supportare la formazione lungo l'intera catena del valore della geotermia.
1: Io ringrazio davvero l'ingegner Maria Leporini per averci, come dire, accompagnato in questo viaggio, in un tema complesso, sicuramente che ha aspetti tecnici, rilevanti, però può avere, soprattutto nel futuro, in prospettiva, una strategicità elevata nel fabbisogno energetico di tutti noi. Quindi grazie all'ingegner Maria Leporini
0: Grazie a lei, grazie.
1: per essere stata con noi, ma soprattutto grazie a voi che ci avete seguito fino a qui. L'appuntamento, come sempre, è in una delle prossime puntate di War Room Business. Arrivederci.
0: Arrivederci, grazie a tutti.
2: E quello che abbiamo appena ascoltato era una War Room Business con Marco Di Paola, che ha intervistato Mariella Leporini. Prosegue la programmazione di Radio Radicale, ora è il momento di Fai Notizia a cura di Daniela Sala.

0: Benvenuti all'appuntamento settimanale con fainotizia.it, il format di inchieste di Radio Radicale in onda lunedì alle 23.30 e poi in replica sempre lunedì, ma alle 6 del mattino. Oggi iniziamo una nuova serie di approfondimenti su un tema che intreccia ambiente, salute pubblica e diritto alla qualità della vita, quello dei PFAS, spesso definiti inquinanti eterni o in inglese forever chemicals. Si tratta di sostanze utilizzate dall'industria globale sin dagli anni 50 che oggi sono al centro di un dibattito che attraversa l'Europa, l'Italia e le stesse istituzioni comunitarie. Ma cosa sono i PFAS e perché vengono definiti eterni? Quali conseguenze hanno oggi e nel futuro sulla nostra salute? I PFAS è l'abbreviazione di sostanze per e polifluoroalchiliche, non indicano un singolo composto chimico, ma una famiglia molto ampia che corrisponde ad oltre 4.700 sostanze diverse. Ciò che le accomuna è una caratteristica fondamentale, la persistenza. A differenza di altri inquinanti, infatti, i PFAS non si degradano facilmente, restano nell'ambiente, nel suolo, nelle acque, nell'aria e anche nel corpo umano per decenni, in alcuni casi per tempi ancora più lunghi. Proprio questa loro stabilità ha fatto sì che fossero largamente utilizzati dall'industria, respingono acque e grassi, resistono al calore e durano nel tempo. Ed è appunto per questo che li ritroviamo in moltissimi oggetti di uso quotidiano, dalle padelle antiaderenti, tessuti impermeabili, imballaggi alimentari, schiume antincendio. Quello dei PFAS è una contaminazione globale e spesso invisibile. Secondo l'inchiesta giornalistica internazionale Forever Pollution Project, in Europa sono stati individuati quasi 23.000 siti già contaminati da PFAS, a cui si aggiungono oltre 21.000 siti potenzialmente contaminati legati ad attività industriali passate o presenti. È una delle mappature più vaste mai realizzate su questo tipo di inquinamento. L'inchiesta mette anche in luce un altro aspetto centrale, ossia le forti pressioni esercitate dalle industrie chimiche per rallentare o impedire un bando totale di queste sostanze. Secondo le stime citate dal progetto, senza interventi preventivi efficaci, i costi della decontaminazione in Europa potrebbero superare i 2.000 miliardi di euro nei prossimi 20 anni. E nodo centrale resta la salute, comunque. Numerosi studi scientifici associano l'esposizione ai PFAS a diversi effetti avversi, danni al fegato, ai reni, alterazioni della funzione tiroidea, indebolimento del sistema immunitario, disturbi metabolici e problemi di sviluppo nei bambini. L'esposizione avviene soprattutto attraverso l'acqua potabile, ma anche tramite cibo, aria e prodotti di uso quotidiano. Una volta entrati nell'organismo, i PFAS tendono ad accumularsi nel sangue e nei tessuti. Negli ultimi mesi l'Unione Europea ha introdotto nuove regole per monitorare e limitare la presenza dei PFAS nell'acqua potabile, imponendo obblighi comuni a tutti gli Stati membri. In Italia, però, l'applicazione di alcuni di questi limiti è stata rinviata di 6 mesi dal governo, con la motivazione di concedere più tempo ai gestori idrici per adeguarsi. Una scelta che ha suscitato critiche e preoccupazioni perché potrebbe indebolire la tutela sanitaria prevista dalle nuove norme. I PFAS, infatti, non sono un problema astratto o lontano. Secondo un'indagine di Greenpeace Italia, queste sostanze sono presenti in oltre 79% dei campioni di acqua potabile analizzati in 235 città italiane e nonostante alcune restrizioni continuano ad essere rintracciati in diversi prodotti di consumo. Nel giugno del 2025 è arrivata infatti una sentenza storica con la quale il Tribunale ha condannato i vertici dell'azienda chimica Miteni per disastro ambientale doloso e avvelenamento delle acque, infliggendo 141 anni di reclusione complessivi per il grave inquinamento della falda acquifera che ha interessato decine di comuni tra Vicenza, Verona e Padova. Solo pochi mesi prima, nel maggio 2025, un'altra sentenza aveva segnato un precedente fondamentale, riconoscendo per la prima volta il nesso tra l'esposizione ai PFAS e una morte sul lavoro. Due decisioni che hanno portato il tema dei rapporti scientifici e delle inchieste nelle aule dei tribunali, affermando un principio chiave: l'inquinamento da PFAS non è solo un'emergenza ambientale, ma anche una responsabilità penale e sanitaria. Di questo e di altro parliamo oggi con Vincenzo Cordiano, esperto di tumori del sangue, che è stato responsabile degli ambulatori di ematologia generale e dunque ematologia dell'ospedale di Valdagno. Cordiano è anche presidente della sezione di Vicenza dell'Associazione Medici per l'Ambiente, ISDE, ed è un grande esperto di PFAS e fu tra i primi a denunciare il disastro ambientale che si stava verificando in Veneto. Oggi trasmettiamo appunto la prima parte di questa intervista. Buon ascolto e noi torniamo in studio solo per i saluti tra 20 minuti.
1: Allora, la sigla PFAS sta per, praticamente, in italiano significa sostanze poli e perfluoroalchiliche. Cosa significa? Sono delle sostanze artificiali prodotte dall'uomo non esistenti in natura e sono caratterizzate, diciamo, da una catena, da uno scheletro di atomi di carbonio, nei quali l'idrogeno o altre molecole che normalmente sono, collegate al carbonio per fare tante molecole, sostanze essenziali per la vita, queste molecole sono state sostituite dall'atomo di fluoro. Quindi si crea un legame fra atomi di carbonio e fluoro che di per sé in natura non esiste, e non esiste in quanto per formare, attaccare il fluoro al carbonio è necessaria una notevole quantità di energia, e quindi non sarebbe, per dire, ecosostenibile, per cui la natura ha scartato fin dall'inizio, o il Padre Eterno, per chi ci crede, insomma, appunto questo legame carbonio e flora. Esisterebbero soltanto alcune molecole, forse nella foresta amazzonica, dove vengono usate dalle piante come potenti insetticidi. Non a caso gli insetticidi e pesticidi sono fra le principali applicazioni di queste molecole. Sono delle molecole, abbiamo detto, artificiali, sono praticamente indistruttibili e da questo deriva la loro pericolosità. Finora possiamo dire che non esiste un sistema in grado di degradare completamente, di staccare questo legame fra carbonio e fluoro, diciamo un sistema che sia economicamente anche sostenibile, vantaggioso, perché in laboratorio si stanno ricercando alcune soluzioni, ma sono per il momento, diciamo, molto costose e difficilmente applicabili su scala industriale. Il loro successo, ma anche la loro pericolosità, appunto, deriva da queste molecole che sono state definite anche inquinanti eterni, molecole per l'eternità, in quanto appunto resistono ad ogni grado di temperatura. Per distruggerle bisognerebbe riscaldarle fino a 1400 gradi, cioè non esiste sistemi enzimatici, naturali, artificiali, praticamente resistono alla temperatura, alla luce, alle radiazioni ultravioletti, eccetera. Quindi, man mano che vengono prodotte, sono state immesse nell'ambiente, queste hanno pervaso tutto l'ambiente. Ormai si trovano negli angoli più remoti del pianeta, sull'Everest, dai poli, nelle profondità marine, fino nelle fosse delle Marianne. E quindi hanno contaminato anche la catena alimentare, perché, e soprattutto, oltre ad essere state immesse dalle aziende che li producono o li utilizzano, e sono state immesse nell'ambiente, negli scarichi, e poi tutti i prodotti che noi utilizziamo alla fine vanno a finire in discariche o negli inceneritori, quindi alla fine quindi si accumula anche questo, il percolato o i fumi degli inceneritori contengono PFAS, e questi possono essere trasportati anche a migliaia di chilometri di distanza e andare ad inquinare gli esseri viventi. In pratica possono ricadere sul terreno con l'acqua potabile. Abbiamo contaminato appunto gli esseri umani, gli altri animali, anche della fauna selvatica, la flora, le piante, eccetera. E queste molecole, appunto, man mano che vengono prodotte, si accumulano, persistono nell'ambiente e tendono anche ad aumentare le concentrazioni nel nostro sangue e nei tessuti. Sono pericolose per la salute perché, essenzialmente per due meccanismi principali. Una molecola di queste, l'acido perfluoroottanoico, si chiama OPFOA, che ha 8 atomi di carbonio, che è la molecola più nota, quella forse più prodotta, maggiormente prodotta dal punto di vista quantitativo, anche se adesso è vietato il suo utilizzo e produzione, soprattutto nei paesi occidentali, diciamo, questo PFO è stato classificato come cancerogeno sicuro per l'uomo, cancerogeno certo, soprattutto per quanto riguarda un aumentato rischio di cancro scusate, cancro dei testicoli e cancro dei reni, che sono state dimostrate essere più frequenti, soprattutto nelle persone che sono esposte alle maggiori concentrazioni. Poi c'è un'altra di questa molecola, il PFOS, acido perfluoroottanoico, tansulfonico, anche questo 8 atomi di carbonio, la cui produzione è stata vietata nel 2000 negli Stati Uniti, ma ancora adesso si ritrova anche nel nostro sangue. Diciamo, questo FOS è stato classificato come cancerogeno negli animali di laboratorio e forse possibilmente cancerogeno anche per l'uomo. Poi tutti i PFAS vengono considerati come interferenti endocrini, cioè distruttori endocrini, come dice qualcuno, in quanto hanno la capacità di interferire con il buon funzionamento di molte delle nostre ghiandole che all'interno producono gli ormoni della tiroide, gli ormoni sessuali maschili, cioè il testosterone, l'ormone sessuale femminile, gli estrogeni, e tutta poi tutta un'altra serie di ormoni, come per esempio interferiscono con il funzionamento dell'insulina, che è l'ormone prodotto dal pancreas che controlla la glicemia, cioè i livelli di zucchero nel sangue, poi interferiscono appunto con il buon funzionamento della vitamina D, per esempio, e quindi aumentano il rischio di osteoporosi, cioè di fragilità delle ossa. La pericolosità di quindi soprattutto poi il meccanismo probabilmente più importante riconosciuto è che aumentano anche i livelli di colesterolo nell'uomo, mentre negli animali li abbassa questi livelli. Il colesterolo, come sappiamo, è un aumentato fattore di rischio per malattie cardiovascolari, infarto, ictus, malattie delle arterie, e queste in effetti sono state dimostrate, queste malattie, soprattutto in certe popolazioni. Anche qui in Veneto, nella zona rossa, il nostro studio, di cui sono coautore, che è stato pubblicato nel 2018, assieme ai colleghi dell'Enea di Roma, avevamo dimostrato un aumento della mortalità in quella zona, appunto anche per malattie cardiovascolari, ictus cerebrali e per altre malattie di quelle che vi ho detto. Quindi altra patologia che si sta scoprendo sempre di più è l'alterazione della funzionalità del fegato, il cosiddetto fegato grasso, steatosi, che cronicamente poi può portare a uno stato di epatite e anche di cancro del fegato, che è stato per esempio dimostrato essere più frequente negli operai dell'ex Miteni, cioè l'azienda che qui in provincia di Vicenza produceva, unica nel nord-est d'Italia, questa PFAS che è fallita e i cui dirigenti sono stati condannati recentemente, 11 di questi loro dirigenti di questa multinazionale di varie nazionalità sono state condannate a oltre 140 anni di galera in primo grado, quindi poi ci saranno gradi successivi e vedremo se le condanne saranno confermate. Dicevo, in questi operai è stato dimostrato anche un eccesso di cancro del fegato e poi anche di tumori del sangue, quindi linfomi e leucemie, che questo può essere collegato ad un altro meccanismo di tossicità importante, cioè la tossicità sul sistema immunitario, sulle cellule, i linfociti, ma anche altre cellule del nostro sangue, che ci difendono dall'aggressione di sostanze interne, esterne, quindi virus, batteri, eccetera, ma anche ci difendono dai tumori. Il danno immunotossico, cioè al sistema immunitario, è stato evidenziato soprattutto nei bambini, nei quali si ha una notevole riduzione della risposta ai vaccini, ai normali vaccini che si fanno in età pediatrica, il morbillo, la pertosse, tetano, difterite, eccetera. Questo viene ridotta la capacità dei bambini nel predispondere a queste malattie, a questa infezione, quindi ai vaccini. Ma questo è stato dimostrato anche negli adulti, soprattutto durante il periodo della pandemia, del Covid. Anche nella zona rossa in Veneto è stato dimostrato un eccesso di mortalità appunto da Covid, cosa confermata anche in altri studi a livello di paesi nord europei, probabilmente dovuto al fatto che nei polmoni si accumulano altre molecole fra i PFAS, soprattutto quelli cosiddetti a catena corta, il PFBA o acido perfluorbutanoico, che è stato dimostrato si accumula in notevole quantità nei polmoni e lì interferire con il buon funzionamento dell'apparato respiratorio, quindi il sistema immunitario, e predisporre al rischio di infezione. Per ultimo, cioè, i danni, probabilmente quelli che fanno più preoccupare, sono i danni che si possono riscontrare ai neonati, al feto, cioè queste molecole scusate, possono essere trasferite normalmente e in grandi quantità anche durante la gravidanza dalla madre al feto. Quindi i bambini già alla nascita hanno notevoli quantità di questi PFAS nel sangue e anche nei loro tessuti, e quindi queste molecole cominciano ad interferire con il buon funzionamento dell'organo praticamente nel periodo più critico, in quello in cui l'organismo si sta formando, si sta sviluppando. Questa tossicità per il neonato è stata dimostrata anche da tutta una serie di studi fatti anche qui in Veneto, dall'Università di Padova, dove si dimostra, per esempio, un eccesso di nascita prematura. Bambini con bassissimo peso alla nascita, cioè con meno di un chilo, nascevano più frequentemente del 50-60% rispetto ai neonati dell'area vicina, quelle meno contaminate. E poi c'è tutta una serie di patologie a carico della madre gravida e del feto che appunto sono più frequenti in questa categoria di persone.
0: Ecco, lei già lo ricordava, un caso particolarmente grave a livello europeo è proprio quello del Veneto legato all'azienda Lamiteni, e lei è stato proprio uno dei primi anche a denunciare la contaminazione da PFAS in Veneto. Questa sentenza che poi c'è stata a giugno 2025 nei confronti anche dei vertici dell'azienda per disastro ambientale doloso, per avvelenamento delle acque. Che cosa ha significato per lei, per voi, e che significato ha avuto anche per ISDE dal punto di vista di quello che forse è un esempio abbastanza particolare di collaborazione tra scienza e advocacy?
1: Sì, allora, sicuramente la sentenza è stata definita una sentenza storica, è la prima volta che anche a livello europeo vengono condannate non solo le aziende, ma anche i singoli dirigenti che erano a conoscenza da anni della tossicità di queste molecole e dell'inquinamento al di sotto della fabbrica, non solo, anche poi delle falde acquifere, eccetera. E dirigenti di varie nazionalità, perché questa azienda nel corso dei decenni ha cambiato diverse proprietà, diverse mani. Dapprima era stata fondata dalla famiglia Marzotto, che era una famiglia proprietaria dell'industria tessile più importante d'Europa, probabilmente. Poi, dopo una decina d'anni, nel 1975-76, è stata ceduta, e poi via via sono stati vari passaggi, subentrata l'Enichem, e poi hanno fatto una joint venture con i giapponesi Mitsubishi, quindi Mitsubishi Eni, donde il nome Miteni. Poi questa è stata venduta ad un gruppo di un fondo di investimento lussemburghese, l'IC Group, che era l'ultima proprietaria. Quindi questa appunto è stata la prima volta che c'è stata questa condanna, che è un riconoscimento dell'attività non solo di ISDE, che fin dall'inizio, diciamo, siamo stati da soli un po' a mettere sull'avviso la popolazione e anche l'istituzione sulla pericolosità di queste molecole, perché all'inizio la versione ufficiale della Regione Veneto, degli amministratori locali, eccetera, ma anche delle istituzioni nazionali, tendeva a minimizzare gli effetti tossici e la pericolosità per la salute. Ma io personalmente, insieme ad altri, eravamo già a conoscenza, per esempio, del caso avvenuto negli Stati Uniti, della DuPont, che aveva contaminato con modalità simile il grande fiume Ohio. Conoscevamo anche studi fatti in Italia prima del 2013, che dimostravano la presenza di queste sostanze tossiche addirittura in mammiferi marini spiaggiati nel 1981, nelle varie spiagge d'Italia, addirittura nei delfini del delfinario di Riccione, in uccelli delle stagne della Sardegna. Studi pubblicati nel 2000, c'erano stati studi fatti anche dall'Istituto Superiore di Sanità nel 2008 e nel 2010 che avevano dimostrato la presenza nel sangue di queste dei PFAS in persone che risiedevano al di fuori del Veneto, cioè a Roma, a Brescia, a Siena. C'era stata un'indagine sponsorizzata da un'azienda e pubblicata su un bollettino dell'Istituto Superiore di Sanità che avevano dimostrato la presenza di PFAS in 7 o 8 acquedotti italiani. Sapevo anche da pubblicazione dell'URSS in cui lavoravo che c'erano questi PFAS, erano presenti soprattutto nell'industria conciaria del Vicentino, che è una delle più importanti del mondo. Il distretto conciario che utilizzavano queste sostanze. Quindi io personalmente non mi sentivo in grado di avvalorare la versione tranquillizzante, pseudo tranquillizzante, minimizzante delle URSS, e quindi intrapresi un'opera di controinformazione vera e propria della popolazione. Feci stampare dei volantini che distribuivo personalmente all'inizio da solo in giro per le città, i paesi del Veneto. E poi riuscì a coinvolgere anche la popolazione, soprattutto alcune associazioni locali, il circolo di Legambiente di Cologna Veneto, Cologna Veneta in provincia di Verona, con il suo come dire, presidente Pier Giorgio Boscagin, altri, e poi nel 2017 accodarono anche le mamme no PFAS, il cosiddetto che vengono praticamente dopo di noi, e in seguito alla scoperta appunto della presenza di queste PFAS nel sangue dei loro bambini, grazie al biomonitoraggio che alla fine la Regione Veneto cominciò a fare, si decise a fare, nonostante noi lo avessimo chiesto 3 anni prima, nel 2013, appunto dimostrò la presenza in alte quantità, fra concentrazioni enormi. Praticamente fra le più alte mai viste al mondo, in ragazzi, adolescenti, soprattutto di PFOA, di quello che era la molecola più prodotta appunto dalla Miteni. Quindi all'inizio fummo tacciati noi di ISDE, io personalmente ricevetti anche delle censure, dei provvedimenti disciplinari da parte dell'azienda con la quale lavoravo, minacce di licenziamento, eccetera. E proprio dopo un'operazione di vero e proprio dossieraggio fatto dalla Giunta regionale del Veneto, che raccolse tutte le mie dichiarazioni, uscite pubbliche e coinvolse l'Ordine dei Medici di Vicenza chiedendo che fossi praticamente radiato perché andavo a diffondere delle notizie false e a creare allarmismo nella popolazione. Quindi, per rispondere alla sua domanda, per noi è stato un riconoscimento notevole dell'azione che abbiamo fatto, un'azione benemerita, perché abbiamo fatto opera di informazione corretta, abbiamo suscitato la presa di coscienza da parte della popolazione, che poi si è mobilitata anche autonomamente, soprattutto il gruppo delle mamme no PFAS, dei genitori no PFAS, che sono stati molto bravi, diciamo, a cavalcare anche mediaticamente l'affare PFAS, e hanno poi stretto anche relazioni e collegamenti anche con movimenti internazionali. E poi diciamo, è sancito anche il riconoscimento della nostra azione dal fatto che noi di ISDE, assieme a tante altre associazioni che ci eravamo costituiti come parte civile, ci hanno riconosciuto un riconoscimento di 50.000 euro come spesa appunto tutte le parti civili in quanto danneggiate da questa contaminazione che ormai ha invaso i suoli, gli alimenti del Veneto, della zona rossa, diciamo, oltre che dell'acqua potabile, anche dell'aria. Quindi siamo particolarmente soddisfatti e speriamo che poi venga confermata pura questa condanna.
0: Ecco, al di là di questo, insomma, guardando anche un po' al futuro, ha chiesto limiti a soglia zero per i PFAS nell'acqua potabile. Al tempo stesso,
1: Sì.
0: La recente direttiva europea ha imposto limiti più stringenti alle acque potabili, ma l'Italia ha già rinviato l'entrata in vigore di alcuni limiti. Qual è il suo commento e quali sono le sue preoccupazioni a riguardo? Perché anche invece ISDE chiede addirittura limiti a soglia zero.
1: Noi abbiamo chiesto limiti a soglia zero, che per quanto sia possibile raggiungere questo livello di zero, perché appunto nasce dalle considerazioni che abbiamo fatto. Queste molecole sono, abbiamo detto, indistruttibili. Se noi continuiamo a produrle, ma soprattutto ad immetterle nell'ambiente, queste, la loro concentrazione, la loro quantità andrà sempre di più aumentando, fino a quando qualcuno non riuscirà a trovare un meccanismo che è in grado di eliminarle, di degradarle, senza creare prodotti altrettanto tossici. E poi soprattutto perché ormai diciamo, tutti gli esseri viventi sono stati contaminati. Almeno il 95% della popolazione americana, secondo gli studi, il 100% qui in Veneto, sia anche quelli di controlli della nostra popolazione, cioè della gente che è stata sottoposta a controlli, ha almeno una PFAS di queste molecole. E stando agli studi fatti in Europa dalle varie agenzie europee, almeno il 60%, oltre la metà della popolazione europea, ha livelli nel sangue di PFAS che li mettono a rischio, cioè livelli attorno tra 2 e 20 nanogrammi per millilitro di sangue, che nella fascia intermedia, che li aumentano il rischio di certe malattie, rischio che poi è massimo soprattutto in quelli che hanno più di 20 nanogrammi. La percentuale di popolazione che può essere considerata al sicuro in quanto a meno di 2 nanogrammi della somma dei PFAS è veramente minimo. Quindi se noi continueremo a mettere questi PFAS, continuiamo ad alimentare la contaminazione dell'acqua, dell'aria che respiriamo, dei cibi che mangiamo, soprattutto pesci e uova, che sono gli alimenti nei quali questi PFAS si accumulano di più, allora è chiaro che la popolazione che aumenta, che si troverà ad aumentare, si vedrà le concentrazioni aumentare nel proprio sangue, aumenterà sempre di più. Quindi ci sarà sempre una maggiore percentuale della popolazione che si sposterà nelle fasce più a rischio di essere ammalate. Richiediamo zero perché addirittura è stato sempre in Europa, ha calcolato che questi PFAS costano da 50 a 80 miliardi di euro all'anno, soprattutto per quanto riguarda i costi sanitari per le malattie di cui parlavo prima. Ed è chiaro che l'unica cosa da fare è arrestare la produzione perché ormai sappiamo benissimo che per almeno il 90-92% delle applicazioni nei quali si sono applicazioni prodotti industriali, ma anche prodotti di largo consumo, ci sono delle alternative prive di PFAS meno tossiche, economicamente vantaggiose per le aziende, ma anche per noi che dobbiamo comprare questi prodotti, e anche efficienti. E non dico questo, non sono noi altri, come dire, di ISDE che lo diciamo, ma per esempio nei cosmetici si possono abolire queste molecole. Tant'è vero che dal 1 gennaio in Francia è entrata in vigore la legge approvata l'anno scorso, nel quale si vieta l'uso di PFAS nei cosmetici, nei contenitori per alimenti, che esiste già in certe nazioni del nord Europa, ma anche in certi stati degli Stati Uniti. È vietato l'uso di PFAS nei contenitori per alimenti, nei contenitori fast food, sacchetti di popcorn, eccetera. Quindi negli indumenti tessili, cioè quindi in tanti indumenti di uso comune, per i quali i PFAS vengono utilizzati soprattutto per impermeabilizzare, esistono delle alternative, tante marche di abbigliamento producono delle linee prive di PFAS. E probabilmente l'unica, per esempio, i PFAS esistono anche in tanti armamenti, nelle armi, nelle semplici pallottole che contengono polvere da sparo, possono contenere fino al 2-3% di le PFAS, e queste volendo potrebbero essere facilmente eliminate se non usassimo più le armi, senza considerare poi i PFAS che vengono utilizzati come gas, gas di refrigeranti, per esempio gli cosiddetti F-gas, che utilizziamo nei nostri condizionatori, nelle nostre case, nelle nostre automobili, ma anche come propellenti per i missili, ma non solo i missili civili in aeronautica, quindi anche per i missili militari. Ed è qui che sta l'opposizione più potente da parte delle lobby industriali, soprattutto quelle delle armi. Le industrie chimiche si stanno opponendo al progetto di restrizione di queste PFAS che era stata avanzata 5 anni fa appunto da vari paesi del nord Europa, i quali avevano già studiato a lungo la faccenda PFAS e avevano trovato, elencato questi prodotti privi di PFAS.
0: Rieccoci in studio, solo per i saluti, questa era l'intervista a Vincenzo Cordiano, presidente della sezione di Vicenza dell'Associazione Medici per l'Ambiente, l'ISDE. Per oggi è tutto. Vi ricordiamo come sempre che potete seguirci anche su Facebook e Twitter, basta cercare Fai Notizia. Noi torniamo lunedì prossimo alle 23.30 e poi in replica lunedì successivo alle 6 del mattino. Un saluto e una buona settimana da Daniela Sala.
2: Grazie a Daniela Sala, questa è Radio Radicale, proseguiamo con l'ascolto della programmazione della nostra emittente, ora la rassegna della stampa internazionale del nostro David Carretta.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Radicale, oggi è martedì 8 settembre, questo è l'appuntamento con la rassegna della stampa internazionale a cura di David Carretti. Innanzitutto le mie scuse perché sabato questa rubrica non è andata in onda per una questione personale. Sabato avremmo dovuto leggere anche un editoriale che è uscito sul Financial Times sulla stabilità invidiabile di Giorgia Meloni, ma anche l'occasione persa da Giorgia Meloni. Ve lo riproporremo oggi facendo ammenda. Secondo il quotidiano della City, la Premier riesce ad avere il governo italiano più longevo e continuo dal dopoguerra, ma alcuni problemi profondi che toccano l'Italia permangono. Prima però ci concentreremo sulla Germania, le elezioni in Sassonia-Anhalt, il trionfo di Alternativa per la Germania, il partito di estrema destra. Cominciamo dall'editoriale pubblicato oggi da Le Monde, questo è il titolo: il modello politico tedesco minacciato dall'estrema destra. E scrive il quotidiano francese: il risultato era atteso, non la sua portata. Ottenendo circa il 44% dei voti nelle elezioni regionali in Sassonia-Anhalt, il partito di estrema destra Alternativa per la Germania ha più che raddoppiato il suo risultato del 2021. Dal canto suo, l'Unione Cristiano-Democratica, la CDU, il partito del cancelliere Friedrich Merz, crolla a circa il 17%, la metà rispetto a 5 anni fa. Mai dalla fine della Seconda Guerra Mondiale un partito di estrema destra aveva vinto un'elezione in un Land in Germania. Per Merz la sconfitta è bruciante. Candidato alla presidenza della CDU nel 2018, si era presentato come l'uomo capace di dimezzare il consenso di Alternativa per la Germania. 8 anni dopo, l'estrema destra è accreditata di circa il 28% delle intenzioni di voto a livello nazionale, mentre la CDU di Merz supera malapena il 20%. La lezione è severa: nonostante posizioni molto più conservatrici rispetto all'epoca di Angela Merkel, 16 anni al potere dal 2005 al 2021, e malgrado un inasprimento senza precedenti delle politiche migratorie della Germania dalla sua elezione a cancelliere, Merz non è riuscito dal maggio 2025 a fermare la crescita dell'estrema destra, al contrario, l'ha alimentata. Anche se AfD non guiderà l'esecutivo regionale perché non ha la maggioranza assoluta dei seggi, la sua storica avanzata renderà quasi impossibile la formazione di una coalizione stabile in Sassonia-Anhalt e metterà a dura prova il cosiddetto cordone sanitario tra l'estrema destra e gli altri partiti politici. Finora questo cordone è retto, ma all'interno della CDU la pressione è ai massimi e le prossime settimane da questo punto di vista saranno un vero e proprio banco di prova. Una collaborazione con Alternativa per la Germania rappresenterebbe, secondo Le Monde, una rottura per il partito di Konrad Adenauer, Helmut Kohl e Angela Merkel. A differenza di altri partiti di estrema destra in Europa, AfD non ha mai cercato di ripulire la propria immagine. Il suo programma per la Sassonia-Anhalt propone, tra le altre cose, di abolire il diritto all'asilo, di escludere dalle scuole gli alunni disabili e i figli dei rifugiati, di promuovere la famiglia tradizionale composta dal padre, dalla madre, dal maggior numero possibile di figli e di rivedere l'insegnamento della storia per porre fine al masochismo nazionale, è una citazione, e alla perpetuazione di una nevrosi legata al nazismo. Alla luce dei risultati di domenica, secondo Le Monde, due uomini possono strofinarsi le mani e essere felici. Il presidente russo Vladimir Putin, innanzitutto, perché la prima potenza economica europea continua a veder prosperare un partito che vuole revocare le sanzioni contro Mosca, smettere di sostenere l'Ucraina e ricominciare a comprare gas dalla Russia. E poi il presidente americano Donald Trump, il cui campo non smette di denunciare l'ostracismo che colpisce le destre nazionaliste europee e di presentare AfD come una forza ingiustamente esclusa dal potere. Secondo Le Monde potrebbe essere allettante minimizzare il risultato ricordando che la Sassonia-Anhalt con i suoi 2 milioni di abitanti rappresenta solo il 2,5% della popolazione tedesca. Ma sarebbe un errore grave. Quando un partito di questo tipo ottiene quasi la metà dei voti sostenendo un programma così estremista, xenofobo e nazionalista, mentre il principale partito di governo crolla, non si tratta di un incidente locale. È il modello politico della Germania del dopoguerra, fondato sul rigetto degli estremismi e sul primato del consenso, che vacilla. E di conseguenza, conclude Le Monde, è tutta l'Europa a doversi preoccupare. Così il quotidiano francese. Una visione un po' diversa è quella che proponeva ieri in un editoriale il Wall Street Journal. L'ascesa di AfD nella destra tedesca. Il 40% dei voti in Sassonia-Anhalt riflette la frustrazione degli elettori verso i partiti tradizionali. Scrive il quotidiano economico americano: una crisi politica in Germania è l'ultima cosa di cui l'Europa ha bisogno, ma potrebbe essere esattamente ciò che l'Europa otterrà. Gli elettori del Land orientale della Sassonia-Anhalt domenica hanno precipitato la politica nel caos, offrendo forte sostegno a un partito un tempo emarginato perché della destra insurrezionale. Estrema destra non è una definizione che il Wall Street Journal ama utilizzare. AfD ha ottenuto circa il 44% dei voti, il miglior risultato in un'elezione in un Land per questo partito, un aumento di 23 punti percentuali rispetto a 5 anni fa. La CDU si è fermata a meno del 18%, con un calo di circa 20 punti rispetto al 2021. La SPD, il Partito Socialdemocratico di centrosinistra, Die Linke, partito di estrema sinistra, eredi dei vecchi comunisti della Germania dell'Est, e i Verdi hanno ottenuto ciascuno meno del 10%. Il messaggio, secondo il Wall Street Journal, è chiaro, anche se i numeri elettorali potrebbero non garantire a AfD una maggioranza per governare il Land della Sassonia-Anhalt. Gli elettori sono esasperati con i partiti tradizionali. La frustrazione è dovuta principalmente alle politiche migratorie permissive portate avanti da Berlino per un decennio dopo il 2015, che si stanno rivelando difficili da invertire. A questo si aggiunge un'economia anemica che Berlino fatica a rilanciare. Inoltre, i partiti tradizionali si rifiutano di ammettere che le loro ossessioni, per esempio per la neutralità climatica, sono state disastrose per le famiglie, gravate da bollette energetiche in costante aumento. Fallimenti simili hanno spinto gli elettori in altre parti d'Europa verso i partiti della destra insurrezionale. Il panico dell'elite che ne consegue generalmente è futile e controproducente. Tuttavia, il caso tedesco merita un'attenzione particolare, riconosce il Wall Street Journal. Per ragioni storiche, i partiti tradizionali, soprattutto quelli di centrodestra, sono restii a collaborare con i movimenti di destra. È per questo che esiste il cosiddetto muro di fuoco in tedesco, cordone sanitario nel resto d'Europa, pensato per escludere AfD da qualsiasi coalizione di governo. AfD però non aiuta la propria causa, rifiuta di disciplinare i suoi membri o espellerli quando sono accusati, in alcuni casi condannati, per propagandare slogan nazisti e cose simili. Insomma, AfD farebbe meglio seguire l'esempio di Marine Le Pen in Francia, che ha espulso dal suo Rassemblement National gli elementi antisemiti. Per il Wall Street Journal gli elettori tedeschi si trovano in una trappola. È diventato impossibile eleggere un governo di destra a livello nazionale in molti land federati. La CDU è diventata troppo debole, AfD non è abbastanza popolare per vincere da sola e la CDU rifiuta di formare una coalizione con questo partito emergente. E così è nata la grande coalizione sinistra-destra a livello nazionale, sotto la quale il cancelliere Friedrich Merz governa con i socialdemocratici invece di collaborare con AfD. Qui c'è un errore un po' grossolano da parte del quotidiano americano e non giustifica il fatto che si scriva da oltre Atlantico: la grande coalizione non è nata con AfD. È nata molto molto tempo prima, ma ad ogni modo questa coalizione sinistra-destra paralizza Merz, le cui inclinazioni personali in materia economica e di politica estera tendono verso le riforme di cui la Germania avrebbe bisogno. Gli elettori che pensavano di ottenere un cambiamento eleggendo Merz nel 2025 sono rimasti delusi, la sua popolarità è ai minimi, le elezioni in Sassonia-Anhalt sono un avvertimento. Prima o poi gli elettori potrebbero decidere di dare una possibilità a un governo guidato direttamente da AfD. Alcuni conservatori americani potrebbero fare il tifo per l'ascesa di AfD. Sarebbe un errore. Le inclinazioni di questo partito sono anti-americane. Al potere AfD minerebbe la NATO dall'interno invece di rafforzare le alleanze degli Stati Uniti in Europa. Tuttavia, i difetti di Alternativa per la Germania non assolvono i politici dei partiti tradizionali dall'obbligo di dimostrare agli elettori di portare avanti un vero cambiamento nelle politiche migratorie e nel declino economico, altrimenti non ci si può che aspettare risultati come quelli in Sassonia-Anhalt, che potrebbero diventare la nuova normalità della Germania, così tra l'altro il Wall Street Journal. Per chiudere invece l'Italia, Giorgia Meloni, recuperiamo questo editoriale uscito sul Financial Times il 4 settembre, la stabilità invidiabile di Giorgia Meloni e l'occasione persa. Venerdì scorso Giorgia Meloni ha raggiunto i 1413 giorni alla guida del suo governo di coalizione di destra. Il suo diventa così il governo italiano più longevo e continuo dal secondo dopoguerra, superando perfino il record di Silvio Berlusconi. Un traguardo notevole se si considera l'instabilità governativa che ha afflitto l'Italia del dopoguerra. Inoltre, nell'Europa di oggi spicca la stabilità italiana, visto che la stabilità è diventata qualcosa di molto raro. Il Regno Unito ha appena avuto il quinto primo ministro in 4 anni, la Francia è al quarto da quando Macron ha perso la sua scommessa di sciogliere il Parlamento nel 2024, anche la Germania sta attraversando un periodo di turbolenza. Populista e battagliera all'opposizione, Meloni ha governato con più accortezza e pragmatismo di quanto italiani ed europei potessero sperare dalla leader di un partito con radici neofasciste. Ha imposto la sua autorità su una coalizione composta dal suo partito, Fratelli d'Italia, Forza Italia di centrodestra, la Lega anti-immigrazione. Meloni è tosta, lavora, sa tenere testa agli altri leader mondiali e ha un talento per la comunicazione politica, indiscutibilmente la figura dominante della politica italiana. Meloni ha portato stabilità in Italia, governando non come l'estremista che alcuni temevano, ma come una conservatrice. È per questo che viene disprezzata come una traditrice dall'estrema destra in Germania, in Francia e ora anche in Italia. Certo, ha adottato una linea dura sull'immigrazione irregolare, ha attaccato i giudici che hanno bloccato il funzionamento dei suoi centri in Albania, ha limitato il riconoscimento genitoriale per le coppie omosessuali e vietato la maternità surrogata all'estero, vuole anche modificare il sistema elettorale per avvantaggiarsene nel 2027. Tuttavia Meloni ha rispettato le convenzioni costituzionali e l'orientamento di politica estera dei suoi predecessori. Ha mantenuto la disciplina fiscale, ha ridotto il deficit, tenendo sotto controllo i rendimenti sul debito pubblico. Si è dimostrato una partner collaborativa nell'Unione Europea, lavorando con altri leader, in particolare con Merz, e rimane una sostenitrice dell'Ucraina in un paese dove ci sono ampie simpatie filo russe. Tuttavia, sottolinea il Financial Times, il capitale politico di Meloni rimane intatto perché Meloni non lo ha speso nelle dolorose riforme economiche, sociali e della pubblica amministrazione di cui l'Italia ha bisogno. È difficile identificare un risultato in termini di riforme che sia di spicco nel suo mandato, il che potrebbe spiegare perché lei e i suoi alleati diano tanto risalto alla stabilità, alla resistenza stando al potere. Cosa più importante, visto il debito pubblico e le pressioni sul modello industriale italiano, Meloni non ha fatto quasi nulla per aumentare il potenziale di crescita dell'Italia. La crescita è debole, il tenore di vita stagnante e ora è emerso un nuovo partito di estrema destra che la sfida. Morale, Meloni ha portato una stabilità invidiabile all'Italia, ma non l'ha usata per trasformare le prospettive del paese. Quasi 4 anni al potere sono un traguardo, sì, ma anche un'occasione persa. Così il Financial Times, ci fermiamo. Da David Carretta, una buonanotte per chi ci ascolta a mezzanotte e un buongiorno a chi ci ascolta alle 6:55 del mattino.
2: Grazie a David Carretta, che ritroveremo domani mattina alle 6:55 con la sua rassegna della stampa internazionale. Bentrovati all'ascolto della programmazione notturna di Radio Radicale, una programmazione notturna in cui ascolteremo la seconda edizione della Summer School a cura di Emanuele Gianfrancesco del 6 settembre scorso, quindi di ieri, appuntamento promosso dalla Fondazione Museo della Shoah in collaborazione con l'Università Sapienza di Roma. Il tema dell'appuntamento: razzismo e razzismi, con Caterina Scalvedi ed Emanuele Betta, e gli interventi di Amedeo Osti Guerrazzi, una tavola rotonda con Serena Di Nepi, Milena Santerini, Gadi Luzzato Voghera, Saul McNagg, e poi gli interventi di Michela Felicioni, responsabile dei rapporti istituzionali della Fondazione Museo della Shoah, di Marco Caviglia, di Emanuele Gianfrancesco, docente di storia contemporanea presso l'Università La Sapienza di Roma, e ancora, l'abbiamo già citata, Caterina Scalvedi, docente di storia dell'Università dell'Illinois di Chicago, Emanuele Betta, ordinario di storia contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofia della Sapienza, Amedeo Osti Guerrazzi, professore associato in storia contemporanea all'Università di Padova, Serena Di Nepi, professoressa associata di storia moderna all'Università della Sapienza di Roma, Gadi Luzzato Voghera, che è direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Saul McNaghi, direttore scientifico dell'Associazione di Cultura Ebraica Hans Jonas, e Milena Santerini, vicepresidente della Fondazione Memoriale della Shoah di Milano. Questo appuntamento ci accompagnerà sino a oltre le 5:30 di domani mattina, quando vi proporremo un'intervista di Antonello De Fortuna con il professor Renato Brunetta, presidente del CNEL, a proposito del tema dei cosiddetti cervelli in fuga. Alle 5:45 poi Media e dintorni, Emilio Targia con Edoardo Fleischner, quindi a seguire il bandolo di Valeria Manieri, come poi ogni martedì mattina. Alle 6:45 la rassegna della stampa cinese di Francesco Radicioni, ed ancora la rassegna della stampa internazionale del nostro David Carretta. Alle 7:10 torneremo in diretta con Spazio Transnazionale e con Francesco De Leo, e alle 7:30 Stampa in Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale a cura di Alessandro Barbano. Questa è la programmazione della nostra emittente per le prossime ore. Programmazione però che, come detto, apriamo e dedichiamo in gran parte, se non quasi esclusivamente, alla seconda edizione della Summer School a cura di Emanuele Gianfrancesco, di ieri, del 6 settembre, promossa dalla Fondazione Museo della Shoah in collaborazione con la Sapienza Università di Roma. Il tema dell'appuntamento: razzismo e razzismi. Sono intervenuti Micaela Felicioni, responsabile dei rapporti istituzionali della Fondazione Museo della Shoah, Marco Caviglia, Emanuele Gianfrancesco, docente di storia contemporanea presso l'Università Sapienza di Roma, Caterina Scalvedi, docente di storia all'Università dell'Illinois di Chicago, Emmanuel Betta, ordinario di storia contemporanea presso la Facoltà di Lettere e Filosofie della Sapienza di Roma, Amedeo Osti Guerrazzi, professore associato in storia contemporanea all'Università di Padova, Serena Di Nepi, professoressa associata di storia moderna alla Sapienza Università di Roma, Gadi Luzzato Voghera, direttore della Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Saul Megnagi, direttore scientifico

a questa nostra iniziativa con molto entusiasmo, ma soprattutto vorrei ringraziare voi docenti, voi studenti di Sapienza che ci seguirete in questi 3 giorni. E noi abbiamo l'obiettivo di darvi in questi 3 giorni un approfondimento che sperando di fornire una chiave di lettura a quello che è la complessità della storia, della quale appunto gli storici ci parlano sempre, di questa grande complessità. E ci auguriamo che questi giorni alla fine vi aiutino anche a, diciamo, a rispondere alla domanda, anche se in parte, di che cosa parliamo quando parliamo di Shoah. Adesso vorrei illustrarvi brevemente, se mi mettete la slide, le attività della Fondazione Museo della Shoah in occasione delle celebrazioni, delle commemorazioni per il 16 ottobre 43, che come sapete per Roma hanno una validità molto molto importante. E questi eventi selezionati sono per il pubblico adulto. Successivamente Marco Caviglia, al quale lascerò poi dopo la parola, vi illustrerà tutte le attività invece didattiche. Allora, iniziamo intanto con il 12 ottobre, una data molto importante, al Teatro Parioli. È stato un lavoro enorme per elaborare e realizzare un reading dal titolo Voci dalla Shoah, tratto da un importante volume che è il libro della Shoah italiana, I racconti di chi è sopravvissuto, di Marcello Pezzetti, che è stato pubblicato nel 2009 per Einaudi. E questo lavoro, diciamo, che va a coronare dare voce senz'altro al grandissimo sforzo che Marcello Pezzetti ha fatto in anni nel custodire e nel classificare tantissime interviste dei sopravvissuti. E quindi queste storie compongono e danno una narrazione emotiva, e componendo un grande racconto corale dell'ebrarismo italiano. E nella stessa giornata abbiamo dedicato, sempre al Teatro Parioli, una matinée per le scuole. Quindi nel breve riceverete il format di adesione per registrare delle classi. Dunque, la drammaturgia di questo spettacolo è di Elisabetta Fiorito, l'attore appunto è Marcello Pezzetti, la consulenza storica è di Emanuele Gianfrancesco, il regista è Fabio Ferrari e gli attori principali sono Pamela Villoresi e Fabio Ferrari, con musiche di Mario Piacentini. Allora, continuiamo con il 13 ottobre. Presso Palazzo Braschi, la Fondazione quest'anno inaugurerà una importantissima mostra, una mostra d'archivio, dal titolo L'archivio racconta, memorie di famiglia nei documenti della persecuzione ebraica, a cura di Marco Caviglia. Questa mostra arriva dopo moltissimi anni di attività di raccolta documentale che è sfociata anche quest'anno in un rinnovo di un'ulteriore campagna di raccolta documenti, con la consapevolezza che questa parte rilevante di storia è ancora custodita nelle case. Questa mostra, appunto, presso Palazzo Braschi, è curata scientificamente da Marco Caviglia ed è in collaborazione con Roma Capitale. Nello stesso periodo, entro quest'anno, abbiamo l'obiettivo anche di pubblicare un sito d'archivio, sempre curato da Marco Caviglia, che racconta 8 storie biografiche e le relative interviste in forma documentaristica, che appunto vi aiuterà anche, vi supporterà per le vostre approfondimenti. Il 14 ottobre invece, presso questa struttura, sempre Casina dei Vallati, presenteremo un volume dal titolo La razzia, carnefici e complici, vittime del 16 ottobre 43, di Amedeosti Guerrazzi, che è pubblicato nella collana di Piccoli Saggi di Salerno Editrice, marchio editoriale di Carocci Editore. E all'interno questo volume presenta un testo teatrale che si chiama Razzia, sempre dell'autore Amedeosti Guerrazzi, il quale ha donato alla Fondazione tutti i diritti, e la Fondazione da anni che sta facendo circuitare questo spettacolo teatrale. Passiamo al 20 ottobre. Il 20 ottobre

0: presso questa struttura, la Fondazione, in collaborazione con l'Università Roma 3, offre un ascolto pubblico del podcast dal titolo Una valigia sola, di Mario Calabresi e David Modigliani, prodotto dalla Cora Media. E questo podcast è uscito recentemente sui canali di distribuzione ed è in 6 puntate. Inoltre, in ultimo, abbiamo un importante appuntamento il 22 ottobre, presso sempre questa struttura, Casina dei Vallati, e abbiamo organizzato un convegno internazionale di molta rilevanza, curato da Emanuele Gianfrancesco, dal titolo La Shoah a processo, aspetti della giustizia di transizione in Italia e in Europa. Il convegno ha l'obiettivo di dare alcune risposte partendo da queste domande. Come furono giudicati i responsabili della Shoah e i loro collaboratori nel secondo dopoguerra? Quali crimini furono perseguiti? Quali rimasero impuniti? In che misura i processi contribuirono a fare giustizia per le vittime e a costruire una consapevolezza pubblica delle responsabilità individuali e collettive per appunto affrontare, cercheranno di dare queste risposte importanti relatori italiani ed esteri, dandoci un punto di vista dell'Italia ma anche dell'Europa. In ultimo, un'ultima iniziativa che non è segnata perché stiamo attendendo la data di conferma, quest'anno è stato realizzato un documentario molto importante dal titolo Nedo, un italiano. Il documentario è stato prodotto dalla Forma International in collaborazione con Rai Cinema, il quale autore è Marcello Pezzetti, e verrà proiettato in anteprima e durante la Festa del Cinema di Roma, che si terrà dal 13 al 25 ottobre. Adesso, nel ringraziarvi e nell'augurarvi un buon lavoro in questa 3 giorni di approfondimento, lascio la parola a Marco Caviglia per le iniziative didattiche. Grazie.
1: Buongiorno a tutti, io in maniera, vi prometto, ipersintetica condivido con voi le opportunità didattiche. Benissimo, allora le attività didattiche a cui tutti i professori di scuola secondaria di primo e secondo grado possono aderire anche semplicemente dal nostro sito sono la formazione scuola lavoro, lo sportello didattico, un concorso che si chiama Social Book Club e una serie di eventi didattici. Adesso ve li spiego in maniera, come vi ho detto, ipersintetica. Allora, per quanto riguarda la formazione scuola lavoro, abbiamo più di 10 progetti che si possono svolgere sia in presenza che online. Generalmente quello più richiesto è sicuramente il primo, che si chiama Introduzione alla Shoah in Italia, perché dà un inquadramento generale a questo argomento. C'è una novità per quanto riguarda coloro che sono a Roma o coloro che potranno venire a Roma quel giorno, che è un giorno di novembre, precisamente adesso che sarà il 12, mi sembra, novembre, 11, scusate, che sarà l'11 novembre. Esatto, tutti brevissimi. No, c'è scritto sulla slide, scusate. L'11 novembre ci sarà questo evento che prevede una prima parte di lezione frontale e una seconda parte invece in cui ci sarà uno spettacolo che tratta l'argomento delle fosse ardeatine. Per chi lo fa online, questo progetto prevede 5 incontri online a cadenza settimanale con un lavoro che devono svolgere i ragazzi da una settimana all'altra. Per chi vuole venire da fuori Roma o per chi è a Roma, invece, in questo teatro svolgiamo le lezioni frontali tutte in una mattinata per tentare di rilanciare, diciamo così, la possibilità di fare lezioni in presenza. Dopodiché, concordato, come sapete, insieme ai professori, ci sono dei lavori che in maniera autonoma gli studenti devono svolgere e poi ci sarà in tutti e 2 i casi un feedback che sarà invece online per tutti quanti. Un altro progetto è quello che ruota attorno alle graphic novel, un altro attorno, poi lo vedete, qui abbiamo una mappa interattiva che racconta il 16 ottobre. Questa lezione sul 16 ottobre si può fare sia qui in presenza attraverso questa mappa che poi vedremo assieme, che online, quindi a partire da una serie di strumenti didattici o da una serie di inviti ed approfondimenti come documentari o film. C'è sempre questo percorso, cioè una lezione introduttiva, poi si può vedere, leggere una graphic novel, leggere un libro, vedere un documentario, vedere un film, fare un'analisi, e poi c'è una lezione di feedback. Tutto questo sia online che in presenza. È possibile svolgere un laboratorio di lettura dove le classi, i professori scelgono quale libro o più libri desiderano, diciamo così, analizzare assieme agli studenti, sempre col meccanismo che vi ho spiegato poco fa, e oppure fare delle attività informali. Questo è l'unico progetto, quello delle attività informali, che si deve fare necessariamente in presenza qui a Casina dei Vallati. Queste sono, diciamo così, le attività di formazione scuola-lavoro. Abbiamo detto l'11 novembre c'è questa possibilità di fare questa attività al Teatro Parioli. Lo sportello didattico invece, a differenza della formazione scuola-lavoro, abbraccia anche le scuole secondarie di primo grado. Viene principalmente, diciamo così, scelto dalle scuole in prossimità degli esami di terza media e di maturità, dove noi prepariamo gli esami, ma anche durante tutto l'anno per approfondimenti di vario tipo o per preparazione a interrogazioni o qualsiasi altro. Quindi è proprio un vero e proprio servizio dove noi tendiamo la mano a qualsiasi docente dicendo: sviluppiamo assieme un qualsiasi tipo di progetto. Siamo alla quarta edizione del concorso nazionale Social Book Club. Il Social Book Club appunto è questa possibilità da parte di voi professori di coinvolgere la propria classe nel ricevere gratuitamente un libro da parte della fondazione. Chiaramente sono diversi i testi per le scuole secondarie di primo rispetto a quelle di secondo grado, e noi ve lo inviamo gratuitamente. Sicuramente le scuole secondarie di primo grado quest'anno avranno la riedizione del libro di Settimia Spizzichino, Gli anni rubati, e invece per le scuole secondarie di secondo grado stiamo ancora scegliendo il titolo. 16 ottobre in Protomodega, qui al Campidoglio, abbiamo appunto l'evento di presentazione della riedizione del libro di Settimia Spizzichino. Il 25, adesso non ho preparato la slide, ma comunque il 25 gennaio ci sarà la possibilità di incontrare in presenza, però vi dico la verità, sempre al Campidoglio ci sono solo 200 posti, principalmente è un evento online che si svolge sempre dalla Protomodega del Campidoglio. Sarà possibile osservare l'intervista a sicuramente Tatiana, speriamo anche Andrea Bucci, quindi è l'incontro che facciamo ogni anno con un testimone, principalmente online. Vi ringrazio.

0: Grazie Michele e Marco per aver illustrato le tante attività che fa la Fondazione. Come capite, appunto, sia dal punto di vista didattico, dal punto di vista scientifico, dal punto di vista della restituzione pubblica o di quella che oggi viene definita public history, la Fondazione continua a fare moltissime attività, moltissimi eventi destinati principalmente poi al mondo della scuola, dell'istruzione universitaria, al mondo scientifico, ma non solo, anche alla cittadinanza. E per aprire questa Summer School, no, mi piace partire proprio da questo, dal fatto che continuiamo a fare tante attività e sono contento e ringrazio i tanti docenti che sono oggi qui, nonostante viviamo in un momento in cui chiaramente la lezione di Auschwitz, io la chiamo così, tutto ciò che partendo dalla Shoah è stato fondativo per la società occidentale, vive un momento di crisi. La parola crisi non va necessariamente vista come qualcosa di negativo, lo sappiamo, ci saranno tanti docenti anche di materie umanistiche che sanno spiegarlo meglio di me, ma è un momento di grosso cambiamento. Siamo chiamati a rinnovarne il senso e a ritrovare un senso diverso. Mentre parlavano i miei colleghi mi veniva in mente una bella poesia di Bertolt Brecht, che è nel film Viva la libertà, forse, di Roberto Andò del 2013, in cui Brecht racconta sostanzialmente qualcosa di simile alla militanza politica. Dice: oggi per noi va male, le forze scemano, i tempi sono cambiati e siamo meno di quando siamo partiti. Però la poesia si concludeva con uno straordinario verso, no? Che diceva: non aspettarti nessuna risposta che non sia la tua. Nella vita sostanzialmente. Quindi noi oggi insieme, attraverso questa Summer School, cerchiamo di capire appunto quale può essere il discorso, il senso, l'impegno che ci sarà nei prossimi anni attorno alla storia della Shoah, alla didattica della Shoah, alla memoria della Shoah. Tre parole che, come avete capito, sono diverse. Io sono convinto, non ci eravamo messi d'accordo con Micaela, che questo impegno debba vertere sempre di più attorno alla parola complessità. Il grande problema del nostro tempo è una riduzione di complessità, una riduzione, paragoni semplici, semplicistici alle volte. Invece studiare la storia, farlo attraverso fonti, metodi, metodologie diverse, deve essere aumentare la complessità. E speriamo che questi giorni siano all'insegna, della, complessità. E lo stesso titolo della Summer School, di cosa parliamo quando parliamo di Shoah, effettivamente richiama alla complessità di questo tema. Non a caso cominceremo fra pochi minuti con un panel che non tratta in senso stretto della persecuzione antiebraica, ma tratta da una parte appunto di razzismo coloniale e dall'altra di eugenetica, scienza e rapporto in generale con il razzismo nell'Europa degli anni 20 e 30 fino ad arrivare alla Seconda Guerra Mondiale e oltre, proprio perché per comprendere, per provare secondo me, a trovare una strada, una riflessione innovativa, è necessario sempre più ampliare tanto i temi di riflessioni quanto poi quelle che saranno i metodi e le metodologie didattiche. Del resto, scusatemi la seconda citazione letteraria, Raymond Carver, quando scriveva di cosa parliamo quando parliamo d'amore, che come avete capito poi chi c'è stato l'anno scorso ha già sentito questa spiegazione, ma è il titolo da cui è mutuata questa Summer School. A me sembra parlava di tutto, dell'America profonda, tranne che d'amore all'interno di quel libro, quindi è anche un modo per trovare strade diverse. Due informazioni di carattere pratico prima di cominciare. La prima che riguarda la Summer School, avete anche quest'anno, per chi c'era l'anno scorso, per chi non c'era, lo ripetiamo. Un Google Moduli attraverso cui fare le domande, ci appare il modo più semplice e immediato per raccordarle e raccoglierle. Detto questo, se qualcuno non preferisce lo strumento didattico, proprio perché siamo in una fase di discussione, di confronto e preferisce invece parlare a voce, lo dice, insomma, e si esce dal binario. Io vi chiedo di usare il Google Moduli perché appunto per noi è la cosa più semplice per raccogliere domande e per evitare di allungare troppo i tempi. La seconda questione di carattere pratico, che è una cosa che l'anno scorso non vi abbiamo chiesto, sempre per chi c'era e per i nuovi è una novità, è di provare insieme, tanto avete le nostre mail, avete i nostri contatti, molti di voi che vedo seguono assiduamente le attività della Fondazione, quindi non è un problema contattarci. Ci piacerebbe capire, oltre al questionario che abbiamo sottoposto l'anno scorso, e provare a capire insieme come utilizzate, se utilizzate, come vi saranno utili questi materiali nel corso dell'anno didattico. Quindi se qualcuno, non è un obbligo, diciamo che è un impegno reciproco che ci prendiamo insieme, ma se qualcuno, io immagino febbraio perché è il giorno della memoria, chiaramente è il momento in cui si condensano tutte queste attività, dovesse scegliere di usare un PowerPoint, un tema o di fare una lezione a partire da questo tema, sarebbe interessante, no, che riuscire a condividere insieme questi percorsi e questi materiali. In fondo io parto sempre dal presupposto che spesso quando si fanno questo genere di appuntamenti o anche quando si fa istruzione all'università sulla didattica della storia, spesso si racconti una didattica della storia che è totalmente sganciata da quello che è la vita della scuola. Non si tiene conto dei programmi, non si tiene conto del tempo scolastico che è compresso, quindi è chiaro che nessuno vi chiede di tenere un anno di lezioni sulla Shoah, ma di capire all'interno del programma didattico o all'interno di quelle attività che conoscete bene di potenziamento e dei progetti pomeridiani, come uno o più di questi temi possano essere e in che modo sviluppati. Allora, io inizierei appunto questa Summer School quest'anno, anche con un po' di anticipo che ci permette di anche di lavorare con più raggio, con l'intervento di Caterina Scalvedi, intorno alle leggi razziali, differenza e separazione nel colonialismo italiano, come capite già dal titolo, appunto, l'intervento di Caterina verte su questo. E mi fa piacere poi salutare ed introdurre Caterina, che ha preso un dottorato all'University of Illinois di Chicago e adesso la Marie Curie in Germania, perché noi siamo stati prima di tutto compagni di studio insieme, quindi è bello dopo aver studiato 5 anni insieme ritrovarsi insieme dall'altra parte. Prego Caterina.
1: Mi sentite?
2: Sì. Allora, anzitutto grazie a tutti di essere qui. Insegnanti, studenti della Sapienza, dove appunto mi sono laureata con Manuele.
1: Un po' più vicino? Meglio? Ok, allora grazie a tutti di essere qui, insegnanti, studenti della Sapienza, dove mi sono laureata con Manuele. Grazie a Manuele Gianfrancesco per l'invito, a Davide di Consiglio per l'organizzazione, alla Fondazione Museo della Shoah e all'Università Sapienza di Roma per la co-organizzazione dell'evento. Allora, vorrei iniziare il mio intervento mettendo a punto subito una cosa in chiaro. Io non sono una storica della Shoah, ma una storica del colonialismo italiano in Africa. Però, quando Manuele mi ha invitato a presentare in questa Summer School, ho subito accettato con piacere, perché riconosco l'importanza di un dialogo tra gli studi e gli studiosi del razzismo antisemita e del razzismo coloniale. Perché, secondo me e secondo i miei colleghi storici, entrambe le forme di razzismo hanno preso forma, perseguitato, discriminato, escluso milioni di persone in Italia e in Africa negli stessi anni, talvolta negli stessi luoghi, per mezzo degli stessi dispositivi o per mezzo di dispositivi affini e per iniziativa delle stesse persone. Quindi partiamo dalle basi, le leggi razziali antisemite. Siamo all'inizio dell'anno scolastico 1938-39. Le leggi razziali istituirono un regime di persecuzione anti-ebraica e segregazione tra cittadini italiani e stranieri ebrei, brutalmente giustificato dallo Stato in nome di una presunta differenza di razza degli italiani e degli ebrei. La persecuzione e la segregazione iniziarono nel mondo della scuola e dell'università. In questi giorni di settembre di 88 anni fa, la legge italiana escluse tutti gli insegnanti ebrei da scuole e università, gli studenti ebrei da scuole elementari e medie e dalle accademie, sancì il divieto di nuova immatricolazione di studenti ebrei all'università, istituì speciali sezioni di scuola elementare per i fanciulli di razza ebraica nelle scuole e istituì scuole e permise soltanto l'apertura di scuole interamente organizzate e finanziate da comunità israelitiche. E solo più tardi la legge definì anche la razza ebraica e la razza ariana ed estese la persecuzione ben oltre la scuola. Perché voglio iniziare dalle leggi razziali? Perché nelle stesse identiche settimane in cui furono promulgate, il Ministero dell'Africa Italiana, così Mussolini ribattezzò nel 1937 il Ministero delle Colonie, commissionava e finanziava la stampa di questi due libri, il libro della seconda classe che vedete in basso. Leggete bene, La copertina è un po' esotica, con il profilo di una cupola che ricorda quello di una moschea. Il titolo di questi due libri sono identici, il libro della seconda classe, ma due dettagli sono diversi, il colore, uno verde e l'altro arancione, e le scuole a cui sono rivolte. Il primo, scuole elementari di tipo metropolitano, il secondo, scuole elementari per indigeni. Cosa significa questo? Che nell'anno in cui furono promulgate le leggi razziali antisemite, una parte degli studenti che frequentavano le scuole sotto sovranità dello Stato italiano, e per precisione nelle colonie italiane in Africa, erano già differenziati, divisi, secondo criteri di razza, in due gruppi, italiani o metropolitani e indigeni o nativi o neri. E questi due gruppi frequentavano due tipi di scuole diverse e lo Stato italiano fu il principale artefice di questa divisione. In collaborazione con un famoso editore scolastico fiorentino, Enrico Bemporat, peraltro ebreo, lo Stato utilizzò la produzione di libri scolastici per consolidare questa divisione, divisione fondata su una presunta differenza di razza e che puntava a una separazione fisica, segregazione tra questi due gruppi. Questi libri facevano parte di una serie di tre libri, per la prima, la seconda e la terza elementare. Per capire meglio le differenze tra i due tipi di scuole, per italiane e per indigeni, vi faccio l'esempio delle differenze di contenuto nei libri per la terza elementare. I libri di terza, che erano dei sussidiari, sono identici, tranne una sezione, quella dedicata alla storia. Il sussidiario per gli italiani racconta la storia nazionale italiana, incentrandola sul suo mito di fondazione, il Risorgimento, passando per le varie guerre di indipendenza, la liberazione nazionale, culminando la narrazione nel trionfo della nazione che diventa impero coloniale d'oltremare. Il sussidiario per gli indigeni invece esalta l'Italia quale potenza europea portatrice di progresso, ma esclude del tutto il Risorgimento, che non appare, non è nominato, sostituendolo con le gesta dell'impero romano e poi facendo un salto di 15 secoli fino alla Prima Guerra Mondiale, nella quale, vincendo, l'Italia ottenne il riconoscimento dell'espansione coloniale dalla sola Eritrea ai nuovi territori sottratti all'impero ottomano, Libia e Dodecaneso. L'intento è chiaro. Da un lato, i libri per le scuole di tipo metropolitano vogliono forgiare il nuovo italiano quale nazionalista, imperialista, dominatore. Dall'altro, i libri per le scuole per indigeni vogliono forgiare un altro tipo di nuovo italiano, suddito, privo di storia nazionale e di nazione, dominato. Siamo nel 38, ma libri di questo genere esistevano almeno dagli anni 20. Il Ministero delle Colonie ne aveva già finanziati altri, per esempio nella fila di sopra, della slide, il primo libro d'italiano ad uso degli arabi del 23, stampato sempre in collaborazione con l'editore fiorentino-ebreo Enrico Bemporat, e il primo libro d'italiano per i somali del 33, questo invece frutto di una collaborazione tra il governo della Somalia e i missionari cattolici. Ne avrebbe finanziati altri, ad esempio questo qui in basso, a destra, stampato nel 39, pensato per gli alunni indigeni dell'Africa orientale italiana. Anche questo fu stampato a Firenze nella tipografia di Enrico Bemporat, ma come vedete il nome della casa editrice è cambiato in Marzocco, perché nel frattempo la persecuzione antiebraica aveva colpito ben oltre il mondo scolastico, costringendo tutte le aziende italiane dirette da persone considerate dalla legge di razza ebraica a chiudere o a estromettere queste persone dalla direzione. La Bemporat non chiuse, ma Enrico Bemporat fu espulso dal consiglio direttivo e l'azienda cambiò nome in Marzocco. Ma torniamo al colonialismo. Come dimostrano questi libri, oggi conservati fra archivi pubblici e familiari, che ci ho messo anni a ritrovarli in giro per l'Italia, le leggi razziali antisemite, violente e di una portata senza precedenti, non furono però il primo dispositivo razzista discriminatorio che lo Stato italiano promosse dalla sua fondazione. Almeno dal 1890, l'anno in cui l'Eritrea fu ufficialmente dichiarata colonia italiana, lo Stato italiano aveva ambito a creare un regime di segregazione fra studenti, in nome anche qui di una presunta differenza di razza fra italiani e indigeni. Anche se ci concentriamo sulla legge, quindi vediamo oltre a questi libri questi libri scolastici e cerchiamo la parola razza nella legge italiana, scopriamo che le leggi razziali antisemiti non furono le prime leggi razziste. La categoria legale di razza compare già nel 33, ricompare nel 36 e nel 37 e ricomparirà, per quanto riguarda il mondo coloniale, nel 39 e nel 40. Ci torneremo più avanti. Il mio intervento di oggi, quindi, vuole raccontare la storia del razzismo coloniale italiano, un razzismo istituzionalizzato dallo Stato italiano molti anni prima dell'antisemitismo di Stato e che, come dimostra il libro stampato da Marzocco, ebbe anche punti di contatto con l'antisemitismo di Stato. Come lo storico del colonialismo italiano Nicola Labanca ha scritto nel 2010, il razzismo coloniale e antisemitismo furono due razzismi solidali e per questo motivo, per quanto distinti, lo studio dell'uno non può prescindere dallo studio dell'altro. Il mio intervento di oggi è diviso in quattro parti. Una prima parte in cui introduco brevemente la storia del colonialismo italiano per assicurarmi che non voglio dare nulla per sottinteso. Una seconda parte in cui ripercorro la storia istituzionale del razzismo coloniale. Una terza parte in cui faccio vedere che la legge non è stata l'unica fonte, non è l'unica fonte che noi storici abbiamo a disposizione per analizzare questa storia. E infine un'ultima parte in cui sintetizzo alcune riflessioni in corso di storici riguardo al legame tra razzismo coloniale e antisemitismo nel contesto italiano. Quindi, il colonialismo italiano, giusto per non dare nulla per sottinteso, formalmente inizia nel 1890, quando l'Eritrea è dichiarata prima colonia italiana. L'Italia ebbe anche una concessione commerciale sulle coste della Cina, Tientsin. Nel 1908 la Somalia fu dichiarata ufficialmente colonia italiana, anche se gli italiani avevano già una presenza a partire dalla fine dell'Ottocento. Nel 1912 vengono annesse all'impero coloniale Libia, anzi le province di Tripolitania e Cirenaica e il Dodecaneso, un arcipelago di isole davanti alla Turchia, entrambe appartenenti precedentemente all'impero ottomano. Nel 35-36 ci fu l'occupazione brutale dell'Etiopia da parte dell'esercito italiano che diciamo si conclude, insomma, e nel 36 sempre poco dopo che l'esercito italiano entrò da Addis Abeba fu dichiarata l'inizio dell'Africa orientale italiana, ovvero un raggruppamento di colonie dichiarata impero che includeva Eritrea, Somalia ed Etiopia. L'Italia occupò anche l'Albania e durante la Seconda Guerra Mondiale l'impero italiano crollò a causa dell'occupazione dell'esercito inglese di tutte le colonie italiane in Africa e nel Mediterraneo. L'Italia però tornò in Africa e io sono dell'avviso che si può parlare, anche se non ufficialmente, ma si può parlare ancora di colonialismo italiano anche per quanto riguarda gli anni 50, quando l'ONU affidò un mandato all'Italia sulla Somalia per 10 anni, fino al 1960. Qualche map, giusto per farvi vedere di cosa stiamo parlando, quindi la prima mappa del 1897, l'Italia esercita sovranità sull'Eritrea, la seconda mappa è del 13, vedete Nord Africa, Tripolitana, Cirenaica, Somalia ed Eritrea, e nel 39 massima espansione dell'impero coloniale italiano. Dal punto di vista storiografico, molto molto molto brevemente, ormai gli storici hanno sfatato il mito degli italiani brava gente, mito che però perdura oltre la storiografia, nei media, come dimostrato ad esempio dalla retorica trionfalistica che le puntate del programma di Aldo Cazzullo, Una giornata particolare, ha solo pochi mesi fa riproposto al grande pubblico della Sette. Però ormai gli storici, per menzionare giusto qualche episodio molto triste e violento della storia del colonialismo, gli storici hanno dimostrato ormai dagli anni 80, ma insomma negli ultimi decenni questo studio è diventato sempre più approfondito, l'istituzione di campi di lavoro forzato in Somalia, l'uso dei gas chimici da parte dell'Italia in Cirenaica e in Etiopia, i campi di concentramento che l'Italia ha aperto in tutte le colonie e la strage di una generazione intera di gioventù di etiopi dopo il 37. E, oltre ad aver svelato questa violenza, le stanze di discriminazione, sfruttamento, estrattivismo, gli storici stanno anche superando l'idea che il colonialismo italiano fu eccezionale, perché il colonialismo tardo rispetto ad altri colonialismi europei, perché unico, anzi primo colonialismo fascista, considerando che la Germania nazista non aveva possedimenti coloniali in Africa, ed eccezionale perché terminato tramite un processo di decolonizzazione dall'alto. Invece, ultimamente, gli storici parlano del colonialismo italiano più in continuità con altri colonialismi, evidenziando sia alcune particolarità, come vedremo anche riguardo al razzismo coloniale, ma senza parlare di eccezione. Infine, un'ultima tendenza, molto brevemente, noi storici tendiamo più a non parlare di amnesia del colonialismo, ma piuttosto di memoria selettiva. Infatti non c'è oblio rispetto al colonialismo italiano, considerando che nomi, vicende, comportamenti sociali sono eredità del colonialismo, ci circondano quasi quotidianamente. Quindi il colonialismo è quotidianamente ricordato negli spazi pubblici, basti pensare per esempio al quartiere africano qui a Roma, ma ricordato in modo selettivo, quindi senza menzione delle violenze. E infine, diciamo, da una visione più italocentrica, gli storici si stanno impegnando a dare spazio ad archivi, fonti, punti di vista sempre più diversi e più incentrati invece dal lato, diciamo, africano. E approfitto questa prima introduzione molto velocemente a dare, insomma, a condividere alcuni materiali che potrebbero essere utili per l'insegnamento del colonialismo. Il primo è un sito che si intitola Postcolonial Italy, che propone una mappatura dell'eredità del colonialismo nei luoghi pubblici di alcune città italiane, nomi di strade, monumenti, a Roma, Firenze, Bolzano, Cagliari, a Filettino, Torino, Trieste e Venezia. E il secondo è il Museo delle Civiltà qui all'Euro a Roma, che sta creando dei percorsi per studiare, capire, interpretare le collezioni dell'ex museo coloniale. E il terzo è una graphic novel che, come sappiamo, può avere un grande, insomma, valore pedagogico come formato, come genere, Yekatit 12, che racconta la storia della resistenza dei partigiani etiopi contro l'occupazione fascista dal punto di vista dei partigiani etiopi. Ora che abbiamo qualche coordinata riguardo alla storia del colonialismo italiano, possiamo soffermarci sulla storia istituzionale del razzismo coloniale italiano. E vorrei partire da una definizione di colonialismo, in particolare di situazione coloniale, proposta dal sociologo francese Georges Balandier già nel 1951, quindi quando l'impero francese era ancora vivo e vegeto. Secondo Balandier, la situazione coloniale è una unità sociale, economica, politica totale, in cui per mantenere il ruolo di dominatrice, la minoranza straniera ha la necessità di ricorrere alla forza e a un sistema di pseudo-giustificazioni stereotipate. Ecco, è esattamente in questo sistema di pseudo-giustificazioni stereotipate che ritroviamo il razzismo, in particolare nella creazione di categorie legali e pratiche amministrative che riproducono differenza e separazione fra diversi gruppi sociali per creare una gerarchia. Le prime categorie che lo Stato, diciamo, le categorie legali principali che lo Stato ha utilizzato per creare questa gerarchia, una gerarchia duale, che immagina la società coloniale come binaria, divisa fra dominatori e dominati, fu la categoria di suddito. Prima dell'elaborazione di questa categoria, lo Stato italiano concepiva i membri dello Stato-nazione come cittadini italiani, definite sulle basi dello ius sanguinis e della patrilinearità come figli e figlie di padre italiano o, in caso di padre ignoto, di madre italiana. A partire dal 1890, quindi con la creazione della colonia dell'Eritrea, gli abitanti delle colonie non furono mai considerati cittadini da un punto di vista giuridico, ma la legge li indicava in modo molto vago come nativi o indigeni. creando quindi uno statuto differente, ma non definito, informale, non regolamentato. Per esempio, per tornare al mondo della scuola, le scuole dell'Eritrea avevano classi per italiani e per nativi, creando già una divisione, una separazione, laddove però ancora non esisteva uno statuto giuridico di nativo o di suddito. Breve parentesi, tutti questi esempi tratti dalla scuola tradiscono, diciamo, la mia specializzazione. Io sto scrivendo un libro sulla storia delle scuole nelle colonie italiane d'Africa e ovviamente, diciamo, ho pensato che per un pubblico di insegnanti anche esempi tratti dal mondo della scuola potessero parlare, potessero avere, insomma, un valore euristico aggiunto. Ecco. Nel 1908, però, i legislatori si accordano per definire una nuova categoria, quella di suddito, appunto, prima per i residenti della Somalia e qualche mese dopo per quelli dell'Eritrea. Secondo i nuovi ordinamenti, un suddito coloniale era, per definizione, un non cittadino, quindi una definizione negativa, un individuo che, non essendo italiano, né cittadino di uno stato straniero, era nativo della colonia o appartenente a tribù o a stirpi della stessa. Poi la legge a scanso di equivoci ci chiariva anche lo statuto degli stranieri considerati di civiltà in grado non simile a quella europea, e diceva che erano da considerarsi assimilati e che gli assimilati avevano lo stesso statuto identico dei sudditi. Interessante notare come la legge definiva solo il suddito uomo, suggerendo quindi che le donne non avevano neanche la dignità di uno statuto giuridico, in un circolo vizioso in cui la nozione di suddito, la nozione di razza e quella di genere si rinforzavano a vicenda, creando una gerarchia. I criteri di attribuzione della sudditanza quindi erano lo ius soli e lo ius culture, ma col tempo saranno poi sostituiti con lo ius sanguinis. Per esempio, nel 1927 i sudditi libici furono ribattezzati da sudditi coloniali a cittadini italiani libici e definiti tali in quanto figli di padre libico o, in caso di padre ignoto, madre libica. Nonostante il nome cittadino, però, lo statuto dei cittadini italiani libici, così come quello dei cittadini italiani egei, termine giuridico creato per i sudditi del Dodecaneso, questi cittadini, dicevo, avevano di fatto gli stessi diritti e doveri dello suddito. Quindi la società coloniale appariva, secondo la legge, frammentata in varie forme di cittadinanza: cittadinanza italiana, italiana libica, egea, dal 38 anche ebraica, e sudditanza, solo in Eritrea e in Somalia i sudditi restarono sempre sudditi. Ma di fatto, visto che i cittadini non italiani, quindi libici, egei, avevano, insomma, lo stesso statuto dei sudditi, la società restava binaria, divisa fra cittadini italiani e tutti gli altri cittadini e i sudditi. Quindi una dualità restava. Ovviamente però, diciamo, questa divisione binaria era una proiezione della legge dello Stato che semplificava una realtà molto più complessa. Per esempio, erano previste unioni coniugali fra cittadini e sudditi? Cosa sarebbero stati i figli di un genitore cittadino e di un genitore suddito? Cittadini o sudditi? E secondo quali criteri? E fu proprio per rispondere a queste domande che la legge introdusse la categoria di razza per la prima volta. E proprio a proposito, appunto, della questione delle coppie miste e della loro prole, che fu centrale per tutta la durata del colonialismo italiano in Africa, perché gli italiani che si trasferirono in colonia furono per la stragrande maggioranza uomini, e la sproporzione demografica fra uomini e donne portò all'unione di centinaia, migliaia di uomini italiani con donne delle colonie e alla conseguente nascita di migliaia di bambini dallo statuto giuridico incerto in Eritrea, in Somalia e anche nelle altre colonie. Lo statuto giuridico era incerto non solo dal punto di vista dello Stato italiano, ma anche dal punto di vista delle, diciamo, società coloniali, perché in Eritrea come in Somalia, per esempio, vigeva comunque un criterio di patrilinearità e quindi diciamo, le famiglie materne non riconoscevano come appartenenti alle comunità locali i figli di padre italiano. Nel 1933 la legge sancì che i figli di coppie miste erano da considerarsi cittadini italiani, ma se il padre era ignoto, lo Stato italiano concedeva loro la cittadinanza ad alcune condizioni legate ai loro caratteri somatici, che facciano ritenere, come diceva la legge, che i genitori siano di razza bianca. E quindi spettava ai giudici della colonia fare quella che un giurista definì la prova della razza, se necessario tramite perizia, e verificare questo criterio, insieme agli altri quattro requisiti per accedere alla cittadinanza: che il richiedente non fosse poligamo, che non fosse condannato per reati penali, che avesse superato la promozione della terza classe elementare, che possedesse una educazione perfettamente italiana. Ora, alcuni storici hanno considerato questa legge inclusiva, perché includeva, diciamo, figli di sudditi dallo statuto incerto nella cittadinanza, e per certi versi sicuramente lo fu. Secondo me invece però è stata anche molto escludente, perché le condizioni comunque dimostrano che alcuni richiedenti sarebbero stati esclusi, soprattutto per quanto riguarda l'educazione, che è appunto un ambito che a me interessa particolarmente. Se diciamo questi bambini non avevano frequentato le scuole per indigeni e non quelle per italiani, per esempio, non avrebbero potuto accedere alla cittadinanza e quindi di fatto erano esclusi. Dopo il 1933 la nozione di razza tornò in auge dopo l'occupazione dell'Etiopia da parte dell'Italia, quindi 1935-1936. Già nel luglio 1936 il nuovo ordinamento per l'Africa orientale italiana sancì che la cittadinanza italiana poteva essere assegnata soltanto ai figli di due genitori di razza bianca sulla base di criteri somatici. Quindi, dopo soli 3 anni, i figli di coppie miste non poterono più accedere alla cittadinanza italiana. Ci fu un retrofront da parte dello Stato italiano. Nel 1937 ritroviamo la parola razza nella legge, che sancì l'illegalità delle unioni di indole coniugale fra cittadini italiani e sudditi e la punibilità dell'atto da 1 a 5 anni. In altre parole, e questo fu un unicum nella storia del colonialismo europeo in Africa, la segregazione razziale divenne materia di diritto penale. Questo non successe in nessun'altra impero europeo del XX secolo. E ancora, nel 39, 2 anni dopo, la legge italiana sancì anche la punibilità da 1 a 5 anni, quindi sempre siamo nel diritto penale, dei cittadini italiani che non difendessero il cosiddetto prestigio di razza. Degni di nota 2 questioni a proposito di questa legge. Primo, che la punibilità ricadeva non sul suddito, ma sul cittadino italiano, che dimostra che lo Stato fascista ebbe grandi difficoltà a costruire una società binaria, non solo per le resistenze da parte dei sudditi, ma anche da parte dei cittadini, che secondo il Ministero dell'Africa italiana non adempivano al loro ruolo di dominatori. E secondo, che qui la legge definisce i cittadini italiani di razza ariana, che invece dimostra l'allineamento dei linguaggi, dei razzismi coloniali e antisemita dopo il 1938. Le leggi razziali coloniali precedenti, come abbiamo visto, del 1933, del 1937 e del 1936, infatti, non parlavano mai di razza ariana, ma razza italiana, criteri somatici, eccetera. Nel 1940, l'ultima legge a menzionare il criterio della razza in ambito coloniale riguardava di nuovo i figli di coppie miste e li assorbiva del tutto, in modo più esplicito della legislazione precedente, nella categoria di suddito coloniale. Per esempio, evidenziava di nuovo il criterio somatico, proibiva ai figli di coppie miste di convivere negli stessi dormitori studenteschi dei figli di due genitori italiani, insomma sanciva un regime di segregazione razziale totale. Però la legge, come sappiamo, è sempre una proiezione, non ci dice molto della realtà, ci dice qual è una visione dello Stato. E ci sono altre fonti che ci possono aiutare a andare oltre la legge e studiare quindi il razzismo coloniale oltre l'istituzionalizzazione di questo. E diciamo, in questa terza sezione passo in rassegna in modo un po' sintetico, saltando qua e là, alcune fonti non legali. E vorrei partire dalle testimonianze orali. Testimonianze orali ritratti da interviste che l'antropologa Irma Taddia svolse all'inizio degli anni 90 in Eritrea ed Etiopia. E si tratta di fonti preziosissime, perché ora le persone che hanno vissuto il colonialismo italiano in prima persona sono pochissime, novantenni, centenari, e per fortuna però qualcosa è stato registrato e trascritto appunto negli anni 90. La prima: tu sei nero, esci, ci dicevano. C'era la discriminazione della razza, razza bianca, razza nera. La discriminazione ci fu binaria, impressa nei ricordi di coloro che all'epoca la legge considerava sudditi, e di, diciamo, estratti di questo tenore se ne ritrovano moltissimi in questo libro pubblicato da Taddia nel 96. La seconda citazione, un altro estratto: occupata l'Etiopia, il governo fascista con il suo sistema razzista e con la dottrina fascista non voleva la promiscuità fra italiani ed eritrei. Non si poteva andare nei locali italiani, c'erano divisioni dovunque, anche nei mezzi di trasporto, nonostante che molti italiani qui e le loro famiglie non condividessero questa politica. Ma la maggioranza fa forza e la politica di chi voleva la separazione prevalse sugli altri non razzisti. Cosa ci dice questo altro estratto? Che la segregazione è ricordata in associazione con l'occupazione dell'Etiopia, che abbiamo visto corrisponde alla legge coloniale, e anche, come diciamo sottolineato nel testo, che i cittadini italiani che non condividevano il razzismo di Stato c'erano, e quindi il binarismo immaginato dalla legge non rifletteva affatto, insomma, la realtà. Terza citazione: il governo coloniale impiegava gli eritrei in vari lavori, come aiutanti, piantoni, muratori, falegnami, fabbri, sempre in attività e mestieri subalterni, senza autonomia. In più non c'erano scuole professionali, ma si imparava solo dalla pratica, a contatto con gli italiani. Questa testimonianza è denominata per due motivi. Il primo è che diciamo ci fa vedere come una politica razzista fu anche sociale, non solo legale, e per esempio lo Stato promosse, promosse soprattutto negli anni 30 l'assunzione di sudditi in posizioni di inferiorità all'interno di aziende, per esempio, o di uffici, rispetto ai cittadini italiani, e anche gli stipendi per legge devono essere più bassi. Inoltre nelle colonie furono sempre minimizzate le scuole secondarie, per esempio le scuole professionalizzanti, ma anche le scuole che insegnavano un curriculum più accademico per quanto riguarda i sudditi, e quindi si utilizzavano mezzi anche più sociali, culturali, per creare una divisione. L'altra parte che ho sottolineato della citazione però ci fa anche vedere che questa tendenza, diciamo, di dividere, gerarchizzare, coesisteva anche con una tendenza opposta, cioè il contatto c'era nelle aziende, c'era nelle scuole, e anche per quanto riguarda le fonti scolastiche, alcuni miei colleghi, insomma, hanno trovato dei registri scolastici che dimostrano che in realtà in molte classi poi di fatto questa segregazione non era rispettata, soprattutto fuori dalle città. E questo mi porta alla quarta citazione, che dice: esisteva una discriminazione a quell'epoca, io lo vedevo bene perché ero in città ad Asmara, ma diversa era la situazione nei paesi dove si avevano molto meno occasione di contattare gli italiani. Qui invece impariamo di nuovo che la legge è una proiezione, che il colonialismo italiano, per quanto trionfalmente esaltato dalla propaganda di Stato, non raggiunse mai vaste regioni sulle quali l'Italia in teoria, ma solo in teoria, esercitava la sua sovranità coloniale. Torniamo alla scuola. Un'altra fonte che abbiamo a disposizione sono le fonti visuali. Ora, molto brevemente, vi faccio un esempio tratto da
2: un archivio, diciamo, fotografico che è conservato presso la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea qui a Roma, proprio dietro l'angolo. E, tra l'altro, questo archivio è stato interamente digitalizzato, quindi può essere, le foto possono essere scaricate, viste comodamente da casa, gratuitamente. E sono fotografie che Pedrini, questo fotografo, scattò in Somalia negli anni 20. E da questa foto, per esempio, possiamo già, diciamo, rintracciare alcuni elementi razzisti. Innanzitutto la divisione degli studenti sulla base del colore della pelle, per esempio. E poi la fotografia è scattata in modo tale che le figure, diciamo che i bambini neri non si vede lo sguardo, non si vedono i lineamenti, quindi diciamo vengono depersonalizzati, spersonalizzati, deindividualizzati, e quindi anche da un punto di vista tecnico la macchina fotografica non veniva, diciamo, utilizzata invece per valorizzare le figure che ritraeva una fotografia. I miei colleghi, i mentori, stanno continuando, diciamo, a studiare il colonialismo da un punto di vista del razzismo coloniale. Ora non ho il tempo ovviamente di passare questo enorme campo di ricerca in espansione, ma posso dire che ci sono studi su come l'urbanistica ha contribuito a segregare lo spazio urbano, insomma lo spazio coloniale, quindi venivano organizzati quartieri per indigeni, quartieri per italiani, per utilizzare categorie, insomma, colonialiste, ma che ritroviamo nelle fonti d'archivio, sull'archeologia, su come l'archeologia fu strumentalizzata per costruire un'immagine dell'Italia quale impero, perché erede diretta dell'impero romano, per esempio, sul ruolo del cinema, in particolare dell'Istituto Luce, della letteratura, in particolare del romanzo, nella legittimizzazione del colonialismo italiano, sui musei, quali spazi in cui fu creato un immaginario razzista coloniale a partire dagli oggetti e da come erano, diciamo, distribuiti e descritti. E ci sono ancora numerosissimi studi sulle missioni, la medicina coloniale, il ruolo degli antropologi, lo sport. Recentemente sono stata a una conferenza che, insomma, dove un relatore ha presentato una ricerca che si rifaceva agli archivi del CONI e a come il CONI ha, diciamo, avuto dei programmi di segregazione destinati proprio alle colonie. Insomma, per tornare alla definizione di Balandier, la situazione coloniale fu un'unità politica, economica, sociale totale che investì tutti i settori della società. Per, diciamo, sintetizzare quindi, questi studi ci stanno dimostrando innanzitutto che il razzismo non fu solo legale, ma c'era un razzismo diffuso, politico, culturale, in vari strati della società, età, generi. Poi ci insegnano che non bisognerebbe in realtà parlare di razzismo, io l'ho fatto finora, ma di razzismi al plurale, perché il modo in cui, diciamo, le gerarchie furono costruite a partire di termini come razza furono molto diversi, contraddittori, in competizione tra loro, ma su questo lascio la parola al professor Betta che forse ci dirà di più. Inoltre gli studi ci stanno dimostrando che se, diciamo, non guardiamo, se non ci limitiamo allo studio della legge, ma vediamo anche altri settori della società, ci fu una grandissima continuità nei rapporti fra Italia e colonie o ex colonie, dall'Italia liberale al fascismo e fino alla Repubblica. Ora, un altro esempio tratto dal mondo della scuola. Questo è un manuale, Alba Radiosa, stampato nel 51 e poi ristampato nel 56, destinato agli studenti somali dell'amministrazione fiduciaria della Somalia, quindi nel periodo in cui l'Italia aveva il mandato sulla Somalia da parte dell'ONU negli anni 50. Gli autori di questo manuale erano tanti, diciamo era una coedizione, mi pare 5-6 autori, e mi sono andata a vedere le biografie di questi autori, erano tutti autori che avevano partecipato alla stesura degli altri manuali, diciamo, che vi ho fatto vedere prima. Uno veniva dalla Libia, uno dalla Somalia, uno dall'Eritrea, cosa molto interessante che ci fa vedere come poi le traiettorie del colonialismo ritornano negli anni 50, quindi in un contesto di colonialismo
1: non formale perché questo è un mandato, quindi tecnicamente non è una colonia, e anche diciamo, il linguaggio utilizzato nel manuale è molto simile in continuità, diciamo, alla bandiera, al fascio littorio che era presente in tutti i manuali pubblicati negli anni 30 che vi ho fatto vedere all'inizio, viene sostituita la bandiera dell'ONU. Questi sono i grandi cambiamenti, ma il resto è abbastanza in continuità. E poi questi studi, diciamo, ribadiscono la tensione fra legge e pratiche, fra aspettative dello Stato e realtà. Vi faccio due brevi esempi e poi mi avvio alla conclusione. Lo studio di Francesco Casales sul romanzo coloniale, Raccontare l'oltremare, ci racconta che lo Stato promosse la pubblicazione di migliaia di copie di romanzi coloniali, quindi diciamo ambientati in colonia e che ci propongono una narrazione sempre molto duale di dominatori, dominati, bianchi, neri. Però se andiamo a vedere chi li leggeva poi questi romanzi, ci accorgiamo innanzitutto che le biblioteche italiane sono piene di copie, ma queste sono quasi tutte incelofanate. Quindi probabilmente in realtà quasi nessuno le leggeva, e quindi si trattò di una grande operazione nel caso del romanzo coloniale, spesso dall'alto, ma fallimentare. Un altro esempio tratto dallo studio di Gianmarco Mancoso sul cinema. Negli anni 30, appunto, con le leggi razziste coloniali, la segregazione doveva avvenire in tutti i luoghi pubblici, inclusi i cinema, ma di fatto questa segregazione nei cinema era praticata soltanto nelle grandi città e spesso con grande difficoltà, perché i gestori dei cinema volevano guadagnare e quindi avrebbero subito perdite ingenti escludendo una parte del pubblico e lo stesso per quanto riguarda la selezione delle pellicole, che per legge in teoria devono essere censurate e proiettate pellicole diverse a cittadini e a sudditi, ma di fatto poi le pellicole per sudditi erano poche, non si sapeva bene che contenuti metterci rispetto a quelle per cittadini.

e nel mito degli italiani brava gente, ovvero nel mito ormai sfatato dalle ricerche, che gli italiani sarebbero stati sì razzisti ma innocui, dopo tutto, nei confronti delle persone residenti in colonia così come nei confronti degli ebrei. Sicuramente fra gli italiani ci furono molti critici del colonialismo, antirazzisti, ma anche critici dell'antisemitismo, però, diciamo, come penso la mia presentazione abbia fatto vedere, gli italiani non furono brava gente, ecco. Gli storici hanno poi evidenziato come le leggi razziali antisemite vadano contestualizzate quale leggi prodotte da uno Stato coloniale. Per esempio, dopo l'occupazione italiana dell'Etiopia, che fu condannata da parte della Società delle Nazioni, perché l'Etiopia era membro della Società delle Nazioni, in Italia si rinforzò il pregiudizio antisemita dell'ebreo immaginato come artefice di una congiura internazionale contro l'Italia e in particolare contro l'invasione italiana dell'Etiopia. Quindi il colonialismo diede una cornice, un linguaggio in cui articolare l'antisemitismo. La Carta della razza del 6 ottobre 1938, oltre a definire la razza ebraica in relazione a quella ariana, ipotizzò anche il progetto di colonizzazione ebraica in Etiopia, un progetto che si fondava sul pregiudizio coloniale che i nuovi territori occupati in Etiopia fossero terra vergine, non c'era nessuno da colonizzare, e che rievocava anche un altro progetto degli anni immediatamente precedenti, che è stato studiato dal collega Matteo D'Avanzo, un progetto che vide il convinto colonialista Carlo Alberto Viterbo, ebreo, promuovere una colonizzazione, diciamo, dell'Etiopia da parte degli ebrei italiani per fornire assistenza religiosa ed educativa presso gli ebrei etiopi, considerati bisognosi di assistenza e quindi, secondo il mito della missione civilizzatrice europea, inferiori rispetto agli ebrei italiani. Un'altra pista che è stata studiata ed è fondamentale è stato lo studio dell'applicazione delle leggi razziali antisemite nelle colonie italiane. Io stessa mi sono un po' occupata di questo riguardo a come le leggi razziali antisemite furono applicate nel mondo della scuola in Libia e in Africa orientale italiana, ma vi rimando, diciamo, allo studio di Michele Sarfatti del 2023, che evidenzia come la coesistenza della legislazione razziale coloniale e antisemita abbia prodotto esiti di vario genere. Da un lato le leggi antisemite hanno rinforzato la gerarchia fra cittadini e sudditi, ma in molte istanze hanno anche generato conflitti e tensioni interne all'amministrazione stessa, tensioni dovute agli attriti tra una visione di società duale, coloniale, dominatori e dominati, e una visione però dei dominatori, i cittadini italiani, a loro volta suddivisi fra italiani ed ebrei. E, diciamo, quindi di fatto i conflitti, le tensioni tra i vari amministratori sono stati moltissimi, al punto che, diciamo, il modo in cui le leggi razziali antisemite furono applicate nelle colonie italiane meritano tutto uno studio un po' a parte. Ultima slide. Come dicevo all'inizio dell'intervento, Nicola Labanca ha parlato di razzismi distinti ma solidali. Il razzismo coloniale non implicava in sé il razzismo antisemita e viceversa. Però nel 1938, quando furono varate le leggi razziali antisemite, c'era il precedente coloniale a cui lo Stato italiano poteva attingere e attinse per formalizzare le persecuzioni antisemite, utilizzando ad esempio il concetto legale di razza esistente già dal 1933 e regolamentando per esempio i matrimoni misti, una pratica, questa regolamentazione, in voga già per le colonie da prima. Come evidenziato da... Come evidenziato da Olindo De Napoli, quindi la creazione del cittadino ebreo come suddito fu una consapevolezza che gli stessi giuristi fascisti ebbero. Per esempio, sempre nella slide, a lato, questo è un manuale sulle leggi razziali italiane del 1939, edito dal giurista Renzo Sertoli Salis, e come vedete nell'indice

0: diciamo, cioè proprio scritto, l'ebreo come suddito. Riguardo alle leggi razziali antisemite, De Napoli ha parlato di un punto però di non ritorno, di un'accelerazione totalitaria del diritto, dopo la quale la segregazione razziale assume una portata nuova, innanzitutto sconfinando nel diritto penale, e poi vedendo una mobilitazione da parte dello Stato in colonia, così come nella penisola italiana, senza precedenti. Un altro aspetto molto promettente, diciamo, proveniente dal mondo della ricerca storica, riguarda il significato fascista della cittadinanza. Infatti, come ha notato Roberta Perger, negli anni 30 l'impero coloniale italiano divenne sempre più segregato e persecutorio, ma nello stesso periodo proliferarono cittadinanze per definire esattamente i gruppi, diciamo, divisi, segregati e discriminati. Come abbiamo visto, alcuni sudditi furono definiti cittadini, i cittadini italiani libici, i cittadini italiani egei, i cittadini ebrei, italiani ebrei, pur divenendo sempre più sudditi, di fatto però hanno mantenuto nel nome lo statuto di cittadini. E secondo Perger, accostare le cittadinanze coloniali con quella ormai svuotata del cittadino italiano ebreo è molto fruttuoso perché ci consente di identificare nella ridefinizione trasversale di cittadinanza, una peculiarità dello Stato italiano fascista, il quale si creò uno Stato totalitario, o tentò di farlo, perché poi abbiamo visto che la realtà spesso non corrispondeva alla legge e alle ambizioni dello Stato. Ma nel provare a creare lo Stato totalitario, si rifà al concetto di cittadinanza. Se ne appropria e quindi, diciamo, incorpora e mantiene, fa una concessione, come dice Roberta Perger, al linguaggio della politica moderna. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, spero di avervi convinto dell'importanza dello studio del razzismo intorno alle leggi razziali antisemite e vi rimando alle ultime slide per una bibliografia e so che potete scaricare, insomma, la slide e lì trovate una bibliografia dell'intervento. Grazie
1: Non
0: davvero.
1: scappare, non scappare. Stai qua che vediamo se ci sono delle domande. Non mi sono arrivate tramite il QR code. Io ricordo che avete dietro il badge un QR code attraverso cui connettervi al Google Drive per fare delle domande. Dico una cosa io, è particolarmente interessante. Io mi sono segnato 3 punti. Secondo me molto utili. Da una parte la varietà di strumenti che hai fatto vedere. Per comprendere il colonialismo e quindi di contro da utilizzare anche in classe, ci sono molti strumenti, molte piste di ricerca, i musei, i fumetti, i romanzi, il cinema. Sono tutti strumenti che da una parte appunto ci servono a ricostruire cos'è stato il colonialismo e dall'altra invece provarli a utilizzare anche per comprendere gli studenti. La circolazione che tu dicevi anche di romanzi, no, è particolarmente interessante perché è la stessa circolazione che poi c'è per esempio nelle scuole. Le biblioteche scolastiche sono invase di romanzi coloniali, ma poi dopo il 38, ma anche prima, di libri sul razzismo. A me è capitato soltanto un caso in una scuola, purtroppo, di trovare un catalogo dei prestiti presi dai docenti e vedere che poi quei libri venivano presi in prestito, chissà per farci cosa, perché poi. Lo diceva Bolaño, un grande storico dell'educazione, lo spazio scolastico è impenetrabile, uno non può sapere effettivamente lo storico che cosa ci dice in classe, possiamo affidarci appunto al registro, a questo, però quei libri venivano presi in prestito, questa circolazione c'è stata, come dicevi tu, è una circolazione eterodiretta dall'alto, perché appunto le scuole, ma non solo le scuole, gli istituti vengono invasi da circolari in cui si spinge ad acquistare questi volumi e ogni tanto chiedono anche conto delle vendite. E il terzo elemento più interessante, che è sicuramente quello su cui siamo chiamati maggiormente a riflettere, è l'eredità. il fatto che poi il 45, il 43 sono sì delle cesure, ma in realtà l'eredità, la continuità, la sopravvivenza dei personaggi, no? Il fatto che alcuni personaggi, ne abbiamo visti alcuni insieme, no? Nell'amministrazione scolastica, sopravvivano a quella stagione politica con un'epurazione molto lasca, cambia la copertina, in alcuni casi non cambiano neanche così tanto i contenuti, perché l'insegnamento sul razzismo prosegue indisturbato almeno fino alla metà degli anni 60. Quindi in realtà è una continuità che non viene neanche così tanto mascherata. Chiedo se ci sono invece delle domande da palco, o riapro qui la... delle domande da palco, o se volevi fare tu una battuta conclusiva.
0: Rispondo, diciamo, al volo al tuo commento sulla circolazione dall'alto, eterodiretta dall'alto. Sì, eterodiretta dall'alto, però i razzismi erano diffusi. Per esempio, anche per quanto riguarda l'applicazione delle leggi razziali antisemite in colonia, prima ancora che fosse definita, diciamo, la razza ebraica, anche in colonia, insegnanti, direttori didattici subito cercano di capire come applicarla, diciamo. Quindi è sempre una combinazione di fattori diversi che convivono, che a volte confliggono, insomma, appunto, come dicevamo, la storia è complessa, è difficile generalizzare. Però, ecco, volevo soltanto aggiungere dall'alto, dal basso,
1: no, io
0: di
1: sono...
0: fianco, di lato.
1: come sai, io sono d'accordissimo che poi la differenza decisiva lo vedremo anche martedì, quando parleremo di Dalmazia con Federico Goddi, lo vedremo in altri casi con Beatrice, con lo stesso Germano Maifreda. E in realtà poi il comportamento degli uomini sul campo, gli uomini comuni, volenterosi carnefici, in realtà poi secondo me risulta sempre il fattore decisivo, ed è forse anche la riflessione più importante, appunto, quando si parla con gli studenti, che vogliamo chiamarlo diffuso, che a me è una parola che piace molto, ma proprio questi comportamenti diffusi poi risultano decisivo affinché venga applicato il razzismo o appunto nel caso dello sterminio poi. Grazie Caterina.
0: Grazie a voi per l'attenzione.
1: Passiamo alla seconda lezione della mattinata.
2: Scusate,
1: ce l'hai? Mando 5 minuti a un certo punto.
2: Ce l'hai? Perfetto. Allora, scusate, io adesso vi devo. Vi segnalo che in sala abbiamo la presenza già oggi di Tatiana Bucci. Tatiana, se ti vuoi alzare, volevamo farti. Tutti voi, ovviamente, la conoscete, non ha bisogno di presentazioni. La ritroverete domani in un confronto con Marcello Pezzetti e nel racconto della sua storia. Grazie.
1: Tatiana, ti fanno sempre questo scherzo poi. Allora, passo la parola a Emanuele Betta, che insegna storia contemporanea alla Sapienza Università di Roma e tiene un intervento eugenetica, scienza e razzismo nell'Europa contemporanea. Prego Emanuele.
3: Ci so, grazie. Grazie a Emanuele per questo invito, grazie alla Fondazione, fa molto piacere tornare a confrontarmi con voi su temi, insomma, di particolare rilevanza come quelli che stiamo discutendo. Ora, io parlerò di eugenica e di razzismo nell'Europa contemporanea. Prima vorrei fare una piccola nota filologica, utilizzerò il termine eugenetica, anche se non è quello giusto, sarebbe più corretto utilizzare il termine eugenica. Perché la lingua italiana, il caso italiano è l'unico tra le lingue europee che ha cambiato il nome. Tutte le altre lingue europee hanno utilizzato eugenic in tedesco, eugenics in inglese, quella che è stata fondamentale, e eugenesia, eugenic in spagnolo e in francese. L'Italia ha cambiato, e questo ha varie implicazioni, la prima delle quali è un rapporto critico con l'esperienza della Società Italiana di Genetica Eugenica, che era quella di inventata, creata da Corrado Gini, una delle figure di primo piano dell'eugenetica a livello internazionale, e che però porta con sé delle implicazioni, perché quello di cui parleremo oggi è una cosa che ha una proiezione che precede l'esperienza del nazismo e la segue, comincia prima del 1933 e non si arresta nel 1945. E allora tante questioni contemporanee, tante discussioni contemporanee dell'eugenetica, soprattutto nel caso italiano, vedono non di rado una confusione, una sovrapposizione piuttosto confusa e con la genetica, quasi che la genetica fosse in sé qualche cosa di esattamente simile, mentre genetica ed eugenetica avevano e hanno ovviamente due profili diversi, due agende, due procedure, eccetera, molto, molto differenti. Allora, per inquadrare questa questione, parto da un riferimento del 1949 nella Repubblica, nella legge costituzionale della Repubblica Federale Tedesca, che stabiliva che la dignità dell'uomo è inattaccabile. Ora, è un principio affermato nel 49, evidente la relazione con l'esperienza del nazismo, ma era, diciamo così, un elemento che stava anche in una discussione piuttosto vivace in quella stagione, nella quale l'eugenetica veniva considerata come una perversione della scienza e della morale. E quindi era stata cancellata dal dibattito pubblico, era stata cancellata dal tessuto anche delle discussioni, se si guardano a tutti i testi scientifici, e questo per alcuni versi è qualcosa che accade anche con il termine razza, sia nell'Ottocento che nella prima parte del Novecento. Razza ed eugenica, eugenetica, sono parole che circolano, che vengono utilizzate, e quindi anche lì c'è una dimensione storica propria di queste parole, perché quelle parole in realtà avevano anche delle declinazioni che portavano con sé una dimensione biologica, ma che poi, come dire, nel tempo ha acquisito una rilevanza forte, quindi la proiezione sul passato diventa un pochino problematica. Cioè c'è anche una dimensione storica di queste parole che è qualche cosa che ci permette di cogliere come anche in diversi momenti storici queste parole hanno avuto declinazioni differenti. Allora, fino agli anni 60 sostanzialmente l'eugenetica appunto era considerata come un fenomeno omogeneo, monolitico, qualche cosa di abbastanza uniforme, con un'esperienza peculiare del mondo americano, anglofono, protestante nord-europeo, con delle espressioni peculiari, evidentemente la forma più estrema nel caso nazista, estrema e non superata per qualità e quantità degli interventi che possono essere ricondotti a questo aspetto, e però appunto come qualche cosa di estraneo. Ora, non è un caso che stiamo parlando degli anni 60, che sono la stagione, soprattutto della fase finale degli anni 60 e primissimi 70, dove in realtà anche all'interno delle riflessioni delle scienze biomediche cominciano ad emergere riflessioni sul fatto che in realtà le scienze in diversi casi continuassero ad adottare delle modalità di relazione col paziente che erano straordinariamente problematiche e che in linea teorica avrebbero dovuto essere eliminate con l'approvazione del codice di Norimberga, che fu il codice deontologico che regolamentava, che avrebbe dovuto regolamentare il lavoro, la sperimentazione medica su esseri umani, approvata nell'autunno del 1947 in uno dei 12 processi secondari di Norimberga, quello dedicato ai medici nazisti. Ebbene, tra la fine degli anni 60 e l'inizio degli anni 70, soprattutto in contesto anglo-americano, cominciano ad emergere degli scandali eclatanti che mostrano come in realtà c'era qualche cosa anche nella pratica medica che continuava ad essere problematico. Il caso della scuola di Willowbrook a Staten Island, dove erano stati utilizzati dei bambini disabili mentali sui quali erano state impiegate vaccinazioni per l'epatite, o il caso più eclatante è quello di Tuskegee in Alabama, dove nel 1972 era stata applicata su 600 maschi di origine afroamericana la sifilide, lasciando decorrere la malattia della sifilide in questi uomini per vederne il decorso del naturale della malattia, nonostante esistesse già la penicillina, che era uno degli strumenti con i quali contrastarla. Scandalo eclatante che porta negli anni 70 all'inizio della riflessione sulla necessità di ritornare a rielaborare le norme, ma su questo tornerò un pochino più avanti. Qui alle mie spalle vedete una slide dove c'è in qualche misura in forma concreta l'esplicitazione di come in realtà questa dimensione dell'eugenetica sia qualcosa che precede il nazismo, ma che lo segue. Questo è il dato più eclatante, perché come potete vedere è noto che l'eugenica, la parola viene coniata da Francis Galton, cugino di Charles Darwin, uno dei tipici intellettuali dell'Ottocento, scienziato, matematico, naturalista. Gli si debbono diverse scoperte importanti per la statistica, per le scienze naturali, e nell'83 coniò questa parola eugenics, greco eugenos, buona stirpe, con l'idea, cioè dando corpo, diciamo così, dando forma linguistica a un'ambizione che attraversava l'umanità da sempre, cioè quella di fare in modo che i figli fossero migliori dei genitori, anche dal punto di vista salute, che, come dire, è un'espressione molto concreta di questa ambizione, era nella cosiddetta callipedia, tutti i manuali del 500-600 che insegnavano alle madri come fare dei bambini più belli, più sani. E quindi questa prospettiva viene concretizzata in una parola da Galton, e che però ha in mente qualcos'altro, ha in mente il fatto che l'Inghilterra dopo la Francia sta entrando nel decremento demografico, e quindi è necessario rimettere in piedi la qualità, la forza della nazione, che in quella stagione era misurata sui numeri, e soprattutto fare in modo che le parti migliori della società, o cosiddette tali, tornassero a fare figli, e le parti migliori della società erano le parti più educate, più benestanti, più ricche, che quindi avevano, in ragione della seconda transizione demografica, cominciato a fare meno figli per tanti motivi, tornassero a farli, perché il problema è che in realtà in quella stagione c'erano ancora, agli occhi di Galton, qualcuno che faceva figli, erano i proletari, quindi le fasce meno sviluppate, considerate tali della società, quindi era necessario promuovere questa proiezione. Da lì in avanti l'eugenica entra nel circuito delle pratiche, delle prospettive, se mai deciso che cosa sia, se sia una disciplina scientifica, un progetto politico, una prospettiva culturale, e ciascuna di queste cose insieme e altro, diciamo così. Ma quello che volevo sottolineare è il fatto che sappiamo, è noto che questa parola quindi ha un'origine extraeuropea, cioè extratedesca, nasce in Inghilterra, la prima formalizzazione giuridica, cioè la prima legge con la quale uno Stato si dota del diritto di intervenire sul corpo dei suoi cittadini, quando, per fermare quei cittadini che ritiene non debbano procreare, non debbano riprodursi, è lo Stato di Indiana negli Stati Uniti nel 1907. In quel caso il bersaglio erano i feeble-minded, termine molto elastico che voleva dire i disabili mentali. E anche qui ognuno di questi termini, poi visto da vicino, ha un'elasticità, una discrezionalità nell'applicazione dell'identificazione che nelle differenti, in tutta questa lista di casi si vede con estrema concretezza come c'è una discrezionalità molto forte. E c'è un altro dato altrettanto eclatante, una variabile di genere ancora più marcata, perché in tutte queste esperienze la maggioranza delle persone che sono portate ad essere sterilizzate sono donne. Caso eclatante è quello svedese, dove se l'85% delle 65.000 persone che sono sterilizzate dalla metà degli anni 30 alla metà degli anni 70 erano donne che avevano delle caratteristiche che non corrispondevano al modello di donna responsabile che avesse quella capacità di essere responsabile tale per garantire un sistema di welfare straordinariamente alto come quello svedese. E quindi in quella prospettiva questa donna poteva essere una donna che giovane, che aveva relazioni con, flirtava, aveva relazioni con altre ragazze, aveva una sessualità prematrimoniale, aveva comportamenti socialmente considerati non adatti, quindi tutto ciò rientrava nella categoria del feeble-minded, molto elastica, molto estendibile. Allora, perché sottolineo, parto da questo insieme di leggi? Perché, dicevo prima, negli anni 60 l'eugenetica comincia ad entrare nel novero delle questioni che si cominciano a discutere, ma in realtà per lunghissimo tempo l'idea che l'eugenetica fosse qualche cosa di legato all'esperienza della Shoah, dello sterminio e delle pratiche dello sterminio è stata molto discussa. Diciamo così, pur essendo anche dal punto di vista storico, considerando questa esperienza come o la premessa o l'occasione in un'analisi causale o come quel qualche cosa che precede la Shoah nelle persone, nelle pratiche che concretamente sono esistite, lo vedremo tra poco, oppure qualche cosa di differente o qualche cosa di simultaneo, ma è stato molto discusso fino agli anni Ottanta in Germania, il fatto che questa esperienza appartenesse a quello stesso orizzonte culturale, ideologico, politico che ha prodotto lo sterminio. E perché ciò avveniva? Perché c'è il dato della disabilità, c'è il dato del fatto che queste leggi si ponevano l'obiettivo, ideologicamente, di curare figure, di intervenire su persone considerate disabili intellettivamente. E dunque quella logica della disabilità psichica e fisica è qualcosa che non si conclude con il 1945, che permane. La riflessione sul fatto che intervenire per impedire ai disabili di riprodursi fosse qualcosa che aveva motivazioni varie continua a persistere. Esiste su registri differenti, sul registro politico, sul registro umanitario, sul registro religioso. Protestanti in forma diversa cattolica trovano sia in Germania che altrove modi e logiche con le quali dire c'è una necessità di far fronte a questi malati gravi per impedire che ciò che subiscono si riproduca nei loro figli. E quindi l'idea che in realtà questo processo fosse pienamente iscritto in quell'orizzonte politico, ideologico, culturale che ha prodotto la Shoah è stata molto difficile da far entrare nel novero delle discussioni. Molto banalmente i malati, le persone sterilizzate coattivamente dal regime nazista hanno ricevuto solo negli anni 80 e negli anni 90 hanno ricevuto un riconoscimento politico e poi hanno avuto anche un riconoscimento dalle istituzioni dello Stato. È stata estremamente difficile perché dicevano no, ma voi siete malati, erano malati. E questo è un elemento interessante perché anche gli stessi familiari di queste vittime ce lo mostra in un libro molto forte pubblicato tradotto da Einaudi qualche anno fa, Goetzali, uno storico tedesco, si chiama Zavorre. Le famiglie di queste persone, come dire, il peso dello stigma morale di avere un malato psichico in famiglia portava molto spesso essi stessi a non raccontare la vicenda dei familiari. E non a caso chi ha tirato fuori la vicenda di quei familiari non sono i figli, le prime generazioni, sono le seconde, sono i nipoti o i figli dei nipoti che ad un certo punto hanno cominciato a rovistare negli archivi, nelle storie familiari e tirare fuori queste vicende. Allora, questo è un elemento molto interessante che va sottolineato e anche dal punto di vista storico. Il caso eclatante è quello di uno storico, Henry Friedlander, sopravvissuto allo sterminio, poi storico, che per dar forza a quell'idea che in realtà ciò che questa vicenda era stava dentro la storia dello sterminio, ha dovuto scrivere un libro importante, The Origins of the Nazi Genocide from Euthanasia to Final Solution, del 95, immediatamente tradotto in italiano, dove ha riportato questa dimensione all'interno e era sostanzialmente la risposta alla critica che aveva ricevuto lui e coloro che studiavano questo argomento di una critica nella volontà, per la loro volontà di porre in relazione l'eugenetica in forma conseguenziale, continuativa, eccetera, con lo sterminio degli ebrei. Una era una cosa e una l'altra. In realtà Friedlander mostra che in realtà non c'è quella distinzione così forte. E tenderei ad aggiungere un ulteriore elemento. Fino alla metà, alla metà degli anni 80, una storica tedesca, Gisela Bock, scrive, comincia a studiare le sterilizzazioni e comincia a sottolineare un aspetto piuttosto importante. Dice, guardate che sottolinea come il razzismo tedesco fosse declinato in due aspetti, avesse due volti. Da una parte c'era la Rassenhass, l'odio razziale, cioè era un profilo antropologico, aveva a bersaglio popoli altri, ebrei, sinti, rom, neri, slavi, cioè gruppi umani identificati come gruppi nemici, tossici per la purezza della razza, e dall'altra avesse una Rassenangst, un'ansia razziale, che era invece qualcosa di tipo igienico, e che era l'ansia per l'equilibrio, la qualità della razza, e che aveva come bersaglio i disabili psichici, i disabili fisici, gli omosessuali, cioè quei gruppi che per caratteristiche fisiche si riteneva fossero nocive alla qualità e alla purezza della razza. Allora, questi due profili avevano entrambi come obiettivo quello della tutela del folk, del popolo, che identificavano gruppi come nocivi per quel folk medesimo, e però entrambi si centravano su un paradigma, cioè quello della definizione di una categoria, di un metro, di una misura di dignità o indignità della vita di questi gruppi, dei singoli che vi appartenevano. E su quel versante molto spesso le sovrapposizioni erano totali. I campi di sterminio vedono tutti questi gruppi entrare con una declinazione gerarchizzata di questa idea di dignità e di dignità. E da un certo punto di vista l'idea che questa dimensione igienica, che sta propriamente dentro la storia dell'eugenetica tedesca, l'igiene razziale è una delle prime forme che trova si considera spesso che sia una sorta di sinonimo dell'eugenetica. In realtà l'igiene razziale si scriveva nel solco di quell'igienismo ottocentesco, che anche lì aveva delle modalità ambivalenti, perché aveva una proiezione molto forte di dire, per migliorare la vita degli individui, delle classi popolari, è necessario intervenire sugli ambienti, sulle condizioni del lavoro, sugli spazi dove le persone vivono, mangiano, bevono, dormono, dove lavorano, quindi intervenire per migliorare. Allora lì c'era una dimensione politica di considerare quell'intervento come qualcosa di politicamente necessario per il progresso e per il miglioramento. E chiaramente questo spazio ha delle declinazioni che vanno anche e sono andate anche in una dimensione sempre più razzializzata, e la Germania era lo spazio dove questa idea dell'igiene razziale trova la propria prima formulazione. Il termine igiene razziale viene coniato nel 95 da un darwinista sociale, Alfred Plotz. In quella logica l'idea di Plotz era intervenire per migliorare l'igiene razziale, perché era la condizione per la felicità e la salute, e c'era un intreccio tra una dimensione spiritualista e una dimensione di intervento dello Stato sulla società, in un'ottica sempre più marcatamente di darwinismo sociale. È la stessa stagione nella quale di nuovo gli Stati Uniti, che arriveranno nel 1907 alla legge sulla eugenetica, sono quelli che cominciano a introdurre delle norme per regolamentare l'immigrazione, guardando con il Connecticut nel 96 alla restrizione sul matrimonio per impedire i matrimoni misti, e la chiave è quella razziale, fisico-spirituale. E nel 94 la stessa dimensione era emersa nel 94 nelle Migration Restriction League, cioè un'organizzazione che si proponeva di adottare i criteri eugenici per limitare la migrazione. Allora, dicevo, il caso tedesco Il caso tedesco è evidentemente il più eclatante, ma non è l'unico. Il 907 dell'Indiana, ma anche alla metà degli anni 30, la Svezia approda esattamente a delle norme di sterilizzazione coatta, lo vediamo in questa slide, e ne sono tra i promotori due figure di primo piano del mondo progressista di sinistra, Gunnar Myrdal e sua moglie Alva, entrambi premi Nobel, lei premio Nobel per la pace nel 1982, lui premio Nobel per l'economia nel 1972, 10 anni prima. La Germania nazista che comincia ad arrivare a coniare questo tipo di procedure di norme dal 33 in avanti, ma raccoglieva anche istanze che erano già attive nella stagione della Repubblica di Weimar, la persecuzione, l'eliminazione di disabili psichici è qualcosa che nel giro di circa 70.000 disabili psichici furono uccisi durante la prima guerra mondiale nelle terre di occupazione tedesca, e quindi da qui, come vedete, c'è un'espansione molto forte, e molto spesso queste persone si parlavano, si vedevi, dialogavano concretamente con i colleghi tedeschi scienziati, ci dialogavano negli anni 30, ci continuano a dialogare dopo il 45. Una delle figure più importanti, Otmar von Schuer, che era il maestro di Josef Mengele, rimane una figura di primissimo piano delle scienze europee lungo tutti i decenni successivi al 1945. Ci discutono tutti, perché resta una figura scientificamente non toccata, perché il tema del rapporto, del contributo delle scienze biomediche a tutto ciò dal 45 è largamente non discusso, ci vorrà molto tempo perché cominci ad essere affrontato. Non a caso, se notate la data di chiusura di questa stagione, se notate, larga parte di queste leggi arrivano a conclusione negli anni 70. Voglio attirare la vostra attenzione sulla legge, che è quella tedesca, la legge per la prevenzione della prole con malattie ereditarie, che vedremo tra un istante. È la prima legge eugenetica razzista tedesca che stabilisce, se forse possiamo girare direttamente andarla a prendere, eccola qua. Questa legge viene approvata nel 1933, attiro la vostra attenzione sulla data, 14 luglio, che non è affatto casuale, fu scelta quella data, come avrebbe fatto Mussolini per pubblicare il manifesto degli scienziati razzisti il 14 luglio del 1938, perché era la data che rompeva con la Bastiglia, rompeva con la logica universalistica che la presa della Bastiglia incarnava, e dunque ribadire, pubblicare in entrambi questi casi, sia qui che con il manifesto, si pubblicavano delle norme, e nel caso del manifesto un manifesto ideologico, nel quale si diceva non siamo più nella stagione dell'universalismo di matrice illuminista, siamo nella stagione dove ci sono delle gerarchie, e quelle gerarchie portano con sé delle implicazioni. In questo caso le gerarchie che vengono affermate nel 1933 sono gerarchie che stabiliscono che ci sono degli individui che nella società tedesca hanno dei diritti inferiori in ragione dello loro statuto. Anche qui i margini di discrezionalità sono formidabili. Le norme obbligavano tutti coloro, operatori sanitari, persone qualunque e familiari, alla denuncia, con le evidenti implicazioni delle conseguenze che ne potevano derivare. E notate, deficit mentale congenito, follia maniaco-depressiva, corea di Huntington, sordità ereditaria, cecità ereditaria, epilessia ereditaria, grave deformità ereditaria, ma sotto, nella nota che ho aggiunto, anche l'alcolismo poteva essere considerato una forma legittimante l'intervento di sterilizzazione, ma soprattutto chi decideva aveva un margine di discrezionalità particolarmente ampio, e circa 400.000 persone sono state sterilizzate. Per vedersi riconosciuto il fatto che questa sterilizzazione stava dentro una logica razziale, ci sono voluti 40 anni e più perché potessero essere riconosciute. Allora, questa legge approvata nel 1933, che è probabilmente la legge manifesto, la prima legge manifesto del razzismo nazista, fu abolita nel 1973, formalmente. Dopo, certo, all'indomani del 1945, i tribunali che esercitavano il controllo per la sterilizzazione vengono aboliti, ma l'impianto ideologico non viene affatto abolito. I medici che avevano sovrinteso queste pratiche sono tutti tornati in carica. Le discussioni ritornano. Negli anni 60 ci sono dei casi, c'è un celebre caso di un piccolo paese della Baviera dove si voleva aprire un ricovero per bambini disabili, che vede una sollevazione violenta della popolazione locale, dice no, ma se arrivano questi ci contagiano e danneggiano i nostri figli e danneggiano anche la possibilità economica di poter attirare turismo. È un dibattito che va avanti 3 anni, dove larga parte della stampa, e non solo stampa di destra, interviene a sostegno